0: Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dal sapervi reagire al saper prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e a sua madre Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
1: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
2: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
3: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, Gianni da Canicattì. Si deve vincere tutte le 3 partite, si deve togliere questo portiere. Il problema non è che prende il gol al primo tiro, ma prende un gol che io a 45 anni l'avrei parato sicuramente. Gianni da Canicattì.
9: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, sono Michele da Toronto e volevo dire la mia riguardo alla partita di ieri. Ragazzi, siamo messi male. Una squadra, secondo me, che in personalità non sa nemmeno cosa vuol dire. La voglia, l'appartenenza alla maglia, alla squadra, non ne hanno. Un McKennie ieri che è stato un fantasma in campo. e come al solito poi ci vuole sempre uno come David, non è che David abbia fatto meglio di McKennie, ma almeno ogni tanto qualche palla la toccava. McKennie ieri non mi è sembrato proprio che era in campo, ma quello che mi dà più ai nervi, mi fa sta male, che non c'è grinta, non c'è personalità, non c'è voglia, non c'è, non lo so, ambizione, non c'è orgoglio, non lo so, è una squadra senza carattere, è una squadra di metà classifica come abbiamo visto ieri, è una cosa inaccettabile. Ieri avevamo un'occasione d'oro, come tante altre ne abbiamo perse, e come al solito abbiamo buttato via anche ieri. Io credo che anche Spalletti, che è un grandissimo allenatore, sa come inquadrare la squadra, impugnare i giocatori, ma non riesce a dare un impronta alla squadra, una personalità, un carattere. Sono molto, sono senza verbo. Saluti da Toronto, buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, anzi scusate, ciao.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
10: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 4 maggio alle 14.10, Luigi Schiffo per servirvi in regia, il nostro Tullio. Dunque, non so più cosa dire, queste partite qui le abbiamo già viste, riviste, straviste nel corso della stagione, direi che sono costate, occhio e croce, una decina di punti fino adesso alla Juve, aggiungete anche solo 6 punti in classifica la Juve e ovviamente sarebbe tranquilla e beata in zona Champions, la giocherebbe con il Napoli per il secondo posto, eccetera eccetera, però coi sei coi ma non si va da nessuna parte. Evidentemente la taratura di questa squadra, la caratura, scusate, di questa squadra è questa. Dicevo prima anche con Tullio, come alla fine c'è ragione Allegri, ci sono le categorie dei giocatori che determinano il fatto che se tu fai 29 tiri in porta, 29 tiri verso la porta, solo 7 finiscono nello specchio, e di questi 7 solo uno finisce dentro, per di più sul calcio piazzato, due per carità hanno preso i pali, evidentemente c'è una questione di qualità di chi tira in porta, di caratteristiche di chi tira in porta e anche di chi non tira in porta, perché bellissimo tra l'altro l'abbinata dei due centravanti, David da una parte e Bowie dall'altra, che credo che neanche il miglior musicista al mondo avrebbe potuto trovare un'abbinata di centravanti del genere. Ma al di là delle battute, David non ha fatto tiro in porta praticamente nel corso della partita, e quando hai un centravanti che non tira, diciamo che è complicato anche vincere le partite. Si è visto insomma che Vlahovic col suo tiro in porta ha perlomeno consentito alla Juve di pareggiare. Dal punto di vista delle partite utili consecutive si allunga la serie, però alla fine vediamo cosa fa la Roma con la Fiorentina, per la carità, però è chiaro che questi sono due punti persi che potevano voler dire alzare il livello. A proposito di pali, li ho contati, secondo le statistiche la Juve ha preso 19 pali in questa stagione in tutte le competizioni, che non sono pochissime, anche perché contro non me ne ricordo tantissime, ne ricordo uno dell'Atalanta sicuramente importante, Selemakers del Milan, e poi non me ne ricordo tantissimi altri, comunque no, di sicuro molti meno dei 19 che la Juve ha preso. Non sono un attenuante, ma sono numeri insomma che vi do per capire anche l'altro numero interessante, che questa squadra quando prende gol e va sotto non vince mai le partite. Questo credo che a prescindere da Tudor ma anche da Spalletti è una caratteristica di questa squadra, che poi va in affanno, perde i punti di riferimento, ha l'ansia di segnare subito il gol, e questo naturalmente si ripercuote poi su un atteggiamento che non è quello giusto per vincere le partite. Non so se Roberto Grossi ha qualcosa da aggiungere in materia. Ciao Roberto.
11: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ma hai già detto quasi tutto tu, o tutto. Io posso dirti che c'è stato anche un pizzico di sfortuna.
10: Eh certo, perché i pali sono pali, certo.
11: Poi quel palo interno nel finale.
10: Che prende anche il portiere, non entra tra l'altro, quindi veramente sfortunato, sì. Per carità.
11: Però, come si dice, la sfortuna te la devi andare a cercare, no? E la Juve ieri non ha fatto moltissimo per andarsela a cercare, anche se ha dominato tutta la partita, un possesso palla impressionante, le occasioni comunque ci sono state. Però alla fine poi
10: però siamo qua a commentare l'ennesima partita, primo tiro in porta degli altri, gol, errore individuale di Bremer, sì. E anche il portiere di Gregorio onestamente lì sul suo palo poteva fare di più, è vero che poteva fare anche di più Montipò forse sulla punizione di sì. Vlahovic, però Montipò ha fatto tanto in altri casi, voglio dire, semplicemente sì. Quando gioca con la Juve tra l'altro Montipò spesso fa questo tipo di prestazioni, se vado a memoria
11: è un po' come Falcone del Lecce, contro la Juve si è esaltato, poi contro la Roma ha preso un gol
10: che il prossimo è Falcone del Lecce. Io prima di queste due partite tutti dicevano partite che la Juve deve fare sicuramente questi sei punti, perché poi arrivano Fiorentina e Torino, occhio che all'andata sono di due punti con Verona e Lecce, qui ha rifatto 1-1 col Verona, speriamo che con Lecce vada diversamente, però è una squadra che adesso chiedo anche ai nostri amici che ci ascoltano, datemi un aggettivo per questa squadra. A me viene in mente bipolare, lo dico da un po' di tempo, c'è una squadra che può fare tutto il contrario di tutto nella stessa partita e da una partita all'altra. In questa partita primi 20 minuti sembra che da un momento all'altro debba arrivare il gol, poi svarione, gol preso e poi cambiano ovviamente le cose, o anche tra una partita e l'altra. Vogliamo vedere per esempio l'andata e il ritorno col Galatasaray, faccio un esempio eclatante, insomma non sai mai cosa aspettarti di preciso da questa esatto. squadra, sembrava superata questa fase, invece evidentemente nelle corde di questi giocatori.
11: È assolutamente così, e penso che l'abbiamo detto più volte, no? Proprio qui a Radio Bianconera, questa è una squadra da cui non sai mai cosa poterti aspettare, nel bene e nel male, e quando sembra che le cose vadano ormai bene c'è il tonfo, e quando invece ti ricorderai che c'è stato un momento che c'era un grande pessimismo per la qualificazione in Champions, invece lì la Juve si rialzò e diede un colpo di reni, e quindi questa è la squadra, e questa sarà anche per le ultime partite, perché non è che ormai si cambia qualcosa. C'è da sperare che i punti che si faranno bastino, e anche perché il resto del gruppo non è che fa sfracelli, come è stato nuovamente di nuovo pareggiato.
10: Tra l'altro era la giornata ideale, Milan che perde, Napoli e Como che pareggiano tra loro, insomma sprecare un'occasione così è veramente da persone.
11: Ma perché una peggio dell'altra, una peggio dell'altra per tutto il campionato. Adesso vediamo la Roma stasera, ma anche la Roma è una squadra che non è molto... La Roma ha un qualcosa in più.
10: Il centravanti.
11: Juve, bravo, Juve, Milan e Como anche, perché Duvicat...
10: Sì, non è dello stesso livello.
11: Bene, ma certo. Ragazzi, io ho visto anche contro il Napoli, si è mangiato dei gol clamorosi, lì il Como poteva svoltare. E la Roma invece ha questo male che da quando è arrivato, insomma, i suoi gol li sta facendo come... E questo nel finale ci può dare un vantaggio non da poco, anche se la Roma, anche vinto stasera, comunque rimarrebbe dietro in classifica.
10: Ecco, quello che preoccupa un po' è che queste due partite qua, Verona e Lecce, se tu le avessi vinte tutte e due, adesso speriamo di vincere almeno la seconda, come si dice, però in linea di massa ti dava la prospettiva di giocare i due derby di fine stagione, perché Fiorentina e Toro sono due derby alla fine, è inutile raccontarsi le favole, con un certo spirito, un certo margine, così te li dovrai giocare. Come ha detto anche Spalletti, in un altro modo, nel senso che comunque bisogna mettere in conto che classifica a parte, perché abbiamo visto il Verona è già retrocesso, voglio dire, però se uno può fare una bella figura con la Juve la fa, a maggior ragione la Fiorentina e il Toro, i cui tifosi sicuramente per tutta la settimana daranno in testa per fare la partita dell'anno in quella partita lì, e quindi te sei andato a cacciare nei guai da solo in pratica.
11: Ma
10: questo
11: certo,
10: è un po' il concetto.
11: Il derby poi l'abbiamo già ampiamente previsto che andrà così, scusa, sono tre settimane che te lo dico, che da quando i tifosi del Toro hanno deciso di presenziare, quindi con la Fiorentina idem, anche se sai con la Fiorentina si gioca a Torino, è molto diverso secondo me, ma il derby te lo giochi all'Olimpico, e poi comunque c'è questa gara con Lecce,
10: che se sta giocando la salvezza invece, che quindi sarà
11: il
10: ovviamente
11: Lecce se la gioca come adesso, poi con questa vittoria che ha ottenuto l'ultima gara magari se la gioca anche con una serenità diversa, ci sta. E comunque tutte le partite veramente, hai visto anche il Milan ieri col Sassuolo, cioè Sassuolo non ha più nulla da chiedere,
10: ma da un lato è bello così, è bello così che il campionato abbia squadre motivate,
11: perché alla fine i giocatori vogliono mettersi in mossa,
10: certo, per la prossima stagione, è ovvio.
11: Quelli del Verona idem, io il Verona l'ho visto giocare le ultime partite, sarei sempre giocata fino all'ultimo secondo, poi è quasi sempre perso tranne che con la Juve, però sì, se l'è giocata fino all'ultimo secondo, pur nella pochezza tecnica di una squadra che è inguardabile il Verona, ma se la gioca.
10: È giusto che sia così,
11: certo, una volta ti ricordi ci si lamentava perché queste squadre che erano nulla
10: sbracavano, diciamo così,
11: sì, te la regalavano praticamente, invece adesso per fortuna non è così.
10: Assolutamente. Dunque, l'uomo con tre occhi, bel soprannome, su Twitch ci scrive: il suo aggettivo per questa Juve è inaffidabile, e che fa un po' rima con quella bipolare che ho scelto io. Invece la nostra Terry ci scrive: se questa squadra non è in grado di battere il Verona retrocesso, giusto che non vada in Champions, a parte con Seisao Vlahovic non salvo nessuno, mister compreso. Stanchi, ma se siamo fuori da tutti e sono stanchi. Squadra senza personalità, sì, diciamo, la personalità è sicuramente un tema, l'esperienza un'altra, anche Spalletti in conferenza stampa, senza darlo troppo nell'occhio, ma l'ha detto, sono ragazzi in pratica, come dire, mancano i giocatori.
11: Sono ragazzi, sì. Ha detto proprio sono ragazzi.
10: Sono ragazzi, sì. Però sti ragazzi per battere Verona dovrebbero bastare, sono d'accordo con Terry. Se poi alla Juve non andrà in Champions, e magari per un punto o due, è vero che c'è stato tutto il periodo degli errori arbitrali, è vero che non c'è stato Vlahovic, è vero gli errori di mercato, ma alla fine col Verona retrocesso e anche le partite in casa con Lecce e con Sassuolo in cui ha avuto il rigore per la vittoria, sono sei punti che onestamente può imputare soltanto a se stesso, e sei punti adesso sono veramente un'enormità che ti cambierebbero completamente la prospettiva di questo finale di stagione. Invece un altro aggettivo è schizofrenica, ce lo dice il nostro amico Francesco da Montreux in Svizzera, e quindi squadra con due facce, può battere chiunque ma allo stesso tempo può perdere contro chiunque. Sì, è lo stesso concetto che avevo io con bipolare, quindi diciamo che siamo sintonizzati tra inaffidabile, bipolare e schizofrenica. Direi che stiamo dando un quadro abbastanza inquietante di questa squadra, però obiettivamente come valori, anche nel corso della stagione, secondo me la Juve ha dimostrato di poterci stare nelle prime quattro di questo campionato, non in Europa o nel mondo, però te lo devi poi meritare, adesso a Lecce te la devi andare a giocare. Secondo te ha sbagliato qualcosa Spalletti in questa partita?
11: Ma adesso dopo è tutto più facile.
10: Certo, criticare, ma noi parliamo apposta, carità, dopo, perché è più facile.
11: Sì, io credo che un Ildiz in queste condizioni, ad esempio, non deve partire dall'inizio.
10: Tanto voglio dire, Boga è comunque una garanzia da quel punto di vista. Per il Verona, dico, non dico in assoluto nel mondo. Ma,
11: sì. E un Thuram in queste condizioni, secondo me, non deve partire. Cioè, Thuram non è la prima volta che lo diciamo quest'anno. Quante gare ha sbagliato?
10: Ma
11: quante gare ha sbagliato Thuram? A differenza del fratello, che adesso in questo finale di stagione
10: è sparito prima lui e poi è ricomparso al momento giusto, diciamo. Però il gol
11: è quello, sì, è quello adesso. E poi non lo so io, Vlahovic, quanta autonomia abbia, quanta paura abbia anche di una ricaduta, perché altrimenti ti metti subito per avere un David così che è inguardabile, te l'avevo già detto altre.
10: Sì, no,
11: cioè mettimi i Vlahovic, piuttosto lo fai giocare 60 minuti e poi lo togli. Cioè, adesso è tutto facile, se quel tiro di Zegrova al palo interno,
10: sì, vince 2-1, a buon fine,
11: ma sì, hai creato occasioni, hai stradominato con 76%,
10: sì.
11: E adesso invece tutte le magagne, anche quelle che non ci sono, vengono fuori. Però in effetti qualche scelta, anche quella di Miretti, mi dispiace dirlo perché io sono un fan di Miretti, è entrato malissimo.
10: Miretti,
11: quel tiro che ha fatto, malissimo, cioè. Quello ti dimostra anche che in questo momento, secondo me, non c'è un clima bellissimo, perché se chi entra fa così è perché è moscio.
10: O quello, oppure di fronte a certe pressioni, non ci sono giocatori adeguati, sono 13.
11: Secondo me Spalletti adesso si è fissato troppo su alcuni giocatori. Perché io ti dico, se un Thuram non è in grado, ma mettimi con Meiner dall'inizio.
10: Oppure metti Holm e McKennie a centrocampo, come ha fatto altre volte, voglio dire.
11: Oppure mi metti Miretti, ma dall'inizio, e gli dai fiducia. Facendo così, questi qua vedono che gioca anche chi non sta in piedi, e allora quando entri... ragazzi,
10: non sei particolarmente motivato.
11: E io su questo
10: così.
11: Spalletti è la prima vera critica che gli posso fare.
10: Vabbè.
11: Perché non è la prima volta che secondo me si fissa troppo su alcuni giocatori. Poi è vero che in panchina non c'hai Maradona, non c'hai Del Piero, non c'hai...
10: Però di fronte avevi il Verona.
11: Però hai gente che magari sta bene fisicamente, sta bene fisicamente e vuole un'occasione. E dagliela questa occasione contro il Verona in casa.
10: Ma anche Costi c'è uno che è sparito completamente. Che,
11: anche.
10: Che è uno che comunque ha fatto tre gol e un assist quest'anno.
11: Ma perché secondo me adesso ormai Spalletti ormai non guarda niente, cioè guarda, si è fissato con quelli e va avanti con quelli.
10: Che però da un certo punto di vista è giusto, ma quando c'è l'integrità fisica, perché in questo momento stagione è chiaro che è fondamentale, perché sennò quelli si mettono tutti dietro e con Lecce credo che vedremo la stessa partita. Poi l'augurio è che la Juve sblocchi la partita prima di andare sotto, perché come dicevo prima, un altro aspetto della personalità è questo, cioè che questa squadra non ha mai vinto una partita, forse a Parma una volta, non ha mai vinto una partita partendo da sotto, in casa, cioè con squadre di medio-bassa classifica, e questa già retrocessa, ripeto, che quindi si è chiusa tutta dietro, ma voglio dire, giocavano col coltello tra i denti, hanno difeso tutto il difendibile, però la qualità era quella che era, insomma, hanno fatto quello che hanno potuto, non mi sembra che abbiano fatto
11: assolutamente,
10: cioè 5-6 palle gol nitide la Juve ha
11: creato. Ma certo, come ti dicevo prima, adesso c'è questa variabile, forse in positivo, toccando ferro, perché di Vlahovic, no?
10: Sì.
11: Che adesso forse lo dico mille volte, forse
10: è la volta buona, forse,
11: ma non si sa, ma vediamo, comunque dovrebbe esserlo, che in queste tre gare magari ti può dare, adesso lasciamo perdere la punizione di ieri che, come hai detto giustamente tu, è un errore di Montipò, ma ti dà quella carica, quella presenza anche fisica in area di fare a spallate un asse di testa, qualcosa che David non purtroppo non riesce a fare.
10: Assolutamente.
11: Cioè David non segna, come è utile alla squadra David? Non riesco a capirlo, cioè a quel punto lì veramente mettimi un falso 9, mettimi in Boga,
10: che almeno qualche tiro in porta lo fa anche rima,
11: ma sì, perché avere giocatori così non non è una tantum, è una sempre, cioè ormai David l'abbiamo capito che è questo alla Juve, poi magari
10: una squadra che ha più spazio davanti è un altro discorso, certo, o con meno pressioni, va a sapere.
11: Ripeto, lo stesso Ilbit dall'inizio, se non sta bene, non gioca dall'inizio, ti gioca gli ultimi 20 minuti e se entra scattato non va bene.
10: O se entra frenato comunque, perché se non stai bene e non ti sei allenato bene, perché è vero che hai fatto due allenamenti con la squadra, ma gli altri ne hanno fatti 5, voglio dire, quindi alla fine un po' di differenza c'è. Oh, leggiamo insieme qualche messaggio. Il nostro amico Lorenzo da Albano Laziale ci dice: la Juventus come dirigenza, ovviamente i giocatori della Juventus scarsi erano dall'inizio della stagione e scarsi sono rimasti nel cammino e purtroppo finiranno la stagione con questo trend. Speriamo che non ci costi la qualificazione alla Champions. Sì, diciamo che scarsi, tarati nel campionato comunque attuale della Serie A, è una Juve che nelle prime quattro ci sta come organico, e questo va detto, che se non ci arriva è principalmente colpa sua, dopodiché ripeto, gli episodi, le cose arbitrarie non è che ce le siano dimenticate, però rispetto a quelli che hai buttato via tu di tua spontanea volontà, alla fine diciamo che sono più quelli che hai buttato via tu che quelli che ti hanno fatto buttare.
11: Sì,
10: diciamo
11: sì, adesso
10: così.
11: Anche l'alibi arbitrale, che non era un alibi, era una realtà ma a questo punto va a passare in secondo piano, bisogna dirlo. Perché se tu butti via tutti questi punti, allora te le vai a cercare.
10: È quello che dico io. Poi tu sembrano, sai, quegli allievi, gli fai rifare la stessa verifica 26 volte, fa gli stessi errori, ma allora scusa, non c'è più niente da fare. E lo stesso vale con la squadra, cioè questi fanno sempre lo stesso errore, lo stesso tipo di errore nello stesso tipo di partita, perché tutte le volte sprechi, vai sotto al primo tiro in porta degli altri, c'è sempre un errore di un difensore o del portiere o di tutte e due, poi vai in anfanno, riesce a raddrizzare, non la riesce a vincere, un po' di sfortuna, un po' di mira, un po' il portiere degli altri, eccetera eccetera, è una copia e incolla di tot partite, e alla fine sono tanti punti che hai buttato via senza che gli arbitri, è vero che ieri ci poteva forse stare l'espulsione lì su quell'intervento, che la munizione di Locatelli non c'era, però non parliamo delle decisioni che hanno insomma condizionato seriamente la partita, diciamo.
11: Infatti, secondo me Sogliano ha perso l'occasione per stare zitto.
10: Ma sì, poi tra l'altro dopo la partita è andata, vero? Non
11: sì, ma lì probabilmente, caro Gigi, ci sono delle ruggini tra lui e qualcuno della Juve, capito?
10: Può darsi,
11: perché poi queste cose qui
10: non sono solo
11: della partita stessa, capito? Sono poi della tua carriera, dei tuoi litigi che hai avuto, chissà di che cosa, però. Riassumendo, ha detto una grande minchiata Sogliano, no?
10: Tecnicamente...
11: L'ha detta proprio nel momento in cui la Juve è un'immagine molto bella, no? A livello arbitrale, nel senso che la Juve è pulita, gli sporchi forse sono altri, e così facendo Sogliano ha detto una doppia minchiata, e questo però bisogna rimarcarlo.
10: Sì, anche perché ripeto, a gara d'andata, caro Sogliano, quando i punti erano ancora pesanti per il Verona, un rigore inesistente per il tocco di braccio di João Mario e un'espulsione non data a Orban, cambiato il risultato da 1-0 a 1-1 così. Da
11: no, ma poi manca a Torino ieri, voglio dire.
10: Sì,
11: no?
10: Ieri non è successo.
11: Adesso io ho capito, lui si è arrabbiato perché dallo stadio l'abbiamo visto, si è arrabbiato per quell'ultima punizione. C'era, non c'era, si può dare, si può dare. Ma come hai detto giustamente tu, se ti caccia e ti espelle il tuo giocatore, chi era? Gagliardini.
10: Allora, sì.
11: Secondo me non era l'espulsione.
10: No,
11: ma
10: però
11: ha
10: poteva,
11: rischiato,
10: in altre volte l'hanno fatto, diciamo
11: sì,
10: così.
11: Ha rischiato. E poi se vai a vedere durante la partita non c'è stato nulla,
10: esatto.
11: E te ne esci fuori con una cosa simile in questo momento storico, ti mostri che sei un sogliano, capito? Eh no, come bisogna dirlo, Gigi, cioè,
10: lo diciamo,
11: io
10: che
11: ho sentito quella roba di aprire partita, cioè, ma io ho sentito lo Spalletti,
10: ma quando vengo allo stadio hanno tutto
11: ma lo mangio vivo,
10: la piangina, cioè, facile quando vengo allo stadio, anche quelli della Lazio mi ricordo, eccetera eccetera. L'ultimissimo,
11: bravo, mi ha ricordato quel dirigente della Lazio che adesso mi sfugge il nome, bravo,
10: esatto. No, il direttore sportivo che era venuto lì a fare il giro delle sette chiese per un nulla, perché il pugno di Douglas Lewis, quello famoso, ti ricordi, che in realtà non era un pugno e che in realtà prima gli avevano pestato un piede, ma non importa, poi è finita che era il pugno di Douglas Lewis, sappiamo come funziona. L'ultimissima al volo, allora adesso verrà ascoltato Schenone, dirigente addetto agli arbitri dell'Inter, dalla procura di Milano. Caro Roberto, tu sei dell'idea che tanto, voglio dire, l'Inter ne ha passate di peggio di questa e quindi non farà niente neanche stavolta, no? Diciamo.
11: No, io sono in attesa degli eventi, sono come quel cinese a arrivare al fiume a vedere cosa succede.
10: A proposito di cinesi,
11: Gigi,
10: dici tu.
11: Come ti ho detto l'altra volta. Per adesso mi spiace dirlo perché parliamo a Radio Bianconera, quindi io lo so che i tifosi vorrebbero tutti l'Inter in Serie B, radiata, non lo so, ma fino a questo momento non c'è nulla. Vediamo, la partita non è finita, l'indagine non è finita,
10: anzi,
11: qualcosa ancora verrà fuori perché è così, ma bisogna vedere se qualche club è realmente coinvolto oppure no. E se tra questi club c'è effettivamente l'Inter, ma in questo momento qui, cioè, vendiamo fumo, se diciamo altro.
10: Sì, l'unica cosa che possiamo dire adesso è che se nell'avviso di garanzia ci fosse stato Juventus invece che Inter, se ne sarebbe parlato di più e in altri
11: quello
10: modi. Questo
11: sicuro.
10: Lo possiamo dire proprio
11: ma
10: tranquillamente.
11: Certo.
10: No,
11: ma poi se ne sarebbe
10: aperto,
11: parlato, parlato in maniera molto più violenta, appunto. Più cruenta, più sanguinaria.
10: Altro che garantismo.
11: L'Inter è trattata con i guanti bianchi, ma questo lo sappiamo, no? Ci viviamo in questo mondo e
10: non
11: ci deve stupire. Io ad esempio, io c'ho un mio piccolo sospetto, perché però è una mia fisima mentale, secondo me da più o meno un anno e mezzo, ma mi posso sbagliare, e qualche giornale, diciamo qualche uno, ma diciamo qualche, l'Inter l'ha trattata nell'ultimo anno e mezzo l'ha trattata diversamente.
10: Oh, sì.
11: E gli arbitri l'hanno trattata diversamente. Allora io mi chiedo, e me lo stavo sempre chiedendo finché non è uscita questa indagine, e allora qualche risposta forse me la sono data. Perché? Perché non vorrei che qualcuno, noi non lo sapevamo, Gigi, io credo che neanche tu sapevi di questa indagine.
10: No,
11: che
10: no, sono stati bravissimi a tenerla segreta per un anno, tra l'altro.
11: Ecco, ma probabilmente qualcuno lo sapeva di sicuro, quello dell'ufficio, ma qualcun altro forse
10: potrebbe
11: saputo
10: aver,
11: e allora,
10: avuto un uccellino che non era del
11: Piero, per pararsi le ginocchia, capisci, a
10: sì,
11: me
10: sì.
11: Come dicono sempre a Bressanone, però questo è il mio sospetto, la chiudo qui.
10: Beh, mettiamo lì anche questa chiave di lettura che è sicuramente interessante, che non avevo ancora sentito in queste settimane. Grazie.
11: Ma io l'ho sempre pensato da quando è uscita questa indagine, ma mi vergognavo un po' a dirla, però adesso non mi vergogno più tanto perché vedo certe cose.
10: È abbastanza inquietanti, direi, da questo punto di vista. Dal punto di vista della narrazione, soprattutto, della narrazione.
11: Mettiamola, sì, come
10: così.
11: Si dice oggi, invece che del racconto, della narrazione.
10: Dicono così, noi ci adeguiamo, diciamo. Grazie Roberto per essere stato con noi, alla prossima.
11: Grazie,
10: ciao Roby.
11: Grazie a te Gigi, ciao.
10: Oh, notiziario, poi torniamo, tantissimi vostri messaggi e quindi daremo ampio spazio. A tra poco.
12: La Juve del lunedì.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. È anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamola ai microfoni programmi di Sky Sport.
13: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
1: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentié puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Alexander Zverev per 6-1 6-2 in 57 minuti e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la nona vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero uno del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
14: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: La Juve del lunedì.
10: E rieccoci con la Juve del lunedì, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre il nostro Tullio in regia. Lunedì 4 maggio, un pensiero naturalmente, anche se siamo su Radio Bianconera, penso che ce lo possiamo consentire perché la giornata è dedicata al grande Torino. Qui a Torino in particolare si sente in modo speciale, perché sappiamo che è una giornata in cui succedono delle cose sul Colle di Superga ed è giusto anche ricordare quello che è stata la storia del calcio italiano. Comunque 10 giocatori su 11 della nazionale, il sentimento dell'Italia che rinasce nel dopoguerra, eccetera eccetera. Quindi un ricordo secondo me va fatto nella giornata del 4 maggio. Tornando invece alle miserie di casa Juve, il messaggio di piccola cosa. cosa, precisazione, la Cassazione dice che gli scudetti sono 38 a 20, quindi poi dopodiché se vogliamo seguire il conteggio della FIGC va bene, ma io credo che la Cassazione sia un grado sopra alla FIGC, dopodiché un'opinione mia e naturalmente sono lecite tutte le opinioni, però questo ci tenevo a dirlo. Davide da Bologna ci dice: siamo tornati alla Juve dei settimi posti, che aveva qualche campione come Del Piero, Chiellini, Bonucci eccetera, ma era incompleta ed insufficiente. Tutto dipenderà dagli acquisti di quest'estate, su questo siamo d'accordo, la Juve deve completare l'organico. Ancora ieri, quando ha detto sono ragazzi, Spalletti ha chiesto implicitamente: compratemi dei campioni fatti finiti per vincere i titoli, perché sennò continuiamo ad avere questa squadra che ha tante belle cose ma anche tanti difetti che non si riescono a correggere. Poi ancora Giacomo da Susa: sono convinto che chi rischi davvero sia il Milan, che vedo in crisi prolungata. Noi siamo sempre gli stessi, sufficienza e supponenza. Poi Di Gregorio non lo vorrei più vedere. Vero che Bremer abbia sbagliato, ma se la difesa non le è concesso di fare nemmeno un errore, che si prende subito gol, poi il resto della partita il portiere lo potevo fare io. David è insopportabile, ci dice Giacomo da Susa. Claudio da Bergamo: ieri presente allo stadio, arrabbiatissimo per il risultato di ieri, per non essere scesi in campo, perché ieri non siamo scesi in campo, dovevamo aggredire l'avversario, mettere subito sicuro il risultato. Invece sembrava un'amichevole estiva. Sta qua la differenza tra la grande squadra, che non siamo, e la squadra modesta. Ti dirò di più, ieri mi ha dato l'impressione di vedere una squadra svogliata e presuntuosa. Sulla presunzione sono d'accordo, sulla voglia in realtà non so come possa essere svogliata in un momento come questo, però quelle sono sensazioni che dallo stadio trapelano di più. Sicuramente sulla presunzione, cioè sull'idea che tanto la vinciamo, quando scendi in campo con l'idea tanto la vinciamo in qualunque categoria, a qualunque livello, non la vinci. Questo è il concetto di base. Abbiamo il nostro amico Domenico. Ciao Domenico.
18: Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno ai radioascoltatori.
10: Domenico Marchese della Repubblica, adesso anche la presentazione ufficiale naturalmente. Caro Domenico, qui chiedo anche a te un aggettivo per questa Juve. Fino adesso sono venute fuori bipolare, schizofrenica e inaffidabile, diciamo, come squadra. Tu in che partito sei?
18: Ma forse devo dire inaffidabile non è totalmente sbagliato, ma direi incompleta, ecco, mettiamola così. A un passo dalla maturità, perché poi in realtà è questa la realtà, nel senso che sfido chiunque a dire che ieri tutti coloro che si sono recati allo stadio, che hanno visto la partita, un risultato diverso dalla vittoria della Juve. Eppure è vero che è stata sfortunata, perché ci sono stati pali, ci sono state situazioni salvate da Montipò, però è altrettanto vero che probabilmente era meglio non arrivare in quella situazione. Senza un errore di disattenzione da parte di Bremer, probabilmente adesso staremo parlando di un'altra partita, difficilmente sarebbe finita 0-0, ecco, mettiamola così.
10: Sì,
18: quindi
10: diciamo
18: credo che incompleta sarebbe il termine più giusto.
10: Incompleta è quando Spalletti va in conferenza stampa e dice: sono ragazzi, in pratica, diciamo così, sta chiedendo alla società per completarlo. Adesso questo è un pensiero mio, ma ti chiedo eventualmente anche il tuo parere. Sta chiedendo alla società di intervenire con campioni fatti e finiti, se vuoi alzare dei trofei, se no va bene così, il livello è questo, se ti va bene arrivi quarto, poi a seconda delle stagioni magari alzi anche leggermente l'asticella, ecco.
18: Sì, diciamo che sono d'accordo, considerando anche che siamo il campionato italiano, che
10: appunto,
18: quindi siamo meno attrattivi, perché poi è chiaro che probabilmente Olise è meglio di tanti altri, piuttosto che potremmo mettere Camavinga, Tchouaméni.
10: Hai vinto un altro sport lì, diciamo, in Bayern Monaco, PSG.
18: No, infatti, però credo che sì, probabilmente è mancato veramente quello, è mancata quella. Vedi, ci sono dei giocatori che nella Juve che spesso salgono di livello e trascinano i compagni, questo specialmente nelle partite importanti. Servono però quei giocatori anche nelle partite, tra virgolette, non importanti, quelle che ti portano a racimolare dei punti. Cioè, io oggi sentivo da una vostra concorrente, parlavano i tifosi dell'Inter,
10: allora,
18: e non i tifosi dell'Inter.
10: Se parlavano i tifosi dell'Inter, non sì, è vera concorrente, diciamo.
18: No, infatti, però sottolineavano questo aspetto: l'Inter non ha mai vinto uno scontro,
10: no,
18: diretto,
10: certo.
18: L'ha vinto soltanto con la Juve, sappiamo come. Sì, va benissimo, tutto vero, però questa è la stessa cosa che ha sempre detto Allegri.
10: Beh, ragazzi, con le ultime 10 del campionato sono 60 punti tra andata e ritorno.
18: Ecco, esatto.
10: questo è il concetto, esatto, di base. Fatti quelli, se li fai tutti, poi gli altri che ti mancano, gli altri 20 li fai abbastanza comodi, e l'Inter ha fatto quello

0: contro il Cagliari, mi viene in mente
1: il Lecce in casa, il Sassuolo in casa, tutte partite in cui eri in vantaggio, hai avuto anche un rigore un paio di volte che l'hai sprecato, insomma, tutte quelle lì. Verona, andata e ritorno, vabbè, l'andata anche la questione arbitrale, nel ritorno l'arbitro non c'entra niente. Metti assieme anche solo 6 punti in più, dicevo prima, probabilmente in ballo ce n'è anche di più, ma anche solo 6 punti in più, eri tranquillo e beato col sederino sulla poltrona nelle ultime 3 giornate, guardavi cosa facevano gli altri, invece
0: lottavi per il secondo posto.
1: Lottavi per il secondo posto e invece ti vai a giocare 2 derby, perché sono 2 derby con Fiorentina e Torino, con la necessità di fare punti, vediamo quanti, ma sicuramente con una necessità ben diversa che se avessi vinto questa partita. Secondo me il grande problema è questo, in questo momento, considerando il problema di personalità che ha questa squadra, perché è vero che Fiorentina e Toro, nessuna delle due, e comunque Lecce si deve salvare, e abbiamo visto che il Verona ha già retrocesso, alla fine ha venduto cara la pelle. Il Lecce si deve salvare, Fiorentina e Toro non ha niente da chiedere, ma sicuramente i tifosi con la Juve gliela faranno ben capire l'importanza della partita. Insomma, non si è messa in una situazione facilissima la Juve.
0: No, assolutamente no, soprattutto considerando anche il calendario del Como, ad esempio, che è decisamente in discesa adesso rispetto alle ultime 3 partite che ha giocato. Non saranno partite semplici, secondo me tanto dipenderà anche dal risultato di questa sera tra Lazio e Cremonese, perché in caso di vittoria della Cremonese sarà una partita complicatissima quella del Via del Mare di Lecce. In alternativa sarà una partita complicata, per carità, però sicuramente per i salentini avere 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto ha un peso e una reazione dal punto di vista emotivo che è completamente diversa rispetto a quella che potrebbe avere con una Cremonese ancora attaccata e la consapevolezza che ogni punto vale tanto. Poi naturalmente, come dicevi tu, per quanto riguarda Fiorentina e Toro non c'è bisogno neanche di presentarle queste partite ai propri tifosi e di conseguenza ai propri calciatori, perché se da un lato ieri si parlava in sala stampa, naturalmente finita la partita, guardate che sarà importante il derby per capire se la Juve andrà o no in Champions, visto il clima che si respira nell'altra sponda del Po. Secondo me sarà una partita veramente quasi un mezzo psicodramma per entrambe, ecco, mettiamola così.
1: Diciamo così, la fame contro la sete in linea di massima.
0: Sì, abbastanza.
1: Rischi di arrivare
0: anche se bisogna dire che per il tifoso del Toro,
1: certo, sì,
0: il tifoso del Toro scambierebbe
1: sicuramente la fame con la sete, esattamente. Certo, sicuramente. Poi vabbè, oggi ripeto, non scherziamo più di tanto sul Toro, perché è una giornata un po' particolare, è giusto anche ricordarlo. Invece Luca ci dice altra qualità della Juve, senza palloni, penso che si riferisse ad altri palloni, ma non importa, facciamo finta che abbia detto così. Bravo Luca che l'hai detta in modo leggibile. No, invece in diversi mi chiedono, ma perché non ha fatto entrare Gatti? In effetti me lo sono chiesto anch'io nel casino finale, io Gatti l'avrei buttato dentro piuttosto che altri, perché è uno che tanto, voglio dire, ormai l'ha stabilmente, buttalo in area che i gol li sa fare lui, ecco.
0: Sì, poi lui è Mister Bagarre, no?
1: Appunto, nel senso che lui ci sta benissimo. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: I suoi gol sono semplicemente la sua frutto della sua reattività, della sua capacità
1: tipo
0: di anticipare.
1: Tipo quello con la Roma, che è stato importantissimo, ecco.
0: Pesantissimo, credo il gol più importante del campionato della Juve fino a questo momento, insieme a quello di Hadžić, naturalmente, sì. Per i tifosi.
1: No, quello per la partita in sé, ma per la stagione diciamo che quello della Roma, esatto, è sicuramente pesante di più, certo.
0: E non so perché non l'abbia fatto entrare, è vero anche che comunque deve fare delle scelte, aveva fatto entrare Vlahovic,
1: sì, quello di Miretti, che hanno tanto, per come è entrato Miretti, onestamente, quel
0: secondo me aveva paura di sbilanciarsi troppo.
1: Forse,
0: ha voluto, o magari ha visto qualcosa dal punto di vista tattico, perché poi noi guardiamo sempre la parte finale, però certo, giustamente l'allenatore guarda anche la fase che porta alla creazione dell'occasione in avanti. Devo dire che ieri mi ha deluso un po' Boga.
1: Sì, non ha inciso come solito.
0: Esatto, non ha avuto quell'impatto che ha sempre avuto nelle altre partite in cui è subentrato, e invece con Sesao molto molto molto bene, a differenza di Ildiz, che si vede ancora che non è brillante come ci ha abituato, ecco.
1: Ecco, c'è il nostro amico Gianluca che secondo me fa una riflessione interessante, cioè ci accingiamo a giocare le ultime 3 con Thuram, Ildiz e McKennie fuori condizione o comunque non al meglio. Ho paura che con Spalletti diventeremo a tratti belli e incompiuti anche in futuro. Ricordate lo Spalletti del passato, più bello che utile? Beh, dipende che passato ti riferisci, per quello del Napoli.

0: Napoli, era molto bello, ma anche molto utile, che ha stravinto il campionato. Altre volte obiettivamente non aveva la squadra per vincere il campionato e ha fatto il massimo con quella squadra. No, io su Spalletti possiamo criticarlo ovviamente come tutti, perché fa parte del gioco, insomma, anche lui lo sa benissimo, ha lunga esperienza, però obiettivamente mi sembra che non sia il problema della Juve Spalletti. Il fatto che Thuram, Idiz e McKennie tutte e tre ieri abbiano dato l'idea di non essere al top sicuramente è sotto gli occhi di tutti, e forse in una partita con un Verona già retrocesso è stato un azzardo metterli tutti e tre titolari. Adesso ovviamente cerchiamo il pelo nell'uovo, perché il palo di Zegrova non è entrato fondamentalmente, però
1: certo. Ah, sono d'accordo sulla tua prima affermazione, che non è assolutamente Spalletti il problema della Juve, o comunque l'aspetto che si può cambiare. Credo che forse era veramente da tanto tempo, a parte l'entusiasmo di Motta, che era un entusiasmo figlio del cambio di paradigma, ma che poi non è stato supportato dai fatti. Credo che questo sia veramente il momento più stabile, anche propositivo per i tifosi dal punto di vista del gioco. I tifosi sono contenti, ma giustamente, perché la squadra gioca bene, gli manca ancora quel qualcosa, e credo che con il passare del tempo si riuscirà a recuperare questo aspetto. E poi ho dimenticato la seconda parte di domanda.
0: No, se appunto forse i tre tutti e tre assieme che non stanno benissimo dal primo minuto, stanno, è un po' un rischio, ecco.
1: Non stanno sicuramente bene, questo è, non credo proprio che il problema sia la questione relativa ai metodi di allenamento.
0: No, ma dicevo magari uno dei tre farlo entrare in partita in corso, però sai, basta fare un gol in più poi alla fine.
1: Anche tu hai ragione, poi bisogna sempre capire che è necessario anche tenerli sempre sempre vivi, sempre reattivi, perché comunque, come dicevi tu giustamente, ci sono ancora tre partite molto importanti. Mi è sembrato Thuram più reduce da quei problemini fisici che l'hanno un po' probabilmente rallentato, sì. Gli hanno fatto perdere quello smalto che a lui serve tanto per esprimere il suo calcio. Credo che McKennie sia proprio cotto,
0: giustamente. Esattamente. Ha fatto fare tutti i ruoli meno il portiere, quindi diciamo
1: esattamente
0: che,
1: quindi credo che sia
0: quello. Ildiz anche lui si è allenato due volte in settimana invece che cinque, quindi insomma un pochino vuol dire,
1: sì,
0: che non
1: poi
0: è
1: si porta dietro questi problemi già da un po' di tempo. E non sottovalutiamo un aspetto, io sono convinto che loro diano sempre il massimo, però arrivare in ottima condizione al mondiale è una cosa che sognano tutti quanti.
0: Sì, e non avere infortuni che ti escludano dal mondiale, specie se sei nella Turchia, che non è che lo giochi sempre, e che poi avrai gli europei del 32.
1: E che poi lo giochi da stella, o esatto. Se sei americano e lo vai a giocare in casa.
0: Certo.
1: Sono tutti aspetti che volenti o nolenti incidono, c'è poco da fare, purtroppo è così, per fortuna vuol dire avere dei giocatori
0: così, persino Platini ai tempi, quando era ora, verso marzo, remi in barca e ci pensano gli altri, il mio l'ho fatto, adesso vincete lo scudetto anche senza
1: e ne giocavano 34 di partite,
0: anche me, forse 30, 30 cos'era, 16 squadre, sì, 30 partite, sì. Poi c'era qualcos'altro, però lui tirava le punizioni, bastava quello, diciamo così,
1: sì, infatti, correva Bonini.
0: esatto, l'importante è che non fumi Bonini, disse una volta.
1: Esatto.
0: Invece no, ti chiedo poi l'ultima, poi ti saluto, caro Domenico, su questa inchiesta, perché so che la Repubblica insomma è quella che in questo momento dà le anteprime, no? delle notizie, ed è uscito che Schenone verrà ascoltato dalla magistratura, dagli inquirenti. Ti chiedo intanto se secondo te è così e sarà così, oppure dobbiamo aspettarci che esca poi qualcos'altro che riguardi anche altri, magari non soltanto quello che si è detto fino adesso. Che sensazione hai? Perché un'inchiesta che è stata nascosta per un anno praticamente, perché poi è venuto fuori che era un anno che indagavano, può anche voler dire che dietro ci sia una bella montagna di roba, insomma, che poi pian piano verrà fuori, e che magari si aspetta che adesso lo scudetto è stato assegnato, ci sono delle altre cose da decidere e poi verrà fuori forse tutto, oppure è una cosa che comunque a cui non dare troppo peso dal punto di vista dell'esito del campionato, perché comunque sembra per adesso riguardare più il mondo arbitrale che altro, però aspettiamo naturalmente.
1: Sì, È vero che sembra riguardare più il mondo arbitrale che altro, però è altrettanto vero che il mondo arbitrale è una componente fondamentale del calcio, nel senso che fin da quando si inizia a seguire il calcio, la squadra che ha la tua maglia è brava, gli avversari sono cattivi e l'arbitro lo sappiamo tutti che cos'è, e nel senso fa parte dell'immaginario collettivo la figura dell'arbitro, che è una figura fondamentale, molto importante. Secondo me c'è bisogno di recuperare assolutamente credibilità da parte di tutto il sistema arbitrale, perché qui non si sta parlando di un preparatore atletico che non fa correre la squadra, di un allenatore che sbaglia l'impostazione, la tattica del... esattamente, qui stiamo parlando di una componente chiave, come se il pallone fosse ovale, ecco, mettiamola così. Quindi io credo che sia proprio necessario recuperare quella fiducia che, onestamente, vi dico proprio sinceramente, io non ho, ma non è che non ho fiducia nel mondo arbitrale, non ho fiducia nell'uniformità di giudizio. Io vedo ogni domenica una situazione che viene valutata in un modo, un'altra che simile viene valutata in un altro, e alla fine questi sono aspetti che vanno a incidere sul risultato finale di una stagione, almeno quanto le rovesciate che poi troviamo nelle copertine dei...
0: Sì. O anche a me viene in mente quello che sta venendo fuori da Lissone, sempre se verrà confermato, le bussate, gli interventi, la morra cinese per dare i segnali, insomma, se poi una volta lo fai, una volta non lo fai, anche lì diciamo che fa venire dei dubbi sull'uniformità di trattamento, mettiamo
1: certo,
0: così, nelle partite. D'altra parte, a mia memoria, non ricordo un momento storico senza i due designatori e senza il presidente dell'AIA, perché in questo momento, oltre che senza il presidente della FIGC, quindi credo che qua ci sia una situazione di azzeramento complessivo che debba spingere a cambiare un po' le cose in generale, anche nell'organizzazione della Federcalcio, forse, piuttosto che non cambiare Gravina con Malagò e Tizio con Caio, perché non è così che si risolve la questione, insomma.
1: Ma sicuramente c'è un problema collettivo, un problema di credibilità. Il problema più grosso della credibilità del calcio italiano è che purtroppo è fatta dagli italiani. Non è né più né meno che un prodotto,
0: società.
1: Sì, noi facciamo tutto così tranne la cucina e il vino.
0: È bravo, quelli
1: per il resto
0: bene.
1: Noi siamo sempre questa roba qui, purtroppo.
0: Noi, allora, secondo me l'immagine dell'Italia è il Palio di Siena, dove vale tutto.
1: Esatto.
0: No? E alla fine esatto. Uno vince e festeggia questo, e anzi gli altri sono più contenti che non abbia vinto Tizio,
1: e si menano.
0: Esatto, e si menano, se le danno con la frusta eccetera, succedono tutte cose sotto banco, e quindi...
1: Una delle cose più emozionanti che abbia mai visto il Palio di Siena.
0: Sì, poi visto lì, io onestamente vedevo solo sti cappellini, perché poi dal centro della piazza vedi pochissimo, e loro capiscono tutto, io capivo niente, ma mi sono adeguato, diciamo. Poi alla fine ho visto
1: bellissimo.
0: Che risultavano a parte, ma poi dura pochissimo dopo che partono. Comunque vabbè, invece il campionato è bello lungo, ma il concetto, anche le rivalità, le cose, secondo me richiama molto.
1: Sì, assolutamente sì.
0: La storia del
1: preferisco se non devo vincere, preferisco non vinca lui.
0: Esatto. O arrivare, esatto, proprio così. E faccio di tutto perché lui non vinca, tra l'altro.
1: Esattamente.
0: Quello che è consentito è anche quello che non lo è. Questa è la mentalità italiana che vediamo poi anche nel calcio, come in tante altre cose. Grazie Domenico.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: A presto, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Allora, ancora i vostri messaggi, forse riusciamo a sentire un vocale. Che dici, caro Tullio? Vai.
2: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino.
0: Ciao Adriano.
2: Cioè, io sono abbonato stadio da tantissimi anni, ma io ragazzi vi giuro che ieri sera è stata la prima volta, ma proprio la prima volta che sono andato via dallo stadio deluso, disgustato, cioè arrabbiato, cioè vi giuro, pure stanotte non sono riuscito a dormire bene, perché cioè, tu non puoi fare queste figure con una squadra già retrocessa. E poi mi sento dire Cambiaso che hanno fatto una grande partita, ma io dico la Juve tornerà quello che era prima o poi, perché con questi giocatori non possiamo andare da nessuna parte.
0: magari crescendo qualcuno diventerà anche un giocatore importante, sicuramente la sensazione è che manchi quel giocatore che ha la o quei due o tre giocatori nella squadra che hanno consapevolezza che in un certo momento devi fare le cose in un certo modo, con una certa cattiveria, perché sennò comprometti un'intera stagione. Questo mi sembra chiaro, l'ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, e su questa analisi ormai ci ritroviamo tutti, perché ripeto, fosse una partita episodica che dice beh, è andata così, la prossima andrà meglio, ma quando la cosa si ripete, allora vuol dire che è proprio una caratteristica di questo gruppo non aver capito. D'altra parte, se vi ricordate la conferenza stampa di Locatelli nella sua, quando ha annunciato il rinnovo, le cose, quando gli hanno chiesto che cosa manca a questa Juve, è mancata la cattiveria in certe partite e continua a mancare, quindi evidentemente è una cosa che non si allena, quella o ce l'hai dentro o non ce l'hai, e la cattiveria la vedi nel tiro fatto in un modo invece che in un altro, nel passaggio fatto invece del tiro, perché ti rendi conto che in quel momento è più importante servire il giocatore più libero e non pensare alla gloria personale, la leggerezza nell'appoggio, il portiere che sul suo palo non deve fare entrare niente, perché in quel momento lì è fondamentale non fare entrare niente. Ecco, questa consapevolezza qua manca nell'ossatura della squadra, e quindi in certi momenti viene fuori, poi altre volte invece, comunque io devo dire che rispetto agli ultimi anni, cui la Juve comunque sempre ha lottato per il quarto posto, devo dire che anche quando gioca in maniera poco brillante, per usare un eufemismo, come ieri, 5-6 palle gol a partita la Juve le crea, a parte le eccezioni col Milan e con l'Atalanta, che sono eccezioni, una pareggiata e l'altra vinta peraltro, quindi si può fare anche così, ma normalmente in casa soprattutto 5-6 palle gol la Juve le crea e poi non le concretizza. Questo è il grande problema, non sempre puoi dominare la partita per tutti e 100 i minuti, il 75% di possesso palla e 29 tiri in porta come ieri dovrebbero bastare per vincere una partita con il Verona già retrocesso. Se non lo fai è perché c'è un problema proprio di tecnica, di personalità, su cui l'allenatore può arrivare secondo me fino a un certo punto, perché poi è come quel professore che dice senti, hai sbagliato questo, correggiamo, rifai lo stesso errore, rifai lo stesso errore. A un certo punto anche il professore alza le mani, dice vabbè, mi arrendo, evidentemente non è nelle corde di questo studente o di questo giocatore, mettiamola così. Oh, siamo arrivati al notiziario del pomeriggio, allora andiamo ad ascoltarlo e poi torniamo ancora con i vostri messaggi vocali e scritti e con i nuovi ospiti. A fra poco.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
8: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21.20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
7: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 due barche della Global Sumud Fottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago De Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
8: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
7: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
8: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Professore Marco da Imola, guarda, al di là dell'indagine attuale, io ritengo molto più grave non aver mandato in Serie B o aver addirittura radiato quella società lì con il fatto dell'indagine della doppia curva. Ragazzi, il GIP ha detto che c'era la 'ndrangheta dentro alla società. E chi ne è cosa ha fatto? Ma per favore, quella era una cosa gravissima. Cioè, tollerare la presenza di una cosa organizzata, malavitosa all'interno di una società. Per il resto, gli arbitri, ma non c'era bisogno dell'inchiesta. 6 anni Orsato non ha arbitrato l'Inter perché era indesiderato. C'era bisogno dell'inchiesta per capire che loro gli arbitri indesiderati non li vogliono? O non segnalano gli arbitri indesiderati? Marco da Imola.
10: È necessario le catene sulle fasce, i raddoppi dei terzini o dei centrocampisti sulle fasce per togliere l'uomo a Yıldız e a Consensao, i quali sono gli unici giocatori di talento della Juventus, ma che puntualmente vengono raddoppiati e triplicati, vanificando quello che di buono possono fare. Mentre Cambiaso, Lukaku rimangono sulla tre quarti e non affondano mai e non librano mai i nostri campioni per il gioco.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: E andiamo con la seconda ora della Juve del lunedì, oggi 4 maggio, sempre Luigi Schiffo per servirvi e il nostro Tullio in regia, che ringrazio naturalmente. I vostri messaggi ovviamente oggi è il giorno del pessimismo, d'altra parte se non vinci in casa contro Verona già retrocesso e non ci hai già vinto l'andata anche per questioni arbitrali, per carità, sono 4 punti lasciati alla penultima in classifica o all'ultima, vediamo come finirà, che pesano come un macigno sulla stagione. Poi ce n'è altri 2 che ha già lasciato la Lecce, che è il prossimo avversario, e quindi sarebbe importante non proseguire in questa scia, perché sennò prima o poi la Roma ti passa davanti. E se ti aggancia al Como, ricordiamo che il Como è in vantaggio nei confronti diretti, e quindi è vero che ha 3 punti di distanza, ma in caso di aggancio il Como è davanti alla Juve, mentre in caso di aggancio della Roma la Juve resta davanti alla Roma per i confronti diretti. Questa è la grande differenza nella classifica avulsa. Credo che il Como delle 3 sia quella che ha fatto più punti, quindi così vado a memoria, mi pare di non sbagliare. Roberto ci dice: giocando così le prossime 3 partite saranno 3 punti altro che 9, e siamo d'accordo. Questa è una cosa che è ritornata di questa stagione. Intanto una certezza a proposito di numeri, che la Juve non vincerà in questa stagione mai 4 partite di fila, al massimo ne ha vinte 3, ne mancano 3 alla fine. Questo è un altro dato che fa capire, per esempio, il Como ha fatto una scia di 5 vittorie consecutive, lasciamo perdere l'Inter, lasciamo perdere il Napoli, però diciamo delle rivali dirette per la zona Champions, la Juve questa striscia di 4 vittorie consecutive non è mai riuscita a metterla in fila, e questo naturalmente un altro aspetto che pesa sulla classifica. Invece chi è qua? Luciano Bonni, credo che si chiami, aspetta, vediamo a prendere, sì, ci dice: è finita ragazzi, anche Spalletti e le sue colpe, gioco lento, cross per il nulla, non ne hanno preso uno e non riesce a cambiare il gioco in corsa, così non va. Siamo d'accordo, e ribadisco, su questi palloni buttati in area continuo a non capire perché nei minuti finali non ci abbia buttato dentro Gatti, che quei palloni li sa pigliare, visto che insomma fa un po' di casino in area di rigore, qualcosa magari succede. È vero sempre che siamo a dire tutte queste cose perché il palo al 93esimo ha rimpallato male, invece di andare dentro è andato fuori, eccetera eccetera, però analizziamo quello che vediamo. Ancora Luca: la squadra non gioca bene, ieri c'era un Kelly completamente smarrito, non sapeva a chi passare la palla, sì, non era l'unico che in alcuni momenti dà proprio l'idea di non sapere come cominciare il gioco in tempi brevi, perché poi quando gli altri sono chiusi ovviamente devi giocare velocemente, prima o poi il passaggio lo fai, ma se nel frattempo gli altri sono riposizionati. Ti saluto. Poi ancora Valerio da Pisa: diciamo che questa non è la squadra di Spalletti, ma se l'anno prossimo facciamo queste prestazioni lui pagherà, come hanno pagato Tudor, Motta, ci spieghi perché Gatti non gioca più, questo lo stiamo chiedendo un pochino oggi, ieri poteva entrare nella mischia a fare gol, sì, questa è una cosa che ha stupito anche me, però insomma ha messo dentro altri giocatori che sicuramente hanno un po' deluso, soprattutto Miretti, direi che anche Boga non è entrato come al solito, insomma forse si aspettava di più da questi giocatori, è così, questa è la situazione attuale. Direi che più che pagare lui, come bisogna capire anche il mercato, caro Valerio, nel senso che se allora tu, mi sembra ormai chiaro quello che vuole Spalletti, vuole Alisson, vuole giocatori esperti, uno a centrocampo e un centravanti che faccia dei gol, se Vlahovic rimane, comunque a prescindere da Vlahovic un altro in grado di fare dei gol, se non arrivano questi giocatori e poi dopo non puoi chiedere a Spalletti la luna, voglio dire, sono i giocatori che fanno la differenza, possiamo stare qua a discutere 50 anni su quanto è bello il 5-4 del PSG contro il Bayern Monaco, ma poi andate a leggervi le formazioni e guardate la formazione della Juve, obiettivamente siamo in due galassie diverse, ma galassie diverse rispetto al campionato italiano in generale, nello specifico stiamo parlando della Juve. Diamo il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo, ciao. Abbiamo il VAR. Sì. Ce l'hai? Vai. Forse ce la facciamo? Andiamo? Eccolo, non va.
9: Professore Marco da Imola, guarda, al di là dell'indagine attuale, io ritengo molto più grave non aver mandato in Serie B o aver addirittura radiato quella società lì con il fatto dell'indagine della doppia curva. Ragazzi, il GIP ha detto che c'era la 'ndrangheta dentro alla società, e chi ne è cosa fatto? Ma per favore, quella era una cosa gravissima.
0: Guarda, con me sfondi una porta aperta, caro amico. Oltretutto ti aggiungo un altro carico da 90, e so che qua mi trovo più che d'accordo con Vincenzo Greco, e cioè che l'Inter già in precedenza avrebbe avuto seri problemi ad iscriversi al campionato se uno avesse fatto un certo tipo di accertamento sul proprietario. Ricordiamo che quando vince lo scudetto di Conte l'Inter non paga gli stipendi a lungo, li paga poi solo grazie a un prestito che poi non viene restituito, la società viene pignorata e nel bilancio ci sono gli sponsor farlocchi e sulla maglia c'è un'agenzia di scommesse che non potrebbe starci, solo che ci ha messo Punto Sport e quindi ci può stare, e che la Covisoc ha detto che non faceva i controlli perché c'erano delle pressioni per non farli, e poi si aggiunge la vicenda doppia curva con i magistrati milanesi che scrivono testuale: l'Inter è una società a due facce, quella esterna regolare, quella interna ampiamente compromessa, tanto che anche cambiando gli uomini non cambierebbe la sostanza, ovvero sia in un comune, abbiamo spesso detto con la Vincenzo Greco, questo vorrebbe dire commissariamento in una società di calcio, come è successo ad altri, per esempio il Foggia, scioglimento e tanti saluti. Questa è la realtà dei fatti. Dopodiché parliamo anche di arbitri della nuova indagine, perché comunque sono cose importanti anche quelle, ma rispetto al passato in effetti c'è una gradazione. E tu, a fronte di certe accuse, se arrivi il giorno del 1° maggio, tra l'altro, perché così non escono i giornali, a dare una giornata di squalifica al giocatore, all'allenatore e multarelle, direi che Ildiz ha preso una squalifica più pesante per una sbracciata, diciamo, in linea di massima. Questo è un po' il concetto. Vero, Vincenzo? Dato così abbiamo messo a posto il collegamento. Ciao, Vincenzo.
11: Vero, vero, ciao a tutti. È così. Non so se avete visto ieri Chinese, è apparso
0: sulle Iene. Sì, sì. Sì, è apparso e basta, perché non è che ha detto niente.
11: Ma non ha detto nulla, ha detto solo, ha richiamato all'educazione, anche se a me la sua pare una forte maleducazione di tipo giuridico istituzionale, cioè questo non fare. Però poi ha fatto un gesto così, no, con la mano, quando Filippo Roma gli diceva: ma io ti chiedo una cosa per interesse pubblico, e lui ha fatto così, come dire: ma che mi stai dicendo, ma dov'è l'interesse pubblico? Evidentemente chi ne persegue altri interessi, perché la sua attività e parimenti la sua non attività, e forse ancora di più la sua non attività, dimostra che Chinè non svolge in maniera né onorevole né imparziale la funzione che svolge, ma anzi non ne svolge proprio alcuna.
0: Salvo che non salti fuori la Juventus, allora lì poi si attiva, diciamo,
11: nel rimasto. No, là poi diventa velocissimo e tant'altro, ma quindi ora tutti a festeggiare uno scudetto che è falsato, perché evidentemente l'Inter, che io ho ribattezzato non a caso Sottefade, cioè società tecnicamente fallita per debiti, doveva fallire, non solo, ma poi appunto doveva essere sciolta e affidata a una commissione straordinaria, perché tante sono state le infiltrazioni della criminalità organizzata, che è molto attenta all'affare del nuovo stadio di Milano. Non infiltri una società così per caso perché sei tifoso. I criminali sì, tifano, ma tifano per loro stessi e per i soldi che vanno a guadagnare illecitamente, e quindi hanno infiltrato la società più infiltrabile in questo caso, no? Quella più facile da infiltrare, dopo aver provato con la Juventus e non esserci riusciti, con un Agnelli che poi li ha denunciati, cacciando poi stranamente dopo qualche tempo Marotta, ci sono riusciti con l'Inter, dove c'è un grosso affare che è quello della costruzione del nuovo stadio. Su questo la Procura di Milano nulla ha fatto, benché avesse avuto un assist formidabile dal GIP, tanto che io vedo questa indagine come questa qui su Rocchi come una specie di foglia di fico. Non riesco ad appassionarmi a questa indagine, perché mi pare quasi fatta apposta, come dire: beh, no, abbiamo fatto qualcosa, la stanno facendo male, non stanno indagando le persone che vanno indagate e stanno cercando di ricondurla al solo mondo arbitrale, che, voglio dire, è veramente ridicolo. Se mandi un arbitro gradito, qualcuno ti dice chi è l'arbitro gradito e quale no. Quindi finché non esce questo qualcuno e finché non si indaga bene a fondo, ma si dovrebbe andare a indagare su tutto, sul perché all'Inter viene consentito, è stato consentito di esistere quando era nelle condizioni di non esistere. E beh, bello, facile vincere e festeggiare scudetti così con 800 milioni di debiti, ben altre società sono fallite e sono dovute ripartire dalla Serie D.
0: Sì, diciamo che comunque c'è una disparità di trattamento anche mediatico, perché io ribadisco, se nell'agenzia del 25 aprile, l'AGI, ci fosse stato scritto: l'arbitro Rocchi è stato accusato di frode sportiva perché ha scelto degli arbitri graditi alla Juventus nella pancia dell'Allianz Stadium, io credo che tutto avrebbe avuto un'altra eco, ma magari penso male io, caro Vincenzo.
11: Beh, così è successo quando nel 2006, così è successo nel caso Plusvalenze, che poi sono stati casi di cui abbiamo capito ben presto quanta distorsione e invenzione ci sia stato. Quindi certamente tutto parte proprio dall'aspetto mediatico, e mi sembra che sia mediatica anche questa inchiesta, no? Infatti se ne parla, ma poco
0: se ne parla nei riquadri dei giornali, sì, pagina 25, oppure se se ne parla sono gli arbitri e basta. Anche se io dico, se adesso ha logica, ma a che pro degli arbitri dovrebbero nominare, dire che certi arbitri sono graditi a Tizio e Caio per loro stessi? Cioè, a che pro? Cioè, che cosa ci guadagno io a far carriera? Forse se allora però c'è qualcos'altro dietro, andiamo a vedere cosa c'è dietro. Adesso vedremo, perché adesso deve essere ascoltato anche il dirigente addetto agli arbitri. Non è solo l'Inter che ce l'ha, il dirigente addetto agli arbitri, ma ricordiamoci che il referee manager, come lo chiamano adesso, che ai tempi si chiamava, ai tempi di Meani mi ricordo, si chiamava dirigente addetto agli arbitri. Il suo compito non è parlare col designatore, ma è parlare con il De Marco, che è nominato dall'AIA con questa funzione, per spiegare novità del regolamento, spiegare ai giocatori, fare in modo che gli arbitri, quando arrivano allo stadio, abbiano tutto quello che gli serve. Questa è la funzione dell'addetto all'arbitro. Non è, perché sento dire, bella cosa, ha parlato, l'ha detto agli arbitri, non si può. Il designatore dai tempi di Calciopoli non può più parlare con nessuno. Poi sta venendo fuori che probabilmente lui parlava con dei dirigenti, vediamo che cosa si dicevano, anche se ci sono intercettazioni, e con chi parlava eventualmente. Però la cosa di Schenone è sicura, perché adesso lui viene ascoltato, che è quello dell'Inter. Poi vediamo se da qui viene fuori altro. Però ripeto, delle tre inchieste, delle tre situazioni, questa è tutto sommato è meno grave, perché se ci fossero state le altre trattate in un certo modo, l'Inter non avrebbe voluto iscriversi al campionato in un caso, o sarebbe stata sciolta per mafia, o comunque commissariata, o comunque profondamente trasformata nell'altro caso. E questa è la cosa da dire. Questa qui poi è una cosa in più che vediamo, che sta venendo fuori. Certo è, casualmente cade Gravina, poi cade Rocchi, poi cade il suo vice, e l'AIA non ha più il vertice. Cioè qui stiamo parlando di un sistema che è caduto formalmente. Poi vediamo se è come l'Araba Fenice, perché sono capaci questi qua.
11: Ma il sistema sembra cadere, però siccome il grande manovratore che è Marotta dietro sta agendo, o forse ha già agito con i suoi referenti politici, che sono da una parte la Lega di Giorgetti e dall'altra Fratelli d'Italia di La Russa, si sostituisce l'ormai impresentabile Gravina con Malagò, ma non cambia nulla, gli uomini poi rimangono gli stessi, i suoi uomini sono gli stessi, addirittura per Viglione si vede un futuro ancora migliore.
0: Viglione, ricordiamo, di responsabile dell'ufficio legale, che è quello che a bordo campo festeggia lo scudetto dopo la partita col Torino, eccetera eccetera, quello lì.
11: Sì. E quindi cosa cambia? Niente, cambia solo un nome. Ci sarà qualche attenzione per la Roma in più, visto che Malagò è romanista, ma poche cose, perché poi Malagò sa bene i fatti suoi e anche là dipende sempre dagli equilibri di potere, non dal tifo personale. Ma non cambia nulla, né cambierà, perché poi purtroppo questo è un governo debole che non riesce ad imporsi, che è un governo che ha ben altro ora da affrontare. Addirittura pare che un ministro abbia mentito al Presidente della Repubblica su una questione della grazia, quindi non ha ora, e Abodi non ha la forza. L'unico che cerca di contrapporsi è Lotito, e già questo la dice lunga, perché sembra che Lotito sia... cioè, che noi quasi dobbiamo dargli ragione, ma insomma in altre occasioni non è che si sia proprio palesato come l'uomo della legalità. Quindi mi sembra un mondo marcio, sporchissimo. La FIGC non è commissariabile perché non ci sono i presupposti giuridici, in più c'è pure il ricatto della UEFA di Ceferin, poi smentito, non si sa se è vero o no, però intanto
0: il messaggio in qualche è passato, modo sì.
11: È stato fatto, per il messaggio è partito. E non lo so, non ho molto ottimismo su questo. Vedo poi il solito immobilismo della Juve. Mi è arrivata voce che Juve e Milan avevano proposto Galliani, cioè questa la dice lunga proprio su,
0: largo ai giovani,
11: su come ormai la Juve sia completamente fuori dai giochi.
0: È l'altro tema che interessa anche diversi altri ascoltatori. Alcuni non hanno neanche gradito il tweet di tweet, adesso io lo chiamo ancora così, il messaggio di complimenti all'Inter dopo la conquista
11: neanche
0: dello scudetto. Almeno non hanno scritto ventunesimo, che è già qualcosa. Si sono sforzati di dire per il titolo 2025-2026 senza mettere il numero, è già un passo avanti. Però allora i complimenti dovrebbero essere normali in un mondo normale, ma siccome questo non è un mondo normale, altro che complimenti quando la Juve vinceva 9 scudetti di fila dall'Inter, dal Napoli o dalla rivale di turno, è arrivata tante tonnellate di fango, per usare una cosa che si può dire in radio, altro che complimenti. E quindi questo credo che non abbiano gradito i tifosi della Juve. Tu fai sempre il gesto giusto, ma dall'altra parte prendi sempre gli schiaffi, no? Va bene porgere la guancia, però non è proprio una cosa da evangelica al calcio italiano. Ecco.
11: Sì, la guancia è una. Basta.
0: Una. Porgi.
11: Ora o si guancia, pensa che la Juve abbia 10 guance. prima cosa. Seconda, voglio dire, no, io l'ho visto malissimo questo messaggio, tweet, chiamiamolo ancora così, perché non so poi come altro chiamarlo, come Xata.
0: Xata non serve male, che sembra anche una cosa che autocensura, Xata, esatto.
11: No, e peraltro io quando l'ho letto speravo fosse una fake news, un qualche, invece no, purtroppo è vera, non ci volevo credere, tant'è che poi ho scritto parole di fuoco, ma che confermo appieno, cioè basta con questa società inerme che si fa dire di tutto, ma come a te lanciano fiele quando vinci e tu rispondi col miele, ma dai, basta. Ecco poi la spiegazione del perché abbiamo anche questa squadra così incostante.
0: Ci poteva stare, guarda, questo tweet dicendo complimenti, ma ricordatevi che sono 38-20, cioè se fai una cosa così viene ben accettata anche dai tifosi della Juve, dall'altra parte magari si arrabbiano un po', ma pazienza, voglio dire, almeno gli hai fatto i complimenti in maniera scherzo, così è proprio solo... Manca un pezzo, secondo me.
11: No, da scendiletto, da scendiletto.
0: Manca un
11: pezzo. Del resto, anche l'elezione di Gravina è stata da scendiletto. Seguire Marotta.
0: È lo stesso.
11: Maragò, la stessa cosa. Seguire Marotta che fa il bello e cattivo tempo e che te l'aveva giurata e c'è riuscito a distruggerti. La società è inesistente. E come possiamo pensare che allora la squadra invece abbia quel carattere che non ha la società? Ecco perché poi vediamo giocatori giocare in pantofole, come li abbiamo visti ieri, non crederci più di tanto nel fatto di vincere, non affezionarsi più di tanto ai colori sociali, al minimo obiettivo stesso della società. Ieri è stato veramente emblematico, no? di come non gliene importa niente a nessuno, forse al solo Spalletti che ha fatto i suoi errori, ma non gliene importa nulla, perché è così, se non importa in società, non importa neanche ai giocatori, i quali sono prezzolati per giocare ma non per affezionarsi. Poi è la società che ti fa affezionare e che ti crea quel patto di sangue per cui dai il massimo. Qui abbiamo giocatori che non hanno dato il massimo, ieri qualcuno neppure il minimo.
0: Assolutamente. Dunque Marco da Borgo Filadelfia ci dice: avrei voluto vedere oggi se al posto del loro Giorgio ci fosse stato Giorgio Chiellini. In media oggi sono tutti garantisti, ci potrebbe pure stare in un mondo perfetto, ma in Italia purtroppo l'astio contro di noi va oltre il normale tifo e rasenta i confini di altre intolleranze. E poi ancora ci dice sempre Marco da Borgo Filadelfia, come dice il buon Zuliani, con noi 9 anni si è congratulato soltanto il Pescara, questa è la verità dei fatti, quindi si potrebbe anche non congratularsi oppure trovare un modo che sia accettabile anche ai tuoi tifosi, perché la Juve è sempre molto attenta ad essere accettata dagli altri dimenticandosi i suoi, che credo che sia l'unica società che ragiona così un po', nel senso che gli altri sono sempre molto attenti, persino il dirigente del Verona che va negli spogliatoi, se la prende a destra, a sinistra, arbitraggio, non arbitraggio, eccetera eccetera, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista comunicativo, da questo punto di vista, ma opinione mia.
11: Li dà per scontati. I tifosi e il loro interesse e amore è dato per scontato. E ora forse i tifosi devono cominciare a dare dei messaggi per far capire che non è così scontato. Vorrei che sin dallo stadium si dessero questi messaggi, perché questo tweet è stato veramente imbarazzante. Il comportamento di una società così fredda e indifferente pure, cominciamo un po' a dare dei segnali forti, perché insomma poi se ti vengono meno, come sono stati dati per gli abbonamenti delle piattaforme televisive, forse ora il tifoso lo deve dare alla stessa società, perché non è affatto tutelato dalla società.
0: Su alcune cose in particolare direi che c'è questo distacco tra quello che pensano i tifosi e quello che fa la società. Manuel da Pisa invece guarda la sua teoria: non vi illudete, quando questi avranno capito, se già non l'hanno fatto, di essere nella cosiddetta, diranno che parlavano anche con la Juventus e che anche la Juventus gli faceva le stesse richieste e così si salveranno il sederino. Questa è la teoria di Manuel che ci ascolta da Pisa, è fattibile. Poi dopo ci sono intercettazioni, però voglio dire, non penso che le accuse basta dire una cosa cioè, immagino che se uno ha fatto un anno di accertamenti, perché così, e che ancora chiesto una proroga di 6 mesi, non si basi solo su quello che dicono i vari testimoni, anche perché abbiamo visto in Calciopoli che alcuni testimoni erano un po' manovrati da fuori, mi ricordo qualche arbitro che diceva delle cose non proprio vere anche davanti pur avendo giurato di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Quindi magari se ci sono delle intercettazioni vediamo che cosa salta fuori. Tu che pensi, Vincenzo? Dobbiamo ancora vedere qualcosa oppure è una cosa così, cortina fumogena, che poi pian piano andrà a spegnersi e rimarranno la Coppa dello Scudetto, la Coppa Italia all'Inter e tanti saluti?
11: La teoria dell'ascoltatore è suggestiva e io la prenderei in considerazione. Mm. Chi finora si è inventato le intercettazioni è stato Pecoraro.
0: Sì.
11: Però ha anche tracciato una strada, per quanto abbia fatto una gran brutta figura, cioè quella di leggere una cosa e dirne un'altra. Non vorrei che ora si applichi, magari con qualche aggiustamento in più, con qualche eleganza in più, la stessa pratica. Io sono convinto che si è voluto dare questa specie di contentino, questa foglia di fico per dire che si va ad indagare anche sull'atteggiamento arbitrale. Ma proprio perché è un mondo che poi ha contatti più o meno con tutti, si dirà: qui ci sono Sansone e tanti filistei, salviamo tutti per non far morire tutti.
0: Oppure, sulla linea della grandissima punizione per infiltrazione della doppia curva, meno uno in classifica all'Inter, che tanto vincerà con 26 punti di distacco, e tanti saluti, certo. No? Così una punizione simbolica, viene un po' come la giornata di squalifica, c'è la Noglu, Inzaghi e le multe a Zanetti, e Marotta non squalificato neanche. Arriva bene squalificato al posto di Marotta, cioè ne abbiamo viste di cose strane in queste. Quindi mi aspetto anche un finale così, nel senso, sì, è vero, togliamo due punti all'Inter, dai, togliamoglieli.
11: La pena deve essere afflittiva, però afflittiva. Ci ricorda chi ne è che ci voleva sotto il settimo posto, no?
0: Tu dici che mettono dietro la Roma? Non credo che mettano l'Inter dietro la Roma, no.
11: Ma neanche io lo penso. Si troverà un altro modo, sì, questo meno uno, dimenticando il fatto che la pena deve essere afflittiva, no? Le regole cambiano, esatto, a seconda del soggetto.
0: No, è afflittiva per l'immagine del club, no? Te la gireranno sicuramente. Tanto con l'apparato, perché la cosa che mi impressiona dell'Inter, che da un lato un pochino invidio, è che hanno un apparato, ragazzi, di quelli martellanti, cioè dicono tutti la stessa cosa nello stesso momento e la ripetono all'infinito. Tu parli di questa cosa delle designazioni facendogli capire, guardate che non conta gli episodi, perché il problema è che è un reato di tentativo e quindi la frode sportiva, quindi anche se poi tu non hai dei vantaggi ma ci hai provato, così ci hanno spiegato i tempi di Calciopoli, quello è il reato di tentativo, no, episodi, ma quello lì non c'è andato il rigore, ma allora quell'arbitro lì perché non ce l'hanno mandato più volte, cioè in questo c'è una struttura incredibile. Ovviamente ci vanno anche i media condiscendenti, diciamo la verità.
11: Certo, vabbè, i cantori di regime sono sempre lì pronti a confermare i loro contratti, no? I giornalisti hanno contratti con gli editori e gli editori magari quei contratti non glieli fanno se non obbediscono. Il giornalismo italiano non è libero per nulla, quello sportivo ancora meno, quindi è così. Poi sì, è vero, dicono tutti la stessa cosa, c'è questo battage che gira tra di loro, hanno evidentemente anche molte chat, quindi
0: sì, parlano di una super chat literale. Adesso non so se sia una leggenda tipo Superman, però insomma c'è questa super chat degli interisti che è un po' una leggenda metropolitana, ma forse è anche vera, chi lo sa, però sicuramente molto efficace da questo punto di vista. Invece e Paolo da Formia scherza sul porgere l'altra guancia e dice: guarda che porgere l'altra guancia evangelica sta per lottare con mezzi leciti contro il male ricevuto, e che Gesù entrò e buttò tutto per aria nel tempio perché li definì trafficoni e ladri. Sì, c'è anche quella parte lì, diciamo, del Vangelo, in effetti, no? Nel cacciare i mercanti dal tempio. Adesso, senza voler dire che il calcio italiano è un tempio, perché mi pare che ci assomigli un po' poco, però insomma, quando dissero attenzione,
11: tempio del malaffare,
0: attenzione che quelli, come è che disse Geraudo, attenzione che i veri banditi arriveranno dopo di noi, non ci aveva tanto torto, diciamo la verità, perché almeno lì, no. C'era, non era un sistema neanche quello all'acqua di rose, però il calcio italiano era al vertice d'Europa e del mondo, aveva sette sorelle che andavano costantemente in finale di tutte le coppe europee, Champions a go-go, i migliori giocatori d'Europa e del mondo che venivano in Italia. Adesso non mi pare che questo sistema abbia garantito la stessa cosa per il calcio italiano, piaccia o non piaccia, come direbbe qualcuno. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, alla prossima. Naturalmente leggete il suo Pensieri Bianconeri e anche la sua pagina Facebook Pensieri Bianconeri.
11: Ciao a tutti, ciao Luigi.
0: Ciao, a presto, ciao Vincenzo, grazie. Oh, siamo al notiziario, andiamo e poi ancora ultimi messaggi, l'ultimo ospite e un po' di chiacchiere.
3: La Juve del lunedì.
12: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a 3 gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
13: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
12: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Yannick Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano. Grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve del lunedì.
0: E rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì anche per oggi, 4 maggio, 15:36 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Tullio in regia. Allora, ancora i vostri messaggi. Antonio ci scrive: non parlate dell'Inter, tanto sono impuniti e possono fare di tutto, parlate piuttosto di quegli scarsi, diciamo così, dei nostri, che forse ci siamo giocati la Champions. E Antonio, abbiamo parlato ampiamente nella prima ora di trasmissione, forse tu ti sei collegato solo quando c'era Vincenzo e quindi abbiamo parlato anche del resto, perché bisogna parlarne comunque, non è che bisogna lasciar perdere. Poi Daniel ci scrive: lo dico da inizio stagione, se pensiamo di avere una squadra forte siamo ben fuori strada. Se l'anno prossimo la squadra titolare di ieri fosse la nostra panchina, Ildiz escluso, forse potremmo essere sulla buona strada. Molto radicale Daniel, lui ne cambierebbe 10 undicesimi. Secondo me, con la spina dorsale nuova, diciamo così, portiere, regista, centravanti, questa squadra può lottare per lo scudetto anche con questo allenatore. Devono essere giocatori di peso, esperienza ed efficacia, questo sì, perché se no non se ne viene fuori da questo punto di vista. Speriamo che il mercato vada in quella direzione, perché altrimenti se andiamo di nuovo sui giocatori scommessa che non si sa cosa possono dare, che non si sa come reagiscono sotto la pressione della Juventus, del calcio italiano, del sistema mediatico, eccetera eccetera, siamo punte da capo e non se ne viene fuori. Qua bisogna andare sul sicuro con tre innesti nella spina dorsale, se proprio dobbiamo fare i conti della serva, almeno quelli, poi dopo se ne arrivano di più bene, però con quelli lì, questa squadra che, che ha giocato un anno assieme con Spalletti, li conosce anche meglio, eccetera eccetera, forse si può arrivare al punto di lottare perlomeno per lo scudetto e non di essere già fuori a ottobre, novembre o al massimo dicembre, come è successo negli ultimi anni. Caro Tullio, credo che possiamo ascoltare qualche vocale, se ne abbiamo lì in rampa di lancio, perché direi che ci sono diversi altri ascoltatori che ci hanno mandato un messaggio, ma intanto c'è anche chi propone, dice: sapete come va a finire la storia dell'Inter, che gli torneranno un punto l'anno prossimo, ci dice il nostro amico che non si firma, ma è quello che dicevo anch'io, cioè visto se la proporzione è quella che abbiamo vista con la doppia curva, direi che potremmo aspettarci anche una cosa del genere, un punto di penalità per l'Inter che parte da meno uno nella prossima stagione. Pensa che scalata epocale che dovrebbe fare per raggiungere i propri obiettivi, chi lo sa. Vediamo, bisogna aspettare, ripeto, perché adesso siamo agli albori, è uscito ancora pochissimo. Certo è che il fatto che venga convocato in procura il dirigente, ha detto agli arbitri dell'Inter, fa capire che gli arbitri proprio tutto da soli non avranno fatto. Credo, caro Tullio, adesso possiamo mandarlo un vocale, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Un vocale, ok? Così che andiamo ad ascoltare quello che ci dicono i nostri amici da casa.
15: Scusami, puoi domandare al tuo illustrissimo interlocutore se la Juve è al corrente di quello che succede ai cartonati e tutta, diciamo, questa specie di impolverizzazione su tutte le tracce di un campionato falsato, se la Juve è consenziente, oltre ad essere al corrente di quello che passa nella sponda dei cartonati? È piacere, perché questo mi mette in dubbio, che la Juve, perché la Juve è troppo condescendente, è troppo in silenzio.
0: Allora, io credo, adesso ormai Vincenzo l'abbiamo salutato, però credo che ci sia un patto precedente all'epoca delle plusvalenze in cui loro volevano mandare la Juve in B. Da un lato le disdette della televisione, dall'altro un patto non scritto con la società che ha detto: noi non rompiamo più le scatole, voi lasciateci tranquilli per i prossimi anni. Dal punto di vista della giustizia sportiva potrebbe essere andata così, e allora la Juve adesso segue quella linea che è stata presa un po' per i cosiddetti, diciamo, la Juve con la mano, e quindi ha dovuto un po' cedere da questo punto di vista. Dopodiché però si può fare anche dell'altro. Io credo che a conoscenza siano tutti di quello che c'è sui giornali, di quello che sanno i magistrati, lo sapranno in pochi altri se hanno gli spifferi giusti, e non credo sicuramente che dal Tribunale di Milano vadano a spifferare alla Juventus quello che succede in casa Inter, questo tenderei ad escluderlo. Diamo il benvenuto a Luca Gramellini, grazie Luca per essere con noi anche oggi.
16: Ciao Luigi, ben trovato, grazie dell'invito.
0: Caro Luca, allora da cosa vogliamo parlare? Partiamo dal campo, che è la delusione ancora cocente, no? Per ieri sera siamo qua a fare sempre lo stesso discorso, un disco rotto. Dicevo prima anche un po' da prof, è come quell'alunno che fa sempre lo stesso errore, insomma, gliel'hai detto, gliel'hai corretto, gliel'hai fatto rifare, gliel'hai fatto strafare, e poi di nuovo dopo un po' rifà lo stesso errore. Allora dobbiamo rassegnarci, la squadra è questa e speriamo che faccia sti 9 punti. Non penso che possiamo fare molto di più in questo momento.
16: Non c'è dubbio, io credo che a questo punto l'unica soluzione per potersi entrare nella Champions sia quella di fare 3 vittorie su 3. Non sarà facile, perché le partite che aspettano la Juve sono partite tutt'altro che semplici, dovendo andare a giocare al Via del Mare contro il Lecce, che si deve salvare, avendo la Fiorentina che
0: e due notoriamente, derby, come ho detto io prima,
16: esatto, notoriamente non è mai una partita semplice, e poi il derby contro il Torino. Quindi credo che non dovessimo andare in Champions, sarebbe stato un suicidio clamoroso quello che si è compiuto ieri sera, perché al di là di tutto quello che ci possiamo dire, problemi della Juve atavici, la solita Juve delle ultime stagioni, credo che vincere in casa contro un Verona che non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma che giustamente doveva onorare l'impegno, era qua, era proprio per quello, ha approcciato malissimo l'impegno, e quindi dobbiamo sicuramente recitare un mea culpa e prendersela solo e solamente con noi stessi, no con episodi arbitrali e con null'altro.
0: Anche perché la cosa degli episodi arbitrali, abbiamo detto più volte, ha influito nel momento clou della stagione, a febbraio, quando si decidevano la Champions, la Coppa Italia, e per che cosa avresti lottato, diciamo, in campionato. Dopo

0: hai creato più del Torino e non hai concretizzato. Insomma, iniziano ad essere 3-4 partite a colpi di due punti che a questo punto saresti tranquillo. Insomma, bastava 6 punti in più di queste 4-5 partite che ho detto e tu il tuo destino te lo saresti fatto da solo senza interferenze esterne, diciamo così.
1: Ah, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Io credo che noi si debba recitare esclusivamente un mea culpa. Se la Juve oggi si trova in queste condizioni, penso che ci si possa attaccare davvero a poco, perché le partite che tu hai citato sono partite che erano alla portata della Juve, di una Juve che con tutti i limiti che può avere di qualità, di tecnica, di personalità, obiettivamente, ragazzi, parliamoci chiaro, insomma, erano partite che avremmo dovuto vincere, non l'abbiamo fatto e quindi purtroppo ci toccherà soffrire veramente, penso, fino all'ultima giornata, in attesa di capire cosa farà questa sera la Roma con la Fiorentina.
0: Anche perché tutte partite con 5-6 palle gol nitide per la Juve e una e mezza per gli altri, ci metto anche il Cagliari che mi ero dimenticato naturalmente, addirittura due volte hai avuto anche il rigore da vincere e non l'hai segnato, insomma è un po' come darsi le martellate sui piedi per dire quello che si può dire. Oh, Antonello, dimmi.
1: No, dicevo esatto, quello che si può dire.
0: Quello che si può dire.
1: I piedi.
0: I piedi. Antonello da Cosenza ci sottolinea una cosa di questo campionato. Gli unici 3 cartellini gialli del campionato erogati per simulazione appartengono alla Juve e questo è un dato statistico interessante considerando quello che è successo in questo campionato, in particolare in Inter Juve, ma non solo. Sicuramente diciamo che quello di Locatelli si poteva tranquillamente risparmiare. Non è per questo che la Juve non ha vinto col Verona, però in effetti questo tema delle simulazioni che viene tirato fuori nei confronti dei giocatori della Juve e non con altri è abbastanza ricorrente, ecco.
1: Sì, purtroppo se andiamo ad analizzare questi episodi, io sono il primo ad essere concorde sul fatto che l'ammonizione comminata a Locatelli sia assolutamente fuori luogo, perché Locatelli non mi pare abbia reclamato un calcio di rigore, semplicemente ci sta in un contrasto di gioco regolare all'interno dell'area che uno finisca a terra. Diversamente magari ti potrei dire invece quello di Vlahovic poteva essere sicuramente più punibile. Per quanto riguarda l'analisi che ha fatto diciamo l'ascoltatore, non conoscevo il dato che fosse riferito solo esclusivamente ai giocatori della Juve, però è chiaro che se andiamo a prendere quello di Calullo, andiamo a prendere quello di Locatelli ieri sera, sono ammonizioni insomma quantomeno assurde.
0: Sì, esatto, poi lasciamo perdere le espulsioni che la Juve insomma tra gomitate cose ne ha viste anche dal satellite. No, ti porto sull'attualità invece dell'inchiesta, perché so che sei bello carico da questo punto di vista, seguo i tuoi video. Che idea ti stai facendo? Adesso viene convocato anche il dirigente addetto agli arbitri dell'Inter in procura. Allora, quello che non quadra a me sono due cose, vediamo se condividi. Uno, ci fosse stato Juve invece che Inter, sarebbe stato un casino mondiale, invece così c'è un po' la corsa a smentire quello che dicono i PM, mentre se no sarebbe stato cavalcato quello che dicono i PM. Prima cosa. Seconda cosa, frode sportiva, si intende che qualcuno si è avvantaggiato, ma non gli arbitri. Dico bene, perché se no qua stiamo uscendo un po' dal seminato.
1: Allora, per quanto riguarda il primo punto, non ci sono dubbi e credo che nessuno, forse anche il più disonesto dei disonesti, riuscirebbe a mentire di fronte al fatto che se ci fosse stata la Juve legata ad un'eventuale diciamo scelta di arbitri graditi, soltanto questo avrebbe fatto scatenare il putiferio. Detto questo, sono garantista, lo ero all'epoca di Calciopoli, lo ero all'epoca delle plusvalenze e per coerenza lo devo essere tuttora, nel senso che fin tanto che non ci saranno sentenze e fatti verificati e certificati, è inutile esporre diciamo la gogna mediatica a chi che sia per un discorso di correttezza che dovrebbe essere sempre rivolta verso tutti. Purtroppo verso la Juve sappiamo benissimo non essere stato così. Credo e spero ovviamente che a fronte di ciò che sta emergendo il PM abbia in mano delle carte importanti, perché per arrivare a fare dichiarazioni di quel genere, o meglio mettere un avviso di garanzia con diciamo quelle motivazioni, sono portato a pensare che un pubblico ministero abbia nelle mani qualcosa di importante per arrivare a dire ciò, e noi non possiamo far altro che attendere lo sviluppo dell'inchiesta che, a mio modo di vedere, per come si sta ampliando, non potrà non vedere ulteriori avvisi di garanzia e ulteriore gente che verrà ascoltata, poi insomma ne trarremo le debite conseguenze. Per quanto riguarda invece il secondo punto, era, perdonami Luigi.
0: No, l'avevi già detto, quello, se ci fosse stata la Juve sarebbe stato diciamo un caos mediatico.
1: No, su quello assolutamente, no? Poi mi avevi detto il primo punto era la Juve, caos mediatico, e te lo confermo.

0: poi c'era un secondo punto
1: che, se è frode sportiva qualcuno cioè non può essere la cosa interna, gli arbitri come vogliono farla passare, questo voglio dire.
0: Ecco, secondo il mio punto di vista qui bisognerebbe fare assolutamente chiarezza, perché quando io leggo di testate giornalistiche o di giornalisti che quindi per etica comportamentale dovrebbero informare e non fare disinformazione, prodigarsi nello scrivere che le uniche due partite citate avrebbero visto gli arbitri graditi all'Inter con un risultato avverso all'Inter, vorrei sottolineare che la frode sportiva sarebbe anche soltanto il tentativo di aver indirizzato una designazione piuttosto che un'altra. Non è il risultato che determina la frode, ma è il tentativo di aver portato ad un vantaggio. Quindi attendiamo di capire se anche questo sarà confermato, se le intercettazioni che pare siano nelle mani della Procura di Milano saranno succulente da quel punto di vista lì, e poi ne trarremo le conclusioni, sperando che la giustizia accelere, afflittiva, ma sia veramente giusta, ecco, perché obiettivamente, ripeto, è giusto che uno paghi se ha sbagliato, e se è una squadra diversa dalla Juve deve pagare come pagò la Juve a suo tempo per una giustizia che in quel caso lì invece doveva essere veloce, afflittiva, più che giusta.
1: Sì, lo stesso Gravina che aveva detto così adesso è andato a dire pensate che c'ha famiglia eccetera, quindi voglio dire, poi cambiano le opinioni. No, due flash invece, uno un aggettivo per questa Juve, sono già venuti fuori, ti dico: squadra senza palloni, per non dire altro, squadra inaffidabile, squadra schizofrenica, squadra bipolare. A te che aggettivo viene in mente pensando a questa Juve?
0: Guarda, ne coniugo due: bipolare e inaffidabile.
1: Bipolare e inaffidabile, mi sembra in effetti così, perché non sai mai cosa aspettarti. E la seconda, il tuo commento sul tweet, chiamiamolo ancora così, della Juve che si complimenta con l'Inter, atto dovuto o si poteva fare meglio, diciamo così?
0: qui entriamo in un campo difficile. Diciamo che per quella che è l'etica sportiva mi piacerebbe che questo fosse il trend a 360 gradi, quindi come la Juve in maniera signorile lo ha fatto, fosse stato fatto in passato alla Juventus. Siccome alla Juventus invece non è mai stato fatto, è chiaro ed evidente che da tifoso, ancor prima che da opinionista, aspirante giornalista, mi ferisce perché in un momento in cui, tra l'altro, particolare, no? Quello che stiamo vivendo, per ciò che sta emergendo.
1: Sì, e dopo Inter-Juve di quest'anno, tra l'altro.
0: E dopo ciò che è successo, dopo ciò che è successo in questo Inter-Juve di quest'anno, chiaro che ti viene veramente da domandarti, ma da chi parte, l'ordine di un tweet del genere. Detto questo, lo sport è sportività, sicuramente la Juve ne ha tanta più da vendere di tantissime altre squadre.
1: Sì, io avrei aggiunto, fossi stato io la stampa della Juve, ma ricordatevi che sono 38-20, basta, fine. Complimenti, ma ricordatevi. E così avresti fatto contento tutti in maniera ironica, e tante salute. Perché non devi dare per scontati i tuoi tifosi, cara Juve, che a volte li dai un pochino per scontati. Ti lascio andare, Luca, perché so che hai da fare, quindi grazie per questi minuti preziosi. A presto.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi, un buon proseguimento.
1: Ecco, Luca Gramellini, seguitelo su YouTube, uno dei canali sicuramente più seguiti degli youtuber juventini. Poi abbiamo ancora dei vocali, che dici? Tullio, vedi un po', andiamo.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Roma.
1: Ciao Andrea.
2: Sentire Spalletti che dà la colpa all'assenza di un trequartista direi che è imbarazzante, con tutti i problemi che ieri ci sono stati. Giropallo lentissimo da sinistra a destra, ci mettiamo 3 minuti solo per spostare la palla. Non c'è stato un momento di rabbia da parte dei giocatori, un'ammonizione, uno sfogo, a seguito del gol, niente, passivi, come se non contasse nulla. Azioni zero, tutte le azioni più pericolose sono scaturite dall'individualità. Il gol di Vlahovic su punizione, Zegrova che ha preso il palo, abbiamo portato a tiro col colpo di testa. Il più basso della squadra, 1,60 m, che va a colpire di testa, già la dice tutta la cosa, no? Col colpo di testa, il più basso della squadra, 1,60 m, che va a colpire di testa, già la dice tutta la cosa, no? Quindi imbarazzante quello che ho sentito, imbarazzante. Erano 11 scappati di casa.
1: Ma diciamo che comunque per battere il Verona, ripeto, già retrocesso, la partita che ha fatto la Juve è stata una brutta partita, ma sarebbe bastato tanto così in più di concretezza e la portavi a casa anche giocando così. Dopodiché sono d'accordo con te, il problema della Juve non è il trequartista in questa partita. Se l'ha voluto dire, secondo me, è perché ha voluto mandare un messaggio. Ha parlato a Tiz- giudizio perché Caio intendesse come si vuol dire, si suol dire, come dire, vabbè, fate tanti nomi, ma datemi un po' anche per il prossimo anno uno che poi lì nel traffico sappia cosa fare del pallone, perché se no, se Idiz non è al 100%, la squadra paga, perché poi la verità è questa. Dopodiché, ripeto, pizzico di sfortuna, la traversa il palo, però questi fanno parte del gioco. Con Seisao, penso che abbia la statistica, non lo so per quanti tiri in porta deve fare con Seisao per fare un gol, credo che questa sia una statistica interessante da cercare, perché bellissimo giocatore, ti lascia negli occhi tante bellissime giocate, ma poi sul tiro in porta molto spesso quando lo fa bene glielo annullano, come è successo col Genoa, e poi azione uguale quando è buona ha tirato in modo parabile, insomma lì bisognerebbe capire, insomma. Però non è certo colpa di Conceição se la Juve non ha battuto il Verona, sicuramente quello, le occasioni ci sono state per vincere, ripeto 29 tiri verso la porta di cui solo 7 nello specchio, vuol dire che, come ci dicevamo anche prima con Tullio, ci sono le categorie dei giocatori, evidentemente questa squadra ha dei giocatori per questa categoria qua, che lotta per il quarto posto, che potrebbe andare avanti chissà in Coppa Italia, che magari con un po' più di fortuna poteva fare la Champions che ha fatto lo Sporting, però è questa categoria qua. Per alzare il livello delle aspettative servono i giocatori che portano a quelle aspettative lì e che le sanno reggere e che sanno come si gestisce il pallone nel traffico e che sanno quanto pesa un pallone invece di un altro e che sanno che in certe partite bisogna giocare con una certa garra, come dicono gli spagnoli, e in altre partite puoi farlo anche un po' più tranquillo. Insomma, quelli che sanno come si vincono i trofei, perché ripetiamo, di tutti questi che sono alla Juve, Kalulu ha vinto lo scudetto, qualcuno ha alzato la Coppa Italia con Allegri, punto, nel senso non è che abbiamo tutti questi campioni in grado di che sappiano cosa vuol dire alzare i trofei, perché un conto è vincere la partita, un conto è alzare i trofei, sono due situazioni completamente diverse, specie quando hai milioni di tifosi sulle spalle, le pressioni, i mezzi di comunicazione che ogni errore ovviamente te lo fanno notare, adesso Bremer per esempio pone l'occhio del ciclone, Di Gregorio pone l'occhio del ciclone, Locatelli lo è stato, David lo è. Insomma, reggere queste pressioni non è per tutti, e bisogna cercare quel tipo di giocatori lì. Oh, un'altra cosa che ha dato fastidio a diversi, in particolare ce lo scrive Daniel, è: siamo stanchi di sentire, siamo dei bravi ragazzi, abbiamo bisogno di qualche figlio di buona donna. E sì, siamo d'accordo Daniel, però è anche vero questo, nel senso che questa è una squadra che abbiamo detto tante volte, quando, ripeto, il capitano Locatelli nella conferenza stampa di presentazione del suo prolungamento di contratto dice ci è mancata la cattiveria per alzare l'asticella in questa stagione, dice esattamente quello che sta dicendo in conferenza stampa Spalletti ieri sera, cioè bravi ragazzi ma che nel momento decisivo non si rendono conto che cosa serve il ghigno, l'ha detto anche a un certo punto, quel ghigno che secondo lui ha Vlahovic che non hanno altri, cioè a me viene in mente sempre il sorrisino di Jugovic prima di tirare il rigore decisivo nella finale di Champions, cioè quel giocatore che è consapevole dell'importanza del momento, della pressione che c'è, ma che non solo la regge, ma questa cosa lo fa star bene. E questi sono i grandi campioni, questi qua sono i grandi campioni che fanno la differenza che la Juventus non ha in questo momento in organico, forse qualcuno come Ildiz lo diventerà, ah, tra l'altro augurissimi Ildiz, oggi non abbiamo ancora fatti, compie 21 anni ragazzi, 21 anni soltanto e agli albori della sua carriera. E tra l'altro in un momento fisico complicato è chiaro che in questo momento la Juve avrebbe bisogno, anche perché in finale di stagione le idee sono un po' annebbiate, magari non tutti sono felici della situazione, però i colpi dei giocatori alla fine risolvono tante questioni che altrimenti sono più complicati da risolvere. In questo momento i colpi di Ildiz un po' stanno mancando perché il giocatore non sta bene, questo va anche messo in considerazione, ripeto. Però col Verona, quelli che c'erano, quelli che sono entrati, le occasioni che ci sono state, sarebbero state tutti più che sufficienti per vincere la partita, e invece la Juve non l'ha vinta, come non ha vinto con il Lecce, come non ha vinto con il Cagliari, come non ha vinto con il Sassuolo, come non ha vinto le partite in cui ha avuto il rigore del 2-1 e l'ha sbagliato, e adesso sono quei punti lì che mancano, perché sennò la Juve sarebbe davanti al Napoli. L'Inter ha fatto un altro campionato, ma dal secondo posto in giù cambiano il come le cose, saresti già in Champions, tranquillo e beato. Poi ancora Luca ci dice: finché tutte le palle passeranno dai piedi del capitano, lui lo dice mediocre, lo definisce mediocre, per noi l'unico obiettivo perseguibile è il quinto posto. Dai, tiriamo almeno al quarto, Luca, poi dopodiché sappiamo che per alzare il livello serve un regista di spessore internazionale, non solo nazionale.
3: guardate l'Inter, insomma, con Çalhanoğlu, e quello lì che manca la Juve, un grande regista da quel punto di vista. Modric nel Milan, quelli lì fanno la differenza tutta la vita, perché sono quelli che sanno come si gestiscono i palloni, che contano nei momenti che contano. Forse abbiamo ancora in extremis un vocale, guarda un po', se no andiamo a chiudere con gli ultimi messaggi.
4: Ragazzi, buonasera, Dino da Roma, sempre forza Juve. Comunque, quando vi arriva un tweet, visto che siamo legati al vecchio tweet,
3: ecco, bravo,
4: facciamo un mix tra tweet e X, quindi quando vi arriva Twix, un tweet dite, o un X, dite è arrivato un Twix.
3: Magari, così un se lo maniamo.
4: Twix. Il Twix sta diventando molto di moda e quindi va bene Twix. È arrivato un Twix.
3: Bene,
4: forza Juve.
3: Meglio un Twix del Mars, se devo chiedere, devo sceglierne uno, diciamo che preferisco quello col biscotto. Quindi sì, sicuramente sono d'accordo. Vabbè, tengo presente questo consiglio. Dunque, chiudiamo con il messaggio di Alessandro dei Castelli Romani, che ci mette a confronto le statistiche del Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco, della Juve contro il Verona. Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco, 13 tiri totali, 7 tiri in porta, 5 gol. La Juve 28 tiri, 7 in porta, un gol e più due pali, diciamo, fuori da questa statistica. In estrema sintesi, questo vuol dire avere giocatori di una categoria e giocatori di un'altra categoria. Questo lo diceva Allegri, Spalletti lo sta facendo capire, però sempre lì andiamo a finire. Possiamo discutere gli allenatori, moduli, interpretazioni, eccetera, ma alla fine, se hai giocatori di un certo livello, arrivi a certi traguardi. Se è giocatore di un altro livello, arrivi ad altri traguardi, dignitosi lo stesso, ma sono di un livello più basso anche i traguardi, di conseguenza del livello più basso dei giocatori. Dopodiché guardavo che nelle ultime, da quando non c'è più la Champions, la Juve ha fatto gli stessi punti dell'Inter in campionato, per esempio, compreso il pareggio di Verona, se no la Juve sarebbe stata addirittura prima in classifica in quest'ultima parte della stagione. È un po' così, tutto opinabile, però ripeto, mancano quei giocatori lì e ce lo siamo detti più volte. Siamo in chiusura, grazie a Tunia Regia, a voi tutti per aver partecipato così numerosi. Ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
5: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.

0: Sono le 16:02.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
3: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction alle 21:20 Sempio scriveva: allora, anaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
3: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak che poi è rimasto incastrato.
2: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
3: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. Allora, ancora penso alla partita di ieri, c'ho una delusione dentro incredibile, non mi passa questa non mi passa.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buon pomeriggio, buon lunedì 4 maggio, buon pomeriggio a Tullio in regia, che ritroviamo con grande piacere. C'è anche Unity qua con noi. È arrivato già un messaggio, oggi la puntata è tosta. Tra l'altro Sarà una bella puntata perché alle 16.50 per la prima volta nel mondo Juve comunque interverrà Massimo Brambilla in diretta, quindi in diretta è una novità importante per il mondo Juve, anche per la nostra radio, quindi sono contento di poter parlare con Mr. Brambilla, che è un assoluto fuoriclasse del mondo Juve e sta aiutando questa società in maniera incredibile, ma sta aiutando anche tanti ragazzi, tanti giovani, e quindi parleremo con lui della partita di ieri contro la Vis Pesaro, che era un po' la bestia nera della Juventus, e anche della prossima contro la Pianese. Tra l'altro io poi andrò a seguire la partita, quindi insomma sarà una bella chiacchierata di una decina di minuti. 16.50, mettete la sveglietta nel telefono, e poi non so, se avete delle curiosità cercherò di leggerle a Mr. Brambilla, e quindi questo è un vero onore per me poter intervistare lui e soprattutto portarlo in diretta qua su Radio Bianconera. Ringrazio l'ufficio stampa della Juventus, lo farò anche dopo, nella figura di Lorenzo Falessi, per averci dato l'ok. Vi assicuro che avere un tesserato Juve in diretta qua sulla radio è una cosa molto importante proprio per il movimento e per noi, quindi di questo sono molto contento. Ci sono arrivati, è arrivato già un messaggio lunghissimo da parte di Luigi. Io, caro Luigi, vorrei leggerlo tutto, però ci metto 10 minuti a leggere un papiro del genere, quindi se mi fai un piccolo sunto io ti leggo volentieri, però questo mi sembra un pochettino troppo lungo. Per quanto riguarda la partita di ieri, per me questa squadra è intollerabile. Io non la sopporto più. Sono stufo. Sono stufo, non deluso. Ho trovato la conferenza stampa di Cambiaso nel post terrificante alla domanda del nostro direttore. Una squadra che è superficiale, arrogante, supponente, ma l'avevo visto già dall'inizio, 3-4 passaggi così fatti in ciabatte, la sensazione ma tanto vinciamo, chi se ne frega, e poi alla fine, come tutti gli anni, ci andiamo a complicare la vita per un quarto posto, ci complichiamo la vita, non sappiamo neanche pensare minimamente di poter arrivare terzi, non sappiamo fare un gol con palla in movimento. Ci è andata anche bene perché comunque Montipofano sbaglia sulla punizione di Vlahovic, allora siamo riusciti a pareggiarla, se no facciamo solo tanta confusione ma non c'è voglia di segnare, di attaccare l'aria, di prenderci la partita, la vittoria. Il Milan perde e poi sostanzialmente tu due ore dopo non vinci, ma questa è la mediocrità di San Siro della scorsa settimana, perché a San Siro vabbè un pareggino, vabbè, a noi andava bene pareggiare contro il Milan, non volevamo perdere, l'importante era non perdere, poi ad accontentarsi di un pareggino il Milan perde col Sassuolo e noi pareggiamo col Verona retrocesso. Questo è l'emblema, ma noi abbiamo fatto una figuraccia. Io sono stufo di queste figuracce, sono stufo di Cambiaso che viene in conferenza stampa e ci dice: ah, maturità, forse sì, ci manca, non lo so, boh, vediamo, sì, ci manca, non so rispondere a questa domanda. E due settimane prima Locatelli: manca cattiveria, sì, però non so perché ci manca la cattiveria, le altre squadre ce l'hanno, noi no. Ma ragazzi, ma siete voi in campo, siete voi nello spogliatoio, voi dovete dare delle risposte. Ieri, a parte Bremer, nessuno a dire scusate, è inaccettabile, cioè pareggiare con una squadra retrocessa è inaccettabile. E invece no, è arrivato Cambiaso con sorrisetto, dire: no, ma siamo sereni, ma tanto dobbiamo vincere comunque. Ma non è vero, cioè non facciamo passare questa roba qua, ma tanto avremmo dovuto vincerle. Ma alt, tu batti il Verona e poi pensa alla prossima, non è dirmi: ah, ma tanto avremmo dovuto vincerle tutte e tre, quindi non cambia nulla. No, cambia. E cambia tanto, perché sei ancora una volta lì con l'ansia, con le mani nel fango, per un quarto posto, non per lottare per uno scudetto, per un quarto posto. Quindi questa è un'irresponsabilità della squadra, sono arroganti pur non potendo essere arroganti. E io onestamente sono stufo di questi atteggiamenti. Allora, oggi apro anche i microfoni, quindi chi ha voglia di parlare con me può candidarsi. 340-5425-324. Tullio, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
10: Caro Simone,
9: aridaglie, Ma no, fallo passare. Fallo
10: è incredibile.
9: Passare. Ma perché Simone? Ma perché Simone? Ma ormai sono 7 anni. Ma perché Simone? Vai, vai ancora, Tullio.
11: Caro Simone, buonasera, Adriano da Torino.
10: E si interrompe così.
9: Ah. Ciao Adriano, grazie per il tuo vocale, ma no, no, non va, rimandalo col nome giusto per favore. Altro vocale, Tullio.
12: Ciao Cami, Daniel Bianconero. Ascolta, io ti faccio, ti suppongo un quesito. Secondo te e secondo i nostri fratelli bianconeri, cos'è meglio? Andare in Champions League e fare 2-3 partite buone o andare in Europa League e a provare a vincerla? Secondo voi? Dai, vi voglio sentire. Forza Juve fino alla fine.
9: Ma ragazzi, con questa squadra non la vinci l'Europa League. Cioè, non la vinci l'Europa League. Ma come fai? Cioè, questo non è un gruppo vincente. E se non vai in Champions, non la rinforzi la squadra. Ma non crediamo agli asini che volano e a tante altre favolette. Non batti il Verona retrocesso. Cosa pensi di andare a vincere l'Europa League? Ma una squadra come quest'anno, l'Aston Villa, ti divora. Ti divora. Perché tu hai il Milan che perde, devi battere una squadra retrocessa e cosa fai? Cosa fai? Pareggi. Cioè, con una superficialità, un'arroganza, un'immaturità enorme. Ma ragazzi, ma guardate Di Gregorio, no? Perché poi la colpa se l'è prese. Se l'è prese Bremer, l'unico che ha chiesto scusa. L'unico che ha chiesto scusa Bremer. E Di Gregorio fa una roba che è inaccettabile per ogni ex calciatore di livello basso, intermedio, altissimo, è inaccettabile. Perché? Perché quella è arroganza. Perché diceva tanto, però non tira mai in porta, ma chi se ne frega. Il primo tiro in porta ti fa trovare impreparato perché dici, oh cavolo, ma questi attaccano. E un tiro ai due all'ora, di sinistro, che a malapena è arrivato alla porta, non si sa come, è passato sotto il piede di Gregorio. Cioè, quella la prendi con le mani, stoppando la palla con il piede, buttandoti per terra con 5 ore d'anticipo, facendo scena, ribaltandoti con una prendi tutto, la prendi sempre, noi pigliamo gol. E quella è supponenza, perché Di Gregorio quel tiro lì lo para tutte le volte in allenamento, 100%. Quando arrivi in partita vuol dire che hai scollegato la spina o... sei superficiale, ma sì, ma tanto questi non attaccano, ma sì, ma questi cosa vuoi che facciano, tanto sono retrocessi, sono una vittima sacrificale, tac, 1-1. Questa è la situazione. Tullio, vengo ancora da te, ascoltiamo un po' di vocali, poi andiamo con una chiamata.
13: Buonasera, Radio Bianconera. Ieri si è realizzato un altro risultato incredibile, forse superiore soltanto quello della Roma quando perse in casa 3-2 con l'Ecce ad aprile dell'86 e poi non vincemmo lo scudetto battendo, se non sbaglio, il Milan in casa. Quello che lascia un po' esterrefatti è un po' la reazione di Spalletti così pacata. Io vorrei sperare soltanto che sia una reazione di facciata, perché questi calciatori dovevano essere presi e appedate nel sedere. Non si può ammettere un atteggiamento del genere.
9: Poi quello che succede nello spogliatoio ovviamente... in questo caso non, onestamente non lo sappiamo, e sono convinto che poi sicuramente per il mister ci sarà una spiegazione per noi e poi una spiegazione anche per la squadra. Però ecco il ghigno di Cambiaso, e vabbè, ma tanto dovevamo vincere anche le prossime, ma e vabbè cosa? Ma bisogna chiedere scusa alla gente che ieri sera è venuta allo stadio, quando poteva serenamente farsi il weekend, stare con la propria famiglia e ha visto uno spettacolo indecente. Scusa, e scusa ha chiesto solo Bremer. Bremer, l'unico che ha chiesto scusa. Ma tu dopo una figuraccia del genere devi dire, scusatemi, ho sbagliato, Perché? Perché non sono stato la miglior versione di me stesso. Basta. È quello il discorso da fare. Invece, no, vabbè, dai, stiamo tranquilli, continuiamo a lavorare. Poi, tutti i social. No, non era il risultato che volevamo ottenere, però dobbiamo stare tranquilli e lavorare ancora più forte. Purtroppo non è andata come volevamo, però dobbiamo ma basta! Ma basta! Basta sta roba! Basta con questi messaggi finti da anni! Sono anni che siamo lì con le mani nel fango per questo quarto posto! E avere l'ansia di Lecce, Fiorentina e Torino per il quarto posto! Per il quarto posto! Cioè, se uno arrivasse qua, no, a maggio e dire, vabbè, mi sto giocando lo scudetto, ho perso un'occasione, però mi sto giocando lo scudetto, e uno può essere arrabbiato, può prendersela con qualcuno, però ti viene a dire, ok, hai sbagliato, ma sei lì a lottare. Io me lo ricordo, ero allo stadio quando Buffon sbagliò durante il primo scudetto di Conte, no, con Lecce. E lì dici, cavolo, che occasione abbiamo perso, il Milan, se non ricordo male, era a 3 punti, tu potevi vincere in determinate situazioni, e allora tu dici, cavolo, però eri lì a lottare per lo scudetto, eri punto a punto con un Milan di altissimo livello, perché era un Milan di altissimo livello, e non potevi dire niente a questa squadra, stavi male, soffrivi e avevi l'ansia, ma era per lo scudetto. Tu qua sei con le mani nel fango per la Champions League, per la Champions League, e quando hai l'opportunità di arrivare terzo due volte su due in questo negli ultimi weekend, cosa fai? Niente, non ti presenti. Col Milan non giochi, ma festeggi un pari, e col Verona retrocesso venerdì, tu non giochi. Perché ragazzi, non venite a dire che abbiamo giocato male, Poi ok, il palo la traversa, ma ragazzi, il Verona è retrocesso. Sveglia, non devo arrivare al 93esimo e supplicare Zegrova, devo giocare a pallone e battere il Verona. Perché poi qualcuno mi viene a dire, come prima, ma andiamo in Europa League che possiamo lottare per vincere. Ma se non batti il Verona retrocesso, cosa vuoi vincere l'Europa League? Ma questa squadra qua non ha un briciolo di mentalità per vincere. Uno, e infatti l'unico che si diversifica un po' a livello di comunicazione è Bremer, ti chiede scusa. E non sbaglia, è solo Bremer. Sbagliano anche Di Gregorio, che invece ti dice peccato per il risultato. Non ti dice chiedo scusa per l'ennesimo errore. Ti dice peccato per il risultato. Questa è la differenza tra Bremer e Di Gregorio. Vengo da te, Tullio, ascoltiamo ancora un vocale.
14: Ciao Camilo, da Rivoli, tanto grazie per la compagnia. Io sono molto arrabbiato come te, non per il risultato, perché tanto ogni volta è così, quando dobbiamo fare il salto di qualità, io non so per quale motivo, ci inventiamo i risultati più assurdi. Quello che mi fa rabbia è la supponenza dei giocatori, Motta, Tudor, Spalletti. E queste partite succedono sempre, succedevano con tutti e tre gli allenatori. Allora vuol dire che i giocatori che dovrebbero essere la spina dorsale, i vari Bremer, Cambiaso, Locatelli, in parte Yıldız, Thuram, tutti quei giocatori che di questi errori ne hanno già fatti, McKennie, che questi errori li hanno già fatti negli anni precedenti, continuano a farli perché non hanno la testa e la mentalità vincente da Juve. È quello che a me mi fa arrabbiare, e quindi ci sta che il signor Cambiaso, che è 2 anni che sta giocando in maniera veramente vergognosa, ma...
9: e sforato, tu gli hai tagliato, non è colpa mia, tu gli hai tagliato, mandami un messaggio e completami il discorso, non c'entro niente, questa volta sono innocente. Allora dai, leggo un po' di messaggi. Caro Camillo, fino a quando ci sarà il CAN? Allora, io vi voglio bene, ma vi voglio un grande bene, caro Severino a Catanzaro, ma oggi è il CAN, ma che cavolo c'entra? Ma che cavolo c'entra? È il CAN oggi, cioè, con tutto il bene... Io rispetto sempre l'opinione di tutto e tutti, ma Elkan oggi che c'entra se la squadra che ha costruito non riesce a battere il Verona retrocesso? Ma dai, cioè, poi se ti sta sulle scatole Elkan va bene, Ma non è un messaggio che è contestualizzato alla trasmissione. Cioè, non si può parlare a cavolo. Cioè, cosa c'entra Elkan di una squadra che non sa battere il Verona retrocesso? Cioè, qua non c'è alibi. Non c'è nessun alibi. Non è che puoi spostare il mirino delle critiche su Elkan perché tu ce l'hai con Elkan. Perché qualcuno ce l'avrà con Tizio o con Caio. Oggi te la devi prendere con la squadra e con Spalletti. Perché oggi io non l'ho mai criticato, eh. Mai. Mai criticato Spalletti. Ma i cambi di Spalletti per me sono atroci. Miretti, atroce. Ma non è colpa di Miretti. È colpa di chi mette Miretti come secondo cambio. Ma metti McKennie dietro a Vlahovic. Non Miretti. Miretti ha 2 gol in vita sua. Non gioca da 2 partite e mezza perché ha giocato 5 minuti con l'Atalanta. Secondo cambio Miretti in un momento in cui ti stai giocando la vita in una squadra che è irresponsabile. E più passa il tempo, più vai in ansia, in agitazione, in frenesia e sbaglia tutto. E metti Miretti che al primo passaggio sbagliato, boom, battezzato dalla gente. È colpa tua, non mia. Perché Bogan gioca mai? Perché metti Comeiners che è un dramma? Cioè, Comeiners non gliene frega niente. Niente, io ho osservato Comeiners nel riscaldamento, ve lo giuro. Sembrava un anziano a guardare i cantieri. Con le mani dietro la schiena. Così non si muoveva neanche, parlava un po' con Kostic. Poi a un certo punto Kostic è andato a fare 2 passaggi. Lui sempre con le mani dietro la schiena e lì e dire... E adesso è colpa di Elkan, ma con tutto il bene, Elkan avrà anche altri problemi, enormi problemi. Ma cavolo, ma cerchiamo di parlare del campo oggi. Del campo. Allora, abbiamo Antonio? Non ancora. Allora, la mia opinione è che c'è molta superficialità, supponenza ed arroganza. Vedo poca cattiveria agonistica, giusto. No, Spalletti in discussione, Angelo, ma con tutto il bene, appena rinnovato. Dai, come fai a dire una roba del genere? Grazie Federico per il tuo messaggio. Ciao Cami, sono d'accordo con te in tutto e per tutto. Tono compreso, basta. Si dovrebbero vergognare nel rispetto di chi spende ore e soldi per seguire la squadra. Devono giocare al 100% dal primo secondo di gioco. Marco da Modena. Ciao Camillo, mi auguro che il prossimo anno giocatori come Locatelli, McKennie, Turan, cambiato non siano titolari. Non è possibile che la Juve abbia come colonna portante giocatori di così bassa qualità. Alessandro da Tormina. E poi spero che almeno ci risparmino il solito video con i sorrisini battutini all'ingresso in campo per gli allenamenti. Bonni. E poi ancora infatti Di Gregorio non lo voglio mai più vedere nella Juventus. Quanti punti ci ha fatto perdere Giacomo da Susa? Abbiamo Antonio, non risponde. Allora facciamo tutto in diretta, così parliamo con qualche nostro ascoltatore. Chiama adesso, poi te li cerco dopo perché sono arrivati tantissimi. Allora fammi ascoltare un vocale.
15: Buonasera Camillo, sono Franco da Pavia. Volevo dire questo: non abbiamo una parte dirigenziale nella Juve che ha un po' di orgoglio, ci tiene a far bella figura. A Ferrero cosa gli interessa? Anche se non andiamo in Champions League frega niente. Ecco, a me che meno. Come lì. Che l'altro, come si chiama? Ma è una dirigenza veramente scarsa e si riflette anche nella squadra.
9: Ma allora, intanto Ferrero, con tutto il bene, ragazzi, non è una parte centrale della nostra dirigenza. Prendersela con Ferrero e prendersela con chi è più facile. Oggi dire Ferrero, come lì, Modesto, Chiellini, è facile. Ma ragazzi, ma chi è andato in campo? Ma con tutto il bene, ma chi è che ogni domenica va in campo? Chi è? Chi è? Per favore, perché poi io perdo la testa. Ma Locatelli, che 2 settimane fa, durante la sua conferenza stampa di rinnovo, ti dice, manca la cattiveria. Ma io non so perché a noi manchi la cattiveria. Ma ragazzi, ma datemi voi una spiegazione. Il capitano della Juve. Cioè, la cattiveria è che chi deve vincere poi vince. Poi vince. E noi rosichiamo. Noi rosichiamo. Perché lo scorso anno il Napoli, quando c'era da vincere, è andato a vincere. E si è preso lo scudetto. Quest'anno, poi vedremo cosa succederà. Ma quest'anno l'Inter doveva vincere quelle partite. Le ha vinte. Ha vinto lo scudetto. E quanti scontri diretti ha vinto l'Inter? 1. 2. Uno rubandolo a noi. A noi. A noi. E vuol dire che tutte le altre partite contro le squadre con cui andava avanti, sotto, le ribaltava e gliene faceva 6. Tu invece non hai la forza di, quando arrivi a un millimetro dal palo, di saper fare un cross decente e attaccare l'area. Nessuno attacca l'area. Nessuno da noi attacca l'area. Di attaccare un cross, di fare grumo in area di rigore, negli ultimi minuti di stare lì davanti, giocatori che improvvisano. È lì che pareggi poi le partite, superficiali, supponenti, ah ma tanto abbiamo già vinto. E questa è la differenza, eh? E questa è la differenza. È che gli altri, quando devono vincere per cercare di alzare i trofei, vincono. E quando noi dobbiamo vincere, non lo facciamo. È inutile star lì a dire Comolli, Chiellini, No, i calciatori, chi c'è da anni? Perché le dirigenze sono cambiate tutte. Chi c'è da anni? Cambiaso, Locatelli, lo stesso Bremer, Vlahovic, McKenny. Sono loro, Loro. Devono dare dei segnali. Perché se no, ogni anno accontentiamoci di pareggiare con la retrocessa di turno. Perché era già capitato, Vlahovic c'era. Quando pareggiamo con la Salernitana, se non ricordo male anche McKenny, c'era Cambiaso, c'era Bremer, c'era Locatelli, abbiamo imparato la lezione. Non è che stiamo parlando di qualche mese fa tipo Lecce, noi stiamo parlando di anni fa contro la Salernitana retrocessa, anche lì hai pareggiato. Vocale.
16: Camillo, sono Francesco da Roma. Il problema è che non si può fare piazza pulita, di sicuro non si può cambiare l'allenatore che è appena rinnovato, ma io parlo in proiezione futura. C'è il seme della sconfitta dentro 4-5 giocatori importanti di questa squadra, per primo il capitano, per cui bisognerebbe cominciare a lavorare per mettere da parte questa gente. Insomma, è un lavoro lungo, ma per me è l'unica soluzione.
9: Ma io sono d'accordo, cioè quando sento parlare della dirigenza, la dirigenza è cambiata lo scorso anno, adesso di nuovo colpa della dirigenza, gli allenatori sono cambiati tutti, qualcuno arriverà a dare tutta la colpa all'allenatore e poi al presidente, ma è cambiato sempre tutto. Gli unici che non cambiano sono i giocatori e infatti c'è un fil rouge tra Salernitana e Verona, i giocatori che erano in campo, poi chi più chi meno date voi la colpa. Oggi io non do la colpa neanche ai singoli in generale, è il gruppo. Per me è il gruppo. Cioè, volete dare la colpa di più a Cambiaso, volete dare la colpa di più a Bremer, volete dare la colpa a Locatelli, volete dare la colpa a McKenny, volete dare la colpa a Vlahovic, anche se ha fatto gol. E scegliete voi. Scegliete voi. Ma questo è il gruppo che da anni, quando c'è da fare un salto di qualità, non fa il salto di qualità. E accettare oggi il pareggio col Verona, come ha fatto Cambiaso nella conferenza, e dire, ah ma tanto dobbiamo vincerle comunque le partite, per me è l'emblema di chi non ha la mentalità giusta. Perché tu inizi a vincerla prima e poi vediamo. Inizia a vincere la prima e poi vediamo. No, noi invece, ma c'è sempre un'altra occasione, c'è sempre un'altra chance, c'è sempre un'altra situazione. E così è la mentalità dei perdenti. C'è poco da dire. Tullio, vengo da te, a tra poco.
8: Il club degli inviati.
17: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a 3 gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
18: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante. importante della storia di questa grandiosa società.
17: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmin Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto tre Davis e due Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
20: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.

0: Abbiamo il nostro Tullio. Allora, ragazzi, tra esattamente 14 minuti ci sarà Massimo Brambilla qua in diretta su Radio Bianconera. Quindi, sostanzialmente, è la prima volta che abbiamo un tesserato Juve in diretta. E questa è una cosa molto bella per la radio, come dicevo già a inizio trasmissione. E tra l'altro, io voglio dire una cosa: è molto più squadra la Next Gen della nostra. Ha molto, hanno fame, voglia, ambizione, lottano. Ieri è un test importante per questa squadra. Ha battuto comunque giocatori che hanno avuto un passato in Serie A anche importante. Una squadra esperta, una squadra con delle individualità, che aveva battuto comunque la Next Gen 2 volte su 2 in campionato. E sono stati bravi, perché poi 2-0, 2-2... bastava veramente un attimo nel finale, invece non hanno sofferto, hanno gestito. Bravi, bravi, bravi, bravi. Quindi noi dobbiamo, secondo me, cercare nel mondo Juve sempre un lato positivo. E la Next Gen è un lato positivo. Quindi in questo caso sono molto contento di parlare con l'artefice di questa squadra. Allora. Andiamo con un vocale, Tullio. Non voglio farti fare i salti mortali, ma andiamo con un vocale. Arriviamo, allora.
1: Se il nostro allenatore, al posto di chiamarsi Spalletti, avrebbe un altro nome, dopo un febbraio sconvolgente, siederebbe ancora su quella sulla nostra panchina, Claudio.
0: Caro Claudio, io lascio come sempre la parola a tutti e rispetto l'idea di tutti, però in questo momento qua pensare a uno Spalletti non sulla panchina della Juve è follia, e io oggi l'ho criticato, i cambi secondo me sono stati sbagliati, ma non si può assolutamente fare un ragionamento del genere, cioè con tutto il bene. Tu hai visto che mese di febbraio abbiamo avuto, che calendario abbiamo avuto, che partite sono state giocate dalla Juventus, quindi onestamente mi sembra un po' una mancanza di rispetto nel lavoro del mister, il tuo, caro Claudio. Poi ognuno ha il suo pensiero e sei liberissimo di sperare nell'esonero, però in questo caso vediamo cosa succede. Cioè, non succederà, e mi sembra anche un po' sbagliato. Allora, secondo me è inutile prendersela con la società, qui la squadra, alcuni giocatori che non riescono a fare 2 gol di fila. Ma Camillo, non si può far giocare qualche partita a Kostić al posto di Cambiaso e cara Maria Pia? Kostić ormai è fuori dalle rotazioni, io credo che Kostić non lo vedremo più con la maglia della Juventus. Quando viene detto chi ha scelto tutti i giocatori scarsi, sempre il francese, è possibile che non lo capisci? Con tutto il bene, Locatelli chi l'ha scelto? Cambiaso chi l'ha scelto? Scusate, perché io ho nominato quelli. David, puoi prendertela con David. Puoi prendertela con David, cioè ci mancherebbe altro. Ma chi è qui da 5 anni e non ti fa fare salti di qualità sono, ragazzi, con tutto il bene, scegliete voi chi più, chi meno. Ma Bremer, Cambiaso, e poi c'è Locatelli, McKennie e Vlahovic. E questi sono i giocatori che da anni sono lì, da anni sono lì. E poi prendetela con David, non gioca Open Da, ok, va bene, però onestamente quelli che sono qua da tanto tempo e che da tanto tempo vi fanno male non li ha scelti tutti come lì, e quelli li aveva scelti Tizio, e poi invece lo scorso anno li ha scelti Giuntoli, e poi quest'anno li ha scelti come lì, e tutti hanno pagato. Ma chi è che poi alla fine sbaglia sempre in campo? E i nomi sono quelli, ragazzi miei, i nomi sono quelli, poi aggiungeteci David, aggiungetevi Di Gregorio che è drammatico, però il nucleo, la scocca, la colonna di questa squadra sono quelli che hanno pareggiato con la Salernitana. Non lo dico io, dicono i fatti, eh. Altro vocale, Tullio.
2: Ciao Camillo, ciao Radio Bianconera, buongiorno a tutti. Sono Giovanni da Torino. Allora, ieri ero allo stadio, purtroppo, per come è andata la partita. Il problema, sì, sono sempre i giocatori. La dirigenza parte perché è una dirigenza che comunque è incompetente, ogni anno cambia, è vero, ma siamo sempre lì con gli stessi giocatori che non hanno quella mentalità da grande squadra. Poi Spalletti avrà le sue colpe perché ha sbagliato i cambi, ma Spalletti quei giocatori si ritrova in panchina e siamo sempre punto da capo. Normale che è un problema di fondo, certo, però... Ovviamente contro una squadra già retrocessa e mi fornisce una prestazione del genere, diciamo che è arrivato il momento di far cambiare aria a questi giocatori, sperando che il prossimo anno ci sia un mercato dignitoso per iniziare a competere per uno scudetto, per la Coppa Italia e quant'altro, perché i giocatori sono sempre quelli, cambiano le dirigenze e abbiamo sempre lo stesso problema. C'è niente da fare.
0: Eh sì, è vero. Cabal ha sbagliato una partita e non gioca più. Cabal è rotto. Ha finito la stagione. Cioè, Cabal è rotto. Ha finito la stagione. Se abbiamo pareggiato, ringraziamo Montipò. E ragazzi, è vero, Montipò poi fa due belle parate su Conceição. Ma la punizione, se sta fermo, la piglia. Cioè, e non si è riusciti neanche a vincere con una roba del genere. Pareggia al 60. E non riesce a vincere. Cioè, infatti, quando. Ecco, non mi sono neanche troppo arrabbiato sul palo e la schiena di Zegrova, che la palla poi non entra. Perché sostanzialmente, tu comunque sei arrivato proprio male, male, male a sta partita. Proprio male. Male. E non puoi parlare né di sfortuna né di episodi. Tu devi vincere, ma tu hai pensato, oggi è una passeggiata di salute. E infatti, il problema è che poi...

0: sviluppare l'azione in maniera veloce, anche perché Kelly ieri era proprio addormentato, ieri proprio non gli fregava niente a Kelly di giocare a pallone, ieri era proprio soft, svagato, senza voglia. Quindi in questo caso metti Mancino su Mancino, non puoi mettere Gatti a sinistra perché non al sinistro, ma onestamente, a prescindere da buttare Gatti lì davanti, perché Miretti quando c'è McKenny? Perché McKenny largo in fascia quando può, è il saltatore migliore, quello che fa gli inserimenti? Questa è la domanda che mi sono posto sostanzialmente, però vedremo cosa succederà. D'altro canto, se tu ti metti in queste condizioni con il Verona retrocesso, è colpa tua, cioè non ho altro da dire, non ho altro da aggiungere. Vengo ancora da te, caro Tullio.
1: Diego, io quando sento parlare ancora di cambio di allenatore mi viene la pelle d'oca, perché ormai abbiamo capito che il problema principale sono i giocatori, in particolare l'attacco e il portiere. Ogni qualvolta queste due combinazioni si fondono, puntualmente noi perdiamo punti, e soprattutto quando succede questo, quando ci sono quelle squadre che mettono le barricate e poi ti fanno quella l'unica azione che poi porta al gol, e quindi la storia si ripete, vedi la storia di Cagliari anche ieri. Quindi fin quando non risolveremo questo problema avremo sempre lo stesso risultato con le stesse tipologie di partite, secondo me.
0: Purtroppo dobbiamo cercare di sperare in qualcosa in più, ma onestamente oggi non sono troppo positivo, ecco. Perché non ho il Maldestra avanzi McKenny? Questo è stato il mio pensiero su Miretti, perché poi Coppa è entrato in un altro ruolo. Ma su Miretti sì, sono d'accordo. Perché non Holm e avanzare McKenny? Questa è la mia domanda. Soprattutto, perché Miretti? Due partite in cui non punti su Miretti, perché? Ogni tanto escono, entrano, stanno fuori due partite, poi ritornano. Cioè, in casa, quando pareggi contro una squadra retrocessa, inserire così Miretti era veramente una mossa proprio azzardata, pericolosa. E infatti è stato drammatico, cioè il tiro finale, tiri con molle, piano, di piatto, a parte che dopo noi segniamo su punizione, ma abbiamo fatto due o tre schemi drammatici, la punizione di Kelly da fuori area di piatto, ieri Kelly proprio di giocare a pallone non c'aveva minima voglia. Quante partite abbiamo buttato per un tiro in porta e un gol? Di Gregori imbarazzante pure ieri, sì, assolutamente imbarazzante. Finché le palle passeranno dai piedi di quel capitano mediocre, per noi l'unico obiettivo perseguibile è il quinto posto. E poi premetto che a portieri invertiti si vinceva facile, perché Di Gregorio in porta nel Verona ne facevamo 3 o 4, ma finché si faranno passare giocatorini come Yıldız, Duran, Kostas Isao, si osannerà un allenatore che ci prende, vabbè, ok, mi sembra tutto abbastanza esagerato. Gilberto dalle colline del Monferrato non se la prende con Vlahovic perché ha segnato, ma di solito poi se la prende con Vlahovic. Ecco, citare Yıldız come giocatorino, prendersela con Kostas Isao e con Thuram. Tra l'altro Yıldız e Thuram sono due giocatori che sono anche acciaccati parecchio e giocano perché cercano di dare una mano, ma non sono acciaccati, cioè non mi va neanche di andare avanti nel messaggio, ve lo dico onestamente, perché mi sembra molto irrispettoso nei confronti almeno di Yıldız e Thuram, che dai comunque acciaccati stanno provando a dare una mano. Però va bene così, ognuno ha il suo pensiero e Alberto ha sempre il suo. Allora leggo altri messaggi, perché tra pochissimo avremo in collegamento Massimo Brambilla. Allora, il risultato di ieri mi ha fatto molto arrabbiare, dimostra tanta immaturità di questi calciatori, ma le parole di Cambiaso mi hanno urtato molto di più. Spero vada via, perché proprio non eccezionale nelle sue dichiarazioni. Poi vabbè, questa gente che parla del Can e Ferrero, ma dai, da quanti mesi diciamo prendiamo gol al primo tiro e non cambia mai nulla. Andrea, poi scusa Camillo, da anni che parliamo sempre delle stesse cose, ora che abbiamo rinnovato, quelli che tanti criticano, Locatelli, McKenny, eccetera. Il carattere di costoro è questo. Sono partite che, pur cambiando allenatori, vediamo da Pirlo in poi. Il problema è il gruppo, determinati giocatori che non reggono determinate pressioni. Poi pressioni, quali saranno le pressioni per giocare contro l'Hellas?

0: una parte di me pensa senza Champions si devono fare delle cessioni, che ben venga allora. Scusa per lo sfogo, Raffaele da Cassino. Allora, quello che mi fa ancora più rabbia è che 5-6 di questi sono già confermati per il prossimo anno. McKennie con Sessão Louca, lo stesso Thuram, si parla di rinnovo. Ragazzi, ma questa gente che merita la titolarità nella Juventus? Cicco, 3 gol da attaccante. McKennie, per carità, fa tutto, ma non può essere titolare. Thuram e Louca, 3 gol in 2, per non parlare delle punizioni di quest'ultimo. Allora, io intanto poi aspetto comunicazioni dal nostro Tullio e nel frattempo cerco di leggere qualche messaggio. Ciao Cam, sono ancora arrabbiato come fosse il post Juve Salernitana. Ha detto che sono contento che rimanga, ma avrei voluto tanto chiedere un po' di cattiveria. Scusi, mister, ha detto che dovevate dimostrare chi fosse da Juve. Lei è da Juve, perlomeno ha detto che deve allenare meglio. Io, prima di parlare di dire lei è da Juve al mister, l'avevo detto a tanti altri giocatori. Ma questo è un mio pensiero. La domanda del direttore ha cambiato, è imbarazzante. Sì, la domanda è stata imbarazzante. Adesso dovremmo avere tra pochissimo, l'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. Sento che Tullio è già in collegamento, quindi tra pochissimo anche dovremmo avere proprio l'allenatore, l'artefice di una stagione straordinaria della Juventus Next Gen. Quindi in questo caso, insomma, c'è anche un po' di emozione da parte mia, eh? Non ve lo nascondo, però a breve, appena Tullio mi darà poi l'ok, ci metteremo in contatto con Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. Se volete mandare, non lo so, dei saluti al mister, noi leggeremo tutto. E do il benvenuto qua in diretta su Radio Bianconera all'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla. Buon pomeriggio.
1: Sì, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Mister, quanta soddisfazione c'è per aver eliminato la Vispesaro che nel corso dell'andata e ritorno vi aveva battuto 2 volte, una squadra che ha anche giocatori che hanno fatto tanta Serie A, esperta, difficile da affrontare, comunque ieri anche una partita particolare, 2-0 avanti, 2-2, però la squadra ha gestito tutto con grande maturità.
1: Sì, no, la soddisfazione è grande perché comunque trovavamo una squadra che in campionato ci aveva battuto 2 volte e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ricca di insidie. Poi l'avevamo indirizzata nella maniera giusta, però poi un paio di disattenzioni hanno rimesso tutto in discussione. E poi i ragazzi sono stati bravi e maturi nei 20 minuti finali a non concedere nulla e a portare a casa questo pareggio che ci permette di passare il turno e andare a giocare mercoledì con la Pianese.
0: Mister, adesso arriva la Pianese, l'ha detto anche lei, l'avete affrontata anche da poco tempo. Che partita si aspetta e quanti ragazzi sono pronti per cercare di continuare ad andare avanti in questo sogno?
1: Ma allora intanto è un'altra partita secca, abbiamo ancora il favore del campo, della possibilità di fare due risultati, pareggio e vittoria, ma mi aspetto una partita sulla falsariga di quelle del campionato. La Pianese è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto perché è una squadra molto solida, prende pochi gol, difende in 11 sotto la linea della palla, quindi bisognerà fare una partita fatta nella maniera giusta, nel senso che dovremo avere grande equilibrio, dovremo avere pulizia tecnica e colpire nelle poche occasioni che loro ci concederanno. Noi stiamo bene, i ragazzi sono pronti, comunque c'è entusiasmo. Questo finale di campionato ha messo in mostra, insomma, tutta la crescita e i miglioramenti che hanno fatto. Siamo pronti per giocarcela. Poi nella partita secca può succedere di tutto, ma secondo me stiamo maturati, siamo pronti per giocarcela senza problemi.
0: E volevo proprio chiedere questo, mister, come cambia la settimana, la preparazione della partita con gare comunque così ravvicinate, anche nel recupero dei giocatori, nel cercare di puntare su tutta la rosa?
1: Ma sì, allora adesso se vogliamo andare avanti chiaramente si giocherà ogni 3 giorni, direi che cambia chiaramente la gestione dei carichi di lavoro, bisogna far recuperare chi gioca e poi chi può fare delle considerazioni su chi ha recuperato per poter giocare la partita successiva, al di là poi delle esigenze tecniche o tattiche. Poi dopo c'è anche da dire che noi siamo una squadra giovane, i ragazzi comunque già fin dalla primavera sono anche abituati a giocare più partite in una settimana, quindi questo problema per noi è un falso problema. Poi dopo bisognerà dosare le forze di tutto il gruppo cercando di capire chi sta bene e chi magari ha bisogno di recuperare. Ora mercoledì è la seconda partita in 3 giorni. I ragazzi también ha recuperato, quindi posso scegliere tutto il gruppo.
0: Mister, sbaglio a definire la sua squadra di quest'anno quella forse più matura e con più personalità rispetto alle altre?
1: Allora è sempre difficile fare paragoni fra le varie annate, fra le varie squadre, perché i gruppi ogni anno cambiano tanto. Da questo punto di vista qua penso che quest'anno abbiamo capito, diciamo, la categoria molto prima rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, probabilmente perché avevamo magari ragazzi più maturi, magari abbiamo lavorato meglio noi. Sicuramente il valore della squadra è un valore, un grande anno. Sono ragazzi che hanno qualità, che devono crescere, migliorare, ma l'impatto che hanno avuto su questo campionato è stato sicuramente più regolare rispetto alle altre annate.
0: Mister, le porto i saluti di tutta la nostra messaggistica, Leonardo, Valerio, Mario, Daniel, Federico, che fanno i complimenti a lei e alla squadra. E come ultima domanda le chiedo se ha un messaggio per i tifosi in vista di questi playoff, se vuol chiedere magari di venire ad Alessandria a rendere lo stadio un pochettino più pieno del solito.
1: No, è logico che siamo un po' distanti da Torino, si gioca anche in settimana, non è facile spostarsi per i tifosi. So che tanta gente ti segue, tanta gente ci avvicina e fa il tifo per noi. Per ora ci basta questo, i ragazzi sono carichi, sono pronti per disputare questo secondo playoff.
0: Mister, la ringrazio, le faccio un grande in bocca al lupo a lei e a tutta la squadra.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E ringraziamo Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, è stato in diretta qua al Club degli Inviati. E allora Tullio, visto e considerato che oggi ha avuto già un paio di pressioni, fammi ascoltare anche un bel vocale.
2: Ciao Camiare da Civitavecchia, a dispetto dell'errore che ha fatto ieri, ma ultimamente vedi ancora Bremer un po' in sofferenza, forse anche frutto dei brutti infortuni. Sarebbe il caso magari di dare un po' di spazio anche a Gatti, che comunque secondo me una mano la può dare, e se non sia il caso invece di fare iniziare qualche partita a Boga, anche visto, diciamo, la poca lucidità, la poca condizione fisica di Kenan. Nessuno vuol mettere in dubbio le doti del numero 10, però magari un po' di fiato è giusto che lo ritiri. E niente, fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque, fino alla fine.
0: Ma sai, alla fine in questo caso Yıldız aveva fatto 2 panchine, ieri voleva dare un segnale, avevamo bisogno di lui, e quindi in questo caso sono scelte. Su Gatti Bremer io credo che l'errore di Bremer sia superficialità, però ragazzi miei, l'errore di Bremer porta un tiro che è di una velocità imbarazzante. Cioè, io me la posso prendere anche con Bremer, perché poi posso prendermela con Bremer. Non mi è piaciuto nel corso di tutta la partita Bremer, quindi su questo sono d'accordo. Ma l'errore di Bremer porta a un tiro che probabilmente avremmo fatto sia io che Tullio. Cioè, a un tiro velocità meno 2. E sai, noi abbiamo pagato la cauzione tante volte nel corso di questi mesi, primo tiro, gol, deviazione, palla all'incrocio, e dici vabbè, però abbiamo sbagliato, questa l'ha messa all'incrocio, che devi fare? ma qua abbiamo sbagliato. Questo ha tirato una roba che, ragazzi, ma neanche se velocizzate i video è un tiro imparabile. Cioè, se tu vi mettete a velocizzare il video, dite, ma che è successo? E ragazzi miei, prendere un gol così è inaccettabile. Ma non ho altro da dire. Però poi è solo Bremer che ci manda un messaggio del tipo, ho sbagliato, chiedo scusa. L'unico, l'unico. Il resto è solo spiace per il risultato. Bello, grazie Di Gregorio. Posto che togliere i commenti, e questa è una cosa che è sbagliata, insultare Di Gregorio sui social è sbagliato, ma posto di togliere i commenti, di chiedo scusa per non essere stato perfetto nel tiro di Bowie. Oh, fine, fine. Sarebbe cambiato nulla, nulla, tanto i punti li avremmo persi comunque. Ma è un messaggio, è una presa di coscienza. Invece quella che è mancata ieri è una presa di coscienza. Nella puntata in cui abbiamo avuto in diretta Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, io ringrazio il mister per la disponibilità. Ringrazio anche l'ufficio stampa della Juventus nella persona di Lorenzo Falessi per averci portato il mister in diretta, che è una cosa nuova per il mondo Juve, per comunque la Next Gen. E questo è un traguardo importante per anche la nostra Radio Bianconera. Ringrazio Tullio che ha avuto una discreta dose di pressione nel corso di questa puntata ed ha superato ampiamente l'esame, e io vi do appuntamento a domani, ciao.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Adesso voglio vederli contro la Fiorentina e contro il Torino, ma già da domenica prossima contro il Lecce. Cioè, ma avete dignità di appartenere a una squadra, di rappresentare qualcosa come 18 milioni di tifosi, 30-50 milioni in tutto il mondo? Ve ne rendete conto? Avete bisogno della badante per fare bene, perché se manca la badante fate quel cavolo che volete. No, ragazzi miei, girate al largo da Torino, veramente, eh? Ma nel senso che non meritate quella maglia, Marco da Imola.
2: Buonasera Radio Bianconera, Salvatore da Roma. Ma la gente è preoccupata del pareggio di ieri, mentre la domanda è, cioè, stiamo giocando un campionato falsato? Io pensavo che dopo lo scandalo il campionato si fermasse, invece stiamo continuando a giocare e non c'è nessuno che gestisce il calcio in questo momento. In ogni associazione, in ogni lega e cosa, sono tutti o sospesi o hanno dato dimissioni. Cioè, stiamo andando avanti in autogestione. Ma che campionato è questo? Ma sì, dispiace anche a me il pareggio ieri, ma sinceramente io mi aspettavo a Guardia di Finanza in campo a Milano o il pullman scoperto della finanza. Ma va bene il nostro pareggio, ma qua il campionato sta andando avanti non si sa perché.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna. Ragazzi, non ci dimentichiamo che noi andiamo a giocare contro il Lecce, poi Fiorentina e Torino, tre squadre che hanno più fame di noi, perché una partita come quella di ieri ti fa capire che la squadra non ha fame, la squadra non ha un obiettivo, perché se hai un obiettivo tu alla fine del primo tempo dovevi essere già 2-0 per te e non giocare in quella maniera. Io non riesco veramente a capire. Ciao ragazzi.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: questa una di quelle puntate, caro Federico Rossi. Federico mi fa: com'è andata la partita? Non sapevo se scherzasse. Dico: com'è andata? È andata male, molto male, ragazzi, molto male. Io l'ho detto anche ieri in diretta, l'ho detto anche oggi in Rai. Ha fatto tutto la Juventus, cioè tu, a te ti hanno messo davanti un sostanziale match point per la conquista della Champions League, della qualificazione in Champions League, ovviamente quarto, addirittura terzo, se vincevi eri terzo, perché con il Milan tu eri in vantaggio, il Como aveva pareggiato, il Milan aveva perso, un parente stretto, come diceva Rino Tommasi Buonanima, del match point, e tu cosa fai? Non lo sfrutti. E rimetti tutto in gioco, perché hai rimesso tutto in gioco. E se questa sera la Roma vincerà contro la Fiorentina, sarà meno uno. E le prossime tre partite, il calendario più difficile, ce l'ha la Juventus. Questa Juventus, io non so, credo che non possa vincerle tutte e tre. Credo, perché non è affidabile. E questo è il problema. Allora, già ho visto alcuni se la stanno prendendo con Spalletti, ok, criticate Spalletti, ma io, se fossi stato in Spalletti, avrei preso a calci nel sedere tutti, o quasi tutti, diciamo così, ma soprattutto alcuni. Ho fatto il podcast apposta oggi. Spalletti, vi ricordate che aveva detto in conferenza, queste ultime partite serviranno a capire chi è da Juve e chi no, detto che lui già lo sa dall'inizio chi è da Juve e chi no. Ieri proprio definitiva, alcuni calciatori non possono stare più nella Juventus, mi dispiace per loro, trovassero fortuna altrove, ma con la Juventus non possono indossare la maglia della Juventus, non può. David è uno di questi. Coppomeners, io entra e tu regali la palla, cioè, ma vuoi metterti un minimo in mostra per forse far ripensare l'allenatore sul tuo conto, la società? Niente, nulla. De Gregorio sembrava invece essersi ripreso dopo tutte quelle panchine, ieri è ricaduto, però attenzione, perché altrimenti qui, per carità, Di Gregorio non è da Juventus, questo lo sappiamo, infatti la Juventus sta cercando un altro portiere, questo lo sappiamo, però Bremer, ragazzi, a me preoccupa. E io non lo so, perché lui ha una clausola rescissoria tra 54 e 58 milioni, scade il 10 agosto, vale solo per l'estero. Se si presenta che solo una squadra estera può prenderlo con quei soldi entro il 10 agosto, Bremer se ne va, a meno che la Juventus non prolunghi il contratto prima. Io ho qualche dubbio, io credo che le riflessioni le farà. Io credo che le riflessioni la Juventus le farà, ma così tutti gli altri ieri, purtroppo, a parte con Cesao, gli altri, e poi Vlahovic, la nota positiva è Vlahovic, però poi alla fine la Juventus non ha vinto, è vero, sì, non è nemmeno fortunata, perché poi quando vai male, diciamo che la fortuna, diciamo, non ti viene dietro, no? Perché due occasioni di Concesao, il palo, la traversa prima, insomma, però non possiamo attaccarci, non possiamo. Oggi mi sono scambiato un po' di messaggi con l'amico Roberto Savino, ha detto male, sì, malissimo, ma guardate, io ho fatto una battuta, no? Perché poi andiamo a finire sempre lì, gli ho detto, credo che avesse più carattere, più personalità Tevez da solo che tutta questa rosa della Juventus. Se lui ha detto Tevez, ma basterebbe Quagliarella, giustamente, è perché poi alla fine è quella che conta. Quando Spalletti dice così siamo poca roba, purtroppo è vero. Sì, ha sbagliato, secondo me, un po' tardivi i cambi. Non sono d'accordo su chi dice le scelte dall'inizio. Ragazzi, se non ha fatto giocare dall'inizio Vlahovic, che lui stima, che per lui è il titolare, lo ha detto il primo giorno, il giorno della presentazione, quando lui ha risposto alla domanda precisa, ha detto: a me la società non mi ha dato indicazioni. Sapete che in quel periodo era di fatto sul mercato Vlahovic, no? Ha detto: io non ho indicazione, per me è il titolare. Ti pare che non lo fa giocare dall'inizio se sei in grado di sostenere la partita, tutta la partita, comunque buona parte della stessa? Ma poi vogliamo dirla tutta, contro il Verona forse anche l'Under 23 potrebbe bastare per vincere, o no? Io francamente sono questa volta arrabbiato, sono molto preoccupato, perché ragazzi, guardate che lo conoscete il calendario, inutile io ve lo ripeta. La Juventus rischia più delle altre, io sono sicuro. Almeno il Como, se gioca come sa, secondo me alla fine le vince tutte e tre. perché non è che il Como possa giocare sempre bene e magari non vincere, perché anche contro il Napoli il Como meritava di vincere, però fortunatamente il calcio, no, regala queste giornate che tu fai come fa la Juventus, tante occasioni, ma ieri, ma il primo tempo, ma non si può, non è possibile, non è ammissibile. Dopo mezz'ora la gara doveva essere chiusa, congelata, invece no, niente, nulla. E allora a questo punto, ragazzi, dobbiamo, altro che 3-4 giocatori servono, ma ne servirebbero il doppio forse. E poi giocatori tecnicamente ovviamente di un certo livello, ma anche, anche soprattutto di personalità, di carattere, gente con, caro Federico Rossi, con gli attributi. Serve gente con gli attributi per giocare con questa maglia. È inutile che ci giriamo intorno. Vi ricordate quando Allegri gli disse a Bernardeschi: guarda che qui non stai nella Fiorentina, non sei non stai giocando con la Fiorentina. Purtroppo non è un modo di dire. La maglia della Juventus è una maglia diversa da tutte le altre, ragazzi, da tutte. Poi è chiaro che il periodo è quello che è, per carità, ma tu giochi, tu hai un assist davanti, ragazzi, un assist che tu quasi a porta vuota, come se ti dessero un assist a porta vuota, cioè il Como pareggia e hai la possibilità di quasi estrometterla definitivamente, di comunque dire alla Roma: guarda, noi andiamo avanti, ma soprattutto poi di agganciare il Milan al terzo posto e a portarti a meno 2 dal Napoli con una squadra già retrocessa. Oggi un amico mi ha scritto: però il Verona, ho visto che si è impegnato, ma il Verona fa la parte sua. Ecco, una cosa però mi piacerebbe adesso analizzarla, cioè siccome il Verona sarà avversario anche del Como la prossima settimana e poi della Roma l'altra, voglio vedere se si impegnerà così. Speriamo, dovrebbe essere sempre così, ma non c'entra a me degli altri, a me non frega nulla degli altri, a me interessa la Juventus a prescindere da quello che fanno gli altri, che tu non puoi non vincere, ma anche per 3-4-0 dovresti vincere, e invece no. E così, ragazzi, vi dico la sincera verità, così, se blocchiamo adesso, la Juventus non meriterebbe, ovviamente se poi le altre vincono, non meriterebbe di andare in Champions League così. Poi è chiaro che ci spero fino all'ultimo, ci mancherebbe altro. Spero, per esempio, come dicevo oggi sempre al Radio 1 Sport, di no, spero, non ho detto spero perché altrimenti, però ho detto la Juventus deve sperare di non trovarsi l'ultima giornata contro il Torino, in casa del Torino, con la necessità di fare punti, perché lo scudetto del Torino sarebbe estromettere la Juventus dalla Champions League, in realtà anche della Fiorentina che sfidi prima, però se non batti la Fiorentina in casa, una Fiorentina che è ampiamente salva, alla fine giustamente non meriteresti di andare in Champions League. Ora vediamo come andrà a finire, anzi possiamo anche mettere la fede la partita, dai, perché ci interessa, perché Lazio Cremonese, vabbè, dai, potrebbe interessarci in chiave Lecce, perché se la Cremonese ovviamente dovesse battere la Lazio, Lecce deve vincere per forza. Io non so se sia meglio, guardate, vi dico la sincera verità, non so se sia meglio per la Juventus, detto che dovrebbe dipendere sempre da lei, ma purtroppo non è così, non so se sia meglio affrontare Lecce ben distaccato dalla Cremonese, è a più 4 mi sembra adesso, oggi, ad oggi è salvo, oppure affrontare Lecce che invece è soltanto un punto sopra la Cremonese, quindi magari ha più pressione, non lo so, però la Juventus deve vincere anche contro il Lecce, perché le prossime partite io ho l'impressione che siano più semplici per le nostre avversarie, questo è. Comunque adesso tra poco metteremo anche la partita della Cremonese, poi metteremo un quarto d'ora della gara della Roma che giocherà qui a Roma con la Fiorentina e staremo a vedere. Detto questo, non so se sia il caso di... cioè, la domanda non è la domanda. Cioè, seriamente, secondo voi la Juventus alla fine rischia veramente di andare in Champions League, sì o no? È chiaro che se facciamo la foto della Juve di ieri, in no uscirà il 99,99% dei no. Però magari possiamo anche pensare che si ricambi, perché tanto questa Juventus è bipolare, possiamo definirla così? Boh. Guardate che se noi facciamo... 4 partite prendiamo un esame, Lecce, Cagliari, Sassuolo e Verona, 4 partite, una sconfitta e 3 pareggi, cioè tu in queste 4 partite con le piccole, perché di piccole parliamo, Sassuolo magari è meno piccola, però sempre inferiore a te, hai preso 3 punti su 12 disponibili, bastava prenderne altri 3-4 e la Juventus sarà tranquillamente in Champions League. Invece no, vita complicata. 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4. Ditemi un po' la vostra, su, non tanto e non solo su quello che è accaduto ieri, ma su quello che potrebbe accadere. Io una cosa la dico, spero che Spalletti, ma sono certo, abbia già una lista pronta e che gli dica a Comolli, a Ottolini o a chi per lui: questi qui ragazzi, se vogliamo fare qualcosa, non possono giocare più nella Juventus. Non possono giocare più nella Juventus, questo è il succo del discorso. Ma quanti match quanti abbiamo avuto quest'anno? È diversi, Luigi D'Anzi, è vero. Le partite, solo quelle quattro partite, guarda, circoscriviamo, che sono quelle più recenti rispetto anche ad alcune prima, no? Che sia la Roma ad andare in Champions. Voglio concludere con un pensiero. Con un pensiero di una vera squadra da leggenda, il Grande Toro. Ogni 4 maggio tutta l'Italia si veste di granata. Luigi D'Anzio, quindi, ha già segnato la Cremonese, purtroppo arrivo dalla provincia di Lodi. Ecco, io non, adesso non lo so, perché ho iniziato adesso la trasmissione, adesso tra poco la seguiremo anche noi, però ripeto ragazzi, cioè non è che tu, io non so, potessi anche che Lecce con maggiore pressione sul collo, perché se vince la Cremonese è un punto soltanto, magari alla fine non riesca a giocare tranquilla. Cioè quasi più difficile, anzi sicuramente più difficile secondo me, sfidare una squadra che fondamentalmente è un po' più serena. Anche se fosse a più 4 il Lecce probabilmente non sarebbe, perché mancano 3 partite dopo questo turno, non sarebbe comunque... Però un conto è stai a più 4, altro discorso è se stai soltanto ad un punto e sfidi la Juventus. Secondo me sarebbe maggior, credo che abbia maggior pressione. Vai Fede.
1: Ciao quindi Bruno, buona serata. Io sono estremamente deluso da questa squadra, questa massa di giocatori. Noi siamo una squadra provinciale con gli stipendi da top, e questo non mi piace, perché io posso capire che le cose non vadano bene, che i giocatori siano scarsi, ma i giocatori che guadagnano questi milioni devono solo una cosa fare: vergognarsi, perché veramente questi dimostrano proprio di non essere da Juve. Perciò il prossimo anno questa gente qua, l'80% deve andarsene via. Sono anni che facciamo i provinciali, sono anni che ci prendono in giro, siamo anni che buttiamo soldi fuori dalla finestra, buttati via, ma nessuno rende conto di queste cose qua. Cioè noi tifosi siamo stanchi, tutti gli anni veniamo presi in giro da questa società che poi fa quello che fa, cioè zero. Ne abbiamo le scatole piene, io spero sempre nel miracolo, ovviamente, però ragazzi è pesante, ragazzi, andate allo stadio questi ultimi anni, vedete che pena che affrontiamo tutti gli anni. Ciao.
0: Grazie, capisco lo sfogo di Bruno, che guarda, Bruno per esempio è un po', no, il termometro, perché ogni anno alla fine dice, non so se adesso non l'ha detto, lui è abbonato in Curva Sud, non è un ragazzino, da tanti anni, dice ogni anno non sono certo, e poi alla fine ovviamente poi rinnova, però Cristo santo ragazzi, ma anche per Bruno, vabbè, da Cuneo, quindi magari sono pochi chilometri, però c'è chi viene dal sud, chi, cioè non lo so, io poi vogliamo mettere sul banco degli imputati di Spalletti, mettiamolo, per carità, ha sbagliato i cambi troppo tardivi, non quelli, secondo me non la formazione iniziale, o meglio poteva fare una cosa, siccome David è questo ragazzi, non è inutile che ci giriamo intorno, ma metti Boga falso 9. Poi purtroppo c'è anche il Diz che sta giocando in maniera, non è ottimale la sua forma per il problema al ginocchio, però magari, siccome ripeto, David è questo, non lo far giocare, oppure lo devi togliere. Io pensavo che nel primo tempo 3-4 cambi e lì forse Spalletti sotto, però poi ragazzi, se sbagliano i gol, se Bremer, a me preoccupa, perché non è il primo errore, per esempio contro il Genoa ha causato un rigore, ma non lo vedo proprio sicuro spesso quando affronta l'avversario. Sarà il frutto delle due operazioni al ginocchio in un anno? Non lo so, però anche Bremer, perché se ci si mette anche Bremer, lasciamo perdere. Poi è chiaro che oltre a Bremer anche a Di Gregorio, perché quello era un tiro che non puoi non parare, perché non era forte e soprattutto era sul tuo palo, quindi questo per dire che Spalletti ieri, secondo me, un paio di messaggi li ha lanciati a fine partita quando ha detto purtroppo non abbiamo uno che nello stretto non mi ricordo come l'ha chiamata, nel fango, insomma un trequartista di un certo livello, primo messaggio. Secondo, parlando della difesa, ha detto sì, Bremer e Kelly sono nell'affrontare l'avversario sì, però non c'è nessuno che imposta, cioè secondo me ha lanciato dei messaggi, ma questo credo che la società lo sappia. Però ripeto, ieri contro il Verona già retrocesso, e può fare tutte le barricate che vuole, può impegnarsi quanto vuole, e con tutto rispetto, perché ovviamente vanno tutti rispettati gli avversari, l'abbiamo detto anche prima del match ieri, no? Però anche l'under 23 credo che possa vincere, cioè non lo so, chiunque credo che potesse ormai andata, potesse vincere contro una squadra già retrocessa. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, io comunque resto fiducioso se battiamo il Lecce. Poi volevo dirti, secondo te il centrocampo della Juventus deve ripartire da Locatelli? A me tutto il bene che gli voglio, mi sembra un giocatore che non ti può far fare un salto di qualità al centrocampo, un giocatore che non tira mai in porta, non segna mai, non fa assist, questo è un dato di fatto. Poi portiere problema atavico, attaccanti non ne parliamo proprio, veramente. Vlahovic ha dimostrato che comunque in Serie A è un giocatore ancora determinante assolutamente rispetto a quel chiodo canadese che ci abbiamo. Cosa ne pensi?
0: Grazie, sì, ora io capisco, no? Perché poi quando le cose vanno male ci sono sempre le solite persone, i soliti calciatori attaccati. È chiaro che Locatelli non è un centrocampista di quelli che avevamo una volta, però è pure vero che non è che ogni volta si va male bisogna prendersela con Locatelli. Ieri tutti quanti sono andati male, a parte con Sesau che è l'unico, e poi vabbè Vlahovic che è entrato, quantomeno ha fatto più tiri, a parte più gol Vlahovic che un altro po' che David, come battuta estrema ma non troppo, però si impegna, tira. David tratto non sta mai nella posizione del numero 9, fa un altro mestiere, e peraltro ieri ha fatto anche male due colpi di testa, mi ha ricordato quell'assist tra virgolette che diede al giocatore della Lazio che poi segnò, vi ricordate, no? Ieri uguale, entra Kopp Meiners dopo 5 minuti, palla al piede senza essere disturbato, tic, l'appoggia all'avversario. Ma io veramente ti prendo a schiaffi, in maniera virtuale ovviamente, però è così ragazzi, dai, vai Fede.
3: Eccomi Michele da Casali.
0: Ciao Michele.
3: Prima della gara con il Verona facevo un'analisi su quello che era il momento della Juventus e riflettendoci bene, insomma, trovavo solo nella solidità difensiva motivo di fiducia per le gare da qui al termine della stagione, per riuscire a conquistare un posto bancomat, un posto Champions, un posto bancomat. E poi vedi la partita di ieri e ti rendi conto che sì, con la solidità difensiva probabilmente non perdi le gare, ma fai anche fatica a vincerle, o meglio, non basta solo quello per vincerle. Per cui se Ildiz sta in queste condizioni, cioè l'unico che può inventarsi qualcosa, se non hai un bravo attaccante che è capace di sbloccare queste partite, io la vedo dura. Per cui non troviamo motivo di distrazione nelle inchiesta arbitri, gli errori arbitrali durante le partite, i pali, le traverse, il calciomercato, Lewandowski, Bernardo Silva. Ragazzi, cioè, mettiamo gli occhi concentrati sulla Juve e ci renderemo conto che è veramente triste come è stata triste ieri Juve-Verona. Un abbraccio.
0: Grazie. No Michele, guarda, io è chiaro che tu ti riferisci in generale al mondo Juve, io non voglio scuse per niente, però siccome facciamo cronaca dobbiamo dire che è stato colpito un palo e che due occasioni è stato bravo il portiere del Lecce, ma lui sta lì per parare. Però non dobbiamo dire, cioè non mi sto attaccando a questo. La prima cosa che ho detto è che anche l'Under 23 dovrebbe vincere contro il Verona, con tutto rispetto, attenzione, del Verona ci mancherebbe altro, quindi non ho scuse, però hai ragione. No, io non mi faccio nemmeno distrarre dal discorso del caos arbitri, però devo fare cronaca. Anzi, a proposito, prima che andiamo in pausa faccio un piccolo resumé. Sapete che adesso verrà ascoltato dalla Procura di Milano, parliamo sempre quindi di giustizia ordinaria, quindi penale, sarà ascoltato, ha detto agli arbitri dell'Inter, ma sembra non so perché, che vogliono chiamare anche gli addetti agli arbitri delle altre squadre che hanno questa figura, e sono, oltre all'Inter, la Lazio, il Parma e la Juventus stessa. Sembra, però sicuramente lui sì. Ora bisognerà capire se lui ha parlato, intendo Rocchi, direttamente con questo signore qui, che peraltro è un ex segnalinea dell'Inter, oppure se soltanto con Gervasoni abbia detto quello che poi più o meno è uscito: guardate che questo è un arbitro che non vogliono, che quelli non vogliono vedere, questo è un arbitro invece gradito. La cosa ovviamente cambia. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio ha una persona preposta a parlare con i club, si chiama De Marco, ex arbitro, e quindi le società devono relazionarsi con De Marco, ovviamente non chiedergli degli arbitraggi graditi o meno, è ovvio, ma sicuramente non possono parlare gli addetti agli arbitri dei club, non posso parlare con il designatore, vi ricorda qualcosa parlare con il designatore arbitrale, vi ricorda qualcosa 2006? Quindi staremo a vedere le indagini, però io non mi attacco a questo, attenzione, ci mancherebbe altro. Questa è una cosa a parte, che però devo dare le ultime news. Tra l'altro mi diceva poco fa il mio amico della Federcalcio, gli ho chiesto qualche news soprattutto sul fronte della giustizia sportiva, perché finora questa vicenda del caos arbitrale, l'inchiesta è stata aperta dalla procura di Milano, quindi per il momento resta nel perimetro della giustizia ordinaria. Sappiamo che chi ne ha chiesto le carte per eventualmente riaprirla questa inchiesta, perché non sappiamo nemmeno perché l'abbia chiusa lo scorso anno, questo è un altro punto interrogativo tra i tanti. Però mi dice il mio amico, è un po' in alto mare, io speravo che in una settimana magari riuscisse a capire qualcosa anche chi ne è, quindi capire se ci sia colpevolezza, come si dice tecnicamente, da parte di qualcuno meno sotto il profilo sportivo. Ha detto guarda che è un caos totale, anche perché sapete che l'AIA non c'è il presidente, non c'è il designatore arbitrale, e quindi stanno cercando di capire quale possa essere un commissario, perché sarà ovviamente commissariata. Quindi ha detto un po' in alto mare la questione caos arbitri legata alla giustizia sportiva, che non è una bella notizia questa. In altre occasioni mi pare di ricordare che si era parlato di celerità, e sapete quali, no? 2022. Però siamo giunti già al primo break, abbiamo tanti messaggi, poi li ascolteremo. Il menù lo sapete, il lunedì sera il menù, il primo, che non è l'antipasto, è il primo anche di un certo livello, si chiama Franco Leonetti, cioè Zebre Leonetti. Poi alle 20:05/20:10 anche Francesco Oppini, che ho visto un video, era abbastanza arrabbiato anche lui. A tra poco.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: 3:40 54253 24 Coro Federossi, tantissimi messaggi, ovviamente tanto tra questo, l'altro slot e soprattutto nell'ultimo slot, quello lo dedicheremo ovviamente soprattutto a voi. Stiamo aspettando di collegarci con Franco, ecco, ci siamo già, e allora io sarei curioso di sapere qual è l'umore di Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, buonasera a te, alla regia, ai nostri amici ascoltatori.
0: Ti do quattro opzioni, fermati, ti do quattro opzioni.
1: Ok.
0: Arrabbiato, rassegnato, sconfortato, oppure?
1: Arrabbiato, sconfortato e profondamente deluso, perché purtroppo questa è una squadra che continua ad avere i soliti difetti atavici e, permettimi di dire, inguaribili. Cioè, o qui davvero fai una sorta di rivoluzione, oppure io credo che ci sia poco da fare. L'ho già detto tante volte, non si può pensare che in un'unica sessione di mercato si faccia una vera revolution. Puoi cambiare 12, 13, 15 giocatori, però oggettivamente quello che vediamo in campo lascia non perplessi, a me inquieta. Mi inquieta perché poi magari facciamo delle analisi, ma ci sono due punti che secondo me questa Juve non riesce proprio ad acchiappare. Al netto di tutto, mai come oggi le responsabilità vanno assolutamente distribuite su tutto l'arco della Juventus, a partire dalla proprietà, a partire dai dirigenti, scendendo anche agli staff, e poi magari anticipiamo qualcosina sulle condizioni fisiche di qualcuno. Però permettimi, anche ieri secondo me Spalletti qualcosina ha errato, non mi sono piaciuti alcuni cambi, probabilmente anche l'allenatore stesso poteva far meglio, però questa è una squadra che, facendo due dati statistici, contro il Verona già retrocesso, pareggia all'andata, pareggia al ritorno. All'andata c'è la scusante ai noi di due gravi torti arbitrali, però la partita di ieri, una squadra di livello, non sto parlando di una grande squadra, una squadra di livello, entra in campo e la vince in un modo o nell'altro. Invece questa Juve mancano alcune caratteristiche. Guarda, ti butto lì due temi.
0: Vai.
1: Non tiriamo mai da fuori.
0: Per carità.
1: E secondo me questo è un tema da sondare. E poi sembra quasi una nemesi storica, no? Rispetto alla Juve d'altri tempi, che era di un cinismo incredibile, che vinceva delle partite 1-0, magari anche giocando male, questa è una squadra che ogni volta che deve fare il salto in avanti, il piccolo salto di qualità, può incominciare a decollare, si ferma. E sembra davvero una disdetta. Però qui non si può parlare di sfortuna, perché ho parlato con alcuni tifosi, mi hanno scritto in tanti, qualcuno diceva sì, però sai, la sfiga, due legni, il tiro di Zegrova, ma tu non devi trovarti in quelle condizioni. Tu il primo tempo devi essere già avanti 2-0 e poi vogliamo parlare della ripresa, ma soprattutto vogliamo sondare una squadra che ogni volta che concede qualcosa agli avversari,
0: prende,
1: e quest'anno
0: gol.
1: Purtroppo gli episodi sono stati veramente tanti, prende sistematicamente gol. Becca gol e va sotto. E quindi, cioè, io credo che ieri chi ha osservato la partita e poi si spegne la TV, la riaccende al 47esimo e vede il risultato nell'intervallo, non ci può credere, perché oggettivamente la Juve ieri avrebbe dovuto essere avanti almeno di due gol. Però questi sono i difetti atavici e, ripeto, secondo me inguaribili, di una Juve che oggettivamente dovrà fare, non voglio dire miracoli, ma dovrà fare grandi cose per arrivare in Champions. E non accetto nemmeno le parole di Cambiaso quando mi dice nel post partita Ma sai, a livello psicologico non cambia niente perché noi tanto le prossime partite avremmo dovuto vincerle.
0: Ma che
1: Ma cambia
0: dici?
1: Per gli
0: Ma, che...
1: avversari.
0: Ma avevi messo in
1: cambia
0: cassaforte,
1: per gli avversari.
0: Anzi, eri terzo se vincevi. E dai, su, eri terzo perché il Milan con il Milan sei in vantaggio. Con la differenza
1: allora, mettiamo rete. Lui vive il gruppo da dentro, mettiamo che sia anche così, ma cambia la vibrazione psicologica per gli avversari.
0: Ma certo.
1: Perché una Juve al terzo posto con più 5 sul Como, la Roma non lo so se vincerà o meno questa sera, ma comunque si assottiglia il calendario, hai sempre meno partite. E se riesce a aumentare o comunque a mantenere i punti di vantaggio, è evidente che l'obiettivo si avvicina. E quindi mi è bastato vedere la faccia sconsolata e ripeto di Luciano Spalletti, che secondo me ieri sera non è stato precisissimo in alcuni cambi, si poteva fare meglio,
0: sì, certo.
1: Però vedere la faccia di Spalletti nel post partita e nella conferenza stampa la dice lunga. Cioè anche questo allenatore che... lo ribadisco perché poi qualcuno mi dice basta santificare Spalletti, però questo è un allenatore che si gira in panchina a quei cambi e ha quella qualità. La qualità della Juve è questa e mi spiace doverlo dire d'agosto e purtroppo avere ragione in questi frangenti. Quindi amareggiato, deluso, arrabbiato, userei anche altri termini, ma
0: non sono
1: radiofonici. Non sono
0: radiofonici,
1: no.
0: Immagino. Guarda Franco, siccome sono tanti messaggi per te e hai dato già... Ah, aspetta, prima altrimenti poi lo dimentichiamo. Mi stavi dicendo le condizioni di qualcuno, cioè...
1: No, sai, vedere Yıldız così, io per esempio l'avrei sostituito, cioè che Yıldız ormai da più di un mese a questa parte non sia in piena forma, anche se chiami Kenan Yıldız, sei il numero 10 della Juve, io credo che in quel frangente probabilmente Spalletti avrebbe potuto avvicendarlo, però poi torniamo sempre al solito discorso, con chi la qualità è quella, gli interpreti sono quelli, io personalmente vedendo Yıldız così sono un pochino più preoccupato per il finale di stagione, perché non credo che riuscirà a ottenere la brillantezza che per esempio ha avuto nei primi sei mesi di questa maledettissima stagione che non arriva più al termine e speriamo quando arriverà al termine a fine maggio che veda la Juve nelle prime quattro.
0: Allora tu sai benissimo che purtroppo da qualche anno i tifosi della Juventus, diciamo così, che non tutti, una parte dei tifosi della Juventus non sostengono la Juventus ma le proprie idee. Quindi durante il periodo Allegri out, speravano che si perdesse, eravamo qui a Santarelli durante colpo di tacco, speriamo di perdere così mandano via quello, quindi Allegri, poi Motta, lasciamo perdere Motta, Tudor e adesso anche Spalletti sono gli anti-Spalletti, ok? Ora non lo so se Cri da Isola Liri sia un anti-spallettiana, però buonasera Quinti, vorrei fare una domanda a Franco. Che saluto. Ritieni soddisfacente la gestione Spalletti in questi 6-7 mesi alla Juve?
1: Assolutamente sì, saluto chi ha posto la domanda. Io lo dissi in tempi non sospetti, se la Juve dovesse anche arrivare settima in campionato, e mi auguro ovviamente che non succeda, il punto di partenza, lo starter da cui ripartire è assolutamente Luciano Spalletti. Altrimenti ci ritroveremmo poi qui tra tre mesi, quattro mesi a dire ecco si è cambiato allenatore però non basta, l'allenatore di prima poteva dare qualcosa in più. La Juve non è un team, non è una società, non è una squadra che ha mai cambiato 14 allenatori in poco tempo. Però magari qualche tifoso ci ha fatto il callo, per me la Juve deve ritornare quella di una volta, non mi può far piacere pensare che hai un allenatore che sta a casa sul divano a mangiare popcorn e patatine e becca l'intero stipendio anche per la prossima stagione se esatto. Non troverà un ingaggio.
0: Esatto, buonasera Quintiliano, buonasera Franco, mi auguro che la società non abbia ripensamenti sul portiere, Di Gregorio non va bene nemmeno come riserva, meglio tenere Perin, cosa ne pensi? Un caro affettuoso saluto Marco da Torino, anche se Perin non è il massimo nemmeno lui. Franco, a te.
1: No, ma non c'è nessun ripensamento, la società e lo stesso Spalletti stanno lavorando per riuscire a ottenere Alisson, De Gea è comunque la seconda scelta, non è una partita o un set di 3-4 gare dove un portiere può far bene o male che fa cambiare quello che è l'andamento e l'orientamento del mercato. La Juve cerca un portiere titolare e secondo me ne ha assolutamente bisogno. Certo. Poi sul secondo mi interessa relativamente, nel senso, Perin è più uomo di spogliatoio, è più uomo di gruppo. Se vorrà rimanere rimarrà Perin, se no rimarrà Di Gregorio. Secondo me, l'ho detto prima, non si può risolvere tutto in una sessione di mercato. Qualche uomo non gradito o comunque non funzionare al progetto di Spalletti rimarrà, l'importante è che arrivino 5-6 titolari, esatto, che facciano cambiare volto a una squadra, ripeto, inquietante.
0: Franco dice giustamente su Di Gregorio, non è una partita, perché poi sembra anche essersi ripreso. È il valore assoluto del giocatore, che non è da Juventus, punto. Allora Michele dice buonasera Franco, in generale non trovi che la soddisfazione verso la prestazione sia l'inizio dello smettere di pensare da grande squadra, che invece dovrebbe inseguire il risultato prima di tutto? E se il risultato si ottiene con i grandi giocatori, di cosa vogliamo parlare? Michele.
1: Ma sai Michele, io mi fido di Spalletti. Spalletti ha sempre detto che le due cose vanno abbinate, cioè va benissimo la gran bella prestazione, ma poi tutto deve essere finalizzato al risultato, altrimenti, come diceva Max Allegri anni fa, se vuoi il bello spettacolo vai al circo, vai al parco giochi, fai tante altre belle cose. Il calcio è innanzitutto il risultato, se poi il risultato arriva associato bel gioco, meglio a delle ancora belle performance, ben vengano. È chiaro che più disputi belle partite e hai un gioco, una stabilità, un'identità, probabilmente hai più probabilità di vincere. Ma io ieri mi sarei accontentato di vincere la partita con il Verona giocando ancora peggio di quello che abbiamo visto
0: con l'Atalanta,
1: quando tu arrivi a 3-4 gare dalla fine, conta solo ed esclusivamente il punteggio che arriva dopo Juventus, il resto non conta nulla.
0: Che poi tra l'altro Spalletti ci ha fatto anche vedere che è capace di giocare molto bene e vincere, tipo a Napoli, però lì aveva come centravanti Osimhen, cioè aveva un centrocampo con i fiocchi, aveva una, cioè capite, quindi si può anche fare. Massimo da Prato scrive: buonasera Quinto e Franco, una domanda, ma se il materiale umano è di basso livello e non è in grado di fornire prestazioni di alto livello, a cosa serve un allenatore top se non a dare quel quid in più? Massimo da Prato, lui dice, se la rosa è questa dovrebbe essere forse anche l'allenatore a sopperire a questo livello certamente non eccelso della rosa.
1: Mi sembra che lo abbia fatto e speriamo che mister Spalletti lo faccia fino a fine stagione. Io credo che mettere in dubbio le qualità di Spalletti, del mister, e la sua capacità allenatoriale in questo momento sia assolutamente antistorico, perché basta seguire quella che è stata la stagione fin qui della Juve. Spalletti ha dato quel quid in più, ha cementato un gruppo, ha già fatto delle scelte definitive, però ragazzi, vanno in campo i giocatori, il materiale umano è quello, il materiale qualitativo è quello, e quindi un allenatore non è che possa fare i miracoli. Mi pare evidente che però Spalletti abbia dato parecchio sprint in più, mi pare evidente, poi anche lui, come tutti gli esseri umani, errano, ci mancherebbe altro.
0: Esatto. Poi abbiamo un'altra due domande, però mi pare che abbiamo anche un vocale per Franco, vero? Vai.
2: Buonasera Quinto, buonasera Franco. Io vi rivolgo una domanda.
0: Ciao Francesco.
2: Sulla scorta,
1: ciao Francesco,
2: delle parole di Cambiaso, amici cari, ma io ho l'impressione che Cambiaso e forse il gruppo ieri abbia espresso un dato inquietante, cioè quello dell'inconsapevolezza. Questi ragazzi sono inconsapevoli sostanzialmente di quella che è la portata del carico di responsabilità di essere calciatori di questa grande squadra. Voi cosa ne pensiate, e se è così, allora ha ragione Franco quando dice che questi sono difetti endemici di portata purtroppo, oserei dire quasi straripante, ed è molto molto difficile intervenire. Cosa ne pensate?
0: Grazie Francesco, io sottoscrivo quello che hai detto. Tu Franco?
1: Guarda, io aggiungo alla riflessione di Francesco un aspetto. Non voglio essere troppo crudo, ma si vede che questi giocatori non hanno mai vinto nulla. Perché chi ha vinto qualcosa percepisce il brivido del pericolo, l'attenzione, il sacrificio in più, la corsa in più rispetto all'appoggio sbadato, e mi riferisco ovviamente a quello che ha fatto Bremer, ma in passato Cambiaso, in passato chi ha combinato dei disastri. Cioè, questa è una squadra che, oltre a non aver mai vinto nulla, non ha l'esperienza adatta. Ho trovato estremamente interessante una domanda di un collega in conferenza a Spalletti, quando chiede: ma la maturità di una squadra si può allenare? No, non si può allenare, e deve essere un'autoconsapevolezza dei giocatori stessi. E però qui bisogna fare in fretta, perché quando indossi la maglia della Juve non puoi ciurlare nel manico, non puoi avere tempo. A maggior ragione se sei in una corsa sfrenata come quella che stiamo vivendo per arrivare al quarto posto. In conferenza stampa prepartita, secondo me Spalletti era stato molto molto chiaro, e il messaggio era riferito ai suoi, però poi i messaggi arrivano, entrano da una parte, escono dall'altra. Quando lui dice: noi dobbiamo pensare alla Champions League, perché vuol dire aggredire l'avversario, essere sul pezzo e non pensare al quarto posto, perché pensare al quarto posto significa

0: giocare il campionato italiano. Quindi, cioè, che Spalletti sia diventato, ma non parlo di te in generale, alcuni tifosi, uno sprovveduto, no, però lì aveva materiale umano di primissima eccellenza e qui ha materiale umano che fatica a ad arrivare al quarto posto, a vestire la maglia della Juve con consapevolezza e maturità. E questo è il vero problema.
1: Aldo da Avola, Siracusa, dove c'è il vino, mi pare, Franco, il nero d'Avola, giusto, no? O no? Sì, mi pare di sì. Franco, molto potrebbe buono essere utile Nico Gonzalez? Domanda per te.
0: Non lo so, non conosco a fondo i piani di Spalletti, però è evidente che se dovesse partire qualche esterno e Nico Gonzalez ti rientra, potrebbe essere un'opportunità. Io credo che Nico Gonzalez, un'alternativa, ma credo che Nico Gonzalez abbia trovato il suo territorio ideale, la comfort zone in Spagna. Io prima ti avevo accennato una cosa, ci tengo a specificare questo aspetto. Io non ricordo una Juventus, ma non solo di quelle vincenti, ma in generale delle Juve degli ultimi 40-45 anni, che non abbia tiratori da fuori.
1: Mamma mia.
0: La Juve ieri avrebbe potuto, avesse le pedine, risolvere una partita come quella sporca, dura, con un tiro da fuori. Tiro da fuori può entrare dritto nel sette, può essere deviato, spizzato, può essere carambolato in area e dà l'opportunità al centravanti, ad avercelo, chiusa parentesi, di accomodare in gol. Questa è una squadra che ha delle soluzioni limitate, va sempre sui soliti uomini. Ringraziamo, e qualcuno lo criticava, di avere con Seisao, che è l'unico che accende la scintilla, ma se no le giocate sono sempre codificate, leggibili e troppo prevedibili. Questa è una squadra che non ha un tiratore da fuori, e queste cose le paghi, le paghi, certo. Perché durante un campionato ci sono partite anche complicate che si mettono male, che tu capovolgi o risolvi con un tiro da fuori. Questa squadra non tira mai dalla distanza ed è un problema.
1: Poi Riccardo da Torino, domanda per Franco: Como lì, Chiellini, Modesto, Ottolini, a me tutte queste persone dai compiti incerti sembrano la ricetta giusta per fallire, cosa ne pensi?
0: No, io vorrei capire il ruolo di Modesto.
1: Questo anch'io, questo anch'io non ho capito cosa faccia. Comunque,
0: Francesco, no, soprattutto visti i brillanti risultati, vorrei capire qual è l'apporto. Non mi permetto di discutere il professionista, ma qual è l'apporto a livello di risultati stessi. Mi fermo qui.
1: Esatto. Buonasera Quintiliano, vorrei chiedere a Franco: cosa ne pensi del fatto che il capitano Locatelli, fresco di rinnovo fino al 2030, vuole fare il leader con prestazioni del genere che sono state parecchie quest'anno? Questo mi preoccupa molto, Francesco da Urbino.
0: Ma io mi preoccupo sinceramente della Juve, di tutti gli interpreti, perché se poi vogliamo sempre solo lanciare accuse su Locatelli,
1: infatti
0: siete liberi di farle. Ma io, guarda, ti faccio una notazione: Calulu ha fatto una stagione fino a 5-6 giornate fa fantastica, anche lui giocando sempre e non avendo alternative, è in flessione.
1: Copia incolla McKennie, copia incolla McKennie, Franco, uguale ieri, una bravissimo, delle peggiori, ma sta giocando sempre, bravissimo, comunque ovunque, non è umano anche lui o no?
0: Kelly lo stesso. Io ieri, quando ho visto nel primo tempo la punizione tirata da Kelly con quella ciabattata,
1: mamma mia,
0: non mi fermo qua, non vado oltre,
1: non me lo dire. Allora, buonasera Franco e Quinti, solo per complimentarmi con la vostra professionalità, grazie, e chiedervi una cosa: se la Juve non si qualifica, potrebbe anche essere che Spalletti rinunci? No, ormai è firmato fino al 2028, no Franco?
0: No, beh, grazie per il complimento, no, assolutamente. Spalletti ha firmato perché ha avuto delle ragionevoli assicurazioni su quello che potrà essere il patrimonio tecnico che la Juve gli metterà a disposizione. E io però sono molto molto curioso, io non voglio nemmeno pensare a una Juve fuori dalla Champions, però è chiaro.

0: Che è una delle opportunità, speriamo che non si concretizzi, ma è una delle opportunità che il fatto può riservare, soprattutto se fai delle partite di palta come hai fatto ieri contro il Verona.
1: Andrea da Prato, ciao Quintiliano, domanda per te il mitico Franco, come mai un giocatore come Bremer dopo l'infortunio gioca con la paura? È vero, non è sicuro e sicuramente il vecchio Bremer non avrebbe commesso un erroraccio così evidente, non è il primo peraltro, forse tutta la squadra ne risente di diversi giocatori che non sono al top in un momento così cruciale? Andrea da Prato, appunto.
0: La squadra risente di un'insicurezza dei giocatori forti perché anche i grandi pilastri messi vicino a giocatori forti diventano ancora più saldi e tetragoni. Invece l'aria che si respira, ma da anche tra di noi che osserviamo, siamo addetti ai lavori ma non siamo all'interno della squadra, e vedi una Juve che talvolta è timida, talvolta tentenna, talvolta rischia delle cose che non dovrebbe rischiare. E quindi è chiaro, per la cavolata di Brenner di ieri è molto facile gettare la croce addosso su di lui, ma secondo me è tutto l'impianto di squadra, o comunque una buona parte
1: Certo.
0: dell'impianto di squadra da rivedere, da migliorare e ovviamente da perfezionare con un mercato che sia un mercato, non quello fallimentare fatto la scorsa estate dal signor Damien Comolli.
1: Danni come lì, questa mi piace. Franco impeccabile come sempre, due punti esclamativi. Condivido tutto pienamente, anche lo sconforto. Comunque sempre fino alla fine Stefania da Santa Marinella. Franco, questo era soltanto un complimento per te. Anche addirittura
0: Grazie.
1: gli piace anche il tuo sconforto, Franco.
0: Ma io non
1: Pensa quando
0: vorrei essere
1: comincerai a indossare le
0: sconfortato.
1: magliette, le t-shirt rock, mamma, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
0: Io ieri non vedevo l'ora di poter dire Juventus aggancia il Milan al terzo
1: A
0: posto.
1: chi lo dici, mamma mia.
0: Poi vede una partita così e oggettivamente io ieri dopo la gara ero arrabbiato, oggi lo sono ancora di più perché ho già focalizzato alcuni punti del mio editoriale di domani, la
1: Alle
0: frecciata.
1: 18.
0: Preannuncio, sì, alle 18 ovviamente su
1: Una
0: bianconero
1: frecciata
0: news.it.
1: velenosa?
0: C'è un titolo che secondo me scuoterà
1: Anche
0: parecchi
1: me, eh?
0: perché.
1: Anche me, Franco, sono curioso adesso. Io lo sai
0: Sì,
1: che
0: tu
1: sono
0: ami.
1: malato di titoli, no? Quindi non vedo l'ora adesso. Anzi, a parte lo
0: Me lo
1: posso
0: dirai
1: vedere.
0: tu domani.
1: Se l'hai già
0: Me lo
1: programmato, lo
0: dirai tu.
1: vedo. Se l'hai programmato, già lo vedo.
0: Vabbè, diciamo che il senso è dove è finita la Juve, ma quella vera.
1: Esatto. Allora, le ultime due, Franco, poi boh, non lo so. Buonasera, meno male che siete voi che ci fate ca. Oh, ca mi preoccupa, però il meno male, insomma, dovrebbe essere una cosa positiva.
0: Non lo
1: Dopodiché,
0: so.
1: quest'ultimo, Franco, perché dobbiamo.
0: No, te lo dico io cos'era. Era cauterizzare le
1: Ah!
0: ferite da una Juve non eccezionale. Secondo me è questo,
1: Ciao
0: dai.
1: Quintiliano, buonasera grande Franco, qui Stefano da Villa Poma. Ieri ero allo stadio già nel riscaldamento, avevo visto troppi sorrisi e poi troppi passaggi sbagliati. Ora è una gara dura ad andare in Champions, lo credo anch'io, l'ha detto anche Franco. Ti chiedo al volo subito secco, Franco, ti faccio tre nomi: Koop Meiners, vabbè, Openda nemmeno ormai. Facciamo così: Koop Meiners e David. Io non li vorrei, mi dispiace, guarda, ma non vorrei vederli più con la maglia della Juventus, Franco. Non lo so tu,
0: La mia risposta mi tengo Vlaovic.
1: Ah, ecco, perfetto. Allora, sono le 19.02. 1-1 fra Cremonese e Lazio potrebbe indirettamente interessare la Juventus in chiave Lecce. Grazie, Franco. Domani 18 la frecciata, ma domani, mercoledì e giovedì, ovviamente la tua trasmissione su Bianco.
0: 15-16,
1: Qui, come
0: ieri e
1: al
0: oggi vi
1: solito,
0: aspetto perché ci
1: esatto.
0: saranno temi caldissimi, caldissimi. Alla prossima, Quinto, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a te, grazie. Allora siamo giunti al break, tra poco, dallo sconforto, rabbia, non so cosa di Franco, un altro amico, collega e ovviamente tifoso della Juventus, Oppini Francesco, che è arrabbiatissimo.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, c'è un messaggio di Tiziano da Milano che mi dà un assist, l'ho già detto, no? Lui dice: ho la netta impressione che la Juve giochi meglio fuori casa, vedrete che a Lecce vincerà, intanto lo speriamo. Io vi ho detto prima che senza andare tanto dietro, Lecce pareggio in casa, Cagliari si è perso a Cagliari, Sassuolo e Verona in casa pareggio, quindi questi tre punti solo in quattro partite contro piccole, tre partite le ha giocate in casa la Juventus, questi tre punti li ha fatti, cioè in casa non è riuscita a vincere nessuna di queste quattro partite, le ha pareggiate tutte e tre, salvo perdere poi addirittura a Cagliari. Cioè la Juventus adesso starebbe già, avrebbe già in cassaforte la qualificazione, e ve la dico tutta, probabilmente sarebbe minimo terza, se non addirittura seconda. Questa è la realtà, ragazzi, senza andare troppo dietro. Mamma mia, quanti messaggi, ragazzi. La netto, questa l'abbiamo letto. Buonasera, meno male che siete voi, grande Ilir, non so che nome sia. Poi, ciao Quintiliano, buonasera dal grande Franco, Stefano l'abbiamo letto. Poi vediamo, andiamo giù. Allora smettiamola però di dire meglio giocare male e vincere. Se si gioca bene 9 volte su 10 si vince. Ieri non abbiamo giocato bene, non abbiamo vinto. Rinvangare il corto muso, il calcio è aberrante ai giorni nostri, Gianluca. Però Gianluca, bisogna cercare di capire quando uno parla. Franco ha detto, è chiaro che se giochi meglio 9 volte, cioè ci sono più possibilità di vincere. Cerchiamo di capire quando uno parla. Però ha detto, in questa fase finale mancavano adesso 3-4 partite, anche se si gioca male, l'importante è vincere. Ha detto questo Franco, non ha detto voglio alle, perché voi riandate sempre lì, avete proprio una deformazione secondo me mentale, non c'entra niente Allegri adesso. Lui sta dicendo che in questa fase finale, siccome alla Juventus servono punti per avere la certezza di andare in Champions League, anche se si vince male a me non importa, ha detto Franco. E credo che abbia ragione. Però poi ha anche aggiunto, è chiaro che se si gioca bene hai più possibilità di vincere. Questo è chiaro, vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, Francesco da Caserta.
1: Ciao.
3: State parlando di carattere già nella trasmissione di Alessandro e Vincenzo. Mm-hmm. Ma io voglio ricordare solo una cosa. Nel 2011-2012 non penso che avevamo una squadra di carattere dopo il primo anno di mercato di Marotta, che fu negativo, ma arrivò un allenatore che diede mentalità e carattere. Io non voglio tornare ad Antonio Conte, Spalletti, chapeau come modo di giocare, come modo di esporre e filosofeggiare, ma in quanto a trasmettere carattere al di là della qualità, pecca.
1: Allora, grazie, lo so, purtroppo sì, è fondamentale. Quando diciamo certe volte bisognerebbe scegliere prima l'uomo, tra virgolette, e poi il calciatore, è chiaro che servono calciatori per innalzare il livello tecnico, però se questi giocatori non hanno carattere, lasciamo perdere. È pur vero che se prendi 2-3 esperti, ma ne servono di più secondo me, anche meno esperti, ma 3 esperti almeno sì, sono abituati a vincere, perché i nomi che abbiamo fatto, non so quali riusciremo a prendere, non lo so, sono ovviamente giocatori abituati a certe temperature agonistiche, anzi abituati proprio a vincere, ad alzare i trofei. Questo è il punto. A proposito di giocatori di cui abbiamo fatto il nome, Fabrizio Romano dice: Alisson è tentatissimo dalla Juve, il portiere avrà dei contatti con il Liverpool. Ve l'avevo un po' accennato, no? Perché credo che Spalletti sia determinante rispetto alla sua volontà, e quindi anche Fabrizio Romano è uno dei più esperti di mercato, sostanzialmente sta dicendo la stessa cosa. Il nome di in cima alla lista della Juve per il ruolo di portiere è quello di Alisson. Fabrizio Romano, tramite il suo canale WhatsApp, ha rivelato che presto potrebbero esserci dei contatti tra il brasiliano e il Reds per parlare del futuro del giocatore. I contatti tra Alisson e Liverpool, scrive Romano, sono in programma questo mese per capire come procedere sul futuro. Alisson è tentatissimo dalla Juve, una priorità ai bianconeri che dipenderà dalla scelta del club inglese. Il brasiliano vorrebbe lasciarsi bene con il Liverpool e sarà il club stesso a decidere se e a quali costi cederlo, con un anno di anticipo, perché sappiamo che Liverpool prima della scadenza di giugno ha prolungato di un anno onde evitare proprio di perderlo a zero, quindi il contratto gli scade nel 2027, anche se poi mi pare di capire che forse con una quindicina, forse da quello che leggo, di milioni potrebbe essere preso. Visto gli AD già di due colonne come Salah e Robertson, Alisson aspetta, la Juve spera, così scrive Fabrizio Romano. Vai Fede, vediamo cosa sperano i nostri amici.
4: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
1: Marco.
4: Purtroppo la Juve è questa, è una squadra fragile mentalmente, giocatori scarsi, perché un portiere, David, comunque anche Locatelli non è sto fenomeno, è un giocatore che in un'altra top squadra, delle prime tre, giocherebbe perennemente in panchina, quindi anche questo giocatore, sì, gli abbiamo rinnovato il contratto, tutto quanto è, però non è un giocatore che ha vero centrocampista, diciamolo francamente, non è un giocatore di alto livello tecnico, e poi è molto lento, poi tutti gli altri, cioè sono entrati in campo sapendo del risultato del Milan, che si poteva ragguantarli a 67 punti, e noi andiamo molli. E anche il secondo tempo, se non c'era quella punizione di Blau, non so se non si segnava. Io dico, se la partita fosse continuata fino a mezzanotte, secondo me non si segnava. Ora io sono convinto che con questa squadra per me sarà difficile fare 9 punti. A Lecce sabato la vedo difficile, con la Fiorentina in casa e il Torino, poi dopo l'ultima combinazione, sono due squadre che contro di noi ci daranno l'anima.
1: Beh, su questo Marco non ho dubbi, l'ho detto dall'inizio, vorrei che la Juventus arrivasse alla terz'ultima già qualificata, altrimenti le ultime due gare che farai contro squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, se non in questo caso la volontà di estrometterti dalla Champions League, perché sarebbe una sostanziale diciamo vittoria loro stagionale, cioè sarebbe il loro scudetto, e quindi adesso invece la strada si è complicata. Però ieri ragazzi avevi un match point e non l'hai sfruttato, e tra tanti colleghi, amici e tifosi della Juventus, io ho visto un video di una persona che è arrabbiatissima. Vorrei sapere se a distanza di diciamo 24 ore, dai, Francesco Pini si sia un po' calmato o meno. Ciao Francesco.
5: Ciao, buonasera a tutti. No, al contrario, anzi sale il rammarico, perché poi ti metti a fare la conta di tutte quelle occasioni cestinate buttate in questo modo, nello stesso identico modo, tutte le varie partite che hai giocato sempre con un livello altissimo, senza mai portare a casa però la posta in palio più alta, cioè ovvero la vittoria.
1: Anche se ieri, Francesco, livello altissimo, per esempio, primo tempo inguardabile, inaccettabile, inammissibile, non so nemmeno quale altro aggettivo usare. Poi nella ripresa, per carità, si è fatto qualcosina in più, un po' di sfortuna anche, ma non possiamo attaccarci, Francesco, onestamente, contro una squadra retrocessa. Il palo, la traversa, le due occasioni di Conceição, non credi che forse, come ha detto un mio amico estremizzando, anche l'Under 23 avrebbe vinto, o estremizzando il concetto ovviamente?
5: Guarda, è quello che ho detto a caldo nel post partita, perché è vero che non farà partita di livello alto come le altre, ma è vero che poi alla fine tira in porta 20 volte contro una, subisce un gol come è già successo col Cagliari, con Lecce, in tutte le partite in cui non è portata a casa il massimo della posta, ripeto, col Sassuolo stesso in casa, su quell'1-1 che pesa come un macigno, cioè è una cosa già vista, e quindi qui non è un problema di gioco di squadra che c'è, e come, è una questione di personalità, è una questione di leadership che manca, non ci sono giocatori che nel momento chiave riescono a trascinarti la squadra sulle spalle e portarla a vincere. Troppi errori sotto porta, troppa imprecisione negli ultimi metri, troppa cattiveria, e quando giochi con David, io continuo a ribadirlo, sei sempre uno in meno. Sì, e poi c'è un problema portiere, e lo ribadisco per la centesima volta: per quanto Di Gregorio si fosse rivalutato nell'ultimo periodo con delle prestazioni più che positive, e va bene così, però poi ricaschiamo sempre negli errori soliti che non capiamo neanche riguardando il centro. Cioè, io più riguardo il gol di ieri subito e più non capisco cosa abbia fatto Di Gregorio. Ha fatto una cosa che è molto simile a quella vista nel primo gol subito contro l'Inter a San Siro quest'anno,
1: sì,
5: dove lui va per terra senza motivo, quasi come se non fosse un atleta, e tutto questo non mi sembra. Quindi probabilmente, ripeto, anche lì c'è un problema fondamentale. Sì, cioè, il Milan è lì grazie anche a 12-14 punti legato a Mignan.
1: Vero.
5: Noi della Juve siamo abituati a ben altro da anni, e bisogna risolvere anche questa situazione.
1: La stessa Roma, Francesco, ti dico, che se lì deve ringraziare, esatto, Svilar, perché soprattutto nella prima parte di stagione ti assicuro che ha salvato il risultato spesso, ha dato tanti punti, diciamo, quello che faceva Buffon una volta con la Juventus, dava dei punti. Invece purtroppo a noi i portieri, il portiere in particolare, li ha tolti. Non ha nominato Cup Manners, e quindi ti vengo a un'altra domanda.
5: Perché c'è?
1: Infatti, perché quel passo io non lo so, ieri veramente sarei sceso in campo a prenderli virtualmente, a schiaffi ovviamente. Quindi ti chiedo, i tre giocatori che non vorresti più vedere il prossimo anno con la maglia della Juventus?
5: Ma non sono tre, sono di più, se con tutto rispetto parlando.
1: Lo so, voglio essere buono.
5: Ma no, guarda, ti dico, allora, secondo me bisogna essere... Allora, c'è Ottolini che è arrivato a gennaio e a differenza di quest'estate già ha fatto vedere le cose più interessanti, perché se tu porti Boga e Holm, che sono comunque due che alzano il livello della squadra, soprattutto per le cifre che li hai presi, mi va benissimo. Il problema è che poi ci sono dei giocatori che non sono proprio da squadre di alto livello, cioè i vari Cambiaso, Cabal, Cobb Manners, Openda, David, Zegarova stesso, che io, del quale io ero un fan, è un come dire, un accanito sostenitore, perché ai tempi della squadra con David faceva delle meraviglie, tant'è vero che l'anno scorso ci segnano contro con un assist,
1: sì,
5: si trova,
1: sì,
5: e
1: esatto,
5: un gol di David.
1: Esatto.
5: Però, ripeto, ci sono maglie e maglie, come nei mestieri, no? C'è lo chef che sa gestire il grande ristorante stellato, e c'è lo chef che non sa gestire il grande ristorante stellato. Quando porti quelle maglie, le stazioni sono diverse. Tu hai sulle spalle milioni di tifosi e responsabilità economiche pesantissime. No, questi personaggi devono essere utilizzati al meglio per fare il mercato quest'estate. Sarà un compito duro, ma bisognerà pur farlo. In questi nomi ci metto Di Gregorio e anche Perin, che mi pareva già lontano dalla Juve a gennaio, vicinissimo al Genova.
1: Sì, esatto.
5: Quindi questa è una squadra che andrà comunque rifondata. Allora, Spalletti, a quello che so io, avrebbe bisogno e vorrebbe, diciamo, il condizionale, 5 titolari di livello, perché secondo lui questa squadra non è da primi 4 posti oggi, e il ragionamento per me ci sta per quello che stiamo vedendo in alcune stazioni. La Champions League sarà fondamentale, ma a prescindere da quello che accadrà bisognerà fare una squadra più pronta, più incisiva e più sicura di se stessa, perché Spalletti più di così non può fare. E ripeto, in questo momento noi siamo lontanissimi da quello che è una lotta scudetto eventuale dell'anno prossimo, e da quello che è anche qualcosa di diverso a livello europeo. Cioè, in Champions questa squadra non vai lontano oltre quello che si è già visto nelle ultime stagioni, è sempre lì il punto. Servono giocatori di qualità, servono i giocatori alla Alisson, alla Bernardo Silva di cui si parla, alla Lewandowski, magari si potesse prendere Osimhen, e io cederei tre quarti di squadra, però non si può fare. Quindi bisogna essere attenti, perché sennò poi anche le parole come lì vanno a finire al vento. Adesso, da quello che lui ha dichiarato poco fa, ovvero che la Juve vogliono venire giocatori di livello, sì, internazionale con nomi antisonanti, a prescindere dalla Champions o meno, dovrà essere confermata, perché sennò allora poi anche il suo ruolo verrebbe messo altamente in discussione nuovamente.
1: E certo, hai citato Spalletti, ha detto più di questo non può fare, invece, come tu credo possa immaginare, ci sono alcuni che invece stanno attaccando anche Spalletti. Io, secondo me, è la persona giusta. come la vedi tu? Perché qualcuno dice, però per esempio ieri i cambi, forse anche sbagliato, ma forse anche sbaglia, però il cambiamento che c'è stato con lui, secondo me, è evidente, e quindi è giusto che si continui con lui a prescindere. Invece parecchi, Francesco, ti dico che sono anche contro Spalletti, ormai siamo abituati, per carità, a degli, sì, a degli schieramenti in seno al tifo della Juventus, sembra una sorta di parlamento, no? Io sono al governo, io sono all'opposizione, c'è sempre qualcuno contro qualcun altro. Tu come la vedi su Spalletti?
5: Allora, intanto sono per il libero pensiero assolutamente, perché
1: ci mancherebbe, no,
5: e la gente questo deve ricordarselo, e anche quando parlano gli altri devono ricordarselo, perché sennò poi allora non diventa rispettoso il pensiero altrui, a meno che non sposti qualcosa di maleducato. Ma io su Spalletti sono d'accordo con te, cioè oggi la situazione secondo me è che la Juve non è all'altezza dell'allenatore.
1: Bravo,
5: è molto semplice. Io poi rispetto tutti i pareri, ripeto, ma il cambio di ieri va bene, anch'io non ho capito David perché dietro a Vlahovic al posto di Bogata subito magari è in vizio in quella posizione, va bene tutto, ma li vede lui in allenamento, lui sa come stanno, lui li allena tutti i giorni, lui ha i parametri, e ripeto, senza di lui tutto quello di cui stiamo parlando nell'ultimo periodo, che è comunque positivo rispetto all'inizio di stagione, facciamo in modo che vada avanti, perché il progetto non può essere ogni volta scartato, buttato nel gabinetto da un momento all'altro per una partita, ripeto, disastrosa. Questa probabilmente sarà quella che potrà pesare di più a fine stagione qualora non dovessimo essere in Champions, e quindi i rammarici saliranno, sì, le responsabilità pure, e quindi pagheranno anche i giocatori, perché comunque sia oggi, ripeto, in campo ci vanno i giocatori, e Spalletti mi sembra che questa squadra l'abbia cambiata profondamente sotto molti aspetti, ma più di così non, cioè se tu vuoi fare gara con una Ferrari, ma hai una Volkswagen, con tutto il rispetto, puoi metterci dentro la benzina che vuoi, puoi cambiarci le gomme quanto vuoi, puoi mandarla in assistenza quanto vuoi, ma non riuscirai mai a competere.
1: Certo, perdi. Hai citato giustamente, detto giustamente, il discorso Champions. Guarda, te le rileggo, tanto le sappiamo a memoria, però anche a beneficio dei radioascoltatori. La Juventus giocherà con Lecce, intanto la Lazio è passata in vantaggio adesso 2-1 con la Cremonese, ha ribaltato momentaneamente il risultato. La Juventus con il Lecce a Lecce, poi Fiorentina in casa e Torino, diciamo così, in trasferta. Poi il Como ha il Verona, il Parma e la Cremonese, la Roma questa sera la Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Ricordiamo Juventus 6-5, Como 62, Roma 61. La Juventus è in vantaggio negli scontri diretti con la Roma, e invece svantaggio con il Como. Attenzione, c'è il Milan 67, cioè a soli 2 punti dalla Juventus. Io non la vedo facile, francamente, Francesco, non so tu.
5: Assolutamente, io non l'avrei vista facile neanche vincendo ieri, figuriamoci adesso.
1: E sono d'accordo anche su quello che hai detto nel tuo video. Sulla carta, ora ovviamente speriamo che alla fine la Juventus qualifichi, ma non meriterebbe di andare in Champions questa Juventus?
5: No, per me no. Per
1: io
5: me
1: l'ho
5: no,
1: detto ieri.
5: Dico con il massimo del dolore del cuore, ma bisogna anche essere oggettivi. Cioè, un conto essere tifosi, ma bisogna essere anche oggettivi. Oggi, per me, per il lavoro che ho visto fare a Como, per il lavoro che, per esempio, il Milan è un'altra che non merita di stare lì.
1: Esatto.
5: Perché però sappiamo il pragmatismo di Allegri quale sia, e come porti a casa alla fine delle stagioni almeno quello che gli viene chiesto come minimo sindacale. Però oggi non siamo a quel livello, secondo me, quindi stiamo a vedere, perché il Como è comunque lì. A Lecce io non vado tranquillo, perché devono ancora salvarsi, è un campo sempre ostico, nonostante loro non segnino molto, ma hanno vinto 2-1 la settimana scorsa col Pisa. La Fiorentina in casa è sempre una partita delicata, soprattutto qualora salvasse. Tra l'altro Ken oggi non c'è con la Roma, quindi sarà disponibile sicuro con noi. E poi col Toro, alla fine io sul Toro è da un mese che dico quella partita lì, se non ci arrivi con i punti giusti, rischi di far fare a loro,
1: Cioè,
5: rischi di far alzare a loro il trofeo stagionale.
1: E loro lo scudetto è stromettere la Juventus dalla Champions League. Lo scudetto sarebbe
5: giusto,
1: loro scudetto.
5: È comprensibile.
1: Sì, per carità. Per
5: quindi
1: loro
5: bolli noi, come si dice.
1: Sì.
5: Punto.
1: Francesco, c'è un messaggio per te, questa è poi un'altra cosa e ti saluto. Ciao Quintiliano, Paolo da Formia, volevo sapere se Francesco condivide o meno quello che adesso vi sto per dire. Secondo me Spalletti, dopo il pareggio con il Milan di domenica scorsa, ha sbagliato a dire che in fondo il pari contro i rossoneri contro il Milan disastrato era accettabile. La squadra si è Io non la penso così. Comunque, vabbè, se deresponsabilizzata, ha cominciato ad avere un po' di dubbi sul suo modo di preparare le gare contro le piccole, anche a livello psicologico, ed anche perché se è stato lui a far rinnovare uno zoccolo duro che da anni è molle, tutto comunque dipende dal risultato della Roma di questa sera. Pensi che prepari male le gare contro le piccole, Francesco Spalletti?
5: No, io quando sento parlare di giocatori Spalletti capisco il rispetto che hanno verso la sua autorevolezza, verso il suo sapere di calcio. È un allenatore che ha fatto bene ovunque sia andato, tramite il nazionale, ha fatto bene all'estero, ha portato in Champions squadre che non andavano in Champions da 10 anni,
1: tipo l'Inter, preparando Inter. Il terreno a Conte, per esempio.
5: Certo, esattamente. Quindi, insomma, io ripeto, oggi il punto per me è questo, è quello che ho detto prima, che la Juve, dirigenza, club e giocatori non sono a livello di un allenatore internazionale. Cioè oggi il Guardiola, il Klopp di turno internazionale non verrebbe la Juventus facilmente. Cioè, è inutile che stiamo a girare attorno al discorso. Siamo in un momento di transizione totale. La cosa positiva qual è? Che abbiamo creato uno zoccolo duro di giovani sul quale si può lavorare e sul quale si può andare ad aggiungere qualità di giocatori però maturi e con molta personalità, perché poi le partite che pesano, anche con il Verona, ti serve il giocatore che ti tira fuori dalle difficoltà.
1: E noi in questo momento
5: purtroppo non c'è. Anche il Diz ieri, male, la partita prima, Maluccio, non sta benissimo, c'è il mondiale alle porte. Io anche questa roba del mondiale purtroppo la temo, perché tanti giocatori, secondo me, hanno paura in un certo senso di mettere la gamba una volta in più, e quindi quello magari non aiuta. Però ripeto, io sentivo puzza di bruciato ieri ed è successo.
1: Purtroppo sì. L'ultima, Francesco, non posso non chiedertelo, volevo sapere come stai vivendo questo caos arbitrale e se ti aspetti qualcosa di più rispetto a quello che è uscito finora, visto che ti interrogheranno, l'ha detto, agli arbitri dell'Inter, forse anche gli altri addetti agli arbitri, non so cosa c'entrino nel caso, tipo la Juventus, Parma e Lazio, però sicuramente l'ha detto agli arbitri dell'Inter, verrà interrogato dalla Procura di Milano.
5: Ma guarda, io come ho già spiegato sia su Netflix che su Rai 2 al processo al 90esimo, ho spiegato che è una situazione troppo in divenire e troppo complicata per poter fare delle ipotesi. Secondo me potrebbe finire in un buco nell'acqua clamoroso della Procura, oppure potrebbe succedere un terremoto stile Calciopoli 2.0, cioè, perché io ricordo che le designazioni arbitrali fecero parte di quella Calciopoli,
1: sì.
5: Si parlava di Regina Juventus, tra l'altro persa la Juve con un errore arbitrale contro la Juve, dell'allenatore, del tecnico chiuso, poi dall'arbitro chiuso da Mogini,
1: cosa che poi
5: non... negli anni che non successe. Però ripeto, ad oggi abbiamo troppa poca roba, non si può puntare il dito su nessuno, non si può parlare di Serie B, Serie C, come si può dire, anche se lo si fa a volte un po' per spottò e ci sta, è un altro discorso. Però ripeto, l'unica cosa che io mi chiedo è perché a San Siro.
1: Sì, è vero.
5: Perché non lo dico io, lo dice la Procura di Milano.
1: Certo,
5: quindi ripeto,
1: certo.
5: O hanno preso un buco, o hanno fatto un buco nell'acqua gigantesco, oppure c'è qualcosa di molto grosso, tipo intercettazioni ambientali che non conosciamo, e le cose verranno fuori di volta in volta. Una cosa la posso dire in più: con la Juve nel 2006 non c'era questo garantismo.
1: Primo. Secondo, per quanto riguarda poi le plusvalenze, tu ricorderai che ogni giorno uscivano tutte le intercettazioni, il titolo del giornale, di un giornale in particolare, io l'ho seguita benissimo, erano dei pezzi di intercettazione. Adesso, stranamente, per carità, forse hanno messo un freno, però sta uscendo poco. Aggiungo, tu hai detto perché a San Siro, e io ti dico, come fa Rocchi, o faceva, a sapere che alcuni arbitri sono sgraditi all'Inter, invece qualcuno è gradito all'Inter? Anche questa, per esempio, è una domanda, no?
5: Ma certo, tutto lì, punto. Bisogna capire di chi parlerà Rocchi e chi verrà in quel caso indagato per essere poi sentito e con il quale interloquire. Ripeto, oggi abbiamo troppe poche robe ancora,
1: poche,
5: ne vengono fuori una al giorno, però insomma, diciamo che ci sono viste cose strane in questi anni, come per esempio il riferimento di Agnelli per il caso curva nel 2017 a Torino, e a Milano poi il contrario.
1: Sì, esattamente, doppia curva. Grazie mille, Francesco, buona serata.
5: Grazie
1: a te. Allora, buonasera, quindi Spalletti ci fa giocare, noi vogliamo vincere, Josué, però Spalletti non è che schiera in campo squadre per far giocare e poi non vincere, vuole fare quello anche lui. Questo è. Allora, siamo giunti al break, all'ultimo break, poi faremo l'ultima mezz'ora, recuperiamo un po' di messaggi perché abbiamo avuto due ospiti, quindi è giusto che si interagisca con voi. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Signori miei, che rabbia, signori miei, che rabbia, perché veramente quando sbagli una volta determinate partite, t'arrabbi. Però dici, vabbè, servirà da lezione. Quando le sbagli due volte, ti arrabbi e dici, vabbè, la prima lezione non ha funzionato, magari arriverà la seconda. Quando sbagli tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte e fai sempre lo stesso errore, cominci a domandarti dove nascano gli errori e quali sono i problemi, se sono stati inquadrati. Un primo problema è stato inquadrato ed era quello più facile, l'allenatore, che comunque un cambio di passo alla squadra l'ha data. Dopodiché però siamo andati incontro a pareggio incomprensibile in casa contro il Torino, pareggio incomprensibile in casa di una Fiorentina che fino a quando l'abbiamo affrontata noi era ancora proprio in acqua e non torbide di più, manca aveva vinto una partita, pareggio incomprensibile in casa contro il Lecce, il famoso rigore di David, ma insomma non doveva essere quello a fare la differenza, ma le tante occasioni sciupate, pareggio in casa contro il Sassuolo, anche lì partita clamorosa che avremmo dovuto vincere assolutamente, niente da fare. A tutto questo si aggiunge pareggio clamoroso contro una squadra già retrocessa, il Verona, in casa in un turno in cui il Milan perde contro il Sassuolo e la Juventus sarebbe potuta arrivare terza, quantomeno non tanto per il terzo posto, ma quantomeno per tenere a distanza di sicurezza le altre e tenere stretto in mano un posto in Champions. E invece che cosa succede? Quinto errore uguale a quelli precedenti e adesso un cammino che diventa estremamente complicato. Sei sempre tu padrone del tuo destino, la Juventus è padrone del proprio destino, perché davanti c'è la Juventus che stasera probabilmente si troverà però in vantaggio di un solo punto barra due, ma insomma il sorpasso potrebbe essere nell'aria perché la Roma batterà la Fiorentina. Dopodiché guardate un po' con chi è che abbiamo sbagliato in particolare tra queste cinque che ho elencato: Torino, Fiorentina e Lecce. Chi andremo a affrontare tra le prossime partite? Lecce, Fiorentina, Torino. Quindi si va sul luogo del misfatto, anche se a campi invertiti, e due sono le strade: o si vincono queste partite o ciao ciao Champions League. Ma anche se si dovessero vincere e le altre si dovessero suicidare perché magari non ne vince un'altra ma le altre neanche vincono, arrivati in Champions League c'è da farsi un'enorme domanda che non la dobbiamo fare noi, la deve fare Spalletti alla squadra, alla società, la società la deve fare a se stessa. Questa è una squadra da Champions? Perché probabilmente in Champions ci va il Milan, ci va la Juve, ci va la Roma, ci va il Como. Non ci vanno squadre, secondo me, in questo momento da Champions. Ci vanno squadre che hanno occupato gli ultimi posti disponibili per la Champions. E qui c'è da farsi tante domande che, come al solito, ci faremo. Io ripartirò anche dall'ultima riflessione di Spalletti di ieri, quando ha detto se dovessimo vincere la prossima partita possiamo fare dei passi verso la Champions. Ma se dovesse essere questa la Juventus, ciao ciao Champions. Buon pomeriggio da Vincenzo Marancio, da Alessandro Santarelli, Vincenzo. Da Federico Rossi, l'eroe della giornata, e Santarelli, che immagino ieri gli umori, il tuo umore, il fegato e tanti dolori.
8: Guarda, io ieri sera sono arrivato a casa ed è un paradosso dirlo, no? Poi ho fatto anche una diretta su Facebook proprio per sfogarmi.
7: Per sfogarti un po'.
8: Sono arrivato a casa con un mal di testa pazzesco e rifletti, no, sul fatto, ma poi alla fine ti devi anche provare fisicamente per una squadra di calcio e all'amore però non si comanda.
7: No, non si comanda.
8: Io poi ci ho aggiunto ieri anche a Libertas, quindi mi potevo tranquillamente suicidare.
7: Ma ha regalato tante.
8: No, io sono molto incavolato, Vincenzo. Sono molto incavolato con questa squadra. sono molto incavolato con questa squadra. E purtroppo da un certo punto di vista mi viene da dire facevo bene a non fidarmi. Ma al netto di questo, mai e poi mai, onestamente, avrei immaginato lo scenario di ieri sera. Mai, mai, mai, mai, mai. Perché, e ritorno su un concetto di ieri sera, se noi avessimo passato, Vincenzo, io e te, la settimana precedente a raccontare sì però dobbiamo temere il Verona, avremmo raccontato delle barzellette alla gente, perché a tutto c'è un limite. E se noi avessimo detto sì però attenzione al Verona, io mi sarei sentito come ridicolo nei vostri confronti, perché è chiaro che gli avversari vanno rispettati, ma non una squadra già retrocessa in casa della Juve. Poi vedo quelle robe che ho visto ieri sera, dove sono tutti colpevoli, dall'allenatore ai giocatori, e penso che oggi Vincenzo Spalletti, che ripeto, ieri sera ha le sue responsabilità, perché qui dobbiamo lisciare il pelo a nessuno, continuo a pensare che il nostro caposaldo è Spalletti, e meno male che ce l'abbiamo, però ieri ha sbagliato. Per ora gli chiedo una cosa, e glielo chiedo veramente con il cuore in mano: a Lecce si vada in 15, massimo 16, ma è inutile portare giocatori che in questo momento con la Juventus non hanno niente a che fare. Io ne porterei 9, massimo 10, ma almeno in 11 bisogna giocare. E però qui, visto sì, che mancano 3 partite, Vincenzo, visto che mancano 3 partite, è inutile che mi porti qualcuno a scardare la panchina o qualcuno che entra e rimpiangi il fatto anche che giochi quei 10 minuti. Se ne stanno a casa. Poi ci andiamo in Champions? Non lo so. Io ad oggi mi sento di dire che questa squadra qui 3 partite non le vince. Spero di sbagliarmi, perché abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Però facciamolo con quelli che hanno un minimo di scatto da Juventus.
7: Io sono molto deluso da quello che ho visto ieri e daremo le colpe un po' a tutti.
8: Ma certo, ma certo.
7: Allora, le colpe di Spalletti io le intercetto soprattutto in come è stata preparata questa partita.
8: Bravo, bravo.
7: Che secondo me non è stata preparata bene. Bravissimo. Nonostante un primo tempo, sì, di controllo, ma è un primo tempo dove tu dopo 20 minuti dovevi segnare.
8: Bravissimo, Vincenzo.
7: Credo che ci siano poi delle responsabilità anche dei giocatori, che Spalletti poi l'ha detto, abbiamo sbagliato quasi tutte le scelte arrivati al limite dell'area di rigore, che c'era quasi sempre un uomo libero per poter calciare nella posizione più favorevole, invece ci siamo addentrati in mille passaggi, mille cose, e poi ce la siamo persa. Secondo me il riferimento non era casuale a Thuram, che in un paio di circostanze voleva per forza buttarsi dentro l'area col pallone, però a quel punto magari perdevi l'attimo e non riuscivi a sfruttare l'azione. Ma andava preparata in maniera diversa, andava aggredita questa partita, andava chiuso il primo tempo, e soprattutto già nella conferenza di presentazione andava lanciato un messaggio: queste sono partite che si vincono, non partite che si giocano. Perché sono un po' come tutte le finali. Quando io dissi che a Bergamo contro l'Atalanta era per noi una finale, perché comunque era forse l'ultimo grandissimo ostacolo, poi sarebbe stato il Milan, poi le altre, e le finali non si giocano ma si vincono, noi l'abbiamo affrontata da finale, non l'abbiamo giocata ma l'abbiamo vinta. Poi abbiamo battuto il Bologna, poi abbiamo pareggiato con il Milan, e poi di nuovo ci troviamo a recriminare per un pareggio shock in casa contro una squadra che era già retrocessa. Questa anche era una partita nel nostro stadio, davanti all'entusiasmo e alla spinta incessante della curva, con 3 di numero, forse 4 tifosi del 12, Verona,
8: 12
7: di rappresentanza, tifosi del Verona, con una squadra che aveva ricevuto 2 giorni prima la notizia in diretta della retrocessione per via della vittoria del Lecce. E io scendo in campo e questa squadra non la faccio respirare, non mi distraggo neanche un secondo, e invece Bremer chiude gli occhi in maniera improbabile, poi si è preso responsabilità, e questo mi fa piacere. E cominciamo a dare le colpe anche ai responsabili, quindi te l'ho detto, cioè Spalletti la doveva preparare non dicendo quelle cose che ha detto in conferenza stampa, cioè se giochiamo in un certo modo non dobbiamo pensare ai punti ma alle vittorie, gli obiettivi arrivano, no, perché arriva un momento della stagione in cui probabilmente il modo in cui si gioca deve essere messo da parte, quello che serve sono i punti, quindi posso essere brutto, sporco e cattivo, chi se ne frega, però intanto mi prendo i punti. E la squadra ha recepito forse il messaggio che era talmente bella nel modo di giocare che bene o male il gol prima o poi l'avrebbe fatto. Invece per farlo abbiamo dovuto aspettare uno mezzo zoppo, nel senso che rientra adesso dall'infortunio, che segna e ci regala un miracolo su calcio di punizione. Dopodiché la porta la vedi, ma trovi sempre il portiere. Poi,
8: uno mezzo zoppo, Vincenzo, che vale le due gambe di David.
7: No. Poi, per carità, Montipò dall'altra parte comunque ti chiude la porta, ma i portieri ci stanno per fare questo. Poi, per carità, come ho sentito, ma si sono difesi, ma il Verona quello deve fare.
8: Che deve fare?
7: Il Cagliari quello deve fare. Queste squadre questo devono fare. Però non ho citato a caso il Cagliari. Te la ricordi la partita col Cagliari?
8: Me la ricordo, sì.
7: Costantemente davanti, mille azioni, mille cose. Unico errore della difesa, gol del Cagliari, tutti a casa lì e noi perdiamo la partita. Contro il Verona abbiamo rischiato, perché se non avesse segnato su punizione Vlahovic neanche con le mani la mettavamo dentro. Eppure alla fine 28 tiri
8: nello specchio,
7: contro 7, di cui praticamente 3 nello specchio del Verona, 1 a segno. In quell'1 a segno, altra responsabilità, poi continuiamo le nostre disamine, per Di Gregorio. Io onestamente non posso vedere un portiere che si sdraia sul suo... Sentivo è stata deviata. La deviazione non c'è. Tu lì non puoi sdraiarti a pancia, a schiena dritta a terra e allungare il piede. Ma che siamo tornati ai tempi di Garella? Per piacere, cioè quel palo non puoi mai segnare.
8: Poi lì il pallone era lento, Vincenzo.
7: Era lento, non devi mai segnare. E allora questa è mancanza di attenzione, mancanza anche di qualità, mi dispiace dirlo, mancanza di reattività, mancanza di cattiveria, quella che ha richiamato e evocato anche Spalletti, quindi responsabilità di Spalletti, responsabilità dei giocatori in campo, responsabilità di Bremer, di Di Gregorio, di chi la porta non riesce proprio a inquadrarla, anche di Conceição, che è sicuramente uno di quelli che sta più in forma in questo momento, però la porta non la vede, Vincenzo, lo sai che non li fai. Che comunque tutto sommato si strascina questo problema dietro, ma non mi è sembrato brillante. Di Cambiasso, che ci ha provato ma poi perdeva anche lui i soliti palloni sanguinosi. Di Thuram totalmente assente. Di Locatelli, ma bisogna dirgli che Locatelli sta facendo il regista e il mediano nelle stesse partite. Uno, non per giustificarlo, però ragazzi, se a me dicono di fare sia lo speaker che il regista,
8: che il regista va in difficoltà.
7: Io, no, soprattutto magari la skill che mi riesce di meno, il regista mi perdo qualche passaggio e mi riesce meglio a stare in voce, quindi magari lui riesce meglio nella chiusura, un po' meno nella costruzione di squadra, ma non possiamo chiedere a uno di saper fare tutto, tant'è che, e mi taccio, Spalletti ha più volte detto non abbiamo il centrocampista che spariglia e quindi ci dobbiamo appoggiare agli esterni e quindi abbiamo dovuto farlo fare a McKennie. Sì, McKennie è in calo, dirà qualcuno, sono d'accordo, ma questi non possono fare... Tu devi calcolare che un periodo di flessione capita a tutti i giocatori. Il punto è che non abbiamo le riserve, perché poi Scarponi mi perdonerà, ma entra Miretti,
8: no, non si può più vedere.
7: Ma entra
8: non
7: Miretti si e si sposta come se ci fosse un amico immaginario che non gli chiede palla. Entra Miretti e passa la palla al pallone, al giocatore immaginario. Allora io che sono allenatore lì finiscono le mie responsabilità, perché se anche voglio cambiare qualcosa in corso, chi entra?
8: No, non si può più vedere, ma hai toccato tutti i punti, Vincenzo. Io tra l'altro ne ho approfittato per leggere i messaggi che stanno arrivando. Guarda, ne prendo uno tra i tantissimi, siamo già oltre 100 in 20 minuti, mi sa che oggi superiamo ogni record. Beppe da Torino che dice: questi non tirano in porta, non vogliono prendersi la responsabilità, vogliono arrivare in porta con il pallone. Questo è un aspetto, Beppe, che abbiamo sottolineato anche ieri, perché ci sono stati momenti in cui vedevamo che arrivati al limite dell'area o addirittura in area di rigore cercavano il passaggio indietro. Quindi mi aggancio alle responsabilità di Vincenzo, ma prima dico una cosa che mi ha colpito molto di Spalletti, che ieri ha parlato in conferenza stampa e ha detto: questa volta è una scuola di ragazzini. Ed è vero, perché uno degli elementi che abbiamo toccato ieri con Quintiliano durante colpo di tacco è stato proprio la mancanza di personalità, perché ieri un giocatore ha dimostrato personalità nella Juve, anzi due. Uno è Locatelli, che comunque piaccia o non piaccia la personalità la mette, e l'altro è Vlahovic. L'altro è Vlahovic. Gli altri, mi dici chi ti ha dato un minimo di sensazione di personalità? Nessuno. Perché se no questi...
7: Un po' Conceição con i suoi limiti, però.
8: Sì, ma Conceição, io, vedi, non riesco a prendermela con Conceição. Sai perché? Perché se Conceição avesse anche la visione della porta, sarebbe un giocatore da 100 milioni.
7: Sì, sì.
8: Perché come salta l'uomo lui, non lo salta. Come raggiunge il fondo lui, non lo fa nessuno. Ok? Ma non puoi pretendere, lo sai, che ti faccia anche gol, perché non li fa. Eppure ieri è stato quello che nel primo tempo ha tirato di più. Eppure ieri è quello che un'altra volta si parte da metà campo, poi si sposta sulla destra, perché la catena di sinistra non funziona, perché il Diz ieri non c'era, perché Cambiaso ogni tanto si accentrava ma non riusciva a portarsi via l'uomo. E poi però, se proprio la voglio mettere nella maniera più banale, datemi un portiere e datemi un centravanti e io la partita porto a casa. E la metto nella maniera più banale, perché con tutto il bene, un portiere non della Juventus, di Serie A, quel gol lì non lo prende mai.
7: Lo stesso Montipo non l'ha mai fatto qualcosa.
8: Bravo. Mai. Poi a me non interessa che faccia 18 miracoli, ma io non posso soffrire ogni volta che il pallone parte dal piede di un giocatore del Verona o di qualsiasi altra squadra. Dall'altra parte io mi sono anche profondamente rotto le palle di David. Non ne posso più, non ne posso più. Poi, per carità,
7: però si è abbassato sulla munizione,
8: dei segnali erano arrivati, il movimento e tutto, ma ieri non è riuscito a fantire un porta col Verona.
7: Uno l'ha fatta e ha preso il difensore, l'altro si è girato e di sinistra ha messo il pallone fuori dallo stadio. E sono dettagli.
8: Colpa di Spalletti, quale? Che quando metti Vlahovic lo tiri fuori, David, subito, non lo metti a fare la seconda punta, perché poi l'ha detto che non lo sa fare. Allora lì Spalletti, che non è immune da colpe, anzi, perché quando pareggi in casa col Verona, certo, sì, il primo responsabile è l'allenatore, tu lo tiri fuori subito al 45esimo, tanto ormai, perché già non aveva fatto un cavolo prima, accanto a Vlahovic ancora peggio, ha fatto due sponde di testa, ha servito l'avversario, basta.
7: Poi entra con Maines e passa la
8: palla per l'amor di Dio. Che guarda, il cambio l'ho pure capito, sì, cioè lì, sì, hai sbilanciato, sì, la squadra.
7: Metto,
8: okay,
7: lui dietro.
8: Metti lui a braccetto di sinistra. La però prima cosa che fa, dà la palla all'avversario.
7: E là finiscono le colpe dell'allenatore e cominciano le colpe di quelli che non hai a disposizione. Zegrova meglio, ha preso quel palo, peccato, ha messo un paio di palloni, peccato, ha saltato l'uomo. Però anche lì, con tutto il rispetto, quando entra all'inizio della stagione io mi brillavano gli occhi. Poi fa sempre le stesse cose.
8: È quello Zegrova, Vincenzo.
7: Ed è quello. Per cui tu dici, anche l'avversario lo ha capito, ma così come l'avversario ha capito come gioca Yıldız in questo momento, perché lo accompagnano sempre verso il centro del campo, cioè lui difficilmente riesce a girarsi, vero, a puntarlo. Adesso si mettono, ti schermano il posto dove ti giri, non sta benissimo, altrimenti passerebbe lo stesso, ti accompagnano fuori ed ecco che hai perso un altro uomo. Con Seisao, perché ti dico che non sta bene? Perché comunque lo stesso con Seisao fa sempre lo stesso movimento, ma hai voglia a fermarlo, non lo fermi. Perché lui ti passa, perché lui sta bene. Thuram, abbiamo visto in che condizioni comunque sta, non sono condizioni assolutamente accettabili.
8: E tu pensa, mi scusa se ti interrompo,
7: e neanche McKennie,
8: che prima di far giocare con Myers gioca Thuram / McKennie in queste condizioni.
7: Esatto, e McKennie appunto in queste condizioni, perché veramente ha sbagliato un numero di tocchi che è veramente inimmaginabile, comprese le posizioni in campo, e c'era anche una sorta di lassismo non da McKennie. Qualcuno ci dice, e anche stamattina devo dire, mandate il solito messaggino, il buon Tony che salutiamo, perché non entra Gatti, almeno è uno che magari lì davanti il golletto te lo fa. Non lo sappiamo. Una cosa è certa, se dei giocatori non entrano in campo è perché non rappresentano garanzie per Spalletti.
8: No.
7: Però uno si domanda, ok, perché al posto di con Maines non è entrato Gatti? Perché lui non voleva un uomo in difesa, voleva portarli tutti in avanti, e con Maines, se ti dicevi a Gatti di stare dietro, Gatti magari c'aveva quell'intuizione, quella voglia anche legittima di dire adesso vado io avanti, poi dietro non c'avevi nessuno, prendevi il 2-0, il 2-1 e ciao ciao ai suonatori. Abbiamo una serie di problemi che nascono soprattutto dalla rosa, che adesso che arrivano fino all'allenatore, che al di là delle scelte magari in campo discutibili eccetera, deve capire che in questo momento alla Juventus in generale, ma in questo momento in particolare, bisogna andare a prendersi i punti, non importa come, ma a prendersi i punti, perché non so quante sono le partite dove facciamo più di 30 gol e non riusciamo a portare a casa la partita.
8: Non lo so, Vincenzo,
7: è un'infinità.
8: Però io intanto ti dico la prima cosa che faccio è chiedo a Dusan di stringere i denti, tanto non c'è nemmeno il mondiale, e di giocarle tutte.
7: Ma il problema non è nemmeno questo, Ale, perché lui li può anche stringere i denti. Il problema è che, vedi, si è visto in campo che ha tirato la punizione tutto a posto, ha fatto dei movimenti anche da panzer eccetera. Secondo te, dopo 50 minuti, come sta Vlahovic?
8: Il problema è quello. Ma intanto parto con Dusan dall'inizio.
7: Sì, quello lo puoi fare, secondo me. Anche se poi a Lecce, magari, vedi, puoi fare anche quell'altro ragionamento. Cioè, dici, sembra un eufemismo, e lo è. Faccio stancare gli avversari con David, sì, e poi dopo entra Vlahovic. A Lecce, campo difficile, complicato, dove però, per carità, vedi, l'Atalanta andò a vincere 3-0 in scioltezza. Quindi se tu fai anche...
8: Abbiamo paura anche del Lecce in questo momento.
7: Ora sì, ma vedi, io non avevo paura del Bologna e sono stato accontentato, perché la Juventus ha fatto una partita di sostanza, concretizzando, eppure perché Bologna aveva praticamente mollato. Però non mi sembra che il Verona sia venuto a cercare di fare la partita. Il Bologna forse ti ha concesso qualcosa in più, perché italiano tendenzialmente ti concede qualcosa in più, e tu sei andato lì a prenderti la partita. Il Verona, che non ti concedesse niente, era scritto. Permettimi di due parole a Sogliano a distanza.
8: Ma
7: direttore,
8: lascia perdere.
7: Direttore, lasciamo stare. Se la ricorda la partita dell'andata? Mo' il problema è la Juventus. Non parlo mai degli altri, però hai parlato. Perché non ne abbiamo parlato nella gara di andata, per esempio? Sempre perché fa comodo quando i favori sono a favore. Detto questo,
8: sta bene la Serie B e affondateci in Serie B.
7: Detto questo, col Verona abbiamo fatto due punti tra andata e ritorno, con due allenatori diversi. Col Como abbiamo fatto zero punti tra andata e ritorno, con due allenatori diversi.
8: Col Cagliari abbiamo fatto
7: un punto. Con lo stesso allenatore, però. L'unica domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: con lo stesso allenatore, Torino, Fiorentina e Lecce, atto secondo, come finirà?
8: Sai, Vincenzo, io sono della vecchia scuola, no? In questo sono molto contrario rispetto al grande Piccari. Per Piccari l'allenatore vale l'80%, per me l'allenatore vale il 40%. 30%.
7: Sono d'accordo.
8: Perché se poi c'hai davanti David e in porta c'è Di Gregorio, ha voglia a mettere allenatore. Poi c'è quella roba lì. Quindi qui non è questione di allenatori. Gli allenatori sbagliano, come ha sbagliato Spalletti nella preparazione, può sbagliare il cambio, ma poi la differenza la fanno i calciatori. E meno male che ieri Dusan ha messo la punizione, meno male, perché altrimenti tu potevi giocare con David, la partita la perdevi. Quindi io in questo finale di stagione mi affido a pochi giocatori, uno di questi è Dusan. Io ti dico la verità, farei nuovamente una rotazione in porta, ma tanto per me uno vale l'altro, bisogna vedere chi sta meglio psicologicamente. E poi che Dio ce la mandi buona, Vincenzo. Mi fa incavolare il fatto che siamo qua a farci il sangue amaro per un quarto posto, che lo dico per la 890.000 volta, non serve per i trofei, ma serve per i soldi, che Elkan non li può mettere, anche se li vuol mettere, perché se non va in Champions hai dei paletti, perché ieri sera, ma sì, arriviamo quinte, la solita tiritera.
7: No, vabbè, ragazzi, non si è capito niente.
8: Perciò io dico, mi sono rotto le scatole di farmi il sangue amaro per un quarto posto, ma mai come questa volta dico, se arriviamo quinti, ce lo meritiamo di arrivare quinti.
7: Ce lo meritiamo e stiamo
8: ce
7: nella
8: lo meritiamo
7: M.
8: E stiamo
7: zitti. Nella M fin qua, perché non abbiamo nessun motivo per dubitare di come lì che disse i giocatori che abbiamo puntato ci hanno dato disponibilità anche senza Champions League. Ci può stare, no? Io sono Bernardo Silva, probabilmente andrà al Barcellona, però io sono Bernardo Silva e ti dico... ma dipende dalla Champions? Lui dice no, dipende dall'offerta. Cioè la Juventus è la Juventus, che offerta mi fate? Dopodiché però se alla fine della stagione, quando io ti devo dare una risposta, ho la stessa offerta che mi dà il Barcellona, che però è il Barcellona che va in Champions League e che vince la Liga, per esempio, e io Bernardo Silva dove vado? Ti dico, sì, ti ho detto che non è il problema la Champions League, però vado dove c'è la Champions.
9: È chiaro,
7: a meno che non mi offri 10 volte di più, ma è impensabile, Lorenzo non lo può fare. Allora, questo per dire cosa? Che arrivare quarti è fondamentale per i conti e per costruirsi finalmente con gli uomini giusti.
9: Però ricominciamo ad abituarci al quinto posto.
7: Dobbiamo temere il quinto posto. Dobbiamo temere, perché quello che si è visto ieri, l'ha detto Spalletti, se siamo questi qua, la Champions League,
9: appunto,
7: la salutiamo. Se siamo questi qua, speriamo di non essere questi qua.
8: Sai qual è l'aggravante? Che tu avevi, noi abbiamo preso in giro la Roma, che era alle 22:34 del primo marzo a 7 punti da noi di vantaggio, e li abbiamo un po' perculati, perché poi alla fine noi eravamo a più 5. Qui rischiamo di fare esattamente la stessa cosa, con un suicidio sportivo che ti porta da un più 5 a 5 giornate alla fine, magari a meno 1, a meno 2. E io sono molto d'accordo con Ghiottone Bianconero.
7: Ghiottone. Animente Rossi.
8: Lui dice: il problema non è l'allenatore, è il gruppo storico che è perdente. Io però questa cosa quante volte te l'ho detta, Vincenzo? E sai che io sono un

0: a rispondere a quelli che dicono: ma che dobbiamo fare con Lewandowski? Prendiamo il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza, se è forte, non te lo puoi permettere. Se non è forte, ci sarà un motivo. Se è giovane, di buone speranze, quando arriva il momento in cui devi buttare il sangue e tirare fuori qualcosa di più e vivere con l'esperienza che la storia ti ha dato addosso, non ce l'hai quell'esperienza, non la puoi tirar fuori.
1: Da chi la tiri fuori?
0: Il cassetto è vuoto, perfetto, non lo puoi fare. Per arrivare a portarci in rosa quell'esperienza, o arrivi tra le prime quattro, o l'anno prossimo è uguale.
1: Ma certo.
0: L'anno prossimo cambierebbe soltanto una cosa, che la stagione comincia con Spalletti. Tu dici: se partivamo con Spalletti, adesso dove stavamo? Secondo me con questa squadra non è che stavamo così in alto, perché li posso allenare, però ribadisco, poi se gli errori si ripetono in sequenza, e ne abbiamo fatti 5 di esempi, Torino, Fiorentina, Cagliari, Lecce, Sassuolo, anzi togliamo il Cagliari, Lecce, Sassuolo, e Verona l'ultimo. E ragazzi, allora significa non che non hai imparato una lezione, ma che non ce l'hai. Cioè non hai quello spunto che ti fa capire che certe partite le devi vincere. Eppure siamo quelli che siamo andati a fare l'impresa a Udine, dove non sono andati tutti quanti a vincere. Eppure siamo quelli che sono andati a fare l'impresa a Bergamo con l'Atalanta. Poi però abbiamo visto un'Atalanta che si è sgonfiata. Allora ci dobbiamo domandare: eravamo stati bravi noi o loro un po' in difficoltà e cominciavano la fase di discesa? Col Bologna siamo stati bravi noi o loro hanno mollato totalmente? E allora ecco che quando facciamo poi l'analisi delle partite, noi, ma soprattutto loro che le fanno, devono capire dove finiscono i meriti, dove cominciano i demeriti dell'altra squadra. Perché qui io ho visto davanti ai miei occhi una squadra tornare 10 passi indietro. 10 passi indietro. E non avevo quella sensazione che l'avremmo vinta, che forse l'avremmo recuperata con un gol alla Kelly oppure alla Caballo contro l'Atalanta nella gara di andata. Ecco, anche con l'Atalanta, gara di andata, punti buttati, era un'altra squadra, un altro allenatore, eppure a un certo punto sembrava la stessa frenesia, tutti in campo i migliori, e vediamo che succede. E questa mossa della disperazione, che nel caso di Tudor era veramente della disperazione perché mancavano le idee, nel caso di Spalletti è un grido d'allarme. È un grido d'allarme, come a dire: io non ho qualità, allora quella che c'ho in panchina provo a buttarla in campo, tutti insieme. Amen. Vediamo che succede. E non è successo nulla.
1: 200 messaggi, direi che possiamo andare in pausa e ripartire tra un attimo.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora, adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi.
1: Guarda, volevo... non è che li sto selezionando, ci mancherebbe altro, vi sto leggendo tutti, cerco ovviamente di dare spazio a tutti. Parto da Paolo, da San Giovanni Valdano, che dice: dai, sera ho un magone che mezzo basta, parlare di calcio oggi mi fa veramente difficoltà, vorrei, spero che anche voi la pensate come me, fare un applauso ai tifosi, a quella curva che nonostante tutto quello che abbiamo passato come tifosi e davanti a un'altra annata deludente, sono sempre lì presenti facendo sentire il loro calore. Guarda Paolo, sono d'accordo. Migliori in campo ieri, ragazzi, la curva sud da tempo, sinceramente.
0: Sì, sì, straordinario.
1: Bravi.
0: Gli ultimi a mollare. Anzi, non mollano.
1: Assolutamente. Non faremo nessuna nuova squadra, scrive Carl, perché i campioni, anche quelli a parametro zero, non verranno a noi. Noi continuiamo a rinnovare giocatori scarsi che sono con noi da anni e ci portano a malapena al quarto posto. Vedi McKenny, Locatelli, Gatti, eccetera. Allora, scarsi no. Riserve, buone riserve da Juve, secondo me sì. Marco, uno dei tanti Marco, dice: qui è 2 anni che facciamo gli stessi discorsi, è 2 anni che andiamo in Champions, da quarti e battiamo via i soldi, vero?

0: con mercati ridicoli, con Miners, Openda e compagnia cantante, sbagliamo pure i parametri zero, la mia campagna acquisti sempre nel 2011. Vedi, Lichtsteiner, Pirlo, Vucinic, Barzagli, Bonucci, è vero, sì, ultimamente abbiamo veramente sbagliato tutto. Questo è uno di quei giorni in cui non vorrei ascoltarvi, penso alla partita di ieri, più mi incazzo, comunque non riesco ad ascoltarvi perché vi voglio bene, grazie. Fabio da Grugliasco, grazie. Grazie. Buon pomeriggio Ale Vincenzo. Dico questo, tre quarti a rosa è quella costruita da Giunta, dove siamo arrivati in Champions all'ultima partita contro il Venezia. E anche questo, caro Francesco, è molto vero. È molto vero, ma state dicendo delle cose assolutamente, assolutamente interessanti.
1: Legittime.
0: Roberto da Ponte Tresa, in provincia di Varese, abbonato in Curva Nord insieme a mio figlio di 13 anni. Il campionato sta per finire e mi chiedo cosa ci lascia davvero questa stagione. Magari stasera Roma pareggio fa peggio e noi arriviamo quarti, ma poi che cosa resta? Personalmente mi porto dietro la splendida partita d'andata contro l'Inter, la bella prestazione contro il Galatasaray, per il resto sinceramente poco o nulla. Abbiamo costruito qualcosa? A me non sembra, dice. Si parla già di fare nuovo tabula rasa, ancora una volta non vedo miglioramenti concreti nella rosa e questo mi fa pensare che ci aspettino altri 2 o 3 anni da semplici spettatori. Saggio molto interessante, Roberto. Onestamente mi viene da dire abbiamo costruito molto poco. Molto poco. L'unica cosa che mi viene da dire è che abbiamo un allenatore che non è scevro da errori, ci mancherebbe altro, no. Lo stiamo dicendo, però ce l'abbiamo. Cosa abbiamo costruito? Mi trova difficile dirtelo. Mi torna difficile dirtelo perché cosa abbiamo costruito, Vincenzo?
1: No, onestamente non abbiamo costruito praticamente nulla dal punto di vista strutturale, perché dal punto di vista del gioco io rispetto alla Juventus di Tudor onestamente i miglioramenti li vedo, perché lì vedevo una squadra amorfa che sì, ti poteva regalare le grandi gioie come la vittoria contro l'Inter che citava appunto il nostro amico, come qualche partita entusiasmante. Dopodiché io è lì che mi arrabbiavo, perché dicevo stiamo girando a vuoto perché non stiamo costruendo niente. Subentra Spalletti e a fatica, piano piano cerca di tirare fuori il meglio da tutti quanti. Qualche miglioramento si è visto dal punto di vista del gioco. Io onestamente vedo una squadra strutturata in maniera diversa, perché comunque sì, vedo una squadra che in qualche modo ha una sua fisiologia di gioco che mostra qualcosa, però su una base strutturale sbagliata che comunque non possiamo non prendere in considerazione.
0: Come fai?
1: Se io non è che arriva Spalletti e David diventa Higuain e Openda diventa Dybala, sempre David e Openda restano. Allora quello che posso fare è cercare di migliorare quelli che possono secondo me migliorare, dare qualcosa in più a Locatelli e l'ho dato, cercare di dare comunque un'impronta alla squadra che possa aggredire invece di sottomettersi all'avversario, e l'ho fatto, di farlo con ordine e disciplina, l'ho fatto, di rischiare di tirare troppo la corda, l'ho fatto, e la corda a volte si è spezzata. Perché? Perché la struttura è questa. Allora, secondo me qualcosa si è costruito. È sufficiente? No, perché si vede la mano dell'allenatore, che comunque ha sbagliato anche lui, ragazzi, ma nessuno è infallibile, lo abbiamo detto, sbagliano tutti, sbaglia qualche volta anche l'allenatore, in buona fede sicuramente, che ha costruito anche un ambiente diverso, una curva appunto che è vicina alla squadra, perché ci crede. Inneggia il proprio allenatore perché ci crede, poi però in campo ci vanno i giocatori e se il risultato è questo è la qualità strutturale che va cambiata.
0: Sentiamo 3 vocali, poi vi ricordo l'appuntamento del 29 maggio, prego.
2: Ciao ragazzi, sono Alfonso della provincia di Milano.
0: Ciao caro,
2: vi mando un abbraccio.
0: Grazie.
2: Io veramente sono non ho mai visto una stagione così brutta. Anche se siamo ancora quarti, ma nemmeno ai tempi di Del Neri. Allora, il problema è uno solo, il signore che guida anche la Ferrari, che non ha mai vinto un titolo, e noi fin quando ci sarà il can che gestisce tutto non vinceremo più neanche in mezzo scudetto.
0: Però i titoli li ha vinti,
1: tutti i titoli che ha vinto la Juventus,
0: amore mio, amore mio, ti abbraccio caramente, affettuosamente,
1: tutti i titoli che ha vinto Andrea Agnelli li ha vinti anche Elkan, perché dietro c'era Elkan. Allora noi no, facciamo sempre lo stesso errore, poi siamo d'accordo che ci sono responsabilità a
0: ma
1: livello
0: certo, ma certo,
1: dirigenziale
0: della proprietà importanti,
1: però fate sempre lo stesso errore pensando che la Juventus di Agnelli era la Juventus di Agnelli. Agnelli era il presidente, come lo è adesso Ferrero. Così come dietro Ferrero c'era Elkan, dietro Allegri c'è, dietro Agnelli, pardon, dietro Agnelli, sì, pardon, c'era Elkan. No, quindi non è che Elkan, tutti i trofei che ha vinto Agnelli li ha vinti Elkan. Dopodiché ribadisco,
0: da dietro le quinte.
1: Da dietro le quinte. Oh, certo. E quello è semplicemente quello che ha messo i soldi, semplicemente.
0: Semplicemente.
1: Cioè, se Andrea, che è stato un visionario, uno straordinario presidente, che poi ha commesso anche lui i suoi errori, ci ha portato ad arrivare a prendere Ronaldo, è perché ha costruito ha avuto un piano di crescita perfetto, che è stato un crescendo. Poi si è arrivato agli errori, la cacciata di Marotta, ritorniamo sempre alle stesse cose.
0: Sì, che mi hanno anche un po'.
1: Sì, quella, l'aver alzato troppo il tiro, la sfortuna del Covid, tutto il resto a posto, è quello che poi eventualmente ci ha portato.
0: La Superlega gestita come l'ha gestita.
1: Se ha sempre avuto l'appoggio di Elkan, perché dietro Andrea Agnelli c'era Elkan. Tant'è che quando è decaduto il CDA dell'allora presidente Andrea Agnelli, se la Juventus non è fallita è perché John Elkan ha detto: ok, vi dimettete, giusto così, c'è un'inchiesta in corso, la scure della Superlega da lontano ha fatto il resto, io metto i miei uomini, il mio commercialista affari presidente, Scalvino, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, a risistemare i conti, ad affrontare i processi e a tenere comunque in piedi la squadra. Se la squadra e l'allenatore hanno percepito mese per mese, guardate che questo è uno dei motivi per cui non se ne vuole andare dalla Juventus, un po' per la storia, un po' perché ti trovi in un posto dove ogni mese puntuale ti arriva il bonifico e tutto a posto, e perché c'è il can dietro. Ora, è scevro da colpe perché paga? No, ovviamente no, perché lui stesso vorrebbe che il suo interesse fruttasse qualcosa, e sono anni che non frutta perché sbaglia management. Ma c'era Elkan,
0: grave,
1: che
0: detto,
1: è grave, sì.
0: È
1: così
0: grave.
1: Come scelse bene con il cugino Andrea, ha scelto male dopo, ha scelto male in realtà già da arriva bene, secondo
0: certo
1: me.
0: Certo che ha scelto male, e la sua colpa, responsabilità è quella di sbagliare il management. Ma
1: che non è poco,
0: i trofei
1: però
0: sono stati anche suoi. Prego.
3: Ragazzi, se tutti i giocatori che arrivano alla Juve falliscono, quasi tutti, e perché evidentemente se hanno fatto bene da una parte c'era un ambiente che li migliorava e li spronava a dare il meglio, mentre alla Juve questo ambiente non c'è. In società dovrebbero capirla sta roba, perché sono anni che è sempre la stessa solfa, arrivano con grandi squilli di tromba e poi da noi si sgonfiano come un palloncino bucato. Evidentemente c'è qualcosa che non va nell'ambiente se tutti i giocatori fanno questa fine qua.
0: Non so se l'aria
1: ma non è l'aria, so. È sempre la struttura, anche in questo caso societaria. Allora, una cosa è che tu punti ai top giocatori in un contesto fatto di top dirigenti e di rosa al top. Una cosa è che tu a un certo punto perdi piano piano tutti i top perché dovevi abbassare il monte ingaggi, vai incontro a una trasformazione soprattutto societaria e riprendi i giocatori che magari non puoi prendere, quelli che costano di più e quindi quelli che hanno maggiore esperienza, quindi anche quelli che magari ti possono portare quel talento in più entrano in un contesto che invece di elevarli li butta giù e quindi non funzionano. Ecco perché paradossalmente io non credo che con Mainz si possa trasformare in maniera così. Ha vissuto degli anni incredibili all'Atalanta, però se metti con Mainz, secondo me in questo momento nel Real Madrid, ma lui ha più facilità anche a giocare, porta il peso della maglia, però vicino c'ha dei signori giocatori in un contesto ricco, in un contesto di grandi, di top campioni, là basta che sfiori la palla e arriva a destinazione. Poi c'è le responsabilità, qualcosa la rendi di più. In questo momento la Juventus deve ritornare ad avere quella facciata bella, fatta di campioni che possano darle qualcosa in partite come quella di ieri.
0: Allora, intanto saluto Lucia da Genova, che ci manda il primo messaggio. Grazie Lucia.
1: Ciao Lucia.
0: Dice: ma nessuno pensa mai che questi giocatori praticamente stanno giocando da due stagioni quasi interrottamente e che alcuni purtroppo andranno pure al mondiale e tornano distrutti, avranno pochissimo tempo per riposarsi, la prossima annata sarà pure più difficile. Vale un po' per tutti, Lucia, questo discorso, certo, che non è sbagliato, ma vale un po' per tutti. La prossima annata, io in questo momento, guarda, faccio fatica immaginare, cara Lucia, la fine di questa, figurati se riesco a pensare alla prossima. Però dici una cosa assolutamente corretta. Alberto dalla Sardegna dice: John Elkann ci ha fatto fallire sia nel 2006 che nel 2022. Questa storia di Elkann che è dietro successi di Andrea fa un po' ridere, ma non... Allora, Alberto, intanto diciamo cose che sono supposizioni, e di certo non c'è niente, perché che John Elkann ci abbia fatto fallire non ci sono prove. Sicuramente non ci ha difeso nel 2022, questo è sotto gli occhi di tutti,
1: o quantomeno
0: ci ha difeso in maniera sbagliata.
1: Ha preferito chiudere una vertenza piuttosto che farla andare avanti.
0: Poi, dopodiché, ragazzi, per me si cambia proprietà, ma va bene, ok. Voi avete, non mi dite però per favore Titor, perché tanto è un capitolo chiuso. Ditemi chi è che ha bussato alla Juventus per prenderla. No, ditemelo, perché se voi lo sapete ci date anche una notizia. Dopodiché sono d'accordo sul fatto che John non è Andrea. Lo sappiamo tutti, per amore, per passione, e che i successi recenti sono con la firma di Andrea. E io lo rivorrei domani mattina. Però non dimentico neppure che nel 2022 molti di voi contestavano, anzi nel 20, quando è che richiama Agnelli, Allegri? Nel 22. Lo avete massacrato, eh? Lo avete massacrato, Andrea Agnelli. E lo avete massacrato molti anche per la storia Ronaldo, perché ora sembra che senza Andrea Agnelli si possa andare avanti. No, Andrea Agnelli è anche quello, ragazzi, che per troppo amore ci ha ridotto però in queste condizioni. E io ho il poster e non lo staccherò mai di Andrea Agnelli. Però 22 oggi, purtroppo la firma è quella di Andrea Agnelli, eh?
1: Sì, io vorrei, Ale, uscire da questo pericoloso giochino nel quale ci infiliamo ogni volta che arriva una sconfitta. Cioè, appunto, andare, no, ma il problema è la proprietà dei cadre, e facciamo sempre poi gli stessi discorsi, che poi arriva il riccone di turno, arriva Santarelli Sum d'Arabia con i soldi, arriva e compra tutti i massimi giocatori, e siamo qui sempre a ripetere le stesse cose. Non si possono comprare all'improvviso 500 giocatori, bypassare il fair play finanziario, scegliere tutti i migliori, pagare gli stipendi più alti. Non funziona così il gioco del calcio. Funziona con una struttura sicuramente competente, questo sì. È stato scelto Giuntoli, sbagliato. Poi magari col senno del poi abbiamo pensato anche che Giuntoli più un allenatore serio avrebbero fatto forse qualcosa di diverso, ma è stato sbagliato. A posto, si è passati da Giuntoli a Comolli, dalla padella nella brace, a posto. Ma noi in questo momento dobbiamo scindere un po' i discorsi. Il discorso A dal discorso B. Il discorso A che sarebbe il presente, il discorso B che sarebbe il futuro da costruire. Per il discorso B abbiamo già scelto, non noi, la società, ma noi siamo contenti, Spalletti come allenatore. E questo già è una pietra importante che metti. Discorso B, invece, bisogna arrivare a giocarsi la prossima stagione al meglio delle condizioni, quindi arrivare in Champions League. Le responsabilità in questo momento sono dei giocatori in campo. Chi li compra i giocatori? Abbiamo capito, la società ha sbagliato. Adesso bisogna trovare una via d'uscita. Questi giocatori, per quanto la società abbia sbagliato a comprarli, saranno più forti di quelli del Verona, del signor Sogliano? Penso di sì. Saranno più forti di quelli del Sassuolo? Penso di sì. Presi da Carnevali, poi grandissimo dirigente che magari gli darei l'opportunità di venire a lavorare nella Juventus, questo sicuramente. Saranno più forti di quelli comunque del Como, anche se il Como ha speso tanti soldi? Sì. Squadra quindi che nei suoi valori è una squadra che potrebbe raggiungere tra i primi posti della Champions League. È una squadra da Champions League? No, perché ti manca il grande campione per reparto. C'hai Yildiz, per carità, hai poco di più. E allora, per adesso questa squadra ti dovrebbe bastare per arrivare. Quindi non usciamo dal problema principale. Questa squadra, questi giocatori, la Juventus, i tifosi devono pretendere da questi giocatori maggiore impegno, maggiore maturità, maggiore cattiveria. Perché questi giocatori dovrebbero bastarti a questo punto, quando avevi 5 punti di vantaggio, per arrivare in Champions League. Se butti via tutto, è colpa anche dei giocatori, colpa in misura minore dell'allenatore, ma l'allenatore è quello che abbiamo celebrato fino a qualche partita fa, perché oggettivamente qualcosa di diverso ci ha fatto vedere. Poi si arriva alla stagione, si mette un punto e si ragiona su quelli che sono errori da non commettere più nell'allestimento della rosa, perché sennò se dobbiamo fare sempre i soliti discorsi, cioè tanto la proprietà non vende, seppure arrivasse qualcun altro non sarebbe la panacea di tutti i mali. Bisogna necessariamente centrare il quarto posto e molti di questi giocatori, mi dispiace, ma ci devono salutare.
0: Prego Fene.
4: Ragazzi, ma che fine ha fatto Gatti? Nel secondo tempo, quando ha tolto Kelly, giusto o sbagliato che sia, io l'avrei inserito, anche perché in area si fa sentire, vedi Roma. Cioè, proprio ieri di Spalletti non mi sono piaciuti i cambi. Non mi sono piaciuti i cambi. Anche sulla fascia destra un Holm sarebbe servito.
0: No, ma hai ragione. Dopodiché poi gli assenti hanno sempre ragione.
1: Poi magari entravano, Gatti ti faceva lo sfondore in difesa e diceva: ma chi ti ha detto ragione di metterlo? No, certo. Il ragionamento del nostro amico è valido, come certo, è valido certo, il ragionamento certo, di tanti certo. amici che ci contattano e dicono: ma perché non Gatti? Di pancia sì. Dopodiché, perché Kostić non gioca più? Perché ci sono una serie di giocatori che non vedono più il campo? Perché Openda neanche accarezzi l'idea di metterlo in campo, magari visto che David non ce la fa a fare il vice attaccante, magari toglievi David e mettevi Openda a fianco di Vlahovic? Perché probabilmente l'allenatore del quale abbiamo scelto di fidarci, e io mi fido, è un allenatore che ha visto che ha risposto in anticipo alla richiesta di Alessandro, perché formalmente ne ho convocati quanti? 22, 23, ma idealmente ne ho convocati 14, 15.
0: Certo.
1: Gli altri li porto perché non posso spiegare a tutti quanti perché li lascio nel baule della macchina. Li porto
0: anche
1: tutti.
0: Anche se li dovrebbe lasciare
1: perfetto,
0: nel baule della macchina.
1: Perfetto. Tra questi probabilmente garanzie non ne dà dal punto di vista difensivo Gatti, e non è un attaccante che io posso dire: sai che c'è, metto Gatti a fare l'attaccante, perché altrimenti mi prendono per pazzo, anche se avessi un'idea, un'intuizione geniale. Probabilmente se non metto Holm è perché il ragazzo forse magari o non se la sente in quel momento di entrare in campo, o non era quello che ti serviva,
0: oppure
1: perché
0: semplicemente sbaglia,
1: oppure semplicemente ho sbagliato. Holm non è magari il giocatore che ti può cambiare la partita. Quindi se ci fidiamo di Spalletti lo contestiamo nelle scelte sbagliate, e sono stato io il primo e sei stato tu il secondo e voi siete i terzi. Se non ci fidiamo di Spalletti, allora
0: il problema è che qui Vincenzo non ci sfida più di nessuno.
1: No, perché tanto questi discorsi tu li puoi fare. Il Napoli, secondo in classifica, già in Champions League, eccetera, mancavano 2 minuti alla fine della partita col Como. Hanno fatto la rimessa laterale, se ne sono andati indietro. Giustamente a Napoli i tifosi stanno dicendo: ma che volevano fare? Si sono tenuti il punticino? Se lo sono tenuti loro, così come ce lo siamo tenuti noi col Milan. Sbagliato. Però purtroppo in questa fase della stagione si fanno anche calcoli sbagliati e nessuno sta rendendo. Del Milan perde col Sassuolo.
0: Ma vedi, io ci sto a fare calcoli, Vincenzo, perché io non mi scandalizzo per Milan
1: e Juventus. Se avessimo 0-0. Fatti i calcoli, la partita col Verona l'avremmo vinta.
0: Probabilmente sì.
1: Questo è quello che mi fa arrabbiare.
0: Probabilmente sì.
1: Perché il calcolo era da fare, era uno. Questi ci aspettano con l'armata a Brancaleone, giustamente davanti alla porta, dicono: siamo già retrocessi, non veniamo qua a fare la figura dei carracottari, veniamo qua magari a prenderci un punto e a dire: ce ne andiamo con la gloria. Sogliano si fa espellere, così dopo va a dire: hanno pure espulso, ma io sono il re del mondo, noi siamo usciti con dignità, orgoglio e dignità, eccetera, per un tiro in porta. Allora, siccome loro faranno questo, noi dobbiamo essere pronti al fatto che non troveremo uno spazio, quindi ce lo cerchiamo. Ma dietro si deve sbagliare zero. Si deve sbagliare zero. E se sbagliamo questa partita, abbiamo buttato tutto all'aria.
0: E purtroppo la sensazione c'è. Dai, un altro vocale, poi vi ricordo l'appuntamento del 29 maggio, poi andiamo in pausa.
5: Ragazzi, buonasera, sono Paolo dalla provincia di Taranto.
0: Ciao Paolo.
5: Premesso che anch'io sono molto deluso dalla prestazione dei ragazzi di ieri sera, volevo chiedervi: dove sono le responsabilità, secondo voi, così come ha detto Santarelli, le responsabilità del mister Spalletti? Io tutte queste responsabilità, questa assenza dagli spogliatoi, l'attribuisco alla società. Specialmente in questo momento non si può stare lontani dai ragazzi.
0: Ma
1: grazie. No, Elkan sta seguendo la squadra ovunque. Io non credo che
0: Elkan sta seguendo la squadra ovunque. Oggettivamente Ottolini e Chiellini sono lì. Abbiamo visto anche Modesto. No, io alla società qui, francamente, soprattutto poi alla vigilia di uno Juventus-Verona non riesco a dare particolari responsabilità, sono sincero. Gliele posso dare per il mercato ridicolo che è stato fatto, sì, sinceramente, però sulla roba di ieri io credo che quando sei Juventus queste partite le vinci soltanto con la motivazione e con il nome, e non c'è bisogno, secondo me, neppure di chissà quali artifici per battere una squadra ridicola, con tutto il rispetto, ma Verona è una squadra ridicola, e questo aggrava ancora di più la nostra situazione. Oltretutto retrocessa, non c'è bisogno, no. Cioè, sono partite che secondo me dovresti vincere anche senza allenatore. Evidentemente questi, che sono in alcune situazioni ragazzini, come li ha definiti Spalletti, hanno bisogno della frusta, purtroppo.
1: Guarda, chiusura e sondaggio, è quesito, e poi ricordi l'evento.
0: Sì, ricordo subito.
1: Rapidissimamente, perché c'è il nostro amico che dice: Gennaro da Padova, mettere Miretti significa non aver capito la partita, mi dispiace, ma ieri Spalletti ha sbagliato i cambi. Probabile, Gennaro. Poi con me su Miretti sfondi una porta aperta, lo sapete, non è che gli faccio una guerra personale, però mi rendo conto che è un giocatore che oggettivamente non è da Juve. Diceva Alessandro prima, è Locatelli che dovrebbe essere quello che subentra in una Juve ideale, non Miretti che subentra eventualmente a Locatelli. In questa partita è subentrato a David. Domanda che vi faccio, chi metteva? Perché come altro centrocampista non c'era nessuno, c'era Azic di ritorno dall'infortunio, e sappiamo anche che su Azic, perché evidentemente l'allenatore l'ha visto così, non c'erano altri nomi. Allora perché dico che questa è la chiave, questa domanda? Perché il problema non deve essere perché ha messo Miretti, il problema che dobbiamo cominciare anche a inquadrare è perché Miretti entra così nelle partite, perché si sposta da un pallone al limite dell'area invece di fare il movimento giusto, oppure di tirare in porta, perché passa all'amico immaginario e non se la sente di tirare. Allora dobbiamo dare la responsabilità all'allenatore, che non c'aveva altri centrocampisti da inserire, o dobbiamo inquadrare anche le responsabilità in chi va in campo ed evidentemente non è da Juve?
0: Sì, e perché quattro... poi vedi, io ogni tanto allargo le braccia perché che leggo delle cose, ma con tutto il rispetto dell'amico Marco, sai che a me della Ferrari, per me potrebbe chiudere i battenti domani mattina, per quanto me ne frega. Ma ora io devo dire che Elkan ieri era a Miami, quindi non era a Torino, e la Juve magari ha battuto il Verona per questo. Ragazzi veramente, cioè, però, se veramente, no, ride, cioè, anche se Rossi, dobbiamo... perché sennò poi ci ricopriamo di ridicolo.
1: Se dobbiamo pensare,
0: cioè, quindi che... ieri John Elkan, ripeto, per me la Ferrari se domani mattina chiude non me ne può fregare di meno. Ma io devo pensare che per battere Verona ci deve essere la presenza della proprietà in tribuna? Ma abbiamo a che fare con ragazzini come Ettore Spalletti o con calciatori professionisti?
1: Dai,
0: quindi
1: ragazzi,
0: io e Marangio, come tutti quanti, siccome qua la proprietà viene pochissime volte, allora noi mettiamo qua Rutti, scurregge così dalla mattina alla sera, tanto andiamo in onda, ragazzi, e non c'è la proprietà.
1: Sì,
0: e dai, su, ora a Elkan si può di tutto, volete sfogarvi con Elkan, fatelo, perché è giusto e corretto, però facciamolo in maniera serena, ragazzi, non dicendo stupidaggini, perché questa, Marco, te lo dico con il cuore in mano, è una stupidaggine. Vuol dire che noi abbiamo a che fare con cosa? Cioè, con una squadra che dice: oh, ma oggi c'è il no, allora pareggio in casa col Verona, ultima in classifica. Dai, su, ragazzi, cerchiamo di essere nelle analisi un pochino più lucidi.
1: Attenti,
0: allora, vi ricordo, venerdì 29 maggio, raduno al J Hotel di Torino, primo appuntamento alle 17.30 presso il monumento verso Altrove alla Continassa, per ricordare ovviamente 39 angeli dell'Eisel. Seguirà 18.30 il consueto dibattito sulla stagione appena conclusa presso la sala meeting del J Hotel. Vi dico subito, siccome ce lo chiedete, Santarelli e Marangio non ci saranno, perché saranno qui in studio, ma ci sarà ovviamente Antonio con i nostri colleghi di Torino, noi cureremo i collegamenti in diretta qua da Roma. Ci sarà poi alle 18.30, finito il dibattito, un aperitivo con pizzette, salatini, focaccia, bollicine piemontesi, pensate un po', vino bianco, rosso e soft drink. Per tutte le info, eventi@radiobianconera.com. Non mancate, mi raccomando. Andiamo
1: mancate
0: in pausa e torniamo subito.
1: Chiedete qualcosa, non andiamo avanti così. Andiamo avanti così, andiamo avanti.
0: Dove
1: così.
0: Andiamo
1: avanti così.
6: Due colori, due voci.
7: prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. La delusione è tantissima, l'incazzatura pure, e il fatto che ci hanno preso per il culo anche stamattina dagli organi di stampa, soprattutto stamattina io sono in pensione, andare nel bar e essere preso in giro dagli interisti, pure dai milanisti, che è qualcosa di incredibile. È stata una mattinaccia, mettiamola così, però ieri una sequela di errori che sinceramente non, anche degli Spalletti, sinceramente, una squadra senza palle, senza attributi, senza voglia, senza, sembravano in ciabatte, mi ha dato un fastidio enorme.
9: Valerio da Lucca, ma Bremer potrebbe, anzi sicuramente ha sbagliato il passaggio, purtroppo mi sembra Calulu è stato colto il controtempo per ricevere il pallone. Ma ragazzi, ma Di Gregorio ha preso un gol che lo parerebbe anche mia figlia. Poi io speravo che partisse dall'inizio Vlahovic e Koopmeiners, visto che Thuram e Illiz non sono mai stati al meglio ultimamente. Insomma, me responsabilità c'è anche Spalletti nelle scelte.
10: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto. Che dire, dopo la partita di ieri tutti siamo arrabbiati, avrei tante cose da dire, dal pallo della luce che abbiamo in porta, il centravanti che non c'è, che non fa il centravanti, la mancanza di personalità che non ha nessuno, però volevo portare alla vostra attenzione due fattori. L'intervista pre-gara contro il Verona di Bremer, che dice 12 anni, è stanco e vuole alzare trofei, e poi mi fa questo erroraccio, ma tutta la prestazione che ha fatto. Allora dico, caro Bremer, vuoi andare a vincere? Per me la porta è quella, perché se non sei da Juve e non ami la Juve, la porta è quella.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ma con noi andiamo oltre i messaggi. Però ti ricordo che Elkan è stato presente praticamente a tutte le partite della Juventus, e la Juventus non è l'unico suo affare di famiglia, l'unica sua azienda, c'è anche la Ferrari, quindi sarà libero eventualmente di andare a seguire anche la Ferrari, e questo magari per Juventus Verona poteva anche rappresentare una possibilità da parte sua. Non esiste il dono dell'ubiquità per un dirigente. Quello che diceva giustamente Alessandro è che non è che la presenza di Elkan significa uguale vittoria, la proprietà è vicina. Mai come quest'anno, perché Elkan non lo vedevo così frequentemente a seguire la Juventus da anni. C'è, dopodiché ci sono anche altre figure dirigenziali che sono sempre, non è che se ne sono andati a fare una scampagnata tutti quanti fuori e se ne sono fregati della Juventus. Essere presenti non significa che se ci sono fisicamente allora sono vicino alla squadra, se non ci sono e sto andando a seguire non un pranzo di famiglia, ma un altro mio affare di famiglia, io non tengo la Juventus. Tutto qua. Vuoi rispondere, Santarè?
0: No, vado oltre, Vincenzo. Andiamo, perché sinceramente, poi ripeto, noi possiamo dare un miliardo di responsabilità a questa proprietà, però tanto quando perdi o quando pareggi, la colpa viene sempre individuata in quello che non c'è, quell'altro che non c'è. Funziona così, ma è normale, fa parte del gioco. Elkan per me è il miglior proprietario che possiamo avere? No. È l'unico però che in questo momento garantisce continuità? Sì. Poi, se ti ripeto, cosa devo dire di più rispetto a che a me della Ferrari non me ne può fregare di meno? Ma hai detto bene te, Vincenzo. È un altro asset della famiglia. E quindi tra Juventus, io sceglierei sempre Juventus Verona. Ma se lui vuole andare a Miami, non è che ci deve essere lui per vincere la partita. Io ho capito, Marco, andiamo oltre i messaggi. Ma te nel messaggio hai scritto questa roba qua, riferita a ieri. Comunque, verrà Elkan magicamente, perché secondo te con Elkan avremmo vinto la partita? Per me no. Per me no, non è la presenza di Elkan in qualsiasi tipo di partita, se no diamo anche troppa importanza a delle situazioni che non esistono. L'importante è che ci sia la società, l'importante è che ci siano i dirigenti, la proprietà, se c'è bene, se non c'è, l'importante è che faccia il proprio dovere, cioè mette soldi, paga gli stipendi e compri i giocatori. Poi per me se ne può stare a Miami tutto l'anno.
1: Ti faccio una domanda molto semplice che mi brucia fare, ma la faccio a te come se la facessi a Marco e tutti i nostri ascoltatori che dicono, che pensano questa cosa qua. Qual è la proprietà dell'Inter?
0: Abo.
1: Li visti allo stadio? Hanno vinto uno scudetto lo stesso? Ma c'era Marotta. Marotta è il presidente, pure Ferrero è il presidente. Quindi qual è la proprietà? È fondamentale la presenza della proprietà? Si può vincere lo stesso? Certo. La proprietà deve garantire, poi lasciamo stare le vicende dell'Inter e vabbè, che lasci, sarebbe da di tutto. Però per dire, non è quello che fa la differenza. L'importante, per quanto mi riguarda, è che la proprietà sia presente quando bisogna pagare, appunto, gli stipendi, quando bisogna
0: comprare giocatori,
1: quando bisogna
0: e scegliere i dirigenti. Quelli possiamo attaccare,
1: esatto, e anche quando però bisogna fare ricapitalizzazione, altrimenti fallisci. L'ha fatta? Sì. Si è fidata dei manager sbagliati? Sì.
0: Questa è la sua errori responsabilità.
1: Sì. No, che se ci sono dimostro che sono vicino alla squadra, se no perché sono andato a seguire la Ferrari, che guarda caso lo fa rientrare economicamente molto più della Juventus, e comunque anche quello è un affare suo importante di famiglia, allora no.
0: Dai, sentiamo un po' di vocali.
11: Beh, io a questo punto voglio capire se il mio numero che non arriva, se la mia voce che
1: eccolo
11: impazzita, non lo so. Sto scherzando, non mandate i miei messaggi.
0: Eccolo.
11: Vi voglio bene lo stesso.
0: Grazie,
11: comunque,
0: caro.
11: A Sansarelli voglio dire che il suo catastrofismo in questo momento, beh, non lo so fino a che punto. Io, segnatevi questa data: la Juve si classifica terza sicuramente, e c'è anche la possibilità del secondo posto. E ci risentiamo poi a fine stagione.
0: Guarda, me lo auguro di
11: ciao,
0: cuore.
11: Ragazzi,
1: se
11: Mimmo da Reggio Calabria.
0: Ciao, Mimmo.
1: Se succede, ci vieni a trovare.
0: Me lo auguro
1: e
0: di cuore,
1: a cena
0: Mimmo.
1: Fuori.
0: Me lo auguro di cuore, veramente. No, io non è catastrofismo. Il mio è profonda delusione rispetto a ieri, ma profonda. Forse la più grossa della stagione per il momento. E è forse realismo, ma Mimmo, spero veramente che tu abbia ragione. A me poi del secondo posto, giuro, mi interessa zero in questo momento, però sono d'accordo su una cosa: questa squadra volendo può vincere tutte e tre le partite, e a quel punto te ne freghi di quello che fa la Roma e il Como. Volendo lo può fare, quindi su questo Mimmo dice una cosa sacrosanta. Certo, se vedo la partita di ieri faccio fatica a immaginarlo, ma l'amico Mimmo non sbaglia dicendo che tecnicamente tre partite su tre le può vincere. Anche perché se non le vinci ci vai, parliamoci chiaro, ragazzi.
1: Allora, intanto partiamo da un presupposto, dico al nostro amico, il più facile di tutti: le devi vincere tutte e tre le partite. Dopodiché, come nel mondo, come nel calcio e nella vita insegna, non dipende solo da te, dipende in questo momento soprattutto da te. Soprattutto da te. No, dico soprattutto da te, puntare ad andare oltre.
0: Certo.
1: Solo da te restare in Champions. Se le vinco tutte e tre, io ho la certezza matematica che sono in Champions. E questo è un vantaggio non da poco, che ci siamo costruiti col tempo e che stiamo rischiando di buttare via. Quindi se la Juventus le vince tutte e tre, è dentro e possono fare quello che vogliono dietro. Se davanti crollano, e io sul Milan sono d'accordo che non se la passerà bene, no. Quindi noi potremmo raggiungerlo, posto che l'avremmo dovuto raggiungere ieri e superare ieri, che a parità di punti saremmo stati avanti. Ma c'è la possibilità che al terzo posto, se tu vinci, ce la fai. Poi deve crollare anche il Napoli per arrivare al secondo posto, ma a quel punto, secondo, terzo,
0: chi
1: quarto,
0: se
1: chi se ne frega
0: Napoli,
1: in questo
0: certo.
1: momento, in questo momento ci interessa di avere la Champions al sicuro e di fare comunque gli stessi ragionamenti con la Champions e senza Champions per il futuro.
0: È lì il punto. Perché io ti dico una cosa, Vincenzo. Così rispondo sempre.
1: Tu ci arrivi seconda e è andato tutto bene. No,
0: ai 747 messaggi di sera. Se arriva qui, benissimo. Se a me garantiscono che arrivare quarto o arrivare quinto è la stessa roba. Poi è chiaro c'è l'UEFA di mezzo, ma insomma dici guarda, faccio tre cessioni, Bremer, Thuram, Cambiaso, ok? Non mi strappo i capelli, però vi garantisco che a fronte di questo tesoretto poi ce ne metto altri 100 per ripianare la Champions e faccio il mercato da top. Per me si può pure arrivare a quinti.
1: No.
0: Per me si può pure arrivare a quinti.
1: Sì, sì, vabbè, però.
0: Però poi se arriviamo quinti, siccome poi il primo giugno, oddio, se si muore no, ma se si muore io e Marangio ci siamo. Se arriviamo quinti, io il primo giugno non voglio sentire messaggi. Chi si è comprato oggi? Ma ancora siamo fermi, no? E poi quando magari vendono Bremer, ma come hanno venduto Bremer? Oppure hanno detto no, abbiamo venduto Thuram. Perché questo sarà il mercato della Juventus se arriviamo quinti, anche se arriviamo quarti, con la differenza che se arriviamo quarti magari prima un parametro zero te lo porti a casa, detto che secondo me aspettano il 30 giugno per entrare nel bilancio successivo. Certo. Ma se arrivi quinto, prima ci sono le cessioni, e poi dopo. Ma io ci sto, non mi faccio prendere a frenesia, però facciamo questo bel patto fra di noi ragazzi, perché al primo giugno manca meno di un mese e la differenza tra quarto e quinto posto è anche questa roba qua. Sì, poi certo, io esulto, faccio i caroselli per il quarto posto, ma nemmeno morto, ma nemmeno per il secondo lo faccio per la Coppa Italia invece, pensa un po'. Però dobbiamo essere sereni su questo aspetto, che il mercato sarà fortemente condizionato se arriviamo quinti,
1: con giusto che sia. Un altro nostro amico dice: non capisco questo catastrofismo, sembra sempre 10 punti si dovevano fare, come ha detto Cambiaso. Certo, io l'ho sentito Cambiaso.
0: Sì, follia, però perdonami.
1: No, l'ho sentito Cambiaso. Ah, non ci cambia niente, che tanto sapevamo che dovevamo vincere, sì, tutte le altre tre partite, ho capito, a partire da questa però. Quindi non è catastrofismo, ve lo dice il più ottimista della compagnia, no? È preoccupazione, che tra l'altro ieri si è letta palesemente anche nelle espressioni di Spalletti.
0: Di Spalletti, ma certo.
1: Si è letta tutta, perché lui giustamente ti dice: oggi siamo stati poca roba. Se contro il Lecce sei così, e puoi essere così perché lo sei stato ieri, quindi rischi di essere così anche con il, non per colpa di Spalletti, è perché magari scatta con qualche meccanismo nella testa della squadra che si sente arrivata, perché vedere cambiato, no beh, ma qual è il problema, tanto ho capito,
0: Andrea,
1: tu dovevi uscire incazzato da quello spogliatoio, dovevi dire: abbiamo perso l'opportunità per vincere una partita che dovevamo vincere. Partiamo da questo presupposto, Andrea. Juventus Verona deve vincere la Juventus. Dai, senza subire gol. Questo se sei primo in classifica, se sei secondo, se sei terzo, se sei quarto, se sei quinto, la Juventus in casa col Verona deve vincere le partite.
0: Ma poi,
1: contro una squadra retrocessa già deve vincere le partite. Senza se e senza ma. Se tu mi esci così, vabbè, qual è il problema? Vinciamo le prove. Non so manco, non so convinto. E secondo me Spalletti avrà detto la stessa cosa. Se abbiamo questa sicurezza, questa sicumera, come si dice, nell'affrontare le prossime partite, le perdi, Vincenzo, perché gli altri dimostrano di aver più fame di te.
0: Sempre per il mio catastrofismo, no? Che spero, come dice il grande amico Mimmo da Reggio Calabria, si possa in qualche modo togliere. Ma tu in questo momento hai sicurezza in un portiere che non c'avevamo nemmeno 2 settimane fa e né 3 settimane fa, però ci sembrava che tutto sommato il trend fosse positivo. Tu hai sicurezze? No. Tu hai sicurezze in un centravanti? Se magari Vlahovic riesce a riprendere queste 3 partite, un pochino in più rispetto a David ce l'ho. Hai sicurezza in Bremer in questo momento, che sembra il lontano parente di quello che conoscevamo? No. Chi è che ti dà sicurezza in questa Juventus? Dimmene uno.
1: No, io ti dico quelli che non mi danno sicurezza e quelli che mi fanno arrabbiare, e resto sul nome di Cambiaso, perché se ti ricordi bene, in tempi assolutamente non sospetti, ti dicevo Cambiaso è l'immagine di questa Juventus immotivatamente presuntuosa.
0: Certo.
1: E lui continua ad esserlo. Io avrei preferito vedere un Cambiaso spaventato in conferenza stampa, invece di ciancicare, mi dispiace Andrea, di parlare, di fare così tranquillo, no, ma quando è il problema? Perché quella è una sicurezza che purtroppo non ti puoi, e la Juventus non si può permettere, perché non ce l'abbiamo e non ce l'avete neanche voi, perché altrimenti il Verona sarebbe stato sbranato. Allora, quando io dico e mi chiedo di nuovo scusa ad Andrea da questo punto di vista, quando ora io dico ci vogliono gli uomini dietro ai calciatori, dietro ai campioni, lo ribadisco per questo motivo qua, perché un Mario Mandzukic,
0: vabbè,
1: io ti faccio i nomi che abbiamo avuto, no? Un Emre Can, un Khedira, un vogliamo volare più basso? Un Padoin, un Giaccherini.
0: Vabbè, qui secondo me esageri un po', però.
1: Vabbè, sarebbero arrivati incazzati.
0: Qui esageri un po'.
1: Sarebbero arrivati incazzati in conferenza stampa. Avrebbero detto: ci scusiamo perché abbiamo avuto un approccio evidentemente sbagliato alla partita. Non siamo stati cattivi. Questa partita la dovevamo vincere. Vi promettiamo di sputare sangue nelle prossime tre. Perché la Juve deve andare in Champions e noi vi porteremo in Champions. No, vabbè, ma tanto ci stanno le tre prove, tanto le dobbiamo vincere, le vinciamo. Sappiamo, non cambia niente. No, cambia. Ieri sera l'ha detto il tuo allenatore. Stasera è cambiato tutto. Perché adesso i punti che abbiamo perso qua li dobbiamo andare a prendere altrove. Perché Spalletti aveva messo in conto la possibilità di un pareggio a Lecce, che esatto, probabilmente mette ancora in conto.
0: O forse nel derby col Torino.
1: O nel derby col Torino, che probabilmente mette ancora in conto. Ma che adesso mette ancora più in conto se vedi l'approccio, la gestione e il commento che hai fatto di questa partita.
0: Ma Tiziano da Milano ci chiede qual è il risultato migliore della Cremonese per stasera. È interessante la riflessione che fa Tiziano. Sicuramente la sconfitta, Tiziano, perché
1: certo,
0: così se Lecce la Cremonese batte la Lazio arriva a un punto da Lecce.
1: Ma non la batte, però insomma potrebbe succedere.
0: Quindi la sconfitta. Siamo sicuri che la Roma batta la Fiorentina? Abbastanza. Poi tutto nel calcio può succedere. Però secondo me la Roma l'abbiamo rimessa in corsa noi. La Roma l'abbiamo rimessa in corsa noi. Quindi io penso che sì, stasera noi avremo la Roma un punto.
1: Stasera avremo la Roma un punto. Mettetevi l'anima in pace.
0: E attenzione,
1: da questo punto di
0: stavolta
1: vista.
0: Sabato giochiamo prima noi degli altri.
1: Esatto. Quindi se noi concediamo un pareggio, ci divorano. Ci divorano. E lo dimostrerà la vittoria della Roma stasera. E che Gasperini li caricherà a molle e vedrete che vinceranno facile contro una Fiorentina che tanto è salva.
0: Tanto è salva.
1: E figurati se vuole fa un favore alla Juventus. Quindi chi se ne frega. Passeggiata di salute a Roma. La Roma vince e meno uno.
0: E poi se tu noi... hai la pistola puntata, Vincenzo.
1: Certo.
0: Poi
1: se noi invece abbiamo un altro atteggiamento e a Lecce andiamo a vincere la partita, non per 1-0, ma anche 1-0, chi se ne frega.
0: Ma
1: però
0: chi
1: una
0: se ne frega?
1: No, però con una cattiveria che dice: ah, ma allora la partita contro il Verona è stato un incidente, uno dei tanti incidenti di percorso, si è ripresa la macchina. E allora tu lanci un peso e un segnale a chi ti insegue che affronterà la partita con quella motivazione un po' sporca di devo vincere per non perdere contatto, invece che devo vincere per arrivare quinto, quarto, sorpassare la Juve. Quindi sarà fondamentale. Questa squadra ha il carattere per affrontare la partita in questo modo con Lecce?
0: Antonello dice,
1: se diciamo che va tutto bene,
0: il prossimo anno non voglio più vedere cambiato. Io ne aggiungerei diversi, Antonello. Poi adesso dobbiamo stare tutti con loro, perché sono loro che determinano il nostro futuro. Però ce ne sono diversi che secondo me non possono proprio indossare la maglia dell'Juventus. Alcuni perché hanno dato tutto, uno di questi è Cambiaso. Altri perché hanno dimostrato purtroppo di non essere all'altezza, uno di questi è Cumminers, seguito da Di Gregorio. Altri perché hanno proprio finito un ciclo naturale. Altri ancora, Openda, David, Cabal, fate voi i nomi, perché non hanno mai iniziato quel ciclo e non possono continuare a stare nella Juventus. Sarà un mercato molto complicato, soprattutto in fase di uscita, Vincenzo, perché dovrei fare tante operazioni al netto poi di quelle che devono essere plusvalenze o meno. Anche lì non voglio fare come mi scriveva ieri qualcuno, dice: ma voi fate ragionieri di Elkan. No, noi cerchiamo di fare informazione e raccontarvi le cose come stanno, poi vi possiamo anche raccontare, noi parliamo soltanto di campo, che è la cosa più facile e anche, Vincenzo, quella che forse ci piace di più. Però non possiamo non raccontarvi quello che ci sta attorno al campo, e attorno al campo ci sta un bilancio da dover rispettare, l'UEFA che ha i paletti che te li pone, e un conto è se vai in Champions, un conto è che se non ci vai. Guardate i mercati che sta facendo la Roma. Poi la Roma è furba e anche preparata, perché la Roma a gennaio ha preso Malen, noi siamo riusciti a prendere un giocatore. Bisogna essere anche questi, no? Magari può essere un colpo di fortuna, però la Roma, che ha fatto tanto a parametro zero, tanto ha fatto bene penso a Ndicka. Tanto ha fatto male, penso a Dybala, perché Dybala purtroppo, cioè per fortuna per la Roma, che sono contento che abbia fatto male, purtroppo per lui perché lo adoro Paolino, ha fatto male. Ma se voi andate a vedere il mercato della Roma, che è fuori dalla Champions da 4-5 anni, è un mercato quasi sempre a parametro zero, o quantomeno tanto esce e tanto entra, e ancora loro non sono fuori da questo fair play finanziario. Per cui, per questo arrivare in Champions è importante. Poi sono d'accordo con voi, se i soldi li spreco per Kun Meyers, per Openda, per le commissioni a David, per Cabal, per tutti i giocatori che sono dimostrati non all'altezza, allora tanto vale arriva a quinti, sesti, non andare in Europa e fare quello che si riesce a fare. Vai Fede.
12: Ciao Vince, ciao Ale, Fabio della Bahia Brasile, delusissimo chiaramente, ma sorpreso no, purtroppo, perché ormai corsi e ricorsi storici, la storia ci insegna che quando gli eventi si ripetono c'è un problema di fondo che va individuato. Io penso di averlo individuato in quello che dico da tempo, lo zoccolo duro di questa squadra è uno zoccolo duro che in 6 anni non ha vinto niente se non una Coppa Italia, e quindi continuare a costruire la squadra intorno a uno zoccolo duro che dimostra sistematicamente di non reggere le pressioni e di fallire ogni partita che rappresenta una sorta di checkpoint, finale, finalina, partita decisiva per un motivo o per un altro, insomma non fa altro che dimostrare che a livello caratteriale ci sono degli elementi che non sono in grado di trascinare la squadra quando serve, e se questi elementi rappresentano il punto di partenza è chiaro che tutto ciò che verrà sempre e comunque non sarà mai all'altezza. Quindi quello che va cambiato, così come funzionano le aziende, vivo questo tipo di situazioni quotidianamente nel mio piccolo, quando le cose non vanno si cambiano i manager, non si cambiano i funzionari, perché tutto funziona a cascata e tutto si allinea e si specchia nei dirigenti apicali, e quindi io penso e continuo a credere che il problema di questa squadra sia strutturale, urge soluzione laddove conta.
1: Quello che in effetti dicevamo, cioè se la struttura è carente devi rifare l'impalcatura. Poi molti ho sentito in questi giorni si lamentavano, poi ci fermiamo, però abbiamo rinnovato McKennie, però abbiamo rinnovato Locatelli, abbiamo rinnovato Yıldız e sono calati. C'è casualità anche, Yıldız sta avendo un problema di infiammazione, poi il calo lo possono avere tutti, solo Ronaldo non aveva cali. McKennie penso che gli dobbiamo soltanto fare una statua per quello che ha fatto quest'anno, e non ce lo certo. Dobbiamo dimenticare, anche se ieri è stato tra i peggiori in campo. E Locatelli veramente si è portato il peso di una Juventus addosso e io non gli posso dire niente.
0: Però Vincenzo, se il top player del centrocampo è McKennie, perfetto. E io gli voglio un bene nell'anima, perfetto. Io una domanda me la continuo a fare.
1: E invece sì, per questo ti dico che poi su questa impalcatura, che non significa titolari, impalcatura, bisogna costruire per far sì che non sia Miretti a entrare, ma Locatelli,
0: ma sia
1: entrare,
0: Locatelli entrare, ma McKennie entrare.
1: In una squadra che abbia altri valori, per arrivare a quei valori dobbiamo arrivare in Champions League e fare il mercato con i manager giusti.
0: Dai, ultima pausa e ritorniamo.
6: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Alberto da Napoli, ti rispondo come diceva quello là dei ragazzi della terza C che faceva: fatemi lavorare. Ti rispondo: e fatemi gufà, e fatemi gufà. Dai, allora, ciao Ale, ciao Enzo, notizie sugli arbitri, e anche qui poi capiremo, perché pare che insomma i coloro i quali dirigevano la partita tra Inter e Verona, la famosa comitata che c'era stata di bastoni, che nessuno aveva visto, nessuno aveva condannato, e sono stati già sentiti, ma lì noi siamo sempre nella solita posizione di attesa, vediamo quello che succede. Io continuo a pensare che il PM Ascione, per lanciare un'accusa così forte, ha qualcosa tra le mani che magari non è ancora uscita completamente fuori.
3: Vediamo,
2: ma uscirà, perché tanto le strade sono due: o diventa o diventerà un'inchiesta che è stata gonfiata troppo e ne pagherà il PM, relativamente ne pagherà, nel senso che passerà per quello che ha gonfiato una cosa più di quello che era e si ridurrà all'interno dell'AIA, oppure magari diventa un qualcosa di più grande, perché ci sono sono state raccolte altre prove che verranno poi tirate fuori. Noi, a noi non resta che fare la cronaca di quello che succede, e quello faremo. Tutto qua.
3: Sentiamo un paio di vocali. Rossi,
4: ciao ragazzi, Ezio da Varese. Io sinceramente ieri sono rimasto deluso dall'atteggiamento della squadra. È inconcepibile che non si sia trovata la forza di aggredire l'avversario già retrocesso nei primi 20-30 minuti, con un'opportunità di agganciare il Milan dopo la sconfitta col Sassuolo. Trovo veramente inaccettabile questa cosa. Mi è capitato più volte di accettare gli alti e bassi della squadra, ma ieri no. Ieri è inconcepibile, perché erano tre punti da portare a casa, e a sto punto mi chiedo se effettivamente meritiamo di andare in Champions. Non lo so. Ciao.
2: L'aggressività che è mancata, soprattutto. Sì, infatti è quello che dicevamo.
3: Però vedi,
2: noi,
3: nella gestione della partita di ieri, no? Lo commentavamo con Quintiliano. Io non ero rimasto poi così, tra virgolette, scioccato dalla non aggressione tipo Bologna, perché magari è una partita che loro pensavano comunque di poter vincere, cioè non parto a 100 all'ora, parto magari a 60, poi aumento piano piano i giri del motore e prima o poi ancora questi qui glielo faccio. Quindi non sono andato nemmeno a contestare questo tipo di situazione. Non dimentichiamo poi che, ma non per andare a fare polemica, ci mancherebbe altro, che il gol del Verona nasce da una situazione quantomeno dubbia, perché lì la munizione per Locatelli non c'è, non è rigore ma non è nemmeno simulazione. Ci facciamo trovare totalmente scoperti, l'errore clamoroso di Bremer e quello ancora più clamoroso di Gregorio. Aggiungo, la prima cosa che ho detto a Quintiliano e ad Antonio, ho detto: vabbè ragazzi, adesso forse è lo schiaffo che gli serve per ripartire. E invece nulla.
2: No,
3: nemmeno quello.
2: È quella reazione che è mancata, perché all'inizio ti dava la sensazione di essere un po' come la partita col Bologna, no? Attacco, attacco, attacco, prima o poi il gol arriva. Poi al ventesimo, trentesimo assomigliava un po' di più alla gara con il Lecce, perché comunque mi sembrava la partita dove costruisco, non segno e poi prendo il gol. Poi abbiamo preso il gol e da lì ho cominciato a dire: questa è la partita con il Lecce. Reazione, abbiamo avuto quanto? 70 minuti per reagire?
3: Sì, Sì, ma
2: non l'abbiamo avuta questa aria. Si può andare a bere, Santarelli?
3: Sì, vai
2: a prendere un goccino d'acqua. Quindi diventa poi una reazione che non c'è stata, perché anche io sono d'accordo con quello che diceva Ale, ma l'ho detto anche prima. La partenza è stata una partenza comunque convincente, perché comunque avevi padronanza del campo, loro si difendevano soltanto, non si affacciavano. Poi però ti mancava quel graffio, quella capacità di dire ok, il gol lo devo fare. La traversa di Bremer ci aveva un pochettino illusi che si potesse comunque arrivare a segnare, poi prendi però il gol e non reagisci.
3: C'è anche il punto che tu comunque il gol lo trovi al 60esimo grazie a Dusan, e hai tutto il tempo, hai 40 minuti praticamente per ribaltarli. Per carità, la sfortuna nel palo, Boga che ci arriva con un altro, tutto quello che vuoi, ma noi avevamo comunque la possibilità di ribaltarla,
2: so. E non l'abbiamo fatto, non siamo stati in grado di riuscire, anche perché poi dopo, quando è entrato Dusan, io ho avuto anche una sensazione, Ale, che il vero problema è stato appunto che c'era anche David in campo,
3: sì,
2: che non sapeva cosa fare.
3: Toglilo, Vincenzo
2: ho
3: mio,
2: ho trovato
3: toglilo.
2: Una confusione, perché Vlahovic e David si accavallavano molto per la via centrale. Hai notato che Vlahovic che cosa cercava di fare? Secondo me anche in maniera appropriata, da attaccante vero, non siamo abituati a vederlo l'attaccante vero. Cioè lui cercava con un tocco di aggirare il difensore, di autolanciarsi in area di rigore. Però il traffico centrale era importante proprio

0: all'affollamento che c'era in mezzo, con David che continuava a stargli vicino e che lo impediva i movimenti, che chiaramente poi a un certo punto ti portavi tutta la muraglia veronese in mezzo e non aprivi, e lui si allargava per andare a prendere il pallone. Però è chiaro che se si deve allargare il dista a sinistra per poi rientrare, se devi allargarti tu a destra per poi rientrare, chi lo fa l'attaccante? David? E allora io che ti ho messo a fare?
1: Ma infatti poi l'amico Luca da Monaco tira fuori un mostro sacro, ma sono molto d'accordo col tuo ragionamento e lo leggo. Il problema è, se fa la prima punta, e parlo di David, non la sa fare. Se fa la seconda punta, va a prendere le posizioni che non deve prendere. Ma noi a questo qui che li dobbiamo far fare? No, perché io vorrei capirlo. Cosa li dobbiamo far fare? Il porta ombrelli, il porta borracce, con tutto il rispetto. Ma lì l'errore è di Spalletti, perché lo togli subito, dici, chi metto? Miretti, almeno faccio meno confusione a livello tattico. Tant'è vero che dopo un quarto d'ora lo toglie quasi per disperazione, con i fischi dello stadium. Sai che io sono sempre contrario ai fischi, lo sai, sono stati bravi a non fischiarlo durante la partita, però ti posso dire la verità, fossi stato allo stadio ieri, dopo un'annata di questa roba qua, io ti fischiavo, perché poi non ne posso più, onestamente.
0: No, certo. Leggi il messaggio del nostro amico che ha tirato fuori il mostro sacro.
1: Chi è?
0: Ha detto: hai tirato fuori un mostro sacro, adesso ti leggiamo.
1: Parlava di Paolo. Perdonami, l'amico Luca da Monaco, che dice appunto dell'intervista lasciata da Cambiaso, dice: una leggerezza totale nell'accettare il risultato, imbarazzante, niente rabbia, zero emozioni o disappunto, l'ha messa come se tutto fosse ok, buona partita, non abbiamo perso, eccetera. Domanda: secondo voi uno come Nedved, dopo una prestazione del genere, cosa avrebbe detto? Luca: d'accordo, di più, ma quando dico che alcuni giocatori li dobbiamo ringraziare, dargli anche un bacino sulla guancia e glielo do, ma salutarli, vanno salutati, e Cambiaso è uno di questi. Cambiaso va salutato.
0: A proposito di mostri sacri, io ti ricito dopo la partita del centenario, poi raggiunti da Claudio Zuliani e Antonio Paolino nella zona mista, il signor Edgar David, quando disse: se non sei da Juve, prendi le valigie e ne vai
1: qui
0: via.
1: Qui ci sono tanti che devono fare le valigie,
0: però dovrebbero avere anche l'onestà di capire di non essere da Juve.
1: No.
0: Invece qua ognuno si nasconde dietro un fallimento generale per non ammettere il fallimento personale che porta al fallimento generale.
1: È così.
0: Perché io ribadisco il concetto: l'allenatore è un allenatore estremamente valido, poi sbaglia anche lui, perché sbaglia anche lui. Ma un giocatore che va in conferenza stampa e dice: va tutto bene, quando tu hai pareggiato in casa col Verona nel turno in cui avresti dovuto raggiungere il Milan, chiudere i discorsi Champions, e comunque sei in difetto, non tu Cambiasso, Juve, sei in difetto perché ancora una volta devi ridurti all'ultimo per arrivare in Champions League, non vai con questa sicumera, questa tranquillità, tutto a po', vabbè, ci stanno, lo sapevamo, dobbiamo vincere, non abbiamo perso, e quindi non sei da Juve se pensi così.
1: No, assolutamente.
0: Prendi le valigie e vai via.
1: Ma lui, Vincenzo, è uno di quelli che a fine anno, ti ripeto, con un abbraccio, e lo dico seriamente, perché Cambiaso alla Juve fino all'anno scorso, ma anche quest'anno, però ha dato tutto quello che poteva dare. Tutto. Non è un fenomeno, non è neppure un giocatore scarso, ma ha finito un ciclo. Mi danno 30 milioni, ma ciao. Ma me ne danno anche 25, ciao Vincenzo. C'è bisogno, secondo me, di aria nuova a tutti i livelli. Perché dopo tanto tempo, anche le mura di uno spogliatoio diventano soffocanti. Perché hai dato tutto quello che potevi dare, oppure ti ci abitui. E l'abitudine è un'altra cosa molto grave, Vincenzo. Perché tu devi, non dico che devi sentire come il primo giorno il cuore che ti batte, perché non è così, però neppure che entri, è come se noi entrassimo al lavoro tutti i giorni con lo stereo, vabbè, dai, andare a timbrare il cartellino, e non funziona così.
0: Ma non è neanche soltanto questo che condivido come pensiero, è il fatto che tu, torniamo a Nedved, no? È il fatto che tu dopo una partita del genere devi andare nello spogliatoio incazzato nero.
1: Io lo so.
0: E invece anche quando poi viene sostituito è quasi come se dici: ah, tolto un'altra volta a me il migliore, poi tu dici: che ne sai che cosa pensa, quello è il suo atteggiamento normale, sì, poi dopo lo vediamo in conferenza stampa,

0: perché quell'atteggiamento non mi sembra normale. Cioè, io non vedo giocatori arrabbiati. No. Dopo un 1-1 in casa, in rimonta contro una squadra retrocessa, come fai a dire che va tutto bene? No, ma noi siamo sereni, diceva.
1: Beati loro.
0: Beati voi.
1: Vai, Fede.
2: Ciao ragazzi, Luciano da Prato.
1: Ciao Luciano.
2: Ma il problema è che i rinnovi che sono stati fatti molto vicini al tetto ingaggio massimo che la Juve riconosce ai propri giocatori. E sinceramente questa cosa qui non è possibile se poi si guardano i nomi della gente che è stata rinnovata. McKennie, Locatelli, che tra l'altro aveva un contratto che scadeva molto in là, e che sinceramente, cioè, o non è attaccata alla maglia. A Locatelli gli si diceva: Locatelli, se vuoi rinnovare 3 milioni e mezzo all'anno, perché questa è la sua dimensione. Non gli puoi dare 5 milioni a uno come Locatelli se il tuo tetto è 6. Ragazzi, questa società è allo sbando,
1: Luciano,
2: se ne può veramente
1: su
2: più.
1: Questo, su questo ti do proprio una carezza metaforica, perché la penso come te. Rinnovo sì, ma non vicino al tetto ingaggio. Sono stra d'accordo su questo, guarda. Mi trova puntualmente d'accordo su ogni virgola.
0: No, sono d'accordo anch'io.
1: Così come sono d'accordo con Daniel, dice: c'è bisogno di fare lo stesso cambio che Spalletti fece al secondo anno di Napoli. Ed è vero.
0: Ma probabilmente si arriva a quello, e spiego. Spalletti, il primo anno di Napoli, i tifosi del Napoli lo volevano fuori proprio,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: con la mazza, perché arrivavano delle sconfitte o dei punti persi in maniera clamorosa. Ricordo una Empoli per errori.
1: Ah, quello me lo ricordo, è vero, sì.
0: Meret in quel caso, sì, errori, certo, di rinvio, cioè errori difensivi come quelli che vediamo noi. Eppure aveva dei giocatori, Koulibaly, Mertens, Callejon, cioè
1: Insigne, Cuor di Leone, che
0: aveva
1: rigore.
0: Esatto, bravo. Aveva quei giocatori, però pare che quell'altro ha detto: lo tiro io.
1: Sì.
0: Aveva, però avrebbe dovuto prendersi il pallone da rigore, avrebbe detto: ti voglio bene, 2004 eccetera eccetera, sono venuto qua a portare il Pescara, prendo e calcio il rigore. Invece meglio così, cioè non per il Pescara,
1: no, mi dispiace, perché Pescara era una città bellissima,
0: meritava il Pescara. Comunque, detto questo, erano i giocatori dell'era Sarri, che contro la Juventus ci fu quel famoso testa a testa, il bellissimo, che è indimenticabile, no? Spalletti poi arrivò e gli disse: allora, vogliamo vincere qualcosa? Via Koulibaly, via Ruiz,
1: via Insigne,
0: via Mertens. Tant'è che noi quell'estate dicemmo: il Napoli ha smantellato.
1: Ma li contestarono, ti ricordi?
0: Furono contestati. Il Napoli ha smantellato. Prendi Kvaratskhelia, chi è Kvaratskhelia? Prendi Osimhen, chi è Osimhen? Poi andarono via anche 3 pizzaioli contestualmente. Prendi Anguissa, chi è Anguissa? Venne ricostruita una squadra di Napoli, boh, cioè ha venduto i top e ha preso degli sconosciuti, parte sesta, secondo me hanno ridimensionato, partiranno per conquistare casomai un comodo settimo ottavo posto, hanno vinto lo scudetto.
1: No,
0: allora
1: vero,
0: sono
1: Vincenzo,
0: d'accordo con quello che diceva lei, cioè ci vuole
1: Luciano, sì.
0: Ci vuole proprio Luciano, che comunque dica: allora, Tizio, Caio, Sempronio.
1: No, Luciano fatto... del messaggio,
0: Luciano, pensa. Ci vuole Tizio, Caio, Sempronio, che già ti ho fatto vedere che per me sono nella lista nera, che vadano via. Anche nella prima squadra, quelli che sono titolari, molti li ho dovuti mettere, perché sennò chi andava a giocare. Però anche Tizio, Caio e Sempronio vanno via. Ricostruiamo con idee nuove, con 2-3 giocatori di qualità, e vediamo che succede.
1: Guarda, prima dei vocali, 3 messaggi arrivati ora. Siamo oltre 1000, veramente grazie di cuore, li riassumo. Interessante Fabio da Torino, che ci racconta come in effetti noi stiamo raccontando le stesse cose del 2025, il che vuol dire, scrive Fabio, che questa è una squadra che non ha personalità, che non ha mentalità, e hai ragione. E lui dice: fanno sparire qualsiasi giocatore comunque arriva. Cioè, rispetto a noi, i messaggi della prima ora, e forse questa è l'aria di mediocrità, quindi sono d'accordo. Così come dice molto bene anche l'amico
0: Salvo,
1: sì, a parte Salvo, ma anche Gualtiero, che dice: ma voi pensate che questi giocatori si autodicano non sono da Juve e rinuncino allo stipendio? Sono i manager che definiscono chi è da Juve e chi non lo è. Guardate il Bayern Monaco. E anche questo è vero. Cioè,
3: E poi chiudo appunto con l'amico di Salvo, con l'amico Salvo che dice ha cambiato, vorrei dire, da tifoso innamorato che spende per loro, visto che siete tranquilli mi aspetto che ora le vinciate tutte e tre, altrimenti vi prendete le responsabilità e andate via. Io batto le mani a tutti e tre, sì, questi sì, messaggi che rappresentano l'anima dei tifosi, ma come tutti gli altri, perché c'è tanta verità. La prima, Fabio, è la mediocrità. Questa è una squadra dalla mentalità mediocre. Perché? Perché sono giocatori che non hanno vinto. Chi è che ha vinto? Vlahovic, una Coppa Italia che ci ha fatto vincere, e lo ringrazierò sempre perché in questo periodo di magra, e comunque secondo me Dusan ha la mentalità, poi può far meglio quello che pare, ma viva Dusan, visto anche quello che ci è arrivato dopo.
0: Sì, sì, Gatti.
3: Gatti, che comunque bravo,
0: ha vinto la Coppa Italia sempre.
3: Locatelli, Bremer, Cambiaso,
0: Perin c'era ancora.
3: Però la mentalità,
0: la mentalità, a parte che comunque hai vinto poco.
3: Non l'altro vinto. Amico che dice: ma secondo voi questi si rendono conto di non essere da Juventus? No, perché sono capitati in una Juventus dalla mentalità e dalla qualità, forse mediocre troppo, ma comunque non elevata. Per chiudere con Salvo che dice sì sì, tutto bene, però adesso me lo fate vedere sul campo, perché se no carci nel sedere e no, tutti no, a casa.
0: Esatto, cioè se no, visto che siete così tranquilli che tanto si vincono, vinci, se non le vinci sei tu il primo a dover dire ok, ho fallito, mi alzo e vado via.
3: Vai Fede.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Roma. E da Roma a Juventino, con la Roma a un punto che così andrà come avete previsto, puoi immaginare come ne cerote pure quest'anno, di nuovo la Roma a un punto con questi che ce se vogliono divorà proprio, e tutto il tesoretto che abbiamo buttato lasciamo perdere. Ma vi voglio chiedere una cosa, secondo voi non avete pure voi l'impressione che in realtà la Juve, giocando con le squadre che devono difendersi, mettere il pullman, che gli basta un puntarello, cioè abbiamo molta più difficoltà
3: sì, sì,
4: che affrontare invece
3: a
4: aperto chi ci vuole, chi ha bisogno dei punti, chi vuole batterci. Quindi io per assurdo sto più tranquillo con Fiorentina e Torino, che comunque non si chiuderanno, ma ci vorranno ovviamente umiliare, piuttosto che Lecce, che magari, che se viene che gli basta un pareggio, quelli si chiudono, faremo la stessa partita col Verona, spero di no ovviamente.
3: Ha ragione Andrea, allora, guarda, c'ha
0: ragione,
3: bella riflessione anche
0: sì,
3: questa.
0: Però è un problema che tu ti devi portare dietro sempre, se ti chiami Juventus, se ti chiami Napoli, se ti chiami Inter, Milan, cioè nel senso, le squadre che affrontano i top club, ok, si difenderanno sempre. Qual è la chiave di volta? La qualità. Allora la domanda da farsi è: perché la Juventus soffre dai tempi di Motta, anche la seconda parte di Allegri, soffre le squadre che si chiudono? Perché non hai la qualità per salvare quel blocco, per saltare quel blocco.
3: Il giocatore che o è l'unico giocatore che hai, forse, senti che ti dico, è Conceição, ma che quando arriva davanti alla porta,
0: e quindi non ce
3: su 10 tiri la porta la
0: ti manca
3: uno.
0: Il giocatore che ti legge l'azione che non leggerebbe nessuno, il pirlo della situazione, o l'attaccante che fa, mi piange il cuore dirlo perché comunque non lo considero un giocatore straordinario, Vlahovic, che però ieri almeno con un tocco si girava e entrava in area, cioè ti fa vedere un movimento che è l'ABC dell'attaccante.
3: Certo.
0: Noi abbiamo giocato una stagione senza attaccanti.
3: Certo. Ma Vincenzo,
0: terzo attacco della Serie A
3: senza un attaccante, perché Vlahovic si è infortunato, e senza un portiere, perché io non posso tremare ad ogni tiro di un Bowie qualsiasi, santa miseria, non posso farlo, non è da Juve. Noi abbiamo giocato una stagione senza un portiere e senza un attaccante, fino a quando si è fatto male Vlahovic, che comunque fino a quel momento ha segnato solo 3 gol, perché poi le cose vanno raccontate. Ma oggi Vlahovic, con 3 mesi fuori, ha un gol in meno di David. Ma ti rendi conto, Vincenzo? Ma ti rendi conto? E probabilmente lo supererà. La Juventus sta giocando una stagione senza portiere e senza attaccante. Ma dove diavolo vogliamo andare? Poi dice la colpa è degli allenatori. Certamente ce la mettono anche loro, gli allenatori. Ma se tu non hai la spina dorsale, perché poi il terzo sarebbe Locatelli della spina dorsale, Quindi spina dorsale, Locatelli, Di Gregorio, Bremer, e vediamo Bremer in che condizioni è. Locatelli, David, ma dove vogliamo andare? Ma se arriviamo quarti dobbiamo fargli un monumento.
0: Assolutamente
3: un
0: sì.
3: Monumento.
0: Assolutamente sì.
3: Cioè abbiamo un portiere che non sai mai in che tipo di giornata è, che può essere quella di Real Madrid e Juventus dove Cevitol 7-0 e dove Tudor ci racconta, beh però abbiamo perso 1-0 con Real Madrid.
0: Sì, sì. Grande soddisfazione.
3: C'era anche sta roba qua. Ma è anche uno che al primo tiro, vedi Como, vedi ieri, prende gol.
0: E non solo, vedi Lecce.
3: Vedi Lecce.
0: Vedi Fiorentina.
3: Abbiamo un attaccante.
0: Ricordati che... il gol di Mandragora.
3: Certo che lo ricordo. Certo
0: che ritrasse il braccio.
3: E non è, beh, anche qui con tutto il bene, perché li voglio un bene dell'anima. Ma non è che se cambi e metti Perin dici, oh, sono tranquillo. Perché Perin, e avevate ragione voi, è anche quello che prende il gol con la Roma di Wesley, che io dico, certo, no, c'entra niente,
0: certo,
3: ma poi lo rivedi.
0: Certo.
3: Quindi noi abbiamo fatto una stagione che se sommi due portieri ne fai uno. Vogliamo parlare di David Openda? Uno ormai lo ricorderemo, Openda, perché si faceva capelli come David.
0: E quell'altro, le pietre sulla schiena.
3: E le pietre sulla schiena. Quell'altro che fa le sponde ai giocatori del Verona. Cioè, questa è stata la Juventus.
0: Cioè, con Miners che non sai manco che ruolo
3: con
0: devi
3: Miners
0: mettere.
3: Che non sai cosa fa, che entra ieri
0: Miretti
3: a fare braccio,
0: Miretti
3: che parla con gli amici. Cioè, questa è la Juventus di
0: questi
3: oggi.
0: Questa
3: è la Juventus di oggi. Come lì. Questa è la Juventus di oggi. Questa, purtroppo, e per me fare le rivoluzioni ogni anno è un errore, perché se tu non hai dei punti fermi diventa un problema. Ma tu dimmi quali cavolo sono i punti fermi di questa squadra. Ma lo direi anche se ieri avessimo battuto 4-0 il Verona, che era la cosa normale da fare.
0: Il minimo. Intanto al 25esimo Cremonese-Lazio 0-0. La Cremonese sta facendo la partita ma perde Baschirotto per infortunio. Tu dici che ci frega, ragazzi, in questo momento dobbiamo,
3: ci frega tutto,
0: dobbiamo pensare a tutto. Dobbiamo sperare che la Lazio vinca, così la Cremonese si allontana verso la retrocessione, quindi Lecce può giocarsi un bonus magari contro la Juventus, quindi magari sia un po' meno avvelenata.
3: Gualtiero che dice fortuna che ci siete, come faremmo.
0: Mamma, se no, Gualtiero, mal di testa,
3: dico io come faremmo noi senza di voi. Quindi grazie Gualtiero, ma grazie a tutti voi, perché anche oggi puntata, devo dire, con
0: strapino,
3: messaggi perfetti, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, e grazie. Però ragazzi, guarda, chiudo con questo messaggio di Massimo da Modena, dice: una curiosità, non vi sembra che il Milan sia in caduta libera? Magari ci arriviamo prima.
0: Quello già l'ho detto, per me sì, e per me non vincerà in casa con l'Atalanta, quindi se dovessimo battere, e dobbiamo ovviamente battere il Lecce, è più probabile che la Roma faccia la corsa a quel punto sul Milan. Ma noi comunque le tre partite, Milan o non Milan, le dobbiamo vincere, perché altrimenti rischia che salgono Roma e Como e noi siamo insieme al Milan fuori le grandi deluse.
3: E ce lo meriteremo. Grazie ragazzi,
0: ciao,
3: arriva
0: ragazzi,
3: Quintiliano.
0: A domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del Calcio Scommesse, e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia. Un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
0: Eroi in bianconero.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alta tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Trump smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Intanto la missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da Papa Leone, il segretario di Stato americano proverà a ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump.
2: Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky ha a sua volta dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16.
3: Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri.
2: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Gerlasco. Oggi saranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Capp, come persone informate sui fatti. Domani invece toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e ad Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata.
3: Giornata contro la pedofilia e pedopornografia. Nel 2025 a livello globale è stato registrato un aumento di abusi rivolti ai più piccoli, con un incremento del 450% rispetto all'anno precedente, un record storico di contenuti di abuso individuati online, una crescita esponenziale di video di intelligenza artificiale di abuso su minori in un anno e la conferma della grave vulnerabilità delle bambine. Lo afferma Save the Children in occasione della giornata nazionale dedicata che ricorre oggi.
2: Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan, terzo in classifica, e a una soltanto dalla Juventus, quarta, oltre ad aver superato il Como.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 5 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con un weekend non propriamente positivo per i bianconeri, con il pareggio maturato contro il Verona. E ieri c'è stata una grande risposta da parte della Roma, che ha vinto 4-0 contro la Fiorentina, riportandosi così a meno 1 dalla Juventus, che occupa ancora il quarto posto ma viene insidiata prepotentemente dai giallorossi. È proprio dalla partita di ieri sera che partiamo: una Fiorentina inesistente, la Roma ne fa 4 e insidia Juve e Milan la classifica aggiornata. Il campionato ha già assegnato lo scudetto all'Inter, ma la corsa alla Champions League resta più aperta che mai. A 3 giornate dal termine la classifica racconta un equilibrio serrato. Tra il terzo e il sesto posto ci sono appena 5 punti, con Milan a 67, Juventus 65, Roma 64 e Como 62. A riaccendere la lotta è stata soprattutto la Roma, protagonista di una prova netta contro la Fiorentina. I giallorossi indirizzano subito la partita, al 13° Mancini sblocca il risultato, poi il raddoppio arriva poco dopo con il gol di Wesley, che trova l'angolino basso con una conclusione precisa. La squadra capitolina non rallenta e continua a premere, trovando anche il terzo gol prima dell'intervallo con Hermoso servito da Koné. La Fiorentina prova a reagire nella ripresa, ma senza riuscire a riaprire il match, a chiuderlo definitivamente. E Pisilli al 58 finalizzando un'azione rifinita da Malene, fissando il punteggio sul 4-0. Nel finale la Roma gestisce senza affanni, controllando ritmo e risultato. Con questo successo i giallorossi si portano a un solo punto dalla zona Champions e a 3 dal terzo posto, mantenendo vive tutte le ambizioni europee. Per la Fiorentina invece resta la consolazione di una salvezza già acquisita, e quindi con un Inter già campione d'Italia la lotta Champions si fa davvero serrata. Il Napoli è abbastanza ben avviato, nonostante il pareggio a reti bianche contro il Como maturato nella giornata di sabato, ma dal Milan al Como c'è tanto traffico, come leggevamo, e quindi sarà una corsa Champions probabilmente fino all'ultima giornata. Andiamo a leggere il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su Tutto Juve. Juve suona un allarme, questo è il titolo. La stagione della Juventus resta un rebus irrisolto, nulla è ancora compromesso, ma i punti lasciati per strada pesano e rischiano di incidere in modo decisivo sulla corsa alla Champions League. Juventus discontinua, un problema che si ripete. Dopo le vittorie contro Atalanta e Bologna sembrava possibile un finale di stagione in crescita. Invece la Juventus è tornata a mostrare i soliti limiti, discontinuità, errori ricorrenti e incapacità di gestire i momenti chiave. La classifica parla chiaro, il rendimento è praticamente identico a quello della scorsa stagione, senza segnali concreti di miglioramento. I problemi sono sempre gli stessi: difficoltà a concretizzare le occasioni, fragilità difensiva al primo affondo avversario, scarsa reazione dopo essere andati in svantaggio. Un copione già visto che continua a penalizzare la squadra e a limitarne le ambizioni. Corsa Champions, tutto ancora aperto, ma serve una svolta. La qualificazione alla Champions League è ancora possibile, ma non sono più ammessi passi falsi. Un altro pareggio nelle prossime 3 partite potrebbe compromettere seriamente l'obiettivo. Mancare alla Champions non sarebbe un disastro immediato, anche alla luce della vicinanza della proprietà, ma avrebbe conseguenze importanti, con minori risorse economiche, un mercato più limitato e un progetto tecnico tutto da rivisitare. Il finale di stagione dirà molto sul futuro della Juventus: servono risultati, ma soprattutto segnali concreti di crescita per lasciarsi alle spalle i limiti del passato. Non è possibile commettere sempre gli stessi errori, e la Juventus oggi è un libro di cui spesso conosci il finale, scrive Massimo Pavan questa notte su Tutto Juve. Tutto Juve che parla anche del calciomercato, perché si legge: Juve fuori dai giochi per Bernardo Silva? Questa è la domanda che si pone sempre Pavan. Il futuro di Bernardo Silva sembra essere sempre più vicino al Barcellona. Il centrocampista del City avrebbe raggiunto un principio di accordo con il club blaugrana, avvicinandosi concretamente al trasferimento al Camp Nou. Secondo le ultime indiscrezioni, l'operazione è ormai quasi conclusa. Decisiva la volontà del giocatore, pronto anche a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia del Barça. Un segnale chiaro che ha permesso ai catalani di superare la concorrenza e portarsi in netto vantaggio nella corsa al talento portoghese. Per la Juventus si tratta di una vera e propria beffa di mercato. I bianconeri avevano mostrato interesse concreto per Bernardo, ma l'accelerazione del Barcellona ha cambiato gli equilibri. Al momento la trattativa sembra sfuggita di mano alla dirigenza torinese, rimasta indietro rispetto ai catalani. Per la chiusura definitiva mancò solo l'ok dell'allenatore Hansi Flick, chiamato a definire gli ultimi dettagli del centrocampo. Il suo via libera potrebbe sancire ufficialmente uno dei colpi più importanti del mercato estivo. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche il Galatasaray con un'offerta economicamente molto elevata. Tuttavia la priorità di Bernardo Silva resta la Spagna. La sensazione è chiara, il colpo è vicino alla Juventus. Rischia di restare a guardare. Juventus che però mette gli occhi su un altro giocatore della Premier League, sempre del Manchester City, in questo caso un difensore. Parliamo di John Stones. Battaglia per lui, c'è anche la Juve. Stones è pronto a cambiare squadra. Il Manchester City ha confermato l'addio del difensore inglese, che a 31 anni lascerà l'Etihad Stadium a parametro zero al termine del contratto. L'uscita di John Stones rappresenta una grande opportunità per molti top club europei. Esperienza internazionale, qualità tecnica e leadership difensiva rendono il centrale uno dei profili più interessanti tra gli svincolati. In Italia Juventus e Milan seguono con grande attenzione la situazione. Entrambi i club vedono in Stones il rinforzo ideale per aumentare solidità difensiva, portare esperienza europea, migliorare la costruzione dal basso. Attenzione anche al Bayern Monaco, perché tra le precedenti spunta anche il Bayern alla ricerca di nuovi difensori per rinforzare il reparto arretrato. I tedeschi potrebbero inserirsi con decisione nella trattativa, più defilato ma da non escludere il ritorno all'Everton. Il club inglese potrebbe puntare sul legame emotivo con il giocatore, che ha già collezionato 95 presenze con i Toffees prima del trasferimento al City. A 31 anni Stones si prepara probabilmente a firmare l'ultimo grande contratto della carriera e per questo motivo valuterà con attenzione tutte le offerte prima di prendere una decisione, un po' come Bernardo Silva. Il discorso è più o meno lo stesso. Tifosi infuriati, scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina su Tutto Juve. Tifosi infuriati, ecco perché la tensione è alle stelle attorno alla Juventus. L'ennesimo passo falso in una partita alla portata ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri, sempre più frustrati da una squadra incapace di imporsi quando conta davvero. Vedere l'Inter che vince, il Milan che poteva essere ripreso e la squadra che pareggia con una formazione retrocessa fa male. Occasione Juventus mancata, il pareggio contro il Verona, classica gara trappola, pesa come un macigno. Sulla carta era una sfida abbordabile contro un avversario senza grandi obiettivi, ma si è trasformata nell'ennesima dimostrazione dei limiti bianconeri. Quando la Juventus non riesce a sbloccare subito la partita, emergono tutte le difficoltà: ritmo basso, scarsa precisione sotto porta e incapacità di sfruttare le occasioni. Questa Juventus continua a essere figlia dei suoi problemi: errori tecnici banali, gestione mentale fragile, difficoltà a reagire nei momenti chiave. Anche tra i pali manca continuità, prestazioni altalenanti del portiere tengono aperto il dibattito e aumentano l'incertezza generale. Tanti tiri, pochi gol, il paradosso bianconero, il dato più preoccupante: tante occasioni create ma poca concretezza. Partite con oltre 20 tiri in porta si chiudono con 1 o 0 gol, mentre spesso il portiere avversario diventa il migliore in campo. Quando questo schema si ripete più volte non è più casualità, ma è probabilmente un problema strutturale. La delusione è dunque amplificata dal contesto, mentre altre squadre festeggiano e sollevano trofei. I tifosi della Juventus vedono una squadra che non riesce a fare il salto di qualità. Rabbia, nervosismo e senso di occasione persa dominano l'ambiente. Nulla è compromesso, ma come dopo Sassuolo bisogna andarsi a prendere i punti altrove. Questo finale di stagione evidenzia un problema chiaro: così non basta. Per costruire la Juventus del futuro serviranno maggiore solidità mentale, più cinismo sotto porta, continuità nelle prestazioni. Il tempo per reagire c'è ancora, ma senza un cambio netto di rotta i rimpianti rischiano di diventare la costante anche nelle prossime stagioni. I tifosi sono stanchi, vedere gli altri che ti festeggiano in faccia al titolo 20+1, scrive Pavan, è qualcosa che fa male per i tifosi veri. E quindi questo era il quadro del primo piano di Massimo Pavan, piuttosto polemico dopo il pareggio contro il Verona, che tira fuori problemi probabilmente già radicati nella rosa della Juventus e nella rosa, ma non solo. La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Milan e Juventus, rischio Champions, futuro incerto per le stelle, tra di e panchine in bilico. Così si parla di Milan e Juventus, che si prendono la parte centrale della prima pagina. Milan e Juve, rischio Champions, vi giocate le stelle, il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere Ildiz e come lì non è più al sicuro, scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda appunto Milan e Juventus. Una prospettiva che potrebbe avere conseguenze pesanti, quella dell'esclusione Champions, non solo sul piano sportivo ma anche sul futuro dei protagonisti più importanti. Milan senza Champions, Allegri in dubbio e nodo Modric. In casa Milan la mancata qualificazione alla Champions aprirebbe scenari complessi. La posizione di Massimiliano Allegri resta in bilico, mentre il possibile arrivo di Luka Modric potrebbe definitivamente sfumare senza i ricavi e l'appeal della massima competizione europea. Il club rossonero si trova dunque davanti ad un bivio: centrare l'obiettivo o ripensare profondamente il progetto tecnico. Juve, rischio rivoluzione, Ildiz e Comolli sotto osservazione. Situazione tesa anche in casa Juventus. Senza Champions, i bianconeri potrebbero essere costretti a sacrifici importanti, a partire da Kenan Ildiz, uno dei talenti più preziosi, se non il più prezioso, della rosa. Non solo in campo, anche la dirigenza è sotto pressione. Il futuro di Damian Comolli potrebbe essere messo in discussione in caso di fallimento stagionale, scrive questo la Gazzetta dello Sport, che in taglio alto invece in prima pagina parla dell'Inter. L'Inter si fa europea, difesa a 4 e squadra d'assalto per andare oltre lo scudetto. L'Inter si fa europea, da Vicario a Cone e Palestra. Ecco i nomi del futuro, e quindi un Inter che si prepara già alla progettualità della prossima stagione. In prima pagina si parla anche della Fiorentina travolta 4-0, Roma quinta, arrivano i giallorossi, quarto posto a meno 1. Sarri parla del derby alle 12:30, dice se si dovesse effettivamente giocare a quell'orario lì, alle 12:30, non andrò in panchina. Di spalla invece si parla del tennis, di tennis e di Formula 1, le magie di Antonelli, Kimi, il sorpassone mondiale in casa Mercedes. E poi i 9 Masters 1000 a 24 anni, Jannik, l'attesa di Roma. Sinner punta anche Djokovic, con un Alcaraz attualmente fuori gioco per infortunio, e Sinner ne sta approfittando per rosicchiare punti nei confronti dello spagnolo, anche per quanto riguarda il ranking, ma soprattutto per rompere non pochi record. Prima pagina anche del Corriere dello Sport: Gasp a meno 1 dalla Juve. Questo è il titolo per quanto riguarda Roma e Juventus, ma si parla soprattutto del mercato dell'Inter in prima pagina, nella parte centrale della prima pagina del Corriere dello Sport. Nuova Inter, dal 21esimo scudetto alle mosse di mercato, più potere a Christian e rinnovo fino al 2028. Chivu si cambia, assalto a Nico Pass, Cone e Palestra. Moratti dice Nico meraviglioso, l'argentino tornerà al Real Madrid. Marotta ci prova, un altro tentativo poi per il francese della Roma. Pressing sull'Atalanta, Palestra è una priorità, caccia al difensore da Muharemovic a Leoni. Questi tutti i nomi che sta attenzionando l'Inter. Di spalla si parla del 4-0 alla Viola, Poker Roma, Gasp a meno 1 dalla Juve. Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli travolgono Vanoli, per la Champions è tutto aperto. 2-1 a Cremona, Lazio infinita, magia di Noslin, segna Bonazzoli, pari di Isaksen, decide l'olandese nel recupero. 8 gol, ottavo gol dopo il 90esimo per la formazione di Maurizio Sarri. Si parla poi anche dell'inchiesta di Milano, gli addetti all'arbitro convocati in procura, in molti saranno sentiti dal PM Ascione. Marocchi poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportiva, bisogna però capire cosa si potevano dire e cosa no. Semifinale di Champions, l'incubo Simeone, l'Arsenal trema, l'Atletico Madrid cerca l'impresa stasera all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata. Alle 21 il Ciolo cambia l'albergo per scaramanzia, e quindi ci si avvicina anche con tutto il contorno del caso alla prima semifinale di ritorno di Champions League. Prima pagina anche di Tutto Sport, Juve basta, ora Silva e Alisson, questo è il titolone in giallo di Tutto Sport. In prima pagina Spalletti striglia la squadra e detta le due priorità per il mercato. Juventus basta, ora servono Bernardo Silva e Alisson. Il tecnico si aspetta 6 rinforzi di livello, ma prima di tutto vuole sentirsi sicuro con il perno di centrocampo e il portiere, come gli esperti campioni di City e Liverpool. Il duro discorso ai giocatori: facendo il compitino non si va in Champions. Blitz a Stoccarda per Stiller e Grimaldo. Di spalla si parla di Roma e di Inter. Sprofondo viola, Roma boom, rieccola a meno 1 dal quarto posto con 4 gol. L'Inter scudetto a Nico Pass in canna, si prepara l'offerta al Real Madrid, 45 milioni più le cessioni per convincere i Blancos che lo riacquisteranno dal Como. Cairo assente, contestati tutti, ma la fede resiste, il Toro a Superga, rabbia e orgoglio. 2000 tifosi per il grande Torino, fischi ai giocatori e striscioni contro la società, poi Zapata legge i nomi dei caduti, emoziona e riceve applausi con Vlasic. Stadio in arrivo la proroga, il sindaco dice: noi vogliamo una cittadella granata. Questo è quello che scrive Tutto Sport, quell'attesa di una svolta, scrive Marco Bonetto, sempre sulla prima pagina di Tutto Sport. Il rito profondamente granata del 4 di maggio, 77 anni dopo, e l'attesa, la speranza di una svolta, una vera svolta però, la rabbia e l'orgoglio, il grande Torino che fu e che sarà sempre. Questo scrive Tutto Sport in prima pagina, mentre in taglio basso si parla della semifinale di Champions League. Domani Bayern e Paris Saint-Germain, Champions per Simeone e l'Atletico, sogno finale con l'Arsenal. Sinner, sorteggio duro, intervista a Bertolucci, Roma è già Yannick Mania, lui dopo Panatta, sì, dice Bertolucci. Antonelli con Sinner, superstar dell'Italia, si legge sempre in prima pagina su Tutto Sport. E poi chiudiamo anche la rassegna di prime pagine con quella delle QS, del quotidiano sportivo, che dedica la parte centrale della prima pagina alla vittoria dello scudetto dell'Inter. Decimo scudetto per il presidente, staccato Boniperti, l'Inter, l'impero di Marotta. In taglio alto, tennis, parla Pennetta, Sinner pronto per firmare un altro record, prendersi Roma. Formula 1, Patrese lancia Antonelli per il mondiale e il favorito, l'avversario crolla, Seri rinuncia alla vittoria. Diavolo, SOS Champions, Milan alla deriva, non segna più e subisce troppo, girone di ritorno da dimenticare per Allegri, tutti sotto accusa dalla società ai giocatori. E poi rimonta Lazio, la Cremonese cede allo Zini e si avvicina al baratro della Serie B con la vittoria della Lazio, che tra l'altro ha regalato l'aritmetica salvezza al Genoa, che di conseguenza è scattato anche l'obbligo di riscatto per Colombo, che quindi si trasferisce in maniera definitiva dal Milan al Genoa. Andiamo a sentire un intervento di lusso avvenuto ieri ai microfoni di Radio Bianconera, perché è intervenuto Massimo Brambilla, l'allenatore della Juventus Next Gen, ieri al club degli inviati, lui che ha parlato di questo finale di stagione molto importante per la Next Gen bianconera, che si sta giocando i playoff per provare ad ottenere la promozione dalla Serie C alla Serie B. Ha giocato il primo turno dei playoff contro la Vispesaro, pareggiato 2-2, ma i bianconeri sono passati. Perché in caso di pareggio passa di diritto la squadra che gioca in casa, e quindi hanno superato il primo turno playoff. Andiamo a sentire dunque le parole dell'allenatore Massimo Brambilla.
1: Ma allora, intanto è un'altra partita secca, abbiamo ancora il favore del campo, della possibilità di fare due risultati, pareggio e vittoria, ma mi aspetto una partita sulla falsa riga di quelle del campionato. La Pianese è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto perché è una squadra molto solida, prende pochi gol, difende in 11 sotto la linea della palla, quindi bisognerà fare una partita fatta nella maniera giusta, nel senso che dovremo avere grande equilibrio, dovremo avere pulizia tecnica e colpire nelle poche occasioni che loro ci concederanno. Noi stiamo bene, i ragazzi sono pronti, comunque c'è entusiasmo, questo finale di campionato ha messo in mostra insomma tutta la crescita e i miglioramenti che hanno fatto, siamo pronti per giocarcela. Poi nella partita secca può succedere di tutto, ma secondo me siamo maturati e siamo pronti per giocarcela senza problemi.
2: Come cambia la settimana, la preparazione della partita con gare comunque così ravvicinate?
1: Ma sì, allora adesso se vogliamo andare avanti chiaramente si giocherà ogni tre giorni, direi che cambia chiaramente la gestione dei carichi di lavoro, bisogna far recuperare chi gioca e poi chi può fare delle considerazioni su chi ha recuperato per poi poter giocare la partita successiva, al di là poi delle esigenze tecniche o tattiche. Poi dopo c'è anche da dire che noi siamo una squadra giovane, i ragazzi comunque già fin dalla primavera sono anche abituati a giocare più partite in una settimana, quindi questo problema per noi è un falso problema. Poi dopo bisognerà dosare le forze di tutto il gruppo cercando di capire chi sta bene e chi magari ha bisogno di recuperare. Ora mercoledì è la seconda partita in tre giorni, i ragazzi stanno bene, hanno recuperato, quindi posso scegliere di tutto il gruppo.
0: Queste le parole di Massimo Brambilla, che appunto si prepara ad affrontare con la Next Gen i playoff per salire in Serie B. Noi torniamo su tutto Juve perché ci si proietta già verso la prossima partita contro il Lecce e si parla del tema Vlahovic, che è tornato al gol contro il Verona, e si parla di una possibile titolarità a Lecce. Vlahovic titolare a Lecce? Questa è la domanda che si pone tutto Juve. Vlahovic torna al gol dopo 6 mesi, possibile titolare a Lecce? La Juve si gioca la Champions. Dopo 6 mesi di attesa, Dusan Vlahovic è tornato a segnare e ora può diventare l'arma decisiva della Juventus nella corsa al quarto posto. In vista della sfida contro il Lecce, l'attaccante serbo si candida per una maglia da titolare per blindare la qualificazione in Champions League. Servono i suoi gol. Il mercato resta sullo sfondo con nomi come Alisson Becker, Bernardo Silva e Colomouani, ma in questo momento Luciano Spalletti pensa solo al presente. Dopo il pareggio contro il Verona e con la Roma a un solo punto di distanza, alla Continassa è scattato l'allarme. La Juventus deve difendere il quarto posto. Le prossime 3 partite, Lecce, Fiorentina e Torino, saranno decisive. In palio c'è l'accesso alla Champions League e circa 100 milioni di euro. La priorità è vincere subito, a partire dalla trasferta del Via del Mare, già insidiosa all'andata. Il ritorno di Vlahovic, gol, leadership e fame. Il gol segnato contro il Verona rappresenta molto più di una semplice rete. È il segnale del ritorno di Vlahovic dopo un lungo stop per l'infortunio all'adduttore. Entrato dalla panchina, il serbo ha trovato la via del gol su punizione, dimostrando ancora una volta il suo istinto da bomber. Non è ancora al massimo della condizione, ma la sua presenza in area, la fisicità e la cattiveria sotto porta possono fare la differenza. Con 65 reti in bianconero, Vlahovic resta un punto di riferimento offensivo fondamentale per la Juventus. Spalletti lo ha atteso a lungo e ora vuole trasformarlo nel vero acquisto di maggio, decisivo per il finale di stagione. La tentazione dell'allenatore è chiara: rilanciare Vlahovic dal primo minuto già contro il Lecce, una scelta che potrebbe dare nuova energia alla squadra e aumentare il peso offensivo in un momento chiave della stagione. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda appunto Dusan Vlahovic, che è tornato a segnare dopo 6 mesi dall'ultima volta, tra l'altro con un gol particolarmente bello, punizione da distanza siderale, e ha trovato l'angolo giusto e quindi potrebbe prendersi la titolarità contro il Lecce. Questo lo capiremo chiaramente con il passare dei giorni. Tutto Juve che riporta anche delle dichiarazioni abbastanza pesanti fatte da Massimo Moratti, che ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, e ha parlato di Bastoni, che è chiaramente difensore su cui si è aggirata un'importante gogna mediatica durante il corso di questa stagione. Gli sono capitate due o tre domeniche negative per fatti che hanno poco a che fare col calcio. Quella caduta contro la Juventus lo ha portato a essere preso di mira da chiunque. Credo che però si stia riprendendo e nella gestione sta lavorando bene ancora con Chivu. E dichiarazioni pesanti di Moratti, soprattutto sulle vicende giudiziarie legate alla questione arbitrale. Riguardo a questo ha detto: non credo ci sia da preoccuparsi, è stato smentito assolutamente un coinvolgimento dell'Inter. Quando vinci sei più esposto, da quello che è emerso però non c'è nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli. Queste le parole di Moratti, e insomma questo in realtà si capirà con il passare del tempo, perché allo stato attuale delle cose c'è veramente poco, se non pochissimo, di chiaro. Cerchiamo invece di chiarirci le idee su quella che è stata la partita tra Juventus e Hellas Verona, perché ha analizzato la gara Paolo Rossi per Juventus News 24. Cerchiamo di capire dunque con l'analisi di Paolo quali sono i motivi che stanno dietro questo pareggio e quali sono i difetti ancora di questa Juventus che va alla ricerca del quarto posto, ma come giustamente ha detto anche Spalletti nel suo discorso alla squadra, in Champions non ci si va facendo il compitino, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale da non escludere. Andiamo a sentire allora l'analisi di Paolo Rossi.
3: Se questa squadra che ha guadagnato il quarto posto non riuscirà a qualificarsi per la Champions, non ci deve essere nessun tipo di alibi per alcuno. Da chi ha scelto i giocatori in sede di mercato, all'allenatore che non è riuscito a rivitalizzarli quanto basta, ai giocatori, compreso soprattutto il gruppo storico, che di fronte a impegni semplici non riescono a esprimere un livello minimo di superiorità. Chiedo di finirla, francamente, di sentire certe analisi. Ve ne dico due o tre che ieri ho sentito. Questa è una squadra immatura, ma non stiamo parlando di ragazzini. Stiamo parlando di giocatori, molti dei quali sono da 4-5 anni qui e che hanno cambiato 4 allenatori. Se non sono in grado di arrivare quarti, vuol dire che non abbiamo un gruppo storico sul quale appoggiarsi per il prossimo anno. Uno.
4: Video in pausa solo per ricordarvi che Juventus News 24 è anche in formato podcast. Cercate AudioZone sul...
3: Si possono fare ragionamenti di questo genere alla 35esima giornata. Bisogna smetterla col trovare alibi nell'organico per battere il Verona. Se si vuol fare un discorso, come dire, di lungo termine, sui limiti di questa rosa, va benissimo. Ma il punto che dobbiamo spiegarci, perché non battiamo il Verona in questo momento e perché giocheremo con Lecce, la Fiorentina e il Toro. Quelle sono le analisi da fare, non i limiti della rosa, in cui scopriamo che alla 35esima giornata non abbiamo un trequartista centrale. Ma cambiamo modulo allora, studiamo qualche cos'altro, perché gli allenatori che si lamentano dell'organico lo trovo abbastanza assurdo, perché altrimenti non cioè l'allenatore cosa vuole? La squadra ideale? Ma là sarebbero capaci tutti. Se vi andate ad analizzare le Juventus che hanno vinto, non erano squadre ideali, erano squadre che avevano dei difetti, ma che si riusciva ad annullare attraverso la classe di alcuni, il lavoro collettivo, la mentalità acquisita, le vittorie, eccetera eccetera. E non si può adesso trovare degli alibi. E quindi è bene che forse questa squadra e il nostro ambiente in generale lo capisca. Perché io continuo a sentire analisi molto dettagliate, ma la sostanza è che noi rischiamo di non andare in Champions quando sembrava di averla acquisita.
0: Il tema principale credo sia proprio questo, il fatto che la Juventus si fosse messa in una posizione di grande vantaggio per chiudere il campionato al quarto posto, poi però ha cestinato questa grande opportunità. E infatti, come si legge da Tutto Juve, senza Champions cala la PIL, mercato a rischio. La mancata qualificazione in Champions avrebbe un impatto diretto anche sul mercato. Senza Champions la Juventus perderebbe attrattività internazionale, rendendo più difficili operazioni di alto livello. Un nome su tutti, Bernardo Silva, il talento portoghese potrebbe diventare un obiettivo concreto solo con la vetrina europea. Senza, anche il fascino di Luciano Spalletti potrebbe non bastare. Dal punto di vista economico, il rischio è enorme. Nella scorsa stagione la Juventus ha incassato circa 80 milioni dalla UEFA, una cifra che, se venisse a mancare, potrebbe portare a cessioni eccellenti. Da Ildiz a Vlahovic, i big possono partire. Tra i giocatori più osservati c'è Kenan Ildiz, seguito da vicino dal Real Madrid di Florentino Perez. Senza Champions, resistere agli assalti dei top club diventerebbe complicato, scrive la Gazzetta dello Sport. Attenzione anche agli interessamenti dalla Premier League per Conceição, Bremer e Thuram, e resta in bilico la situazione di Dusan Vlahovic. Il rinnovo è ancora incerto e senza competizioni europee l'attaccante potrebbe valutare nuove destinazioni. Nonostante il passo falso, la corsa non è finita, secondo la Gazzetta. La Juventus resta in lotta, ma Roma e altre rivali sono pronte ad approfittarne. Le prossime partite saranno decisive per evitare uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del club. Questo, appunto, scrive la Gazzetta dello Sport, con una Champions che, lo diciamo già da tempo, può e lo farà indirizzare il mercato e in generale anche i villani.

0: Che mai, ma il destino è ancora nelle mani della squadra guidata da Luciano Spalletti. La situazione è chiara: vincere le ultime tre partite per blindare il quarto posto senza fare calcoli. Lecce, Fiorentina e Torino saranno le tappe decisive di questo finale di stagione. Con tre successi consecutivi la Juventus sarebbe certa della qualificazione alla prossima Champions. Il jolly è stato sprecato contro il Verona, ora non ci sono più margini di errore, serve una risposta immediata già nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce. La preparazione riprenderà alla Continassa con un obiettivo preciso: ritrovare energie fisiche e mentali. Tra i temi principali c'è la gestione di Khéphren Thuram, alle prese con qualche problema fisico e non al meglio nelle ultime uscite. Il centrocampista resta un punto fermo per Spalletti, ma lo staff valuterà attentamente le sue condizioni. In caso di forfait o utilizzo limitato è pronta l'alternativa rappresentata da Weston McKennie, con possibile inserimento di Holm sulla fascia destra. La parola d'ordine è una sola: vincere. Come sempre d'altronde la Juve, un successo a Lecce permetterebbe ai bianconeri di mettersi alle spalle il pareggio con il Verona e affrontare con maggiore fiducia le ultime due sfide contro Fiorentina e Torino. La Juventus non può più permettersi passi falsi per conquistare la Champions. Serve uno sprint perfetto nelle ultime tre giornate, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Se ci spostiamo invece sul sito di Tutto Sport, si parla del calciomercato della Juventus, perché spunta un nuovo nome per quanto riguarda il mercato. Calciomercato Juve, spunta Reinders, scrive Tutto Sport sul suo sito ufficiale. Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa. In estate serviranno 6 rinforzi per tornare al vertice, ma l'allenatore ha già individuato quelle che sono le principali lacune tecniche e anche le soluzioni. Ci manca un po' il centrocampista che sbaraglia e va a prendere il pallone nell'angusto, è una delle frasi che Luciano Spalletti ha pronunciato subito dopo l'amarissimo pareggio già con il già retrocesso Verona, un risultato che ha lasciato attonito l'ambiente bianconero, soprattutto tra chi si era una volta di più illuso che la squadra avesse compiuto un salto di qualità mentale, senza invece dar peso ai dettagli che andavano in senso contrario. Il riferimento al centrocampista che manca non è affatto angusto, ma molto ampio, e si riferisce a quel Bernardo Silva che a fine stagione sarà svincolato dal Manchester City. Spalletti vede in lui l'elemento giusto per apportare in un colpo solo sia la qualità tecnico-tattica sia quella perfidia agonistica che serve per uscire dalle secche della mediocrità, per quanto aurea possa essere. Non per caso lo stesso tecnico bianconero ha stigmatizzato con ironico buonismo la grande mitezza dei suoi giocatori: siamo una squadra di ragazzi sensibili, per bene, l'amicizia che c'è fra di loro è una qualità, quando dovrebbe esserci più carattere, ma non è la nostra caratteristica. Ed appunto spunta l'idea Reinders, che in mezzo alla Juve serve a qualcosa in più, lo confermano anche ulteriori indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra e che riferiscono di un sondaggio sempre con il Manchester City per Tijani Reinders. L'ex rossonero ha un alto valore del cartellino, solo un anno fa è stato pagato 58 milioni e un ingaggio di circa 8 milioni netti, ma è anche vero che da gennaio è progressivamente finito ai margini delle scelte di Guardiola, e non è escluso che il City possa pensare a un prestito che ridia tono e continuità d'utilizzo all'olandese, che di suo non avrebbe alcuna necessità di tempo per ambientarsi nel nostro calcio. Un valore aggiunto notevole per una squadra che, come la Juve, vuole accelerare il più possibile i tempi per tornare competitiva ai massimi livelli, e quindi Juventus che potrebbe interessarsi, e che di fatto sembra essere interessata anche all'ex centrocampista del Milan, Tijani Reinders. Andiamo a sentire invece le parole di Domenico Marchese della Repubblica, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera analizzando la partita contro Verona e soprattutto le sostituzioni fatte da Luciano Spalletti.
1: Sì, poi lui è Mister Bagarre, no?
2: Appunto, nel senso che sta benissimo. Sì,
1: esatto, i suoi gol sono semplicemente frutto della sua reattività, della sua capacità
2: tipo
1: di anticipare.
2: Tipo quello con la Roma, che è stato importantissimo, ecco.
1: Pesantissimo, credo il gol più importante del campionato della Juve fino a questo momento, insieme a quello di Hadžić, naturalmente, sì. Per i tifosi.
2: No, quello per la partita in sé, ma per la stagione diciamo che quello della Roma,
1: esatto,
2: è sicuramente pesante di più, certo.
1: E non so perché non l'abbia fatto entrare, è vero anche che comunque deve fare delle scelte, avrà fatto entrare Vlahovic,
2: sì, quello di Miretti, che non ho tanto, per come è entrato Miretti, onestamente, quel
1: secondo me aveva paura di sbilanciarsi troppo,
2: forse,
1: ha voluto

0: o magari ha visto qualcosa dal punto di vista tattico, perché poi noi guardiamo sempre la parte finale, però
1: Certo.
0: giustamente l'allenatore guarda anche la fase che porta alla creazione dell'occasione in avanti. Devo dire che ieri mi ha deluso un po' Boga,
1: Sì, non ha
0: non
1: inciso come al
0: ha,
1: solito qui.
0: esatto, non ha avuto quell'impatto che ha sempre avuto nelle altre partite in cui è subentrato, e invece con Sesao molto molto molto bene, a differenza di Ildiz, che si vede ancora che non è brillante come ci ha abituato, ecco.
2: Queste le parole di Domenico Marchese riguardo ai cambi effettuati da Spalletti nella partita contro il Verona. Contro il Verona è tornato al gol Vlahovic, come dicevamo, e ne parla tutto Juve, Juventus. Vlahovic torna al gol, messaggio chiaro per la Champions e il futuro, con tutto Juve che riporta quanto scrive il Corriere dello Sport. Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic può davvero rappresentare un nuovo inizio per la Juventus. L'attaccante serbo protagonista contro il Verona ha voluto mandare un messaggio forte anche fuori dal campo, contento per il gol, ma il risultato non ci rappresenta. Torniamo a lavorare più forte di prima, parole che suonano come una chiamata alla responsabilità per tutta la squadra in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa alla qualificazione in Champions League. Quella che doveva essere una giornata decisiva per avvicinarsi alla qualificazione europea, visti i risultati delle altre, si è trasformata in un passo falso inatteso. Il pareggio contro il Verona ha complicato i piani dei bianconeri, riaprendo la corsa con Roma e Como. La Juventus resta pienamente in corsa, ma non può più permettersi errori nel rush finale. Le ultime tre partite saranno decisive per blindare il quarto posto e assicurarsi un posto nell'Europa che conta. Il rientro di Vlahovic è una delle migliori notizie per Luciano Spalletti. L'attaccante serbo è rimasto fuori a lungo per infortunio, 4 mesi più 3 settimane ad aprile, lasciando la squadra senza il suo principale riferimento offensivo. La sua assenza si è fatta sentire, né David né Openda sono riusciti a garantire continuità realizzativa. Con Vlahovic di nuovo in campo e a segno, la Juventus ritrova il suo bomber e una certezza in area di rigore. Il gol contro il Verona interrompe un digiuno lungo 180 giorni. L'ultimo centro risaliva al 4 novembre dell'anno scorso e restituisce fiducia a tutto l'ambiente. La qualificazione in Champions è fondamentale non solo per il prestigio sportivo, ma anche per il futuro del club e dello stesso Vlahovic. Il contratto del serbo resta un tema aperto. Negli ultimi mesi c'è stato un riavvicinamento, ma l'accordo su durata, ingaggio e commissioni non è ancora stato trovato. Molto dipenderà anche da questo finale di stagione. I gol di Vlahovic potrebbero risultare decisivi non solo per la classifica, ma anche per il suo futuro in bianconero. La Juventus si gioca tutto nelle prossime sfide contro Lecce, Fiorentina e Torino, tre partite che valgono una stagione e che diranno se i bianconeri riusciranno a centrare l'obiettivo minimo. Con un Vlahovic in più, però, tutto sembra possibile, scrive il Corriere dello Sport. Ma non soltanto Vlahovic, perché ecco chi deve trascinare la Juventus. Si legge su tutto Juve: per raggiungere l'obiettivo Champions servirà il contributo di tutta la squadra. In particolare Bremer dovrà trovare solidità difensiva dopo l'errore contro il Verona. McKennie è chiamato a recuperare energie con un programma personalizzato, e Kenan Yildiz punta a tornare decisivo dopo i problemini al ginocchio. Yildiz non segna dal 21 marzo, ma resta uno degli uomini chiave per la fase offensiva. Juventus, tutto in 270 minuti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, mancano 270 minuti alla fine del campionato e il destino è nelle mani della Juventus. Ritrovare i gol di Vlahovic può essere la svolta decisiva per respingere l'assalto di Roma e Como e centrare la qualificazione in Champions League. Ora più che mai la Juventus ha bisogno del suo numero 9, scrive appunto la Gazzetta dello Sport, con un Vlahovic che sicuramente deve insomma trascinare la Juventus e prendersi sulle spalle la squadra in questo rush finale di stagione di campionato. Ma Juventus che non può affidarsi soltanto alle spalle appunto dell'attaccante serbo, che è appena rientrato da lungo infortunio e non può sicuramente caricarsi tutta la la squadra sul groppone per un obiettivo comunque non semplice da raggiungere, perché la Juventus è chiamata a vincere 3 partite su 3. Andiamo a sentire un'altra analisi su Juventus-Verona, perché ha parlato della partita anche Domenico Marocchino, ospite a Cose di Calcio del nostro direttore Antonio Paolino. Domenico Marocchino, che come Domenico Marchese ha parlato delle sostituzioni fatte da Spalletti nella partita, ha parlato anche un po' in generale della situazione del campionato di Serie A.
1: La prossima, perché nella prossima puoi prendere quel margine che ti permette, potresti prendere quel margine che ti permette di ragionare un pochettino. Certo, questo ragionamento deve essere anche fatto in funzione poi della lettura della partita. Io ieri sono rimasto, lo devo dire, sono rimasto un po' spiazzato, come hai detto tu, dai cambi. Cioè, con Sensao che saltava sempre l'uomo, cambiato. Va in vantaggio la seconda punta, che era Davids, che giocava dietro, qualche fastidio lo creava, poteva sempre alzare Miretti. Cioè, Miretti non è, con tutto il rispetto, ma per caratteristiche non è McTominay che gioca lì e fa, però vedi, lo vedo sovente, non lo vedo solo, perché anche il Napoli, per fare un esempio, McTominay ha fatto il centrocampista puro, quando poi nel secondo tempo ha giocato più avanti, si è creato un altro tipo di pericolo, capito? Cioè, ricordiamoci che Lippi ha messo in una finale Montero terzino sinistro, quarto di sinistra. Cioè, noi ragioniamo da fuori ed è facile seduto, poi loro in campo hanno delle loro idee. Io quando ho messo con me, io non è che non sono per Gatti a ogni costo, ma Gatti no. Comunque
3: perfettamente però, d'accordo, però, Gatti in difesa,
1: Gatti,
3: mi serviva.
1: Gatti, se non c'era contro la Roma, già eri tagliato fuori lì, tanto per dirlo.
2: Queste le parole di Domenico Marocchino, che chiamava la presenza di Gatti in difesa. Ci spostiamo su Bianconera News per leggere l'editoriale di oggi di Alessandro Santarelli. Storia di una delusione enorme e ora il confine tra disastro e normalità è molto sottile. Che delusione che ci hai dato, cara Juventus, scrive Santarelli. Sì, una delusione enorme di cui siete tutti responsabili, dall'allenatore all'ultimo dei giocatori. Delusione in campo, ma come si fa a pareggiare con una squadra già retrocessa nel nostro stadio? E nelle parole post partita, con le dichiarazioni di Cambiaso che hanno dimostrato la mediocrità di questo gruppo. E dispiace davvero dirlo, perché a questi ragazzi chi ha più chi meno si vuole bene, ma a volte sembra davvero che di Juventus oggi sia rimasto soltanto il nome. E meno male che Dusan ha trovato qualcosa di miracoloso, come il gol su punizione, merce ormai rara, e un pareggio che altrimenti poteva addirittura trasformarsi in sconfitta. E ora bisogna assumersi tutte le responsabilità del caso e cercare in un modo o nell'altro di arrivare ad un traguardo che 2 settimane fa pareva già conquistato. Il problema è che di questa squadra, inutile girarci attorno, non ci si può fidare. Capace di vincere con tutti, ma altrettanto capace di fare appena 2 punti in 2 partite con il Verona. Capace di vincere a Bergamo, ma di pareggiare in casa col Sassuolo. Di sbancare Udine, ma di perdere a Cagliari. Non ci sono certezze né tra il gruppo né tra i singoli. L'amara verità, l'intera stagione o quasi si è sviluppata senza la spina dorsale che ogni squadra deve avere: portiere, difensore centrale, regista e attaccanti di riferimento. In porta si sono cercate sicurezze che non sono mai arrivate, tra l'alternanza Perin di Gregorio. Bremer ha alternato cose ottime a svarioni importanti. Locatelli ha ricoperto più ruoli, mentre sulla punta meglio sorvolare. Certo, niente giustifica la mancata vittoria con il Verona, che rappresenta purtroppo il picco più basso di una stagione fatta di montagne russe, e ora vedremo di che pasta sono fatti questi giocatori. Forse un'idea già l'abbiamo, ma mai come stavolta vorremmo essere smentiti. Il destino, come si suol dire in queste occasioni, è ancora nelle mani della Juve, che ha davanti a sé 3 ostacoli, tra virgolette, non proprio insormontabili: Lecce, Fiorentina e Torino. E mi rivolgo a chi non ha l'onore di indossare questa gloriosa maglia: c'è ancora la possibilità di fare qualcosa di normale, cioè raggiungere il quarto posto, altrimenti passerete alla storia come la peggiore Juventus degli ultimi anni. Non proprio un motivo di vanto, scrive Alessandro Santarelli. anche in maniera abbastanza polemica. Juventus è frenata a Mara con il Verona, la corsa Champions si complica ma tutto resta aperto, si legge sempre su Bianconera News. Il pareggio contro il Verona lascia l'amaro in bocca alla Juventus, una gara che sulla carta rappresentava un'occasione preziosa per dare continuità ai risultati e consolidare la rincorsa alla zona Champions, ma si è trasformata in un passo falso che pesa soprattutto in questo momento della stagione. I bianconeri hanno mostrato ancora una volta una difficoltà nel chiudere le partite e nel concretizzare la superiorità tecnica. Il pareggio contro il Verona comunque non chiude i giochi ma impone una reazione immediata. La Juventus è ancora padrona del proprio destino ma dovrà dimostrarlo sul campo partita dopo partita. Il tempo degli errori è finito, ora servono risultati concreti per trasformare una stagione altalenante in un finale all'altezza delle ambizioni bianconere. Questo si legge su Bianconera News. Era l'ultima notizia, l'ultima analisi di oggi. Siamo in chiusura perché sono le 9 e vi ricordo che, come di consueto, dopo di me ci sarà Zuliani con la sua rassegna stramba. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basrachi è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
6: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
7: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
6: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia coordinati dalla DDA di Bari.
7: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Luoyang, zona in cui si produce circa il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
6: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno con i 3 punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, buon 5 maggio a tutti quanti, a tutte quante. Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Dai, è 5 maggio, è festa nazionale popolare, su, in questa giornata in cui vogliono tenere accesa e alta la fiammella del sentimento popolare. Oh, manco quando vincono uno scudetto sono capaci di fermarsi lì, niente da fare, vogliono esagerare, allora noi gli ricordiamo 5 maggio e godo ancora. Yves, è un po' di pioggerella qua, il 5 maggio, come mai, come mai?
9: Ma anche da queste parti,
8: Ce la vogliono raffreddare, ma noi siamo caldi. I vostri ricordi, dove eravate, come avete festeggiato, cosa avete fatto? Abbiamo delle chicche noi, abbiamo delle chicche? Abbiamo chicche o no sul 5 maggio? Ieri mi ha detto che avevamo un sacco di roba.
9: No, ci sono le cose, adesso guardo nelle serve perché so che sono state archiviate delle cose, quindi...
8: Ah, ci avremmo, sono archiviate.
9: No, ci sono, devo andare a vedere.
8: Ci sono, devi andare a vedere. Ieri l'abbiamo detto, oggi devi andare a vedere. Dovevi essere già pronte, devi essere pronto sul pezzo, Iva. Andiamo! Attenzione che ci sono delle robe un po' losche qua oggi, Intanto vi dico che a grande richiesta, nel riguardarmi la partita, mi sono soffermato sul gol del Verona. Allora, la conseguenzialità degli avvenimenti è questa qua. Locatelli, area del Verona. Il giocatore del Verona, in scivolata, prende la palla, non è rigore, poi, dopo aver preso la palla, si scontra col piede di Locatelli. Non è neanche simulazione. L'arbitro dà giallo a Locatelli per simulazione. Sul ribaltamento di fronte, mentre Bremer fa la sciocchezza e il Verona va a pareggiare,
10: dovrei vedere Bordocam oggi, ammesso che lo facciano su quell'azione lì. Locatelli manda non so chi a quel paese, come se stesse, non so se qualcuno gli ha detto, della, cioè come se stesse discutendo non so con chi. Ma comunque Locatelli è fermo, che manda a quel paese, si gira, gol del Verona. Piccoli dettagli a volte che fanno la differenza. Locatelli nel prepartita, voi ve lo siete persi, io no, ha detto: dobbiamo approcciare la partita in modo forte. I primi 10 minuti non sono sembrati tali. Abbiamo un gruppo di bravi ragazzi, siamo andati anche a cena in settimana. Ecco, per vincere più che bravi ragazzi ci vogliono i, che fa anche rima con settimana. Ho scritto in settimana a Modric, gli auguro le migliori cose, un grande campione, spero che possa fare il mondiale, un grande mondiale. Peccato che Calulu invece sta ancora aspettando che Bastoni gli scriva. Ah già, ma no, ma poverino, come ha detto Marotta, Bastoni così è inciampato in un piccolo incidente di percorso, ma l'hanno voluto massacrare. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 5 maggio 2026. Attenzione. La Gazzetta dello Sport. Vi giocate le stelle, il Milan, la Juve, banco d'accusa in prima pagina, eh? Milan e Juve a rischio Champions. Il diavolo senza coppa? Dubbio Allegri, addio Modric, mercato low cost, tutto da rifare. E la Juve? La signora può perdere Ildiz. Ah, auguri per ieri, buon compleanno, mi raccomando. C'è il Real Madrid sopra, ma non è vero. Ha detto Elkan che Ildiz non si vende, l'idolo dei bambini. Bambini, oramai sono ragazzi. E Comollin non è più al sicuro, deve pagare il mercato. E nel caso di fallimento europeo, Spalletti sarebbe l'unico punto fermo. Beh, appena rinnovato. Chiellini, l'uomo forte per il futuro immediato, il resto è un disastro. Vlahovic scatta, la Juve si aggrappa al bomber ritrovato, può essere titolare a Lecce, Luce Anoni. Vediamo. Intanto arriva la Roma, quarto posto a un punto, Fiorentina travolta 4-0, ma guarda un po', Fiorentina completamente assente ieri la partita. Ma no, le ha detto, vabbè, ma può capitare, una giornata no, vedremo se Juve e Fiorentina sarà lo stesso. Sarri intanto dice, uè, fermi tutti, perché noi abbiamo il derby l'ultima giornata, ma anche la Roma c'ha il derby con la Lazio alla penultima, come il derby alle 12:30? Io non vado in panchina, ci sono 35 gradi, ma siamo impazziti? È da 2 anni che sanno che ci sono le finali degli internazionali di tennis. E dopo le 25 pagine di ieri, oggi 9 pagine nerazzurre. Vabbè, d'altronde dopo che abbiamo visto Infantino, la Lega Calcio, oh, avete visto l'elogio all'Inter della Lega Calcio? L'ultimo scudetto che ha vinto la Juve, c'era un postettino con scritto la Juve finisce campione d'Italia. Ieri ha fatto il biscione, dalle ombre nasce una nuova storia, Infantino il capo del calcio mondiale, amala! Un po' chiamala, più chiamala ultimamente, però vabbè, queste sono cose che non interessano. Qui vince nel nome del papà, e allora viaggio familiare, la grande famiglia, si vogliono toccare anche i sentimenti personali. L'Inter si fa europea da vicario, palestra con E, 9 pagine nerazzurre. Bastoni improvvisamente non va più via, ma guarda un po'. Come, non era stato costretto dalla gogna mediatica a partire? No, non va più via, rimane qua. Che belli che siete. Allison, Bernardo Silva e Colomuani e la Juve, ma il mercato che non si ferma mai, adesso che Luciano Spalletti ha in testa solo Dusan Vlahovic, c'è la fame di Dusan. Per forza, il mercato lo vediamo dopo, adesso dobbiamo fare le ultime 3 partite. E allora così, il giorno del 5 maggio, cosa facciamo? Il 5 maggio sarebbe stato carino intervistare qualcuno del 5 maggio, no? No! Marco Pacione! Juve-Barcellona mi rovinò la carriera, ho imparato a convivere con quegli errori. Ma veniamo alla pagina dei grandi editoriali della Gazzetta dello Sport, eh? Primo quotidiano sportivo nazionale, Super Partes, che rappresenta ovviamente tutte le squadre. Allora, sapete che c'è un'inchiesta in corso. Oggi, insomma, ieri già avevo spiegato, oggi vi confermo che verrà ascoltato Schenone, quindi l'ha detto arbitri dell'Inter, e forse verranno anche ascoltati anche gli altri, ma comunque insomma c'è un'inchiesta che sta prendendo corpo. E allora, ebbene, le pagine editoriali della Gazzetta si soffermano sui playoff dell'NBA, sulla Roma, su Mbappé che ha un po' di gelo con Real e su Supertele. Ma dell'inchiesta non interessa niente. Ora io vi dico solo una cosa, o meglio vi chiedo solo una cosa, poi andiamo avanti. Ma secondo voi se la Juventus avesse vinto uno scudetto in una settimana in cui ci fosse stata la parolina Juve tra designatore dimesso, addetto arbitri della Juve che chiede arbitro gradito o sgarito, interrogatori in corso, cosa rischia la Juve? Ci sarebbe stato sotto le pagine dello scudetto oppure i playoff NBA e Supertele? Chiedo, ma solo per curiosità, essendo 5 maggio ricordiamo tante cose. E adesso ci arriviamo, perché è lui o non è lui? Arriva, è come una tassa da pagare, sta per arrivare, state lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Juve basta, il titolo a 9 colonne. Ora Silva e Alisson. Silva perché Spalletti ha detto ci serve il trequartista, Alisson perché insomma la Juventus cerca di preparare un addio indolore, cioè la Juve non vuole pagare l'ultimo anno del contratto, il Liverpool invece vorrebbe un costo del cartellino. Spalletti intanto striglia la squadra e detta le due priorità del mercato. Il tecnico si aspetta sei rinforzi di livello, ma prima di tutto vuole sentirsi sicuro con il pezzo di centrocampo e il portiere. Non benissimo, anche a sto giro di Gregorio glielo devo dire, Digre. Duro discorso dei giocatori. Spalletti ieri alla Continassa avrebbe pronunciato una frase che suona un po' così: guardate che facendo il compitino non ci andate in Champions, adesso basta coi cali di tensione. Intanto per quanto riguarda il mercato c'è un bel blitz a vedere lo Stoccarda. Stiller e Grimaldo, classe 95, ex Benfica, ve lo ricordate? Tutte le estati, Grimaldo, ha fatto una gran stagione anche quest'anno, tra l'altro Grimaldo. 2 milioni è disposto lo Stoccarda a pagare a Stiller per togliere la famosa clausoletta dei 36,5 milioni in modo di alzare il prezzo di richiesta per il buon Stiller. E allora l'editoriale di Tutto Sport di oggi va su un dato statistico che ci deve assolutamente allarmare e far pensare: quei 97 tiri per fare 4 punti. Per fare 4 punti la Juve ha fatto 97 tiri in porta. E la fotografia, guardate che è con Seisao, perché con Seisao, che secondo me, riguardando 3 volte la partita, ma mica solo secondo me, è stato il migliore in campo. Però, quando il buon Montipò fa i due miracoli, lui con tutta la porta davanti gli tira addosso. Sarà anche sfortunato e miracolato Montipò, però bastava allargare di mezzo centimetro, sono 2 gol. E 97 tiri in porta per fare 4 punti, il segreto sta tutto lì, a volte. Intanto su Tutto Sport la Roma vince, va a meno 1, Gasp ringrazia la Juve che ha rimesso in gioco la Roma, e ora il derby fa paura perché all'ultima giornata c'è Toro-Juve. Vogliamo arrivare all'ultima giornata che siamo punto a punto con la Roma per il quarto posto? E beccati un bel derby all'ultima giornata. Perché il derby è sempre il derby, anche se loro non lo vincono praticamente mai, però il derby è sempre il derby, E ultimamente qualche parigino ce lo siamo fatti scappare. Il mezzo passo falso col Verona complica i piani di mercato bianconeri. Allora Lewandowski e gli altri sono in sospeso. Quanto pesa il ritardo in Champions? Perché Tutto Sport dice, però se tu ti eri già qualificato, facevi già mercato adesso. E invece devi aspettare, devi lasciare dei nomi in sospeso. Intanto il Toro ieri è andato come sempre alla Basilica di Superga con la squadra e i tifosi per ricordare la tragedia di Superga, a cui noi naturalmente con dolore ci avviciniamo e ricordiamo, seppur a distanza, ma noi sulle tragedie degli altri ricordiamo con dolore. Rabbia e orgoglio, Cairo assente, sottolinea Tutto Sport, contestati tutti, però la fede resiste, c'erano 2000 tifosi. Un po' di insulti alla squadra, qualche cartello contro Cairo, e intanto va avanti la polemica che noi chiudiamo subito per tornare alla Juve. Quindi Vlahovic ritrova la mira su Tutto Sport. Il gol su punizione ha rotto il digiuno che durava dallo scorso ottobre, e per forza poi sei fortunato alla faccia giusta, ha detto Spalletti, a quel ghigno. Ma col bomber serbo serve un gran finale anche per lui, per la conferma. Siamo fermi alla trattativa del biennale da 6 milioni a stagione, più eventuali bonus per Vlahovic. Però scopri le differenze. Al 45esimo 30 della fine del primo tempo, punizione per la Juve dal limite. Locatelli che fa? Colpo di suola all'indietro e azione sfumata e finisce il primo tempo. Nel secondo c'è Vlahovic, tiro su punizione, gol. Poi giustamente Camillo mi dice, sì però il portiere non benissimo, va bene, però intanto lui ha segnato su punizione. D'altra parte Locatelli o tira la mozzarella a raso terra oppure deve fare lo schema perché tiri in porta, nada. Sai, non è solo andiamo a cena, siamo tutti amici, siamo dei bravi ragazzi. Qua, se si vuole vincere, bisogna fare dell'altro in campo. Io ve lo dico. Se no, non mi siete da Juve. Intanto, a pagina 20, tutto sport, dopo aver fatto tutto ovviamente le paginate sul Toro e sulla Juve, si ricorda che c'è l'inchiesta e dice: il PM chiama Schenone. L'indagine prosegue. Gli inquirenti vogliono stabilire che tipo di colloqui c'erano fra il designatore Rocchi e i club, a partire dall'Inter. Che da altre parti o non c'è l'inchiesta o la parolina Inter non la citano, però c'è la gogna mediatica. Non sanno neanche cosa siano la gogna mediatica. Puntualizzazione di tutto sport, su cui concordo. Se, e dico se, si chiede direttamente o indirettamente un arbitro, è un illecito sportivo. No, perché anche ieri è intervenuto l'avvocatone a dire no, però poi se proprio fosse al massimo qualche... No. Se il procuratore dimostra che il designatore arbitrale ha avuto una richiesta diretta o indiretta di una società di calcio per avere un arbitro, è illecito sportivo. L'illecito sportivo ti manda alla retrocession, eh? Se chiudiamo tutto sport ed eccoci qua, fammi salire il Corriere dello Sport Stadio, dai, Chivu si cambia, prima pagina, il 21esimo, ancora questo 21esimo scudetto, lo sapete che non è il 21esimo scudetto, nuova Inter, dalle mosse del mercato, più potere a Cristian, rinnovo fino al 2028, assalto a Pascone, palestra. Ah, tra l'altro Marotta dice che se vinco la Coppa Italia, giustamente si fregiano della Stella d'Argento. No, Beppe, guarda che non c'è nessun regolamento. La Juve ne ha vinte 15 di Coppa Italia, la Stella d'Argento non se l'è messa. Cioè non c'è il regolamento della Stella d'Argento, non esiste. Però sai, Marotta è riuscito ad avere due stelle, una con la Juve d'oro e l'altra con l'Inter, figurati se non si prende una Stella d'Argento per la Coppa Italia. Ma eccolo qui, Moratti! Ma poteva mancare oggi sul Corriere dello Sport una bella intervistina a Moratti, dai Massimo! Più meraviglioso, unico, fantastico, è un Inter da fantascienza, Lautaro! Caso arbitri? L'Inter non c'entra niente, non è come le schifezze di Calciopoli! No! Caspita! Ma ragazzi, ma dopo 20 anni qualcuno lo doveva dire. Non l'ha mai detto, finalmente ha avuto il coraggio di dirlo. Le schifezze di Calciopoli. Peccato che poi, per quelle schifezze di Calciopoli, caro presidente Moratti, ah no, allora in quell'anno presidente era Facchetti, lui era solo proprietario, tra virgolette. Per quelle schifezze lì, il procuratore Palazzi ci ha fatto un po' di paginate, in cui io me lo ricordo il titolo, Palazzi in guai all'Inter, Moratti seccato... illecito sportivo, è però salvato dalla prescrizione. Ma se lei non c'entra mai niente ed è una società così pulita, come tra l'altro Marotta diceva ieri, no, loro non c'entrano niente, loro si comportano sempre in maniera meravigliosa e chiara, ma perché non ha tolto la prescrizione e si è fatto sentire? Doveva dire, ragazzi, forza, io via dalla prescrizione, giudicateci senza la prescrizione. Voi siete così onesti, puliti, rispettosi di tutti i regolamenti. Anche il caso Passaporti, si ricorda, presidente Moratti? Tra l'altro c'era Chinea alla Dispoli per la storia dei passaporti ai tempi, che strane casualità. Dei passaporti, lei doveva dire, dal punto di vista sportivo, ma scusate, giudicateci. Perché non ci volete giudicare? Se abbiamo fatto le cose in regola, ci giudicate, sicuramente ne usciremo bene, no? E invece no, che lì, Amali, se non ricordo male, c'è un'intercettazione in cui chi era Carraro che disse no, con tutti i soldi che ha speso Moratti nel calcio, mica. Le schifezze di Calciopoli. E buon 5 maggio a tutti. Perché sentimento popolare, sappiatelo, è questa cosa qua. C'è oggi l'Inter vince lo scudetto, c'è un'inchiesta aperta dove c'è la parolina Inter, è l'anno di Bastoni Kalulu, Oh, è l'anno di Bastoni Kalulu, perché Locatelli dice che ha sentito settimana Modric per fargli l'imbocca al lupo, però Kalulu ancora le scuse di Bastoni via messaggio non le ha ricevute. È l'anno di Bastoni Kalulu, cioè Ronaldo e Giuliano sono 30 anni che me la menano tutti gli anni, no? Per un rigore che poi non è rigore, tra l'altro. E Bastoni Kalulu, se fosse a parte invertita, i prossimi 30 anni sarebbe quella roba lì, no? Sarebbe Juventus, Scudetto, Bastoni Kalulu a parte invertita, inchiesta in corso con Rocchi. Cioè, sentimento popolare sarebbe sta roba qua, 30 anni di sta roba qua. E invece noi passiamo questa inchiesta in cui prima è una cagata pazzesca, poi non diventa più una cagata perché ci sono anche gli addetti delle altre squadre, allora diventano gli... Perché sul Corriere dello Sport oggi improvvisamente l'inchiesta di Milano esiste, gli addetti all'arbitro convocati in procura. Quindi siccome non è più uno ma gli, e allora... Cerchiamo di far capire a tutti che così fanno tutti, perché Rocchi, dice Corriere dello Spostaglio, poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportiva. Ma anche nel 2006 i designatori potevano parlare con tutti, eh? Eppure la Juve è in Serie B. Rocchi può parlare con chi gli pare, dipende di che cosa parla e cosa gli chiedono. Se gli chiedono direttamente o indirettamente un arbitro, è lecito sportivo. Non è gli e si può parlare con tutti. Ma dove eravate nel 2006, quando i designatori potevano parlare con tutti e infatti tutti ci parlavano? C'era Moggi, era diventata Moggiopoli e Juve da radiare, eh? Eppure tutti parlavano con i designatori nel 2006. Era lecito? Questa è la gogna mediatica. Lì ci possono parlare, cagata pazzesca. Noi puliti, non succede niente, vergogna chi ci attacca, vergogna chi ci attacca. Chi risarcisce poi Rocchi nel caso? Si domanda il Corriere dello Sport. Certo. E chi ha risarcito Moggi in questi vent'anni? Nessuno. E chi ha risarcito Andrea Agnelli del Plusvalenza? Nessuno. Perché abbiamo ampiamente dimostrato che le facevano anche gli altri non sono stati puniti? Sia nel 2006 che nel 22? Sì o no? O no, o non l'abbiamo dimostrato. Eppure... Il sentimento popolare ancora oggi ci porta a dire che la Juve ruba e che l'Inter è la Onestà FC SPA. O no? Un organo di stampa, io dico uno, un inviato coraggioso, chiama Rotta dopo che disse con la boccia 30 in mano del 30° scudetto della Juve, gli scudetti sono 30 e guadagnati sul campo. A Marotta che dall'altra parte stappa il 20 e oggi c'ha la cravatta col 21 e dice questo rimane, quindi come dire con orgoglio che faccio vedere che sono 21. Un inviato coraggioso che gli chiede, scusi, presidente, ma come fa lei a festeggiare lo scudetto 30 della Juve e il 20 dell'I? Com'è possibile? Com'è possibile? Un organo di stampa che si ponesse una domanda approfondita oggi che suona un po' così. Ma scusate. L'Inter, è normale che abbia il procuratore di Milano con la cover dell'Inter, il presidente del calcio mondiale che fa il post a Amala, la Lega Calcio che quando vince lo scudetto fa una storia incredibile con i Biscioni e per le altre squadre una nota a margine. Ravina, miglior amico di Ceferin con la Juve, esclusa dalle coppe. È passata un'estate attraverso l'inchiesta doppa curva che non è ancora finita, sta andando avanti insabbiata, non ne parla nessuno, con praticamente un amichevole di mezzo col Verona dove la squadra comunque sarebbe stata assente perché per la Champions League come massima punizione. C'è una testimonianza di Beretta, il famoso Beretta, che dice Marotta mi ha salvato da, perché l'ha avvisato da procura. Ve la ricordate? Quella dichiarazione di Beretta degli ultras dell'Inter? Marotta mi ha salvato da. Se la Juve fosse passata da una roba del genere, ci sarebbero 25 pagine sullo scudetto, 25 pagine di interrogativi oggi. Io chiedo, posso almeno chiedere, c'è da qualche parte del mondo un inviato coraggioso? Un organo di stampa approfondito? C'è? A 1 a Cremona, intanto Lazio infinita sul Corriere dello Sport Stadio, magia di Nosli nel recupero, ottavo gol della Lazio nei minuti di recupero che inguaia la Cremonese. Noi andiamo a Lecce la prossima giornata di campionato. Poker della Roma, Gasperini a meno 1 della Juve e gli addetti all'arbitro sentiti dalla procura. Fino a ieri non interessava quando era uno, adesso gli addetti all'arbitro sentiti dalla procura. Va bene, abbiamo un sacco di roba, c'è il 5 maggio da festeggiare, facciamo così. facciamo così, piccolo stop per noi anticipato e tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stramba.
11: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
12: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio, a termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus-Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
11: Eroi in bianconero.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
14: L'Olimpico in nero azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista. Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale.
15: E poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci credono, in quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo siete l'orgoglio di tutti noi.
14: Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima.
16: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa sul doppio della Juventus, Inter in vantaggio, Cristian Vieri, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco, e il gol, ancora l'Inter in vantaggio, il pareggio della Lazio, ancora con Pavarski. Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio. Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco.
17: Anche Lippi ha perso ogni freno inibitorio. Stanno aspettando solo il fischio di chiusura dell'Olimpico.
18: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è voluto entrare nel tunnel degli spogliatoi, ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più, non ce la fanno più in tutti i sensi.
16: Tre quarti campo bianconera, interviene ora, vediamo Paramatti sulla sinistra, la sottera per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale. La Juventus è campione d'Italia, la Juventus.
19: Antonio, allora, hai detto parliamo domenica, siamo a domenica, sono le 5:20 più o meno, vi siete assicurati che la Lazio abbia battuto l'Inter, se siete sicuri?
20: C'è poco da parlare, stiamo godendo, questa è l'amarezza di 2 anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che ce l'ha a Perugia, adesso stiamo godendo!
21: Ma io 2 anni fa mi ho fatto vincere lo scudetto col Perugia.
10: Buon 5 maggio a tutti. Apriamo la grande famiglia.
21: Ah beh, compleanno di Giaccherini, nato il 5 maggio. Giaccherini, auguri, un compleanno. Un gol determinante per lo scudetto contiano.
9: Proviamo
21: allenatore
9: a chiamarlo.
21: Di quella... Come?
9: Proviamo a chiamarlo.
10: Ho capito.
21: No, guarda, gli ho mandato un messaggio prima, ma secondo me sta festeggiando perché non ha ancora risposto. Se dovesse rispondere durante la trasmissione, lo chiamiamo. 52 gare ufficiali, 6 gol con la maglia della Juve, 3 titoli, 2 campionati, una Supercoppa italiana e soprattutto quel gol incredibile di Giaccherini che ci ha tenuto vivo in quel campionato, il sogno scudetto che poi si è realizzato. Ma andiamo a vedere la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita. E allora partiamo dalla capostipite, la testata seguita da voi, il tuttojuve.com. Tradiscono anche i big, ora serve una lezione, sarà un problema grosso. Preoccupato Pavan. Pavan questa mattina è preoccupatissimo. La crisi della Juve passa anche e soprattutto dai suoi uomini chiave. Nel deludente match contro l'Hellas Verona sono proprio i senatori a finire sotto accusa. Protagonisti di una prestazione insufficiente che riaccende dubbi e critiche. Attacco spento, deludono Weston McKennie e Kenan Yıldız. Punti persi e segnali preoccupanti. Serve una reazione importante in un match chiave come quello con il Lecce, dove i salentini si giocano moltissimo. In questo momento il Lecce ha più 4 sulla Cremonese, a 3 giornate dalla fine per la lotta per rimanere in Serie A. Il blocco nero su bianco vuole dire il punto del giorno, a firma del buon Lo Sapio, dal titolo di Gregorio alla fine, Vlahovic deve essere rinnovato. I nomi di chi andrà via non ve li spoilero. Andate su tuttojuve.com, vi cliccate il punto e vi trovate i nomi dei partenti della Juve. Mentre il virgolettato del giorno non poteva essere che fratelli bianconeri, sorelle bianconere, buon 5 maggio ancora a tutti quanti. E a tutte quante, dai che ci tiriamo sul morale, dai. Iva ha fatto sentire tutta la radiocronaca di quella giornata meravigliosa, voi adesso andate a recuperarvi nella memoria tutti i vostri ricordi di quella giornata meravigliosa e allora buon 5 maggio, festa nazionale popolare. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove in questo momento il primo piano che campeggia è Juve frenata, amara ancora con il Verona questa volta. La corsa Champions si complica, ma tutto resta aperto. Perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che, come direbbe Spallettoni, abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Oh, siamo avanti un punto, la Roma siamo quarti. Niente, il fatto che io il Milan comunque non lo toglierei di mezzo, È vero che non abbiamo approfittato, però il Milan è a 2, C'è Milan-Atalanta la prossima. Se il Milan non mi vince con l'Atalanta, e Juve-Roma approfittano, diventa una lotta a 3 per 2 posti, non più a 2 per un posto. Può succedere di tutto, attenzione. Su bianconeranews.it il blocco giallo su nero col faccione di Santarelli vuol dire editoriale, dal titolo storia di una delusione enorme e ora, dice Santarelli, il confine tra disastro e normalità è molto sottile. Mamma mia che editoriale che mi ha fatto Santarelli. Andate su bianconeranews.it e ve lo leggete tutto. Grazie. Se no, che ci stiamo a fa? Andate lì, cliccate e ve lo leggete tutto. Allora, non lo so se oggi voglio farlo. Lo facciamo anche oggi?
9: Sì, non è proprio entusiasmante oggi.
21: No, non è vero, non è vero. Non è... ti sfuggono i dettagli. Vai su Calcio e Finanza, vai. Perché tu dici Milan con Falonieri su Cardinale, no? Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene importa vincere lo scudetto? Dice, a noi che ce frega. Ma a destra c'è Caso Passaporti in Eredivisie, eccolo qua. Il NAC perde contro la Federcalcio. In tribunale, salve 133 gradi. 133 gradi, scusate, grazie. Pur riconoscendo le irregolarità, i giudici di Utrecht hanno sottolineato che accogliere la richiesta del club olandese non sarebbe nell'interesse generale del club olandese. Il calcio olandese può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il caso Passaporti. Cosa vi ricorda? Il tribunale di Utrecht ha respinto il ricorso del Breda, società olandese che milita nella Eredivisie, che chiedeva di invalidare una partita persa per 6-0 contro i Go Ahead Eagles, dal momento in cui gli avversari avevano schierato un giocatore che non avrebbe avuto i requisiti per scendere in campo. Come riporta The Athletic, nel dettaglio il difensore James non sarebbe stato idoneo a giocare per un problema legato alla cittadinanza olandese. Secondo il NAC, il calciatore avrebbe perso la cittadinanza dopo aver accettato nel marzo 25 la convocazione con l'Indonesia, rendendo necessario un permesso di lavoro per giocare in Olanda, nonostante fosse in possesso di passaporto. Quindi questo ce l'aveva pure il passaporto, era anche olandese. Premesso che chiaramente James non aveva. La Federcalcio olandese, dal canto suo, però, ha evidenziato che una decisione favorevole nei confronti del NAC avrebbe avuto conseguenze molto più ampie. Almeno 11 giocatori in Eredivisie sarebbero rimasti coinvolti in casi simili di doppio passaporto, con un impatto potenziale su 133 partite stagionali. Per questo motivo la federazione ha sostenuto che rigiocare una sola gara avrebbe creato un precedente ingestibile. Il tribunale di Utrecht ha dato ragione alla Federcalcio olandese, stabilendo che la partita non dovrà essere rigiocata. Nella sentenza si sottolinea che accogliere la richiesta del NAC non sarebbe nell'interesse generale del calcio olandese, pur riconoscendo l'irregolarità della posizione del giocatore. Quindi, evitare tra l'altro possibili disordini nel calendario. Tradotto, nel campionato olandese riconoscono che il giocatore sarebbe da punire, quindi la squadra, però a quel punto lì bisognerebbe guardarle tutte e devono rifare praticamente il campionato. E quindi nell'interesse del calcio non si punisce nessuno. È un po' come se a Calciopoli avessero detto: siccome tutti parlavano con i disegnatori, sono telefonati di tutti, nell'interesse del calcio è meglio far finta di niente, andiamo avanti. Oppure come se in Italia avessero detto: beh, però se dobbiamo guardare i passaporti, poi magari c'è chi ha speso tanti soldi nel calcio, va a retrocesso tipo l'Inter di Moratti, lasciamo stare, non è nell'interesse del calcio. O no? Ah, mamma mia, mamma mia. E lo so, c'è chi dice, però noi lo so, però ragazzi, ragazze, cioè noi viviamo questo calcio mondiale qua e noi ogni giorno continuiamo a vivere di queste cose qua ed ogni giorno continuiamo a sottolineare che se invece che NAC ci fosse la parolina Juve in mezzo, sarebbe tutto molto diverso, ma tutto veramente molto diverso. O no? La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Siete tutti impazziti questa mattina. Nonostante piove, c'è un grande ricordo del 5 maggio dentro il cuore di tutti voi. E allora diamo ampio sfogo a quelle che sono le vostre considerazioni, perché dopo abbiamo inviato e l'amico da casa. E quindi Enrico Bianconerissimo scrive: 5 maggio 2002 avevo 7 anni, ma sei un bimbo sei. Torno a casa dal catechismo perché la domenica pomeriggio vedo Ronaldo che piange. Chiedevo a mio padre se piangeva perché si era fatto male. Lui mi disse: no, ha perso di nuovo lo scudetto. E da Ligoduri al 5 gli porta proprio male, non c'è niente da fare. Massimo da Rovereto, basta! Leggere tutto sport alla Gazzetta dello Sport sull'anniversario di Superga per capire come funziona. Ciao e buona giornata a tutti. Ah, perché tu dici tutto sport evidenzia le contestazioni alla squadra, invece la Gazzetta Sport che è di Cairo, no, insomma, in quel senso lì. Saluti a Marco da Cesenatico che dice: se fossi proprietario di una TV organizzerei un bel dibattito con ospiti Massimo Moratti e Bonolis da una parte e te il Penta dall'altra, sarebbe un dibattito epico. Ovvio che loro ne uscirebbero a pezzi, ne sono convinto. No, Marco, non accetterebbero mai, perché loro sono bravi senza contare la vittoria. un sacco di messaggi sul 5 maggio, anche Stefano da Roma che se lo ricorda e festeggia, poi Luciano che dice, visto come è entrata in campo ieri sera la Roma, Spalletti oggi dovrebbe far vedere quella partita ai nostri, altro che allenamento, la metà dei nostri non merita la Juve purtroppo, Luciano hai ragione, infatti io ve l'ho sottolineato prima rivedendo la partita ai nostri, non sono entrati in campo così, però hai visto come ha giocato la partita del Verona? Visto come non l'ha giocata la Fiorentina? Massimiliano da Roma, buon 5 maggio a tutti e anche a te. Dopo l'umiliazione di domenica c'è poco da pensare al mercato. Dato che la beffa è dietro l'angolo, bisogna concentrarsi su queste ultime tre partite, ma in porta per il prossimo anno va bene anche Topo Gigio, basta! Che non vedo più tra i pali di Gregorio. Massimiliano, molto critico di Gregorio. Bobo da Torino scrive che le prossime tre squadre che affronteremo giocheranno per il pareggio. Sicuramente a loro basta per non farci

0: non funziona così, ve l'abbiamo già spiegato mille volte, dai, faremo solo il male a loro. Faticanti, lascialo giocare fra meno di due giorni i playoff con la Nese. Gianfranco da Teramo dice: premesso che ho ancora lo stomaco sotto sopra per il pareggio scandaloso, la frittata è stata completata con la vittoria scontata della Roma di ieri sera. Che dire, sapendo che Lecce, Viola e Toro faranno contro di noi la partita della vita, amarezza, delusione. Che dire, Gianfranco, basta vincere le partite e siamo a posto. Lecce, Viola e Toro faranno con noi la partita della vita e vediamo di vincere le partite, così andiamo in Champions League. Molto semplice. Salvatore da Stoccarda, ricorda anche lui che è di Stoccarda in questo momento, il 5 maggio, lo augura a tutti come ricordo, mentre una delle maglie più belle, Giuseppe Marche Bianconera, ci manda la sua foto con sulla schiena maggio e numero 5, il 5 maggio. Enzo da Milano, in questo giorno di gioia, parafrasando un po' di musica, gioia infinita e tutto il resto è noia o meglio cartone. Marco da Crema, eccolo qui, Marco da Crema, bravissimo. Ho fatto il contrario oggi, sono partito dall'altro Marco, hai ragione, dovevo partire dal basso e quindi da te, ma ci sono arrivato. Marco da Crema, rassegna Strambopoli del 5 maggio 2006 e buon 5 maggio a tutti. Oh, vediamo un po' come titolava la Gazzetta il 5 maggio del famoso 2006. Oggi ecco i nomi degli arbitri, nuove rivelazioni, lo scandalo del calcio inquinato si allarga e rompe nel campionato 4-5, nelle intercettazioni Trefoloni, Bertini, Dattilo, Dondarini. Sapete quegli arbitri lì come sono andati a finire? Tutti assolti. L'editoriale di Cannavola, Juve non può tacere. Altre telefonate, Cannavaro, chiama il Brindellone, digli che te ne vuoi andare dall'Inter, il Brindellone Facchetti, così Moggi porta il difensore alla Juve. Poi la verità, detta ovviamente da Cannavaro, anche in un'intervista di una settimana fa, qual è stata? Che Cannavaro ha ricordato, l'Inter non mi faceva giocare, non mi volevano far giocare e quindi io sono andato via. Giusto? E invece... una presa in giro, perché Facchetti veniva chiamato Brindellone perché Brindellone vuol dire no, alto e un po' sprovveduto, ingenuo, è diventata un atto di accusa di Calciopoli. Per il media popolare, la Gazzetta dello Sport, ecco i nomi degli arbitri. Cioè, telefonavano tutti ai designatori, agli arbitri, ma oggi mai, Facchetti sì, ricordiamolo sempre, nelle intercettazioni Trefoloni, Bertini, Dattilo, Dondarini, è un po' come oggi, è come se oggi titolassero Inter. Ecco le richieste al designatore, no? Ovvero no, Colombo sì. Se oggi la Gazzetta dello Sport titolasse questa roba qua, come sarebbe l'inchiesta del PM in questo momento, secondo voi? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, sono Giovanni da Porano. Ma a voi risulta che il PM Ascione, che sta indagando sugli arbitri, sta per essere trasferito ad altro incarico? Perché questo ho letto. Spero di sbagliarmi.
0: No, non ti sbagli, ma l'ho già spiegato mille volte questa cosa qua. È una roba che si sapeva già prima, quindi non è una conseguenza dell'inchiesta. Altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve, sempre fino alla
0: anche fine. A te.
2: Che dici Claudio? Mi auguro che non giochiamo queste ultime tre partite come se fossero tre finali, capisce bene? Va bene? Un bacio a tutti e forza Juve, sempre.
0: Un bacio ciao. Anche a te, tre finali, capisci a me? Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri. Allora Claudio, sono molto amareggiato e molto deluso per il comportamento dei ragazzi di domenica sera, perché si può affrontare una partita così importante in quella maniera. E questa è l'ennesima volta che la nostra squadra fallisce. Non capisce quando è il momento di alzare l'asticella. Bisognava solo vincere in casa contro l'ultima in classifica, già retrocessa. E non l'abbiamo fatto, incredibile. Detto questo, Claudio, io faccio i complimenti all'Inter per la vittoria dello scudetto, perché noi i complimenti quando le altre squadre vincono li facciamo sempre. Confronto a tutte le altre squadre che quando noi vincevamo gli scudetti non ce li facevamo i complimenti. Quindi complimenti all'Inter e devo dire un'altra cosa, Claudio. Se veramente verrà fuori che un dirigente dell'Inter ha chiesto determinati arbitri.

0: Quindi automaticamente l'Inter fa illecito sportivo. Se l'Inter non viene retrocessa, io ragazzi vi saluto, abbandono tutto e non guarderò più niente perché sono veramente stufo di questa schifezza. Perché paga sempre solo una società per tutti. Un abbraccio fino alla fine, Forza Juve.
1: Un abbraccio anche a te. Sai che nel caso potremmo organizzare una roba clamorosa, io te lo dico già adesso. Nel caso ricordamelo, perché potremmo organizzare una cosa clamorosa. Il mio 5 maggio, scrive Cecilia sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, me lo ricordo benissimo, ero in casa a seguire le dirette e fino al fischio finale non ci volevo credere, poi ho esultato come una pazza. Cecilia da Genova, buon 5 maggio anche a te. Comunque se penso a domenica mi girano ancora, ti capisco. Buon 5 maggio a tutti! Danilo da Stoccolma, in Svezia! Ero a Udine, il giorno più bello, anch'io ero a Udine, Danilo! Ero allo stadio anch'io a fare la cronaca della partita, che bei momenti! Attenzione! Marco da Cremona, saluti anche a te! E poi ancora Domenico, fra di noi possiamo dircelo. Ildiz, il migliore della Juve, starebbe in panchina con i cartonati. La nostra squadra è stata fatta con gli scarti delle altre società. Spiegato il pareggio con la retrocessa, Mimmo, se fosse così semplice spiegarlo, avremmo la soluzione in tasca. Invece purtroppo non è così e Ildiz invece di là farebbe il titolare, te lo assicuro io. Roberto, 5 maggio, stavo imbiancando casa, ma dai, al quarto gol della Lazio mi vola giù la latta piena di vernice dalla scala, disastro. Sento ancora le urla di mia moglie. Mentre Marco scrive: io sono un 5 maggio ed ho festeggiato i miei 40 anni a casa di un interista che non l'ha presa benissimo. Quanto gode. Cioè, ma Marco, oggi è il tuo compleanno? Ma stiamo scherzando? Marco, è il tuo compleanno? Ma stiamo scherzando? Yves, messaggio delle 9:46 e 32. Marco, se è il suo compleanno, va chiamato subito, immediatamente. Altro che Ciaccherini. Stefano intanto dice: dopo 24 anni godo ancora. Forza Juve, che arriva anche da Daniele, che ci manda un quadro. Oggi vede un 5, Paris Saint-Germain 5 Inter 0, il giorno del 5 maggio. Mentre Nicola da Badia, Calavena, Verona dice: ho un interista in casa, ogni volta che indosso questa maglietta gli si ribaltano gli occhi. Buon 5 maggio a tutti. Che maglietta è? Andiamola subito a guardare dalla fotonotizia che ci manda lui. Attenzione, ah, la maglietta proprio della squadra. Questa secondo me è televideo. Lazio 4, Inter 2, Poboschi, Poboschi, Simeone, Inzaghi, le formazioni, Peruzzi, Stam, Couto, Nesta, Favalli, Poboschi, Gianni Chedda, Simone Stankovic, Fiore, Simone, Inzaghi. Attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, sono
1: Ciao.
2: Cristian da Mantova. Sì, è vero, cioè io non li sopporto, sono insopportabili, ma veramente insopportabili. Cioè, quando parli con un interista ti viene veramente da dire: ma questo qua, cioè, a parte che di calcio non sa niente. Però, se noi siamo in queste condizioni, cioè non è colpa
1: Sì. No,
2: dell'Inter, è colpa della nostra società che non ha mai aperto bocca su nessuna situazione che ci è successa.
1: certo, sono due mondi
2: Cioè, sì,
1: paralleli.
2: loro hanno le loro colpe perché hanno fatto anche loro le loro cose, ma se in Italia il pensiero è questo, ma di chi è la colpa? Cioè, la colpa è
1: Dei
2: nostra che
1: media,
2: non siamo
1: no,
2: mai
1: non è,
2: veramente
1: no,
2: andati
1: errore,
2: veramente.
1: no, errore, gravissimo errore, fratello, gravissimo errore. La nostra colpa, cioè società Juve, di non aver mai ribattuto punto su punto. Ma se il racconto è che la Juve ruba, non è colpa della società, è colpa dei media. Ti ho letto prima la Gazzetta del 5 maggio 2006. Se la Gazzetta oggi facesse gli stessi titoli del 2006, con scritto Inter, richiesta in corso. Chenone, doveri gradito, Colombo sgradito. Perché con la Juve avrebbe fatto un titolo così oggi. O no? Ma non è ancora stato provato, ma neanche nel 2006 quando facevano i titoli era provato niente, eh? E non è stato provato neanche dopo, tra l'altro. Quindi la colpa non è nostra. Il sentimento popolare non viene alimentato da noi, viene alimentato da loro, dai vari Moratti, Buonolis, Materazzi che ogni giorno dicono quelle robe lì, o Nicola Berti mentre beve la festa scudetto. No, da noi. Luca da Genova scrive: la democrazia dei messaggi è bella. Ma ieri ne ho sentito uno inaccettabile, che diceva forza Lecce, due sono le possibilità. Uno era un interista, due erano un juventino un po' particolare. Ultima considerazione. cosa c'entra Spalletti se ha gente come Kopp and Company? L'equilibrio, questo sconosciuto. Vabbè, Luca, però ognuno ha la sua idea, non è che possiamo togliere l'idea agli altri. Secondo voi, scrivevano, è stato più emozionante lo scudetto del 5 maggio 2002 o il primo scudetto di Conte? A voi l'ardua sentenza. Domanda, Ivano. Allora, chat, sondaggio del giorno. Più emozionante, quindi non più emozionante, lo scudetto del 5 maggio 2002 o il primo scudetto di Conte? Io non ho dubbi, io 5 maggio. Enzo da Milano dice, senza essere troppo negativo, il gruppo storico ha deluso e sarebbe da cambiare pesantemente. Sono passati molti flop, ma loro più del quarto posto non riescono ad ottenere. Francesco da Pinerolo. Da Pinerolo! Nella giornata odierna, se possibile, mi permetto di tirare le orecchie a te. Ah, no, a me no, dai. E a molti tifosi della Juve, loro sì. Scherzo. E anche la società. Per te, perché eri ottimista su questa squadra, che è veramente scarsa ed indegna? Per molti tifosi, invece, su come si festeggia gli scudetti, e per la società, perché il busco aperto esce sempre per la vittoria di un campionato. No! Ce l'abbiamo! Marco! Marco!
3: Buongiorno!
1: Marco!
3: No, buongiorno, buongiorno, buongiorno!
1: Ma sei impazzito? Ma ci festeggi il compleanno, la butti lì così?
3: No, ma io, noi ci eravamo già sentiti l'anno scorso, io lo festeggio, per me è un festeggiare non doppio, triplo, quadruplo.
1: E appunto, perché, io ti sento che quest'anno, scusa.
3: È una goduria tutti gli anni, è una goduria, anche se è un anno un po' brutto, perché festeggiarlo con uno pseudo scudetto appena vinto da loro, insomma... Non è bellissimo, però,
1: pseudo.
3: Non ha un asterisco, però ne pseudo. Ha una fila di asterischi.
1: Ah, nella fila dici? Ma no, ma
3: una
1: cosa
3: fila
1: dici?
3: Di asterischi. No, sarà un'estate bellissima come quella dell'anno scorso. Io l'ho scritto anche ai miei amici, ho detto l'anno scorso mi avete regalato un sogno, ma quest'anno ce ne regalerete uno ancora più grosso, perché una
1: potrebbe essere anche più.
3: Sì.
1: E come no. Però posso dirti, certo. la cosa triste di queste due cose, lo devo dire, è che sono due stati che noi stiamo lì, voglio dire, ad attaccarci a cose che non riguardano noi.
3: Godere delle disgrazie altrui non è mai bello.
1: Non è mai bello, ma è doveroso.
3: Assolutamente, anche perché noi abbiamo pagato, ma abbiamo pagato in maniera molto salata. E ci hanno svesteggiato per anni e anni, adesso magari qualche sassolino ce lo togliamo pure noi.
1: Senti, visto che è il tuo compleanno, sei tu che devi rispondere al sondaggio del giorno. Più godurioso il 5 maggio o lo scudetto di Conte il primo?
3: Osteria. Allora, è sempre più godurioso, l'Inter l'abbiamo vinto comunque. No, quello di Conte perché era assolutamente inaspettato, era tanto che lo aspettavamo, l'abbiamo vinto con tanti giocatori anche diciamo non forti, perché erano forti, però non era una Juve consolidata come quella. Questa era una Juve che stava nascendo, per me è stato più godurioso. Però
1: quello del 5 maggio c'ha dentro anche all'ultima giornata l'Inter che da prima passa a terza, cioè che è una roba incredibile.
3: No, quello del 5 maggio è stato epico, che è una cosa diversa, una cosa che ci ricorderemo. Avevo 40 anni, adesso ne ho 64, io sono 24 anni che ogni 5 maggio festeggio. Cioè, sul mio stato di WhatsApp non c'è la foto del 5 maggio di Ronaldo che piange. Cioè,
1: tu pensa che io ogni 5 maggio mando gli auguri a Ciaccherini, che tra l'altro sarebbe interessante.
3: Sì, compie anche lui,
1: certo. È bellissima questa cosa. Attenzione, arrivano delle cose, dei ricordi strani. No, tra l'altro, curiosità, Conte, scudetto da allenatore, ma 5 maggio Conte, giocatore. Quindi Conte è sempre in mezzo, Adesso, cioè, a distanza di anni, con tutto quello che è successo, Conte è sempre Conte per te o Conte ha perso un po' di punti?
3: Allora, Conte, finché sta nel rettangolo di gioco, per me è uno dei personaggi più positivi che la Juventus abbia mai avuto, sia quando era giocatore che allenatore. Fuori dal campo qualche piccola incrinatura l'ha avuta, per cui diciamo che, però, devo riconoscere che Conte anche ad allenatore, cioè, vincere in Italia con tre squadre diverse non è una cosa da tutti. Per me come allenatore è ancora uno non top, di più, ha qualche lacuna in Europa, però in Italia è una garanzia. Ed è comunque uno juventino. Quello... Avrà tradito la moglie, ma resta comunque un innamorato della Juventus.
1: No, la moglie no, la moglie no. La moglie no. Cosa fai per festeggiare stasera? Guardi Arsenal Atletico Madrid?
3: Allora, io guardo sempre la Juve, però non ho una moglie così accondiscendente, per cui mi limito a guardare la Juve. Le altre partite le seguo, ma le seguo dalle applicazioni, da quelle cose lì, perché insomma, bisogna dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio.
1: Al cerchio, va bene, te la sei cavata alla grandissima, te la guardiamo noi e te la spieghiamo domani. Grazie, buon compleanno da tutta la chat.
3: Grazie a voi e complimenti, perché le trasmissioni sono sempre bellissime e io vi seguo sempre.
1: Grazie Gioia, buon compleanno ancora a te, rappresentanza di tutti quelli che oggi fanno gli anni, il giorno del 5 maggio. Allora Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianco Nera.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
7: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. È puro cinismo chiedere un cessate il fuoco per poter organizzare celebrazioni propagandistiche, ha dichiarato Zelensky, dopo che diverse persone sono rimaste uccise in un attacco notturno.
8: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Carlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. La procura di Pavia in questa nuova indagine ricostruisce in modo nuovo il delitto. Ad uccidere Chiara Poggi e l'ipotesi non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne, amico del fratello della vittima.
7: Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in zona San Polo a Venezia, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di 3 individui. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona non è più riemersa. Si tratta di un giovane di 20 anni che sarebbe morto annegato.
8: Attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, in programma dalle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Annunciata la presenza di Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebevio come Zanardi, oro alle Paralimpiadi. Il feretro lascerà alle 10.30 la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy.
7: Settimana complicata per il mondo della scuola. Domani e giovedì sono in programma 2 giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA e dirigenti. La protesta si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove in Balsi per la scuola primaria, uno dei principali motivi della mobilitazione. In alcuni casi è previsto anche uno sciopero mirato, limitato alle attività legate ai test, come somministrazione, correzione e tabulazione.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
9: Juventus Creator Lab si sveglia questa mattina e si ricorda di fare gli auguri a Emanuele Giacchinini, nato il 5 maggio, e buon 5 maggio a tutti. Noi oggi parliamo di mercato, ma alle 10.40 adesso stiamo raggiungendo il nostro inviato di punta, il nostro inviato di fiducia, il nostro unico e solo inviato, Camillo De Michelis, che ci deve raccontare quello che è successo anche ieri nella seduta d'allenamento. Ma sapete una cosa strana però questa, Anche nei video social dell'allenamento di ieri della Juve, c'è sempre Zegrova. Ve l'ho già detto l'altra volta, ma allontanato anche a questo giro. C'è lo stop di Zegrova, c'è il tiro di Zegrova. Come mai tutta questa attenzione intorno a Zegrova nelle sedute di allenamento? Guardate che le immagini non sono mai scelte a caso. Caro il mio Camillo De Michelis, ciao, buon 5 maggio anche a te.
10: Ciao Claudio, buon 5 maggio a tutti.
9: Ma come mai nei video social della Juve, anche ieri della seduta di allenamento, c'è sempre Zegrova?
10: Perché si presta bene, è un giocatore molto social, è un giocatore molto che social. Comunque ha quel tipo di giocata, che tra l'altro l'altro giorno è anche entrato molto bene in campo, però diciamo che in questo momento qua devo dire una cosa un po' cattiva, però sembra più un giocatore da campetto che un giocatore... impattante, purtroppo coi secco in mano si va da nessuna parte.
9: Aspetta, perché adesso tu sei incattivito giustamente, e sottolineo giustamente, un po' come tutti dalla partita col Verona. Però posso dirti, guarda che attenzione, se noi ragioniamo dal punto di vista allenatore, io ti seguo, perché capisco, comprendo, cioè un allenatore come Spalletti, c'è un giocatore che è, diciamo, come potremmo definirlo, fine a se stesso e non di gruppo, diciamo così, quindi grandissima tecnica, sombreri, stop volanti, questa via. Però poi il gioco di squadra deve essere un'altra cosa. Posso capire che non può essere prescelto nei suoi 11 titolari, però io ti giro la frittata, caro il mio De Michelis, se invece che quel palo clamoroso la palla entra dentro, noi vinciamo allo scadere 2-1 con gol di Zegrova, cosa diciamo oggi?
10: Ma è ovvio, questo è il calcio, ma come col Galatasaray, Claudio, andiamo 4-0 col di Zegrova, noi probabilmente avremmo parlato, detto altre cose, però purtroppo siamo qua a dover dire che comunque Zegrova non è impattante in questa squadra. A me piace Zegrova, cioè, io sono convinto che il problema di Zegrova sia fisico, non ha la forza in questo momento per riuscire a fare un certo tipo di calcio, nonostante sia tornato ad allenarsi con regolarità, nonostante sia tornato ad avere una discreta condizione, comunque più di un anno dove si è allenato pochissimo, si è fatto sentire. Questa è una stagione dove stai sostanzialmente rimettendo in piedi Zegrova, ma non lo stai, cioè non riesci ancora a sfruttarlo al 100%. però Claudio, noi dobbiamo anche ragionare, perché è una cosa che si fa sempre con Conceição ma non con gli altri, e ragioniamo anche con i freddi numeri, 0 gol 0 assist, e Conceição però ti crea potenzialmente tra le 4 e le 5 occasioni nitide a partita, Zegrova una. Quindi c'è tanta differenza,
9: sì, però,
10: tra Zegrova.
9: No, sono d'accordo, sì, son d'accordo con te, però no. Conceição gioca 90 minuti, Zegrova 10,
10: Ho capito, Claudio, però non ti fa resto, cioè non riesce a cioè purtroppo non è una questione che qua non metti Zegrova perché non lo so, è antipatico, perché non piace, perché non è forte, non so, trovate voi qualsiasi cosa. E qua non metti Zegrova perché non riesce.
9: Però no, ma sai cosa mi viene in mente? Sai cosa mi ricorda? Ma è Douglas Luiz. Cioè, noi dicevamo di Douglas Luiz, ma fammi giocare 5 partite da titolare e vediamo. Cioè, fammi giocare Zegrova una partita di 90 minuti e poi decidiamo che non li può fare, o no?
10: No, il discorso, sai, Claudio, è che te l'ha spiegato, che qua secondo me siamo in un compromesso tattico
9: storico,
10: che sta portando anche a una leggera involuzione della Juventus dal punto di vista del gioco, perché onestamente credo che questo 3-4-2-1 stia un pochettino in questo momento limitando la Juve, ma si sta cercando un equilibrio, quindi per evitare di non avere equilibrio allora si utilizza un difensore in più, si cerca di mettere McKennie largo e non trequartista. Il problema, Claudio, è che ora tutto gli eretti con Conceição, che è il giocatore più forte e impattante della Juve ora, perché con Ildiz a mezzo servizio lo schema della Juve è semplice, è palla a Conceição, e onestamente io Conceição non lo tolgo mai, e non c'è possibilità di mettere Conceição in mezzo, non c'è possibilità di mettere Conceição a sinistra, non c'è possibilità di mettere in mezzo Zegrova, non c'è possibilità di mettere a sinistra sempre Zegrova, quindi oggi non togliere con Conceição sarebbe un autogol clamoroso per la Juve, e quindi Zegrova deve riuscire a fare quel, deve avere impatto. Io credo si debba togliere di dosso anche un po' di sfortuna, però bisogna in questo momento qua deve capire il suo ruolo. Però se la partita, se la Juve è in vantaggio, Zegrova non entra, cioè per farti capire che comunque a livello di equilibrio tattico Zegrova è visto come l'uomo
9: ma è come io ho risposto anche a una discussione che ho fatto ieri su Vlahovic, ho detto ragazzi, ma se la Juve alla fine del primo tempo è 3-0, Vlahovic mica entra nel secondo, o magari entra negli ultimi 15 minuti per divertirsi, se la Juve finisce il primo tempo 3-0 non mette Vlahovic dal primo minuto del secondo,
10: esatto, cioè nel senso il discorso è che poi comunque Vlahovic, l'ho detto ieri, non per sembrare antipatico nei confronti di Vlahovic, ma perché ho guardato la partita e la partita è stata brutta, Claudio. Vlahovic nell'area di rigore era solo, Vlahovic nell'area di rigore sì, ha lottato, però non ha neanche lui avuto quell'impatto, perché la Juventus attacca malissimo l'area di rigore, perché quando l'ha fatto due volte con Conceição comunque si è andato a un passo da fare gol. Ildiz non attacca l'area. Ildiz è meraviglioso, straordinario, è un campione, è fortissimo, ma non attacca l'area. Cioè quando ha fatto gli ultimi 10 minuti da tre quarti, lui non è mai entrato dentro su un cross, non è mai entrato sul dischetto del rigore per prendere magari una mischia. Lui era sempre con i piedi al limite dell'area, e quando gioca esterno lui lascia quello spazio sempre molto largo per l'inserimento di qualcuno, ma non va mai a attaccare forte il secondo palo, e questo è un problema, cioè, per noi, perché poi alla fine cosa succede, Claudio? Che non attaccando l'area, quando devi fare l'assalto al fortino, non riesci mai a farlo perché non c'è nessuno sostanzialmente.
9: Scusa, togli la mia curiosità, perché siamo passati a giocare a 3 e non siamo rimasti a 4?
10: Ma lui perché l'ha spiegato dopo il Pisa, l'ha spiegato, noi l'abbiamo raccontato tante volte, perché poi portando tanti uomini oltre la linea della palla, nella metà campo avversaria, con il 90% delle squadre di Serie A che giocano a 3, con i 5 centrocampisti, ti ritrovi a dover inseguire un quinto con una pallata ai 70 metri e poi a inseguire è più difficile, perdi energie, perdi lucidità, non hai una riaggressione alta, non sei equilibrato per il campo, e quindi tendenzialmente quando affrontiamo le squadre 3-5-2, gran parte delle squadre di Serie A giocano 3-5-2, allora lui decide di schierarsi così. Io credo che anche dopo Sassuolo, la partita col Sassuolo in casa, quell'1-1, lui poi ha deciso di schierarsi sempre a 3, infatti abbiamo giocato a 3 anche col Bologna, che è una squadra che gioca a 4, perché comunque gli dà più equilibrio, più soluzioni, utilizza Mettini allora, a largo in faccia.
9: E allora vedi che però torniamo sempre a bomba, e quindi il calcio moderno, tutte quelle menate lì, ma alla fine gli allenatori della Serie A, Spalletti compreso, si adeguano al tatticismo e all'equilibrio.
10: Ma sì, ma il discorso, Claudio, non è che bisogna, secondo me, farne un discorso di estremo tatticismo, è di fare un discorso di sopravvivenza. Cioè, è ovvio che se giochi come ha fatto il Milan, come ha fatto il Verona, contro squadre di livello come il Paris Saint-Germain e il Bayern, ne pigli 7 e non ne fai uno. Perché non si è mai visto nel gioco del calcio, anzi, visto si è visto, però quando giochi con una squadra troppo più forte e decidi di non attaccare mai, tu non segni. E l'esempio non è che ti devo andare a 10 mesi fa, l'esempio è esattamente Inter Paris Saint Germain, la squadra che adesso ha vinto il campionato col Paris Saint Germain non attaccando mai, se ne è presi 5 con riserva. Quindi quello che ti voglio dire io è che in Italia il livello è così perché è basso, perché hai una mentalità, ma di tutte le squadre votate a distruggere, ce ne sono poche che sono votate a costruire. Noi siamo un compromesso in questo momento qua, perché siamo un compromesso, perché mancano dei ruoli, perché ci manca un terzino sinistro che sappia difendere, perché dobbiamo cercare di far correre il meno possibile Yıldız, perché comunque è acciaccato. Noi siamo un compromesso, ma è il calcio italiano che ti porta anche a esasperare questo compromesso. Non è una filosofia vincente o perdente, è una filosofia che noi siamo nel medioevo calcistico, e questo lo dobbiamo dire, accettare, però onestamente purtroppo per come siamo in questo momento noi, quindi Juventus, dobbiamo anche adeguarci all'avversario. In futuro la cosa bella sarebbe non doverci adeguare all'avversario e pensare prima noi e poi gli altri a prendere delle contromisure contro la Juventus.
9: Certo, perché vorrebbe significare che torniamo a essere una squadra che fa paura agli altri. Sventagliata di messaggi, Rocco dice secondo me la Juve sta giocando a 3 per coprire Cambiaso sulla sinistra, che non può giocare sulla linea dei difensori, a 4, ma così stiamo limitando Kalulu nella spinta a destra. Salvatore da Rocca Reinhold dice siamo tornati a giocare a 3 perché tutti hanno criticato Spalletti per i gol presi a febbraio, come sempre il tatticismo ci sta limitando ancora una volta e succede solo in Italia. E poi Tommaso è d'accordo con Camillo su Conceição, però più il secondo tempo quando ha attaccato l'area, così come dovrebbe fare pure Yıldız dall'altra parte. Vi vorrei il parere di tutti e due, no, il parere di Camillo che fa l'inviato, ma Giovanni da Palermo dice ma qualcuno è passato dalla mente che la maggior parte di questa rosa non si è fermata un momento? Ricordate lo scorso campionato, non appena è terminato, 2 settimane di riposo e di nuovo un mini raduno per partecipare al mondiale per club. Credo che le criticità ci sono e si stanno cominciando a vedere sia a livello fisico che mentale. Tutto ciò ha comportato non una perfetta forma, una serie di infortuni. Comunque io rimango fiducioso, dai, non credo che le altre squadre andranno meglio della Juve, Napoli, Milan, Como, Roma, non credo che faranno più punti della Juve. Luca Chiosa e ti dice Yıldız si sta preservando per il mondiale, ha paura di farsi male. No, su questo di Luca mi dissento io,
10: Ma guarda, io questo lo trovo irrispettoso, Claudio, molto irrispettoso, perché questo problema al ginocchio ce l'ha da agosto. Quante partite ha saltato Yıldız da agosto? Poche, molto poche. Quindi è molto irrispettoso, ma ci sono delle cose giuste, ci sono del tipo, adesso mi viene in mente Rocco, ha detto delle cose giuste su Cambiaso. Credo che una parte del compromesso sia legato a questo, perché con la difesa 4 lui è abbastanza un passaggio a livello quello del telepass, no? Che si alza costantemente quando viene puntato, e non a caso Claudio, proviamo a giocare a 4 col Sassuolo, Berardi lo porta a scuola e a spasso, e noi andiamo a tre. In quella catena lì comunque Cambiaso si trova molte volte a dover affrontare un'inferiorità numerica, perché Ildiz non fa tanto la fase difensiva, o in questo momento gli viene chiesto di non fare tanto la fase difensiva. Sono d'accordo con Tommaso quando ti dice la questione di Conceição e Ildiz che devono attaccare l'area è un tema, e ne abbiamo parlato proprio 5 minuti fa. Sul mondiale per club, alibi e robe varie, non sono per niente d'accordo.
9: 20.
10: Perché la mentalità della Juventus, perdonami Claudio, ma con una squadra retrocessa parlare poi di stanchezza, robe varie, quando certo. Gli altri si sono fermati e avevi delle opportunità gigantesche, lo trovo sbagliato. Cioè, oggi sono andato a fare un ricerca, Claudio, e di quel Juve Salernitana 1-1 in quella partita lì avevano giocato 7 calciatori, 7 che comunque fanno parte della rosa della Juventus in questo momento, 7 giocatori, e non è un numero di poco conto. Tra l'altro ci sono delle figure che sono importanti e devono scegliere poi i nostri ascoltatori a chi magari dare un po' di più la colpa, non sarò certo io, però se il nucleo di questa squadra è costruito intorno a Bremer, a McKennie, a Locatelli, a Vlahovic, a Cambiaso, e poi alla fine sono gli stessi giocatori che 2 anni fa pareggiavano 1-1 all'ultimo minuto contro la Salernitana retrocessa, e capisci bene, Claudio, che in questi 2 anni dove sono cambiati dirigenti, allenatori e parte di una squadra, però alla fine il gruppo è quello e il gruppo fa queste stupidaggini.
9: Senti un po', Luca da Cuneo ti fa questa domanda qua: è stato più bello il 5 maggio o il primo scudetto di Conte?
10: Sono due scudetti molto belli per diversi motivi. Battere l'Inter all'ultima giornata in quella stagione lì ha rappresentato, no, un po' un'apoteosi. Noi venivamo ancora da Perugia, che è una delle pagine più orribili del calcio italiano, però che nessuno ha mai raccontato, anzi degli altri, perché noi l'abbiamo raccontato, ma gli altri non hanno mai dato giustizia alla Juventus, perché lì si è giocato a pallanuoto, non a calcio. E quindi, sai, dopo Perugia poter festeggiare uno scudetto all'ultima giornata con uno stadio olimpico pieno, colorato di nero azzurro, con un gemellaggio tra Inter e Lazio, è stata apoteosi. Poi con gol anche di gente che ha scritto poi pagine importanti nella storia dell'Inter, è stato fantastico. E onestamente, per quanto lo scudetto di Conte sia stato bellissimo, una rinascita con lo stadio nuovo, con dei momenti unici come Del Piero e tante cose che porterò nel mio cuore, il 5 maggio però è il 5 maggio, cioè qualcosa di unico.
9: Con lo striscione dei laziali che Ilva ha messo in primo piano, no, che se volevano scansare tutti. E poi, caro il mio Camillo De Michelis, contro Lecce proviamo Vlahovic titolare insieme a Zegrov. Vabbè, tutte e due adesso mi sembra un po' troppo, però...
10: Ma quello che dicevo prima, tutto il bene e il rispetto per Edon, ma io con Sessao non lo tolgo mai. In questo momento è il giocatore più importante della Juve. Io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma lo schema della Juventus in questo momento è palla con Sessao. Cioè, a me spiace, ma ora siamo in un momento di involuzione e nell'involuzione siamo a palla con Sessao. Col Milan, palla con Seisao. Con il Bologna, palla con Seisao. Con il Verona, palla con Seisao. Quindi perché devo togliere il giocatore più impattante in questo momento della Juventus? Quindi Zegrova no. E su Vlahovic, Vlahovic ha già bruciato un pochettino le tappe, Claudio, perché comunque secondo me non era da tabella fargli fare 50 minuti, non era programmato fargli fare 50 minuti, e quindi comunque ha bruciato le tappe. Avendo fatto un tempo non lo escludo, perché di solito si fa uno step, si fa 5-10 minuti, 25, un tempo, 60, e lui ne ha già scavallati due, quindi ha fatto già un tempo, perciò non è da escludere la possibilità che possa partire titolare, sicuro non i 90, però che possa partire titolare sì.
9: Ti è piaciuta la partita della Fiorentina con la Roma?
10: Non l'ho vista.
9: Neanche noi non si è presentata la Fiorentina.
10: Non avevo nessun tipo di speranza quando ho visto, sono detto, quando ho visto la Lazio vincere a Cremona, ho detto vabbò, vado in ciabatte, asciugamano, costume e via.
9: Con noi faranno uguale?
10: No, con noi nessuno fa così, ma neanche il Verona retrocesso.
9: Neanche il Verona retrocesso. Vabbè, ma noi non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo vincerle noi. Senti, io però il calendario me lo sono guardato stamattina, anche se non conta. E ti devo dire che io ho questa sensazione qua a questo punto. Allora, le cronache di oggi, caro mio Camillo, riferiscono di uno Spalletti ieri che ha fatto un discorso molto duro alla squadra, no? Che più o meno potrebbe essere sintetizzato così, e cioè se fate così in Champions non ci arrivate. E io lo dico anche in base al calendario. Cioè io non mi aspetto passi falsi di altri, quindi se noi non vinciamo le tre prossime partite noi in Champions non ci andiamo, ma io sono ancora convinto che noi le vinciamo.
10: Basta, io quando mi chiedono le partite, quelle e quell'altre, per essere onesto, chi ha il calendario più facile è il Como. E per il resto io non ho molto da dire rispetto a quello che ti avevo detto ieri. Se una squadra non batte in casa il Verona, io non posso minimamente ragionare a lungo termine. Perché sai, se avessimo battuto in casa il Verona, Claudio, ragionare a lungo termine un po' all'Allegri, dove puoi fare i punti, con chi puoi fare i punti, ci può stare, no? Sai, mancano tre partite, dici vabbè, mi faccio un po' un ragionamento in testa ed è giusto. Ma qua, non avendo battuto una squadra retrocessa, con delle assenze in casa, ma onestamente io proprio vado coi piedi non di piombo, ma proprio enormemente di piombo, perché devo pensare a Lecce, poi una volta che avrò fatto il mio a Lecce, allora ragionerò sull'altro, ma con questa squadra qua io non posso andare più di tre, perché te l'ho detto prima, cioè, in questo nucleo di giocatori che per tanti sono considerati importanti, perché io non te li ho citati, ma c'è Gatti, non so, Miretti, comunque uno che ha tanti anni di Juve, cioè, fa parte di un giocatore che ormai deve essere considerato nel nucleo di questa squadra, e che vengono da due anni fa un pareggio 1-1 in casa con la Salernitana retrocessa, ti dico onestamente, io di questa squadra non mi fido, io di questa squadra non riesco a fare un ragionamento a lungo termine, perché non lo sapevo fare. Cioè, ieri in diretta ho detto, io ero presente allo stadio quando nell'anno del primo scudetto di Conte Buffon fa quella papera con Lecce, no? E lì avevi la sensazione di dire sostanzialmente cavolo, abbiamo combinato un pasticcio, però eri primo, lottavi per lo scudetto e quella squadra ti stava facendo sognare. Allora tu la rispetti quella squadra, ti arrabbi, soffri, ma la rispetti. Invece questa non ti fa sognare, ti fa solo arrabbiare, ti fa vivere nell'ansia, per cosa? Per un quarto posto. Quindi io onestamente penso una alla volta e vediamo cosa saranno in grado di fare. Ma dopo Cambiaso che mi ridacchia in faccia e mi dice «Oh, ma chi se ne frega, tanto le altre le dovevamo vincere comunque», affari loro. Io non voglio più perdere il mio buon umore per colpa di questa squadra.
9: Va bene. Ti vedo un po' incattivito oggi, ma hai tutte le ragioni del mondo. E non hai visto come me per tre volte la partita. Ah, chiudo.
10: No, ti chiudo
9: regalandoti questa immagine. Chiudo regalandoti questa immagine. Vattela a vedere. Locatelli in area del Verona. Non è rigore, ma neanche simulazione, perché il giocatore del Verona prende la palla e poi incespica sul piede di Locatelli. Azione dall'altra parte, gol del Verona. Locatelli, prima che Bremer fa la sciocchezza, manda affa qualcuno. È un po' come se stesse discutendo con qualcuno sull'episodio di prima. Vattela a vedere. Ti lascio con questa chicca, ciao!
10: Io l'ho notata allo stadio. Quella roba lì comunque ha generato la possibilità che il Verona alzasse il baricentro. Questo va detto, quella cretinata lì, perché non è mai simulazione, ha permesso al Verona di alzare il baricentro. Questo è un episodio giusto da segnalare. Ecco.
9: A oggi pomeriggio, Camillo, grazie.
10: Ciao Claudio, grazie a te.
9: Ciao al nostro inviato di punta Camillo De Michelis. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stramba.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora, la Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League dopo il pareggio dell'andata. Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Rassegna stramba.
16: Juve da rifondare, attacco da rifare, 5-6 rinforzi, il discorso di Spalletti alla squadra, se fate così in Champions non ci andate.
9: E non ci andiamo, perché nel caso non ci va neanche Spallettone, non ci andiamo neanche noi.
16: Ma ci dobbiamo andare, noi sì, ci dobbiamo andare, ancora con sta storia è meglio fare l'Europa, no, non è meglio fare l'Europa lì, ci dobbiamo andare in Champions, ci dobbiamo andare. Poi se non ci andiamo ci organizziamo per il resto, ma ci dobbiamo... andare. Riccardo ci ricorda che l'anno scorso in casa col Toro è stato 0-0, con la Viola l'abbiamo fatto 2-2 e c'ero io in sud a vederla. Brutta partita, sono uscito nero dopo il pareggio di Sottile. Questa squadra non è tanto meglio, però speriamo di fare 9 punti. E poi Alessio dice: dillo che l'ho detto ieri. E ma cosa hai detto ieri, Alessio? Vuoi che mi ricordo cosa hai detto ieri? La Fiorentina si è scansata totalmente, scrive qualcuno. E poi Pasquale da Muggiò, quando hai un'occasione che ha avuto la Juventus la devi prendere, non lasciarla, come abbiamo fatto domenica. I giocatori erano spenti. E poi Alfredo, che ci manda una foto notizia sua, con tutti i ruoli di potere, Mattarella, La Russa, Nordio, Pinelli, Viola, Roia, Storari, Sisto, Melillo, Sala, Infantino, Gravina, Viglione, Butti, Panzeroni, Capitano, Pezzani, Simonelli, tutti d'élite. Anche Mattarella d'élite. Ma va? Oh, non lo so sinceramente, ma è Presidente della Repubblica.
17: Confermo, ma è l'unico che si salva, però.
9: Ma infatti non lo ricordo per dichiarazioni strane. O no? No, dai, veramente?
17: Sì, no.
9: È l'unico che si salva,
17: tra tutti quelli.
9: No, capito, ma mica avrà fatto... No, sto guardando se per caso. No, dai, non ha fatto dichiarazioni su Calciopoli. Ma tifoso del Palermo e dell'Inter, però dai. È un tifoso del Palermo, la squadra della città, e poi, come tutti, c'è la seconda squadra. Non facciamo i furbi.
16: Allora, Conte, scrive Riccardo, lo appendeva Cambiaso dopo un'intervista lì.
9: Tanto mi arrivano dei messaggi per fare le vacanze, non so perché. Ragazzi, qui siamo in piena inchiesta con i messaggi alle vacanze, ma quali vacanze?
16: Allora, Massimo scrive: buon 5 maggio a tutti, Massimo da Zurigo. Premesso che ho una rabbia dentro, visto le parole dette dopo la partita. Ma hai visto che belle le parole della Lega di Serie A, eh? Gli auguri alla Prescrittese, la vittoria dell'unesimo scudetto farlocco. Gian Pietro D'Allegnago dice che bei ricordi il 5 maggio. Oggi è il compleanno del mio nipotino Riccardo, 05-05-2025. Ti ricorda qualcosa? 5-5-5-5-5. Vincenzo da Treviso dice: ci sono novità intercettazioni Inter? No, non ci sono novità, però ci sono le intercettazioni, quindi altre ne verranno fuori. Lorenzo da Albano Laziale dice: la Juve come dirigenza e ovviamente i giocatori della Juve scarsi. Lo erano dall'inizio della stagione, scarsi, sono rimasti nel cammino e purtroppo finiranno la stagione con questo 3. Speriamo che non ci costi la qualificazione alla Champions League. Mentre Danilo scrive: dobbiamo fare la corsa su Milan, Roma e Como, che faranno 9 punti. Noi con 7 siamo in Champions. Il Milan arriverà sesto. Oh là, che previsione azzardata. Tommaso dice, ma in caso di necessità, cosa ne pensate di Zegrova a largo? Con Seisao sotto punta e Ildiz a sinistra con il bomber davanti? Non credo. Con Seisao sotto punta non credo. Alfredo 59 da Porto Sant'Elpidio, dopo aver fatto 16 ore di viaggio come sempre. Abbonamento in Curva Nord, sono arrabbiatissimo, deluso, frustrato, stanco. E credo che oggi i calciatori della Juve e la società si meritano uno stadio vuoto. Non si può giocare a quel modo, è un'offesa a noi tifosi. Mi auguro che le prossime partite vediamo una squadra motivata e spietata. Se anche questa volta i prescritti se la cavano, dobbiamo organizzare qualcosa di serio. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve anche a te. No, ma nel caso venga dimostrato se la cavassero qualcosa di serio, te lo organizzo io. Alessandro da Ostia nota che il problema è proprio quello, palla con Seisao ed è finito il gioco della Juve, lo raddoppiano ed è finita. Zegrova dovrebbe trovare posto dall'altra parte o al centro dietro Vlahovic e fare giocare Gattone, che è più forte del blasonato Bremer, unico brasiliano privo di la miseria, adesso disintegriamo tutti, anche Bremer, mamma mia, però dai ragazzi. Arnaldo che piange in panchina, buon 5 maggio a tutti. Davide Torchia, ciao.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua.
16: E buon 5 maggio anche a te. Dove eri il 5 maggio famoso tu dello scudetto della Juve? Dove eri?
18: C'ero, sicuro.
16: E che facevi?
18: No, non mi ricordo dove ero, non me lo ricordo. Forse l'ho visto, no. Non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo. Attenzione.
16: Malissimo, brutto segnale se non hai più ricordi.
18: No, che è brutto segnale, io sono legato a quelli successivi.
16: Quello capito,
18: lì mi
16: però,
18: ricordo benissimo, forse ero in TV. Me lo son goduto in TV.
16: No, no, guarda che quando si perde la memoria l'età che avanza, attenzione. Mi invecchi.
18: Ah, ma quello sicuro, mi dovrete sopportare per un altro po'.
16: Senti, caro il mio Davide, qua oggi c'è poco da ridere, c'è poco da ricordare. Qui c'ho una chat che è imbelvita, che tu non hai neanche la più lontana idea per l'atteggiamento
18: posso
16: della Juve
18: immaginare.
16: Del Verona. Imbelviti.
18: Ma atteggiamento, ecco, ti dico la verità, all'impressione da fuori, no? A vedere le squadre, non è per dire la cosa, è inutile dire questo poteva far meglio, quello poteva far quell'altro, tutti potevano far qualcosa in più, quando non si vince c'è sempre qualcosa che qualcuno poteva far meglio, è innegabile. Però l'idea che ha dato la squadra, che fosse un po' meno, ma non è un appunto sulla condizione fisica, Sai quando la squadra ti dà l'idea, conoscendola bene, che sia un pelino meno brillante, meno reattiva, no? Su qualche, cioè non è una sensazione più che una,
16: no, che allora ti dico fatto. Ti dico, Davide, io quando ieri mi sono riguardato la partita con calma, con l'audio stadio, senza commento né niente, poi vabbè, dopo aver visto la Roma ieri con la Fiorentina, è vero che la Fiorentina non ha giocato, invece il Verona sì, però è altrettanto vero che la Roma pronti via ha fatto l'assalto all'Arena Bianca. Ecco, la sensazione di Juve-Verona è che i giocatori della Juve avessero quasi giocato con il, non dico ragionamento, però vabbè, è una partita che facciamo, tanto la vinciamo, prima o poi, e non l'assalto subito arrogante.
18: Allora, ti dico, non parte mai una partita con l'idea adesso faccio questo, se no faccio quell'altro. No, se avessero aggredito in maniera sconsiderata tutto, diciamo che l'hanno, quando la squadra la metti lì e devi cercare il buco per poter entrare, tante volte si tiene la calma di girare la palla, di poter entrare nella maniera giusta per poter andare in vantaggio, poi da lì si evolve tutta diversamente la partita, no? Anche se noi trovi squadre che quando vengono a Torino rispetto ad altre, che con lo scotto che un po' paghi di essere una squadra importante, no? Che quando anche la squadra avversaria va in svantaggio, ipoteticamente, difficilmente si riversa a testa bassa nella metà campo avversaria, ma cerca di tenere il controllo, perché dice se prendo il secondo e il terzo vado fuori dalla partita. Se invece la tengo su questa linea, anche se sono in svantaggio, un'occasione, un calcio d'angolo, un contropiede, qualcosa può capitare per poter andare a far gol. È inutile andarsi a riversare troppo, perché se non ne pigli altri tre in mezz'ora, capito? Allora spesso fanno così. Questo non è successo perché sono andato in vantaggio il Verona, perciò poi lì sarà a vedere chi ha fatto l'appoggio meglio, l'appoggio per me a livello, insomma, difensivo lo potremmo gestire un pochettino meglio, però sono cose che succedono. Dopo è anche vero che c'hai una valanga di tempo per poter fare tutti i gol che vuoi, che ci vogliono pochi secondi a fare un gol, non è che ci vogliono 20 minuti. E allora, però da lì c'è stata qualche occasione buona, qualche buona parata del portiere, fortunatamente ha azzeccato una bella punizione Vlahovic, se non si poteva complicare ulteriormente.

0: Giungesse la Champions, il mercato di cui abbiamo parlato fino a ieri è da ripensare, o meglio, una società in questo momento come la Juve, se non arriva in Champions, ne fa uno diverso?
1: Sì, anche se non eccessivamente diverso, perché adesso anche andando in Champions, facendo un po' di calcoli, vedendo un po' come il nuovo Fair Play che ha cambiato nome, non entriamo molto in tutti i numeri perché sennò confondiamo i nostri ascoltatori, però sappiamo che negli ultimi 3 anni si può reinvestire prima 3 anni fa era il 90%, poi l'80%, ora siamo al 70% di quello che incassi, e in questo 70% ci devi mettere delle spese, tutti i stipendi, calciatori, allenatori, tutto quello che ne consegue, i costi delle quote d'ammortamento che hai in essere per i calciatori acquistati, e anche le spese degli agenti, perciò tutti quanti devono concorrere, perciò devi far bene i calcoli di quello che avanza. Qual è la differenza? La differenza è che se fai 100 milioni in più per prenderla di media, no? 100 milioni in più perché fai la Champions, logicamente lo scarto della percentuale da poter spendere è maggiore. Questo però bisogna stare molto attenti, perché poi ci sono debiti vecchi, diciamo, che hanno un po' tutti i club, e allora poi se non ci sono le sanzioni che vanno dalla multa al blocco di determinate liste che hai, alla non iscrizione di determinati giocatori nuovi in Champion, ci sono tanti paletti, che non dipende solo da quanta forza ha la tua proprietà, perché poi dopo, se la proprietà immette un grandissimo capitale e poi il calcolo di quello che puoi spendere è solamente sulla percentuale di quello che incassi, vediamo che è differente, insomma non può la famiglia Agnelli dire ora tiro fuori 100 milioni dei miei e compriamo un giocatore da 100 milioni, non funziona così, capito? L'hanno fatto per cercare di equilibrare un pochettino la forza economica di tutte le squadre in Europa, poi certi fanno delle robe e comprano dei giocatori e spendono determinati soldi che vorrei capire come fanno, però questa è una domanda che mi pongo ma che non ho risposta, forse i tecnici mi potranno spiegare meglio, ma è questa la situazione. Però è logico che aiuta molto, ma non è uno stravolgimento così, cioè intendiamoci, non è una cosa che dici guadagno 100 milioni in più, allora quest'anno compro un giocatore da 100 milioni o due da 50, non è che funziona così, hanno dei paletti molto molto seri e molto molto fiscali, ecco, mettiamola in questo senso.
0: No, poi ti devo fare il domandone finale, ma posso chiederti, Davide, ma tu sei sorpreso? Cioè, sei meravigliato o te lo aspettavi 3 giornate dalla fine? Cioè, dopo che a me è sembrato che un po' troppo velocemente, mi ci metto anch'io, siamo andati prima di Milan-Juve a dire: ah, bene, il quarto posto è fatto, puntiamo al terzo, puntiamo al secondo. La Juve deve avere grandi obiettivi. L'ha detto anche Spalletti, giustamente, bisogna avere il grande obiettivo per poi ottenere il minimo. E in realtà siamo ripombati a qua c'è il rischio del quarto posto. Cioè, siamo stati un po' troppo veloci nel giudicare la pratica chiusa?
1: No, non è che uno si giudica giustamente sui numeri dei punti, comincia a avere di vantaggio, però voglio ricordare che come ti sono arrivati questi punti di vantaggio, perché hai fatto bene, ma anche perché qualche squadra ha bucato qualche risultato, ha ripreso subito una grossa, però come capita agli altri vedi che può capitare a te, e risei nel calderone. Come dicevo io, il grandissimo vantaggio è sempre quello, che se sei davanti dipende solamente da te, ancora sei davanti, un punto, mezzo punto, quello che è, sei davanti, dipende completamente da te. Il vantaggio che c'era è che c'era un paio di pareggi di vantaggio, e ora i paio di pareggi di vantaggio sono arrivati, perché uno fatto col Milan, che è comunque un pareggio importante, comunque per la classifica fa un punto, i due pareggi al posto di due vittorie ti hanno portato che ti sei rosicchiato un po' i punti che avevi guadagnato, però comunque sei davanti. Mancano queste partite qui, dipende unicamente da te. È logico che un jolly, diciamo quello del Milan, no, poteva essere preventivato, ma il jolly dell'altra sera è un jolly che ti sei giocato per stare a lottare ancora di più.
0: chi di Verona ferisce, di Verona per

0: Strisce, mi verrebbe da dire,
1: Appunto.
0: un quarto posto della Juve grazie al Verona che pareggiò all'ultima col Napoli, stavolta potrebbe costarci dell'altro. Il domandone del giorno è, perché la chat ne sta discutendo ormai da ore, perché oggi è il 5 maggio, allora il 5 maggio c'era in campo Conte, allora è più bello lo scudetto il 5 maggio con Conte giocatore o quello di Trieste con Conte allenatore, e molti dicono, ah, però lo scudetto di Conte allenatore nasce da un'annata senza Champions, e allora oggi in tanti ridicono, a questo punto usciamo, non facciamo la Champions e puntiamo allo scudetto l'anno prossimo. Tu come la vedi, come la
1: Allora, qui
0: pensi
1: c'è
0: che li hai
1: da.
0: vissuti quei momenti?
1: Allora, il 5 maggio è stato un grande scudetto per la Juve perché era inaspettato ed è successo all'ultima partita di campionato ed è normale che emotivamente quello che ricordi come vincere una partita dei mondiali all'ultimo minuto, è normale che emotivamente viene più ricordato per questo. La differenza con quello di Conte da allenatore è che la squadra del 5 maggio famoso era una squadra di grandissimi campioni. Senza nulla togliere a quello del primo scudetto di Conte, era in piena rinascita, si veniva dalla Serie B, si veniva da dei settimi posti, si veniva con una squadra molto compatta, con giocatori che stavano crescendo, con qualche campione come Del Piero che ancora c'era, ma era giustamente un pochettino più anzianotto e tanti giocatori utili alla causa, ma non grandissimi talenti, e si è riuscito a fare qualcosa per me di molto, molto, non voglio dire incredibile, perché quando lo fai poi te lo sei meritato, ma l'unione del gruppo, la cosa. Per quanto riguarda, perciò questo ha una valenza molto alta, secondo il mio punto di vista. È stato il primo che ha messo le basi per tutto il resto, però il primo è stato molto importante. La differenza poi che fa è che non è che se uno dice vado fuori dalla Champions, se vai fuori dalla Champions è peggio. Perché? Perché devi fare l'Europa League, perché comunque l'Europa League la farai. Fai l'Europa League, che è molto dispendiosa di energie ugualmente, è una totalità di partite uguali, con la differenza che nell'Europa League che si chiede tutti quanti il tifoso, che ti chiede tutto il mondo del calcio, cosa ti chiede? La Juve in Europa League deve puntare a vincerla. E allora ci sono ancora aspettative
0: Certo.
1: maggiori, tante partite. Non è che cambia molto, eh. Cambia molto per chi proprio non fa niente. Però non fare niente vuol dire che tu hai avuto un'annata fallimentare, perché una squadra del livello della Juve se arriva dopo il sesto posto. Dopo il sesto o il settimo posto vuol dire che l'annata è stata completamente fallimentare, è innegabile, no? Se è stata fallimentare vuol dire che dovrai cambiare molti giocatori, cambierai magari sicuramente l'allenatore e ripartirai da zero, è una cosa che non augura a nessuno, le squadre top non è che sono contente a stare, si adattano e cercano di rientrare nel giro giusto, successo al Milan, cerca di rientrare nel giro giusto, cioè di riprendere il quarto posto nell'anno successivo, fare la Champions e ripartire. Però ecco, non credo che andare fuori dalla Champions
0: No, ma guarda,
1: sarebbe
0: no,
1: meglio,
0: ma tu hai
1: sarebbe solo
0: toccato,
1: peggio.
0: tu hai, bravo, io, ma perché ti chiamo io? È per questo. Tu hai toccato un tasto nuovo che non considera mai nessuno, e cioè, perché quando si dice, beh, vabbè, facciamo come lo scudetto di Conte senza la Coppa dei Campioni. No, no, no, no, lo scudetto di Conte non è senza la Champions, è senza niente, perché era reduce dal settimo posto, senza coppe,
1: Appunto.
0: quindi senza Europa League, nessuna Conference League, faceva solo il campionato e basta, che è diverso dal fare anche comunque una competizione. Bravo, bravo
1: Eh sì,
0: Tom,
1: perché anche
0: bravo.
1: arrivassi sesto, settimo, quante, e fai la conference, che è una coppa che ho visto per la prima volta quest'anno, la conference comunque ti fa fare trasferte incredibili, giochi di giovedì notte, giochi magari in Polonia, in Finlandia, giovedì notte, torni il venerdì, il domenico, lunedì si devi giocare, c'è partite importanti, sì, la Juve ha tanti giocatori, in più trovi delle partite che sono altamente poco, come posso dire, che non danno un grandissimo stimolo. Parliamoci chiaro, siamo tutti esseri umani, ma quando tu giri il televisore e devi andare a vedere la tua squadra e vai a giocare a Rostov, senza offesa per nessuno, è una partita che sono come dico io, sono come le amichevoli precampionato. Le amichevoli precampionato contano solo se le perdi, perché quando le vinci, vabbè, era l'Arsenal, era precampionato. Era il Tottenham, cioè era il Liverpool, vabbè, ma era un amichevole, giusto? Se le perdi, ti dicono, però abbiamo preso due gol, abbiamo preso tre gol, l'attaccante, il centravanti, il portiere, il difensore e l'allenatore. capito? E così diventa la conference, un bailamme di squadre, tutta la tua portata, devi vincere sempre perché sei più forte degli altri, condizioni ambientali, trasferte incredibili, tutto più complicato, diventa tutto più complicato e stimoli un pochettino più bassi, perché è inutile dire sei un professionista, tutte le partite sono uguali, però quando hai fatto una partita tiratissima, che ne so, contro l'Inter il lunedì, dopo 3 giorni devi andare a giocare nella Repubblica Ceca in una squadra che devi andare a cercare su internet che squadra è, perché non la conosci neanche, è tutto più complicato.
0: Allora, in chiusura la notizia del giorno, andando anche verso l'inchiesta, è che il PM Ascione di Milano nei prossimi giorni andrà a sentire molte persone, tra queste anche il signor Andrea Butti, responsabile per la Lega dell'organizzazione dei calendari, ex tra l'altro ufficio stampa dell'Inter. Posso chiederti che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo?
1: Ma io l'idea, ripeto quello che il primo giorno, per quanto riguarda andare a interrogare, è logico andranno a interrogare tutti. Io non lo so, perché Butti potrà essere stato anche, non voglio difendere nessuno o accusare nessuno, però sarà stato anche addetto stampa dell'Inter, ma l'ha detta i calendari li fa un computer, non credo che si possa intervenire più di tanto, se proprio la vogliamo pensare male, no? Perché se ti vanno a interrogare vanno a vedere se c'è stato qualcosa che non è andato bene. Ritorniamo sempre alla base iniziale. Io dico, siccome c'è un avviso di garanzia portato a dei signori che parla esplicitamente di un accordo per poter favorire un club, in questo caso l'Inter, cioè dargli degli arbitri che siano graditi, che non è detto, torno a ripetere, che siccome l'arbitro che è venuto gradito non mi ha fatto vincere la partita, allora il reato non sussiste, no, è uguale, ricordiamocelo, nella giustizia sportiva sempre ammesso e concesso che ci sia una colpa, eh. Allora dico, quando scrivono delle cose del genere, delle due l'una, è stato particolarmente avventato il magistrato che ha scritto questa cosa non avendo nessuna prova, non avendo prove importanti, la butta lì, diciamo così, e mi sembra particolarmente grave questo. Perché se sì. Uno scrive delle cose deve avere le prove per poter dimostrare certe cose, non posso andare su mano di Talbaro, si dice o mi è sembrato, no, poi questa è una prerogativa, quello del dubbio, del presunto, ricordiamoci, è una prerogativa della giustizia sportiva che punisce anche il presunto spesso, mentre la giustizia ordinaria va su prove concrete, ci vuole la prova grave di quello che stiamo sospettando. Se non c'è questa prova, mi sembra una roba che bisognerebbe rivedere la condizione di chi ha formulato questa accusa. Dall'altro canto, se hanno delle prove tangibili, importanti per questi reati, perché ripeto che stiamo parlando di una avviso di garanzia, non di giustizia sportiva, perciò di reati penali, su questi reati, se hanno delle prove, qualcuno dovrà rispondere a queste prove. E siamo qui che aspettiamo, o ci sono o non ci sono, o sono probanti, cioè sono concrete, o sono aleatorie. In questo, in un caso o nell'altro, si verificherà quello che prevede la legge e di conseguenza quello che prevede l'ufficio inchiesta e la magistratura.
0: Assolutamente sì, non ci sono e non esistono vie di mezzo. Davide, grazie, alla prossima settimana.
1: Prego, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, come sempre, preciso e puntuale. Davide Torchi a tenerci compagnia. Grazie a Yves Daroche, buon compleanno Yves e buon 5 maggio anche a te. Buon compleanno a tutti quelli della chat che li hanno fatti e buon 5 maggio anche a voi. Buon compleanno Emanuele Giaccherini e buon 5 maggio anche a lui. Ci sentiamo domani, ciao raga.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 11 e un minuto.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
5: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
6: I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
5: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessate il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
6: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
5: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
7: Buongiorno Claudio, sono Maria Grazia del Genova. Allora, volevo fare una considerazione. Tanto vorrei sapere da te che sensazioni hai per questo finale di stagione, perché la Fiorentina ieri è stata qualcosa di imbarazzante, ma sarà così anche con noi? E soprattutto noi, adesso, avendo Como e Roma praticamente appiccicate, come reagiremo? Secondo te avremo la maturità o saremo dei scamorzini che se la fanno addosso? Punto di domanda. E poi oggi Sport Media si è tenuto a precisare, attenta Juve, che senza Champions se ne vanno Ildiz, Vlahovic, e anche Bremer. Ma solo da noi? Perché a Napoli sono rimasti tutti, anche senza la Champions. A Milano sono rimasti tutti quest'anno, a parte quelli che hanno voluto vendere loro. Quindi solo da noi scappa. Bello, eh? Sport Mediaset, che realtà parallela. Buona giornata.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: E comunque sempre un grandissimo grazie a Varia Grazia perché ci lancia i temi della giornata alle 11.07. Ben ritrovati con RBN Caffè, la puntata di martedì che viene dopo quella di lunedì, che viene dopo la partita di domenica fondamentalmente. La possiamo riassumere così questa... Ma mi sembra un po' troppo forte, mi abbasso un po' la luce, ecco. Ah, mi vedevo allampanata, e che succede? La partita, dicevamo, di domenica scuote ancora i cuori, i pensieri, gli animi, gli umori, non soltanto della chat, ma anche un po' poi delle valutazioni generali, perché poi adesso ovviamente viene facilissimo raccontare che le cose vanno tutte malissimo, che va tutto a scatafascio, a rotoli. Viene naturale spiegare un po' al pubblico che davvero c'è la paura a ridanghere della fantomatica non qualificazione Champions. E insomma, è particolare questo. Io ho sempre trovato questa... questa narrazione completamente ondulata soprattutto del mondo Juventus, sicuramente una grande caratteristica appunto dell'ambiente bianconero, però ancor più mi stupisco come ci eravamo lasciati alle spalle, no, i vari discorsi Ildiz Real Madrid, Vlahovic non rinnova, Bremer pronto ad andare via, squadre lì che non vedono l'ora di pagare la clausola per accaparrarselo, insomma squadra per metà praticamente ceduta, adesso che questa partita contro il Verona ha lasciato obiettivamente un po' tutti di stucco. Sono d'accordo che la resa della squadra sia stata vergognosa in questa partita e che quindi le critiche e la rabbia debbano obbligatoriamente essere presenti in ogni nostra analisi, proprio perché non dico la svogliatezza, perché poi la Juventus ha tirato fuori le unghie per cercare di fare gol, no? È stata l'unica attiva fondamentalmente nell'arco dei 90 minuti, anche perché il Verona non ha fatto altro che difendere, ma avrebbe difeso anche così probabilmente dopo un 1-0 della Juventus, semplicemente per cercare di farsi meno male possibile, di prenderne il meno possibile. Quel gol segnato è assolutamente... fortunoso, cioè è un gol che non è minimamente immaginabile, quindi la valutazione poi è questa, il fatto di aver pareggiato malamente contro una squadra retrocessa porta con sé poi tutta una serie di valutazioni che c'eravamo momentaneamente messe da parte. Questo è poi il discorso finale. È un peccato perché abbiamo passato settimane, no, a raccontare come questa squadra in qualche modo potesse voler di più di una solo di un solo quarto posto, di come il fatto che Roma e Como avessero frenato e il Milan iniziasse ad arrancare potesse così aiutare la Juventus ad arrivare dove deve arrivare sempre, ovvero nelle prime due posizioni, almeno 2/3. Non deve continuare ad essere il quarto posto l'obiettivo unico di una stagione intera. Poi mettiamoci anche, che forse ce la siamo così un attimino dimenticata, ma l'uscita dalla Coppa Italia è stato qualcosa di gravissimo. Quella partita giocata con l'Atalanta, anche lì in maniera forse esageratamente in modo superiore, no? con un atteggiamento di superiorità inutile e soprattutto inqualificabile, perché non c'era da sentirsi superiore in quel momento. L'uscita dalla Coppa Italia credo che al di là di tutto sia una delle cose più gravi dell'ultimo periodo, perché la Champions lo sapevi che è un terno al lotto, speravi di poterti prendere la squadra diciamo meno difficile, anche se poi non era poi detto neanche lì, no, che le cose sarebbero andate scusatemi, è bellissimo quando ti scrive l'ospite mentre tu stai parlando e devi riuscire a concentrarti, parlare e nel frattempo anche rispondergli, perché avremo pubblicità. Ecco, facciamo così, io finisco di scrivere così e mi riporto lì. L'uscita dalla Champions in quel momento lo valutavi come qualcosa di va bene, ok, l'ho messo in conto anche se ci speravo, no? Ma quella, la partita d'andata era stata talmente col Galatasaray sbagliata che vabbè, ci hai creduto, ci avevamo creduto ed era stato bellissimo il ritorno a Torino. Ma la partita di Coppa Italia, scusate se torno indietro, è una divagazione pazzesca questa, ma ce l'ho qua, perché quando la Juventus esce dalla Champions si dice che cosa? Va bene, il campionato è leggermente andato, ma c'è la Coppa Italia, non perché come pensa la Lazio poi così ti puoi puoi sperare nella partecipazione ad una competizione europea perché sei totalmente fuori rotta, perché poteva voler dire ancora una volta comunque risollevare una stagione che era partita con il piede sbagliato. Quindi posso dire serenamente che quella partita lì, al di là di tutto, è quella che fino a questo momento maggiormente mi dà fastidio. Non perché adesso, se le cose non dovessero andare come devono andare, come andranno, c'è poco da dire. Non perché adesso poi, insomma, saremo tutti comunque tranquilli. Ma l'aver sbagliato la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia e quantomeno dare un senso ad una stagione che per l'ennesima volta è stata catastrofica, quella davvero è stato, quello è stato un momento che mi porto ancora dietro e che ancora mi fa arrabbiare, forse più della partita dell'anno scorso, nonostante l'avversario era ben peggiore, appunto. Mi chiede l'ospite di dargli ancora 5 minuti, ecco qual era il problema, Ivo, quindi ti comunico questo, quindi 5 minuti e chiamalo pure. L'anno scorso non c'era stata grossa storia, l'anno scorso la Juventus era in estrema difficoltà, lo vedevamo, c'era un disagio importante nei confronti dell'allenatore, c'era una squadra che era stata forse organizzata ancor peggio di questa, mancavano delle pedine importantissime, visto che appunto c'era stato quell'infortunio che aveva un po' scosso tutti, di Bremer, ecco, insomma. L'anno scorso l'ho giustificata quasi quella partita, quest'anno no. E poi abbiate pazienza se torno su qualcosa di ormai andato, ma secondo me poi racconta poi che cosa alla fine è stata questa stagione, ovvero per l'ennesima volta più che deludente. Poi mi dispiace leggere che appunto l'unico punto fermo in caso di no, perché ora è bellissimo, no? Ora se giri un po', insomma, tra i vari quotidiani, siti, eccetera, come diceva prima Maria Grazia, parlando di Sport Mediaset, che altro non fa che riprendere un articolo della Gazzetta, appunto, senza Champions, Madrid chiama addirittura, si legge. La Juventus frena, la Roma gli arriva addosso, il Como resiste, c'è ancora movimento nelle parti della classifica dove si decide il presente e il futuro di chi è coinvolto nella volata. Al capitolo cessioni illustri, in caso di Champions andata, nessuno vuole mettere Kenan Yıldız, ma seppur innamorato della causa, della maglia, di Torino, il giovane turco potrebbe essere messo nelle condizioni di dire di no a corteggiamenti, i più nobili. Non è un mistero che Kenan rappresenti il ragazzo dei desideri di Florentino Perez. E a Madrid si ricomincerà la stagione per vendicare la Liga persa. È un'Europa finita troppo in fretta, già ai quarti. Con Mourinho, di nuovo? Visto che si parla di Mourinho? Yıldız, appunto, ma non solo, perché in Premier si guarda all'evoluzione continua di Conceição e Bremer, non ha mai smesso di essere un pensiero, così come lo è diventata la fisicità di Thuram. Il pomeriggio alla rovescia di inizio maggio potrebbe avere ricadute anche sullo stesso destino di Vlahovic. Il tavolo sul rinnovo è là. Anzi, il tavolo sul rinnovo è là. No, il rinnovo sul tavolo, forse qua c'è. Abbiamo sbagliato a scrivere, ma vabbè, ve lo dico qua in diretta. Il rinnovo sul tavolo è là, aperto, ma non apertissimo, così ogni possibile virgola fuori posto può indirizzarne il copione. A parametro zero e senza Champions, Dusan sarebbe più sensibile, a 26 anni, ad accettare le proposte di chi le note europee le conosce senza soluzione di continuità e sa viverle. Ma tutti questi personaggi che vengono adesso richiesti, io tra tutti questi, l'unico che salvo, per quello che veramente ha dato sul campo, soprattutto in quest'ultimo periodo, è Conceição. Yıldız sta tenendo duro, si sta mordendo le labbra, la lingua e tutto, probabilmente per cercare di andare avanti il più possibile. Ma Yıldız ha un problema al ginocchio non da un mese, cioè da inizio stagione, perché è praticamente dal post mondiale per club che Yıldız comunque non è al meglio e non ha mai avuto modo, tempo ovviamente, di rifiatare, perché non si poteva fare a meno di Yıldız, ed è anche normale che sia così, perché sei il punto di riferimento della squadra e a meno che tu proprio non riesca a camminare, in qualche modo vai avanti. Ora, a me poi del problema mondiale di Yıldız mi interessa zero, cioè chi se ne frega se dovrà saltare qualche partita del mondiale. A noi credo che debba interessare il risultato attuale. Quindi, per quello che al momento i vari nominati hanno fatto, io salvo soltanto Yıldız per appunto amore e con Conceição. Io sinceramente il Bremer abbacchiato delle ultime giornate lo sto apprezzando poco. Vlahovic sappiamo che capiremo più avanti quale sarà il suo destino. Il Thuram che ha tanta fisicità, sì, ma poi non riesce a collegare bene il tutto, un po' di rabbia continua a farlo. Quindi siamo seri, io con tutto l'amore del mondo, non torniamo a scrivere le stesse cose soltanto perché c'è stato un momento di pausa, perché lo stop sarebbe stata una sconfitta, una pausa, e le prossime partite sono quelle che, calendario alla mano, vedono la Juventus impegnata forse nel peggiore dei modi. Ci metto anche la Roma che ha questo derby, anche se poi vabbè, stiamo a vedere, la Lazio avrà magari altri pensieri tipo finale di Coppa Italia su cui voler puntare più che sul derby. Comunque, quindi un po' di divagazioni varie, perché quello che ho letto stamattina non mi è piaciuto per niente e mi ha fatto non so se più rabbia rispetto alla partita di ieri. Ieri ammetto che i quotidiani praticamente li ho aperti partendo dalla 20ª pagina, perché prima era tutto ovviamente una celebrazione per l'Inter. Buon 5 maggio comunque a tutti, ci tenevo a fare anch'io i miei personali auguri. Nessun augurio qua, ma un benvenuto. Paolo Pirisi, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno a te. Senti, io so, al di là della delusione un po' post partita col Verona, ma non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento, ma ci siamo dilungati abbastanza già ieri, io sono un po' arrabbiata perché questa mattina ovunque leggo, dopo almeno un mese di stop legata a queste notizie, ancora una volta i migliori giocatori della Juventus che sarebbero pronti ad andarsene in caso di Champions non pervenuta. Ma è un po' un argomento trito e ritrito. Dobbiamo continuare a dire questo?
9: Ma allora, è il fatto che la Juve debba da qui al 30 giugno, per motivazioni di fair play finanziario, incassare almeno 30 milioni di euro, non dipende dal quarto posto meno, quindi è un argomento che va al di là del quarto posto e del piazzamento Champions. La Juve di quegli introiti ne avrà bisogno. È chiaro che diventa appunto complicato dover gestire determinate voci su Ildiz in particolare, o comunque su Fiori. Mi sento di dire che il rinnovo di Spalletti, a prescindere dal quarto o dal quinto posto, è una garanzia affinché i big, appunto i giocatori che quest'anno hanno reso meglio sotto la guida di Spalletti, rimarranno tutti, a prescindere dal discorso Champions. Poi è chiaro che un sacrificio potrebbe essere fatto, quello sì, ma appunto non è detto che debba essere un giocatore di prima fascia.
8: Chi mi metti quindi tra i big che a prescindere rimarranno?
9: I big che hanno appena rinnovato, per esempio, quindi penso a Illis, Locatelli, okay, McKennie, sì. Kalulu, poi gli altri invece su qualcuno qualche riflessione verrà fatta. Gli esempi sono Bremer, Cambiaso e Thuram, sostanzialmente, cioè intorno a loro dipenderanno anche le strategie della Juve in uscita e in entrata, cioè diciamo che in questo momento l'indiziato numero uno in uscita potrebbe effettivamente essere Bremer, per varie ragioni, un po' per età, perché comunque è un giocatore che va verso i 29 anni e che ha un vissuto di problemi fisici che impongono delle riflessioni. A maggior ragione, se dovesse fare un buon mondiale, le possibilità che vada via potrebbero aumentare. Ha una clausola di 58 milioni, quindi chi si presenta con 58 milioni dalla Juve rischia di, cioè lo prende, per cui su Bremer sono valutazioni che appunto verranno fatte sicuramente.
8: Tra l'altro, valutazioni che fanno anche i tifosi dopo, al di là di dopo la partita col Verona. Vabbè, ha fatto un errore e ha tra l'altro anche chiesto umilmente perdono mezzo social. Però insomma, c'è sempre stata questa sensazione, no, che dopo un infortunio grave, comunque come quello dell'anno scorso, un giocatore potesse non rientrare come te lo ricordavi fondamentalmente. E Bremer ha invece un po' così cancellato questo pensiero, perché la sua presenza comunque in campo si è notata fin da subito. Nelle ultime, in alcune partite però, quelle forse dove anche da lui ti aspettavi quel qualcosa di più, il Bremer che tutti pensavano di avere per le mani non si è proprio visto al 100%. E poi mi fa la conferenza stampa e mi dice che lui è stufo di lottare per il quarto posto. Cioè, ha un po' rovinato forse il pensiero generale quella frase?
9: Ma allora, lui secondo me nella conferenza stampa pre-Milan-Juve ha detto delle cose verissime e innegabili, nel senso che la Juve effettivamente da anni galleggia e da anni non ha obiettivi più importanti del quarto posto da raggiungere, o comunque non è mai in corsa per obiettivi maggiori di un piazzamento Champions, per cui...
8: Però perdonami, cose... Paolo, va un po' contro quello che poi si vede, quella frase. Tu mi parli in questo modo e poi mi giochi quasi con sufficienza contro una squadra retrocessa, capiamoci un attimo.
9: Infatti è esattamente questo il punto, cioè far corrispondere le parole ai fatti, cioè i fatti dicono che comunque domenica è stato un elemento, o forse l'elemento negativo della Juve in una partita delicatissima come quella contro il Verona, però ripeto, il valore del giocatore non si discute. È chiaro che stanno venendo fuori dei limiti che anche Spalletti in un certo senso ha confermato sulle caratteristiche della difesa, cioè quindi due giocatori che come Kelly e Bremer in impostazione concedono tanto, e contro Verona la Juve l'ha pagata cara.
8: Carissima, direi. Avete parlato spesso di momento, l'ho letto sia ieri, l'ho riletto anche oggi sul Tutto Sport, anche di come in un momento così importante siano mancati i leader proprio. Ecco, tu mi hai parlato prima di Big. Tra questi Big, nell'ultimo periodo l'unico che salvo ad occhi chiusi è Conceição. Cos'è successo agli altri? Sostanti?
9: Agli altri succede che sì, c'è un po' di fiato corto, e in generale c'è un livello che comunque la Juve più di questo tipo di stagione non può fare, ed è il motivo per cui Spalletti quest'estate chiederà 6 rinforzi di un certo spessore, ha bisogno di sostanzialmente 6 giocatori da ritenere titolari, poi o comunque che possano giocare in un Inter Juve, che possano giocare un quarto di Champions, che possano essere dei leader, cioè dei leader, dei giocatori da schierare, da poter schierare sempre. Il livello della Juve, mi viene a pensare, è questo, cioè più della classifica che ha non le si può chiedere, e infatti è a un punto dal quinto posto, poi il livello è questo. Sta adesso il destino è ancora tutto nelle mani della Juve, quindi con 9 certo. punti, 6 in Champions, ora veramente si vede chi è la Juve, cioè senza tanti giri di parole.
8: C'è tanta rabbia nei confronti di Cambiaso. Leggo adesso un messaggio che è arrivato da Paolo da Formia, che ci chiede: vi prego, ditemi tu e il tuo ospite che dopo le parole del Cambiaso Ridolino del dopo partita col Verona, sarà lui il primo indiziato ad andare via. Tutti si aspettavano tanto da Cambiaso quest'anno, anche perché l'anno scorso, dopo i primi 6 mesi, diciamo 4 mesi di fuoco e fiamme, e anche lui si è un po' accartocciato su se stesso. Doveva fare di più quest'anno?
9: Sì, doveva e poteva fare di più. Non penso però che sarà il primo dei precedibili. Cioè, è chiaro che la Juve ascolterà delle proposte se dovessero arrivare, però per il tipo di calcio che fa Spalletti è ancora un giocatore che può crescere con questa guida tecnica, e che ha caratteristiche e conoscenze tali per cui l'allenatore si direbbe soddisfatto nel caso in cui rimanesse, per cui non credo che sarà uno dei primi per il quale la Juve ascolterà delle offerte. È più facile che lo faccia per Bremer e Thuram. Per Cambiaso secondo me è possibile che un'altra chance dopo una stagione complicata come questa possa averla, cioè per i pensieri attuali del club la situazione è un po' questa qua, poi appunto dipende tutto dal mercato.
8: L'alternativa ci sarebbe, infatti l'alternativa ci sarebbe in caso di partenza.
9: L'alternativa è la Juve ha valutato Bernasconi dell'Atalanta nelle scorse settimane, ha valutato Maxi Araujo dello Sporting Lisbona, quindi dei giocatori la Juve li ha in qualche modo opzionati per la fascia sinistra, cioè li sta valutando. Però io penso che in questo momento il mercato, anche per via di un quarto posto non ancora blindato, subirà dei ritardi, cioè le manovre inevitabilmente attendono la conferma, la certificazione sul quarto posto. Senza quarto posto ovviamente tutti gli scenari cambierebbero, e la Juve dovrebbe veramente rimettere mano al progetto che stava già costruendo in queste settimane, con appunto i vari interessi per Alisson, per Bernardo Silva, le voci su Lewandowski, cioè si stava costruendo un mercato di un certo tipo che sarebbe inevitabilmente ridimensionato senza quarto posto.
8: incredibile come davvero una partita neanche persa, pareggiata ma malamente, possa rimettere in discussione letteralmente tutto ancora una volta, e lo ha, diciamo, palesato anche Luciano Spalletti comunque nel post partita, prendendosi come sempre, è capitato anche in altre occasioni, la colpa, perché qualcosa evidentemente anche lui sbaglia nel comunque parlare, nell'allenare la squadra. E quando lui dice siamo poca, cioè questa frase siamo poca roba, quante volte l'ha già detta?
9: L'ha già detta nei momenti in cui la Juve è per...
8: Io non credo lo delude. Nel momento in cui anche lui è deluso.
9: Sì, ma non credo neanche sia presunzione, è proprio un livello che la Juve certifica di non avere a un certo punto. Quando bisogna stringere un po', la Juve ha dimostrato di non avere quegli artigli per poter mettere al sicuro dei risultati, delle partite e degli obiettivi. Per cui Spalletti è quasi sconsolato da questo punto di vista, però... ribadiamo una cosa, cioè la Juve in questo momento è quarta, quindi con 9 punti in Champions ci va. Bisogna fare 9 punti e bisogna farli senza pensare a calcoli e a valori delle avversarie e delle altre squadre. Cioè la Juve deve fare 9 punti, punto. Il resto sono chiacchiere in questo momento.
8: Tutto il resto è noia. Grazie Paolo, buon lavoro.
9: Ciao, grazie. Buona giornata.
8: Grazie. Grazie a Paolo Periti. La Juve deve fare 9 punti. Punto. E a tra poco.
2: RBN Caffè.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Yeah.
10: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio,
11: ad essere un vincente,
10: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: RBN Caffè.
8: Eccoci ragazzi, le 11.37, vi ascolto adesso, in direttissima, così, vai tu. Oggi è il tuo compleanno?
13: No, oggi non è il mio compleanno.
8: Prima ho sentito che era il tuo compleanno, allora cosa ho sentito? Vabbè, tanti auguri.
13: No, perché è festa di tutti, noi tutti i juventini.
8: Ah,
13: quindi...
8: vabbè, ho capito che era il tuo compleanno. Vabbè, vai, ascoltiamo.
14: Può essere decisiva? La corsa Champions solo se la Juventus non la vince, nel senso decisiva, nel senso negativo, mentre se la vince, e non credo sarà semplice, la Juventus manterrebbe quel punto di vantaggio sulla Roma e potrebbe sperare di recuperare punti sul Milan, che gioca contro l'Atalanta. Un Milan in difficoltà.
8: Vediamo quando mandate sti messaggi. Cioè, mandate il messaggio proprio, cioè, pensando, facendo dei giri, incastri. Vi adoro. Ancora, vai.
15: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Buongiorno Giulio, sono Paolo da Ferrara.
8: Ciao.
15: Fare 9 punti? Non so chi stava parlando prima, perché ho appena acceso la radio.
8: Sì.
15: 9 punti, dove spera di fare 9 punti? Forse la Fiorentina, ma non il Torino ci farà una guerra che sarà una roba infinita. Io speravo di non giocarmi la Champions League con il Torino, ma ce la giocheremo con il Torino, se non già domenica a Lecce. Quindi non lo so. E poi una cosa vorrei chiedere, non fate più parlare Cambiaso, per piacere. Non fate più parlare quel personaggio lì che non ha fatto una partita decente quest'anno, non ne ha fatta mezza, non fatelo parlare perché ci ha preso in giro. Domenica sera con le sue dichiarazioni. Tanto dobbiamo vincere tutte, ma che chiacchierata è? Ma pensa a vincere col Verona? Lasciamo perdere. Speriamo bene, ho ancora un briciolo di fiducia, ma speriamo. Ciao.
8: Speriamo Paolo, vai ancora.
16: Carissima Giulia, io sono convinto che se dovremmo fare un passo falso, che me lo auguro di no, perché 3 partite da vincere sono dure, e ricominceremo con Spalletti out, già è cominciata sta solo, ed è questo uno dei motivi che non si può mai fare una programmazione alla Juventus, perché sa anche noi stessi, non abbiamo più gli anticorpi di quelli di una volta, di saper resistere, saper soffrire, stare senza 9 anni senza vincere, ripartire, riprogrammare qualcosa.
8: Attraversando la strada, sento
16: nei 9 scudetti di fila, 5 non abbiamo festeggiato, quindi oggi
8: il pubblico se lo merita.
16: per nulla, eh. Bisogna godersela la vita, e quindi quando si vince è una cosa straordinaria.
8: Guarda, io credo, caro nostro amico ascoltatore, che questi ultimi anni abbiano insegnato davvero a tutto il popolo bianconero a non davvero prendere e rendere scontata nessuna vittoria. Immagino, perché un giorno riaccadrà, di che cosa stiamo parlando, il prossimo scudetto penso che possa veramente registrare decibel importanti. Ancora.
17: Ciao Giulia, buongiorno Francesco.
8: Ciao.
17: Allora, io ieri perché mi sono arrabbiato, che poi il messaggio perché? L'ha tagliato, quando ho detto ha cambiato, il fatto di cambiato.
8: Mori miei, dovete stare entro i 30 secondi.
17: Non più. Poi non ho mai fatto finire, perché guarda, poi andava anche a spalletti le curve.
8: Amore,
17: però sai perché siamo
8: due
17: così incazzati ed indignati? Perché questa è una figura di M, dopo quella di M. Non ci sono santi, non ci sono scuse. E tu che vieni in conferenza stampa e mi vieni a dire, tanto sapevamo che dovevamo vincere altre tre, ma tu capisci che da quando abbiamo inaugurato lo stadium, se tu non vai in Champions, dopo 15 anni, 16 anni, avrete l'etichetta dei più scarsi? Giulia, dopo 4 anni, lo zoccolo duro, e non sapere avere un approccio a una partita del genere, perché se tu li strapazzi in 20 minuti li aiuti anche a sbagliare a loro lì. Invece cosa voglio dire? E dai su, tu oggi queste tre partite non le vinci, non le vinci.
8: No, non è vero che non le vinci, non è vero, non è vero, devi assolutamente sperare di vincerle, devi credere, devi soprattutto, aiuto, scendere in campo con l'idea di avere un solo risultato dalla tua parte e non come col Verona poi dire vabbè dai tanto ne ho ancora altre, no, ti sei completamente... Ve la dico ancora di più, dopo avervi detto tra l'altro che la partita con il Lecce per me è come equivale quasi ad uno scontro salvezza, ma perché mi è abbasso a quello che poi alla fine è l'obiettivo, no, del Lecce stesso, ovvero salvarsi. Lecce sta bene. Lecce ha dato fastidio a tante altre squadre di alta classifica. Per la Juventus è come doversi salvare, arrivare in Champions. È masso meno la stessa cosa. Quindi spero veramente che tutti scendano in campo con questa idea. Nel non soltanto contro Lecce, ma poi anche contro Fiorentina e Torino. Che sarebbe stato complicato avere queste ultime due partite così significative per il mondo Juve alla fine del campionato, lo sapevamo. Che però la stagione ti avrebbe rimesso davanti all'obbligo di qualificarti per la prossima Champions soltanto alla fine, diciamo che nessuno se lo augurava ancora una volta. Questo è poco ma sicuro. Vocale, vai. Sto cercando di spostare l'ospite, quindi aspetta un attimo a chiamarlo. Vai.
18: Buongiorno, sono Carlo Ariano. No, ma dobbiamo essere obiettivi. Io ti faccio una domanda. Ti fidi di De Gregorio? Ti fidi di Cambiaso? Ti fidi di Locatelli? Ti fidi di McKennie? Ti fidi di Vlahovic? Ti fidi di Coppe Miners? Ti fidi di Durham? No, questa è una squadra scarsa, cara. Giulia, è una squadra scarsa. Non hai vinto col Verona, retrocesso. Quindi i punti adesso dove li vai a fare? Dove li vai a fare? Ne puoi fare una partita bene, una male, una bene, una male. Sono deboli di testa, Giulia, sono deboli di testa. La Juve deve rinnovare tutto. Come arriva, arriva quest'anno, non fa niente. Deve rinnovare tutto. Grazie.
8: Ma voi vi rendete conto così quanto sia complicato dover cambiare tutto? D'amblè, non si può cambiare tutto. Tu mi hai nominato determinati giocatori e io ti ho detto sì o no, legato appunto al sentimento che mi tirano fuori. È più no in alcuni, lo ammetto. Però dai, tutti da cambiare? No, no, dai. Qualcuno però da finalmente mettere in naftalina,

0: sei costato talmente tanto che questo così, così poco non puoi dare. In generale, chiunque arrivi alla Juventus non può permettersi, secondo me, di pagato 5, pagato 50, pagato 500. Non può permettersi di rendere così poco e di non dare non soltanto sicurezza all'allenatore, ma soprattutto un po' poi alla squadra con cui gioca. Quindi ecco, questo è quello che io imputo a Commeners, non l'essere stato pagato tantissimo. Assolutamente no. Facciamo una cosa, Ivo, ci riascoltiamo la bella intervista di ieri di Camillo durante il club degli inviati a mister Brambilla, un'esclusiva che vi avevamo annunciato anche nel corso della mattinata. Non capita tutti i giorni che i tesserati Juventus parlino in diretta, se non ai vari broadcaster a cui sono obbligati, con cui sono obbligati a parlare in diretta, quindi ce lo rigodiamo un attimino. Poi sapete che potete andare a riascoltarvela tutta nei nostri podcast, ma ora ascoltiamocene un pezzo.
1: Ma allora, intanto è un'altra partita secca, abbiamo ancora il favore del campo, della possibilità di fare due risultati, pareggio e vittoria, ma mi aspetto una partita sulla falsa riga di quelle del campionato. La Pianese è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto perché è una squadra molto solida, prende pochi gol, difende in 11 sotto la linea della palla, quindi bisognerà fare una partita fatta nella maniera giusta, nel senso che dovremo avere grande equilibrio, dovremo avere pulizia tecnica e colpire nelle poche occasioni che loro ci concederanno. Noi stiamo bene, i ragazzi sono pronti, comunque c'è entusiasmo, questo finale di campionato ha messo in mostra insomma tutta la crescita e i miglioramenti che hanno fatto, siamo pronti per giocarcela. Poi nella partita secca può succedere di tutto, ma secondo me siamo maturati, siamo pronti per giocarcela senza problemi.
2: Come cambia la settimana, la preparazione della partita con gare comunque così ravvicinate?
1: Ma sì, allora adesso se vogliamo andare avanti chiaramente si giocherà ogni tre giorni, direi che cambia chiaramente la gestione dei carichi di lavoro, bisogna far recuperare chi gioca e poi chi può fare delle considerazioni su chi ha recuperato per poi poter giocare la partita successiva, al di là poi delle esigenze tecniche o tattiche. Poi dopo c'è anche da dire che noi siamo una squadra giovane, i ragazzi comunque già fin dalla primavera sono anche abituati a giocare più partite in una settimana, quindi questo problema per noi è un falso problema. Poi dopo bisognerà dosare le forze di tutto il gruppo cercando di capire chi sta bene e chi magari ha bisogno di recuperare. Ora mercoledì è la seconda partita in tre giorni, i ragazzi stanno bene, ha recuperato, quindi posso scegliere di tutto il gruppo.
0: E quindi tutti a tifare Next Gen, assolutamente, anche perché la particolarità sarà questa, quella appunto di vedere la Next Gen scontrarsi contro appunto un ex giocatore che tra l'altro è stato molto spesso nostro ospite, ovvero Alessandro Birindelli, da quando appunto è diventato allenatore professionista, così non è più così facile arrivare a lui. Allora, ora prima di tornare ad ascoltare, c'è ancora qualche vocale, Ivo? Se no leggo.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno Ivo, Dino da Roma, tifoso bianco nero. Comunque noi siamo troppo belli da vedere quando giochiamo al calcio, quando è arrivato Spalletti. Il problema è che non riusciamo a vincere le partite sporche, gli spintoni, palla ferma, far capire agli avversari che sei più forte di testa, che sei più forte fisicamente, è quello che ci manca. Siamo troppo belli da vedere, non riusciamo a vincere le partite sporche. Devono essere più cattivi.
0: Troppo carini.
3: Ma secondo me 9 punti li facciamo così. E farli con la Fiorentina e il Torino all'ultimo saranno spettacolari. Forza Juve, ragazzi, buona giornata.
0: Quanto mi piace questo pensiero positivo. Tranquilli, ci dice Paolo D'Ancona, arriviamo terzi, vinciamo un bellissimo scudetto di cartone. Che tristezza. Beppe da Torino, bisogna essere ben coscienti del

0: fatto che uno è il Palazzo Tifa Roma, due che ieri la... uno che è il Palazzo Tifa Roma, due che ieri la Fiorentina ha fatto una partita da ufficio inchieste. Allora, l'ho vista, ho visto soltanto una parte del primo tempo, ero solo contenta del gol di Wesley perché c'è la mia figlia fantacalcio, altrimenti potevo anche tranquillamente non considerarla questa, questa partita. Sì, da ufficio inchieste perché è stato vergognoso come ho visto giocare la Fiorentina. Poi leggo se non, tra un po' un messaggio meraviglioso, anche abbastanza ironico, di un nostro ascoltatore che recita: se il Verona avesse incontrato ogni giornata praticamente la Juventus, sarebbe in Europa League probabilmente, visto come l'abbiamo ammirata giocare. Vedremo come anche la Fiorentina quindi si presenterà, no? allo Stadium, se effettivamente sarà così brutta e inutile come è stata contro la Roma. Tanto è salva ormai la Fiorentina, no? Quindi Vanoli dice: non è detto che io rimanga se questi sono i risultati. Finché tutte le palle passeranno dai piedi di quel capitano mediocre, per noi l'unico obiettivo perseguibile sarà il quinto posto. Poi vedere un capitano essere ammonito per simulazione fa veramente ribrezzo. Come per dire, un capitano per simulazione non deve essere ammonito. Questo, Luca, abbi pazienza, non c'entra assolutamente nulla. L'errore però fatto dall'arbitro è stato clamoroso, anche perché non ho mai capito, non mi ricordo com'è la storia, se il VAR meraviglioso può dirti: guarda che non l'hai ammonito per errore. Ho sempre questo dubbio, questo ricordo molto vago. Francesco da Ischia: buongiorno Giulia, bisogna dire che questa rosa, a parte qualche innesto comprato da Comolli per tre quarti, è qualitativamente scarsa ed è anche mentalmente fragile, per colpa anche un po' di quello che è stato fatto nell'anno precedente, parla appunto di Giuntoli. Con quella rosa, comunque, ricordatevi che siamo andati in Champions all'ultima partita a Venezia, come per dire, non è colpa di tutto quello che è stato fatto solo quest'anno, no? È un insieme di errori che ormai hanno lunga vita, purtroppo, lunga vita. Se rischiamo di perdere in casa col Verona, che è una squadra di B, chiediamoci perché, cosa manca, ne vogliamo parlare. Guarda Maurizio, ne parliamo tutti i giorni, tutti i santi giorni. Poi auguri Giulia, felice 5 maggio, Roberto dalla Germania. Sappiamo quando saranno noti gli orari di Juventus-Fiorentina, credo solitamente verso metà della settimana, no? Quindi potrebbe essere domani, dopodomani, il giorno in cui verranno comunicati gli orari. Non so se iniziano già ad esserci delle necessità di giocare determinate partite in simultanea, quindi forse si aspetterà l'edito della giornata prossima per poi capire come mettere insieme alcuni orari. Bisogna dirlo che la squadra non gioca bene contro il Verona, è vero, ma c'era anche un Kelly completamente smarrito, non sapeva a chi passare la palla, per non parlare poi di Locatelli. Va bene, poi la Champions penso Fabrizio da Parma dice si stia allontanando, noi non ci siamo, la Roma da ieri sera sarà invasata, credo che comunque per noi abbia soltanto un significato economico, non meritano di andare e infatti non ci andremo. Penso anche che la posizione di Spalletti senza la Champions persa un po' di solidità. No, questo possiamo continuare a dirlo, no, se no non ci sarebbe stato l'annuncio del rinnovo prima della fine dei giochi. Non continuiamo, non ritorniamo con la tiritera. No. L'ho già detto, no? Forse sì. Michele da Gorizia, eccolo il messaggio. Io penso che se il Verona avesse giocato tutto il campionato contro la Juventus sarebbe come minimo qualificato in Europa. Battute a parte, credo che specialmente dopo aver ascoltato l'intervista a Cambiaso, troppi giocatori non abbiano ancora capito il significato di cosa significhi essere un giocatore della Juventus, sposo a pieno questa frase. E questa superficialità si riflette inevitabilmente sulle prestazioni in campo, dove invece di azzannare le partite uno pensa: cavolo, sono alla Juve, valgo tanto, sono bravo e per questo motivo vinco senza impegnarmi al massimo. Qua serve rifondare partendo dalla mentalità. Serve gente esperta e matura che guidi sul campo questa nidiata di pulcini. Forza Juve, sempre buon 5 maggio, che non fa mai male. Meraviglioso questo messaggio, grazie a Michele da Gorizia. Come mai nel 2006 il procuratore di Torino aveva detto che delle intercettazioni telefoniche tra Juventus non c'era illecito sportivo, poi l'hanno condannata a Serie B? Posso dire che non ho nessuna voglia di parlare di intercettazioni questa settimana. Direi che ci sono, forse ci siamo un attimino focalizzati e arrazzati per quelle notizie che stavano arrivando e che hanno comunque un po' risollevato il morale a tutti, e ci siamo completamente dimenticati che non è ancora finito il campionato e che c'è ancora da fare un bel po' di cose. Questo è stato posso dire che quelle notizie sono state, al di là che al momento non mi sembra che a qualcuno interessino, visto che stanno festeggiando tutti come i pazzi in Lombardia, sono state veramente inutili fino a questo momento. E l'ho detto, se non sbaglio, non più tardi di giovedì o venerdì. Occhio che abbiamo parlato talmente tanto di queste intercettazioni ipotetiche, clamorose, annunciate, controllato di qua, se le comunicavano di là, e ci siamo dimenticati di giocare una partita. Non ne voglio sentire parlare di questo discorso questa settimana, a meno che, obiettivamente, per carità, non arrivi qualcosa di clamoroso ed eclatante. Non siamo i primi a giocare, pertanto pochi calcoli, vincere basta. Ah, noi siamo i primi a giocare, pertanto... Non ho capito, Pasquale, mi pazienza il messaggio. Ascoltiamo qualcosa, vai, in chiusura. Non l'ho capito.
1: Ciro da Reggio. Io una cosa volevo dire: se una squadra non batte il Verona in casa e non vince a Lecce, non merita andare in Champions, quindi è giusto così. Quindi a Lecce bisogna vincere, senza se e senza ma. Ripeto, se non vinci con lui, il Verona in casa c'è retrocesso, e non vince a Lecce, devi avere la fortuna di andare in Europa League, se no addirittura in Conference.
0: C'è una sorta di punizione, ma sono d'accordo con te, sai. Se non vinci o pareggi contro il Lecce, ma posso dire che allora è meglio che vada chi evidentemente ha più voglia di andarci, no? Come magari la Roma o come magari il Como. Ascoltiamo ancora qualcosa.
2: Salve a tutti, sono Savino. Quando pensate che possano dare l'orario della partita Juventus-Fiorentina, che si giocherà fra 10 giorni, circa 11, per un popolo di juventini che si deve organizzare. Muoversi per voli, aerei, pullman, eccetera, eccetera. Grazie.
0: Hai perfettamente ragione, amico. Ti ripeto che non so se si attenderà l'esito di questa giornata per capire se far giocare determinate squadre in contemporanea, perché magari obiettivi talmente comuni da obbligare anche appunto la disputa del match allo stesso orario, nello stesso giorno. Ci informeremo, facciamo così, ci informeremo. Ho questa sensazione: la Roma arriverà quarta, ma la Juve arriverà terza. Sarà il Milan che resterà con il cerino in mano. Concludo col messaggio più che positivo di Marco da Crema. Questa puntata di martedì 5 maggio, ve lo ricordo, di RBN Caffè. Ci risentiamo domani, ragazzi. Ciao.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: È mezzogiorno e 3 minuti.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Potrebbe essere questa una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno spiegato di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica. Sul 38enne si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle K, cugine della vittima.
2: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. 2 cacciatorpedinieri statunitensi, seguiti da vicino da 2 navi mercantili, sono stati attaccati ieri mattina durante il transito nello stretto nell'ambito di un'espansione delle operazioni americane nella Via d'Acqua. Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco iraniano contro un polo energetico che ha provocato un incendio. Qualsiasi nave statunitense nello stretto sarà considerata un obiettivo legittimo, aveva avvertito ieri il capo del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Hamad Vahidi.
3: La Russia lancerà una massiccia rappresaglia missilistica sul centro di Kiev se l'Ucraina tenterà di attaccare le celebrazioni del giorno della vittoria, previste il 9 maggio a Mosca, violando la tregua annunciata dal Ministero della Difesa. Lo fa sapere il ministero in un comunicato. Intanto le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico e con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti, mentre 3.480 utenze sono rimaste senza fornitura di gas.
2: Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione, la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma non è in pericolo di vita.
3: Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che sono arrivati per dare l'ultimo saluto al campione, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante prato della valle. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike, il presidente della FIA Stefano Domenicali, oltre a Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
2: Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2026, giunto alla sua 16ª edizione. Da oggi e fino al 7 maggio l'Allianz Mico di Milano ospita il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi. Il programma prevede 3 giornate di conferenza, formazione e occasioni di networking, con oltre 300 relatori e più di 100 appuntamenti fruibili sia in presenza che online. Il filo conduttore del 2026 è risparmio e movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita. Un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione di conferenze sono i temi centrali per l'intero programma.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ciao, ciao Radio Bianconera, Matteo da Valdagno. Niente, secondo me lo specchio di chi sono i nostri giocatori è il balletto che organizzano quando segnano un gol. Da lì capisci subito che bambocci sono. avete mai visto un Nedved, un Del Piero, un Trezeguet, un... ma che ne so, andate, forse Tevez una volta che si è messo il ciuccio della bimba nelle mutande è risultato in maniera un po' particolare, ma pensavano al risultato della squadra, non alle loro pagliacciate. Siamo alla Juve, alla Juve bisogna essere con uno certo, con un certo stile, secondo me. Uomini bisogna acquistare, uomini più che pagliacci. Noi abbiamo in campo dei bambocci, come ha detto giustamente il mister, ogni tanto da uomini diventiamo bambini e si vede alla grande. Ciao, forza Juve, Matteo.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Martedì 5 maggio, una data che dice tutto. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata per questa nuova edizione di Cose di Calcio. Squadra a riposo oggi dopo il defatigante di ieri e la strigliata di Spalletti. Cosa si saranno detti? A tre giornate dal termine la Roma torna all'assalto, meno uno dalla Juve. Vlahovic, Spalletti lo sponsorizza, il suo entourage aspetta la chiamata di Comolli. La schedina compie oggi 80 anni, il primo tagliando datato 5 maggio 1946. E sapete qual era la prima riga della schedina? Ve lo dico tra pochissimo, con tutti i nostri ospiti, con tutti i nostri interventi. Buona giornata, bentrovati da Antonio Paolino. Oggi in solitaria, dopo la bella chiacchierata strigliata che abbiamo fatto noi a Spalletti, anche a Spalletti, perché si può criticare anche Spalletti. Ovviamente ribadisco il concetto che non è il primo problema della Juventus. Se mettiamo in discussione anche Spalletti, non Spalletti come uomo, l'allenatore per quello che sta facendo, poco meglio, meglio, tutto quello che volete, che può fallire come gli altri. Tudor ce l'ha fatto all'ultima, a Thiago Motta non abbiamo dato il tempo, c'è un problema cronico probabilmente, e abbiamo visto anche di ricostruzione. Certo che Spalletti ha capito che c'è un vuoto politico in questa Juventus, se la immaginava strutturata già meglio, ma lui l'ha vissuta da avversario quando era molto ben strutturata. Abbiamo fatto sfilacciare le nostre certezze, questo è il mio punto di vista, e quindi ci ritroviamo a dover ricostruire. Molto passa dalle mani di Chiellini, che a mio avviso è il futuro societario, è il futuro, non in altri ruoli, in quello per aiutare la squadra ad essere ricostruita, la società ad essere ricostruita. Più in discussione, più traballante, sei saltato Giuntoli. Comolli non lo vedo molto sereno nella sua posizione, nel senso che quei dirigenti, slegati dall'aspetto sportivo, chiaramente dipendono A dai risultati di riflesso, B dall'acquisto, C da quello che non potrà promettere a Spalletti, e quindi relegato in un ruolo diverso da quello con cui aveva cominciato, con Scanavino e tutto il resto, ebbene verrà, cioè quelle posizioni lì, nelle industrie, in Fiat, John Elkann le vede come: mi servi un anno, me ne servi due, al terzo, al primo, dopo un semestre, puoi anche ringraziare e salutare. Questa è la fotografia, l'istantanea, nessuno si deve sentire offeso. Questa è la pura verità, la situazione, non dico antipatica, la situazione in cui siamo. Spalletti si rende conto di questo vuoto e naturalmente non accelera gli spintoni. Va molto d'accordo con Chiellini, ve lo scrissi in un editoriale, rapporti diplomatici con Comolli, di confronto, però capisce che tra tutti è quello che rischia di meno. Perché? Perché devi ripartire da un allenatore e questo allenatore quantomeno avrebbe voluto essere più spallettiano. Ha capito che c'è il manico forte, quello della proprietà, sta al suo posto, gestisce una squadra, qualcuno tira i remi in barca o qualcuno la qualità per questa Juve non ce l'ha, perché io ribadisco che questo è il problema principale. Immaturità, maturità, riposo, bella gioventù, la fame la fa il collettivo, è vero. Se pochi in questa squadra hanno fame, se pochi in questa squadra hanno esperienza, se pochi in questa squadra ti vengono a prendere a muso duro nello spogliatoio, in pochi, in troppo tempo si matura, serve troppo tempo, e in pochi crescono e aiutano anche il compagno vicino. Perché poi mettiamo in discussione il Turam, li mettiamo in discussione tutti, avrete capito. Non può reggere solo Bremer la difesa, se c'è Bremer è una difesa... No, perché se funzioni bene dietro non hai dato spinta davanti e ti manca il trequartista. La solito discorso della coperta. Allora, buongiorno all'influenza che torna in questo maggio, 5 maggio, sì, mi ricorda quello scudetto, però perdonatemi, l'hanno vinto quegli altri? Speriamo che glielo tolgano, ma è l'ultimo dei miei problemi. Io penso a qualificarmi quest'anno. Certo che sarebbe un fallimento non qualificarsi. Certo che ci siamo illusi tutti, io per primo. Ma la squadra è sempre quella di prima, durante, dopo. Tutto quello che abbiamo raccontato in questa stagione si spegne, non c'è la qualità superiore. Quindi Spalletti protegge a scudo di tartaruga la squadra. Sentivo che non c'è qualità. La qualità c'è, ma affiora come gli gnocchi quando salgono su dopo pochi secondi dalla pentola. Poca roba ancora, poca roba. E non serve mettere Zegrova 20 minuti o un altro, perché gli incastri, togli, aggiungi qualcosa e togli qualcos'altro, onestamente. Poi si possono fare meglio i cambi, si può essere meno presuntuosi, ma gli allenatori, i giocatori, i giornalisti, voi tifosi, rimanete quelli di sempre. Bisogna avere un po' l'accortezza di capire anche la situazione fuori. Noi di Radio Bianconera proviamo a dirvelo almeno, altrimenti se si vince, se si pareggia, se ci si qualifica e siamo arrivati in Champions, non abbiamo centrato il quarto posto. Lì, mamma mia, che stilettata, che grande frase preparata a tavolino, ma la sostanza, la ciccia, è che rischi di non andarci, perché vedo una Roma che pedala dopo essere crollata con noi e noi che abbiamo pareggiato, abbiamo regalato dei punti incredibili. Quindi, sei una squadra che gioca, riesci a fare qualcosa meglio, ma tu devi provare anche a giocarla, almeno quando non hai il Milan che mette il pullman, hai il Verona che mette un pullman con le ruote un po' sgonfie, ma ti ferma nello stesso identico modo. Il tema di oggi, la vostra prima schedina. Avete sentito di questa schedina del 5 maggio, del 5 maggio del 46, me la sono andata a riprendere, l'ho trovata e vi dico che la prima linea, la prima riga di quella schedina del tagliando numero 1 del 1946, neanche a farlo apposta, prima riga, primo match, Internazionale Juventus, quindi la prima partita su cui si poteva giocare 1x2 o 1 o x o la doppia x2. Per chi non ha mai visto le schedine, io le prendevo, quelle che avanzavano, e ci giocavo i giorni dopo, cioè me le segnavo tutte in maniera da avere la possibilità di vincere, ma non venivano giocate perché le partite erano già. Mi divertivo a mettere la colonna giusta dell'esito delle partite il giorno dopo e quindi ero convinto di avere la schedina vincente. Noi invece abbiamo ospiti vincenti perché oggi avrei voluto portare, ma lui mi ha anticipato, il Brad Pitt dei portieri, mi dicono, in Argentina lo definivano così, Willy Vignati, il responsabile della scuola calcio portieri La Cruz. Buongiorno, Bad.
9: Buongiorno Tony, come stai?
8: Ah Tony, mi chiama proprio amico, come in amicizia, la sera, ho capito, signor, molto
9: signor
8: bene.
9: Tony.
8: Signor Tony, dottor Tony, va bene così. Ciao Willy, grande, grande... Ecco, è caduto Willy. Si è tuffato, si è semplicemente tuffato. Mentre lo vai a recuperare, tra l'altro, sudamericano, argentino, legato a Camoranesi... Inutile ricordarlo, visto che lo stiamo recuperando. Buongiorno a tutti, agli amici anche della chat, di Twitch, a quelli che da casa, 340-54-25-324, a quelli che vorranno partecipare al raduno di Radio Bianconera, 29 maggio, una data particolarissima, 29 maggio dalle 17.30 davanti al monumento che ricorda gli angeli bianconeri dell'Eisel, e poi proseguiremo con un piccolo aperitivo. È un dibattito in bianco e nero, il buono e il cattivo di questa stagione, presso il J Hotel. Informazioni scrivendo ad eventi@radiobianconera.com, ma ve lo ricorderò nel corso di queste puntate, lo ricorderemo un po' qua e là per avere informazioni, per sapere come aderire, come iscriversi e come contribuire naturalmente per quelle tre ore di dibattito con aperitivo presso il J Hotel. Lo abbiamo recuperato, il miglior Brad Pitt dei portieri. Ciao Willy, ben ritrovato.
9: Ciao Tony.
8: Rifacciamo ciao, tutto, eravamo rimasti d'accordo che facevi mille complimenti. No, non è vero. Ieri mi ha fatto piacere la tua chiamata, perché dicevo, devo chiamarlo, no, aspetto ancora un attimo, se no metto sotto processo Di Gregorio. Tu con la tua scuola calcio portieri La Cruz, ne vedi di cotte e di crude. Il portiere è uno che ci crede? Il portiere è uno che diventa portiere? A volte l'abbiamo trattato il tema anche con te, però ci ritorno perché qui bisogna capire, perché poi se uno va da un'altra parte, para i rigori, dovevamo tenerlo. Se abbiamo Di Gregorio, dobbiamo tenere Perin. Facevamo giocare Perin, ma Di Gregorio è più giovane. Mi metti un po' ordine, il portiere nasce o diventa portiere? Intanto, non loro, in generale.
9: Allora, è come chi era più forte, Maradona o Pelé? È una discussione di tanti anni, un po' da VAR, ma io credo che certe cose sono innate, no? Che ce l'hai dentro, la passione di tuffarti, la voglia di tuffarti, la qualità di parare, l'intuizione, la percezione, che sono cose quelle che non si allenano, o ce l'hai dentro o non ce le hai. Diventare, sì, possiamo costruire un portiere, ma se fosse così... Come ho detto una volta a qualche responsabile, preparatemi tre Peruzzi che le passo a prendere nel 2035. e purtroppo questo non accade.
8: Ho capito. Ma non lo si può preparare. E allora ti chiedo, nelle nostre scuole calcio, nella tua scuola calcio, arriva anche chi crede di essere un buon portiere. Magari arriva anche a buoni livelli, non parlo di altri discorsi. Se è grande, se è grosso, se si tuffa bene o meno, o chi è suo padre, no? Esco da questi schemi brutti, sì. E che a noi non piacciono, noi amanti del calcio, che però esistono, diciamocelo, no? Magari lo conservi, ma poi arrivare in prima squadra, arriva davvero il migliore? O perché la Juve sceglie X e non un altro, e poi adesso sembra quasi che Di Gregorio sia il peggior portiere della storia della Juve? Magari lo è, non lo voglio dire. O magari non riesce ad esprimersi. O magari dipende anche da come si allena la Juventus. Butto troppi temi nel fuoco?
9: No, sono tutte cose che sono tutte domande che la gente si fa, no? Il tifoso se le fa.
8: Bravo, Willy.
9: E bisogna dare risposta soprattutto al tifoso, penso io. Perché alla fine è quello che paga il biglietto, quello che segue la squadra, quello che fa sacrifici. E a volte un po' ci dobbiamo mettere da quella parte, e a volte dare anche qualche risposta che tanti pensano, si immagino, ma chi non vive anche le dinamiche da dentro, a volte è difficile capire certe cose. Sicuramente c'è un po' di tutto di quelle cose che hai detto te. Il portiere se diventa, sì, possiamo, noi siamo qua per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a migliorare, per capire quali sono le sue qualità, per capire quali sono i suoi margini di miglioramento, ed è lì che noi mettiamo la parte nostra del nostro lavoro. Sicuramente Di Gregorio non era né il peggior portiere né il miglior portiere, secondo me, io già l'ho detto dall'inizio, non era il portiere adatto alla Juventus. Perché? Perché la Juventus ha una storia, no? Con certi profili dei portieri che sono quelli che hanno sempre reso di più. soprattutto che la Juventus è stata sempre, passami il termine, un po' mal abituata, no? tra 20 anni di Buffon, tanti altri di Dino Zoff, Peruzzi, cioè, ha avuto sempre portieri di tacconi, di una qualità altissima, del meglio che c'era in quel momento. Perciò andare a metterti la mano e parare in quella porta, io credo che non è facile. Sicuramente si poteva investire meglio, perché non è costato neanche poco Di Gregorio. Per me era un profilo non adatto alla società per diverse motivazioni, per qualità. E se in più a quello le mettiamo dentro che c'ha un preparatore di portieri che non ha mai giocato a calcio, e si vede degli allenamenti, si vede dall'intensità degli allenamenti, quello sicuramente va ancora a toccare questa parte. Mettiamo ancora un po' il fatto, come ti dicevo ieri, Tony, se non mi ricordo male, Buffon ha avuto Zambrotta, Turan, Cannavaro, Montero, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Di Gregorio gioca con Bremer, che pensa a te che lo ritengono un difensore straordinario, che per me è un difensore normalissimo, poi c'è Lely Kelly, altri due o tre personaggi a fianco, che non è facile neanche stare in porta quando c'hai una difesa che secondo me non è all'altezza di Juventus.
8: Interessante quello che stai dicendo, riflessioni che giriamo a casa. Se volete intervenire, aggiungiamo domanda a domanda oggi ai nostri sondaggi, 340-54-25-324, un grande esperto, portiere, nato e cresciuto sui campi di calcio, le ginocchia quasi usurate del tutto per quanto le ha consumate, come i guantoni e le mani. Parlavi della preparazione, quanto aggiunge una buona preparazione, il ritmo della preparazione per un portiere? E devi dirmi onestamente, io vado a vedere, non sono un portiere, mi mettevano e piangevo quando mi mettevano in porta, vai in porta, sei piccolo, poi hanno capito che avevo altre qualità, quindi fammi scherzare anche un po'. Detto questo, io quando vado a vedere, da quando guardo la Juventus, mi ha sempre colpito vedere i portieri completamente distaccati nella preparazione rispetto al resto della squadra. Poi li chiamano veloci, che inizia la partitella. E rispecchia la tua filosofia? Non so se è una filosofia giusta o sbagliata. A me colpisce.
9: Allora, secondo me quello è un po' il circo previo, no? Che c'è del riscaldamento, io posso capire l'inverno, ma entrare in campo a fare un riscaldamento di 45-50 minuti, io non l'ho mai concepito, non l'ho mai capito.
8: E da soli, oltretutto, da soli.
9: Sì, isolati. Sì, si può stare tutto, per carità, ognuno ha il suo, poi
8: suo metodo,
9: io sempre,
8: vero, rispettiamo.
9: Io sempre dico che il portiere soprattutto dovrebbe decidere che tipo di riscaldamento e che approccio vuole alla gara, non deve essere impostato dal preparatore quello. Sì, le esercitazioni ci possono stare, però quando esce, quando non esce, quando scendo in campo, quando esco, secondo me è una cosa molto personale dal portiere. Io dico, quando sono stato in Serie A in Argentina, il portiere, che oggi è il secondo portiere del Boca, lui il riscaldamento lo facevamo fuori dello stadio a fianco al pullman.
8: Ah.
9: Lui non voleva entrare in campo a fare il riscaldamento, io l'ho rispettato perché era il suo modo di giocare.
8: Quindi rispettavi un po' l'idea del portiere, del soggetto.
9: Totalmente, scendo in campo, non scendo io.
8: E cosa gli cambiava? Scusa, aiutami a capire.
9: Lui non voleva tutto quell'approccio della gente fuori, delle voci, di sentirsi urlare, di tutte le cose che piaceva. Era una cosa che non le piaceva al circo, le piaceva un profilo basso.
8: Okay.
9: Concentrarsi sulle sue cose e poi una volta che era pronto andiamo in campo.
8: E cosa pretendevi tu? Cosa può aggiungere, migliorare un portiere, soprattutto nei momenti di difficoltà? Poi andiamo su Di Gregorio specifico, sono stato un po' vago perché intanto molti ragazzini mi chiedono, e ho girato anche qualche numero, della tua scuola calcio portieri La Cruz, perché onestamente bisogna avere istruttori preparati come Willy Vignati, quindi cercate sui social scuola calcio portieri La Cruz. Prego Willy.
9: Allora, secondo me la settimana, soprattutto a quei livelli, serve a quello, serve a capire il portiere in che stato si trova mentalmente, gli approcci che può avere l'allenamento, farlo sentire vivo, a volte provocare anche le esercitazioni dove lui lo fanno sentire forte, soprattutto quando sei in un momento di debolezza, su un momento giù, e se vuoi adesso subentriamo proprio nel principale di Gregorio, secondo me sì. È un ragazzo che ha bisogno di tornare a trovare fiducia, di sentirsi vivo, Penso che la settimana possa aiutare tanto a giocare questa parte importante per sentirsi un po' di nuovo ai livelli che penso che Di Gregorio qualcosa al Monza ha dimostrato. Perciò se ha fatto quello al Monza, sicuramente un portiere scarso non lo è. Sicuramente non è un profilo da Juventus, dimostrato, però via, secondo me la parte del preparatore gioca un ruolo fondamentale, però ripeto, se non ti sei messo un paio di scarpe per entrare in un campo, questo è dinamico, come fai a capire questo? Se io voglio arrivare a questo punto, la teoria è bella,
8: chiarissimo,
9: ma la dinamica è tutta un'altra storia.
8: Chiarissimo, tutta un'altra storia. Willy Vignati, grazie per questi suggerimenti. Quali sono le caratteristiche per essere un portiere da Juve? E poi ti dico, a quel punto lì, un Di Gregorio potrebbe essere una valida riserva, magari cercando l'Alisson di turno, come sembrerebbe. Cioè, i parametri per stare alla Juve li ha, almeno, secondo te, col tuo occhio clinico. Non ce ne voglia Di Gregorio, non ce ne voglia il preparatore del portiere della Juventus. Stiamo parlando con un professionista che non ha mai avuto peli sulla lingua, ma conosco la sua storia.
9: Poco ma sicuro quello.
8: Poco ma sicuro, anche in famiglia mi dicono.
9: Direi.
8: Direi di sì. Un saluto a Mauro German anche, tra l'altro. Va bene, dimmi.
9: Allora, secondo me...
8: Profilo da Juve, perché sì, perché no?
9: No, per me no. No. Per me no, perché non ha le caratteristiche di essere un po', soprattutto perché oggi la Juve sta giocando un campionato locale, e quando si alzeranno i livelli, che la Juve giocherà di nuovo prossimo anno Champions League e tutto quanto, sebbene Alisson, spero che arrivi, perché sarebbe bello rivederlo nel nostro campionato, ma se succedesse qualcuno, te metti a rischio tutto di nuovo.
8: Certo.
9: Che non vuol dire che si porti un portiere fortissimo di 100 milioni, ti assicura niente, ci mancherebbe altro. Però il ragazzo già ha lasciato troppi dubbi, è stato molto messo in prova tante volte e purtroppo fino adesso non ha reagito proprio la situazione.
8: Senti un po', mi era fatta venire in mente in questo momento, poi il tempo è già scaduto, mamma mia, dovrò richiamarti se non sei impegnato. Arriva Alisson, facciamo l'esempio di Alisson. Da quanto ho capito, tu dici c'è da migliorare il portiere, cioè la squadra, la linea difensiva, effettivamente è il muro, no? Ti detta i tempi, li conosci bene. Forse qualcosa è da migliorare anche lì, secondo te, come in tutta la squadra. Ma Alisson o un altro portiere potrebbe avere la pretesa di chiedere un proprio preparatore? Perché se, diciamo, hai giocato a Liverpool o hai giocato con altri preparatori, hai giocato con la tua nazionale, è lecita come domanda? Cioè, informarsi e decidere in base anche a chi ti allena, secondo te?
9: Secondo me un portiere del genere ha la capacità di chiedere un cambiamento su quel ruolo. Penso che ci sia anche bisogno. Soprattutto, vabbè, come parlavi prima, di cambiare anche le linee difensive, e tornando un pelino indietro sul discorso di Gregorio, che l'altro giorno è stato massacrato sul gol del Verona. Dove
8: me lo spieghi quel gol? Mi interessa.
9: Praticamente viene, perde l'equilibrio, cade indietro, un brutto gol prende, no? Sotto tutti gli aspetti, però a me andiamo sempre a vedere proprio la parte dove pizzicare il portiere, dove hai colpa, soprattutto, come ti ho detto, già mirato, già puntato, poverino, qualsiasi cosa faccia, bene o male, verrà criticato. Però a me lo che mi preoccupa è che Bremer, difensore della nazionale brasiliana, difensore della Juventus, giocatore forse il più importante che c'è in questo momento della squadra, che metta in difficoltà la squadra con voler giocare palla al piede quando ci sono tre attaccanti del Verona contro due difensori della Juventus vicino al calcio d'angolo.
8: E quello da chi dipende?
9: Lì parte l'errore più grave, però vabbè,
8: Breme,
9: sì, Breme, se avesse calciato la palla a Breme forse non prendeva il gol neanche Di Gregorio, poverino.
8: Vedi come ce la semplifica molto bene, quindi scatta quello che non è scattato neanche in Bremer o nella mentalità di una squadra.
9: Io, un giocatore del genere, mi aspetto che una situazione del genere la possa leggere, no? E non voler fare il giochino al Barcellona, che è complicato. Quello lo faceva Dani Alves con Puyol e Xavi e Iniesta.
8: Sei stato chiarissimo. Allora ti devo chiedere, ma quanti portieri sono partiti? Anche tu hai lavorato in Juve. Ma quanti portieri
9: 12
8: passano? 12? Mamma mia, ti dovremmo dare una stelletta. Ma quanti portieri passano e quanti... Perché, sai, mi hanno parlato di Motta, Pararigori, nel settore giovanile, parto dal settore giovanile. Però poi in prima squadra, dal settore giovanile, si avvicinano, vanno da altre parti. Qualcuno avrebbe meritato, secondo te, di restare?
9: Ma io penso che non so se è il merito di restare o... ma è il fatto di non mandarli via così facilmente. Perché? Perché secondo le dinamiche che ci danno non sei un portiere della Juventus, perché in teoria no, non pari come piace a loro. E a pagare queste conseguenze purtroppo sono sempre i ragazzi.
8: Perché
9: vengono mandati via, non sei all'altezza. Ma non è solo il caso Mota, ci sono sei portieri che sono arrivati tra Serie A e Serie B.
8: Mi fai dei nomi? Mi fai dei nomi? So che tu li fai volentieri.
9: Vabbè, Mota il primo, poi abbiamo Vanucchi, preso i giovanissimi nazionali, tra l'altro da me, è arrivato fino in primavera, non era un profilo da Juventus, come hanno detto, e oggi si ritrova aver vinto il campionato con il Benevento e per seconda volta va a fare la Serie B. Ivan Zaio, lasciato a casa perché non cresceva, oggi 1,94 m, il portiere del Pescara titolare in questo momento in Serie B. Poi c'è stato Matteo Fiorenza, che adesso per motivi personali ha avuto il coraggio di mollare il calcio, ma comunque ha fatto più di 10 presenze in panchina in Serie A al Toro. Da Fara, che oggi sta facendo bene. Sono passati tanti portieri che purtroppo sono sbagliate le scelte e comunque sono arrivati a certi livelli, portieri che non ti erano costati niente, che erano tuoi, erano in casa, cresciuti da piccoli.
8: Bene, possiamo impacchettare questa, c'è posta per te, girarla alla Juventus, tanto avranno già ascoltato, glielo faremo ascoltare noi.
9: Già mi conoscono,
8: il tuo pensiero è il pensiero debole, l'anello debole del nostro calcio, anzi fortissimo, Willy Vignati, Scuola Calcio, Portieri La Cruz, seguite se avete in casa un figlio portiere, portatelo alla Scuola Calcio Portieri La Cruz, informatevi anche sui loro stage perché ne vale il portiere, non la pena, il portiere. Va bene, grazie
9: mille Tony, grazie a voi,
8: ciao Willy, ciao Tony, saluta Willy saluta Tony, la nuova puntata Far West, mamma mia quante cose ci ha detto, hai capito? Caro Manuel, tu chiamami direttore per favore, tu non puoi fare il portiere, direttoni, va bene, è partita così la puntata, sul portiere cosa ne pensate? Ok, che cosa vi giocate? 1x o 2? Su quanto ha detto? Oggi facciamo la schedina su ogni nostro argomento, sul portiere, ma anche sulla vostra prima schedina. E quest'anno è una schedina da tripla, la nostra stagione. Cosa vi giochereste? 1 ci qualifichiamo, X non lo so fino al derby. Mamma mia, ieri a Superga dicevano dovete battere la Juve. Era quello il messaggio che mi hanno riportato amici Granata. Oppure 2, credete che arrivino prima o la Roma o il Como? Mi dite la vostra schedina sulla stagione, mi dite cosa pensate su quello che ha detto 1x2, il nostro Willy Vignati. A tra poco.
5: Cose di calcio.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona, allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora, la Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League, dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
5: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Cose di calcio.

Malanni di stagione, non riuscivo a riprendere a parlare, starnuti uno dietro l'altro, 1x2, ce la farà Paolino a finire la puntata, ce la farà la Juventus a qualificarsi, avete paura della Roma, 80 anni di schedina, 1x2, ce la facciamo, serenamente o no a questo punto, anche con un rigore. Dove gioca Nicolussi Caviglia adesso? Nel Toro? Per caso? No, sto scherzando, magari un rigore. A Parma? Sì, sì, ricordavo, ma era la battuta come per dire del Toro, attenzione che diventa difficilissima quella partita se noi siamo nelle condizioni psicologiche di adesso, perché quelli sono spinti non solo da ieri nel tentare di farci male, ma la vittoria per loro in un campionato anonimo sarebbe, rappresenterebbe l'apoteosi. Poi immaginate magari rubare l'Europa che conta in quel modo. Va bene, ma non pensiamoci, perché siamo più forti e i più forti dovrebbero con personalità, con qualità, con rabbia, con cattiveria, provo a caricare anche io i nostri, fatelo anche voi. 340-54-25-324. Ricordo, perché poi andremo a chiudere le iscrizioni, se siete interessati a parlare così, Willy anche di Torino, magari lo tireremo in ballo, Paolo Rossi, Antonio Paolino, Dario Ghiringhelli, chi potrà, li metteremo tutti insieme, ma ve lo diremo da metà maggio in poi. Naturalmente il dibattito è per i 31 angeli che andremo a ricordare davanti al monumento della Continassa di Luca Beatrice, tra l'altro un amico, era anche amico del sottoscritto, di Paolo, di tanti, naturalmente, l'autore di quell'opera, e poi ci sposteremo al Geotel il 29 maggio. 29 maggio, che è un venerdì, il campionato è finito, sapremo tutto, arriveranno i cecchini, i tifosi cecchini che ce l'avranno con quello, quell'altro, ci saranno i difensori, ci saranno i bianchi, i neri, gli ottimisti, i pessimisti, il mercato, gli arbitri, chissà cosa capiterà di questa inchiesta. Intanto verranno ascoltati tutti gli addetti agli arbitri, perché esistono in tutte le società, anche in passato, ma teoricamente hanno compiti ben delineati. Già il fatto che vengano presi però degli ex arbitri o assistenti, la cosa non mi piace. Perché se vado a vedere che Rocchi, con questo, come si chiama, Giorgio, l'addetto agli arbitri dell'Inter, diverse volte si incrociavano, la stessa categoria, ma lavoravano insieme, si trovano bene, perché un arbitro deve avere anche un riferimento arbitrale, se non lì un dirigente, un Comolli lo metto, un Paolino lo metto, un Manuel le metterei, ma perché gli arbitri devono avere potere dentro la società con un ruolo importante per spiegare, per fare? Ci può pensare Comolli, ci può pensare Paolino. Deve esserci il controllo. In questo paese manca il controllo di chi controlla. Ricordatevi sempre quello, di chi gestisce. Si delega troppo, pagando troppissimo, e non si ottengono i risultati sperati. Quindi è un professionista, sulla carta non c'è niente di male, ma è troppo condizionabile, perché se ha fatto carriera prima, arriva al fondo, esce e va a finire in una società. Intanto non mi garantisce che prima abbia fatto in maniera indipendente, libera, il suo mestiere, ma è il rischio di tutti. E poi è troppo legato eventualmente alla corrente presente. Sbagliò anche la Juventus, Sbagliò anche la Juventus con i suoi addetti agli arbitri. Che sia chiaro, io non guardo in faccia a nessuno, io amo il pallone, io amo la squadra, io amo le scelte, io giudico da addetto ai lavori. Solo ed esclusivamente quello. Penso il contrario di quello che pensi tu, non so a cosa ti riferisci, ma magari c'erano... Quando torneremo ad essere Juventus, ok, hanno rinnovato i gregari, adesso bisogna prendere centrocampisti veri. Spiegatevi sempre bene, perché io vi tiro in ballo nella chiacchierata e vedo che ogni tanto interviene anche qualcuno di un'altra di altre squadre. Se lo fate in modo civile, non vi caccio a calci nel sedere, ci mancherebbe, cassandovi e cancellandovi. Però il riferimento è rimaniamo sui temi di giornata, altrimenti apritevi una chat tutta vostra. Va bene. Abbiamo dei vocali, caro Manuel? 340-54-25-324, la schedina, la vostra prima schedina.

0: prima di tutto, abbiamo sentito cosa ha detto proprio il preparatore dei portieri a una sua scuola calcio. Ditemi la vostra vocale. E poi Malù.
1: Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto deluso per il Verona, ma soprattutto dalle parole di Cambiaso, che ha detto delle cose, dovrebbero non farlo neanche parlare, perché ha detto delle cose da prenderci in giro, eh. Tanto dobbiamo vincere altre tre, ma se non hai vinto con il Verona. E poi ieri sera mi sono dato un'occhiata alla Roma, già sul 3-0 chiaramente non ci ho guardato, ma ho seguito una trasmissione che si chiama Casa Viola, che ho delle app aperte, mi piace guardare queste cose qua per tenermi informato, e loro hanno una partita, c'è cioè un certo Cecchi, un certo Orlando, ex calciatore che non mi ricordo sì. chi sia, ha detto che per loro la partita dell'anno è con la Juventus, ecco. E la loro curva farà di tutto per incitarli e venire a portarci via i punti qui a Torino.
0: Ecco, quelli del Toro Ivan.
1: Che dire? Sarebbero da calcio inchieste, ma comunque va bene così. Ma la colpa è solo nostra e non ci resta che sperare. Sperare. Ci sono le forze Juve.
0: Sperare però non fanno niente di male. Se vogliono battere la Juve, il gusto diventa doppio battendo noi la Fiorentina. Peccato che si siano allontanati dalla zona retrocessione. Dico, non è uno scandalo invitare la propria squadra a battere l'avversario. La Juventus, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, solo che poi quelle scendono, sono delle corazzate e una volta su 100 magari perdono. Va bene, abbiamo il direttore Malù Pasincato. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a te Antonio.
0: Allora, carissimo, si riaccende un campionato per certi versi deludente su questo calare della stagione, secondo te? Cioè questi 0-0, queste partite non segnate, dove però il limite del nostro calcio, anche la qualità delle rose, si vede? O ci siamo esaltati troppo, stiamo sbagliando adesso? Come la pensa il direttore Malù?
2: Io dico che molte squadre sono partite bene, forse anche fin troppo di quello che erano i pronostici. Poi una volta che sono affievolite quelle che potevano essere i sogni maggiori, che sono un po' assestate, però rispetto agli anni passati vediamo partite non scontate, perché comunque ogni squadra fino all'ultima giornata deve giocare per la propria dignità, per il proprio onore e per onorare il campionato. Dunque qualche volta ti può capitare il risultato a sorpresa, inaspettato, di questo testa coda, possiamo chiamarlo così, tra la Juventus e il Verona. Io ieri sono stato a vedere Cremonese-Lazio, la Lazio non è che diciamo ha particolari ambizioni di classifica, perché arrivare al sesto posto è complicato per avere l'accesso dal campionato alla zona Europa, però ieri ha giocato la sua partita e nonostante una Cremonese che si stava giocando la salvezza proprio dopo appunto due punti persi con la Juventus, però Lazio ha fatto la sua partita e ha vinto, perché giustamente ognuno deve pensare alla propria squadra e i punti nessuno, come giusto che sia, te li regala, e poi si gioca, come ripeto, per l'onore. Penso che i tifosi del Verona di un'annata magra di risultati potranno dire: abbiamo preso un punto allo Stadium che era quasi impossibile da ipotizzare.
0: Direttore, questo... ti sembra questa una situazione abbastanza simile dal punto di vista emotivo per la squadra bianconera? Perché se noti quelli del Toro, la Fiorentina, la partita resta quella, batter la Juve si ritrova nelle ultime due settimane, e mettiamo in luce questo, forse sono i nostri occhi che vanno cambiati, o forse evidenziano queste nostre definizioni il fatto che ancora la Juve è troppo incompleta, immatura. Questo è quello che mi fa uscire, non per età, ma esperienza calcistica, europea, fiuto del pericolo, come hanno detto i calciatori. Neanche con Spalletti, cioè la Juve ha due punti in più rispetto a un anno fa, quindi da un po', non tutte le colpe, non tutti i meriti sono di Spalletti, ma qualcosa vorrà dire. Non ha avuto lo spunto. Guardo il Milan, squadra molto simile alla Juventus, più forte, meno forte, non è questo il momento. Più 10 rispetto a un anno fa, ma non aveva le coppe.

0: il mondiale. Cioè, la Juventus è ancora così tanto incompleta, al di là di quello che vorremmo che tornasse a diventare nel più breve tempo possibile?
1: Secondo me no. Secondo me la partita di domenica fa parte di quelle partite a trabocchetto dove se sbagli l'approccio, dove se per N motivi non la prendi come fosse un big match, rischi di fare brutta figura. Poi va anche detto che Montipo ha fatto un'ottima partita, vuol dire che comunque non è che la squadra fino all'ultimo non ci ha provato, però sono quelle partite da non sbagliare in questo periodo della stagione. Questo genere di partite non ha giustificazione, dunque da resettare e appunto andare a Lecce con un Lecce invischiato in una zona retrocessione, e si sa che spesso per tante squadre quando arriva la Big, Juve, Inter, Milan, con tutto rispetto anche per Napoli, Roma, non me ne vogliono, ma le tre Big italiane rimangono quelle, storicamente parlando, di conseguenza vuoi fare la partita dell'anno. E col fatto che la Cremonese ieri non ha vinto, diciamo che il Lecce, se riesce a accumulare punti, veramente riesce a mettere una distanza importante con la Cremonese. La Juventus deve sapere che è una partita trabocchetto, dove è favorita sulla carta, ma in campo via del mare lo dovrà dimostrare.
0: Guardo la classifica, vedo l'Inter campione d'Italia, ti eri sbilanciato così all'inizio dell'anno? Alla fine che cosa ha mostrato di più la squadra di Chivu, che conquista lo scudetto al primo tentativo in una grande squadra? Quindi conta tanto l'allenatore, la sua competenza, tra virgolette, o conta quello che si è trovato da rimettere in sesto? Perché si è parlato molto male dell'Inter, ma poi i giocatori si sono ricompattati. No, io non riesco ancora a dare un giudizio definitivo su Chivu, ma si è rialzato e ha vinto non a mani basse e lascio fuori tutti gli altri problemi, il campionato. 82 punti, 82 gol fatti, ma no, miglior attacco, ma non è la migliore difesa. Migliore difesa, comunque squadra, rivelazione per certi versi, secondo attacco e migliore difesa, il Como. Questa è la fotografia, in mezzo c'è tutto il resto e la battaglia che arriverà fino all'ultima curva.
1: La fotografia che ti dice, quando si dice che i giochisti, in questo caso Fabregas, non pensano alla fase difensiva. Capito? A volte, diciamo, giusto per dire, per fare dei ragionamenti così buttati al vento, e poi in realtà si rivelano non veritiere. Io quello che posso dire è che Chivu ha trovato una forte società alle spalle, perché comunque Marotta, Ausilio lavorano e Bastin lavorano a stretto contatto da tanto tempo, hanno esperienza, e poi lui è stato molto bravo a rimettere il coach a posto, perché io, come avevo fatto, come avevo detto nel 2015 e nel 2017, quando Juventus aveva perso le due finali di Champions, le finali di Champions si possono anche perdere, è difficilissimo arrivarci, però a giocarci. Quando uno se ne gioca, lì ha fatto comunque un applauso, nonostante poi esci con le ossa rotte. E lui, da ex calciatore che ha vinto il triplete con l'Inter, ha toccato le corde giuste e diciamo ha rinvigorito una squadra che sembrava smarrita. E l'Inter, nonostante negli scontri diretti non abbia fatto benissimo, è riuscita a vincere lo scudetto. Torniamo al discorso che facciamo sempre storicamente in Italia: lo scudetto o lo si vince o lo si perde con le piccole, non solo negli scontri diretti.
0: Infatti, un'altra bella verità:
1: ha perso punti importanti, mi viene in mente i 3 punti persi a Cagliari dopo comunque una buona prestazione, e 2 punti persi domenica col Verona. È questa la differenza, la differenza importante. Le piccole sono quelle.
0: Beh, il Sassuolo anche, cioè tutte le anche altri punti hanno contribuito non poco, tanto per essere chiari, la Juve due pareggi consecutivi nelle ultime due partite, all'andata consecutivi due pareggi con Fiorentina e Torino, che guarda caso sono anche due squadre che verranno a giocare le ultime due giornate di campionato.
1: E tu di fatto devi arrivare a avere una situazione, visto che comunque ad oggi la matematica non ce l'hai, assolutamente sono queste tre partite che tu non devi perdere punti.
0: Esatto.
1: Perché il Torino, sappiamo, il derby, non esiste derby in cui il tuo avversario, tra virgolette, ti stende i tappeti rossi, assolutamente. E poi la partita con la Fiorentina, sappiamo storicamente che è la partita più sentita, sia che si gioca a Firenze che si gioca a Torino. Dunque il calendario della Juve, per quanto uno poteva dire calendario agevole, non lo è tanto agevole per il tipo di partita. Poi che sulla carta, sia nei confronti della Fiorentina che nei confronti del Torino, del Lecce, la Juve è più forte, ma lo deve dimostrare.
0: Senti, ho parlato un po' di portieri con Willy Vignati, che ricorderai, scuola calcio La Cruz di Torino. Una squadra con un mezzo portiere e una mezza squadra, non è una sua affermazione, ce lo sta dicendo un ascoltatore. È la priorità per l'anno prossimo?
1: Visto che quest'anno in qualche modo è stato messo in discussione Di Gregorio, che secondo me l'anno scorso è stato uno delle sorprese della Juventus. Dunque quest'anno, che doveva essere nella continuità per vari episodi e per un po' di situazioni, viene stato messo un po' in discussione. E dunque io dico, in questi casi, se non ci si crede su un giocatore nel ruolo dedicato come il portiere, è giusto cambiare.
0: Senti, a questo punto cosa conta nelle ultime tre partite? Il calendario? La forza con cui ci conta, arrivi? Milan-Atalanta, Parma-Roma, Verona-Como, Lecce-Juventus, il primo tassello. Al di là del calendario, cosa conta di più? E riuscirà la Juventus, Spalletti, ad aggiungere qualcosa alla fragilità? Dimmi tu se è giusto parlare di fragilità, almeno in questo caso della Juventus. Tre partite decisive, tre semifinali, andata e ritorno, e finale col Toro l'ultima giornata.
1: Conterà l'aspetto psicologico, ma soprattutto conterà la posta in palio, perché quando tu ti giochi la Champions, che non puoi sbagliare, devi un po'. L'anno scorso già c'è stato un finale a Cardio Palma a Venezia, e quest'anno non deve essere così. Dunque la partita con Lecce assolutamente devi fare punti, non puoi più, tra virgolette, sbagliare. Perché comunque la Roma e Como, che qualche settimana fa sembravano spacciate, oggi sono lì a un passo. E lo stesso Milan, che sembrava che era già fuori da questa lotta, che era completamente lontana, gioca con l'Atalanta. L'Atalanta va a giocare comunque per cercare di dare anche un senso alla propria stagione, e non sarà una partita facile. Dunque, finché la matematica non ti dà la certezza, devi giocare queste partite come fossero tutte finali di Champions.
0: Senti, il quesito di oggi ti lascio, è un giochino, eh? Oggi si festeggia, tra virgolette, un ricordo, la schedina. Hai giocato la schedina da ragazzino? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Schedina compie 80 anni, il primo tagliando datato 5 maggio 46, pensa, la prima linea del primo tagliando era Internazionale Juventus, il destino aveva già capito tutto. Detto questo, la stagione di quest'anno della Juventus è da tripla? Da 1x2, cioè 1 accettabile, più di questo non poteva fare, al di là di quello che sarà il traguardo, x, non so esprimermi, 2 male. Dimmi tu, o tripla, vale ancora tutto?
1: Io sai che sono un buonista, ma non perché non è tutto da buttare, dunque diciamo 1x,
0: vedi, si scopre che Malù giocava la schedina a Mondovì. Ciao Malù, grazie direttore.
1: Ciao Antonio, grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie per le sue parole. Naturalmente a quelli che dicono noi l'Inter non interessa, è vero, però vivi in un campionato e quando si arriva non è che ci siamo espressi in complimenti, elogi infiniti, ragioniamo su quello che è stata la caratteristica in un anno difficile con un allenatore nuovo, inesperto, giovane, che a me era piaciuto a Parma. Parma-Juventus l'anno scorso con Tudor. Chivu, a mio avviso, meglio di Tudor in quella circostanza. Per tanti motivi, anche per quello che comunicava. Da lì ho capito che viaggiavamo su due livelli diversi. Ho visto uno arrivare all'Inter, vincere il campionato, uno, grandissimo juventino, ce ne fossero come lui, da allenatore, però magari qualche limite in più. Aiutato dalla società? Società forte, squadra forte, vittorie non sicure. Certo, ci sono gli arbitri, tutti questi discorsi, verissimo. Io mi limito al rettangolo di gioco. A tra pochissimo ripartiremo con Franco Ceravolo sulla Roma, Gasperini, che lui conosce molto bene, la Juve e cosa si deve fare in questi casi? Ritiri? Allenamenti? Motivazioni? Come? Quando? Perché? Con Franco Ceravolo tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1 maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Tra i primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però, il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante Prato della Valle.
5: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Gerlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Gerlasco.
6: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Hanno accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese, lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
5: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
6: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario, l'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'eurozona, mentre i mercati si dimostrano pessimisti sull'energia.
5: Lo sport è tutto pronto al Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
6: Era questa l'ultima notizia. notizie. Al prossimo appuntamento.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
10: Ciao Salvatore da Roccarinola. Allora, secondo me noi dobbiamo arrivare alla consapevolezza che il gruppo storico di giocatori della Juve, cambiato in primis, è un gruppo storico perdente, fallimentare, perché sono giocatori che nella loro carriera, tolta quella Coppa Italia, hanno sempre perso nei momenti decisivi e quindi perderanno sempre ogni volta che si troveranno a dover superare uno step. Questa cosa la dobbiamo accettare, e Champions o non Champions si risolve solamente cambiando sti giocatori, e non c'è bilancio che tenga.
11: Stupidaggini, sto facendo una riflessione. Io metterei sulla lente delle indagini Juventus Verona. Lo metterei sul lente delle indagini perché io non accuso nessuno, ma se c'è qualcuno che ha la fagiolite, che ha il pallino di giocarsela, questa partita potrebbe essere molto sospetta e molto redditizia. Dispiace insinuare questo, ma questo è da mettere sulla, è da sottoporre alla lente dell'indagine, da fare un'ispezione. È uno scandalo. Si sapeva già dall'inizio che la Juve non vinceva col Verona. È uno scandalo.
12: Buongiorno direttore, sono Diego. Ho sentito l'intervista che c'è stata in precedenza e oddio, dire che Bremer sia un difensore normale, anche no, nel senso che è uno dei migliori che abbiamo, che ci sia anche in circolazione sicuramente in Serie A, poi che abbia fatto la stupidata nella partita col Verona, quello purtroppo è evidente agli occhi di tutti. E sul discorso di Gregorio, purtroppo è un portiere che non è allenato, non è predisposto a intervenire in quelle occasioni uniche che capitano, non è pronto, magari diventa bravo nel momento in cui è sollecitato frequentemente, ma quell'occasione lì si è visto che era impreparato. E per quanto riguarda la Champions, penso che la vedo un po' male se non cambiano veramente atteggiamento ed evitano di scendere in ciabatte come è successo contro il Verona, e giravano sta palla intorno senza mai arrivare a concludere in porta.
13: Buongiorno Radio Bianconera, Nicola da Molfetta. Anche il portiere del Verona non ha una difesa più forte di quella della Juve, eppure lui il risultato l'ha salvato, e sul primo palo il pallone l'ha parato, ciò che Di Gregorio non ha fatto. Quindi, e non è la prima volta che invece di andare con le mani va con i piedi, quindi non è una questione di difesa, di difensori, è proprio di qualità del portiere.
14: Direttore, buongiorno, Simone D'Ancona. In questi giorni ho sentito e ho letto commenti da parte di tifosi o giornalisti che condannano l'atteggiamento del nostro allenatore di Spalletti, perché dicono che praticamente avrebbe inciso poco sul morale della squadra al momento di affrontare il Verona. Secondo me a Spalletti gli possiamo contestare tutto, di come ha fatto scendere in campo i primi 11, di come l'ha gestita la partita, di come ha gestito i cambi, e su quello sicuramente ci sono errori che avrà riconosciuto anche lui. Però possiamo dire tutto meno che il discorso di dare delle motivazioni alla squadra. Questi signori, intendo i giocatori, sono profumatamente pagati. Primo, secondo, dovrebbero ricordarsi che quella maglia ha una storia e chi ha indossato quella maglia non aveva bisogno di motivazioni. Possiamo fare i nomi di campioni, di tutti i campioni che ha avuto la Juventus, a partire, io sono un po' datato di età, da Scirea, Brio, Tardelli, Rossi, Platini, fino ad arrivare a Del Piero, Buffon, tutti i mossi Nedved, i mossi Sacchi, Tevez, non avevano bisogno di motivazioni perché sapevano che maglia indossavano, sapeva che storia portava quella maglia dietro. Ecco, quelli di oggi evidentemente non lo sanno, non se ne rendono conto e non serve, a meno che Spalletti non li prenda a pedate nel sedere, altro non penso si possa fare. Quindi secondo me a Spalletti si può contestare tutto tranne quello. Ciao, buona giornata.
15: Caro direttore Adriano da Torino, ma quale qualità, direttore? Ma tu quando c'hai in squadra Cambiaso, Locatelli, Mirretti, David e compagnia cantante, ma quale qualità? Ma noi ci rendiamo conto che Locatelli sta facendo il capitano della Juve? Ma cosa può dire Locatelli a un giocatore? Che il primo che non dà, che non fa quello che deve fare in campo è lui. Cosa può dire Cambiaso a un giocatore nuovo? Ma questi devono andare via, perché noi cambiamo allenatori, dirigenti e tutto quanto, ma in campo vanno loro e sono sempre loro a giocare. Tu non puoi, non è accettabile. Io sono deluso, 30 anni di stadio, non sono mai andato via deluso dallo stadio come sono andato via domenica. C'è una squadra retrocessa, una squadra retrocessa. La Roma ieri in 12 minuti era già 2-0. Non andiamo neanche in conference, andiamo avanti così. Buona giornata.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio di questo martedì 5 maggio, avrete modo sicuramente di parlarne o ne avete parlato certamente anche in mattinata. 9 punti nelle ultime 3, la Juve non li farà mai. Vergogna, cara Juve, sei artefice della tua mediocrità. Così ci scrivono da casa. Infatti fu l'unica partita giocata male dalla Juve di Igor. Insomma, non il massimo a livello mentale e fisico per approcciare bene l'incontro. Con la nostra squadra che dovette tornare a Torino per il lutto papale, poco dopo ripartire di nuovo per Parma per giocare. Questa è un po' la sintesi degli amici che ci stanno seguendo su Twitch. Gli amici invece da casa, caro Manuel, mi dici se hanno fatto la schedina? Mi mandi qualche vocale? Ce ne sono diversi? Sul portiere, sulla schedina, sulla Juve, che tipo di...
17: Quello che mi fa strano è che tutti si soffermano o ci soffermiamo sulla partita di Verona. No.
0: Bravo.
17: Sono due partite che avrebbero definitivamente chiuso questa stagione a pro Juve. Quella del
0: Bravo.
17: Verona che la potevi vincere e quella del Verona che dovevi. Quindi sarebbero stati 4 punti più ed oggi Milan Como Roma sarebbe lì al calcio di Parigi, invece l'abbiamo messo in gioco, è assurdo.
0: Esatto, non è la partita di Verona. La partita di Verona, scapoli ammogliati, vincono i più esperti, quelli con più fame, con più cattiveria, e ringrazia che l'ha pareggiata. Tutti quelli che ho sentito, ditemi se fate parte anche voi di questa teoria, nel momento in cui il Verona passa in vantaggio, abbiamo pensato a tutte le altre situazioni già vissute, la Juve oggi non vince. ci siamo andati vicino, è vero, avremmo nascosto il problema, è vero, abbiamo vinto a Venezia, è vero, con un rigore abbiamo, però poi ci autococcoliamo troppo. Io so che ieri c'è stata la strigliata con l'allenatore, allenamento, non facciamoci prendere in giro, non facciamoci ridere addosso, tutto quello che volete, però devi fare poi scelte anche drastiche. Cioè, le scelte drastiche, al di là che qualcuno l'hai fatta, va bene, però se all'occorrenza do dei segnali, allora gioco con Openda, Azic, e forse la fame e l'ignoranza porta a segnare un gol in più col Verona. E se no diventiamo quelli che hanno perso i punti a Lecce, vi ricordate l'anno scorso, me lo ricordo molto bene, se te lo impongono. Però il problema è che non dobbiamo creare alibi a noi stessi o spazi per illuderci, tanto per essere chiari. Però interrompo la mia riflessione, ci sono molti vocali, molti messaggi, ma anche molti ospiti. E ritroviamo Franco Ceravolo, buongiorno direttore, direttore sportivo.
18: Buongiorno a tutti voi.
0: Direttore, tornato a disposizione anche di Radio Bianconera, grazie come sempre. Però qui la situazione della classifica è cambiata rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. Cosa succede quando le gambe o le idee traballano così tanto?
18: Intanto sono sempre a disposizione, ormai sono parte integrante di Radio
0: Scusa. Un pilastro che conta.
18: Dicevi, scusami.
0: Dicevo, la classifica, la Juve sembrava aver superato i suoi problemini, perché poi non si risolvono nell'ultimo mese, all'ultima curva, e sembra aver rimesso in gioco un po' tutto. Cos'è? Stanchezza, mentalità, immaturità? La tua esperienza cosa dice?
18: Tre cose giuste, adesso è in gioco un po' tutto, no? Perché sono due posti e tre squadre che stanno lì, mi riferisco Milan, Juve e Roma, perché il Roma è un po' più indietro, onestamente è difficile per il Roma. Queste tre squadre si giocano due posti. Certo, il pareggio interno è un po' inaspettato, no? Inaspettato perché in sostanza con tre punti ci stava meglio, no? Il calendario è anche molto, molto, diciamo, rispetto alle altre, diciamo, sono partite più ostiche, però a questo punto della stagione cambiare conta poco. Si va in campo, sa che deve fare, ogni partita va in latte. Se vedi Verone che non aveva nulla, diciamo, da pretendere, uno fa fare la sua onesta partita. E quindi, diciamo che sono altre tre partite difficili, ma la quelle se non può sbagliare, se vuole raggiungere l'obiettivo, anche perché la Roma è lì. E credo anche come calendario sia un po' più agevole rispetto al Milan e alla stessa Juventus, quindi non bisogna sbagliare nulla, altrimenti diciamo diventa molto difficile, sarebbe veramente un peccato non poter raggiungere la Champions.
0: Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che ascolta tutti i pareri, ti chiedo, per tenere dritta la barra in questo momento, la strigliata è necessaria? Ieri sappiamo che c'è stato un duro confronto, genuino, duro, comunque tra Spalletti e la squadra. L'allenatore può incidere di più di quello che normalmente incide in uno spogliatoio in questo momento? O deve far finta di tenere le acque calme attorno?
18: Ma non devo segnare nulla, stiamo parlando di un profilo importante, un allenatore, diciamo, che non c'è bisogno di, diciamo, di dire null'altro su di lui, i risultati parlano dell'esperienza, lui sa cosa fare in queste circostanze, ma in campo non fa lui, fa la squadra, quindi sappiamo che la Juve ha delle carenze, ci siamo di organico su alcuni ruoli. Io credo che Spalletti avesse fatto non un buon lavoro, ma un grande lavoro, quindi ha meritato ampiamente la riconferma e creando i presupposti, spero naturalmente raggiungendo un obiettivo che almeno insomma sembrava prima di domenica sulla carta abbastanza agevole, invece adesso diciamo ci sono complicati un po' la situazione, ma non è, ha sempre un punto di vantaggio sulla Roma, voglio dire è lì, per cui spero che possa raggiungere l'obiettivo, ma altrimenti penso che la società sa già i passi che deve fare, avendo confermato facendo bene Spalletti, e grandi presupposti per avere una squadra in futuro importante che possa veramente lottare per lo scudetto.
0: Tu sicuramente hai il metro corretto, lo hai imparato sul campo tantissimi anni fa, nei settori giovanili, nelle prime squadre, in Serie A, in Serie B, con la Juventus, con grandi dirigenti. Qual è il metro per giudicare positiva? Perché sai, non tanto il pareggio col Verona, il risultato, ma in generale l'ultimo metro sempre della Juventus, no? Quello che vorrei ma non posso. Ci si aspettava forse di più, i tifosi dicono, ha inciso magari anche l'allenatore un po', no? O più la qualità dei giocatori nel raggiungere, nel far crescere la squadra. È vero, la Juve è quarta, ma come un anno fa, con altri giocatori, con altri allenatori. Come la pensa Franco Ceravolo per dire giusto ripartire da questo allenatore? Cosa ci vedi? Cosa ci ha visto la Juve?
18: È un allenatore che, oltre a sa comunicare, è un allenatore preparato, un allenatore che è ambizioso, un allenatore giusto per questa Juventus. Quindi ha visto bene, ma non c'è bisogno che si vedere bene Spalletti. Spalletti è una garanzia. Il problema è cercare adesso di, come dire, di coordinare un po' tutte le aree e cercando di creare una squadra competitiva. Magari si deve pensare allo scudetto, minimo. L'anno prossimo, quindi non è facile andare adesso a formare questo gruppo, dico tra Inter e Napoli, perché dietro sono un po', non voglio allargare la forbice, perché attualmente non so le altre, se no sarebbe veramente un dramma, se ragazzi non riesce a migliorare un po' questo organico, sarebbe difficile anche l'anno prossimo, per cui credo che la società le debba essere chiare per portare avanti quei due o tre calciatori di spessore che la Juventus ha bisogno.
0: Senti, secondo te la Juve ha più bisogno di giocatori da Juve o ne ha troppi che non sono da Juve per l'anno prossimo?
18: Ma forse la Juve ce n'ha, non dico troppo, ma ce ne sono parecchi che magari in questo organico, per le ambizioni della società, insomma, ci stanno, diciamo, non tanto bene.
0: Al limite.
18: Perché sappiamo, tu conosci, voi conoscete la realtà della Juventus, ha avuto sempre il campione, giocatore straordinari. Oggi la Juventus, facendo una formazione, negli 11 o degli 20, come vedi tu, io penso che ci sono 3, 4, 5, 6 giocatori importanti, adesso sono gregari, e quindi la Juventus è importante, bisogna avere qualche gregare, ma la maggior parte degli 11 dei 20 devono essere giocatori di spessore.
0: Direttore, gregari, prego.
18: Quindi i gregari devono essere pochi, qua invece sono più gregari che giocatori.
0: Mi sa che hai detto la cosa, mi hai detto che mi sa tanto che hai detto la cosa giusta. È più difficile affermarsi alla Juve in squadre come la Juve, ma noi parliamo della Juventus, direttore Franco Ceravolo, nelle annate un po' più difficili? Cioè, tanto per essere chiari, se giochi con Thuram, Cannavaro, Montero, Del Piero, Nedved, adesso non voglio fare l'elenco dei grandi campioni che sono passati.
18: Ma non citarle, era un'altra squadra.
0: Esatto, mi faccio male da solo.
18: Altra società.
0: Cartellino giallo ad Antonio Paolino.
18: Esatto, non è il caso di fare confronto. Non è proprio
0: senza il confronto, annate come questo, è più difficile per, diciamo, David, con Miners, per certi versi anche Thuram, giocare meglio?
18: No. Ma no, non è che dico questo, perché onestamente, a parte Thuram che ha fatto bene, e qualche prestazione meno bene, ma gli altri, di David e di Openda, ci aspettavamo qualcosa di più, cioè se fai un investimento così importante e non ti rendono, ti fai la domanda e ti hai una risposta, perché poi sei portato il giocatore più importante di davanti, che Vlahovic, che per me è un giocatore, diciamo, che la Juventus purtroppo quest'anno non ha potuto dare il suo contributo, quindi sostituendo con due giocatori che ho detto, spendendo quelle cifre, venendo meno le prestazioni che ci aspettavano, la Juventus ha trovato le difficoltà che tutti conosciamo.
0: Anche un Yıldız a mezzo servizio serve a questa Juve? Perché è una domanda che ci poniamo. Quando non gioca dovrebbe giocare, però è stanco, però ha male, in una Juve incompleta.
18: Ma a me piacciono i giocatori che saltano nuovo, tipo Gonzalo e Yıldız, sono giocatori determinanti per la Juve del futuro, credo. Ahimè, questo è il mio pensiero.
0: Quindi li fai giocare sempre comunque? Cioè sei
18: io li farei giocare sempre, i giocatori che hanno qualità. E quelli che saltano loro, poi ce ne sono pochi. Si conta un solito di una mano e chi li ha se li tiene. E quindi sui giocatori che hanno la struttura numerica, poi è normale che in base allo schema, in base a quelle della squadra, quelle che sono idee e i giocatori, perché lo schema lo fanno i calciatori, in base alle caratteristiche l'allenatore si adegua, non il contrario. Per esempio l'Inter ha giocato 3-5-2 perché non aveva un giocatore, insomma, che saltano l'uomo, un giocatore in sostanza forte fisicamente, e l'allenatore è stato bravo a attuare e andare avanti con lo schema che c'era prima, puntando soprattutto sulle qualità, anche sull'aspetto umano e su quelle che era il peso della squadra. Quindi se hai questi giocatori non puoi fare sicuramente un tipo di gioco. Ma la Grenzia ha i giocatori che poter fare, ripeto, sugli esterni che saltano l'uomo, sicuramente faranno di tutto per valorizzare i giocatori importanti che erano nella rossa. Quindi bisogna guardarsi in giro a cercare di pigliare quei tipi di calciatori che possono saltare ancora di più queste qualità.
0: Senti, ma Spalletti ci ha parlato di un trequartista, l'attaccante dopo il pareggio con la Roma, con la Verona, scusa. Partiresti da lì come situazione, cioè per aggiungere quel qualcosa che manca, la qualità che manca?
18: Se ha detto Spalletti, lui sa più di tutti che cosa manca, li vede tutti i giorni il calciatore, non ha bisogno di consigli, ma ha detto bene, qua c'è bisogno di intervenire naturalmente in ogni reparto, sicuramente va preso un pezzo da 90 per essere, diciamo, trainante verso gli altri, ma soprattutto anche a livello caratteriale, perché ci vogliono anche giocatori di qualità, ma anche giocatori di personalità, perché se hai qualità, non hai la personalità, alla fine se la magna è presa. Quindi bisogna cercare di non sbagliare, in sostanza.
0: La forza dell'Inter è stata la società, la squadra, l'allenatore. La forza della Roma che pressa la Juventus per chiudere il cerchio sulle prime cinque, qual è? Gasperini? Tu che lo conosci bene?
18: Beh, sicuramente Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, questo non lo scopro io. Ma all'Inter, ha detto bene, tu ci sono tutte queste componenti, società, allenatore e calciatore. È un merito al 33%. Chi onestamente mi ha un po' non stupito, crede che abbia fatto qualcosa a livello di gestione eccezionale nella comunicazione, nella testa dei calciatori. L'allenatore non è soltanto quello che in campo prepara gli schemi o l'allenamento, ma quello che riesce veramente a fare il psicologo, che a volte c'è bisogno anche di fare questo e capire e capitare le problematiche del calciatore dopo un'annata dell'Inter, che in sostanza dopo aver perso con la finale non era facile riprendere entusiasmo e ripartire. È stato molto bravo in questo.
0: Franco Ceravolo, direttore sportivo, esame superato, va bene?
18: Beh,
0: a pieni voti, a pieni voti come sempre. Troppo buono, troppo buono. Tutto Franco Ceravolo potrete riascoltarlo pezzo per pezzo, integrale su Radio Bianconera, ma vedrete anche sugli altri nostri siti informativi di Inter, di campionato, di Gasperini, di quello che serve alla Juventus e su Spalletti e sul questo finale di campionato. Tutti i temi li abbiamo trattati in 20 minuti. Grazie a Franco Ceravolo, grazie direttore.
18: Grazie,
0: ciao Franco.
18: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento, come sempre davvero disponibile, quindi avete sentito che magari era anche impegnato nella camminata, cioè stava facendo qualcosa, ma non ci ha negato il suo intervento. 13:30, mai puntuali come oggi, caro Man. Si stupisce anche Man. Allora io adesso continuo qualche minuto, no? Linea al break e poi finiamo con Mister Augimeri, perché solo il mister ci può dire quello che abbiamo detto e anche voi chiesto ieri. Ma perché Spalletti è tornato alla difesa a 3? Partiamo da lì, eh? Domande tecniche per mister Giovanni Augimeri, a tra poco.
19: Cose di calcio.
20: Ma
5: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmin Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks che, guidati dal solito Brunson, chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
19: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
20: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
20: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Abbiamo sempre fame di vittoria.
20: Radio Bianconera,
21: Radio Bianconera
20: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Credo che la Juve sia la squadra europea con più flop in rosa. Falso mito questo che alla Juve è più difficile fare bene. Attenzione, la domanda non era questa. Falso mito o giusto? Ovvero, la domanda è stata: è più difficile giocare alla Juve quando non sei da Juve in momenti di difficoltà? Secondo me sì, oltretutto, ma non per sminuire, perché ricordo i settimi posti della Juventus e quando la Juventus arrivava a settimi con Barzagli, Chiellini e Bonucci, che dicevano non siamo abituati a stare così lontani, è più facile gestire le partite il mese finale se sei primo, secondo, se hai quella squadra, ma con quelle squadre arrivavi comunque anche settimo, perché? Un po' l'allenatore? Aver ciccato qualcuno nel mercato? Allora dico, nei momenti difficili, perché è facile vincere al Real Madrid se sei il Real Madrid, se sei protetto come Real Madrid, se hai la bocca di fuoco del mercato del Real Madrid, dico Real Madrid, no? Va anche quello scarsino, giusto? Ce l'ha fatto capire, Di Gregorio renderebbe di più se ci avesse una difesa anche migliore. Cioè, Vignati oggi ha messo l'accento su diversi problemi. Il portiere, ok, non è da Juve, ma magari potrebbe risultare più da Juve con una difesa più da Juve. Tolto Bremer, che anche lui, con Kelly, non dico... Cioè, questa difesa, che tipo di difesa è nella graduatoria della storia della Juventus? Può far tutto un difensore? Che pensa ai mondiali? Che pensa a recuperare il ginocchio quando non è al meglio della condizione? Che sbaglia quando deve impostare? Allora... Perché le critiche di Spalletti sono state anche per Bremer, eh? Non è il primo gol che prendiamo così. Provi a giocare... Guardate Bremer come marca, come spinge, come dinamico. Guardate Bremer quando parte col pallone al piede. Però servirebbe avere un centrocampo più forte, con un trequartista. Così Bremer fa il difensore, non il compitino. Il grande difensore qual è? Va avanti e di testa magari te ne butta 5 e ti dà 7 punti in più in una stagione. È questo che volevo dire. Nei momenti difficili, è difficile per Yıldız, è difficile per Bremer, è difficile per Vlahovic. Cioè, evidenzi di più i momenti, i limiti della squadra e dei singoli. Cosa ne pensate? Se Di Gregorio avesse davanti la BBC, purtroppo è solo un gran rimpianto. Vedi? Avesse davanti la BBC, non se mia nonna avesse le ruote. No, sarebbe un po' meglio. Ma tu hai livellato la Juve, non tu tifoso, su quello che sei. Se hai Cristiano, cioè si lamentava Cristiano Ronaldo del gruppo squadra che aveva attorno, per certi versi, alla fine. Diceva cagona all'allenatore e ci aveva anche ragione. Voleva dei giocatori più forti al suo fianco. Cioè è quella la squadra che cresce attorno ai grandi? Con i grandi, e ci puoi mettere il Paolino, il Pessotto, il Torricelli, e fanno sicuramente una figura dignitosa. Perché c'è il vicino di banco, Turam, Montero, che ti dicono «Oh, svegliati, o se no cambia mestiere». E tu ti svegli, anche solo in allenamento. Anche solo in allenamento. Gli allenamenti devono essere ritmi elevati. Non si può lanciare solo lo spot «Caro Spalletti, col Bodø/Glimt». Perché è stato un caso vincere quella partita. La Juve è da fase a gironi ed è da spareggi. L'abbiamo capito. Con te o senza di te?
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei però, mister Spalletti. Perché è vero, bisogna uscire ogni tanto dall'equivoco. Cioè in questo caso qui gli devi far mangiare la carota che non arriva mai alla bocca. Forse. L'accettare un po' tutto fa diventare non democristiani, se no c'è un avvocato che si arrabbia sempre sul concetto di democristiano, eh? Forse devi usare di più la frusta, più che il bastone e la carota, la frusta. Calcio e finanza, inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter Milan, respinto ricorso del direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone. La Guardia di Finanza avrà accesso al suo telefono. Butti, l'ex Inter che fa i calendari Serie A, finisce nell'inchiesta arbitri. Ma le abbiamo sempre dette queste cose, ma le deve prendere il magistrato, bene, e devono poi tirare fuori delle prove. Perché se no è un tiro al piattello. Se no, come ci dice anche Luciano Moggi, è stato giusto condannare anche lui. Ma ha fatto delle cose illecite o no? Per chi? Per chi ti odia o per le regole della giustizia? Si stanno facendo, si sono fatti l'orticello con l'addetto agli arbitri, che quindi può parlare un addetto agli arbitri. Sì, ma non può dire, eh? E non possiamo poi sminuire, non noi, gli altri. Se ha detto, quelli sono sgraditi a Giorgio. Se sono sgraditi, è vero che per molto meno la Juve è andata in Serie B. Questa è la verità, per molto meno la Juve è andata in Serie B. E subito, condannata, le pene dovevano essere afflittive, ci ha detto chi nell'anno scorso. E questo è il marcio del calcio. Ma in questo vuoto di potere, o traballa veramente tanto e tutto, o hai veramente le prove. In questo momento io continuo ad aspettare, ma il terreno sotto le fondamenta sta traballando. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Frustiamo, frustiamo. Sono d'accordo con te.
1: Buongiorno direttore, Guido da Bologna. La mia impressione che mi ha dato la Juve,
0: sì,
1: anche nella partita di San Siro, che era già convinta di essere in Champions, ha giocato in ciabatte anche a San Siro ed è passato che Spalletti l'aveva sotto controllo. Poi si è visto il Milan come è caduto a Sassuolo, secondo me il Milan rischia di essere risucchiato anche dalla Roma. Ma quello che mi preoccupa di più è che in queste ultime partite che mancano c'è da riattaccare la spina e i nostri giocatori saranno capaci di riattaccarla?
0: Bravo.
1: Cosa ne pensa, direttore? Buona giornata.
0: Ho questo timore, è proprio questo, la paura. Convinti, entriamo, cerchio, centrocampo, dai ragazzi, siamo forti, siamo la Juve, e poi si spengono. Ho esattamente la tua paura, perché gli altri, il Lecce, non è il Verona, Il Lecce non è il Verona, perché vuole salvarsi, gli è andata bene che la Cremonese ieri perde. Ha perso. Noi siamo un petardo. Pum! E in base al risultato, quello è, finisce. Ci spegniamo lì. Ci spegniamo lì. Quindi, scusate, io domenica voglio vedere Vlahovic in campo là davanti. Ammattire. Cioè, lo voglio vedere come quando abbiamo segnato con Vlahovic su punizione col Verona, ripartire sulla ripresa del gioco e andare a giocare a sportellate col centrale difensivo del Verona. Quello voglio vedere. Lo voglio vedere contro il Toro sgomitare e uscire espulso all'88esimo con la Juve in vantaggio 3-1. A fare a sportellate con chiunque del Toro. A prendere i calci, a rialzarsi, battere la punizione e segnare. Voglio vederlo contro la sua ex Fiorentina, quando invece è stato anche da Spalletti tutelato a Firenze. Cioè, qui non c'è da tutelare, qui c'è da rispettare la Juventus, tutti. Perché sullo 0-0, dai, forza, ce la facciamo, dai, Dieu, parte Thuram, nessuno corre, ci pensa lui. No, pensaci tu, Consensà. No, ci pensa Yıldız. Siamo immaturi sotto questo aspetto. E queste tre partite sono le più difficili. Perché se tu giocassi non con chi vince lo scudetto, col Milan o d'altre, lo 0-0 sono sicuro. Non passano in vantaggio neanche loro, che poi rischiano di vincere con la traversa. È la personalità. Ma sapete con chi volevo parlare di questi argomenti? Con un mister Augimeri. Buongiorno, Giovanni.
2: Buongiorno, Antonio. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ah, eccoti, sei anche in video. Scusa, stavo leggendo un messaggio perché ho fatto un po'... il capopopolo oggi, e poi mi dicono questi, la sportellate, la grinta, il coraggio, sono discorsi da squadra mediocre. Che squadra è la Juventus? No, perché volevo sentirmelo dire, sei mediocre, sei un'ottima squadra, se doveva vincere la Champions, il campionato, nei singoli e nel collettivo.
2: Una buona squadra.
0: Una buona squadra, da quel posto, secondo lei? In classifica?
2: Da quale posto?
0: Sì.
2: Ma sicuramente per la rosa che c'è al momento, ti direi dal terzo posto in giù.
0: Ecco, quindi...
2: da primo posto, forse si può giocare il secondo.
0: Sì, nella mediocrità di questo campionato, perché abbiamo visto che poi si è spento certo. Un po' tutto, a dire il vero. Senti, mister, prima che mi dimentichi, ieri abbiamo preso un po' di petto l'aspetto tecnico. L'allenatore, prima del Verona, sì. Cosa dice Augimeri? Cosa dice dopo questo pareggio? Cosa dice la squadra e cosa dice la stampa? Coincidono le cose che dice?
2: Sicuramente prima della partita l'avrà preparata per vincerla come sempre, avrà dato le indicazioni ai giocatori di fare quello che è giusto da fare per andare a vincere la partita. A partita finita sicuramente si sarà sicuramente incazzato con i giocatori perché la prestazione non è stata delle migliori. Allo stesso tempo è sempre da capire come poi lui si interfaccia con la squadra, come lui gestisce

0: che secondo me era evitabile. E poi se vogliamo collegarci Di Gregorio, che non è che è molto attento ed è molto pronto alle parate, io non andrei a fare un dramma di questo pareggio. Abbiamo fatto delle partite buone e delle partite meno buone da quando è arrivato Spalletti. Quindi questa alternanza di prestazioni c'è sempre stata.
1: Però quello che volevo dirti, se il calcio va verso i 5 a 4, i 3 a 2, alle difese che possono prendere il gol, dico chi se ne frega, Bremer ha sbagliato, il portiere ha sbagliato, basta che non lo ripeta tutte le volte, perché sennò la classifica diventa quella di destra. Il problema è che col Verona già retrocesso, nessuna partita in Serie A è facile, sono d'accordo, però se vuoi meritare quello che devi meritare sul campo e devi fare, non dico solo il gol in più, due gol in più. Io non ho mai avuto la certezza che la Juventus la vincesse quella partita. Forse sì, il palo alla fine è Zegrova, applausi e tutti via, cioè applausi un secondo, musica a tutto volume e saremmo andati a casa. Cioè manca qualcosa, manca quella fame di dire adesso gliene dobbiamo fare due subito o di passare in vantaggio
0: Ma
1: subito. La differenza non la fanno quelle squadre che la Roma ieri, l'Inter, non so, quando segnano subito, smontano. Ieri la Fiorentina, ecco, mi ha colpito Vanoli. Hanno colpito e noi ci siamo sciolti. Cioè, hanno capito, che la loro
0: allora
1: forza era solo quella.
0: lì è la partita, lì ogni partita a sé, poi dipende dalla reazione delle squadre. Il Verona forse il fatto che è già retrocessa gli ha fatti giocare con la testa libera, senza le pressioni che magari avevano
1: Vero.
0: prima. Quindi, sotto quel punto di vista lì, magari avevano anche un leggero vantaggio. Dall'altro punto di vista, come dici tu, la Juventus in casa contro l'Hellas Verona, già retrocesso, deve ammazzare la partita. Non siamo quel tipo di squadra che ha dimostrato di poter fare quel tipo di prestazioni lì, almeno a tratti l'abbiamo
1: Vedi?
0: dimostrato, a tratti no. E per riallacciarmi al discorso del 5-4, io su questa cosa qua sono molto, ho dei dubbi, perché sento poi il calcio va in quella direzione, cioè il calcio va in quella direzione, ma siamo sicuri che la stessa partita giocata nello stesso modo, con la stessa spregiudicatezza, se vogliamo metterla così, ma giocata da Juventus e Milan con i terminali offensivi che hanno, fanno 9 gol in una partita? Secondo me no.
1: Tra l'altro
0: Secondo
1: il
0: me la
1: Milan.
0: differenza la fanno
1: Prego.
0: i singoli giocatori, che in quel caso lì si tratta di campioni, giocatori che nell'uno contro uno vincono sempre il duello e finalizzano quasi tutto quello che possono finalizzare. Per quello sono stati 9 gol, ma io non credo che la stessa partita giocata da squadre in Serie A con il tasso tecnico che abbiamo noi nel nostro campionato finisca 5-4.
1: Ma dobbiamo cambiare un po' la mentalità, quindi o noi tifosi o bisogna tornare a investire sui giocatori giusti, che costino tanto o poco il giusto.
0: Guarda, ho visto forse di recente che dei giocatori presi dal Paris Saint-Germain, che poi sono quelli che hanno vinto la Champions League l'anno scorso,
1: Che
0: tanti
1: la vincono
0: giocatori sono stati
1: quest'anno?
0: pagati.
1: La vincono quest'anno?
0: Ma io li do per favoriti, a me piacciono un sacco, li do per favoriti. Però ti dico, i prezzi che ho visto con la quale hanno acquistato i giocatori, per quanto alcuni alti sì, ma tanti giocatori li hanno acquistati alle cifre che noi abbiamo acquistato da Koopmeiners, che è venuto qua a far panchina. Quindi i soldi noi li abbiamo spesi come li hanno spesi loro, probabilmente loro li hanno spesi meglio e noi da rivedere.
1: O è pure più facile, cioè Koopmeiners se andasse al Paris Saint-Germain, Fabian Luiz che va al Paris Saint-Germain gioca meglio?
0: Ma sicuramente quando entri in una squadra rodata è più facile entrare nei meccanismi ed è più facile far meglio. È un po' come il concetto di quando la Juventus ha vinto i 9 scudetti di fila, qualsiasi giocatore inserito all'interno del contesto, lo stesso Sturaro, che non è un fenomeno, comunque ha fatto le sue prestazioni e rendeva e funzionava all'interno di un meccanismo. È chiaro che adesso puoi prendere anche un giocatore, magari anche più forte, come potrebbe essere Koopmeiners, che probabilmente è anche più forte magari di Sturaro, ma la resa in campo è minore perché non funziona proprio il meccanismo squadra. Quest'anno, da quando è arrivato Spalletti, almeno ha funzionato e non funzionato. Abbiamo intervallato prestazioni positive e negative.
1: Poi arrivo al domandone tecnico, perché solo lei può risolvermeli, lei che ha un atteggiamento, di offensivo con una squadra ragionata,
0: Offensivo sicuramente, certo.
1: offensivo sicuramente.

0: Veramente, non offendete Augimeri. Sispo, come è andato il campionato? Mister.
1: Guarda, abbiamo la finale del titolo domenica.
0: Finale del dove? Dove gioca, mister? Che veniamo con i bandieroni. A Grugliasco. A che ora? Sono a Lecce.
1: 3:30.
0: Sono a Lecce. Torno a Lecce.
1: Non puoi venire.
0: La guardo, dove la trasmettete? Sul canale privato di Augimeri. In bocca al lupo, mister.
1: Il lupo.
0: Assolutamente. Arrivo alla domanda, ma... Lecce, Fiorentina e Toro. Per questa Juve sono partite facili? La più facile qual è? La più insidiosa qual è?
1: Non credo che ce ne sia una facile tra quelle che hai detto, perché Lecce si sta giocando la salvezza e quindi in casa potrebbe anche accontentarsi di un pareggio e probabilmente fare una partita abbastanza chiusa. La Fiorentina... Non so se la giornata che la incontreremo noi è ancora a rischio oppure no. Secondo me no, e giocherà con la testa sgombra, quindi farà una partita secondo me migliore rispetto a quello che ha fatto di recente.
0: Ricordiamoci anche di derby ne ha giocati, e lei che di derby ne ha giocati nel settore giovanile della Juve, perché questo lo ricordo poche volte. Queste partite, l'ultima in casa del Toro.
1: L'ultima partita al derby proveranno sicuramente a metterti i bastoni tra le ruote, perché se possono farti lo sgarbo giustamente te lo faranno, quindi sono tre partite complicate, non ce n'è una facile.
0: E come si approccia a queste partite? Prendiamo anche solo il Toro alla fine, cioè a noi serve un punto, mettiamo, che tipo di approccio bisogna avere, anche se io non sono Zidane, anche se non hai lo squadrone, anche se è una partita che esce da tutti gli schemi, che cosa deve fare un allenatore in queste tre partite? Tu sei un allenatore.
1: Allora, sicuramente io non sono mai sceso in campo per pareggiare, anche mi servisse un punto, quindi chiederei di andare a vincere la partita. Trasmettere sicurezza ai giocatori, perché comunque siamo la Juventus, abbiamo dei giocatori validi e dovrei trasmettergli sicurezza. Allo stesso tempo chiedergli l'umiltà della squadra piccola. Una cosa che mi piaceva della Juventus, di una Juventus ormai non più tanto recente, quella di Antonio Conte, era il concetto di l'umiltà delle piccole e poi comunque la consapevolezza delle squadre grandi, e noi dobbiamo essere quel mix lì.
0: Interessante, condivido anche le virgole di Augimeri, ha detto meglio di tutti quello che penso, ce lo scrive Luca da Terni. Quindi vedi, prendi anche in quelle, zone lì. Un amante del calcio. Domanda, cioè direttore, vado controcorrente. La nostra squadra dal punto di vista tecnico si può giocare lo scudetto, se invece analizziamo l'aspetto caratteriale scendiamo al quarto posto. Marco da Imola.
1: Non credo che a livello tecnico ci possiamo giocare lo scudetto, perché io l'Inter la vedo superiore a livello tecnico. Anche a livello carismatico, nei giocatori che ha, probabilmente sono anche in un momento di maturazione diverso rispetto ai nostri, che sono un po' più giovani. Sicuramente abbiamo dei giocatori che tecnicamente sono validi, ma non mi farei trarre in inganno dal fatto che abbiamo il Conceição di turno, che è tecnicamente valido, l'Ildiz, eccetera, perché Conceição, che io amo per il modo di giocare che ha, perché per la sfrontatezza nell'uno contro uno.
0: In questa Juve emerge alla grande.
1: Questa Juve emerge per iniziative, non per numeri e statistiche, ma per iniziative. Comunque io inviterei i tifosi a vedere quante volte risolve poi eventualmente la partita con un gol, con un passaggio vincente. Diciamo che lascia un po' desiderare quel tipo di, su quel tipo di dato lì. Però per iniziativa assolutamente uno dei più pronti che abbiamo.
0: Bellissima definizione, riflettete, anche se non è il pensiero vincente del momento. Chiaro che è quello che emerge di più in questo contesto, secondo me. Ma Augimeri, mister Augimeri, ha analizzato dei dettagli non indifferenti. Quindi Radio Bianconera non è qui per raccontarci sempre e comunque le cose che vogliamo sentirci dire, perché anche tante cose simili su Conceição o ad altri le scrivete e le dite anche voi da casa. La domanda è la seguente: ma secondo molti da ieri, cioè dico da ieri perché arriva a conclusione di momenti positivi, accontentiamoci, la classifica, la Champions League, ci chiedono perché confermare o tornare alla difesa a tre per un allenatore. Io provo sempre a entrare nella testa degli altri tramite la tua, è l'esercizio più facile. Cioè, col Verona o in altre partite, quella non gioca e quella non te la fa giocare, le caratteristiche dei tuoi giocatori, non è un po' sprecato? Non valorizza, cioè valorizza veramente del tutto le potenzialità della squadra? O cosa garantisce la difesa 3? La formazione di domenica, i cambi di domenica, cosa hanno garantito, mister?
1: Ma difesa 3 o difesa 4, tanto è sempre un tabù. Spalletti, io credo, abbia utilizzato la difesa 3 per guadagnare un uomo un po' più alto in una zona più alta del campo e trovare l'ampiezza coi quarti e avere un giocatore in più che da dietro potrà condurre la palla per iniziare il gioco. Quindi coi due braccetti si doveva cercare di spingere un po' di più. Kelly si è limitato molto al compitino, Kalulu a tratti ha spinto un po'. Probabilmente la difesa 3 interpretata contro un Hellas Verona chiuso, una squadra che sta lì chiaramente negli ultimi 30-40 metri, deve essere un po' più offensivo e deve prendere più iniziativa il braccetto di difesa. Il fatto che cambi da 3 a 4, l'ha fatto più volte, anche da 4 a 3 a partite in corso, è perché probabilmente crede che cambiando qualcosa riesce a trovare delle soluzioni diverse. Però sono opinioni di mister Spalletti che non contestiamo assolutamente.
0: Non contestiamo, ieri anche i tifosi, perché Spalletti non ha il coraggio di giocare con le proprie idee? Può essere condizionato da cosa, secondo te? Ci hanno scritto da casa,
1: No, no, questa affermazione non la condivido.
0: Non la condividiamo.
1: Secondo me lui fa bene e sbaglia con le sue idee, non credo si faccia condizionare, anche perché è un allenatore con parecchi anni di esperienza e non credo si faccia condizionare.
0: Dopo questo pareggio, dopo quello che ha detto, dopo la strigliata di ieri, se serve, intanto ti chiedo anche alla squadra, giorno di riposo oggi, ci ha però detto, è perché mi manca il trequartista, lo dico perché mi viene facile, cioè mi piace un
1: tu
0: po'.
1: Tu arrivi al calcio marcato.
0: Il trequartista è Bernardo Silva? È quello il giocatore? L'attaccante è Vlahovic, che ha fame, che gioca a sportellate, che se lo merita più di altri.
1: Il trequartista sarebbe bello fosse Bernardo Silva la prossima stagione, perché è un giocatore di un altro livello. Su Vlahovic o David, io sono sempre stato del parere che David è un ottimo attaccante, forse non ha quello spessore sia fisico sia di iniziativa sia di carisma di provare le cose che deve provare una punta. Vlahovic negli ultimi, nel secondo tempo che ha giocato, ha calciato più volte probabilmente lui che David nelle ultime 3-4 partite. Questa cosa qua ti fa capire che è davvero un attaccante, cioè l'attaccante deve avere anche quel pizzico di egoismo negli ultimi 25-30 metri.
0: Condivido.
1: E se può calciare, deve calciare.
0: Condivido. Senti, c'è chi vuole prendere il tuo posto dal Brasile, un allenatore che ti sta ascoltando. Credo, alleno qui una squadra, penso Under 20, che a livello tecnico la Juve, Giovanni dal Brasile, sia da quarto posto. Purtroppo a livello caratteriale non arriviamo al quarto posto, manca esperienza, oltre che tecnica. Io mi collego col Brasile dal prossimo martedì.
1: No, condivido che a livello sicuramente carismatico e mentale ci manchi qualcosa. C'è la Roma dei giocatori Mancini, Cristante, giocatori comunque che tanti anni che fanno questo campionato e che stanno acquisendo pian piano uno spessore diverso. A noi ci manca un po' di esperienza, sicuramente anche data l'età dei giocatori che abbiamo in rosa. Non so se è da sotto il quarto posto, sicuramente quello che penso è che non è da primo posto, quindi si può arrivare secondi con un po' di fortuna, si può arrivare terzi. Avessimo vinto col Verona, eravamo a pari punti col Milan e mi sembra vicinissimi al Napoli al secondo posto. Quindi
0: non mi dia la risposta, non lo voglio sapere. Si rischia il quinto posto? Non mi dia la risposta, la lasciamo lì appesa per chi prenderà il mio posto. Giovanni Augimeri, non la tradirò mai, perché anche se ho trovato un allenatore in Brasile, mi tengo quello italiano, ma sento volentieri anche Giovanni dal Brasile, come ascolto tutti voi. Grazie mister, ci sentiamo tra
1: grazie
0: poco.
1: Grazie mille Antonio, grazie a tutti.
0: Risolviamo a qualsiasi caso a Radio Bianconera.
1: Alla grande, a presto.
0: Grazie, ciao mister, grazie ciao. Manuel, grazie a voi che ci avete seguito. La schedina, 80 anni, non mi avete risposto sulla schedina. 1x2, io mi gioco la tripla, può essere tutto con questa Juve. Ahimè! ahimè, ma vorrei andare in Champions, quindi me lo auguro e spero di battere il Lecce senza se e senza ma lo diciamo ogni settimana. Alberto Mauro qui a prendere il mio posto, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
5: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone 14esimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
6: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
5: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
6: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
5: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne, le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Due considerazioni, una sulla partita scialba a livello fisico e mentale fatta dai nostri giocatori contro il Verona. E lo sottolineava anche stamattina nella trasmissione di Zuliani il procuratore di Rugani. E anche lui ha visto la squadra molto molle da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Mi viene da dire che tutti questi giorni di riposo che il nostro allenatore ha concesso alla squadra nei giorni prima antecedenti alla partita non ha pagato, anzi, ripeto, da un punto di vista fisico non erano secondo me preparati come si doveva a questo incontro. Secondo, il discorso che ha fatto un nostro amico bianconero intervenuto qualche minuto fa alla radio e sottolineava che tra virgolette il valore degli uomini che giocano nella nostra squadra si vede anche dalle sceneggiate che fanno quando segnano. tutti quei balletti, quelle stupidate che fanno, giustamente diceva, ai tempi di Del Piero, Nedved, Buffon e quant'altro, non si sarebbe mai verificata una cosa del genere. Per cui lui sottolineava questo aspetto dicendo che in proporzione anche la squadra non è proprio una squadra di grandi uomini. Salve.
9: Ciao a tutti, sono Simone dalla Svizzera, sono stato domenica allo stadio per la prima volta, ci siamo fatti 5 ore di macchina da dare ritorno, abbiamo visitato anche Torino e niente, è stato bellissimo il stadio, mamma mia, ho fatto il tour, ho fatto anche il tour del museum, è stata un'emozione grandissima, mamma mia, come un bambino. Purtroppo la partita è un po' è stata una delusione, abbiamo cominciato bene, abbiamo creato tanto, ma è stata la solita partita sprecata come contro il Lecce, che abbiamo fatto anche 1-1, la stessa storia. Un contropiede, un gol, la nostra difesa che dormiva, Di Gregorio la prima palla in direzione gol che fa entrare e niente, abbiamo sprecato troppo, sì abbiamo avuto le occasioni però c'è tanto rammarico perché visto la Roma, la Fiorentina ieri se l'ha mangiata 4-0 e noi siamo ancora qui a lottare e a sperare fino all'ultimo giorno come l'anno scorso contro il Venezia per un punto ce l'abbiamo fatta, speriamo che quest'anno non dobbiamo tremare fino all'ultima giornata. C'è un po' il rammarico, dai, però niente, bellissimo stadio, bellissimo i tifosi, bello essere stato lì a casa con tutti i tifosi. Comunque fino alla fine Forza Juve, speriamo che andrà tutto bene e alla prossima.
10: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, provo a rispondere, anticipare io una risposta sulla difesa 3 di Spalletti perché non hai giocatori abbastanza forti per difendere a 4, adatti a difendere a 4, lo stesso Bremer, tralasciando l'errore di domenica, ha fatto la sua carriera a 3 e Cambiasso stesso messo a 4 come terzino si è visto e come quinto è già un pericolo, però perlomeno hai 3 dietro che coprono. E sulla questione invece Spalletti sento già tante polemiche e giustamente, perché secondo me anche sbagliato le cose tattiche, tipo McKennie doveva giocare trequartista dietro quando ha tolto David, e comunque secondo me se vediamo paragoniamo Allegri la sconfitta col Sassuolo e il pareggio della Juve, vediamo che la Juve ha creato tanto e gli manca quella caratteristica di punta centrale che vuole Spalletti e di uno bravo a innescarla, mentre Allegri crea due occasioni e continuerà a creare due occasioni anche con i campioni, però è chiaro che con i campioni gol lo fai, preferisco uno che crea tanto e che possa risolverla con un giocatore forte, cosa ne pensi?
11: Buongiorno Radio Bianconera, Franco da Trevignano. Due domande, anzi una domanda e una considerazione. La premettere che siete sempre i numeri uno. La prima, leggevo su, purtroppo mi è capitato fra le mani, non sono un compratore di quel giornale lì roseo, ma leggevo che in caso di non qualificazione Comolli rischia di essere epurato. Speriamo, ma questo è un mio pensiero. E seconda cosa, lo so, me maledirete tutto quello che volete, ma io continuo a dirlo che purtroppo, grazie a Dio non lo sono, ma fossi di quella squadra che hanno vinto, io una fotina ad Andrea Agnelli con l'aureola ce la metterei sull'armadio o sullo scaffalino, perché non si può non dire che da quando è arrivato quello all'Inter hanno cominciato a vincere, cioè sono diventati a livello progettuale noi, quindi mi duole dirlo, però questa è la realtà dei fatti, poi possiamo dire che c'aveva tutto quello che c'aveva, è così. Buona giornata.
12: Ciao Antonio, buongiorno e forza Juve fino alla fine come sempre. Domenico da Napoli ti mando un messaggio e sono ancora triste, vi seguo ovviamente in radio, in TV come al solito e niente, io ancora non accetto quello che è successo veramente col Verona, una cosa allucinante, e oltre a dirti quello che penso, credo che siamo veramente bassi come livello calcistico e che ci stiamo veramente mettendo del nostro per non qualificarci, perché di questi passi per me non ci qualifichiamo per la Champions. Però io comincio a pensare male, oltre questo, perché succedono cose strane. Noi quella partita come facciamo a pareggiarla con 30-40 occasioni da gol, tiri in porta in ogni tipo? E lasciami dire un'ultima cosa, il livello della Juventus attuale è veramente molto basso. Siamo il fantasma della società e della squadra che eravamo un tempo, fino alla fine.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Tutto vero purtroppo, perché si prospettava un weekend molto interessante. Ormai siamo a martedì, è vero, però ieri non ci siamo visti, quindi consentitemi di fare un passettino indietro. Si prospettava, dicevo, un weekend molto molto interessante dal punto di vista della classifica e anche oggettivamente dalle possibilità. Una Juventus che affrontava il Verona e ci si ritrova con la Roma a meno uno. Purtroppo così vanno le cose se l'attenzione, la soglia dell'attenzione non è al 100%. Purtroppo è così, è stato così ed è un primo match point pesante, fallito completamente dalla Juventus, che doveva allungare o quantomeno mantenere la distanza sulla Roma, doveva allungare sì sul Milan che invece ha fatto cose molto brutte contro il Sassuolo, con l'aggancio al terzo posto, e ci si ritrova invece a guardarsi le spalle. Attenzione, perché le cose potrebbero cambiare, perché l'obiettivo Champions è ancora tutto da giocare, lo abbiamo sempre detto. Ecco, io non mi aspettavo sinceramente che potesse essere in ballo anche contro il Verona, temevo più altre partite, ma si sa, il calcio è fatto anche così, è fatto anche di imprevisti, è fatto anche di svarioni contro squadre già retrocesse che però hanno venduto carissima la pelle, hanno avuto in realtà un paio di occasioni, una l'hanno sfruttata a dovere con la compartecipazione di Bremer, leggerezza inammissibile a quei livelli, e mezza leggerezza anche di Di Gregorio, che insomma non è proprio reattivo sul suo palo, sul primo palo. Poi per fortuna anche Montipò ha concesso qualcosa su quella punizione di Dusan Vlahovic, perché di fatto il palo era il suo. Bel tiro, bella realizzazione, però insomma lì un portiere sul suo palo difficilmente se la fa passare. Poi c'è stato un forse in finale juventino con quattro attaccanti in campo contemporaneamente a un certo punto, la bocciatura di David, la resurrezione tra virgolette di Vlahovic, che come dicevamo è tornato al gol 179 giorni dopo l'ultima volta, che per un attaccante è un'eternità, ma nonostante i vari Boga, Ildiz che non era al 100%, giocava con questa fasciatura, non so se l'avete vista, sì, se l'hanno inquadrata dalla TV, noi eravamo allo stadio sul ginocchio sinistro, ma comunque non era al 100% e si vedeva, e poi compagnia cantante tutti quanti, nonostante tutto, nonostante poi la scossa che ha dato Zegrova quando è entrato e il palo, oltre che la scossa che ha preso Zegrova, la Juventus non è riuscita a portare a casa i tre punti. Grosso rammarico, perché era una partita da, come si dice in questi termini, passatemi il termine, da ammazzare immediatamente. Dopo 10 minuti la Juventus doveva aver fatto due gol. Il merito è vero e anche del Verona, però ragazzi, l'atteggiamento del primo tempo della Juventus è un tipico atteggiamento di una squadra presuntuosa, una squadra che non capisce quanto vale quella partita, una squadra convinta che tanto l'avrebbe vinta in carrozza, una squadra che non aggredisce come aveva fatto contro il Bologna, che non azzanna la partita perché tanto l'avremmo vinta comunque, e invece così è andata. Adesso c'è da fare dei ragionamenti, c'è da fare dei calcoli, c'è da guardare il calendario, c'è da guardare la Roma. Si poteva stare molto tranquilli al terzo posto in classifica e in questo momento invece è tutto in discussione. Attenzione, dicevo prima, perché la Champions è chiaro che è il traguardo minimo stagionale, ma è anche una discriminante sul lavoro fatto su questa stagione, su quello che succederà, eventualmente anche sulla conferma o meno, perché oggi la Gazzetta dello Sport, nell'articolo a firma di Guglielmo Buccheri, lancia anche qualche ipotesi non scontata, ovvero la permanenza di chi? Di Comolli, che fino a questo momento DG è al centro del progetto Juventus. Bene, senza Champions League, diciamo che la Gazzetta non dice che andrà via sicuramente, però è chiaro che sarebbe un fallimento con grande responsabilità da parte del DG Comolli, che è stato lui, diciamo che negli ultimi periodi ha tenuto i fili di tutto, della dirigenza, del campo, di tutto il resto, ha portato in casa Juve altri dirigenti, ha completato, diciamo così, l'organigramma con Modestò, con Chiellini, con Ottolini, eccetera, eccetera, però il capofila è sempre stato ed è lui. Quindi se dovesse arrivare la mancata partecipazione alla Champions League, che è un fallimento sportivo in questa stagione, soprattutto visto quanto potevi andare in Champions, quanto ci sei andato vicino, quante occasioni hai avuto per blindarla, ragazzi, che se vincevi contro il Verona, diciamo che a meno di imprevisti totali, la Champions ce l'avevi in tasca. Ecco, considerando tutto questo, la posizione potrebbe essere non più così salda, quella di Comolli. Attenzione, non quella degli altri, perché ci sono altri dirigenti che invece Non sono in dubbio a prescindere dai risultati sportivi di questa stagione, però evidentemente come lì sì, non lo dico io, cioè sì lo dico io, lo dico sulla base di quel che ho letto stamattina nell'articolo della Gazzetta dello Sport. Uno scenario interessante, uno scenario da approfondire, lo faremo nel corso delle prossime settimane, però diventa chiaramente argomento di discussione oggi come oggi, perché è la prima volta da quando è arrivato, da quando si è insediato alla Juventus, che si sente parlare di un Comolli in dubbio. Ci sono state diverse finestre di mercato, tante operazioni che non hanno convinto, tante situazioni sulle quali molti tifosi hanno avuto dei dubbi. C'è stata una scelta forte, quella di Spalletti, che però sappiamo è stata, diciamo così, avallata più da, non ci sono fazioni chiaramente, ma più dalla parte chielliniana della dirigenza juventina. E poi ci sono i risultati sportivi che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè in questo momento la Juventus si gioca tutto con o senza Champions. Lì cambia tutto. Cambia la stagione, cambia il valore di questa stagione, cambiano le prospettive future, cambia soprattutto il mercato, ragazzi. Senza Champions League, molti di quei giocatori che sono in predicato o che noi valutiamo come obiettivi della Juventus, Bernardo Silva, il rinnovo di Vlahovic, Lewandowski, Rudiger, eccetera, ma molti di questi possiamo salutarli e dire grazie, è stato bello anche solo pensarci, ma difficile, molto molto complicato. Quindi capite bene che un'eventuale mancata partecipazione alla Champions ha dei contraccolpi netti su questa, ma anche si allarga sulla prossima stagione. Perché se tu non puoi andare a fare il mercato che vorresti, inevitabilmente anche la prossima stagione rischia di essere compromessa. Grossi problemi. Svarione difensivo di Bremers, analizzando, non l'abbiamo fatto ieri insieme, quindi lo facciamo magari velocemente la partita. Una partita pigra. Quando entri in campo con quell'andazzo, con quell'atteggiamento, se ne accorgono i tifosi per primi, gli addetti ai lavori, ma soprattutto gli avversari, che dicono bene, oggi questi non sono mica in giornata. Cerchiamo di approfittarne, quindi magari un punticino, ma se capita qualcosa di più. Il Verona ha fatto la sua partita onesta, quella che doveva fare. A un certo punto gli è stata regalata la chance dell'1-0, regalata, perché con le sue forze probabilmente non ci sarebbe mai arrivata o difficilmente sarebbe arrivata a segnare un gol. Ma chiaro, se glielo regali, se glielo servi in area di rigore, ecco, diventa complicato fallire l'occasione. E così è stato. Errore grave di Bremer, che aveva tutto il tempo per fare quello che voleva, ha fatto la scelta peggiore nel momento peggiore. Kalulu lì praticamente non c'entra, perché stava arretrando, non poteva mica pensare che il brasiliano gli avrebbe dato una palla del genere. Bravo Bradaric a intercettare, a mettere subito in mezzo, togliendo a tutti, compreso Di Gregorio, e ci arriviamo, quel tempo di gioco. Con la deviazione, bravo anche Bowie a batterla subito sul primo palo. E abbiamo visto praticamente una Juventus quasi incapace di reagire nell'immediato, nell'azione, nel Bremer, nel Kalulu, ma soprattutto nel Di Gregorio. Ne parlavamo prima. È un Di Gregorio che dovrebbe essere un pochino più reattivo a questi livelli. In casa Juve non devi parare 30 tiri a partita, devi pararne uno o due. Però quegli uno o due devi pararli. Questo è quello che differenzia un grande portiere in una grande squadra rispetto a un buon, grande, medio portiere in una piccola. In una piccola hai 30 tiri a disposizione in una partita da parare. In una big, in una squadra di alto livello, ne devi parare uno, due, massimo tre. Poi capitano le serate storte, eccetera, eccetera. Però normalmente la media è questa. Il Verona ha fatto un tiro in porta vero, serio. E Di Gregorio non è stato reattivo come dovrebbe essere reattivo un portiere del suo livello. Ora, la colpa non è tutta sua, ma un minimo di responsabilità ce l'ha anche lui. Così come un minimo di responsabilità, o forse più, ce l'hanno dei giocatori che sono entrati in campo un pochino leggeri, senza quel fuoco sacro che ti muove per andare a vincere una partita che avresti dovuto vincere a tutti i costi. Poi nella ripresa qualcosa si è mosso un pochino di più, soprattutto la palla, qualche occasione in più. È vero che la Juventus l'ha avuta, non dimentichiamoci che ha colpito due pali, la traversa con Bremer, un palo clamoroso con Zegrova, però un po' troppo poco per una Juve che doveva fare la partita, doveva vincere e soprattutto non doveva correre rischi. Ha fatto tutto l'opposto. In una situazione di questo tipo è un rischio che non è calcolato, perché è un rischio che non ti puoi permettere di correre oggi e soprattutto a fine stagione. Perché senza Champions diventa un grosso problema per tutti, per tutti, per tutti. Ma soprattutto per quei giocatori che stanno valutando come opzione la Juventus a fine stagione o a scadenza di contratto o in altre situazioni. Ma è chiaro che senza Champions la PIL diminuisce decisamente, soprattutto per giocatori di alto livello, Lewandowski, Bernardo Silva, che la Champions la giocano tranquillamente, è il loro giardino di casa, sono abituati. Sono giocatori di livello Champions, non sono giocatori che si spaventano a giocare a Champions, non sono giocatori che devono esordire in Champions, sono giocatori che trattano la Champions come se fosse il giardino di casa loro. Quindi tutte queste riflessioni vanno fatte oggi, domani vedremo, però ci si stufa un po' a vedere una Juve che sciupa, che spreca in un campionato in cui soltanto, diciamo, l'Inter ha tenuto botta dall'inizio alla fine, è stata sicuramente la più concreta e soprattutto la più continua nel corso del campionato, e su questo non possiamo non essere d'accordo. Ma dietro l'Inter, ragazzi, Napoli, Milan, ma tutte le altre, Juve compresa, ovviamente hanno avuto dei momenti negativi, anche più di un momento negativo. Adesso c'è il Milan che sta cadendo, però la Juventus non è mai riuscita a approfittare dei cali di nessun'altra. Anche la Juve, diciamo così, è calata insieme alla concorrenza, mentre cosa furba da fare quando le altre calano il ritmo, alzarlo. Come è successo la Juve, che a febbraio ha perso tanti punti in classifica, ed è stata rimontata dalla Roma, quasi dall'Atalanta, eccetera, eccetera, e però non è stata capace la Juve di rendere pan per focaccia quando ha avuto l'opportunità magari di giornate favorevoli, come doveva essere l'ultima in campionato, super favorevole, anche per come si erano messe alcune partite, alcune situazioni, e invece la rendi super favorevole per la Roma. Invece è andata a fare una partita di alto livello, tra l'altro contro la Fiorentina, che incontrerà, è una delle prossime avversarie della Juventus in campionato, in cui ha vinto, ha stravinto, e soprattutto si è creato quell'entusiasmo che non doveva crearsi, perché nel finale questo entusiasmo può anche farti la differenza, parlo della Roma, per andare a ritrovare quella Champions che a un certo punto sembrava lontanissima, sembrava svanita, ve lo ricordate qualche giornata fa, e invece la Roma torna prepotentemente in corsa, a meno uno dalla Juventus. E c'è pure il Milan, un peccato perché me si è messo tutto, però ragazzi, più che pensare di vincere contro il Verona, non è che abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, semplicemente mi sembrava abbastanza normale fare un certo tipo di partita e battere il Verona, e invece no. Allora, buongiorno, vi ho inviato due mail su una proposta da chiedere alla Fondazione Identità Bianconera. Enrico, va bene, hai fatto bene, gireremo a chi di dovere, tanto c'è un mano in regia sempre pronto e sempre sul pezzo su queste cose. Buon pomeriggio Alberto, temo che il pareggio di domenica abbia compromesso il quarto posto. Compromesso no, ma complicato sì, te lo dico io. Anche tanto, questa squadra senza personalità non sa vincere neanche contro un Verona retrocesso. Senza Champions bisogna ripartire soprattutto da il Diz. Dice Terry, condivido cara Terry, sperando che il Diz, insomma, non si faccia pensieri strani, perché sempre sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parlava di un interessamento da parte del Real. Attenzione, il Real molto probabilmente farà valere la clausola di recompra su Nico Paz. Io credo che sia il momento giusto per farlo, cioè io fossi il Real, Nico Paz in un modo o nell'altro lo riporterei a Madrid, poi se in prestito tenerlo non lo so, però io lo recupererei in qualche modo, perché più di così cosa doveva fare? Non credo che oltre a Nico Paz ci possa essere un interessamento anche per il Diz, però attenzione, perché non si sa mai, soprattutto nel caso del Real Madrid, che non bada troppo a spese e non bada neanche troppo a doppioni e soprattutto non bada a investimenti in attacco. Ne ha fatti tanti, comprato tanti attaccanti, magari tralasciando altre zone del campo, però sappiamo come è fatto il Real Madrid, quindi non mi stupirebbe. Attenzione, al momento non c'è nulla di concreto, però meglio non cascare dal pero. Con un portiere in porta, messaggio caustico, avremo 6-7 punti in più. Questo è un argomento che va dibattuto e va approfondito, perché qualche punto è vero che è costato. a un certo punto poi sono cambiate le gerarchie, ha giocato Perin, poi ha avuto un infortunio, sono cambiate tanto, in tanti modi, le gerarchie in porta della Juventus in questa stagione. Io, guarda, provo a stemperare neanche con una battuta, ma è vero, se la Juventus sta ragionando su Alisson, evidentemente le cose in porta non funzionano, altrimenti staremmo qua a parlare di titolare uno, titolare l'altro. Ma se tu a 3 mesi dalla fine del campionato sei già orientato su Alisson, non io, sei già Juve, Spalletti, sei già orientato su Alisson, evidentemente ritieni che la questione dei portieri così com'è non vada. Poi a voce non lo dirà mai Spalletti, lo diciamo noi, non è un problema. Però è evidente che sia così, ed è evidente che Di Gregorio ha avuto le sue occasioni per dimostrare quanto vale. Evidentemente il suo valore non è quello che si era proiettato per lui, da parte nostra, da parte dei tifosi, da parte di Giuntoli, da parte di tutti. Si pensava che Di Gregorio alla Juventus potesse diventare un gran portiere. In realtà è rimasto un buon portiere, ma la Juve ha bisogno di un gran portiere, di un campione, non di un buon portiere. Buon portiere ce lo può avere il Sassuolo, ce lo può avere il Napoli magari, ce lo può avere qualsiasi altra squadra. Alla Juve serve un grandissimo portiere, cosa che in questo momento Di Gregorio non è. Quindi per questo motivo i ragionamenti su Alisson sono in essere e vedremo. Insomma, c'è anche un feedback positivo da parte del portiere brasiliano, vedremo se sarà lui il prossimo portiere titolare della Juventus, però se la questione andrà a dama, probabilmente sì. Solitamente sono contrario ai cambiamenti repentini, una società dovrebbe essere più razionale e riflessiva di noi tifosi, ma è sotto gli occhi di tutti che Comolli ha combinato solo disastri nel suo primo anno. Non era facile sbagliare tutto, eppure c'è riuscito. Quindi se non dovessimo entrare in Champions League, via subito, scrive Massimiliano da Roma, che non ha dubbi sulla gestione Comolli. Si era parlato molto degli algoritmi, di quanto pesano, di quanto influenzano e hanno influenzato il mercato fino adesso della Juventus. Molti giocatori sono arrivati anche sulla base di questi algoritmi. Alcuni qualcosa di buono hanno fatto, non tanto come Jonathan David, altri bocciati completamente come Openda. Difficile immaginarlo quando è arrivato, però oggettivamente a quella cifra, oggi come oggi, è una bocciatura totale. Poi c'è tutta la situazione che ci portiamo appresso: Douglas Luiz, Nico Gonzalez che non saranno riscattati, torna Arthur, Cobb Miners, cosa ne facciamo? Non lo so. I portieri in questo momento, soprattutto Di Gregorio, è anche questo un caso, cioè va un attimo gestito in vista della prossima stagione. Tanti giocatori in cerca di loro stessi, tanti giocatori che non hanno una collocazione precisa e probabilmente non saranno riconfermati, tanto mercato da fare in uscita, senza svalutarlo chiaramente, altrettanto marcato da fare in entrata. Si cercano attaccanti, si cercano centrocampisti e anche magari un difensore per andare. Temo, credo che per Gatti questa possa essere l'ultima stagione in casa Juve, perché se continua così, giocando così poco, immagino che abbia voglia e anche la possibilità legittima di giocare altrove. Quindi vedremo cosa succederà quest'estate. Quindi sarà un'estate caldissima sul mercato, con dubbio Vlahovic, ma tanti altri dubbi in casa Juve da vivere, soprattutto qui sulla De Bianconera, perché qui ve la raccontiamo giorno dopo giorno, la Juventus in tutte le sue sfumature, mercato, campo, con i vostri messaggi, i vostri vocali, i nostri ospiti, Manu in regia, insomma, e tutti gli speaker di Radio Bianconera. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, 14:31, a tra poco.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, -1 dalla Juventus e -3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Cattivi presagi dopo questo pareggio che suona come una sconfitta in realtà, perché un punto contro il Verona, mezza sconfitta, forse anche qualcosa in più, tre quarti di sconfitta possiamo dire, fischi all'intervallo da parte dello stadio, qualche fischio, non tanti, ma qualche fischio anche dopo la fine della partita, perché rimette un po' tutto in discussione. anche quello che è stato fatto, il progetto, ma ragionando anche la conferma di Spalletti, sacrosanta, sacrosanta, ok? La riconferma e il rinnovo. Senza Champions è un po', come dire, è quasi un po' eccessiva, nel senso che va benissimo ed è giusto, è stato giusto farla al momento giusto, però senza Champions per il campionato e basta è un po' poco, troppo poco. Questa Juve, ma in realtà tutto il resto, anche le aspettative che c'erano, ma per una serie di motivi, questa è la mia idea. Buon pomeriggio Alberto, perdonami se insisto su questo argomento, ma quando ho saputo che Holm non avrebbe giocato col Verona, ho deciso di non guardare la partita. Caro Pasquale, tu sei molto tranchant, soprattutto su, hai un debole per Holm e lo sappiamo. La scelta di Spalletti di schierare lo svedese a centrocampo con l'Atalanta e il Bologna aveva dato buoni risultati ed era stata la seconda grande mossa tattica sua in questa stagione, dopo quella di Kelly centrale difesa. Purtroppo in entrambe le occasioni il nostro mister ci ha ripensato, nel primo caso per far posto al rientrante Bremer e nel caso di Holm per non lasciare fuori uno tra Thuram e McKenny. Spalletti dovrebbe avere più personalità e non aver paura di portare avanti le proprie scelte, anche se questo comporta esclusioni importanti. Sì, Pasquale, tra l'altro Thuram non al 100%, uscito all'intervallo, da valutare, nulla di grave per carità, però insomma non al 100% Thuram, quindi forse col senno del poi sarebbe stato più non più facile, ma forse una scelta migliore, ecco, quello sì, puntare su Holm come dicevi tu. Io non credo che sia una mancanza di personalità, semplicemente in quel momento secondo me Spalletti ha fatto una scelta sulla base di quello che ha visto in allenamento, il feedback che gli hanno dato i giocatori, una serie di motivi che l'ho portato poi a fare una scelta. Io non credo che abbia scelto McKenny o Thuram per un motivo, semplicemente li ha visti più in forma, ha pensato che potessero dare loro un maggior impatto rispetto a Holm. Io credo che questo sia il motivo, mi stupirebbe il contrario. Spalletti nella sua carriera è abituato a non guardare troppo in faccia a nessuno, cioè facendo delle scelte e poi bene o nel male, molto spesso bene, alcune volte male, però insomma è uno che è andato sempre abbastanza dritto per dritto. Va dritto per dritto anche Francesco Vitale, un nostro amico di Radio Bianconera, che salutiamo, ritroviamo i nostri microfoni. Ciao Fra, ben ritrovato.
5: Ti ringrazio Alberto, innanzitutto buon pomeriggio, assolutamente dritti, mai guardiamo indietro, quindi di conseguenza pronti per questa puntata, sono tutto orecchie, ciao.
0: Bene, sono felice e per questo finale di campionato che sta regalando, ecco, per la corsa scudetto, poche sorprese. Si sapeva che sarebbe stata l'Inter. Dopo qualche giornata si era capito, insomma, l'andazzo e l'Inter ha rispettato il copione. Ecco, molta più incertezza invece su questa corsa in Champions. Ogni tanto si riapre, ogni tanto torna in corsa una, poi la Roma, poi la Juventus sembrava di fatto quasi terza a un certo punto, scivola col Verona. Se non altro ci godiamo questa corsa Champions fino alla fine. Come la vedi dal tuo punto di vista?
5: Allora, dal mio punto di vista innanzitutto la vedo da osservatore esterno, certo. Quindi chiaramente quando c'è questo tipo di pathos nella lotta Champions, sia per creare il contenuto ma anche per vedere in un certo senso poi lo spettacolo, che non è spettacolo perché il calcio italiano è in decadimento, a sì. Me fa piacere che la lotta Champions sia aperta fino alla fine, perché comunque questo è il bello del calcio. Poi chiaramente per chi la vive in prima persona da tifoso, so che vuole chiudere i giochi prima possibile.
0: Certo.
5: Per quanto concerne invece la lotta a scudetto, sia chiaro, l'Inter ha avuto una marcia trionfale, questo è stato sotto gli occhi di tutti, e poi a un certo punto del campionato non abbiamo avuto un benché minimo dubbio che i nerazzurri potessero conquistare lo scudetto. Però c'erano dei dubbi magari ai nastri di partenza, quando sì. Praticamente c'era stata al Mondiale per Club la diatriba tra Agan Çalhanoğlu e Lautaro Martinez, quindi c'erano dei dubbi sul fatto che Christian Kivu potesse essere l'allenatore giusto, perché poi fondamentalmente non aveva mai allenato a certi livelli, anche sì. Se a Parma, calendari alla mano, molto difficile, aveva fatto un mezzo miracolo. La lotta champion, io guarda, ti dico, secondo me alla fine il Napoli do pressoché per scontato che ci andrà.
0: Beh, sì.
5: Questo è chiaro, poi deve trovare solo l'aritmetica, ma il Napoli secondo me è praticamente in champion.
0: Sì.
5: E poi sul resto chiaramente dobbiamo affidarci al calendario, dobbiamo affidarci a tutta una serie di cose. Io credo che la Juve abbia ottime possibilità di andarci, però chiaramente l'ultima partita con il Verona, al di là poi della prestazione, che la prestazione c'è anche stata, come ben sappiamo,
0: sì, sì.
5: Il risultato è quello che è, perché poi tu non puoi pareggiare in casa con una squadra già retrocessa, anche se poi si può dare colpa alla sfortuna, perché c'è stato il palo di Zegrova, la Juventus ci ha provato fino alla fine, mm-hmm. però poi conti alla mano, la Juventus, diciamo che, non dico che si è complicata un po' la vita da solo, perché anche all'andata con il Verona
0: è vero,
5: non
0: è vero.
5: Puoi perdere 6 punti con
0: 4
5: punti con una squadra che poi retrocede,
0: folle.
5: Perché altrimenti, qualora avesse preso i 6 punti completi con il Verona,
0: certo.
5: stavamo a fare tutt'altro tipo di discorso. E lui
0: esatto.
5: stesso vale per il Lecce, che sarà il prossimo avversario della Juventus, dove all'andata c'è stata leggerezza magari nel calciare un rigore con sufficienza da parte di Jonathan David. Questi poi sono punti che pesano.
0: È vero. È una Juve che stranamente, perché è più complicato di fatto poi perdere punti contro queste che rispetto alle, cioè un pareggio 0-0 col Milan a San Siro nell'economia di una stagione ci sta. Un pareggio 1-1 col Verona in casa, già retrocesso, no. Dicevi giustamente tu, anche all'andata, sia contro Lecce sia col Verona, la Juve ha perso dei punti che in questo momento, se tu vuoi assommarli, ti danno quello che manca ai bianconeri per essere in Champions League, di fatto per essere sicuri della Champions League. E nonostante questo, comunque con una vittoria al posto del pareggio contro il Verona avresti agganciato il Milan, saresti al terzo posto, quindi nonostante qualche errore, la Juventus le sue chance le ha avute, anche per mancanza di avversari che hanno fatto un filotto eccezionale, perché tutte le squadre, ne parlavamo prima, sia il Milan sia il Napoli ma anche la Roma, hanno avuto dei cali. Ecco, anche la Juventus l'ha avuto, ma non è riuscita poi a approfittare quando questo calo l'hanno avuto le altre. Sei d'accordo?
5: Ma sì, su questo sono d'accordo, ma poi c'è un altro aspetto molto importante, la partenza con Tudor, perché poi
0: certo.
5: Il problema lì era più che di risultati, il problema era a livello di gioco, perché poi con Tudor tu comunque hai battuto anche l'Inter, però comunque secondo me rispetto alle altre anche il cambio di allenatore ha influito, partendo dal presupposto che alla fine è difficile decifrare delle contendenti chi lo merita di più. Io ti direi sicuramente il Milan lo merita, perché
0: sì.
5: al di là dell'ultimo periodo negativo avevamo avuto la sensazione, specialmente poi perché il Milan ha vinto tutti e due i derby contro la squadra campione d'Italia, a un certo punto stavamo addirittura dicendo ma il Milan, nonostante i problemi, nonostante tutto, potrà lottarsi questo scudetto con l'Inter. Poi la storia ci ha raccontato altro, però il Milan per diverso tempo è stato anche imbattuto, e quindi secondo me il Milan merita di andarci per quello che poi è stato il compito del campionato.
0: Sì.
5: La Roma, secondo me, ma guarda, poi non te lo dico per questioni campanilistiche, perché sai che mi occupo dell'altra squadra.
0: Certo.
5: Per andare in Champions League ha subito un po' troppe sconfitte, e soprattutto non, a parte una partita con il Como, non ha mai vinto uno scontro diretto. E questo poi chiaramente nell'economia di una stagione pesa, perché se tu vuoi andare in Champions, chiaramente devi vincere anche gli scontri diretti con le contendenti. Quindi secondo me la Roma non merita assolutamente di andarci per quella che è stata la stagione, perché 12 sconfitte poi quelle che sono troppe, e sarà, cioè, comunque se dobbiamo dire per il campionato che abbiamo visto, la Juve secondo me tutto sommato lo merita, ma lo meriterebbe paradossalmente anche il Como,
0: che
5: rischia addirittura di non andare in Europa League, perché poi il Como, soprattutto poi per gli esperti del calcio, non me che sono più che altro un risultatista, ha offerto un bel calcio, è stato anche tutto sommato regolare nel suo campionato, quindi se dovessi dire, il Milan, ti ho detto, lo merita. Poi è una lotta tra Juve e Como, anche se poi la classifica, cioè, recita diversamente. Ci dobbiamo affidare chiaramente al calendario. Se mi chiedi chi ha il calendario più difficile, io ti dico la Roma, perché praticamente deve andare a Parma.
0: Sì.
5: È vero che il Parma è salvo, però poi alla fine questa credo che non faccia regale a nessuno. C'è il derby, e poi vabbè, il Verona ha già retrocesso, ma il Verona ci ha dimostrato che comunque con la Juve non ha fatto la vittima sacrificale.
0: No.
5: E io credo che invece la Juventus con Lecce, Fiorentina e Toro paradossalmente le possa vincere tutte e tre, al destino nelle sue mani.
0: Sì, sì.
5: Mentre il Como paradossalmente Verona, Parma, che poi sono le stesse della Roma, il Cremonese presumibilmente già retrocessa, sì.

0: calma. E la Juventus ha avuto poi a un certo punto quell'ansia di non riuscire neanche più a pareggiarla. E lì poi alla fine si vede come è andata. Porti a casa un punto, insomma, ma un punto che serve a pochissimo. Senti, Fra, sono curioso di chiedere anche chiederti la tua opinione su Spalletti. Secondo te era l'allenatore giusto al momento giusto per la Juventus, dopo degli esperimenti, dopo dei tentativi, dopo aver anche qualche scommessa come Tudor, insomma, si è tornati sul sicuro su un allenatore d'esperienza? Secondo te è l'uomo giusto per la Juve?
1: Ma in questo momento storico sì, mm-hmm. perché comunque è una Juve sì forte, ma anche una Juve che deve ricostruire. Poi certo. Era il miglior allenatore rapporto qualità-prezzo che potevi prendere sul mercato, quindi sì. Secondo me non c'è stata scelta migliore che prendere Luciano Spalletti, perché poi io l'avevo detto tante volte, io quando lui andò ad allenare la nazionale avevo detto: attenzione ragazzi, la nazionale ha bisogno di un certo tipo di tecnico più mm-hmm. pragmatico, perché sì. Il gioco di Spalletti va metabolizzato, mm-hmm. Spalletti è più un allenatore da contatto con i giocatori settimana per settimana, e io credo che sia l'uomo giusto, perché poi al di là di tutto è sempre stato, al cospetto di quello che dice l'opinione pubblica, a mio giudizio un allenatore vincente, perché ovunque è andato
0: è vero, ha vinto ovunque, se pensi al Napoli, se pensi altrove. La nazionale è l'unico forse capitolo diciamo così negativo della sua carriera, ma altrove ha vinto anche, insomma,
1: diciamo
0: anche bene.
1: La nazionale, guarda, se vogliamo essere proprio così, il capitolo negativo insieme alla Sampdoria quando retrocesse,
0: sì,
1: ma era
0: vero.
1: Tutta una stagione particolare, il Venezia, ma lì c'aveva a che fare con Zamparini,
0: sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: Ha fatto praticamente miracoli ovunque, perché ha portato l'Ancona in Serie A, mm-hmm. Ha portato l'Udinese in Champions,
0: sì.
1: la Roma, che se ne dica, al di là della Conference vinta da Mourinho, Spalletti l'ha sempre, quasi sempre fatta lottare per lo scudetto, mm-hmm. ha portato due Coppa Italia e una Supercoppa,
0: sì.
1: E in Russia ha fatto benissimo allo Zenit, e soprattutto poi a Napoli in tarda età ha trovato lo switch, perché non è che ha solo vinto il campionato riportando il titolo in terra partenopea dopo 33 anni, mm-hmm. ma l'ha stradominato il campionato,
0: è vero.
1: Giocando anche bene, facendo un figurone anche in Champions.
0: Sì, sono d'accordo. Vedremo poi dalla prossima stagione. Senti, ti faccio l'ultima domanda, Fra. Si parla tanto di un mercato, chiaramente dipenderà dalla Champions o meno, perché è inevitabile che sia così. Però ci sono tanti giocatori in dubbio, c'è un Vlahovic che deve rinnovare o no. Poi ci sono tanti nomi fatti, ma al momento nulla di concreto. Lewandowski, si è parlato di Rudiger, Bernardo Silva, insomma, tanti giocatori che potrebbero far fare un bel upgrade a questa squadra. Se tu dovessi pensare a un giocatore, un nome per la prossima stagione sul quale mi dici: guarda, io andrei sul sicuro, prenderei questo, un po' come magari ha fatto il Milan con Modric, no? Tarda età sì, grande esperienza, un vincente, l'ha portato a Milano e Modric è riuscito a cambiare un pochino, anzi tanto, il volto del centrocampo del Milan, dando un po' quello che mancava alla squadra. Ecco, se tu mi dovessi fare un nome per la Juventus per la prossima stagione, su chi andresti? Anche di quelli che non ho menzionato, è qualcuno
1: ma
0: che...
1: devo fartene solo uno, secondo me poi i tre citati, secondo me, in un modo o in un altro, la squadra della ribalta, perché mm-hmm. poi tu hai citato un difensore centrale che è Rudiger, un
0: sì.
1: centrocampista che è Bernardo Silva e un attaccante di razza come Lewandowski.
0: Sì.
1: Secondo me, guarda, adesso chiaramente stiamo facendo fantacalcio,
0: certo.
1: Ma se li vai a prendere tutte e tre, uno per reparto, lotti per lo scudetto, perché poi comunque stiamo parlando di giocatori che spostano l'equilibrio e non poco.
0: Sì, è vero.
1: Poi io mi focalizzo su Lewandowski, chiaramente poi la Juve nell'ultimo anno ha investito anche tanti soldi sugli attaccanti ed è andata malissimo,
0: mm-hmm.
1: però Lewandowski è quel tipo di giocatore che, pur essendo in classe 1988, viene in Italia e vince il titolo dei marcatori.
0: Sì,
1: io sono
0: d'accordo.
1: Con questa convinzione qua,
0: perché parliamo... Ragazzi, scusami, se capocannoniere di quest'anno è Lautaro, è stato fuori 2 mesi con 16 gol, io credo che Lewandowski tranquillamente può ambire al titolo di capocannoniere, ma senza neanche troppo sforzo.
1: No, ma tra le altre cose poi c'è da dire una cosa, perché poi molto spesso non è neanche una questione di è soprattutto una questione di integrità fisica, perché
0: sì.
1: poi Lewandowski nel corso della sua carriera non ha avuto infortuni pesanti,
0: infatti
1: quest'anno con il Barcellona lui ha sempre giocato con estrema regolarità, ha sempre avuto medie realizzative di 25-30 gol. Quindi di conseguenza stiamo parlando di un giocatore ancora vero, integro e di un grande professionista,
0: sì,
1: e soprattutto
0: sì.
1: poi viviamo in un'epoca storica dove innanzitutto l'età nel calcio si è allungata e dove purtroppo per noi il livello della Serie A si è notevolmente abbassato,
0: mm-hmm.
1: e anche a 37-38 anni

0: l'ha dimostrato Modric,
1: è vero,
0: in un ruolo, se vogliamo, anche più difficile, perché
1: è
0: poi
1: più dispendioso, certo,
0: è più dispendioso, ha dimostrato di fare ancora la differenza, però comunque al di là di tutto parliamo comunque di eccellenze del calcio, perché se ci diamo Modric, mm-hmm, ci diamo Robert Lewandowski,
1: certo,
0: parliamo di gente che un po' come Cristiano Ronaldo, senza fare paragoni, ha concentrato la propria vita, mm-hmm, solo ed esclusivamente al calcio, facendo tanti sacrifici e non avendo stravizi fuori, concentrandosi solo su quello. Infatti,
1: vero,
0: la differenza si vede.
1: Vero, e continuano a farla la differenza a 37, a 35, a 38, probabilmente anche a 40 anni, un po' come Buffon e pochi altri, perché poi chi invece non è un professionista al 100%, vedi Leao, vedi altri, si vede, anche in età un pochino più giovane. Fra, è stato...
0: Guarda Neymar, certo. Praticamente adesso stanno dibattendo su convocarlo o meno, ma sono 4 anni che è praticamente un ex calciatore.
1: Sì.
0: E parliamo di un giocatore che lui del 92 neanche 34 anni, ne ha 33 e mezzo, quelli che sono.
1: Ma dopo quell'infortunio, che tra l'altro forse non è stato neanche curato nel modo migliore, non è mai più riuscito a tornare ai suoi livelli, forse un po' per l'età, forse un po' proprio per le cure, per il post operatorio, però purtroppo è stato un infortunio, ne ha avuti in carriera, quello alla schiena, ma poi il crociato gli ha dato definitivamente poi quella spallata. È stato un giocatore meraviglioso, però non ha mai raggiunto quel livello totale da pallone d'oro, per intenderci, che poteva tranquillamente raggiungere, probabilmente senza infortuni. Un po' un peccato, dall'altra è anche un po' sfortuna. Fra, dove ti vediamo nei prossimi giorni? Se vuoi darci qualche appuntamento, magari i nostri ascoltatori, e poi ti salutiamo.
0: Beh, guarda, non so se è corretto fare pubblicità, insomma, emittenti concorrenti e quant'altro. Comunque, allora, sabato o domenica, o entrambe, mi trovate, insomma, su una consorella di Radio Bianconera, vale a dire di Hamburger,
1: sì,
0: del programma,
1: e della famiglia, quindi assolutamente.
0: Sì, no, guarda, sponsorizzo quella perché le altre, certo, non mi sembra corretto,
1: certo,
0: però,
1: certo,
0: insomma, TMV Radio, facendo parte, insomma, della famiglia,
1: assolutamente,
0: di Radio Bianconera, lo dico molto volentieri e farà piacere anche a voi, quindi mi troverete sabato e domenica nel programma di Susanna Marcellini, mm-hmm, di Bellini, come tutti, insomma, i fine settimana.
1: Ottimo.
0: Dove analizzeremo a 360 gradi, facendo varie panoramiche, insomma, su quelle che sono le ultime giornate di Serie A.
1: Perfetto, e allora appuntamento, se qualcuno volesse approfondire, sabato domenica su TMV, ma insomma c'è un bello scambio tra noi e TMV. Perché siamo, diciamo, andiamo in parallelo, quindi grazie Fra, ci sentiamo presto, buon lavoro e niente, a presto.
0: Grazie a te, buona serata.
1: Grazie Francesco Vitale, i nostri microfoni. Abbiamo fatto un po' una panoramica sulle cose juventine, allargando il discorso alla corsa Champions, abbiamo parlato un po' di tutto, siamo venuti a parlare anche di Neymar. Ragazzi, se il Brasile deve convocare Neymar, mi sembra quasi come Gattuso che è andato a fare i ragionamenti su Verratti. Forse Verratti avrebbe avuto un po' più senso nel contesto rispetto a un Neymar oggi nel Brasile, che, diciamo, lì davanti non è che sia messo così male. Forse aveva un pochino più senso Verratti, però sono quelle situazioni che ti fanno capire che forse, non lo so. Comunque, abbiamo dei vocali da sentire con Manuel, quando vuoi, sentiamo e rispondiamo.
2: Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
2: Volevo dire che questo pareggio di Verona in casa nostra è per una doppia sconfitta.
1: Sì.
2: Visto anche all'andata, questa partita la dovevano giocare con il coltello fra i denti. Ma veramente arrabbiati per come è andata all'andata. E invece abbiamo fatto l'errore di rilassarci ancora una volta. E ancora una cosa, vorrei fare un punto sul fatto del mercato, se casomai non ci qualifichiamo per la Champions, mm-hmm, ma se sfiorassimo i paletti del fair play finanziario, cosa ci accadrebbe? Che ci bloccheranno il mercato invernale? Se fosse così, chi se ne frega, cioè facciamo un bel mercato, mm-hmm, fanno come hanno fatto con il Paris Saint Germain, ci bloccano il mercato invernale.
1: Sì, c'è qualche rischio di questo tipo, però non credo che siano le intenzioni della Juventus andare, anche perché le risorse non sono illimitate, e vi dico la verità, in questo momento più del mercato in entrata, di chi può prendere la Juventus, mi preoccupa nell'ordine più la Champions League, cioè se ci qualifichiamo o no, e poi anche il mercato in uscita, perché ci sono dei giocatori che, cioè Nico Gonzalez, Arthur, eventualmente Douglas Luiz, Cobb Miners, Di Gregorio, non so, cioè, cosa, dove li metti? Cosa ne fai? Cosa te ne fai? Cioè, questa è una situazione che secondo me preoccupa un pochino di più, perché senza che Kostic, se non escono tanti di questi e escono anche bene, Openda, cioè ragazzi, abbiamo quasi tre quarti di squadra che non, che probabilmente non sarà riconfermata. Poi è chiaro che se non trovano un acquirente per Nico Gonzalez rimane, e Spalletti dice anche sono contento che sia rimasto, ma non è così, cioè ci sono dei giocatori che non, in questo momento non entrano nel progetto e sono di difficile collocazione sul mercato. Ho fatto i nomi dei primi che sono venuti, ma anche eventualmente forse Miretti, cioè ci sono tanti giocatori che, di cui Spalletti farebbe a meno per la prossima stagione, ma che chissà se rimangono, chissà se vanno via, chissà se hanno mercato, chissà se arriva una proposta. Non è semplice gestire un mercato in questo modo, dovendo poi fare degli acquisti mirati, perché poi serve un attaccante, serve un Bernardo Silva, serve quello. E senza Champions, difficile che arrivino. E intanto, prima devi mettere a posto la questione uscita. Non è assolutamente semplice. Abbiamo ancora un bocale da sentire velocemente. Manca poco, sentiamo.
3: Se Di Gregorio arriva dalle giovanili dell'Inter,
1: sì,
3: e la stessa Inter lo ha regalato per 4 milioni al Monza,
1: non è proprio un regalo, 4 milioni.
3: È un portiere da grande squadra, e ora i 20 milioni o 18 che è stato pagato, chi mai te li darà? Claudio?
1: Claudio, pochi. 4 milioni non è proprio un regalo. Non è tanto il prezzo, la valutazione che fa quanto vale Di Gregorio. Secondo me quanto vale Di Gregorio si è capito da quest'ultima stagione alla Juve. Ha avuto le sue chance, è stato titolare, nessuno gli ha messo pressione fino a un certo punto e ha avuto tutte le possibilità di fare quel che poteva e doveva. Non è stato all'altezza delle aspettative della Juve, che voleva un grandissimo portiere, si è ritrovato un portiere medio buono, non basta. Quindi questa è la valutazione su Di Gregorio che posso dare io e che probabilmente è quella che si può fare, ma non c'entrano i 4 milioni, 2 milioni, cioè, non è quello. Capisco il tuo pensiero, però ragazzi, cioè, le valutazioni non sempre sono consone, non sempre sono correlate poi al vero valore del giocatore, altrimenti se pensate a quanto ha speso la Roma per Malen, guardate quanto ha speso la Juventus per Openda e datevi una risposta. Sono le 15, quindi ce la portiamo poi a domani questa risposta. Lasciamo la linea a Frank, rimanete con noi su Radio Bianconera, un saluto a tutti voi e a Manu in regia, a domani.
4: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
7: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone 14esimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
8: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk Musk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
7: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, e i genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
8: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
7: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne, le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
9: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, la prima della settimana di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta, Manuel con il suo consueto caffè. Oggi è il 5 maggio, istituzionale, ovviamente. Oggi,
10: auguri, buon San Poborski.
9: San Poborski, oggi è il 5 maggio, insomma, festa nazionale di tutti gli juventini. È chiaro che quella era un'altra Juve, e qui arriviamo alle note dolentissime, perché adesso si fa dura per la Champions. Ieri sera la Roma ha distrutto la Fiorentina, la Roma arriva a un punto dalla Juve, che poi insomma sono due, perché a pari punti ovviamente per gli scontri diretti passa la Juve, ma adesso servono tre vittorie e non si può più sbagliare nulla di nulla. Analizzeremo tutto ciò che non ha funzionato, i difetti storici, atavici di una Juve che amaramente ripropone sempre gli stessi errori. Questa è una squadra, a parere mio, inguaribile, con degli uomini che hanno determinate caratteristiche, che non sono quelle del giro palla veloce, della verticalità. Spesso questa è una squadra con le polveri asciutte, polveri bagnate davanti, che non riesce a realizzare. È una squadra che in un modo o nell'altro perde la concentrazione. Fateci caso, oltre ai tanti punti buttati via, quanti episodi la Juventus ha regalato dove gli avversari al primo errore segnano? Io ricordo delle cavolate di Cambiaso, quella di Bremer è evidente, anche se si era reso comunque protagonista di un colpo di testa ben indirizzato che aveva colpito la traversa. Vedere la delusione di Spalletti nel post partita, e apro una parentesi, parere mio, anche il mister ha compiuto degli errori, certe sostituzioni le ho capite poco e non mi sono piaciute, chiusa la parentesi, ma vedere Spalletti decisamente abbattuto, dire amaramente si è buttata via un'occasione importante, perché se la Juventus avesse vinto avrebbe agganciato il Milan, non c'era nulla di fatto. Però cambia la concezione, e qui io mi sento per una volta di sottolineare un aspetto: non mi sono piaciute assolutamente le dichiarazioni di Cambiaso, che nel post partita va a dire sì, è andata così e dovevamo essere più attenti, le solite cose secondo Copione, e dice ma per noi non cambia nulla perché tanto le prossime partite vanno vinte. E no, caro Andrea Cambiaso, altro che se mutano determinate situazioni, perché tanto se tu avessi vinto agganciavi il Milan, e secondo me anche come dose di entusiasmo per una squadra come la nostra, che purtroppo non ha leadership, non ha personalità, fatica ad ingranare, vai a agganciare il terzo posto e in più dai un segnale molto forte, molto incisivo a chi ti insegue, perché ovvio che adesso la Roma ci creda fortemente, poi come la Juve anche la Roma avrà il derby, ma in casa bianconera non si può più sbagliare neanche tre minuti di una partita. E non voglio stare qui a ripetere la prossima gara contro il Lecce che deve salvarsi, forse lì indirettamente è arrivata una mano dalla Lazio che ha sconfitto la Cremonese, e oggi il Lecce ha 4 punti di vantaggio, ma anche lì il Lecce non è salvo. Ma poi a prescindere, io questi discorsi non li capisco. Ah, quella squadra è salva, quindi il Verona era aritmeticamente retrocesso, eppure sappiamo benissimo com'è andata. Non guardiamo sempre agli altri, guardiamo in casa nostra. Questa è una squadra di cui non ci si può fidare, la realtà è questa. Anche lì tanti tifosi mi hanno scritto: speriamo che questo non vinca, che quell'altro pareggi. Noi dobbiamo sempre e solo guardare in casa nostra, bisogna essere più forti. Poi se dagli altri arrivano degli aiutini, dei passi falsi, ben vengano, ma è un'abitudine che a me non piace assolutamente. Benedetto Dusan Vlahovic che entra e pareggia la partita, poi qualcuno mi ha parlato anche di dose di sfortuna, è vero, la Juve ha preso una traversa, un palo sul finale di Zegrova che solitamente batte sul palo, rimbalza sul portiere, magari va dentro, ma io continuo a dire che la fortuna te la devi cercare, e se disputi delle prestazioni di questo tipo dove nel primo tempo dovevi essere avanti almeno di 2 gol e sulla cavolata prendi rete, vai a riposo 0-1 e poi è un film già visto. La Juve di parecchi anni fa sapevi che entrava in campo e in un modo o nell'altro il risultato lo rovesciava. Qui, oltre a non esserci la pulizia tecnica, la qualità, questa è una squadra che le partite non riesce a risolverle ed è ovviamente un grosso problema. Quindi il diktat è questo: fare 3 vittorie e speriamo che la Juve ci riesca. Se fai 3 vittorie sei aritmeticamente in Champions, altrimenti saranno problemi. Quindi potete esprimervi su tutte queste tematiche. Dopo il mio pistolotto iniziale vado a condividere tutte queste tematiche con chi in campo le ha vissute, con chi ha giocato, con chi ha battagliato, un amico di Radio Bianconera, un amico personale. Salvatore Miceli, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio.
9: Salvatore.
11: Ti sentivo nei commenti.
9: Sai, questo è un discorso iniziale. Adesso andiamo a approfondire. Ecco, tu dimmi che Juve hai visto contro il Verona.
11: Una Juve diversa da quella vista nelle ultime partite fino poi a quella col Milan. Già nella partita col Milan si è vista qualcosa. Quando tu dicevi che questa è una squadra che una volta la Juve in un modo o nell'altro ribaltava il risultato, lo acciuffava, io dico di più: una volta la Juve non si faceva entrare neanche in campo, pronti via 5 minuti 2-0 per la Juve.
9: Bravissimo.
11: Quindi c'era quella mentalità vincente e quella, secondo me, concentrazione di squadra vera, forte. Parlo dei tempi del Piero, quella storia lì, dove veramente entravi in campo e guarda, vedevi i giocatori che o giocavano con la squadra che doveva salvarsi, quella ultima in classifica, o lo scontro al vertice, l'affrontavano con la stessa testa. Cosa che purtroppo non è adesso, perché
9: purtroppo
11: la Juve
9: no.
11: Vista l'altro giorno, una Juve che si appoggiava su Conceição e sperava in un whiz di Conceição.
9: Esatto.
11: È pur vero che al secondo tempo ha avuto un paio di occasioni per poterla poi chiudere, però non devi arrivare,
9: però se non la butti dentro, Salvatore,
11: non devi arrivare, ecco, a rischiare poi con una squadra come il Verona già retrocesso. E Spalletti lo aveva detto,
9: altro che nella gara, conferenza di sabato era stato molto chiaro, con una parafrasi che secondo me è molto sottile ma è chiaramente indirizzata sui giocatori: noi dobbiamo pensare alla Champions, perché se pensi alla Champions hai voglia di migliorare, se noi pensiamo al quarto posto significa che abbiamo qualcosa da difendere. Nemmeno detto poche ore prima.
11: Bravo. Perché comunque chi meglio di lui al posto della squadra,
9: certo,
11: no? Lo sente tutti i giorni, quindi lo vedi, però poi vedi, io ti dico l'altra volta, no? Non vedi brillare Thuram, non vedi brillare McKennie, che gente che ha tirato la carretta,
9: Kalulu che ha tirato la carretta tutto l'anno, ma è fisiologico, Salvatore, lo sai meglio di me, tu hai fatto il calciatore ad alti livelli.
11: Bravo.
9: Quando tu non hai i ricambi giusti, non hai la qualità,
11: ricambi,
9: metti
11: bravo,
9: sempre i soliti.
11: Sono d'accordo, ho visto una squadra stanca mentalmente, oltre che fisicamente, perché poi quando provi a trovare la soluzione e non ci riesci, poi diventa tutto veramente molto difficile.
9: Tu prima, permettimi, hai usato un termine che secondo me è perfetto. La Juve non fa più paura a nessuno. Cioè, le squadre che vengono allo Stadium, che siano di alto, medio, bassissimo livello, addirittura già retrocesse, o i grandi scontri, una volta ci venivano con timore reverenziale, qualcuno addirittura col terrore. Io negli anni passati ho parlato con ex giocatori che sono stati le prime volte allo Stadium a giocare, a affrontare la Juve, mi dicevano: entravamo in questo catino ribollente, la Juve contro, e oggettivamente eravamo, non dico terrorizzati, ma molto intimoriti. La Juve da 6 anni non fa più paura a nessuno.
11: Bravissimo.
9: Salvatore,
11: ma al di là di quello, se tu fai il calcolo, hai parlato di 6 anni fa, non c'è stato più quel riciclo generazionale di DNA Juve, che erano gli ultimi, sono stati Chiellini, Barzagli, Bonucci,
9: Buffon,
11: Del Piero prima, Marchisio,
9: certo,
11: quella gente lì. Adesso dimmi tu, di quelli che sono alla Juve, chi fa parte di quel gruppo storico, di quella storia Juve? Questa è un'altra genetica, la chiamo io,
9: sì.
11: La Juve purtroppo in questi anni ha perso quell'identità, quel senso di appartenenza. Quando arrivavano giocatori stranieri, trovavano quello zoccolo duro che hanno vinto 9 campionati consecutivi e che avevano ancora la voglia di vincere, cosa che adesso purtroppo non c'è, perché c'è il giocatore che non si sa se rimane, c'è quello che è Cop Miners e così. dico per dirne uno.
9: No, no, ma poi con te che hai fatto il centrocampista. No, no, ma con te che hai fatto il centrocampista di professione, io poi l'argomento con Miners e centrocampo lo voglio affrontare, però ti lascio proseguire.
11: No, no, ti dicevo, quindi anche questo cambio generazionale di DNA, di genetica Juve, ok? Negli spogliatoi non ci sono più gli uomini guida che c'erano una volta, perché se noi andiamo a guardare i giocatori della Juve, se mi dici tu un nome che sei più vicino magari che può fare da guida in questo gruppo, dimmi chi è.
9: È una gran bella domanda, infatti noi parliamo di carenza di leadership in questa squadra da sempre,
11: per tutto
9: la realtà.
11: Il rispetto per Locatelli, cioè, certo, tutto il rispetto, ma Locatelli l'abbiamo visto domenica, anche lui era fuori fase in tutto e per tutto,
9: sì, sì.
11: Locatelli che nelle ultime partite comunque anche a lui cosa vuoi dire, un altro che tira da carretta tutto l'anno. Arrivi che sei cotto, non va. Non è semplice.
9: Guarda, ti voglio stimolare anche su questo aspetto, perché ho fatto un paio di riflessioni, e tu che hai giocato a calcio ad alti livelli non so se condividerai o meno, ma sei assolutamente l'interlocutore giusto. La cosa incredibile di questa squadra, ma da anni, ma parliamo ovviamente di adesso, è che ogni volta che la Juve ha la base per spiccare il volo, e domenica era così, cioè vincendo contro il Verona, che avrebbe dovuto essere il risultato più normale, agganciavi il terzo posto. Quindi ogni volta che la Juve sta per spiccare il volo o deve fare un salto in avanti, automaticamente si blocca. Secondo te è una questione psicologica oppure una questione legata a fattori tecnici, alla mancanza di pulizia tecnica, di qualità? Cioè, quale può essere il problema di una squadra che io tante volte ho definito da lettino dello psicanalista? Perché questa squadra non riesce a capirla, e non riesce nemmeno a capirla un grandissimo allenatore come Spalletti, che sta facendo un lavoro, a parere mio, di altissimo livello. Ma vedere la faccia di Spalletti nel post partita e sentire le sue parole rassegnate, cioè è andata così, cioè la squadra non è riuscita a fare di più, mi preoccupa Salvatore.
11: Anche nell'intervista di Spalletti quello che, come dire, era qualcosa, quale occasione migliore, no?
9: Esatto.
11: Come quella di domenica scorsa, certo, dove ti potevi prendere il nuovo distanza, no? Adesso la Roma ce l'hai a un punto.
9: Cioè, è un punto, ed è un problema.
11: Forse questo risultato negativo ottenuto col Verona servirà a dare quella scossa finale in questo finale di campionato per poter ottenere, come dire, le tre vittorie, perché veramente poi si rischia di
9: la Juve se non fa tre vittorie rischia seriamente di rimanere fuori dalla qualificazione Champions.
11: Seriamente,
9: è evidente, seriamente.
11: Ed è un peccato, perché due domeniche fa si parlava di una Juve che aveva messo in cassaporte
9: o comunque questo si avvicinava.
11: È stato invece un altro campanello d'allarme molto molto
9: pesante, molto pesante,
11: perché poi dopo subentrano di nuovo le pressioni. Ripeto, spero che i giocatori da questa esperienza riescono a trarre spunto, ecco, che la Juve non può non centrare l'obiettivo centrale.
9: Salvatore, io insomma sono vecchio e ricordo tante Juventus. Io fatico a metabolizzare il fatto che questa Juve attuale non abbia dei tiratori dalla distanza, da fuori area. Perché tu mi insegni che partite dure, rognose, in passato la Juve le risolveva con la botta da fuori area. E il tiro rimpallato, la palla spizzata.
11: Pirlo.
9: Beh, Pirlo. È troppo facile pensare a Andrea Pirlo.
11: No, ma dico, ce le siamo dimenticate quante ne ha risolte.
9: Assolutamente Pirlo. Sì, io ricordo un derby sotto una pioggia battente, bravo, con il gol da fuori area, tentato da fuori classe con Andrea Pirlo, che andò a segno e diede la vittoria. La Juve di oggi non ha un tiratore da fuori e secondo me tutto questo è ancora più preoccupante.
11: Purtroppo sì, ma ripeto, poi oggi analizziamo quello che abbiamo visto nell'ultima partita, no? Come dicevi tu, non riesci a trovare la quadra, a dare una definizione a questa squadra. Magari domenica prossima questa squadra fa la partita.
9: Speriamo, perché non c'è più tempo, ci sono tre gare.
11: Lo so,
9: o ti svegli adesso o mai più.
11: Ora o mai più.
9: Certo.
11: E spero che questo, ripeto, io credo che uno dei problemi più grandi che ha la Juve adesso è che non ci sono gli uomini guida, perché poi dopo l'allenatore bravo adesso ce l'hai, lo staff giusto ce l'hai, quello che manca ormai da tanto tempo alla Juve.
9: È la leadership, gli uomini che ti sanno trascinare anche nelle domeniche in cui...
11: Quelle per quei giocatori che oltre a essere sempre presenti, come dire, in campo, fare la differenza, la facevano anche nello spogliatoio, nell'ambiente, tutto, perché poi il calcio è questo.
9: Mi dai una spiegazione da distante, perché ovviamente noi non siamo né alla Continassa né all'interno dello spogliatoio, della parabola incredibilmente negativa di un giocatore come Cobb Miners,
11: che ne abbiamo parlato mille volte.
9: Esatto, però ormai siamo a fine stagione. Cobb Miners sia un flop salvatore mi pare inutile rimarcare,
11: perché Cobb Miners in un contesto questo credo sia un altro problema del calcio italiano attualmente. Un giocatore adesso fa una mezza stagione positiva, una stagione positiva,
9: e diventa subito un campione da vendere a 50 milioni.
11: Per diventare campione devi vincere, devi dimostrare negli anni. E ti ho dato la risposta, perché possiamo parlare quanto vogliamo, ma alla fine ormai non ha dimostrato il valore che tutti pensano lui abbia, perché alla fine, vedi, non ha brillato, non ha dato nessun... E mi dispiace, perché credo che sia un giocatore con le qualità, che ha le qualità per poter dare questo, però forse manca di personalità
9: per sopportare, esatto, per sopportare il peso e la pressione di una grande Juve. Enzo da Torino la pensa come noi: la Juve di oggi non ha un tiratore in tutti i sensi, almeno secondo me. La verità è questa. Così.
11: Franco, io ti chiedo scusa se ti interrompo, ma ti devo lasciare.
9: Ti lascio andare e ti ringrazio e ti abbraccio forte come sempre.
11: Io ti chiedo scusa per questa interruzione improvvisa, ma c'ho un'urgenza da risolvere.
9: Salvatore, grazie a te come sempre, un abbraccio, prestissimo.
11: Ci sentiamo per questo risultato centrale.
9: Speriamo, sarai il primo che chiamo. Salvatore, grazie. Miceli, ciao, grazie a te. Ciao. Allora, siete veramente in tantissimi, ci sono una miriade di messaggi. Facciamo così, vabbè, incomincio a leggere qualcosa, poi ascoltiamo anche... Perfetto, grazie. Vai tranquillo. Allora, Stefano a Firenze dice: una squadra retrocessa ci fece vincere il campionato 86, Lecce. Sì, lo ricordo molto bene, con... presidente Dino Viola, presidente della Roma, che fece il giro di campo prima scatenando l'entusiasmo, e poi il Lecce vinse 2-3 all'Olimpico. Poi Bobo da Torino: le prossime tre squadre che affronteremo giocheranno per il pareggio, sicuramente loro basta per non farci andare in Champions, e proveranno assolutamente a mettere il bastone tra le ruote alla Juve. Ma ecco perché, quando io sento le parole di Cambiaso, mi inalbero e mi fermo qui. Buon pomeriggio Franco. Purtroppo questa rosa non ha un leader vero, purtroppo tre quarti della rosa è quella dello scorso, escludendo gli innesti presi, a hanno fatto male. Comolli, il mercato fatto da Comolli e Giuntoli è quello che è. L'anno scorso siamo andati in Champions all'ultima partita. A Venezia, Francesco da Ischia, il tuo ragionamento non fa una piega, assolutamente. Poi Claudio, ho finito le parole, ci dice Alfredo, le eventuali scuse, ho finito di giustificare questa squadra, anzi presunta squadra, siamo davanti a un bivio, uno porta la Champions, l'altro porta la rifondazione completa di tutta la rosa che da 3 anni non ha combinato niente. Claudio Damazzè, ciao Franco, nel campionato 76-77, sai che pensavo, guarda, mi hai letto nel pensiero, ieri pensavo proprio a questa cosa, ma lo leggo perché è molto interessante. Nel finale di campionato 76-77, quello famoso dei 51 punti, avevamo Cucureddu, Causio, Tardelli, Benetti, a volte Boninsegna, che ti risolvevano le partite tirando da fuori area. Quelli che abbiamo adesso non hanno le bip, gli attributi per fare questo. Concordo, ma secondo me, senza andare al 76-77, Salvatore Miceli parlava di Pirlo, ma io penso anche ad altri tiratori o specialisti di punizioni, penso a Pjanic, ma penso a giocatori che avevano leadership, che facevano pesare la loro presenza in campo. Caro Franco, hai pienamente ragione, sono d'accordo con te sulla Juve, però il nostro portiere, se era nella porta del Verona, prendeva 4 gol. Mi spiace, ma Di Gregorio non può prendere gol sul suo palo. Sì, e Bremer deve fare quello che ha fatto. Poi è vero, il portiere delle volte aiuta, mette una pezza rispetto a una cavolata fatta da un compagno, però la realtà è questa. Quel tiro, a parere mio, dice Dino, era parabile, la chicca cercando di parare col piede, mi spiace per lui, quello è un grosso errore, comunque io sono ottimista, faremo 3 vittorie, forza Juve fino alla fine, Dino da Novara. Dino, io mi auguro che vada come dici tu, perché sennò sarà veramente, veramente un disastro inenarrabile. Terry dice, bellissima la domanda del tuo ospite che saluto e ringrazio, purtroppo in questa squadra non abbiamo leader, nessuno dei tanti entra nello spogliatoio e fa tremare i muri come si faceva una volta, dove è finita la nostra Juventus? Buon pomeriggio Franco, un abbraccio Terry. E Terry per certi versi ha anticipato il titolo, oggi come sempre di consueto alle ore 18 su Bianconera News uscirà ovviamente il mio editoriale a frecciata e chi vorrà leggerlo siete tutti benvenuti, ma il titolo è diciamo molto simile a quello che accennava Terry, perché i tifosi si sono rotti le scatole. I tifosi sono 6 anni che spendono soldi, trasferte, biglietti, abbonamenti per vedere delle cose orride e per vedere una Juventus che negli ultimi 6 anni come obiettivo ha quello di arrivare al 4º posto. È ora di dire basta, è ora di voltare pagina. Questa mattina la Gazzetta, la cito perché lo ha citato un amico, io sinceramente rispetto il lavoro di tutti i colleghi, ma quella testata evito, mette così pressione su Comolli dicendo se la Juve dovesse fallire la posizione Champions, Comolli rischia. Comolli deve rischiare in ogni caso, permettetemi, e vi ho già detto in questa trasmissione, o salta, e questo lo vedremo, oppure verrà accantonato, nel senso farà solo il lavoro da amministratore delegato e non si occuperà più di mercato, e potrebbe essere, mi auguro, un buon inizio per cercare di invertire una rotta che è diventata insopportabile. Break, torniamo subito.
12: Ieri e oggi.
13: Ma Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. «Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta», ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks che, guidati dal solito Brunson, chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
14: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale. Temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
17: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Ieri e oggi,

0: Allora, eccoci tornati. Mi senti? Sì, vero, mi senti tutto a posto.
1: Forte e chiaro. Perfetto,
0: forte e chiaro. Facciamo così: leggo questo messaggio da Twitch, poi partiamo con i vocali perché sono veramente tantissimi. Martin305 dice: buongiorno Franco, sono Martina da Torino. Per quanto riguarda la mancanza di tiratori da fuori, questa è una dote che puoi allenare, secondo me, perché allora non si passano le ore a farli tirare da fuori, puoi perfezionare, ma chi ha il tiro da fuori ha delle doti naturali. Cioè, lo vediamo con Conceição, giocatore secondo me di grandissimo livello, però solitamente il suo tiro, che sia dentro o fuori l'area, solitamente dentro l'area, non parte mai secco. I tiratori da fuori area, quelli che fanno i grandi gol, che una volta venivano chiamati Eurogol, hanno il tiro secco, preciso, imprendibile. Quindi puoi allenarli, però quelle sono doti assolutamente naturali, quindi parzialmente allenabili. Facciamo così, caro Manuel, visto che abbiamo veramente una sequela infinita di vocali, partiamo proprio dall'inizio, perché ho visto che addirittura ancora prima di entrare in studio c'erano già dei vocali. Partiamo proprio dal primo e andiamo. Via!
2: Buonasera, popolo bianconero.
0: Ciao!
2: Niente, dai, ci divertiamo un po'. Nel divertimento non parla nessuno dei fenomeni che ci tornano indietro. Il Gonzales, Douglas Luiz, in più adesso non mi dimentico qualcuno, il bel riscatto di Openda. Parliamo solo della Champions, che non andiamo in Champions purtroppo. Ma di questi qua, di questi fenomeni qua, nessuno parla, dei disastri che hanno fatto da quando Andrea ha cacciato Marotta.
0: Ne ho parlato tante volte e ne riparlerò, quindi poi insomma apprezzo il tuo ottimismo, è una battuta ovviamente. Via con il prossimo vocale.
3: Secondo me
0: noi, ciao, buon pomeriggio,
3: punti andiamo in Champions, diciamo a Lecce con la Fiorentina e prendiamo col Torino, perché la Roma non li vince tutte, e il Como, pur vincendole tutte e tre, non ci può raggiungere, quindi noi in Champions ci andiamo lo stesso, Cassare da Palermo.
0: Io mi auguro che sia così, caro amico palermitano. Per me conta solo assolutamente quello. Facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale e poi andiamo con l'ospite che so già essere in ascolto. Via. Arrivo.
4: Ciao Franco, sono Santo.
0: Ciao Santo.
4: Condivido tutto quello che hai detto. Ho visto proprio la pochezza tecnica e caratteriale della squadra.
0: Purtroppo
4: ci manca proprio
0: sì,
4: un leader dal punto di vista caratteriale. Noi non abbiamo un leader in campo, perché Bremer non è un leader, non abbiamo leader, la Juve non ne ha neanche uno, e quindi quando c'è da rimboccarsi le maniche manca quella personalità. Vedo che la palla scotta tra i piedi dei giocatori, nessuno prova il tiro da fuori anche quando si ha
0: una Juve leggibile, prevedibile.
4: E poi per favore smettete di paragonarmi Ildiza del Piero, perché veramente Ildiza gioca su quella linea, su quella striscia, non si muove da lì, non entra mai in campo, o prova a saltare due giocatori, se gli va bene lo fa, se no amen. Non è un giocatore di quella caratura lì. Ciao a tutti.
0: Ciao Santo, sai, c'è da dire una cosa, che Nanilic in questo momento non è proprio in grandissima forma, lo sappiamo, non ha giocato a titolare contro il Milan, sta cercando di recuperare a questo malanno che lo limita. Mi sembra però che Kenan Yildiz quest'anno, ma a prescindere dai paragoni, io non paragono mai un giocatore a un altro per epoche storiche, per caratteristiche. Se tu parli con i giocatori ti dicono non mi paragonare a qualcun altro, ma mi sembra che Kenan quest'anno per la Juve abbia fatto molto. Lello Roberto, ben ritrovato.
5: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Argomento a piacere, perché io e te ci siamo sentiti.
5: Sì.
0: E mi hai scritto una cosa, io la traduco così, letteralmente inviperito. Quindi.
5: Sì, sì, no, sì, ci siamo sentiti proprio a caldo di questa magnifica prestazione.
0: Fantastica, tutto ciò che volevamo e ci aspettavamo, esatto, da Juve Verona. Vai Lello.
5: Franco, bisogna, guarda, io sto cercando di chiaramente di sbollire, perché bisogna guardare avanti, è inutile stare lì a recriminare. Purtroppo mi auguro che questa brutta ferma, diciamo, battuta d'arresto veramente faccia scattare quello che non è scattato
0: fino adesso.
5: Sì, non è scattato a Milano, ma non è proprio neanche previsto neanche in casa, perché è stata una partita veramente che io dico, no ragazzi, forse sto sognando, cioè un incubo, non lo so, che cosa, svegliatemi, perché non è possibile che tutti sparli. Ma poi il mister stesso durante le sue conferenze stampa dice che, appunto, durante quello che non mi spiego è proprio questo, Franco, cioè se il mister durante la settimana non fa altro che battere sul discorso che non bisogna sottovalutare queste partite, quindi chiaramente
0: l'ho fatto anche in conferenza sabato, sì, con quel paragone Champions quarto posto, che secondo me è perfetto.
5: Che io ho condiviso tantissimo, certo, proprio che non bisogna pensare al quarto posto ma pensare alla Champions,
0: esatto,
5: perché chiaramente. E poi fanno una prestazione del genere che veramente io dico
0: vergognosa.
5: In altri tempi, Franco, si sarebbe parlato di ritiro da oltranza.
0: Verissimo.
5: Perché comunque non lo so cosa possa scattare, cosa possa non scattare nella testa dei professionisti.
0: Lello, io ti dico una cosa, io non vado mai contro i giocatori della Juve, ma non per principio, perché solitamente leggo delle analisi intelligenti, ma quando io sento Andrea Cambiaso nel post partita dire non cambia nulla perché tanto le prossime tre partite avremmo dovuto vincerle, mi chiedo, caro Andrea Cambiaso, da dove arrivi? Da Urano, da Marte, da Saturno? Turno o dal pianeta Duke Bluk, perché io veramente lascio a te la parola, perché rimango basito.
5: Io purtroppo devo dire la verità, di questo ragazzo avevo una grandissima opinione dal punto di vista tecnico, poi non lo conosco dal punto di vista umano, quindi no. Però certo si squalifica nel momento in cui fa dichiarazioni del genere, non è sminuendo quello che è accaduto che si risolvono le problematiche, esatto, perché qualcuno dei presenti giornalisti forse gli avrebbe dovuto ricordare che c'è un Lecce che si sta giocando la Serie A, che vale per loro la Champions, e poi abbiamo due squadre che ormai la Fiorentina salva, il Toro salvo, che cosa aspettano se non farci la guerra?
0: È la partita dell'anno per questi signori.
5: Quindi sono tre partite. Io proprio quando vidi il calendario fatto da quel signore lì, amico,
0: sì,
5: di quel signore lì.
0: La pochette nerazzurra nel taschino.
5: Esatto, sì, Fiorentina e Toro le ultime due giornate, dico, ma...
0: Mai successo, il derby all'ultima giornata, mai nella storia. Vabbè.
5: Comunque sono con chiaramente Lecce, la trasferta di Lecce, Franco, è veramente una partita che vale
0: tosta
5: per tutte e due le squadre, veramente.
0: Diciamo
5: tanto,
0: che il Lecce è un pochino avvantaggiato, anzi molto avvantaggiato dal fatto che ieri la Cremonese abbia perso in casa con la Lazio, ma chi si aspetta i Salentini a entrare in campo a stendere il tappeto rosso?
5: Forse non
0: ha capito cos'è il calcio.
5: No, non solo, ma poi a Lecce, guarda, Lecce è sempre stata una piazza,
0: è stato ostica.
5: Ti dico solo che i miei amici dei club, soprattutto del Salento, non tutti, ma molti preferiscono non andare a questa partita allo stadio. Gente che viene a Torino, va a Dubai, va da tutto il mondo, però a Lecce non ci va. Quindi questo che cosa ti lascia immaginare?
0: È un'atmosfera bella calda.
5: È un'atmosfera molto molto calda, dove noi abbiamo sempre faticato anche negli anni d'oro.
0: Verissimo, Marco. Verissimo.
5: Ricordo una partita vinta con un gol di Del Piero sotto un diluvio universale, ma una battaglia senza fine.
0: Quando si ruppe la gamba Ciro Ferrara con l'intervento di Conticchio, me lo ricordo.
5: Mamma mia, veramente.
0: No, Lecce non è un campo agevole,
5: no,
0: assolutamente.
5: No,
0: a maggior ragione perché i salentini si giocano un pezzetto di Serie A, quindi...
5: giocano tanto perché la Cremonese, se non vado errato, gioca in casa col Pisa.
0: Quindi, adesso non ricordo, però
5: sì,
0: comunque
5: dovrebbe, così è Cremonese Pisa, sì. E Lecce Juve, ora il Lecce c'ha 4 punti in più della Cremonese, è chiaro che se perde arriva la Cremonese, dovrebbe, facciamo sti calcoli proprio da parte,
0: certo.
5: Però è chiaro che forse magari la Cremonese con una squadra già retrocessa riesce a farli tre punti. Che
0: beh, come ha fatto la Juve col Verona.
5: La miseria.
0: Sai qual è la cosa triste, caro Lello? E tu che hai vissuto all'interno della Juventus, perché sì, lo ricordiamo sempre, sì, tu conosci i meandri della Juventus, sì, è che la Juve non fa più paura a nessuno. Vengono tutti allo stadium a giocarsi la partita, vengono Spavaldi, non parlo del Verona, ma in generale questa Juve non fa più paura a nessuno.
5: Franco, quest'anno, se non ho fatto male i calcoli, contro le squadre, le ultime sei squadre in classifica, abbiamo perso dai 13 ai 15 punti.
0: Pazzesco.
5: Ora non ricordo, ma perché
0: pazzesco,
5: veramente è una cosa incredibile.
0: Pazzesco. Cioè, pari con il Lecce, pari con il

0: onestamente, a questa Roma, cioè alla Juve servirebbe proprio un Malen.
1: Ma io, insomma, anche Svilari io non non lo vedo così inferiore a, per esempio, ai portieri che abbiamo noi. Ma poi sono,
0: però, Franco, permettimi di dire che ho ascoltato il radioascoltatore di prima, era su Yıldız. Non bisogna ora fare di tutto l'erba un fascio. Sto ragazzo, hai detto bene tu, sta uscendo da un infortunio, un'infiammazione al ginocchio che è fastidiosissima, soprattutto per uno come lui, che fa quel tipo
1: che
0: di
1: lavora
0: gioco
1: sull'agilità, sterzate,
0: esatto,
1: contro sterzate, dribbling.
0: È normale che un po' di appannamento ci possa essere. Se non sbaglio, è quello che ha più gol di noi dei
1: sì,
0: nostri
1: sì.
0: Quest'anno, 10 gol, quindi voglio dire,
1: tallonato in tutte le competizioni da Vlahovic, che ne ha segnati 9, ed è stato fuori 4 mesi,
0: esatto,
1: così,
0: esatto,
1: così.
0: E poi è giusto anche quello che dici, quando appunto non si devono fare assolutamente paragoni. Ma non perché Yıldız, Del Piero, perché potremmo fare tantissimi paragoni, però ogni epoca ci sono i giocatori, quindi non bisogna assolutamente confondere, ecco. Poi, vabbè,
1: Lello,
0: stiamo parlando di Del
1: tu
0: Piero.
1: Che hai lavorato fianco a fianco con grandissimi giocatori della Juve, nemmeno tanti anni fa, lo sai meglio di me che nessun allenatore, nessun giocatore, quando gli fai la domanda chi è il tuo erede, no, nessun erede, ognuno vive il periodo storico, quindi è proprio un paragone da non fare. Se ci si vuole far odiare da un giocatore, quella è proprio la domanda da fare.
0: Esatto, è proprio così, anche proprio così. Quella era una Juve che pareggiava, si poteva permettere anche il lusso di pareggiare a 2 giornate dalla fine in casa con Lecce.
1: Esatto, bravo, stavo pensando però, proprio quello, su quella cavola, poi, quella cappellata di Buffon, però poi vinci i campionati.
0: Un altro
1: qui siamo a lottare per il quarto posto e speri di raggiungerlo, Lello.
0: Sì, no, è veramente, ci siamo veramente inguaiati. Adesso, ripeto, voglio essere ottimista perché... essere pessimisti non porta da nessuna parte se non peggiorare la situazione. L'ambiente a Lecce non mancherà, Franco, te lo dico perché qui dal mio club partiranno in tantissimi, ma tanti club del sud Italia, del centro sud Italia saranno presenti anche a Lecce, nonostante la difficoltà del settore ospiti che è piccolissimo. Però saranno sparpagliati nelle varie, quindi diciamo il sostegno dei tifosi non mancherà. E speriamo che veramente i ragazzi in campo ci restituiscano tutto l'affetto e l'amore che gli stiamo dando da 6 anni, da sempre, e in modo particolare da 6 anni a sta parte. Quindi, da 6 stagioni a sta parte. Quindi
1: Lello.
0: Veramente spero proprio tanto.
1: Ti sento provato. Ma
0: sono provato.
1: È l'arrabbiatura che io ho da domenica alle ore 20, ti assicuro.
0: Manco.
1: Allora, siamo praticamente seppelliti da messaggi e da vocali. Ti leggo qualcosa a campione. Fabio Darò, ciao Franco, la prima volta che ti scrivo e ti faccio i miei complimenti per la conduzione, grazie, sei gentilissimo. In merito alla squadra, a parte le punizioni, ma i calci d'angolo, punto interrogativo, 14 tirati ne avessero calciato uno decentemente. Qualità! In questa squadra manca la qualità, la pulizia tecnica, la leadership, sveglia in società, sveglia, grazie. A te, Lello.
0: Assolutamente d'accordo con te, non ci manca proprio il giocatore che ogni grande squadra, ma non solo ogni grande squadra, ogni squadra che milita in Serie A deve avere. C'è uno che sappia calciare le punizioni, che sappia calciare i calci d'angolo. È vero che Vlahovic ha fatto gol su punizione, però vedi che molte azioni pericolose nascono anche dai calci d'angolo,
1: certo,
0: da cross fatti bene,
1: i tiri da fuori,
0: capito?
1: Non abbiamo nessuno che tira dalla distanza.
0: Ci mancano i calciatori, questi che
1: con le caratteristiche giuste per fare una grande squadra.
0: Sì, gli esterni sono bravini, saltano l'uomo, mi riferisco a Consensao, però poi lo stesso Consensao poi la palla in mezzo te la mette rasoterra, comunque all'altezza
1: e segna poco. Ecco, il difetto di Cicco è proprio questo. Secondo me è un grande giocatore, ma deve salire nel tasso di realizzazione.
0: Poi a sinistra non ne parliamo, lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere.
0: Arriva niente da sinistra.

0: non arriva nulla.
1: Lasciamo perdere, anche Bogà quando è entrato poco domenica. Costanza ci dice: ma se è vero quello che dite, cioè pochezza, squadra con pochezza e senza personalità, come potete pensare che a Lecce, che si deve salvare, oppure possiamo vincere, oppure possiamo vincere contro la Fiorentina o contro il Torino, che sono molto più cattivi di noi? Lo stesso Spalletti ha parlato di bravi ragazzi, ma se gli avversari non hanno paura, dove andiamo? E che si spera che qualcuno tiri fuori gli attributi. Io vorrei dire tanto altro, ma sono termini poco radiofonici, Lello.
0: No, guarda, non si possono fare questo genere di discorsi, di paragoni. Ah, ma se hai pareggiato con il Verona, come fai a vincere? No, perché ogni partita.
1: Poi insomma, la Fiorentina più cattiva, vinto... vabbè, quest'anno.
0: No,
1: ragazzi,
0: vabbè, abbiamo vinto. Se per questo allora dobbiamo dire abbiamo vinto a Bergamo, una partita difficilissima che davamo tutti massimo un pareggio.
1: Sì.
0: A Milano si poteva e si doveva vincere, anche se abbiamo fatto almeno come gestione della partita non è andata male, dovevamo essere più incisivi.
1: E tanta sterilità purtroppo.
0: Sì, esatto, purtroppo ci manca la giocata, quello che ha detto ieri il mister, ci manca il trequartista centrale, cioè l'imbucata, l'ultimo passaggio, questo è...
1: Non è una cosa da poco, Quando Spalletti dice, insomma, noi siamo deboli nella zona angusta, cioè sulla tre quarti, ebbene, il calcio moderno in generale, ma soprattutto nel calcio moderno, spesso si decidono le partite lì, tra le imbucate, l'infilata in area, il tiro da fuori su cui io insisto.
0: No, ma è così, noi... Quest'anno, se non ricordo male, non abbiamo fatto nessun tiro.
1: Un gol da fuori area.
0: Cioè, non, proprio, è questo proprio una lacuna che
1: a Cremona.
0: È vero, sì, a Cremona.
1: Uno. Cioè, io quando vedo che si incuneano in area, vogliono arrivare in porta col pallone, o sei Ibra, o sei Maradona, o sei Platini, oppure.
0: Si fissano con questi triangoli in area di rigore, cioè, bisogna assolutamente tirare e centrare la porta più che altro, perché voglio dire, una volta vabbè può essere bravo il portiere, però sai, più delle volte il pallone va alto, fuori, non si capisce niente.
1: In ritardo, in anticipo, cosa fa Lello Roberto con Dusan Vlahovic?
0: È una domanda che chiaramente bisognerebbe capire quanti soldini ha intenzione di investire la società. Se la società ha intenzione di investire su con gli algoritmi, andando a prendere gente che nel campionato italiano appunto non gioca più, perché Openda non gioca più, non sta più giocando.
1: No.
0: Allora io mi tengo Vlahovic, chiaramente.
1: Certo.
0: Il ragazzo deve essere un po' più morbido nelle pretese, perché è un anno che praticamente la Juve l'ha pagato. Lui ha giocato non per causa sua, per carità, però ha giocato veramente poco. Quindi io Dusan lo terrei, però andrei a prendere un altro bell'attaccante.
1: Abbiamo 30 secondi, il tuo pensiero è chiarissimo, che voglio farti ancora rispondere a una cosa. Intanto Luis da Pistoia dice: Franco, scusami, come si fa a vincere con Locatelli capitano? La Juve ha vinto anche con giocatori sensibilmente meno forti, ma aveva una struttura di squadra diversa. E a proposito di struttura di squadra, ti chiedo veramente in 30 secondi, perché abbiamo già sforato. Sì. Marco da Genova dice: la partita col Verona mi ha ricordato un Juventus Padova 0-1, la ricordo bene, gol di Crec su calcio di punizione all'incrocio il primo anno di Lippi. Col Parma che vinse si rifece sotto, andarono tutti in ritiro senza se senza ma, nonostante il vantaggio di 7 punti sulla seconda. Altra dirigenza, altro spogliatoio. Certo. Vialli era lì a trascinare, quei punti aiutarono il Padova a agganciare a fine stagione il Genoa a salvarsi, battendolo poi allo spareggio. Ottimo ricordo, Marco da Genoa. Lello, la tua chiosa su questo episodio del passato.
0: è un episodio del passato che appunto è un'altra epoca, un'altra Juve, un'altra società, un'altra dirigenza, altri giocatori, è tutto completamente diverso.
1: È praticamente tutto diverso.
0: È tutto diverso, Franco, non c'è neanche un elemento di contatto con questo episodio, quindi dobbiamo soltanto stare tutti quanti concentrati, noi fuori, loro in campo, e portare questi tre punti a casa, che poi con Fiorentina e Toro
1: ce la vediamo. Lapidario, sì o no? Perché se no dalla regia sì. Mi strozzano. La Juve va in Champions, sì o no?
0: Sì, Franco, sì.
1: Ok, mi piace.
0: Assolutamente sì.
1: Mi piace Lello. Ti abbraccio forte, Lello Roberto, grazie.
0: Un abbraccio
1: come sempre.
0: Forte a te e a tutti quanti. Forza Juve.
1: Forza Juve sempre, siamo arrivati al termine, adesso arriva Camillo De Michelis, noi ci vediamo qui domani con Ieri Oggi e il sottoscritto, ovviamente alle ore 15, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Arahiki è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
5: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni.
6: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito all'attracco alle Isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione.
5: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi. Oggi Marco.
6: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
5: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America, che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon 5 maggio a tutti, buon 5 maggio a Manuel Moroni in regia, buon 5 maggio a Unity, a Franco e a tutti voi cari amici bianconeri. Quindi insomma un'altra puntata scoppiettante del Club degli Inviati. Io sono ancora avvelenato dalla partita contro il Verona, non mi passa, sono arrabbiato, vedo che qualcuno di voi ha anche arrabbiato, poi... Basta, non ne posso più, te lo giuro. Non ne posso proprio più nemmeno io, cioè mi tolgono la voglia di guardare il calcio, di fare contenuti, di fare qualsiasi cosa, perché ogni anno la stessa storia, la mediocrità più totale. E tra l'altro stamattina sono andato a fare una cosa brutta, ma brutta, sono andato a vedere la formazione e i cambi di Juventus-Salernitana del 1-1, Noi giocavamo con Szczęsny, Gatti, Bremer, Rugani, Ildiz, Cambiaso, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic. Poi vabbè, Ildiz è subentrato a Rugani, e Iling a Kostic, Chiesa e Milik. Davanti Ken e Vlahovic, poi subentrano Chiesa e Milik. In panchina per Impinsoglio, Alcaraz, Gialoni, Colussi, Caviglia. Questa era la formazione della Juventus. Allora, qua in questo caso c'era, ancora adesso ci sono, Gatti, Bremer, Ildiz, Cambiaso, McKennie, Miretti, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Milik, Perin, Pinsoglio. C'hai ragione. E il discorso, 12 giocatori sono tanti, Poi, da questi io tolgo Ildiz perché era i primi mesi della Juve e Milik perché non sta mai giocando. Per il resto vuol dire che tu hai gente che compone la colonna portante della Juventus attuale. Che succede? Succede che tu 2 anni fa con la Salernitana pareggi e dai tutta la colpa ad Allegri. Io vi dirò la mia, per me aveva delle colpe Allegri, delle responsabilità enormi. Però tutti a dire, ma è Allegri, basta, giocano contro ad Allegri. Adesso mi spiegate la posizione di Gatti, Bremer, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti. Poi vabbè, Kostic non gioca mai, quindi lo lascio un po' in pace. Vlahovic, Perin e Pinsoglio. Mi spiegate la loro posizione? Perché? Bremer è discretamente importante in questa Juve. Gatti ha un contratto discretamente importante in questa Juve. Viene visto come dei leader, da parte dei compagni. Poi, Cambiaso, sempre titolare in questa Juve. Sempre. McKennie ha appena rinnovato. Locatelli è il capitano. Miretti sta giocando, Cioè, Miretti, comunque, sono anni e anni che è la Juve, Basta alibi, Poi, chi c'è anche... Vlahovic posso cercare di scolparlo, visto e considerato che comunque non ha fatto almeno gol nella partita contro il Verona. Perin, un leader, Spalletti vuole la sua conferma. Leader di che Juve? Di una Juve dal quarto posto? Di una Juve che non sa battere le retrocesse? Pinsoglio un altro, però Pinsoglio nuova squadra, nuovo gruppo. A me del terzo portiere, ve lo dico proprio senza peli sulla lingua, non mi frega niente. Va bene, è una questione di liste. Però ragazzi, intanto pure lui fa parte di questo gruppo, fa parte di questo zoccolo duro. E onestamente questo zoccolo duro, a prescindere dai vostri pareri e dalle vostre simpatie o antipatie, io non ho fatto nessun tipo di preferenza in questo momento. A prescindere dai vostri pensieri, la verità mi sembra essere solo una: questi giocatori ad oggi hanno fallito. Ce ne sono 12, non 5-6, 12 di quella Juve. E 12 erano in campo, anzi non tutti in campo, però alcuni, gran parte, erano in campo in Juventus Salernitana, e non batti una retrocessa. E poi dopo 2 anni non ribatti un'altra squadra retrocessa. E il problema è l'anima, Il problema è il carattere, il problema è il gruppo, e il problema è l'ambizione. Pensi di essere arrogante, superficiale. E questa è la situazione, ragazzi miei. E io ve l'ho letta la rosa, e qua non si scappa. Poi qualcuno può avere simpatie e antipatie di quelli che ho detto, Io anche ho delle simpatie e antipatie, non è che mi nascondo, ma se di 12 gran parte sono ancora titolari in questa Juve, e questa Juve è sempre lì con le mani nel fango a lottare per il quarto posto, capite che è il gruppo che sta fallendo, perché sono cambiati allenatori, sono cambiati dirigenti, però qua il nucleo è quello, e con questo nucleo il livello è lottare per il quarto posto. Ogni anno avere l'ansia del quarto posto. Arrivare a fine campionato in cui non ne puoi più del calcio. Io non ne posso più. Cioè, io dopo la partita col Verona non ne posso più. Perché ti fanno solo arrabbiare. Ti rovinano il fine settimana. Ti rovinano la settimana. Ti rovinano i contenuti. Non vedi niente. Tra l'altro c'è un'involuzione calcistica enorme da parte della Juventus, un'involuzione calcistica enorme. Però ragazzi, questo sono fatti, se quei giocatori lì hanno sbagliato con la Salernitana e dopo 2 anni sbagliano di nuovo col Verona, vuol dire che non hanno la testa per supportare la responsabilità che hai nell'indossare la maglia della Juve, perché vuol dire che dai le cose per scontate, e nel calcio le cose per scontate non si possono dare, come in quasi tutti gli sport. Perché Sinner è un fenomeno? Perché anche quando non ha voglia e magari i giocatori sono molto più deboli, è sempre settato al livello massimo per sostanzialmente vincere tutte le partite. Per vincere tutte le partite. I campioni, i vincenti, vogliono vincere tutte le partite. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
9: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Io ho capito che la Juventus avrebbe fatto difficoltà già nei primi minuti, ma già nella partita col Milan. Ragazzi, ieri la Roma è scesa in campo e si è mangiata la Fiorentina. 10 minuti, già stava 2-0. 2-0, 10 minuti. Noi abbiamo creato le palle gol, ma manca la cattiveria, manca il carattere. Cioè, è una squadra già retrocessa. Non puoi tornare a fare gli stessi errori che facciamo da mesi. Ci facciamo gol da soli, al primo tiro in porta prendiamo costantemente gol. Io sono deluso da questa squadra.
8: Sei deluso, siamo delusi tutti. Siamo delusi tutti, hai ragione, siamo delusi tutti. Leggo un po' di messaggi. Involuzione arrivata con rallentamento di Ildiz, ciao da Luca. Ma più o meno, secondo me è proprio palla con sei Sao purtroppo. Io da domenica sera non riesco a parlare di calcio, sono arrabbiato, deluso, svuotato, non si può sempre dover sperare di vincere le altre partite, siamo la Juve, qualcuno se lo dimentica, hai assolutamente ragione Eros. Fred bocciato, Manu, segna il nome, Fred bocciato, troppi anni di Radio Bianconera per non saper scrivere McKennie, troppi anni di Radio Bianconera per non saper scrivere McKennie, poi non sono del mio gaio e cordiale umore e quindi gli errori oggi non li tollero proprio, non li tollero per nessun tipo di situazione, quindi neanche per il l'intuizione o qualsiasi cosa. Fred, guarda, sei al limite, sei al limite della bocciatura per il colpa del risultato di Juventus-Verona. Ciao Camillo, ho tanto amato McKennie, a mio parere al posto suo potrebbe esserci uno più forte, non mi è mai entrato nel cuore, come lo stesso Locatelli, Fred. Poi, zoccolo duro? Direi zoccolo molle, una squadra che ha questi alti e bassi senza girarci intorno, la squadra è in generale scarsa e noi ci stiamo abituando alla mediocrità. Se la squadra titolare di oggi fosse la nostra panchina, dal prossimo anno forse sarebbe un passo in avanti, Daniel. Allora, altri messaggi. Ciao Nicola da Giuliano, giustamente dicevi che questa Juve non sa battere le squadre piccole e retrocesse, ma se non sanno manco battere un calcio d'angolo, una punizione, tendenzialmente però state dimenticando che noi abbiamo segnato su punizione. Comunque, per far vincere due scudetti al Napoli che in 9 anni di storia non l'ha vinti, vuol dire che siamo oggi in una dimensione mediocre. Ma a prescindere dal Napoli, caro Nicola, credo tu sia zona Napoli, quindi senti questa rivalità. Ma Napoli intanto ha fatto le cose bene, ha costruito, ha fatto un anno terzo con Spalletti, l'anno dopo con una squadra molto forte, una squadra molto molto forte, Osimhen, Kvara e tutti gli altri, perché poi alcuni sono ancora adesso fortissimi. Ho visto la partita del Napoli contro il Como, una partita bruttissima del Napoli, con alcuni giocatori che hanno veramente giocato malissimo, De Bruyne, Beukema, dove hanno speso un sacco di soldi per entrambi, perché comunque l'ingaggio di De Bruyne è altissimo. Hanno giocato malissimo, Beukema veramente male, male, male. Ho visto un Lobotka veramente forte, veramente forte, forte, forte. Quindi hanno fatto le cose bene e hanno vinto. Lo scorso anno l'Inter ha avuto delle difficoltà per la Champions League, loro hanno vinto e bravi loro. Quest'anno il Milan da noi sta avendo delle difficoltà, noi non lo superiamo. Perché non facciamo le cose bene? Perché in campo non facciamo le cose bene. Cioè,
10: confidiamo in Bergamo allora. Ma noi andiamo a Lecce.
8: No, ma noi caro Manu, noi in questo momento qua dobbiamo essere belli, belli con i paraocchi, dire andiamo a Lecce, facciamo il nostro, poi quello che succede
10: in altri campi. Prima, dopo o contemporaneo?
8: Di alcune prima.
10: Anche del Milan?
8: Non so quando gioca il Milan.
10: Noi giochiamo domenica.
8: Noi sabato sera.
10: Sabato, è vero.
8: Sabato sera, quindi
10: controllo.
8: Quindi in questo caso noi dobbiamo andare lì belli, belli dritti, perché già giocando dopo il Milan che perde siamo riusciti a fare sta porcheria, quindi figurati. Facciamo così, mentre tu controlli, io ascolto un vocale e poi vediamo se il nostro ospite oggi ci ha paccato in maniera brutale.
10: Milan domenica sera.
8: Vedi, allora abbiamo un po' di tempo.
10: No, loro sono avvantaggiati.
8: Perché loro domenica sera?
10: Loro giocano domenica sera in casa.
8: Dipende da noi, come sempre. Però vedremo che tipo di reazione ci sarà per quanto riguarda la nostra squadra. Io onestamente, l'ho detto stamattina a Claudio Zuliani, io non mi fido più, basta. Io non voglio più dare occasione a questa squadra. Vediamo, guarderò la partita sereno, ma non voglio né illudermi né abbattermi, basta. Cioè, se non batti il Verona in casa retrocesso, io perché mi devo rovinare le giornate per una squadra che non ha anima? Io la guardo e poi commento, cercherò di commentare senza essere troppo dentro la situazione di pancia. Vocale.
11: Ciao Camillo, Guido da Bologna, detto anche Simone, giusto? Che adesso c'è qualcuno che ti chiama Simone, a parte gli scherzi, comunque, riguardo alla Juve, secondo me hanno preso sotto gamba sia la partita di San Siro che la partita contro il Verona, e sarà molto difficile per Spalletti riattaccare la spina a questi giocatori che ce ne sono un paio fuori dal comune, il resto sono gregari, quindi faremo molta difficoltà ad arrivare quarti, ma secondo me ce la faremo, anche perché le altre dietro non è che siano molto messe meglio, molto più di noi, e e il Milan secondo me verrà risucchiato e lotterà fino alla fine con la Roma e noi fino alla fine.
8: Ma vediamo cosa succederà. Noi non dobbiamo pensare alle altre, ragazzi miei. Io vi voglio bene, però pensare alle altre non ci fa bene, non ci fa bene. Io non credo che la Juve abbia sottovalutato col Milan. Io credo che la Juventus, dopo aver scavallato Atalanta, Bologna e Milan, abbia detto: vabbè, ma questo è il Verona, è retrocesso, chi se ne frega, vinciamo facile. È solo una questione di sbloccare la partita, ma tanti colleghi mi hanno detto: è solo una questione di appena sblocchi la partita, poi è fatta. E purtroppo, sai, il giornalista lo può dire, il tifoso lo può dire, il gufo lo può dire, chiunque può dirlo. È i giocatori che devono capire che la verità è che le cose si conquistano in campo, perché i perdenti chiacchierano, i vincenti arrivano e quando devi vincere vincono. Io non so cosa succederà sull'inchiesta arbitri, io non lo so, e sto osservando, sto leggendo, mi sto informando, sto cercando di capire, di immaginare le possibili novità. Però il discorso è che l'Inter quest'anno non ha vinto uno scontro diretto, perché con noi l'ha vinto in una maniera atroce, però ha vinto lo scudetto. Questa è la differenza. E loro hanno quel gruppo lì, perché da anni questo gruppo, che tutti noi, compreso il sottoscritto, ha detto è vecchio, devono rifare, e che ultimamente io ho visto giocare anche male l'Inter, ma quel gruppo lì, quando deve vincere, vince. Lo scorso anno non ha vinto perché hanno sbagliato il mercato e perché avevano la Champions, erano in finale di Champions. È inutile, mi fa male dire questa cosa, soffro. L'altro giorno ho guardato la Next Gen per non guardare l'Inter, cioè, per dirvela tutta. Però il discorso è che noi non lo sappiamo fare questa cosa qua. Ma l'emblema è cambiato, perché quando gli viene detto è la cattiveria, la maturità, lui ti dice: oh vabbè, ma vinciamo dobbiamo vincere le prossime, che problema c'è? Rimandiamo sempre. Ma sì, lo faccio domani. Sì, la prossima è andata, facciamo quello. Complimenti. Così creerai una grande maturità, ma infatti una grande anche mentalità. Infatti il discorso è semplicissimo. Juve Salernitana 1-1, Juve Verona 1-1, due squadre retrocesse. Il gruppo è quello, i giocatori chiave sono quelli. Perché i giocatori chiave sono quelli: Bremer, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Vlahovic. Sono quelli, Poi ci mettiamo in mezzo anche Yıldız, ci mettiamo dentro che comunque Perin è una figura importante, Gatti è una figura importante, il gruppo dei senatori è questo, e quando i senatori non sono abituati a vincere, non sanno vincere, e poi hanno magari anche quella superficialità di dar per scontato determinati risultati, e infatti noi ne paghiamo le conseguenze. Allora Manu, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
12: Buongiorno caro Camilo. No caro Camilo, sai qual è il discorso? Il discorso è che qua cambiamo allenatori, cambiamo dirigenti, cambiamo massaggiatori, cambiamo preparatori, cambiamo i portinai del Continasa, cambiamo tutti, e loro sono ancora là, perché loro, questa gente qua, Locatelli, Miretti, Cambiaso, qualcuno le ha fatto capire che sono dei fenomeni. Cioè questi qua, 7-8 anni fa, neanche, non passavano neanche davanti a Continasa, che non li facevano passare, non entrare dentro la Continasa. Ma qualcuno le ha fatto capire che sono forti. E facciamo queste figure barbine. Io sono non deluso, incazzatissimo nero, perché io lo scempio che ho visto domenica sera, che tu dovevi essere terzo, e quasi quasi la pure perdevi con il passaggio di grande Coup, 60 milioni. Dai Camilo, speriamo bene, ma qua neanche in conference non arriviamo. Adriano da Torino.
8: Via. Poi arriva Pino a farmi le tabelle. Le tabelle, rivolgersi a Claudio. Io le tabelle le patisco, quindi Pino non ti leggo, perché io le tabelle, cioè, credo che questa partita col Verona vi abbia insegnato una cosa, che dare per scontato e dire facciamo quello, quello, quello, quello e quello non ha senso. Non ha senso, perché nella tua tabella, Pino, contro il Verona cosa avresti segnato? Contro il Verona chi si sarebbe aspettato il pareggio in casa della Juve? Quindi le tabelle portano solo una gran rogna. Solo una gran rogna. Quindi pensiamo a Lecce. Che ne abbiamo già di pensare a Lecce, eh? Pensiamo alla partita con Lecce. E poi vediamo le prossime. Ma tanto fare le tabelline, lasciamole fare ad Allegri. Lui le sta già facendo tutte. Noi pensiamo a giocare, che non lo stiamo più facendo da un bel po'. Allora, sono Aldo da Brescia. Quando ho visto entrare in campo il portiere del Verona ero certo che... non ho capito. Non ti ho capito, Aldo. Se riesci a riscrivermi il messaggio, perché... Ero certo che... Ah, ok. Era certo che era dura. Era dura. Metto in guardia su Falcone. Che dobbiamo fare? Però fa una papera a Montipò. Pareggiamo per una papera di Montipò, eh. Non copre il palo. Non copre il palo, quindi sì, ha fatto delle parate, però anche sbagliato. Ciao Cami, non sarà che abbiamo un problema con il preparatore dei portieri? Quello di Di Gregorio è un errore tecnico, ma vi ho già spiegato la situazione del preparatore dei portieri della Juventus qualche mese fa ormai, quando Di Gregorio aveva passato un momento di enorme difficoltà, e sostanzialmente è un preparatore inesperto, perché non doveva essere preparatore titolare della Juve, non era iniziata la stagione con lui. Però credo ci sia un problema di portieri, non di preparatori portieri. Se non pari il tiro di Bowie, il problema è che stai sbagliando tu, cioè, non possiamo sempre dare la colpa a terzi. Se non pari un tiro raso terra ai due all'ora, il problema è il portiere, non il preparatore dei portieri, cioè, non guardiamo dietro il dito, guardiamo il dito. E Di Gregorio sta sbagliando tutto da un bel po', ha avuto quel momento buono con rigore parato con il Genoa, e per il resto non è un portiere da Juve. Se non pari quel tiro non sei un portiere da Juve. Roberto da Empoli, abbiamo dei limiti, è vero, in attacco, in difesa, ma i più grandi limiti che abbiamo è centrocampo, il cuore della squadra che conta di più. Lì abbiamo poca roba, ciao. Allora, poi altre tabelline. Ragazzi, le tabelline servono a scuola, non a calcio. A calcio si gioca. Si gioca e, ripeto, a fare le tabelline, quanti punti avreste messo nella vostra ipotetica situazione con il Verona? Tutti 3 punti. Eppure, invece, abbiamo pareggiato. Quindi è inutile andare con a intuito, a tentoni, a fare i pronostici. Se devi fare i pronostici, giochi il totocalcio. Il campo non è questo. Io non ho mai visto nessuna squadra fare i conti. Chi fa i conti è perché ha paura di perdere. Ha solo paura di perdere. Manu, vengo da te. Ascoltiamo ancora qualcosa.
13: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse abbiamo questi giocatori qua, li volle Allegri anni fa, che poi ha le sue responsabilità, punto. Io non sono mai stato un fan di Allegri, lo dico sempre. Poi, tanti giocatori di questa Juventus attuale, che è la stessa di anni fa, per me 4 o 5 sono da Juventus, gli altri fuori. Detto questo, vedremo, sono ancora arrabbiato per la partita con Verona, ma... soprattutto vedremo se ci sono novità sull'inchiesta. Con Lecce bisogna fare 3 punti, non c'è storia, però facciamoci 2 risate, perché oggi è il 5 maggio. Io però purtroppo non l'ho vissuto, perché sono andato l'anno dopo, ma Moratti ha parlato. Forza Juve.
8: E peccato, ti sei perso una bella cosa il 5 maggio, ti sei perso veramente una gran bella cosa. Io me lo sono vissuto proprio bene, sono andato in piazza a fare il corteo, avevo il mio primo cane da poche settimane, pochi mesi, e con la mia famiglia abbiamo portato il cane, che era cucciolo, spaventato in mezzo a una bolgia di Piazza San Carlo. Quindi sì, è stata una gran bella cosa il 5 maggio, e E quindi è giusto che tutti voi possiate ricordarlo, viverlo, godere ancora, guardarvi le immagini, le varie telecronache, le varie situazioni, perché il 5 maggio è stata proprio una gran bella goduria. Manu, vengo da te, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in piano recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora, la Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni.
5: Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni e vengo subito da te, Manuel, ascoltiamo un vocale.
17: Io credo che alcuni calciatori, non solo in società, la Juve va rifondata, perché non possiamo stare 6-7 anni senza vincere. Il quarto e terzo posto è un fallimento, se ci arriviamo pure, perché dobbiamo stare attenti alla Roma e al Como. Noi con Verona abbiamo creato tante occasioni, un solo tiro in porta. La Juve è destinata a vincere. Questa, per me, sono un semplice tifoso, sarò sempre juventino per sempre. Non è più la Juve di tanti anni fa, la Juve è finita con gli Agnelli.
8: Va bene, grazie per il tuo pensiero. Altro vocale.
18: Camillo, buonasera, Michele da Napoli.
8: Buonasera.
18: Sono ancora con poca voce perché mi hanno fatto sgolare allo stadio domenica questi qua. Guarda, 2 punti in totale col Verona tra andata e ritorno, squadra che ne ha 20 in classifica in totale, 1 punto con il Torino, 1 punto con il Lecce, 0 punti con il Como, ma io, credimi, sono veramente avvelenato, perché pareggiare in casa con una squadra retrocessa è inconcepibile, e credimi, sto iniziando a pensare che forse veramente è meglio non andare in Champions, perché molti giocatori di questa rosa non meritano di giocare in Champions. Ora tocca vincere tutte e tre le partite, perché sicuramente il Como le vincerà tutte e tre, e sperare al quarto posto. Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
8: Ciao Michele, ma non andare, sperare di non andare in Champions League perché non sei affezionato a questi giocatori vuol dire comunque tenerli, perché poi chi te li compra, giocatori che hanno fallito? Non li vuole nessuno. È ovvio che poi se devi andare a vendere con una stagione molto negativa fuori dalla Champions, non vengono a chiederti Cambiaso a 50 milioni, a parte che secondo me non te lo vengono a chiedere a 50 milioni a prescindere, però ti dicono: sai che c'è, io vado a prendere un altro che ha performato meglio, che magari mi costa pure meno. E quindi ci sono tante cose che non, cioè, i giocatori non devono condizionare il tifo, per quanto poi possa essere difficile in generale, affezionarsi, credere la situazione, della Juventus. Però bisogna andare avanti, cercare di arrivare in Champions League e poi comunque di prendere delle decisioni importanti su tanti giocatori. Però la Champions League è fondamentale. Ecco la cosa che qualcuno mi ha detto ieri: in Champions League puoi fare delle partite, ma l'Europa League puoi vincerla. Questo gruppo non può vincere la Champions League, ragazzi, questo è un gruppo che non è vincente, non è un gruppo vincente. Non possiamo credere agli asini che volano o agli unicorni, sarebbe bellissimo, ma questo è un gruppo non è vincente, è un gruppo che al Milan ha portata di mano da 2 settimane e non lo becca mai, perché non riesce a sfruttare le occasioni. È una squadra che è livellata verso la mediocrità, è una squadra che è livellata lì, ogni tanto fa dei picchi, ogni tanto poi dei grandi bassi, picchi bassi, picchi bassi. Le grandi squadre vincono sempre, poi magari hanno dei picchi e dei bassi ogni tanto, ogni 15 partite, però per il resto tengono una velocità sempre importante e noi non ci riusciamo. Allora, ciao Cami, ma le dichiarazioni cambiate dopo la partita è inaccettabile, un tuo commento Pietro La Puglia, è due giorni che batto su questo cruccio e quindi onestamente io non sono, cioè nel senso una roba del genere la trovo inaccettabile, la trovo completamente inaccettabile per tanti e più motivi, completamente inaccettabile che venga poi detto ah sì ma ci sono le altre, tanto avremmo dovuto vincere comunque, o robe del tipo ah sì boh non lo so, non so rispondere sulla maturità, vabbè, adesso userò il metodo cambiato, quando non sai rispondere vi dirò ah sì boh forse non lo so, dirò così perché se lui che è lo spogliatoio non ti sa dire perché manca maturità a questo gruppo, come possiamo farlo a noi? Mi senti poter dire solo questo, però
10: a me sembra mancanza di personalità,
8: a me sembra mancanza di tante cose. Prima di tutto, quando pareggi contro una squadra retrocessa in casa con gente che ha pagato il biglietto, la prima cosa che dice è scusa.
10: Ma io mi aspettavo dicesse siamo incazzati eccetera eccetera, invece
8: chiedo scusa, siamo arrabbiati, non beh sì abbiamo fatto una buona partita, però sai alla Juve quando pareggi siamo tutti pronti alle critiche, lo sappiamo, va bene dai dobbiamo vincere le altre, rimaniamo sereni e tranquilli. Ma il tifoso è sereno tranquillo di che? Ma di che è sereno tranquillo? C'è gente che non dorme, c'è gente che ha l'ansia, io ho l'ansia.
10: Loro non ce l'hanno di sicuro.
8: E tu ridacchi, così. Prima cosa dici scusate, perché io rispetto Cambiaso, uno dei pochi che viene sempre a parlare, Lui è Calulu, nel post-gara vengo sempre. Ma il discorso che faccio io è che quando tu vieni a parlare dopo Juve-Verona, 1-1 Verona retrocesso, devi essere conscio che la situazione è brutta perché avete fatto una figuraccia, Quindi, forza. Camila, Juve non recupera uno svantaggio a 7 gennaio contro la Salernitana, da allora sono cambiati gli allenatori ma non la statistica, come si spiega una cosa del genere? E te l'ho già data la spiegazione, Daniele, il gruppo è quello, sono 12 giocatori di quelle partite, 12 giocatori e il gruppo è quello, la mentalità è quella, il cuore è quello, il carattere è quello, c'è poco da dire. Altro vocale.
19: Ciao Camillo, Salvatore da Roma. Quello che sconvolge è che negli anni veramente siamo passati da Pirlo, Pogba, Vidal, ma non per nominare sempre i soliti, a scelte scellerate come Ramsey, come il brasiliano Arthur, lo stesso Douglas Luiz, cioè un centrocampo mai costruito, un attacco mai azzeccato, giocatori senza personalità. A me quando vengono nominati i vari Padoin, i vari Birindelli, Torricelli, ma non ci sono più purtroppo uomini calciatori, ci sono bambini, ragazzini social che di fronte ha sconvolto veramente la dichiarazione di Cambiasso, veramente a me mi ha lasciato allibito senza parole, cioè questa è gente che non gliene frega nulla, esattamente nulla.
8: Purtroppo questa è la sensazione che hanno trasmesso, questa è la sensazione che hanno trasmesso e questo mi dispiace molto, ma non per Cambiasso di per sé, per voi. Perché è lo specchio dell'arroganza di questa squadra che pensa di vincere le partite a prescindere perché si chiama Juve, perché gioca in casa e perché il Verona è retrocesso e poi alla fine sta a fare ste figuracce. Ragazzi, se gran parte di quella squadra lì adesso gioca alla Juve e aveva pareggiato già contro la Salernitana retrocessa, ricapita dopo 2 anni, un motivo ci sarà, vuol dire che proprio è insito nel loro cuore, nel loro carattere essere un po' superficiali. E se prendiamo gol a ogni tiro in porta che è generato da un errore nostro, ci sarà un perché, è che tutte le volte ci abbiamo solo sfiga noi, la sfortuna non esiste, o meno, esiste in alcune situazioni, tipo la schiena di Montipò e la palla non va dentro, quella è sfortuna, ma la fortuna è sfortuna, ti aiuta quando te lo meriti, e noi contro Verona non ci siamo meritati di avere fortuna. Vocale.
20: Ciao Camillo, Enzo da Grosseto. Ascolta, io ho una vita che seguo la Juve, logicamente, perché ho 80 anni, non ti dico altro, ho iniziato da giovane a seguire la Juve in diversi stadi d'Italia, compreso Torino, dal Comunale, delle Alpi e allo stadio, e si spendono dei soldi e dici, ma chi te lo fa fare? Va bene, chi me lo fa fare? È la passione. Si seguono i risultati di Como, Roma attualmente, e Vesco Rangers, ci sono abbonamenti per seguire la nostra Juve, e poi si vede quelli scempi come domenica, è vergognoso. E poi si pensa a tutti i soldi che guadagnano questi nostri giocatori e ti incavano ancora di più. Speriamo bene, sempre forza Juve comunque, ciao.
8: Ciao, grazie. Intanto sembri un ragazzino dalla voce, sembri assolutamente un ragazzino e hai detto tutte cose giuste. Tutte cose assolutamente giuste. C'è un messaggio molto bello. Te lo ruberò, caro Marco. Te lo ruberò questo pensiero. Ciao Camillo, un vecchio allenatore divideva i giocatori in due tipologie: quelli che giocano per giocare e quelli che giocano per vincere. Adesso, senza entrare nel giochisti e risultatisti, però il discorso qua senza il gioco, e chi giochicchia ogni tanto va bene, ogni tanto va male, e chi invece vuole sempre vincere. Ma chi è che vuole sempre vincere, caro Marco? Chi durante la settimana batte, ragazzi, si vince, guardate che il Verona è una squadra tosta, non dobbiamo andare a prendercela, nessuno ci può regalare nulla, nessuno ci regala nulla, tac, tac, tac, come una goccia ogni giorno, boom, boom, boom, boom, tu entri in casa col Verona, gliene fai due e li mandi a casa. Questa è la situazione. Questa è la situazione. Invece, chi chiacchiera, chi parla, chi fa le tabelline, chi fa cosa posso fare, quando devo vincere, come devo vincere, poi, alla fine, gli va male. La Juve si è accontentata a San Siro col Milan. Il Milan ridacchiava del pareggio con la Juve a San Siro. Cosa hanno fatto Juve e Milan in questa giornata? Una pareggiata e una ha perso. Perché quando ti livelli alla mediocrità e ti accontenti e non giochi per vincere, poi gira la ruota, gira e la paghi la cauzione. E l'abbiamo pagata noi il Milan. È normale. Altro vocale.
21: Io rimango dell'idea che chi uscirà dalle 4 sarà il Milan, non certamente noi, Claudio.
8: Grazie per il tuo vocale, Claudio. Un po' di positività ce la portiamo a casa, fa anche bene. Altro vocale.
22: Ciao Camillo, Valerio da Lucca. Sì, risultato disastroso, disastroso. Io mi ero augurato che la cosa più importante è come finiamo la stagione, perché se finiamo la stagione positivamente, secondo me ripartiremo la prossima stagione in maniera altrettanto positiva. Se la finiamo negativa perdiamo un sacco di certezze che pensavamo di avere.

0: E poi Vito da Pisa per Cambiaso, pur essendo uno dei pochi estimatori delle sue prestazioni, una volta sentite le sue dichiarazioni, per me potrebbe tranquillamente passeggiare in giro, perché nessun tifoso gli dovrebbe più chiedere un autografo o fermarlo per salutarlo. Ma tanto poi alla fine succederà sempre, ci sarà sempre qualcuno che aspetterà i giocatori alla Continassa, quindi credo che possa essere una visione un po' utopistica, caro Vito. Ciao Cam, mi dispiace vivere questi momenti qua, ma i giocatori sono questi e chi poi sta male veramente siamo noi tifosi. Questa è la situazione di Max D'Ancona. Poi buon pomeriggio Camillo, negli ultimi anni abbiamo perso contro il Benevento in casa, poi per dire dopo quei 9 scudetti siamo caduti nella mediocrità, le parole di Cambiaso, strafottenza e presa in giro ai tifosi, Francesco da Ischia. Poi Alessandro da Sassomaggiore, hai delle problematiche tue, a noi non sono arrivate nessun tipo di lamentele per questioni legate all'app o il funzionamento sulle televisioni, ecco, questo posso dirti che non ci sono mai arrivate lamentele, a volte magari non ci sentono, a volte magari cade la linea, però da questo punto di vista, caro Alessandro, credo che sia un problema tuo, prova a magari cancellare e riscaricare l'app. Ecco, classico consiglio, un po' come dare i colpetti al televisore, però è l'unica cosa che posso consigliarti perché noi non abbiamo avuto mai problematiche di questo genere. Manu, vengo da te, va, che abbiamo ancora una valanga di vocali.
1: Camillo, ovviamente è chiaro che le discussioni da bar sono discussioni da bar, però mi rendo conto che per numero di occasioni create, anche domenica, ovviamente, come è successo già in altre partite, vedi Lecce all'andata, vedi Cagliari, ci sono delle situazioni che andrebbero raddrizzate con un attaccante vero che butta la palla dentro, come poi è successo con Vlahovic in questo caso, cioè avere qualcuno che in certe situazioni vada a risolverti la partita. E ovviamente ci sta l'errore del portiere e di Bremer, non m'ha dimenticato, ci sta tutto il resto, però ci sta pure che qualcuno doveva buttare un po' di palle dentro anche nel tempo passato, che ci avrebbe permesso oggi di respirare un po' di più. Sarebbe del tutto sbagliato pensare ad un mercato dell'anno prossimo che si basi quasi esclusivamente su un attaccante e per il resto lasciare la squadra quasi del tutto così. Stefano da Edimburgo, sempre fino alla fine forza Juventus, dai che ce la facciamo.
0: No, io credo che affidarsi ancora a questa squadra ancora una volta sarebbe sbagliato. E bisogna fare una rivoluzione, fare dei cambiamenti, cercare qualcosa di diverso. Quindi onestamente io credo che dire solo colpa della punta non va bene, perché poi ci sono troppe cose che mancano. Tra l'altro Spalletti ha fatto anche l'identikit di un trequartista che a noi manca. No, secondo me sminuire tutto alla punta non è la cosa giusta, perché lo facciamo tutte le volte e non funziona. Quindi onestamente io credo sia giusto cercare di trovare dei punti più importanti. Secondo me a centrocampo siamo troppo lenti, a centrocampo sbagliamo le scelte, la qualità, e quindi io credo che si debba fare tante cose a livello di rosa, sui terzini. Adesso leggo un messaggio su Kelly, però Kelly in questo momento sembra svagato, cioè contro Verona smarrimento di Kelly, cosa ero dovuto? Ma è un po' di partite che Kelly si è un po' sul suo mondo, sì che non è stato benissimo, però col Verona ma non ci avesse voglia, cioè ha tirato una punizione da fuori area di piatto, dove io ho guardato, me lo ricordo, Romeo e Marco Amato che li avevo vicino e ho detto ma di piatto? Cioè dai 20 metri di piatto? Cioè, dai 20 metri col tocco vai di collo, poi la spari fuori dallo stadio. Per carità, abbiamo visto una punizione a raso terra come 2 settimane fa con Locatelli, ma di piatto dai 20 metri cosa vuoi passargliela la palla al portiere? Cioè, poi non è neanche arrivata. E capite bene che sembra quasi che ci facciano un favore a volte giocare, quindi in questo caso va così. Ciao Camillo, in questa squadra mancano i rosiconi, basta guardarli in faccia, basta guardare le esultanze preparate, manca chi quando serve di una scarpata. E ti arrivo a dire, vorrei vedere qualcuno che si fa cacciare perché rosica per una sconfitta, ma di questi uomini non ne vedo. Non sei lontano dalla mia idea, non sei lontano dalla mia idea. Cioè, ti faccio un esempio, no? Bergomi, io non l'ho sentito, però me l'hanno raccontato, ha detto a Cambiaso che sostanzialmente a noi manca la cattiveria dell'Inter, l'ho detto pure io, no? Però se fossi stato un calciatore della Juve e qualcuno mi avesse detto ti manca qualcosa dell'Inter, io avrei perso la testa,

0: avrei perso completamente la testa. Avrei risposto molto male. Perché non me ne vado a far dire queste cose? E invece la solita risposta è sì, vedi, qua, là, su, giù, Così, arrivo a dirti che quando Bastoni ci ha fatto quella porcheria, poi io ho elogiato il carattere della Juve, sono rimasti lì in partita, non hanno perso la testa. Però probabilmente dovevi perdere la testa. Dovevi perdere la testa, probabilmente. L'hai giocata con onore, con compattezza, hai fatto una partita eroica, Però forse una scarpata la dovevi dare a un certo punto. Quindi non siamo tanto distanti questa volta dal pensiero. Ciao, sono Ale, mancano giocatori come Palestra. Palestra è forte, però ci mancano tanti altri giocatori oltre un Palestra, ecco. Poi Palestra è molto forte, però non è proprio il primo della lista, onestamente, in questo caso. Un altro vocale, Manu.
1: Buongiorno Camillo, buongiorno Radio Bianconera, Giovanni da Torino. Allora, io non capisco fare tabelle, calcoli e quant'altro, cioè non è una mentalità da Juve, ma non è la mentalità comunque generale di qualsiasi squadra di Serie A e di top club e quant'altro. Cioè tu devi andare in campo e vincere e basta, senza pensare a dietro, davanti, chi hai, la paura di... devi giocare per vincere. Giocare per vincere, non stare a fare i calcoli non serve veramente a niente. Io non capisco. Comunque, poi volevo aprire quest'altra ipotesi. Se fossi Spalletti, faresti una difesa a 4? Adesso magari è troppo tardi, però fare una difesa a 4 con Holm, Kalulu, Kelly o Gatti, o comunque Kalulu, Gatti o Gatti Kelly, e cambiare da sinistra e far rifiatare un po' Bremer, o magari far rifiatare anche un po' Kalulu, cioè uno dei due, però fare una difesa a 4. Tu che ne pensi? Ciao, ciao, buona giornata.
0: La difesa 4 non la fa più da quando abbiamo sbagliato col Sassuolo. Credo sia un compromesso, ne parlavo stamattina con Claudio Giuliani, una difesa 4 non metto Cambiaso. Una difesa 4 io Cambiaso non lo metto. Non lo metto, non tolgo mai Kalulu. Non tolgo mai Kalulu, ma mai nella vita. Non metto Cambiaso, metto Kalulu, Bremer. Però rischi di mettere Bremer a sinistra, perché poi dovresti mettere Bremer a sinistra e con Gatti e poi metterei Kelly terzino sinistro, perché sennò noi siamo troppo deboli su quella corsia, con Yıldız che torna poco, soprattutto in queste condizioni rischi davvero di poi non avere mai fase difensiva e Cambiaso in inferiorità. Già l'uno contro uno è un disastro. Se poi deve andare in fase in due contro uno in difesa è un dramma. Perciò andrei su Kelly, ecco, forse andrei su Kelly e sposterei Bremer a sinistra con Gatti al centro e proverei a fare questa cosa se dovessi schierare difesa 4. Però non so se è il momento di fare dei cambiamenti proprio ora in cui ti stai giocando veramente la vita. Io credo che fino a fine stagione andremo sempre fermi e fissi sul 3-4-2-1 e poi cambieremo il prossimo anno, ecco. Però c'è un'evoluzione tattica importante, La Juventus in questo momento sta giocando male, è lenta, è prevedibile, non aggira il muro, non ci sono più quegli interscambi di posizione, è un palla con Seisao e vediamo che fare. Quindi in questo momento non stiamo andando bene, perché c'è anche un'involuzione tattica, siamo fermi a palla con Seisao e questo è un problema. Ultimo vocale della trasmissione.
2: Ciao a tutti, sono Simone dalla Svizzera. Sabato sono stato la prima volta allo stadio, è stato spettacolare, bellissimo da vedere per la prima volta, un'emozione unica. Niente, sono rimasto un po' deluso dalla prestazione. Diciamo, dai, visto dallo stadio la squadra ha giocato bene, ha creato tanto, però poi se non metti la palla dentro e crei tanto, un contropiede del Verona hanno fatto gol. Mi sembrava la stessa partita identica contro il Lecce, che è finita pure 1-1 allo stadium. E niente, Davide per me è scarso, anche visto dal vivo. Vabbè, non tiene una palla, non regge un contrasto. Veramente non è adatto al nostro calcio e non è adatto alla nostra Juve. Per quello, tanti giocatori che dobbiamo cambiare, però più cambiamo e più complicato sarà secondo me, perché poi dobbiamo ricominciare di nuovo. Comunque speriamo per il quarto posto e fino alla fine forza Juve.
0: Ma alla fine dobbiamo cambiare o non dobbiamo cambiare, Manu? Perché io non ho capito. Perché bisogna cambiare i giocatori, però più cambiamo più sarà complicato. Sono perso, mi sono completamente perso. Però il nostro amico della Svizzera che è andato per la prima volta allo stadio, sono contento per te, anche se ti saresti meritato una bella vittoria. E quando mi arrabbio con i giocatori è proprio per gente come te. Diciamo, passami questa battuta, che non è una battuta. Però che se sei andato allo stadio e hai visto una bella partita, perché scusa, una Juve che ha giocato bene, siamo andati in due stadi diversi. Ecco, io non ho visto una Juve che ha giocato bene, ecco questo. Ho visto una Juve che ha fatto un po' di casotto, ma giocare bene per me è un'altra cosa, però capisco anche l'emozione della prima volta allo stadio, ecco questo sicuramente. Grazie per la tanta compagnia di oggi e grazie a Manuel Moroni, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Trovati dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della giovane. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
4: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. All'ingresso nella chiesa un altro applauso che sembrava non volersi mai interrompere. Sull'altare l'amata handbike accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
5: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
4: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare.
5: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. E quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi: non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narge, in ogni momento rischia di lasciarci, ha così avvertito la legale.
4: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò in corsa per la presidenza della Federcalcio, scioglierà le ultime riserve in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Sta circolando l'ipotesi di una sua ineleggibilità. Essendo stato Malagò presidente CONI fino a giugno dell'anno scorso, dovrebbe attendere un po' di tempo prima di candidarsi per una posizione in una controllata del CONI stesso, come è la Federcalcio.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Allora, ben ritrovati, niente panico mi verrebbe da dire, ma insomma un po' di panico chiaramente ce lo facciamo venire, non avevamo dubbi su quello che sarebbe stato l'epilogo della sfida di ieri sera tra Roma e Fiorentina. Come fidarsi della Fiorentina che è andata a farsi una passeggiata estiva a Roma, 3-0 il primo tempo, 4-0 il secondo tempo, ma non dobbiamo prendercela naturalmente né con la Fiorentina né tantomeno con la Roma, ma avere quella rabbia dentro noi ce l'abbiamo, l'importante è che ce l'abbia anche la squadra, che ce l'abbia anche il tecnico, che ce l'abbia anche la società, perché ieri la Roma ha dimostrato come vanno affrontate determinate partite. Mi duole dirlo, mi fa arrabbiare doverlo dire, però ieri la Roma è scesa in campo con il piglio giusto e in 45 minuti ha archiviato la pratica fiorentina, che non era neanche il Verona già retrocesso, certamente la Fiorentina già salva, squadra che invece sappiamo la Fiorentina metterà in campo tutto quello che ha nella gara contro la Juventus all'Allianz, ma una squadra con orgoglio, con rabbia, con voglia di vincere, se ce l'hanno davvero, la gara poi interna all'Allianz contro la Fiorentina deve finire 6-0, dovrebbe finire 6-0, poi chiaramente è una provocazione perché per fare 6 gol in una partita, anzi 5, abbiamo dovuto affrontare la Cremonese in una serata in cui c'è riuscito veramente qualunque cosa. I gol alla Juventus non mancano, il terzo attacco della Serie A, ma non per gli attaccanti, ma perché trova la via del gol anche per altre vie. Questo chiaramente è una cosa positiva, ma quando ti manca l'attaccante che fa la differenza è una cosa comunque negativa perché non ti ci puoi appoggiare. Abbiamo recuperato Vlahovic che intanto ha trovato il gol su calcio di punizione e ha dimostrato di avere grande fame e quell'ambizione, quella cattiveria lì davanti che David non ha, che Openda non ha, che lì davanti insomma la Juventus quest'anno non ha avuto, perché come dicevamo ieri io e Alessandro Santarelli, la Juventus è il terzo attacco della Serie A senza attaccanti. Abbiamo giocato una stagione senza attaccanti e soprattutto senza la rabbia giusta nelle partite che contavano, nelle partite più importanti, in quella contro il Sassuolo in casa, in quella contro il Verona in casa, in quella contro il Torino in casa, in quella a Firenze contro la Fiorentina, nelle due sfide contro la Lazio, nelle due sfide contro il Como, nella sfida a Cagliari. Insomma, sono tanti momenti in cui questa squadra, quando doveva tirare qualcosa di fuori in più, non lo ha fatto. Tanti altri momenti in cui lo ha fatto, vedi Bergamo, vedi Udine, vedi la partita anche di Milano, dove sappiamo tutti come è andata a finire e perché è andata a finire in quel modo. Adesso bere o affogare, vivere o morire, o le vinci tutte e tre o sei fuori dalla Champions League, perché tanto lì dietro non ti concederanno più nulla, nessuna distrazione, nessun jolly, nessun rallentamento è possibile, e adesso bisognerà guardare avanti e soprattutto poi ci sarà quella famosa sfida contro la Fiorentina, si giocherà a ora di pranzo visto che c'era la contemporaneità nelle ultime due partite di campionato e visto che il derby si può giocare alla mezza. Complimenti agli uomini dei calendari, a proposito di questi poi parleremo di un altro capitolo dell'inchiesta arbitri, ecco che ci si troverà a giocare anche in un orario molto scomodo e occhio anche agli orari scomodi nelle partite in cui hai bisogno di vincere senza se e senza ma. Parliamo di questo, di tante cose, sempre insieme. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi e da Alessandro Santarelli. Ciao Santa!
2: Eccoci qua. Ieri me l'hai tirata, Marangio, ma domani sarò
1: ma io lo sapevo, ma io lo sapevo.
2: No, ma così, guarda, è così, è contento l'ascoltatore che ieri si lamentava perché c'è un raffreddore, perché è successo anche così. Dice, ma si può sentire uno col raffreddore. Ecco, appunto.
1: Ah, davvero? E oggi, infatti, a questi livelli
2: sì,
1: siamo.
2: Sì. Sì, c'era un ascoltatore che si lamentava che c'avevamo un raffreddore. Va bene, comunque, freddate di un periodo del cavolo. Ma io, Vincenzo, che ti devo dire? Ti confesso che ieri sera la partita non l'ho vista. Non l'ho vista perché mentre è iniziata Roma-Fiorentina io stavo scrivendo l'editoriale. Perché non c'era niente da vedere ieri sera. Cosa c'era da vedere ieri sera? Una squadra che fa esattamente il suo dovere, perché battere la Fiorentina, e a me non mi interessa se si è presentata, non si è presentata, è venuta, cioè a me della Fiorentina in questo momento non me ne frega niente. La Fiorentina è andata lì, ma poteva andar lì anche con l'animus pugnandi, la Roma l'avrebbe ribaltata.
1: Mamma mia, l'hai blobbato l'animus pugnandi di Santarelli.
2: Animus pugnandi, ma è quello. L'avrebbe
1: spirito battagliero, così traduciamo.
2: Sì, e quindi adesso io poi ho ancora impresse le parole di Cambiaso, ok?
1: Ah,
2: quindi,
1: mi hanno fatto arrabbiare troppo.
2: Ha detto che dobbiamo stare tranquilli, sereni e tutto a posto. Voglio benissimo, vedere. Facciamo adesso 3 su 3 e la Roma si attacca al cavolo. Ah. Se non facciamo... Ho detto al cavolo.
1: Ah, no,
2: se non facciamo 3 su 3 è giusto.
1: Ci attacchiamo
2: che noi
1: al cavolo.
2: Ma è giusto, Marangio.
1: Certo,
2: e non l'avremo buttata via col Milan. L'avremo buttata via col Verona in casa. Punto. E guarda, aggiungo e chiudo e non parlo più per 2 ore. La vera partita, ora lo sanno tutti, ma lo ribadiamo, è sabato sera. Perché se sabato sera non batti il Lecce e vai o a -1 o a -2, cioè a -1 se pareggi, a -2 se perdi, è finita, come si dice a Livorno, kiss the boys, bacia i bimbi, sai che si dice bacia i bimbi,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: quando
1: sì,
2: i bimbi
1: sì.
2: vanno via, no, ciao. Ecco, se noi domenica sera non si vince, sabato non si vince, auguri e figli maschi.
1: No, che cosa aggiungere, Ale? Io ci ho scritto un post su Cambiaso e ci ho dedicato l'editoriale che leggerete questa notte su Bianconera News.
2: Tu non hai letto il mio, vero?
1: Ma io non leggo più niente di tuo perché sono molto deluso da te, perché non ti depili più bene la pelata come facevi un tempo e questa cosa mi irrita.
2: Solo di non mi depilo più bene la pelata.
1: Ogni tanto se ne sti quattro zille in testa che non vanno bene, devi imparare a fare le cose.
2: Non mi sono mai messo l'inchiostro in testa.
1: Che tuo metro, là non avevi un appiglio qualsiasi. Detto questo,
2: no, questo non ti depiglio, ho detto come fa a sapere che ultimamente
1: che schifo. No, devo dire, a me è quello che mi fa rabbia, l'atteggiamento. Poi vabbè, non voglio spoilerare alcune cose su cui sono andato a fare delle ricerche, perché poi molte cose noi le dimentichiamo, ma io le riproporrò e ve le farò sentire, leggere, eccetera eccetera eccetera. Però io non ce la faccio a vedere una squadra fatta di pseudo campioni. Sono ottimi giocatori, campioni ne vedo pochi,
2: ma quali campioni?
1: Appunto, che si permettono anche il lusso di dire che tutto sommato non è un problema aver pareggiato il Verona, tanto alle prossime dobbiamo vincere tutte, lo sapevamo, lo sappiamo. Io, se loro hanno questa sicurezza, sappiano che dall'esterno questa sicurezza non ce l'abbiamo.
2: Non ce l'abbiamo, bravo,
1: assolutamente.
2: Bravo.
1: Assolutamente.
2: Ma infatti io sono curioso di sapere il signor Cambiaso, ma adesso non è che ciò con lui, sai che a me sta anche simpatico Andrea, perché è un ragazzo che gli posso rimproverare di tutto, ma non il fatto che non abbia dato sempre quello che aveva, poi che sia tanto poco, insomma non è un fenomeno, è un buon giocatore ma non è un campione. Però quelle parole mi hanno fatto veramente arrabbiare, e se lui è sereno cerchiamo di esserlo anche noi, altrimenti sabato sera vinceremo, per l'amor di Dio, ma se non dovesse accadere si presenterà a lui e dirà: ragazzi, ho detto un'enorme stupidaggine, scusate, e ci deve dimettere la faccia, ci deve dimettere la faccia. Per il resto, sai cosa mi fa riflettere, Vincenzo? Che noi in questo momento temiamo Lecce, Fiorentina e Torino, ecco, questa per me è già una
1: grande
2: sconfitta.
1: Ma noi le temiamo, Ale, mo m'arrabbio, e le temiamo perché in casa con il Lecce stavamo perdendo, gol di Banda,
2: Su errore
1: banda,
2: di
1: la banda eravamo noi. Chi ha sbagliato? Cambiasso, ma non mi dire chi è che in porta non è riuscito a raggiungere quel pallone di Gregorio. E va bene. Mi arrabbio perché contro il Torino noi non abbiamo vinto in casa. Contro il Torino non abbiamo vinto in casa. Ti ricordi anche quella partita? La vuoi ripercorrere? Benissimo.
2: Le ricordo tutte, Marangi.
1: Mi arrabbio perché la Fiorentina butterà il sangue a Torino. Poi si giocherà magari alla mezza per fare la famosa contemporaneità con questo meraviglioso sistema calendario che non tiene conto degli internazionali di tennis che ci sono ogni anno sempre nelle stesse date. Ma noi ce lo dimentichiamo. E si piazza l'anno scorso la Roma col Milan e quest'anno il derby. E con la Fiorentina che cosa è successo? Tiro di Mandragora da fuori, colpo di testa era di Thuram che sbagliò in quel caso, e ancora una volta Di Gregorio che si tuffa, ritrae la mano e palla che finisce in rete. Ma io come faccio a pensare che siano tre gare alla portata? Sulla carta sì, e per quello che è la storia della Juventus deve essere così, ma da quello che abbiamo visto quest'anno e continuiamo a vedere tra alti e bassi non è così e non sarà così.
2: E se non sarà così, vorrà dire, Vincenzo, che dopo anni di botte di sedere all'ultima giornata di campionato, vorrà dire che la botta di sedere all'ultima giornata di campionato non ci sarà più, noi ci rimboccheremo le maniche, ma soprattutto la proprietà, e qui la ritiro in ballo visto che ieri era venuta fuori la proprietà, la dirigenza, i dirigenti, l'allenatore, faranno finalmente, aggiungo perché in questi anni i soldi della Champions hanno tappato tante falle, faranno di necessità virtù e guarderemo tutti in faccia. Cioè, sai cos'è? Lo dicevo ieri con l'amico
1: che
2: Matteo.
1: Dicevi?
2: Sai cosa mi fa incavolare, Vincenzo? Ieri sera ci siamo fatti una seduta di psicoterapia.
1: Bravo.
2: Che noi ci stiamo diventando matti per un quarto posto. Dici, sai, è lo scudetto, allora sì, noi stiamo diventando matti per un quarto posto. E allora, se il quarto posto arriva, siamo tutti felici e contenti, perché? Perché sappiamo cosa porta. Ma se non arriva, ci guardiamo tutti nelle palle degli occhi e guardiamo la capacità della proprietà, società, di rimboccarsi le maniche e ripartire, Vincenzo mio. Questo guarderemo.
1: Tra l'altro, l'anno scorso, punto a punto con la Roma, quest'anno, punto a punto, sarà ancora con la Roma. L'anno scorso ci è andata bene, quest'anno la paura che possa andare male c'è assolutamente. E dicono, e potreste dire, ma come, Marangio non è l'ottimista della situazione. Io lo sono e continuo a fidarmi di Spalletti, anche se riconosco anche quelli che possono essere stati degli errori di Spalletti, perché nessuno è infallibile e quindi sbaglia anche Spalletti. Però quando, non ricordo se ieri sera, sì, probabilmente ieri sera, mi sentivo dire... Quando ho tirato fuori nel post le parole di Davis, che ho ricordato anche in diretta qui insieme a te, e mi sento dire, quindi quelle parole valgono anche per Spalletti, mi sono arrabbiato non poco, tantissimo. Perché evidentemente c'è ancora un piccolo focolaio in questa tifoseria, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, di pensare a quello che vuole, per carità, che ancora pensa a quell'allenatore là che se ne andò per i turbe. Ancora ci pensa, fidati. E torniamo alle famose divisioni che noi dicemmo che non dobbiamo avere all'interno, ma che abbiamo. Perché qua c'è ancora gente che fa il tifo perché la Juventus non vada in Champions League, per dire, vedi, fallito Spalletti, via anche Spalletti, Spalletti non se ne va. Quindi se volete fare il tifo e pensate che Spalletti se ne va, Spalletti non se ne va. Ed è la nostra salvezza che non se ne vada. Perché se lui resta è perché la società ha scelto di appoggiarlo in quelle che sono le richieste di una squadra da ricostruire, con o senza Champions. Perché se c'è qualcuno che ci ha fatto vedere qualcosa quest'anno è stato Spalletti, pur sbagliando, perché ha sbagliato sicuramente anche lui, e perché se c'è qualcuno che sta provando a svegliare e a dire le cose in faccia, perché non ce lo dimentichiamo quando qualche partita fa Spalletti disse, io se vi devo dire che cosa siamo, non ho ancora capito questa squadra cosa può fare e cosa non può fare, la guiderò, ci proverò, però un giorno sei in un modo, un altro giorno sei in un altro modo. E qui perché mancano i campioni, perché manca l'abitudine a giocare certe partite, perché manca l'abitudine a vincere. E perché c'è questa... Poi mi dicono di no i colleghi e qualcun altro, eccetera, ma io invece lo credo fortemente. C'è questa incomprensibile, ingiustificata presunzione da parte di qualcuno, di più di qualcuno, che quando gioca pensa che tanto fa un'accelerazione, ta ta ta, e risolvi i problemi. oppure che può fare un lancio di 40 metri e mette la palla sui piedi dell'avversario, oppure che può fare soltanto un appoggio sulla parte laterale del campo e la mette sui piedi dell'avversario. Questa è mancanza di concentrazione, questa è mancanza di attenzione, questa è mancanza di quelli che sono i parametri fondamentali per indossare la maglia della Juventus.
2: Oggi ma vedi Vincenzo, no no, ma io invece sai perché non sono arrabbiato? Perché dalla partita di ieri non mi aspettavo nient'altro di quello che è successo, quindi sono molto sereno da questo punto di vista. Io non lo so se qualcuno pensa ancora al traditore con la parrucca, io questo non
1: ci
2: lo
1: pensano,
2: so.
1: Pensano, fidati.
2: È un problema loro però, perché... Beh, allora, intanto è legittimo, perché ognuno può pensare a quello certo. che gli pare. Quindi c'è chi tifa per la Juventus, grazie a Dio il 97% è la nostra tifoseria. C'è chi tifa per un allenatore piuttosto che per la Juventus, e che poi se l'allenatore è suo amico e gli va bene, allora tifa anche per la Juventus. Oppure se l'allenatore non gli va bene, non tifa più per la Juventus, ma ormai li conosciamo. Per carità, è un modo legittimo, non fanno male a nessuno. Però una riflessione io la faccio, cioè se non si è ancora capito che qui il problema non è l'allenatore, o meglio, è anche l'allenatore, ma è che bisogna cambiare nuovamente una buona parte dei giocatori, vuol dire che si è capito poco. E che anzi, dopo anni di folli tentativi, e penso a Tudor e penso a Motta, finalmente si è trovato un allenatore, con i suoi limiti. Perché Spalletti non è l'allenatore più forte al mondo e non è neppure l'allenatore più forte in Europa. È sicuramente tra i più bravi in Italia e è sicuramente tra i più bravi in Europa. Ma sbaglia. Ma sbaglia e sbaglierà ancora. Dopodiché, e questo vale anche per Tudor e vale anche per Motta, se in porta c'hai Di Gregorio, tu puoi avere anche Guardiola. Se davanti c'hai David, ci puoi avere anche Guardiola. Per cui l'allenatore oggi è quel tassello che abbiamo faticosamente ricostruito. Quello che manca sono i calciatori. Dice sì, ma l'allenatore deve dare qualcosa di più. E qui vengo alla responsabilità di Spalletti. Perché pareggiare contro il Verona non esiste mai al mondo. Mai al mondo. E dunque anche l'allenatore ha le sue responsabilità.
1: Allora, tra le responsabilità che state attribuendo alla squadra, ripeto, ognuno deve essere sempre libero di esprimere la propria opinione. La nostra non è una sentenza davanti ai microfoni, sono delle opinioni anche le nostre, che molte volte magari sono suffragate da fatti diversi rispetto a quelli che possono essere fatti di pancia e basta. Trovo molti che dicono, beh certo, se si riparte dai soliti Locatelli, McKennie eccetera e Perin e compagnia cantante, non ne usciamo più. Io invece credo che Locatelli sia uno che comunque ha la Juventus nel cuore e che comunque è uno che la grinta ce l'ha messa. Vi ricordate per esempio anche le lacrime quando arrivò il gol di Zielinski dell'Inter, dopo faticosamente avevamo trovato il pareggio in una partita del genere, lui da te, perché è uno che ci tiene, uno che corre. Ora, la qualità di certe cose, ritorniamo al discorso fatto ieri, può non essere eccelsa, perché chiaramente non è che Alessandro e Marangio diventano Baldini e Fiorello in questo momento, sono comunque Alessandro e Marangio, fanno lo stesso mestiere ma a un livello diverso, con anni di esperienza diversi, con un pedigree diverso, con un'indicizzazione di lavoro diversa. Non si può chiedere a Locatelli di diventare Pirlo, non si può Bravo. Chiedere a Locatelli di diventare Pjanic, non si può chiedere quindi a Locatelli di calciare le punizioni all'incrocio, di recuperare i palloni, di smistarli, di avere velocità di pensiero, di leggere subito il giocatore, perché non è quello il suo ruolo. Poi che quest'anno si sia sobbarcato anche quello è perché non avevamo alternative. Allora si può chiedere più saggiamente alla Juve di prendere un giocatore che possa fare quello e di metterlo accanto a Locatelli, in modo che Locatelli possa fare quello che sa fare meglio, o di prendere uno che sappia fare bene quello e metterlo accanto a Locatelli, anzi a metterlo accanto a un altro più forte di Locatelli e far sì che Locatelli rientri nelle tornazioni. Ma prendersela con il giocatore in sé, in questo giocatore in sé, è sbagliato, perché Locatelli magari è quello che ha lottato di più, è quello che l'anno scorso quel rigore lo ha preso, l'ha tirato e ci ha portato in Champions, poi quest'anno lo ha sbagliato quel rigore, magari quei due punti persi ci costano tantissimo, perché comunque si sbaglia anche. Ma prendersela con Locatelli, con McKennie o con i tre rinnovati, sono loro due più Yıldız, secondo me sarebbe sbagliato, anzi mi permetto di dire che è sbagliato. perché non si guarda quello che bisogna fare, cioè aggiungere a questa rosa, non togliere tutto, che c'è una mosca che ti gira attorno, aggiungere,
2: no, no, mosca.
1: Aggiungere qualcosa, non continuare a togliere e ricostruire.
2: Bravo,
1: togliere
2: ma
1: e ricostruire.
2: Punto è quello. Il punto è quello, Vincenzo, cioè noi anche qui si ragiona troppo spesso di pancia. Quello mi sta antipatico, quello non lo sopporto, quello non lo posso vedere. Il problema qui è che noi dobbiamo trovare giocatori più forti in maniera tale che Locatelli diventi il primo ricambio. Poi Locatelli io lo voglio nella Juve, sì, lo voglio nella Juve Locatelli, ma magari Locatelli deve diventare il primo cambio della Juve. Dice Cambiaso lo vuoi? Per me Cambiaso rispetto a Locatelli è arrivato a fine ciclo, basta, Cambiaso lo saluto. McKennie, il problema è che se McKennie è il centrocampista più forte della Juventus, ci mancherà qualcosa in questo momento? Sì, quindi McKennie ben resti alla Juventus, ben venga McKennie alla Juventus, ma non come il titolare della Juventus o come mi appoggio a McKennie perché gli altri, Dio me ne guardi. È questo il problema, che va al di là delle antipatie e delle simpatie, che sono umane, ma che in una squadra di calcio devono andare in un secondo piano. Invece noi spesso mettiamo prima la simpatia o l'antipatia e poi il colore della maglia. Dopodiché io sono d'accordo sulla questione, come scrivo, che come leggo che ha scritto qualcuno, il circolino Cambiaso, McKennie, Locatelli, Perin. Sono d'accordo, perché noi abbiamo uno zoccolo duro di giocatori che in questo momento, secondo me, chi per un motivo, chi per un altro, alla Juventus ha fatto il proprio tempo. Qualcuno può dare ancora qualcosa, secondo me Locatelli, probabilmente McKennie, altri no, non lo possono più dare. Vuoi perché sono tanti anni che sono lì, vuoi perché probabilmente tutto quello che potevano dare lo hanno dato. Ma lo stesso discorso, Vincenzo, vale per l'attacco, anzi vale di più per l'attacco, perché a me oggi preoccupa molto di più la questione Davide Openda che non Locatelli, se devo essere sincero. Perché io cosa devo pensare, che l'anno prossimo riparto con Treccine o con Openda, riparto con loro due? Questo mi preoccupa a me più che Locatelli, Cambiaso, McKennie e Perin, che mi preoccupano altrettanto, ma in una scala di preoccupazioni io vado a vedere l'attacco, Vincenzo. E meno male che in questa fase finale ci abbiamo Vlahovic, al quale devo dire Dusan, prendi un antidolorifico, perché se perdiamo pure Dusan Vlahovic in queste ultime tre partite, Vincenzo, non presentiamoci nemmeno.
1: Beh Ale, se tu immagini che contro il Sassuolo addirittura il signor Milik, che era tornato da due anni, non due mesi, di infortunio, era stato il più pericoloso lì davanti, ti fa capire quanto disperato bisogno abbiamo di avere
2: appunto
1: l'attaccante. Se ci ricordiamo che a gennaio Spalletti ha passato le giornate a dire mi serve l'attaccante fisico, mi serve l'attaccante fisico, e poi non è arrivato. Che adesso dopo la partita col Verona ha cominciato a dire mi serve il centrocampista, mi serve il centrocampista e speriamo che arrivi. L'allenatore, gli alert li sta lanciando. Ora la società li raccoglie oppure no? Perché mi trovo molto d'accordo col messaggio di questo nostro amico che dice: comunque, pareggio col Sassuolo, andata di lusso con l'Atalanta, vinto contro un Bologna che arrivava stanco da Birmingham, pareggiato con un Milan tecnicamente scarso senza tirare mai in porta, pareggio col Verona. Adesso la situazione mi sembra assodata, speriamo in un finale d'orgoglio, ma mi sembra che anche Spalletti non abbia capito come tirar fuori il meglio dalla squadra. Questo lo dice Roberto da Langhirano e io su questo sono d'accordo, cioè se noi ce la vogliamo prendere anche con l'allenatore, allora chiudiamo gli occhi sui problemi veri.
2: Ma
1: la
2: certo.
1: Struttura di una squadra costruita negli anni, possiamo dire male, cambi l'allenatore, ne abbiamo cambiati tre e vi assicuro che quello là con la parrucca in testa non è certamente uno che viene e ti fa il miracolo. Ve lo posso assicurare che se arrivasse ti comincerebbe a dire quello che ha detto appena è arrivato a Napoli. Dove mette piede a Napoli e prende tre fischi dal Verona, non ci pareggia 1-1, non ci pareggia 1-1 andata e ritorno, ne prende tre senza tirare in porta. Dopo quella partita va in conferenza stampa e dice: o mi comprano i giocatori o io altre figure così non ne vado a fare. Gliene comprarono 5, con quelli si è messo a lavorare, come al solito dopo due anni li ha spremuti tutti e qualcuno se ne vuole andare, quell'altro che era il suo talismano Lukaku se ne va senza neanche salutarlo. Quindi vi assicuro che qua uno che fa le magie non c'è e non le può fare neanche Spalletti. Ma, però tra Vincenzo, Tudor, Motta e Spalletti, Spalletti è l'unico che ci può portare fuori dal guado. Ma se non gli dai gli strumenti per farlo, e i miracoli non li può fare. Quindi, cambiamo tutto, cambiamo un'altra volta tutto. Cambiamo allenatore, cambiamo squadra e continuiamo a fare il giro.
2: Ma
1: della
2: non
1: ruota.
2: Si cambia. Ma io infatti non capisco perché si continua a parlare dell'allenatore del Napoli. Ma per quale motivo si è parlato dell'allenatore del Napoli in questo momento? Quello che ha rifiutato l'anno scorso la Juventus, perché se ne deve
1: perché
2: ci hanno
1: il chiodo fisso, Ale. Perché
2: ma basta,
1: chiodo fisso.
2: Ma pensiamo alla Juventus. Io credo che se uno ha il chiodo fisso, tifi Napoli. Tifi Napoli e non rompa le scatole, Vincenzo, perdonami, ma abbiamo rinnovato l'allenatore, piace, non piace, bravo, non bravo, ognuno può avere i propri giudizi, giusti e corretti, ma dove parlare oggi con la Juve che rischia concretamente di uscire dalla Champions League, la volta che rischia di più rispetto agli ultimi anni, ma devo stare a parlare dell'allenatore del Napoli, ma chi se ne frega, cioè oggettivamente, ma non spreco una parola per l'allenatore del Napoli, non me ne frega niente, basta. Basta, se volete tifare per il Napoli, fatelo. Vi accolgo un abbraccio aperte. Io, grazie a Dio, non vedo nemmeno un messaggio di questa roba qua, perché giustamente i nostri amici sono molto più concentrati su quello che è il problema. Dopodiché c'è anche la questione Miretti, perché anche Miretti a livello, cioè oggi il primo cambio è Miretti, ragazzi, con tutto il bene, Miretti è un altro che deve lasciare la Juventus.
1: Benvenuto nel club.
2: È un altro che deve lasciare la Juventus, perché se il primo cambio a centrocampo oggi
1: era Zidane,
2: non può essere...
1: quest'estate, Ale, sono testimone, tu stavi in vacanza a farti il tuo mese di il tuo mese e mezzo di vacanza,
2: sì,
1: io sono testimone, Ale. E ti dicevo, ti mandavo i messaggi mentre stavi in diretta, e i nostri amici che stanno qui se lo ricorderanno, e dicevo, cioè, che si parlava di Napoli che voleva per 12 milioni Miretti, se diamo Miretti al Napoli, che errore clamoroso che facciamo, il più forte centrocampista. Cioè ragazzi, ma che è diventato Zidane e non me ne sono accorto? Era Zidane. Marangio era uno che farneticava, che voleva regalare Miretti.
2: Ma il problema, Vincenzo, è che se il titolare oggi è Locatelli e la prima riserva è Miretti, hai un problema. Invece, se tu hai prima riserva Locatelli, che io terrei sempre la Juventus, e davanti Goretzka, tanto per farti un nome, allora mi va bene. Ma in quel caso Miretti non ci sta più alla Juventus, perché non ha più lo spazio. Certo, qui devi fare un passaggio indietro. Noi avevamo preso il top dei top dei top, il nuovo Bellingham, cioè con Miners, e qui invece non abbiamo nemmeno un quarto di ciabatta di Bellingham. Quindi errori su errori, per l'amor di Dio, l'avremmo fatto tutti, io per primo, con Miners. Però io posso sbagliarmi a dare un giudizio, un direttore sportivo che spende 60 milioni no. Così come Comolli non può prendere Openda a 45 milioni. E il mercato di Comolli, che in questo momento noi, da un certo punto di vista, Vincenzo, avevamo congelato, oggi ritorna fuori con tutti i disastri. Con tutti i disastri. Dopodiché c'è un aspetto mentale di una squadra, perché mercato o non mercato, tu il Verona lo batti, tu il Lecce lo batti, tu la Fiorentina la batti, quindi i disastri di Comolli sicuramente, i disastri di Giuntoli sicuramente, poi i giocatori che probabilmente tirassero fuori un po' più di attributi, oggi saremo a fare altri discorsi.
1: Sicuramente, allora noi ci fermiamo per la prima pausa, tanti messaggi sono tanti, Alessandro però ha preparato due straordinari quesiti, il secondo e il terzo, il primo e il secondo.
2: Ora non lo mando,
1: è troppo bello per mandarlo adesso, si manda dopo, ci leggiamo i vostri messaggi appena torniamo. Perché torniamo tra poco.
2: Forse.
0: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Little Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. E Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo stadio olimpico.
5: L'ATP di tennis, che è in quella data lì, la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio il giorno è. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
4: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita, i suoi valori migliori, non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione, Petrucci. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto chiaro, no?
8: Sì. Ah, chiarissimo.
7: Beh,
8: chiarissimo.
7: Molto
8: si
7: bene.
8: Ho capito tutto.
7: Molto bene. Allora, capito tutto. Molto, molto bene. Allora, visto che non vi abbiamo lanciato quesiti perché siamo stati travolti come al solito dai tanti vostri messaggi, Alessandro adesso se li va a leggere.
9: Allora, ciao ragazzi, se il centrocampo della Juve, scrive Claudio, sarà formato a Locatelli, McKennie, Thuram con Miretti per riserva, non andremo da nessuna parte. Paolo, vorrei porre un'ulteriore riflessione su Miretti, cioè prima di giudicare il livello di un giocatore bisogna vederlo nella Juve, soprattutto per il peso che la Juve porta con sé. Ad oggi per Miretti non è da Juve, sono d'accordo.
7: Amen.
9: Su questo. Il problema non è l'allenatore, come dite voi, che conta il 20%, sono i giocatori che non hanno grinta e molti hanno tradito l'amore dei tifosi, anche se gran colpa di tutto questo ce l'ha anche la società, non si mandano via Szczęsny, Danilo, eccetera eccetera. Ragionare su quanto sia inadeguato, scrive Fabio, o meno Spalletti, non vuol dire non tifare la Juve, ma il contrario. Il problema è che chi nasconde la testa sotto la sabbia,
7: come gli struzzi, come
9: Totonno, un punto fermo nell'allenatore, ma adducendo come unica ragione perché lo dico io, più di Conte bisogna prendere Palladino o Grosso,
7: un altro fenomeno.
9: Spalletti è un passato che non ha lasciato il segno di sé. Fabio, hai ragione, cioè il tuo punto di vista io lo rispetto, perché però Fabio, su questo vorrei confrontarmi con te. Tu pensi di avere la ragione in tasca? No. Io penso di averla? No. Abbiamo due punti di vista diversi. Per me Palladino sarà un grande allenatore, Moggi alla Juve non l'avrebbe preso mai. Grosso, non ti è bastata l'esperienza di Thiago Motta? Oggi la Juve, per me, ma è la mia opinione, ha bisogno di un attore di esperienza. Per te,
7: poi non vedere,
9: ha bisogno.
7: Allora.
9: No, ma l'amico pensa che Palladino, che con Palladino, e ha ragione a pensarlo.
7: Sì.
9: Io la penso diversamente.
7: Sì. Allora, io trovo giusto invece il messaggio di un nostro amico, difficile da andare a recuperare tra i tanti che sono arrivati, che però prima diceva, se la Juventus ha l'expected goal più alto...
9: Sì, l'ho okay, visto.
7: Esatto. E io aggiungo, chiude le partite con 30 tiri in porta, 30 tiri, non in porta, 30 tiri verso la porta, 7-8 in media in porta. e non segna, il problema non è l'allenatore che ti porta intanto a fare 30 tiri di cui 7, 8, 9 in porta in media. Il problema è chi quella porta non la vede. Il problema è chi non ha i piedi per mettere dentro quel pallone. Allora o si capisce questo, o si difendono le proprie idee,
9: Vincenzo,
7: o si continua a pensare che alla Juventus servono i giovani giocatori,
9: esatto,
7: gli allenatori che possono trovare, come era Lippi, prendiamo Palladino probabilmente non verrà confermata all'Atalanta, vi do questa notizia semplice, dall'Atalanta, ok? Perché non ha soddisfatto le attese della società. Palladino Grosso è un uomo spettacolare, bravissimo, gli vogliamo un gran bene e ha fatto un grande lavoro. La Juventus è un'altra storia, come lo è stata per Tudor, ma tutti quanti di grande Tudor, grande... A un certo punto c'era gente qui, mi dispiace dirlo, io voglio un bene incredibile, ma c'era qualcuno anche tra di voi che cominciava a dire no, però è vero, abbiamo perso, però abbiamo giocato un pochettino meglio. Cioè, era cominciato a diventare... L'importante era far vedere qualcosa. L'importante non era stato essere stati sepolti dai gol dal Real Madrid. Qualcuno dirà: ne abbiamo presi 5 dal Galatasaray. In quella partita ha sbagliato. Ma questa Juventus è una squadra che ha fatto un cambio da così a così da quando è arrivato Spalletti. Ora vi aspettate che si vincevano tutte le partite? Ovviamente no, perché la squadra è quella. Poi opinione mia personale, sarò io sbagliato, tutto a posto,
9: no,
7: eccetera.
9: No, ma Vincenzo, però qui ti do una notizia.
7: Dai, dai.
9: Questo dibattito sull'allenatore noi non lo metteremo mai da parte. Perché tanto ormai si è
7: schiavi. Ragazzi, dai, ma chi vuole un allenatore o tiene Çalhanoğlu,
9: ora
7: Di Marco,
9: Grosso, Palladino, ma perché? È così. Poi, ripeto, io non ho la certezza e non devo convincere l'amico di prima. L'amico di prima non deve convincere me, perché per me Palladino e Grosso oggi mi metterei le mani nei capelli che non ho se arrivassero alla Juventus. Lui probabilmente, l'amico di prima, se l'è messo con l'arrivo di Spalletti. Speriamo che, visto che Spalletti, anche qui vi do una notizia, rimane alla Juve, speriamo che Spalletti riesca a rivitalizzare la Juventus, altrimenti faremo il giochino che in questi ultimi anni abbiamo fatto: cambiamo un allenatore ogni 6 mesi. Quali risultati ha portato l'allenatore cambiato ogni 6 mesi, Vincenzo? Zero, mi pare, perché l'ultimo trofeo che abbiamo vinto con Allegri, dopo 3 anni una Coppa Italia. Questo, ragazzi, è la storia attuale della Juventus, purtroppo.
7: Sentiamo un po' qualcosa di vocali, che dici? Sì, vai Rossi. Meno male che ci sei tu.
10: Ciao Alessandro da Taranto. Sarà questo ancora in fase shock da domenica pomeriggio. Volevo dire che vinceremo le 3 gare contro le 3 squadre in cui abbiamo pareggiato l'andata. Spero di sì. Ma poi dopo le frasi di Cambiaso veramente ho visto un'arroganza di un giocatore che io, francamente, a prescindere da come vada tutto, spero che lo vendano immediatamente, perché è un atteggiamento che non accetto da uno che gioca nella Juve così, con quella faccia proprio così, non voglio dire il termine, che, ma sì, qual è il problema, tanto vinciamo, ma veramente, tu non batti il Verù, ma cosa si dicono? Ma poi Locatelli che carica la squadra, cosa gli ha detto? Tanto vinciamo facile? No, perché devono giocare col sangue agli occhi, soprattutto dopo la sconfitta del Milan. Poi il nome di Locatelli potevano aspettare, perché se dai 5 milioni a Locatelli, cioè è del tetto il massimo, questi milioni, ma questa dirigenza forse ha perso il lupo della ragione.
9: Questo
10: veramente
9: è un punto interessante, sì, sul quale io dibatto. Il punto che tocca Alessandro è un punto interessantissimo. Io non l'avrei mai rinnovata a 5 milioni, Vincenzo. Mai, perché sono tanti.
7: 5 milioni sono tanti.
9: Sono tanti, e il giocatore oggettivamente che io voglio nella mia Juve, ma non merita quel tipo di stipendio.
7: Allora poi, perché? Dopodiché, e te lo dico perché stamattina ho fatto tutto uno studio di una cosa che poi vi proporrò più avanti, negli anni dobbiamo dire che è cambiato il costo del denaro. Cioè, questo che, esatto, significa? Che... Perché poi bisogna, che uno potrebbe dire quanto costava Platini? Sicuramente meno di Openda, Però non è questione che negli anni sono impazziti. Negli anni il costo del valore cambia. Quindi questi 5 milioni che ora dai a Locatelli di turno, dico per dire, equivale ai 3 milioni e mezzo che si davano prima. Quindi se il costo del denaro cambia, è chiaro che tutto è sproporzionato rispetto a quello che ci sembrerebbe essere un merito, perché poi è chiaro, cioè, se prima Rugani prendeva quanto? 3,5 più o meno, che prende ancora e che poi tornerà alla Juve con quella cifra, quante volte ci siamo detti com'è? Rugani prende 3,5, Yıldız prende 1,5, i valori sono sfalsati, quindi tu dici posso rinnovare a meno di 5 milioni? Tu dici quello se ne va, a me che me ne frega che se ne va, ma qualsiasi altro giocatore, vedi, volevi andare a prendere, adesso non mi viene in mente il nome di quell'altro giocatore che si voleva andare a prendere a parametro zero, che ha chiesto 5 milioni di ingaggio e la Juventus gli ha fatto bye bye, però è quella la cifra minima che adesso si chiede, diciamo, perché è cambiato il costo del denaro. Dopodiché tutte le valutazioni sono sacrosante e giuste, ed è giusto dibattere su questi aspetti, però andare a distruggere totalmente la rosa, secondo me no. Andare a ritoccarla profondamente, portare dentro uomini, secondo me sì.
9: No, ma Vincenzo, le rivoluzioni ogni anno, secondo me, non portano a risultati. Qui bisognerà però capire, io l'idea me la sono chiaramente già fatta, come tutti gli amici da casa, e qui bisogna capire quanto si può cambiare. È qui che passa tutta la differenza tra arrivare quarto e quinto. Non che arriviamo quarto per poi vincere la prossima Champions, perché non è quello. Anzi, probabilmente esci già il girone, per dire. Però se tu arrivi quarto, puoi fare un tipo di investimento di mercato. Cose che vi raccontiamo un miliardo di volte, ma che è corretto riraccontarle, perché ma io su questo, Vincenzo, hanno ragione.

0: dietro sicuramente una valanga di polemiche. Io però, allora, il Diz per me è il futuro della Juventus, Vincenzo, te lo dico, lo sottoscrivo e vorrei che il Diz diventasse il futuro del Piero anche per la permanenza ventennale alla Juve. Però io, per quanto mi riguarda, proprio faccio un ragionamento, così ora mi può riblobare Rossi, faccio un ragionamento empirico, non c'è nessuno rispetto alla quale la Juve non possa farne a meno oggi. In no, assoluto, la Juve non ha un giocatore del quale non può fare
1: a meno. Ma la Juve tecnicamente, Ale, non potrebbe... Cioè, tu dici, può fare a meno anche di
0: Diz, tutti, questo dice, sì.
1: E per me
0: sì.
1: Può fare a meno...
0: E lo dico con il cuore a pezzi,
1: Ma lo so,
0: lo
1: ma...
0: Lo dico con il cuore a pezzi.
1: Ale, la Juve in questo momento, se ne vogliamo essere onesti, può fare a meno di Yildiz, può fare a meno di Bremer, può fare a meno,
0: certo,
1: a maggior ragione degli altri giocatori, può fare a meno di Spalletti, può fare a meno di Comolli, può fare a meno di può fare a meno di tutti. Perché in questo momento stiamo parlando di un qualcosa in trasformazione per l'ennesima volta, con le scorie del passato. Allora, qua non si tratta di dire di chi posso fare a meno, si tratta di dire da dove riparto. E io riparto da Spalletti, e io riparto da Yildiz, io riparto da, sì, da Locatelli e McKennie, ma considerandoli degli elementi soprattutto dello spogliatoio, perché poi è successa anche un'altra cosa che tu non potevi seguire stando in diretta. A un certo punto, subito il gol dal Verona, Spalletti ha dovuto richiamare all'ordine Pinzoglio, gli ha detto di sedersi cortesemente in panchina, perché lui si era alzato, Pinzoglio gli vogliamo un bene incredibile, invogliare la squadra, dai reagiamo, dai facciamo, quello che fa sempre noi e per il quale noi lo apprezziamo perché è un uomo spogliatoio. Però è stato giusto anche questo atteggiamento di Spalletti, di dire scelgo io da allenatore quali sono i tempi. In questo momento la squadra non si deve agitare, non deve andare in frenesia, non deve stare calma e scegliere il momento giusto per riorganizzarsi. Poi non ci si è riorganizzati bene, poi in 70 minuti si è riusciti soltanto a pareggiare e non a vincere la partita, però ci vuole anche ordine e disciplina.
0: Certo, ma certo, ma certo, Vincenzo, ma certo. Ma ripeto, non c'è in questo momento l'uomo per cui dici no, piuttosto mi taglio le vene, ma a lui non rinuncio. È normale che guai a vendere Yildiz, ma con il quinto posto, se ti portano l'offerta, Yildiz fa il fagotto e se ne va. Poi non so se lo prende il Real Madrid, non lo so, ma è così. In quel caso, Vincenzo, in quel caso, allora sì che tu saresti di fronte ad una profonda ricostruzione, alla quale io non credo. Cioè, secondo me, anche con il quinto posto il Diz non si tocca. Però sto ragionando proprio in maniera globale a 360 gradi su un ragionamento di ricostruzione piuttosto che aggiustamento. È chiaro che se vendi il Diz tu ricostruisci, perché avrai una serie di soldi che ti arrivano, perché a quel punto, ti dico la verità, per me parte anche Bremer. Cioè, a quel punto io cerco di monetizzare il più possibile, Cioè, il Diz 120, Bremer 60, faccio 200 milioni. Allora lì la ricostruisco veramente la squadra. Ma spero che questo non accada, perché se tu ricostruisci dall'inizio, cioè dalle basi un'altra volta, non è che sei al secondo anno, risei un'altra volta al primo, e il primo è difficile riuscire a vincere. Io voglio vincere, Vincenzo. Mi sono rotto le scatole di soffrire per un maledetto quarto posto. E se tornare a vincere per me oggi vuol dire anche sacrificare qualcuno, io sacrifico, non guardo più in faccia a nessuno. Lo so che è un discorso molto brutto quello che ho fatto, ma credo che il popolo bianconero abbia tutto il diritto di tornare a vincere qualcosa, a esultare per qualcosa, perché non è possibile farsi il sangue amaro per un banale quarto posto.
1: E purtroppo ancora una volta siamo a questo punto di partenza. Sentiamo qualche altra nota vocale, vai Rossi.
2: Buonasera ragazzi, a Rossi da Ostia. Io penso che comunque a questa squadra manca un centravanti. Se facciamo il gioco, diciamo, delle figurine,

0: mettiamo a noi Malen e a loro David. Io penso che la Juve già fa il Champions da un bel po'. A noi
1: Metti
0: serve,
1: anche Svilar,
0: io non vado matto per Malen, ma ci serve un attaccante che butta dentro la palla, un attaccante che fa i movimenti giusti, un attaccante che comunque anche con le partite sporche ti fa vincere le partite. Ecco, a noi manca quello. Perché io penso che ieri, sabato, la Juventus se fosse stata capace di andare subito in vantaggio, avrebbe fatto 4-5 gol almeno. Invece noi le partite non le
1: Eros, è
0: apriamo, le
1: vero.
0: chiudiamo, le portiamo fino alla fine e poi si fa sempre più dura. Subentra il nervosismo, la paura, il braccino.
1: Vero.
0: Quindi penso che a
1: Ma
0: questa
1: non solo
0: squadra.
1: l'attaccante, il portiere. Ragazzi, noi ha ragionissimo. Poi con me su Malen sfondate non a porta aperta, un macigno aperto. Ma il portiere! Questi sono i ruoli nei quali noi non possiamo derogare. Poi, per carità, Locatelli, ci concentriamo sempre sui soliti noti. Locatelli cambia benissimo. Il portiere! Qui c'è il portiere!
2: Ah, ieri ce lo siamo detti, il
1: Svilar!
2: portiere e l'attaccante, non ce li
1: Che
2: abbiamo.
1: cazzo! Svilar l'avrà dato 12-14 punti a quelli lì. Aggiungici quelli che le ha portato Malen e rischia di andare in Champions. Noi non ci abbiamo nemmeno, e mi dispiace, ma non ci abbiamo nemmeno il portiere attaccante, fase terminale della difesa e fase terminale dell'attacco. Noi stiamo giocando senza portiere e senza attaccante. Potremmo chiudere qua la trasmissione, Vincenzo.
2: Esatto. L'unica cosa che penso, Ale, è che semmai non dovessimo andare in Champions League, ma io non ci voglio neanche pensare. Secondo me la posizione di Como lì andrà pesantemente sotto accusa, proprio per questo. Perché
1: Sì,
2: comunque
1: ma il portiere l'ha fatto fuori Giuntoli, eh.
2: sono d'accordo, l'attaccante non li ha trovati Como lì. Quindi
1: Benissimo.
2: Giuntoli non è che puoi andarla a riprendere e gli dici
1: No,
2: torna, ti devo rimandare a casa
1: no.
2: un'altra
1: Per
2: volta,
1: l'amor
2: tanto
1: di
2: ti ho
1: Dio,
2: già mandato a casa, già ti ho fatto pagare le colpe. Como lì però mi ha preso Davide Openda. Attacco della
1: l'amor di
2: Juventus e
1: Dio.
2: Davide Openda. Virgola,
1: Per l'amor di
2: 15
1: Dio.
2: milioni per Jegrova. Virgola, Alberto Costa via prendo João Mario, buttato via al Bologna. Qua
1: Ma
2: di
1: io sono
2: errori
1: d'accordo, Vince.
2: commessi, se cominciamo a fare una lista, non si finisce più. E ripeto, sempre per gli studi che ho fatto, che ho studi, approfondimenti che ho rifatto oggi riguardando cose del passato, eccetera. Alla Juventus manca una struttura logica. Allora, questo lo posso cominciare a dire. Perché quando la Juventus prese Tevez, quando la Juventus prese Dybala, quando la Juventus ha preso Mandzukic, per carità, c'erano altre risorse, per carità, c'era altre possibilità, era un'altra Juventus, erano altri tempi, altri momenti, eccetera. Ma lì non li ha presi Marotta, ci ha lavorato Paratici, che noi, io per primo, e così faccio ammenda, abbiamo a un certo punto accompagnato alla porta dicendo quanti disastri ha fatto. Te lo ricordi, Santo, o non te lo ricordi, davanti a questi microfoni?
1: Come no?
2: Perché
1: Non
2: facciamo
1: me
2: la
1: lo ricordo
2: lista dei
1: bene.
2: disastri fatti. Ma Paratici aveva fatto dei colpi straordinari che non c'entravano con Marotta, perché le vere trattative, lo scouting, andare a cercare la storia dietro il calciatore e non vedere quanti gol ha fatto in un campionato e capire qual era il momento giusto per prenderli e valorizzarli, era Paratici. Poi veniva trattato tutto da Marotta, entrambi scelti da Andrea Agnelli, sempre sotto l'egida economica, gestione imprenditoriale di proprietà di John Elkann. Elkan, Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Juventus, che ha funzionato. Struttura ordinata, con competenze che partivano dal presidente, che attenzione, non era il proprietario, era il presidente, fino a scendere. Noi adesso ci troviamo con, perché poi dobbiamo inquadrare le cose per come sono, Ale. Noi adesso ci troviamo
1: Certo.
2: con, e gli vogliamo bene. Perché ha contribuito alla Juventus a salvarsi dopo la famosa cosa del 2022, che paghiamo anche per questo ancora. Un presidente che è un commercialista, che gli vogliamo bene, ribadisco, ed è anche vicino alla squadra, ma non si offende se gli diciamo che non è che mastica il calcio o conosce il calcio. Andrea Agnelli andava con l'avvocato Gianni Agnelli a vedere insieme a Boniperti i giocatori da quando era bambino, ed è sempre stato in quell'ambiente lì, ha sempre respirato i giocatori da Juve, lo spogliatoio da Juve, quello vero, e le competenze che ci aveva, competenze calcistiche che lo hanno portato a scegliere dirigenti calcistici bravi che lavoravano in coppia benissimo e creare una struttura che arrivasse a scegliere i giocatori giusti nel momento giusto, costruendo un ciclo meraviglioso. Poi, come sempre abbiamo detto, tutti i cicli finiscono in un modo positivo o negativo. Andrea Agnelli a un certo punto si era trovato a sfiorare il sole con le sue ali di cera come Icaro e cade giù perché a un certo punto ha osato anche troppo e ha detto: Marotta, ci servi, andiamo avanti solo con Paratici. Paratici ti accompagna alla porta, andiamo solo con Cherubini. Cherubini, sì, promozione interna, tutto a posto. Poi dimissionario il CDA, crolla tutto e ci troviamo adesso con, ribadisco, un commercialista presidente, un amministratore delegato che lavora con i big data, i numeri, e che ha una conoscenza calcistica probabilmente limitata al mondo al calcio francese, a qualche suo amichetto che gli consiglia qualcosa in Premier, ma qualcosa eventualmente, a Chiellini che comunque oggi ha cominciato a fare sto lavoro, e in ultima istanza si è aperta la porta per far ritornare Ottolini, che in quel poco tempo che ha lavorato perlomeno ha preso Boga, che abbiamo visto ha funzionato molto più da solo rispetto a Openda e David. Dopodiché si era scelto Motta prima con Giuntoli, poi si è scelto Tudor con Giuntoli e confermato con Comolli, poi finalmente Chiellini dice: scusami, possiamo andare su Spalletti, che è uno che magari ci capisce particolarmente di calcio e ci tirerà fuori facendolo lavorare. E la Juventus ha cambiato in qualcosa, al punto che Elkan dice: ok, io prima di ascoltare Comolli, ti dico a te Comolli, ascolta Spalletti. Ma anche qui, e chiudo, così ho fatto questo quadro e voglio sapere che ne pensi subito dopo la pausa, e ve lo chiedo anche a voi come, diciamo, quesito. Anche qui io ci vedo comunque una società confusa, una dirigenza confusionaria. Perché l'amministratore delegato quindi oggi che cosa farà? C'ha piena fiducia della proprietà. E Comolli ha piena fiducia in Spalletti, o lo considera un'ancora di salvataggio? E Spalletti si trova realmente bene in questo contesto tecnico dirigenziale, o vuole cercare di aiutarli a capire cosa serve? Detto che Spalletti è un allenatore, non è un dirigente. E Chiellini è entrato completamente nel ruolo, e questa struttura ci può portare a essere Juventus domani? Domanda per voi, ma il primo a rispondere sarà Alessandro dopo la pausa. Ci stai, Santa?
3: Mamma mia, Marangio, hai rotto le acque. Cioè, onestamente, con questa riflessione straordinaria e perfetta che hai fatto, hai rotto le acque. Hai rotto le acque. Perché hai rotto le acque?
2: Però il punto è lì. E allora voglio sapere che cosa ne
3: ti
2: pensi.
3: Rispondo. Ti rispondo sinceramente.
2: Ok, torniamo dalla pausa. Mi risponde Ale e mi rispondete tutti quanti voi, perché hai poi dobbiamo le inquadrare le cose per come stanno. Torniamo tra poco.
3: Hai bagnato pure Rossi, guarda, tutto bagnato.
2: A distanza mo si va a asciugare col fono. Ci ritroviamo tra poco.
3: A tra poco.
4: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Tensione intanto a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran invece smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.
5: Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Intanto almeno 5 persone, tra cui alcuni soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso. Non è ancora chiaro intanto dove verrà fatta approdare la nave con circa 150 persone a bordo.
5: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
6: Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato insieme al piano casa il disegno di legge sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento che consente al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione.
5: Il calcio: Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 per questione di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo Stadio Olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, sull'inchiesta, vedremo come si evolverà la situazione. Mi auguro che li mandino in Serie B. Intanto buon 5 maggio a tutti e due. Vi faccio questa domanda: se è meglio il 5 maggio 2002 oppure il primo scudetto di Conte? Io primo scudetto di Conte, perché io sono nato l'anno dopo. E poi Moratti oggi ha deciso di rilasciare dichiarazione al Corriere dello Sport. Moratti, te con le tue inchieste, le tue cavolate del 2006, lascia stare, guarda, stai bravo Moratti. Detto ciò, partita con il Lecce, bisogna vincere, forza Juve.
9: Ciao ragazzi, siccome abbiamo visto che questo gruppo storico più del terzo quarto posto non riesce a fare, sono proprio loro da cambiare. Quindi, i cosiddetti rinnovi che vogliono fare io non li farei, li venderei e rifonderei la squadra con gente vincente per far crescere i giovani bravi come Ildiz. E poi magari se qualcuno bravo non lo cedevamo, come Muarevic e Wisen, acquistavamo la difesa più forte d'Italia con Bremer e Kelly ad aiutare. Ciao da Luigi.
10: Ciao ragazzi, Angelo da Nettuno. Non capisco tutto questo pessimismo cosmico. Secondo me il Milan è a 67 e farà massimo 5 punti, contro Milan, Atalanta, Genova, Milan, Milan, Cagliari, e rifinirà a 72. Noi con 7 punti anche finiamo a 72, saremo in vantaggio col Milan. La Roma è a 64, al massimo farà 7 punti, perché una tra il Derby e Parma-Roma la pareggia. E il Como, anche se le vincerà tutte, arriverà a 71, quindi noi a 72 entriamo in Champions tranquilli. Certo, bisogna fare i 7 punti, però se non facciamo neanche 7 punti non ce la malediamo. Ciao, un saluto e sempre fino alla fine.
4: Radio Bianconera.
7: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Intanto Santa, ti ho mandato una comunicazione interna e giuro che non sto scherzando. È un'idea sulla quale sto lavorando, ma è una comunicazione interna. Allora, a questo qualcuno mi dice non hai aggiunto Modestò, ma perché non so, diciamo, non è un ruolo secondo me apicale, perché poi è un uomo spogliatoio, sì, ci potremmo chiedere anche qual è il suo ruolo, però dai, la risposta di Alessandro.
3: Ma la risposta, Vincenzo, non è una risposta positiva per quanto mi riguarda, perché devo fare un passo indietro. Poi, premessa, è normale che noi raccontiamo l'attualità. Quindi, raccontando l'attualità, andiamo evidentemente anche dietro a quelli che sono gli sviluppi, i risultati, le situazioni. Ma le idee di fondo restano. Ho fatto questa premessa perché il mio processo a Como lì, che devo dire è andato avanti a lungo, no Vincenzo?
2: Sì.
3: E si era oggettivamente un po' placato in queste ultime settimane, per processo sportivo naturalmente, ci mancherebbe. Perché? Perché comunque noi abbiamo un obiettivo, che per me è un obiettivo minimo, ma comunque un obiettivo, 6 a 5 giornate a fine del campionato, a più 5, e allora dice, vabbè, ma è inutile ritornare a raccontare sempre le stesse cose. Magari portiamo la nave in porto, parliamo di altro e poi rifacciamo i conti a giugno. Ora, è normale che io, se tu mi dicessi, Vincenzo, affideresti 250 milioni a Como lì per fare la Juve nel futuro? La risposta è no. Affideresti alla coppia Como lì Modestò, anche se Modestò ha un altro ruolo, il futuro della Juventus? La risposta è no. Affideresti al trio Como lì Modestò Ottolini il futuro della Juventus? La risposta è no.
2: Apriresti le porte a un Carnevali, per esempio, in una nuova dirigenza della Juventus?
3: La risposta è sì. E sai quanto mi sta sul, cioè, non in simpatia a Carnevali. Però se il ruolo apicale della Juventus oggi, che decide, non mette la firma, ma decide su mosse e contromosse, è Como lì, io sono preoccupato. Non lo ero preoccupato, vedi, poi le cose cambiano. Quando arrivò Giuntoli, ma poi mi sono preoccupato dopo. Oggi mi porto avanti con il lavoro, perché è del tutto evidente, Vincenzo, che se Como lì viene confermato e verrà confermato, dal punto di vista dei risultati dovrebbe essere cacciato, così come è stato cacciato Giuntoli, perché Giuntoli non è stato salutato, Giuntoli è stato cacciato, magari in maniera anche troppo dura, può darsi, perché un comunicato, una cosa, perché diciamo cacciato? Perché i modi in cui è agito la Juventus non ti possono dire che Giuntoli è stato salutato, no, è stato cacciato. Ma nello stesso modo io domani mattina caccerei Como lì, perché forse paradossalmente ha fatto pure peggio, perché almeno Giuntoli qualcosa l'ha portato a casa, Como lì non ha portato a casa niente. E allora, se la tua domanda è: avevamo una struttura Agnelli, Marotta, Paratici definita e riconoscibile, oggi abbiamo Ferrero, cioè sempre sopra Eka, ma Ferrero, Comolli, Ottolini, Chiellini, io mi preoccupo, ma te lo dico proprio senza ombra di dubbio. Chi salvo? Ottolini, mettendoli in mano il prossimo mercato, sicuramente Spalletti, ma che fa l'allenatore, non fa il manager, e su Giorgio, che già una linea l'ha presa, dicendo basta Tudor dentro Spalletti, meno male. Però, come hai detto te, in maniera perfetta, è all'inizio. Quindi, se la domanda è, e ho chiuso, affideresti 250 milioni a questa dirigenza a cuor leggero, ti direi di no.
2: Ti faccio una domanda semplice semplice. Chi fa il mercato della Juventus?
3: Vuoi il mio auspicio?
2: No, voglio la tua risposta.
3: La mia risposta è non lo so.
2: Perfetto, fermati. Poi parliamo dell'auspicio. Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, chi fa il mercato della Juventus?
3: Paratici, Marotta con Andrea Agnelli.
2: Mo puoi anche parlarmi del tuo auspicio, però la risposta ce la siamo data.
3: Il mio auspicio okay,
2: cioè una società riconoscibile, però, una dirigenza riconoscibile, bravo, con dei ruoli riconoscibili, e una società che è cambiata, per carità, va bene che cambi la società, ma con ruoli che io ancora non ho capito.
3: Bravissimo. Oggi sei in una forma smagliante. Però ti dico una cosa. Ma va.
2: No, nel senso che manchi tu.
3: Sì, ma sono qui.
2: Sì.
3: Quel Paratici. Domani ti do un bel bacino. Quel Paratici, a livello, diciamo, tra virgolette, di riconoscibilità, è molto simile all'Ottolini di oggi. Cioè, noi pensavamo che il Deus Maxina, ex machina, fosse Marotta. In realtà poi Marotta metteva la firma, ma i giocatori li trovava Paratici.
2: E poi li trattava Marotta.
3: Bravo. Quindi io sul piano Ottolini-Paratici mi sento assolutamente sicuro di cioè, non perdo. Dove perde è quando vado sopra. Perché per quanto farei vedere a tutti la foto di Marotta lì con la sciarpa campione d'Italia, presidente dell'Inter, per carità, via, show, aria. Mi dà fastidio solo a dirlo. Però non posso paragonare Marotta con Comolli, sinceramente. Cioè siamo a livelli Serie A e Serie... Vabbè, non lo dico perché
2: non
3: già
2: lo
3: mi
2: dire,
3: saluta.
2: Però ci siamo dati un po'
3: già
2: di...
3: Non mi saluta.
2: Già non ti saluta. Ultimo ragionamento che faccio rapidissimo, poi leggi qualche testuale, abbiamo anche i vocali, così diamo spazio a voi, che non è una cosa secondaria. Politicamente da chi è rappresentata questa Juventus?
3: Da Chiellini.
2: Perché prima era presentata da sostanzialmente Andrea Agnelli, poi c'era Marotta, al buio a lavorare c'era Paratici. Se succedeva qualcosa, come le tante cose che sono successe anche quest'anno, Andrea Agnelli non è che andava a fare la rissa in campo come è successo per Inter-Juventus, no? Andrea Agnelli andava davanti alle telecamere con il suo aplomb e ti raccontava con tranquillità A, B, C e ti chiedeva perché. Poi col suo zainetto se ne andava in Lega Calcio, e col cavolo che se ne sarebbe uscito dalla porta di dietro mentre Marotta santificava con il logo della Serie A sotto davanti al palchetto, eccetera, la situazione. Quindi ti dico, non è secondario, perché poi la rappresentanza politica in momenti che stiamo analizzando con l'inchiesta arbitri non è secondaria, è importante. Altro aspetto. Sentiamoci un po' di note vocali. Alessandro, legge testuale.
3: Sì.
11: Sì, buonasera Lorenzo da Fucecchio. Ciao, Lorenzo. Qual è il mio pensiero? Io lo sto dicendo già da tempo. Le case si costruiscano dalle fondamenta, non si costruiscano dal tetto. E quindi finché non avremo dei dirigenti all'altezza di questo nome, perché non lo so, cioè Modesto di cosa si occupa, l'altro francese non so cosa faccia bene di preciso. E Ottolini è arrivato a, se non ricordo male, a gennaio, quindi era già inoltrata la stagione, quindi sono lì le partenze. Però detto questo, mettiamoci bene in testa che questi argomenti sono da parlarne dopo la fine del campionato. Ora bisogna concentrarsi su queste tre partite. Io è da tanto che lo dico che sono tre partite difficilissime, perché Lecce per la salvezza, la Fiorentina, Alessandro, te sei toscano, lo sai benissimo
3: com'è.
11: Qui in Toscana, Juventus, Fiorentina, e derby è sempre derby. Ciao, buona serata.
3: Non c'è una virgola sbagliata in questo amico, non c'è una virgola sbagliata. Sentiamo altri due vocali, poi vedo con i testuali.
12: Sì. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Federico da Rimini.
3: Ciao Fede.
12: Scrivo a voi, chiamo a voi perché penso che siete gli unici che riusciate a capirmi e a capirci. Io ho 2 giorni che praticamente ho una nervosa addosso, che porca puttana, scusate il termine.
3: No, ci sto
12: male. A vedere la classifica dopo le situazioni fortunate che abbiamo avuto sabato, prima il Como poi il Milan, cacchio, ti capita la partita col Verona, ma solo noi non riusciamo a batterli. Cioè, poi qui si parla di supponenza, ma che supponenza? Questi sono degli imbranati, secondo me, i nostri, altro che noi ci facciamo il sangue amaro. Io non dormo la notte dopo che la Juve perde, non riesco a vedere nessuna trasmissione, a leggere nessun giornale, sembra che sto in un eremo. Quando gioca la Juve, soprattutto dopo che perde, sono nervoso a vedere la classifica, che pensare che altro che festeggiare il 5 maggio. Questo sarebbe stato il 5 maggio di resurrezione per noi, perché secondo me ci sarebbero, forse ancora, me lo auguro, presupposti per fare il prossimo anno una bella stagione. Ma sinceramente dopo la partita di Verona, qui non è questione di pessimismo cosmico, ci mancherebbe altro, però... Cavolo, anche noi avrebbe bisogno di un'iniezione di fiducia. Inutile che vinci con l'Atalanta di Scapuzzo e poi non vinci con il Verona. Cioè, insomma, siamo una squadra proprio incompiuta. Peccato, perché appunto i presupposti si vedono, ma allo stesso tempo, se non andiamo in Champions, non c'è. È difficile, anzi, non è che non c'è, ma è difficile vedere un futuro roseo per la nostra Juve.
3: Vedi Andrea Cambiaso? Io ti farei ascoltare questo messaggio tutti i giorni, quando vai al campo, quando vai ad allenarti, quando torni a casa, prima di fare le conferenze stampa e prima di dire cos'è successo, abbiamo pareggiato col Verona. Lo farei sentire al signor Andrea Cambiaso questo messaggio.
2: Sì, perché vedi, poi prima un amico ha detto, e anche correttamente se vogliamo, non ci sto però a... sparare a zero, adesso non so che cosa ha detto, a mettere alla berlina una roba del genere Cambiaso. No, sono d'accordo, noi dobbiamo essere attenti a evitare che chiaramente ciò accada, perché poi non è che Cambiaso è il male della Juventus, però chi va a parlare davanti alle telecamere in un momento delicato e si dimostra poco, e riutilizzo il termine, delicato nei confronti di una tifoseria che è stata lì a cantare fino all'ultimo e ha visto quello scempio in campo non una volta ma almeno 5 volte quest'anno, e a 3 giornate dal termine, invece di raggiungere ancora qua, ripeto un termine, il terzo posto, che, agganciando il Milan, si trova con la Roma a -1, mostrarsi arrabbiati è il minimo che si possa fare per ripagare chi è venuto lì a tifare fino all'ultimo e chi si aspettava una squadra più feroce in campo, piuttosto che errori banali e poi una banalizzazione del pareggio. Perché poi oneri e onori, i giocatori quando vanno a parlare non è che devono pensare che stanno andando a parlare perché tanto devono parlare, vanno a parlare perché in quel momento rappresentano lo spogliatoio, e se tu mi dici che lo spogliatoio è tranquillo, io sono preoccupato. E te lo devo dire, non è mettere alla berlina e dire occhio, perché se voi poi magari cominciamo tutte e 3 6-0, gli facciamo l'applauso, ci spargiamo il capo di cenere e diciamo non abbiamo capito niente, loro erano tranquilli perché avrebbero vinto le altre partite 6-0. Ma se non dovesse succedere, non mi sembra che Spalletti fosse così tranquillo come Cambiaso, come la mettiamo con la tranquillità dello spogliatoio? E soprattutto dovremmo pensare che quella eccessiva sicurezza sia alla base dei tanti punti persi quest'anno, perché probabilmente quello spogliatoio tante volte si credeva che bastava scendere in campo per vincere la partita, non è così. E non è, così.
3: Allora, dice Francesco da San Giorgio, troppa arroganza in questa squadra, troppi errori quest'anno da alcuni senatori come Bremer, Cambiaso e i portieri, per non parlare degli attaccanti. Elkan, quando c'era Agnelli presidente, non ha mai messo becco in nulla, ora invece ha avuto fare lui e questi sono i risultati. Beh, su questo l'amico ha ragione, perché onestamente John Elkan non ha preso un dirigente ad hoc, quindi su questo ha ragione. Io sono ancora profondamente deluso del pareggio sceno con il Verona, avevamo la strada spianata anche con gli altri risultati, non ho parole. Gianfranco da Teramo. Antonio dice una cosa clamorosa, ma è vero, ci rendiamo conto che purtroppo facciamo sempre le stesse analisi da 4 anni? È verissimo.
2: È perché da 4 anni che si è sbaglia, verissimo. Però qua torno al messaggio di un altro nostro amico che non voglio cestinare o attaccare, che dice sì, però questi manager li ha scelti Elkan.
3: C'ha ragione.
2: Come poi aveva scelto Andrea Agnelli, lì probabilmente non è che vai a scegliere Andrea Agnelli, lì ti trovi Andrea Agnelli e non lo devi scegliere, ti fidi, dice mio cugino, sa il fatto suo e va bene. E è giusto dire che quella volta che si è trovato scoperto dal cugino e ha dovuto scegliere dei dirigenti, non ha avuto la lucidità di scegliere quelli giusti, anche perché quando c'era ancora Andrea, correggimi se sbaglio, e fece una prima scelta, fece la scelta di Maurizio Arriva Bene, lì doveva accendersi il campanello d'allarme e capire, ma se sono questi gli uomini tra virgolette scelti da Elkan, speriamo che Andrea abbia lunga vita, perché altrimenti ci troviamo in difficoltà. E a quel punto sì, quindi io non metto in discussione l'attaccamento di Elkan alla Juventus, però magari si deve far consigliare meglio.
3: Buonasera ragazzi, le cose stanno che da quando si è dimesso Andrea Agnelli, e purtroppo sono tutti il perché, c'è stata una dirigenza dopo l'altra troppo incompetente. Ora con Spalletti si è trovata la soluzione, ma è la dirigenza che è ancora un po' troppo titubante, nonostante sembra che stiano ad ascoltare Spalletti. Il quesito di Vincenzo è difficile, penso anche con il quinto posto avere un progetto ambizioso ed economico importante in futuro, dico solo ad Elkan una telefonata ai giocatori importanti come faceva il cugino, ci metta anche lui la faccia. Il problema è che secondo me,
2: però ti fermo
3: il
2: un attimo,
3: cugino lì, sì,
2: dici,
3: vai,
2: il cugino lì dici
3: li conosceva un po' meglio rispetto a John,
2: ecco. E io ti aggiungo anche questo aspetto, perché se io sono Bernardo Silva e mi chiama la Juve, come dice giustamente spesso Mirko Nicolino da noi, intanto ti chiedo, sì, ma qual è il progetto? Cioè prendete me come salvatore della patria o andate a prendere anche qualcun altro? No, no, guarda, noi stiamo puntando a prendere, che ne so, Lewandowski, Ellison, Rudiger, Senegi, Fabian Ruiz, butto dei nomi a caso, ok? Allora io già là dico, ok, c'è un progetto serio. Ma dietro i giocatori, soprattutto quelli di livello, ci sono gli agenti e i procuratori che sono di livello, che conoscono le società e che potrebbero dire, guarda Bernardo, che questa non è la Juventus di Andrea Agnelli, questa è una Juventus che ha dei dirigenti che a me non mi convincono tanto per lucidità di programmazione. Pensaci bene, era la Juventus di grandi dirigenti? Faccio sempre dei nomi per ipotesi, non è che sto spingendo uno o un altro eccetera, mi trovo Carnevali dentro, mi trovo un altro uomo mercato particolarmente bravo eccetera, c'è una struttura così, guarda Bernardo che si sono strutturati bene, vogliono fare le cose in maniera seria, sono attenti, preparati, secondo me è il momento giusto per andarci. Cioè dietro le scelte dei giocatori non c'è, non pensate ci sia solo il giocatore che dice ah sì vengo o non vengo, ci sono mille voci e mille cose a cui si tiene, su cui si tiene, di cui
3: ma
2: si tiene
3: infatti,
2: conto.
3: Ma infatti Vincenzo, chi è che andò a prendere Ronaldo?
2: Sì, allora lì fermati. Poi lì cominciò, fu la grande ascesa, fu il momento in cui spiccò definitivamente il volo verso il sole Andrea Agnelli, no, letteralmente. Fu la grande ascesa, però anche lì quello fu un momento straordinario, apicale della nostra storia. E calcisticamente non lo ringrazieremo mai abbastanza. Però lì ci fu anche la prima rottura. Perché,
3: Marotta, certo.
2: Certo, perché poi c'erano altre ragioni probabilmente sotto, però Marotta disse, guarda io non lo farei questo passo, rischia di essere più lungo della gamba. Zitto tu, sto sempre parafrasando. Facciamo una cosa, se non sei d'accordo, quella è la porta, abbiamo fatto il nostro tempo, via, anzi te lo dico proprio, non te lo sto chiedendo di scegliere, ti dico di andare via. Fabio, chiudimi la trattativa, quando sei pronto me lo dici, prendo l'aereo, vado a prendere Ronaldo, non abbiamo bisogno di Marotta. Perfetto, colpo straordinario, poi arrivò anche De Ligt, la Juventus non si fermò. Poi cominciò però a scricchiolare un po' tante cose, perché Paratici non fu più Paratici, perché senza Marotta Paratici doveva fare anche altro, che non era il suo mestiere. E torniamo al discorso, è come se io e Alessandro dovessimo fare anche i registi mentre siamo in diretta, qualcosa ce la perdiamo, dice, ma stanno perdendo colpi, non è che dobbiamo pensare a fare altre cose che magari non sappiamo fare. E quindi quello è stato un momento apicale, ma anche un momento in cui probabilmente si è perso qualcosa. Ma sarebbe bastato, guarda, sostituire Marotta con qualcun altro. Sarebbe bastato dire, guarda, non mi va più te. Chiamo Carnevali, sempre perché mo sto chiamando Carnevali in generale, ma potremmo fare qualsiasi nome. Chiamo Santarelli, mi fido di Santarelli, metto Santarelli, Paratici continua a fare quello che deve fare, io vado a prendere Ronaldo. Forse già lì qualcosa di diverso poteva accadere.
3: Io sono anche convinto, ma è una mia convinzione, tanto ringrazio Terry per le bellissime parole, sono anche convinto che con un consigliere accanto, non so se Marotta fosse anche un consigliere di Agnelli, però credo che parlasse molto con Marotta. La vicenda Superlega non l'avrebbe gestita così, non l'avrebbe gestita.
2: Sono
3: così.
2: D'accordo con te, ti dico la verità, sono d'accordo con te. Allora ragazzi, siamo giunti alle 18:31, ultima pausa.
3: Sì.
2: In quest'ultima mezz'ora volete provare a fare un po' voi ordine in questa società?
3: Cioè, bravo, senso, sì, anche perché abbiamo una marea di messaggi.
2: Esatto, quindi continuiamo a parlare di questo filone senza aggiungere altre cose che magari aggiungeremo domani con anche ospiti, eccetera. Però volete provare a fare un po' d'ordine anche voi? Cioè, ci dite effettivamente bisognerebbe strutturarsi così, oppure effettivamente il problema è questo, quell'altro, oppure come la vuoi interpretare questa analisi?
3: No, sono d'accordo, sono d'accordo. Una riflessione finale, e soprattutto la cosa grave, e ci avete sottolineato bravi, è che ciclicamente ogni anno a fine stagione si ricomincia a riparlare delle solite storie, quindi Agnelli, Marotta, Ronaldo, competenze, non competenze, Elka. Ogni anno, Vincenzo.
2: Esatto.
3: Quest'anno che sembrava l'anno in cui niente.
2: Esatto. Ecco che arriva. Perché lo schiaffo. Perché il problema forse è sempre lo stesso, quindi come riordinereste? Vai,
3: bravo.
2: Dici.
3: Fammi ricordare l'appuntamento del 29 maggio.
2: Vai.
3: Con il nostro raduno a Torino, al J Hotel, quindi il 29 maggio dalle 18:30. Come dovete fare? Semplice, mandate una mail a eventi@radiobianconera.com, vi risponderanno direttamente i nostri amici colleghi da Torino per darvi tutte le info, però è un appuntamento da non perdere, oltretutto il 29 maggio, giorno di ricorrenza, esatto, dell'Aisel, e al J Hotel.
2: Giorno non a caso, ovviamente ci si trova a Torino, quindi ci saranno Antonio e tutti i colleghi di Torino, mentre certo, noi saremo dalla sede di Roma. Esatto,
3: sì,
2: quindi
3: sì,
2: andate a verificare tutto con l'email che va detto Alessandro. Rispondo giusto al volo a un amico che dice, no scusami, perdonami, è venuta la pandemia, poi la Superlega, poi le plusvalenze per distruggere tutto. Sì, sono d'accordo, l'imponderabile, però ribadisco, se in quel momento di separazione da Marotta, non che Marotta era la panacea di tutti i mali, prima di tutto sono d'accordo sempre con quello che dici tu, io faccio il De Laurentiis della situazione, non solo vai via, però ti impongo, sei sotto contratto con me, ti impongo per 2 anni di non trovare accordi con altre squadre in Italia, puoi andare all'estero ma non in Italia, perché porti i segreti aziendali della Juventus. Uno. Due, non dico a Paratici, poi ce la fai a fare tutte e due le cose, dai, no, dico, tu continua a fare quello che splendidamente hai fatto fino ad ora, io ti trovo una figura alla Marotta da metterti vicino, e vedi che la pandemia, la Superlega, che giusto, Alessandro è saggio, intelligente, capisce,
3: grazie,
2: un dirigente bravo, che non è impegnato a fare mille cose, avrebbe potuto dire ad Andrea, Andrea siamo sicuri che vogliamo buttarci in questa cosa qua, pensaci bene, pensaci un attimo, ne possiamo pagare le conseguenze, magari un grillo parlante esperto avrebbe potuto dare una mano. Torniamo tra poco e parliamo ancora insieme a voi.
4: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmin Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Il Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
13: L'ATP di tennis che è in quella data lì la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio il giorno è. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
5: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori la derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Amici e amici di Radio Bianconera, sì, vi ringrazio anche io per i messaggi che stanno arrivando, ringrazio Terry che veramente come al solito voi siete... ci aiutate a fare contenuti di grande qualità in questi nostri dibattiti che spero e penso ci arrivino, ci portino a inquadrare un po' le situazioni. Che vuoi dire a parte i sogni, no, proibiti della notte?
9: Ti è piaciuta la foto che
8: sì,
9: ti ho mandato?
8: Scritto, perché figurati stanotte che da fili sogna. Mangia leggero, senti a me, mangia leggero, non fare pensieri sconci, dormi sereno.
9: No, il soggetto in questione già una volta mi è venuto a trovare in sogno.
8: Sì, una roba folle proprio, una roba folle.
9: Vabbè,
8: folle.
9: Però cosa vuoi? Sentiamo un po' di vocali, va?
8: Vai Rossi, facci sentire un po' di vocali.
9: I locali ci vuoi te, ma
8: no, che tu la vuoi.
9: Equivoci.
8: E qui casca l'asino.
9: E qui casca l'asino.
10: Penso, sono Diego.
8: Ciao,
10: io concordo con te sul fatto che veramente confusione, la parola d'ordine confusione, ma non solo da adesso ma da un bel po' di tempo, e penso che questi signori giocatori domenica scorsa con la partita con il Verona, contro il Verona, diversi di loro si sono giocati la permanenza nella Juventus perché non sono meritevoli di indossare questa maglia. Lo si è visto, al di là delle capacità o comunque di quello che possono essere la bravura calcistica, si sono impegnati molto di più quelli del Verona, che non avevano ormai più nulla da perdere, che non loro, che dovevano lottare per raggiungere il traguardo della Champions. Veramente deludenti.
8: Allora, amico mio, che dici giustamente, ma scusate, ti impongo cosa a Marotta? Se sono la Juventus che ti mando via, un conto se lo decide lui, allora posso imporre delle condizioni, ma se sono io a mandarlo via, poi gli impongo anche di non andare in altre società, poi gli faccio fare anche le pulizie. No, ovviamente non puoi imporre a una persona, però puoi giocare sporco come gioca De Laurentiis, perché fu costretto a liberare Giuntoli per andare alla Juventus. Gli disse, sì, tu c'hai un contratto con me. Io rinuncio a te, però rinuncio, ti dico io quando ci rinuncio a te. Don, finito il mercato di tutte le squadre, passato luglio quando tu hai già impazzito tutte le azioni. Dov'è che vuoi andare la Juventus? Vai, puoi andare, vai lì e hai perso tutti i colpi. Nel frattempo io ho fatto il mercato. Allora l'intelligenza, cioè l'intelligenza, la strategia sta anche in questo. Io ti dico, vai, posso fare a meno di te, benissimo, facciamo una cosa, non mi è piaciuto questo comportamento, allora Paratici andrà lui a presentare Ronaldo, io lo vado a prendere, Marotta tu resti con noi ovviamente, a meno che non decidi di andare, ma là deciderò io quando farti andare, resti con noi, lavori, poi decideremo il tuo futuro. Completo il mercato, finisco tutto, cerco di mettere al sicuro tutta una serie di strategie di cui adesso parlo in maniera con Paratici privata, eccetera, ti faccio sentire fuori dal progetto e poi dico ok, puoi andare. Siamo sicuri che l'Inter lo avrebbe aspettato tutto quel tempo? Magari non lo aspettava e quindi magari lui per un anno era costretto a non andare all'Inter, ma non era obbligato, se capita la sottile sfumatura.
9: Poi Vincenzo, secondo me c'è anche un'altra cosa molto grave, il fatto che 8 anni dopo, perché sono passati 8 anni, noi ne continuiamo a parlare. E perché continuiamo a parlare dell'attuale presidente della Prescrittese? Ne parliamo perché in realtà noi un personaggio simile non l'abbiamo più avuto. Se noi avessimo avuto un altro dirigente, perché sennò qua si sta facendo passare Marotta per Dio, e non lo è, assolutamente. Però noi non abbiamo mai pensato di aver bisogno di una figura apicale così. È questo che io rimprovero sempre. Guarda, il poster ce l'ho qui dietro, ve lo potrei far vedere, di Andrea Agnelli. Però è questo che gli rimprovero, perché lui, giustamente, il delirio di onnipotenza avrebbe preso chiunque, però lui a un certo punto ha pensato di poter fare a meno di tutti, e questo pensare di poter fare a meno di tutti ci ha portato alla distruzione dell'impero romano. No, noi eravamo arrivati a avere l'impero romano, perché ha ragione l'amico Lorenzo che leggo e dice: noi ci ha distrutto il Covid e le porcate del 2022. Sì,
8: anche i cavalli di Troia che abbiamo fatto entrare, ma quello è un altro discorso.
9: Esatto, i cavalli di Troia che abbiamo fatto entrare, bravo. E però dobbiamo essere anche onesti, ci siamo un po' anche autodistrutti.
8: Ci siamo anche un po'.
9: Questo purtroppo lo dobbiamo raccontare.
8: Ragazzi,
9: poi il problema vero è che, anzi, i due problemi sono che noi ogni anno riapriamo Stati di Terra e che dopo 8 anni stiamo ancora a parlare di Beppino, insomma, perché chi ha preso il posto di Beppino? Dai, cioè, l'ho detto prima, oggi noi dobbiamo paragonare Comolli a Beppino? Non si può fare. Giuntoli a Beppino? Non si può fare. Non si può fare.
8: Appunto,
9: non abbiamo
8: Puff
9: più trovato. Prendiamo Puff, appunto, che secondo me è anche più sveglio su questo.
8: Allora, no, vai, leggi.
9: Questa amarezza, Vincenzo,
8: leggo.
9: Bisogna aspettare la fine del campionato. Se vinciamo le prossime 3 partite abbiamo un progetto, se non fai 9 punti ne hai un altro più lungo. Massimiliano, purtroppo sono stati sfortunati con gli acquisti degli ultimi anni. Io rimango convinto che la base è solida, ma mancano da anni i campioni nei ruoli fondamentali. Gli altri non riescono a gestire sempre la carretta. Immaginate quanti punti e tranquillità avremmo se avessimo azzeccato anche il solo bomber. Questo è Davide. Poi Marco dice: ragazzi, avete visto le 2 dichiarazioni del direttore Criscitiello sulla situazione del calcio italiano? No, non ho visto. Cosa ha detto?
8: Allora, io ho sentito solo quella che riguarda la sfida poi tra Udinese e Cremonese. C'è un giocatore che la Cremonese ha preso dall'Udinese e che è costretta a riscattare pagando 5 milioni all'Udinese, adesso non ricordo chi, qualora si salvasse. Quindi dice, parlando con Sticchi Damiani, cioè, ha detto: ecco, tu da avvocato, una roba del genere, come la vedi? Insomma, quindi alimentando un po' di diciamo dietrologia. Questo l'ho sentito, l'altro non so a quale fa riferimento. Detto questo, saluto Michele, però non commento quello che non ho sentito in maniera diretta.
9: Perché la Juve non può avere un presidente a nome di Del Piero, un vice come Buffon e affiancare Chiellini, Ottolino, un Marchisio?
8: Ragazzi,
9: perché,
8: ma torniamo un'altra
9: ragazzi,
8: volta
9: con
8: alla...
9: i nomi non si va da nessuna parte.
8: No, ma poi che c'è mica i giocatori che hanno vinto in campo, poi vincono anche di tra le scrivanie. Noi già adesso ci stiamo interrogando su Chiellini, che comunque rispetto agli altri ha fatto dei studi, ha fatto un percorso e si sta preparando a fare una roba del genere. È questo che dobbiamo evitare, cioè se io dovessi scegliere ad oggi, ve lo chiedo, tanto ho fatto questo nome così perché mo mi è presa sta fissa, ma non perché lo voglio, ma perché mi è preso sta fissa come esempio, eccetera. Se io devo scegliere per ricostruire la Juventus tra Marchisio e Carnevali, chi scelgo? Carnevali. Se devo scegliere tra Buffon e Carnevali, chi scelgo? Carnevali. Se devo scegliere tra Chiellini e Carnevali, chi dico? Ma lo tengo Chiellini, ma vicino a Carnevali. Cioè io non è che dico, ah, prendo Del Piero capitano, prendo Buffon, non è che uno va in porta, uno va in campo, uno tira le punizioni, uno eventualmente si mette in campo a centrocampo. No, devono fare i dirigenti, che è un altro mestiere.
9: Per esempio, uno che non prenderei mai come dirigente è Buffon. Mai nella vita lo prenderei, sono sincero.
8: Ma non credo che abbia le stimmate per fare. Lui è un grande ex giocatore, è un grande via di mezzo, no? Tra ex calciatore, una persona che magari tu ascolti, può darti tanti consigli, eccetera. Però, ragazzi, Andrea Agnelli disse a Buffon quando si ritirò la prima volta dalla Juve con le lacrime, eccetera.
9: Studia, gli disse, e poi
8: ti faccio fare uno stage alla Juve di 6 mesi e poi fai il dirigente. Cioè Andrea Agnelli, che è uno che si prepara e che prepara. Tu dici sì, ma Nedved che cosa ha fatto? Per Nedved ha fatto un percorso direttamente interno e ha studiato anche lui, certo, ha studiato anche lui, ha fatto un percorso di gavetta interno. Cioè Andrea Agnelli non avrebbe mai detto a Buffon domani sei il nostro dirigente, avrebbe detto gli ho proposto di fare uno stage di 6 mesi e di restare con noi. L'avrebbe formato, perché è giusto. Perché non è che se io faccio lo speaker qui domani vado in politica e faccio il politico. No, non lo so fare, non lo posso fare. Dovrei fare una formazione, un percorso. Perché ogni mestiere ha i suoi segreti, ogni mestiere ha le sue caratteristiche, ha le sue richieste di competenze. Che non è detto che si abbiano, a prescindere perché mi chiamo Buffon. Vuoi aggiungere altro?
9: Sì, ascoltiamo un vocale.
8: Vai, Rossi.
11: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Beppe da Torino. Allora, io credo che il prossimo anno, a prescindere da quale posizione riusciamo a raggiungere, chiaramente tutti ci auguriamo di arrivare in Champions League, il primo acquisto da fare è cambiare assolutamente il portiere. Vedo che adesso anche voi lo state criticando, io lo dico da quando è arrivato e mi è sempre stato detto anche dagli amici

0: magari abituato a essere preso a pallonate, allora si esalta nei momenti, diciamo, dove anche stai perdendo ed evita un tracollo generale, però sulla singola, quest'anno gli errori sono stati troppi, troppi, da Milano, anche i due gol presi col Como, a Firenze, cioè, ne ha combinate di cotte e di
1: Io
0: crudi,
1: credo sia
0: quindi
1: un ottimo
0: auguro che
1: secondo portiere.
2: è un ottimo secondo
1: Io credo
2: portiere
1: sia un ottimo secondo
2: che deve crescere
1: portiere.
2: però, eh.
1: Però sì, però l'amico dice una cosa vera. Ma vedi, criticare i nostri ragazzi ci fa sempre male. Soprattutto poi un ragazzo serio come Di Gregorio. Perché Di Gregorio è un ragazzo molto serio. Anche nelle dichiarazioni, parla poco, molto posato. A me fa male criticarlo. Però mi sentirei di prendere in giro i tifosi nel dire che non è un problema. No, è un problema. Perché
2: Un problema.
1: se Svilar conto i punti che ha dato alla Roma, è qui conto i punti che ci ha fatto perdere. E sono tanti. E sono tanti. E sono tanti. Poi avessi avuto un attaccante normale davanti, un Vlahovic della situazione, quindi normale. Magari qualcuno l'avremmo recuperato. Non ce l'abbiamo avuto e se mi viene a mancare il portiere è un problema serio. Quindi sì, quello deve essere il primo tassello da mettere. Champions, Conference, Europa League, decimo posto, retrocessione. Il portiere deve essere la prima cosa da fare.
2: Sì, non c'è dubbio perché poi i punti pesano e il portiere, l'attaccante e il portiere sono due ruoli fondamentali. Uno segna, l'altro para. Sembra banale dirlo, ma noi non abbiamo né quello che segna né quello che all'occorrenza nel tiro più particolare para, perché e questo già ti fa cadere un po' le braccia a terra. Dopodiché apro una breve parentesi, poi ci sentiamo altre note vocali. In tanti ci hanno scritto una cosa che io trovo giusto evidenziare, non l'abbiamo snobbata, semplicemente stavamo parlando di altre cose, quindi ci siamo un po' infervorati. Però vedere che Locatelli viene anche multato per un'ammonizione che non è
1: Sì.
2: mai un'ammonizione, Bastoni invece viene candidato per il premio Rosa Camuna, vi dà il quadro della situazione e non aggiungo altro. Vuoi aggiungere altro tu? Il silenzio ha
1: Ma
2: senso. Che? Parla. Va
1: Vincenzo, non voglio far chiudere la radio, eh.
2: bene. Sentiamo qualche nota vocale allora, vai Rossi.
3: Buonasera Simone da Buti. Allora, a parte che non si dorme dal pareggio col Verona, è una tragedia. Io ho 52 anni, 51 e mezzo e non si dorme. Però, siccome è 5 maggio e il godimento di quel giorno penso sia quasi irripetibile, ora ho sentito un'intervista, come sempre intervistano Dente Giallo, quello che l'anno di Calciopoli ha messo Facchetti a far presidente, così di mezzo Ciandaoli, questo è il bene che gli voleva di quella gente lì. E lui ha detto che uno schifo, qui non c'è niente. Ma scusi, ma se lui è tanto onesto, perché non ha rinunciato alla prescrizione e si è fatto processare da Palazzi, dall'eroe Palazzi che quando ha schioccato la Juve in Serie B era un fenomeno e quando poi scrisse che
1: Schioccato è
3: l'Inter doveva
1: bellissimo.
3: andare in C non capiva più nulla. Io vorrei sapere perché non rinuncia alla prescrizione, perché questi cartonati non capiscono. Io spesso a pranzo, al lavoro, si parla di calcio e oggi è 5 maggio. Allora, questi qui che dicono no, ma voi rubavi, non si ricordano nemmeno che quell'anno lì c'era Facchetti presidente, capito? No, non è possibile, non lo sanno, non sono informati perché i
1: Bravo,
3: suoi organi
1: bravo amico
3: non gliele
1: mio.
3: danno queste informazioni, danno solo informazioni che
1: Bravo
3: sono
1: amico
3: belle,
1: mio.
3: sono bravi, sono forti e loro
1: Guarda,
3: restano sempre puliti.
1: nulla da
3: Saluto con
1: aggiungere,
3: affetto
2: nulla da
1: l'amico della
2: aggiungere.
1: provincia di Pisa che poi è detto schioccato, meraviglioso, e saluto anche Vito. Sono d'accordo con quello che scrivi, Vito, per rimanere a Pisa. Oggi è 5 maggio, gliela dedichiamo con tutto il cuore,
2: Ovviamente.
1: sia a quelli che hanno denti gialli, sia a quelli che hanno un po' meno gialli. A Materazzi, quelle lacrime sono state una delle
2: Gli ho
1: cose
2: fatto vincere uno scudetto.
1: che più mi hanno fatto godere nella vita calcistica, le lacrime di Materazzi insieme alla testata di Zidane. Le lacrime di Ronaldo Pagliaccio, quindi sono gioie che ci porteremo sempre nel cuore. Tra l'altro, loro sono perfettamente rappresentati.

0: presentati, ho visto un'immagine veramente pessima di Nicolino Berti in una condizione
1: Sì, vabbè.
0: pietosa. Loro sono questa roba qua, davanti allo store del Milan, che peraltro hanno in qualche modo insomma, riempito di adesivi e cose varie. Ragazzi, fateli godere, terminerà il loro
1: Poi
0: momento.
1: venitevi a sedere sulla riva del fiume insieme a me e a Santarelli.
0: Sì.
1: Io
0: Io
1: sto
0: sto sulla riva del
1: lì.
0: fiume.
1: Ah, c'è anche. Ho visto Andrea anche.
0: E quale? C'erano un
1: Agnelli,
0: sacco di Andrea. Dove
1: seduto
0: l'hai
1: sulla
0: visto?
1: riga del fiume. Però
0: Ah.
1: nel punto più alto, sta lì proprio col ghigno. Quel ghigno che ha chiamato Spalletti anche. Sentiamoci un'altra nota vocale. Io sto lì che aspetto. Guardo, non commento. Racconto e aspetto. Sì.
2: Ciao Ale, ciao Vince, Luciano da Roma, Abbonati in Sud. Io
1: Ciao
2: diciamo, faccio un
1: caro.
2: discorso generale, no? Ho seguito all'inizio il vostro intervento, per cui quello che a me fa veramente fatica da vecchio tifoso juventino che è andato allo stadio per tanti anni, poi per un po' non c'è andato e adesso sono anni che un'altra volta abbonato in Sud, la fatica vera che io faccio è non tanto che non si vinca, perché può succedere nello sport, ma che non si vede una direzione, non si vede un'idea, non si vede una struttura che abbia un senso. Siamo sempre a ripartire. Questo è quello che sta stancando noi tifosi. I giovani non si
0: Bravissimo,
2: avvicinano più e gli anziani come me,
0: bravissimo.
2: ormai stagionato tifoso juventino, si comincia a stancare perché non ci mettono loro l'impegno, non ci mettono loro la cazzimma, e parlo sia del campo che di fuori, e noi a questo punto ci stiamo un po' stancando, è la parola che mi viene in mente. A questo punto io, per la prima volta dopo tanti anni, non sono sicuro che il prossimo anno rinnoverò l'abbonamento, che vale tanti sacrifici, andate e ritorni, permessi sul lavoro. Mi sta venendo meno
1: No,
2: la forza. E
1: questo, anche questo è da far
0: anche
1: sentire a
0: questo lo farei
1: Cambiaso.
0: sentire a Cambiaso.
1: Sì.
0: Ora non soltanto a Cambiaso, per
1: Immaginavo
0: l'amor
1: quello
0: di
1: stavi
0: Dio.
1: dicendo. Senti,
0: Sì,
1: vai.
0: io veramente. Oggi vi abbraccio ancora più forte degli altri giorni. Sono una puntata bellissima, con tanti messaggi straordinari. E bravi, bravi, bravi, bravi. Siete veramente l'anima della Juventus. Non c'è niente da fare. Noi possiamo vantarci di questa roba qua. Abbiamo l'anima della Juventus. E questa è la cosa
1: Sì,
0: che mi
1: sì.
0: riempie di gioia. E puntate come quelle di oggi me lo confermano sempre di più.
1: Aggiungo solo una cosa alla questione dello stare seduto sulla riva del fiume. Perché noi in questa bellissima puntata abbiamo raccontato, ripercorrendo la Juventus vincente di Andrea Agnelli, quella che era la struttura che ci ha portato a vincere e quello che portò quella struttura a venire meno. Qual è la metafora che abbiamo utilizzato di più, Ale?
0: È che ci si avvicina al sole e ci si brucia. Di
1: Quella di Icaro, perfetto.
0: Icaro, certo.
1: Magari questo errore l'ha commesso anche qualcun altro.
0: Ma io me lo auguro di cuore, perché
1: È della natura umana. Quando
0: sì.
1: io sento di avere totalmente il controllo, a volte mi spingo oltre, ma sto parlando di situazioni umane, non sto parlando di indagini in corso o cose del genere.
0: Secondo me però quella persona a cui tu fai riferimento,
1: Magari possono essere anche più di
0: di
1: una
0: cui
1: persona.
0: ne abbiamo parlato oggi, è molto scaltra in questo.
1: Sì,
0: E
1: ma tu
0: io
1: sei
0: continuo a
1: convinto che tutte le persone che nessuno, cioè se io vado a scavare nella vita di Rossi, perché voglio, no, perché voglio scavare. Ok,
0: Lo trovo con la
1: secondo te
0: parrucca di
1: non trovo
0: Knight.
1: qualcosa che dico, ah, hai
0: Sì.
1: capito Rossi?
0: Rossi, però ora ti rispondo.
1: Se
0: Allora,
1: voglio
0: ti
1: lo trovo. Io
0: rispondo.
1: non credo che esista una persona
0: No.
1: inattaccabile al mondo.
0: Bravo, ma io ti rispondo, caro Manandro.
1: Diventa
0: Allora,
1: inattaccabile una persona che non voglio attaccare, tutto qua.
0: se io vado a scavare nella vita di Rossi, sicuramente trovo che la notte si traveste e va a ballare nei Night. E vabbè, ci sta. Poi, se vado a scavare nella vita di Rossi, scopro che frequenta i centri massaggi cinesi. E lo vado a scoprire perché lo insieme a Turco. Scopro che, insomma, tante cose che non dovrei scoprire. Poi dice: vado a cercare nella vita privata di Marangio. Però magari Marangio ha tutta una serie di coperture politiche. Maraggio, eh? Ha una serie di coperture politiche per cui dice: guarda, allora, ma te cosa hai fatto? Pratta! Allora, dunque, allora non bisogna.
1: Però poi magari, però poi magari può succedere che.
0: Maraggio mio.
1: Però poi magari può succedere sempre che. Vabbè, dai, non ci spingiamo troppo oltre. Vediamo Maraggio quello che succede. Mio. Vediamo quello che
0: le
1: succede.
0: Le coperture politiche che tu hai.
1: Sì, hanno, io credo.
0: Hanno coperto tante. Rossi,
1: sono
0: poverino.
1: Sono
0: lo hanno
1: d'accordo.
0: Messo in prima pagina che ballava lì col cinese.
1: Sono
0: tutto,
1: d'accordo. Io...
0: con la parrucca. E te, Maraggio, che balli altrettanto con
1: sì,
0: i cinesi.
1: Sì.
0: Cinesi, per carità, apriamo una
1: guerra. No, per carità. Come?
0: Vincenzo,
1: io
0: mio.
1: Però sono convinto che così come le persone possono essere attaccabili, frangibili, eccetera, anche i sistemi lo possono
0: amore
1: essere.
0: Mio, amore mio, amore mio,
1: dica.
0: Ma se tu oltre alla copertura politica, ok, hai anche la copertura, diciamo così, di chi dovrebbe indagare, perché magari il tuo, come dire, magari hai un amico che è il procuratore di quella repubblica. Ma chi te lo viene a dire che tu
1: magari,
0: ballavi sul
1: magari,
0: cubo con
1: magari,
0: un cinese?
1: Magari un
0: mentre
1: magari...
0: il povero Rossi che ballava sul sotto il cubo con un cinese sopra, Rossi è venuto fuori.
1: Magari,
0: dai,
1: magari c'è Quintiliano che lavora per quella persona che dice: sai che c'è, lo dico io e poi me ne vado. Senza dirlo al boss. E che ne so. Sai, anche, fidati che... Vabbè, poi vediamo. Comunque noi
0: allora,
1: racconteremo sempre comunque.
0: C'era un bellissimo film che tu avrai visto che si chiamava Gola Profonda.
1: Vabbè. Sei pessimo.
0: Allora, o esce, ma
1: che non era l'informatore nel caso del film
0: no.
1: che hai visto tu.
0: No. Non è.
1: Immagino.
0: O esce una gola su, vabbè, ma anni 80. O esce una gola super profonda, Maraggio, ma di quelle profonde. E allora lì è un fiume in piena. O se no, stai sicuro che anche se qualche falla arriva, plata!
1: C'è Pucci che interviene. Grazie Santa, ci vediamo domani qua in studio. Rimettiti.
0: Ciao ragazzi. Sì,
1: è
0: sì,
1: pronto
0: sì,
1: Quintiliano, lo lascio nelle mani di Federico Rossi e di tutti quanti voi. Ciao Fede, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti. Ancora qua stai Santa, vatti a mettere la copertina a letto, vai. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
5: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
6: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello Sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Beppe Vio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchio. Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 è dedicata al pilota e campione paralimpico.
5: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili, ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo, nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
6: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
5: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao amico da Reggio Calabria, ma il signor Elkan lo capirà prima o poi che è ora di mettere un Platini in presidenza, o dico Platini per non dire Del Piero, che l'era di Ferrero, colui si addormenta durante la partita è finita. Cioè, se i giocatori vedono la presenza di un simbolo del genere, dobbiamo partire da là. Io mi immagino Ferrero all'allenamento il martedì dopo la partita. Che fa? Dorme anche agli allenamenti? Magari i nostri giocatori ridono un po'. Bisogna ritrovare il nostro DNA e solo così dobbiamo farlo.
8: Ciao ragazzi, sono Cristiano da Roma Brembo, provincia di Bergamo. Io volevo dire al signor Cambiasso che non è assolutamente vero che tanto avremmo dovuto vincere anche le altre 3. Noi dovevamo fare 9 punti in 4 partite e questa era la più facile delle 4. Non avendola vinta, non riusciamo più a fare 8 punti nelle altre 3 partite se non vincendole tutte. Ma se noi vincevamo per la Tor Verona, una delle altre 3 avremmo potuto anche perderla.
9: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ieri sera la Fiorentina è andata a trovare il Papa, da fare la scammagnata a Roma, ma vabbè, figuriamoci se si imponeva, no? Anche perché i propri tifosi non è che volevano proprio che la loro squadra vincesse. A differenza, quando ci giocheremo noi saranno in 5.000 al Viola Park, quello che abbiamo costruito noi. E io dico una cosa, è arrivato il momento di resettare tutto, mancano 3 partite. E niente, se i nostri giocatori non si rendono conto di tutto quello che dobbiamo subire noi tifosi nei confronti degli altri tifosi e di tutto quello che c'è al di sopra del mondo del calcio, allora vuol dire che non ci vogliono bene, non si qualificheranno in Champions, noi rimarremo sempre tifosi della Juventus.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Allora, pensavo che Federico Rossi mi accogliesse con un allarme, una luce rossa, perché insomma io mi relaziono con lui quando deve podcastizzare il mio pezzo quotidiano che ho fatto, caro Stefano Discreti, che saluto
11: buonasera,
10: subito
11: buonasera.
10: Che ho fatto sul Juve. Attenta, perché se non va in Champions League, al di là del doppio fallimento sportivo e ahimè economico, ci sarebbe, ci potrebbe essere, o ci sarà, non lo so, vedremo, la fuga dei big, di qualche big, la cessione forse obbligata, non lo sappiamo. Poi avremo, al proposito, fatto un pezzo su Gazzetta lui, proprio su questo sviluppo, e che se ne dica, piaccia o non piaccia, il nostro collega Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport ha detto l'unica certezza al momento si chiama, indovinate chi? Luciano Spalletti, e quindi il resto poi bisognerà vedere. Fatto sta che io mi ricordo che Stefano Discreti un paio, due settimane fa, disse vabbè, la Juventus è favorita per la corsa al quarto posto, la Roma, capirai, ha una rosa scarsa e quindi la vedo fuori, il Como soffre di vertigini, non abituato, e va fuori. A tre giornate dalla fine, Stefano Discreti ha cambiato idea su chi sarà favorito per la corsa alla Champions League? Onesto.
11: Allora, intanto volevo dire tre cose. Uno, pensavo che quando ti riferivi a Federico Rossi che ti accoglieva con qualcosa, pensavo ad un buffet, che sarebbe stato anche un gesto carino da parte di Federico. Secondo, poi mi è venuto a sorridere quando hai detto in caso di mancata Champions League, la Juventus, ci sarebbe la fuga dei big.
10: No, la fuga, c'è il rischio qualche
11: no,
10: big.
11: No, no, dico la fuga dei big, perché la mia domanda è: quali sono i big della Juventus?
10: Vabbè, i big, questa... no, nel contesto Juve sono.
11: Sì, no.
10: E Bremer, il Diz, diciamo così, tre voglio metterci.
11: Bremer, il Diz con Sesau.
10: Bravo, ci siamo capiti. Guarda, Stefano, che non è un
11: lo so.
10: Peregrina come però cosa, dicendo,
11: Per quanto riguarda invece la corsa Champions, io devo dire che chiaramente sul discorso del rientro della Roma c'entrano fortemente Como e Juventus. Più che altro una colpa di Como e Juventus.
10: Ma soprattutto la Juve, Stefano, tu domenica eri terzo.
11: Quindi alla fine c'è il Como, nelle ultime partite ha rallentato in maniera clamorosa, praticamente è crollato, eppure sta ancora lì.
10: E te la dico tutta, scusami, col Napoli meritava di vincere, l'hai vista, no?
11: Sì, la Juventus col Verona è incommentabile. Incommentabile, e voglio fare una di quelle statistiche inutili che non servono a nulla, che però a volte sono lo specchio di quello che potrebbe essere stato, che poteva essere e che invece è quello che è. Nelle 8 partite che Igor Tudor ha collezionato ad inizio campionato, ha ottenuto 12 punti. Contro le stesse 8 squadre, Luciano Spalletti ha ottenuto 12 punti. Questo è un punto che volevo sottolineare per far capire, quando tanti dicono ci fosse stato dall'inizio Spalletti, io non credo che l'allenatore, premesso che Spalletti, continua a ripeterlo perché altrimenti sennò chi ascolta dice ma che è impazzito, è sicuramente di categoria diversa rispetto a Tudor, ti dà un'altra prospettiva rispetto al futuro, ti dà una garanzia di ricostruzione, di crescita, di ambizione. Il problema sono proprio i calciatori, il problema sono i calciatori. Poi puoi mettere chi ti pare di allenatore, ogni allenatore fa la differenza in un modo, in un altro, ti tira fuori qualcosa di più, qualcosa di meno, questo è evidente, ma alla fine quello che conta sono i giocatori, e attualmente questi sono i giocatori della Juventus. Ragazzi, hai un attaccante come David che vaga per il campo, non tira mai in porta, hai un portiere che praticamente è ritornato quello che avevamo visto sempre, cioè al primo tiro in porta, se si può chiamare tiro il gol del Verona, prende gol. Hai un regista che non esiste a centrocampo, Locatelli, che ogni volta rallenta il gioco e tutto il resto, tutto qua. Alla fine la squadra è sempre la stessa. Nel momento in cui Ildiz è un po' chiaramente in una fase di difficoltà fisica, sa lì che l'unico giocatore che crea qualcosa per la Juve è con Sesau, che però non può essere solo sfortuna se 3-4 volte davanti al portiere, e una volta uno lo prende col tacco, una volta al portiere, una volta salva quella, vuol dire che gli manca proprio quel killer instinct, no? Perché non è possibile che sta sempre lì e ogni volta il portiere fa il miracolo, il difensore devia all'ultima, quindi gli manca qualcosa. Questa squadra premesso che col Verona non è che ti serviva chissà chi per vincere, però
10: Allora, al di là della denigrazione tua solita di Spalletti, non mi ha risposto. Chi vedi favorito per la corsa Champions League? Onesto. Devo ricordare gli avversari di Roma Como e sappiamo, dai,
11: li so benissimo.
10: Loro giocano sia il Como che la Roma col Verona, la Roma anche il derby con la Lazio e l'ultima a Parma. La stessa Juventus invece, Lecce, attenzione, Fiorentina che speriamo venga in vacanza come ha fatto ieri, e poi il derby finale. Il Como ora non mi ricordo, sicuramente il Verona, forse il Sassuolo e forse il Parma, boh. La rivediamo.
11: No, il Como è quella che ha in assoluto.
10: Il Verona sicuro. Domenica.
11: Como a Verona, Parma, Cremonese.
10: La Cremonese, ecco, la Cremonese.
11: Che all'ultima giornata la Cremonese potrebbe essere già condannata, o comunque potrebbe essere una partita complicata se la Cremonese ha ancora da giocarsi. E indubbiamente, vedendo come si è ripresa e come è ritornata sotto, la Roma potrebbe essere, diciamo, quella che può mettere più paura alla Juventus. Però è il derby alla penultima, però è il derby
10: depotenziato, Stefano.
11: È un derby dove non si presenteranno i tifosi e dopo la partita di Coppa Italia, quindi non so fino a che punto la Lazio avrà la forza e la potenza di creare questo problema alla Roma. Chiaramente io ti devo dire che non so come saranno le ultime partite, ma io in questo calderone, per quello che sta dimostrando anche l'ultima partita, metterei anche il Milan. Il Milan non segna più.
10: Sì, è quella che sta peggio, solo che ha due punti in più.
11: Sì, ha due punti in più, ma non segna più. All'Atalanta questa settimana. Poi al Genoa e il Cagliari. Sulla carta tre partite complicate. Poi non so, Genoa e Cagliari come se la giocheranno una volta che praticamente non hanno più niente da chiedere. Però già pure l'Atalanta non è che abbia più grandi ambizioni. Però è una partita,
10: è pure
11: complicata.
10: In calo l'Atalanta.
11: Sì, però è una partita molto complicata. Cioè, il Milan è proprio una squadra che è crollata.
10: Sì, sì, è vero.
11: E infatti, il grandissimo rimpianto della partita col Verona è che la Juve, non solo non vincendo, ha fatto riuscire fuori i fantasmi, gli incubi dall'armadio, cioè quindi la paura addirittura di perdere il posto in Champions. Ma vincendo, tu avresti messo terzo posto, addirittura però vedendo il secondo a distanza di una partita.
10: Allora,
11: quindi era un sognare, dal sogno all'incubo per me.
10: Purtroppo potevamo essere terzi, invece rischiamo di arrivare quinti. Comunque, al di là di questo, ha fatto un sondaggio, una classifica degli allenatori, tutto mercato web in base al rendimento. Ve la dico: primo Fabregas 6.63, poi secondo Chivu 6.61, terzo Spalletti, quarto Palladino, quinto Gasperini, sesto D'Aversa, settimo De Rossi 6,30, poi Grosso ottavo, nono Antonio Conte, che era detentore del titolo, e decimo Massimiliano Allegri. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Classifica di rendimento degli allenatori, che non significa adesso è primo chi, secondo quello e terzo quell'altro.
11: Il rendimento, quindi, di chi?
10: Della stagione. Ricordare a tutti quanti, magari che qualcuno l'ha dimenticato, che Spalletti è subentrato all'undicesima giornata di campionato, così come Palladino, non mi ricordo a quale giornata, ma comunque un subentratto a Juric. Allora, per quanto riguarda invece, Stefano, il mercato, scrive Fabrizio Romano che c'è un'ulteriore, diciamo così, apertura per quanto riguarda Alisson, no? Perché è importante, dice lui, aggiungere oggi innanzitutto sulla situazione Alisson, che l'apertura del portiere alla Juve è totale. Ve lo raccontiamo da settimane, la tentazione Juve per Alisson è totale. Dall'Inghilterra stanno arrivando tanti rumors e quindi in tanti ci si chiede ma cosa sta succedendo? Ragazzi, adesso si sta programmando un contatto tra lo stesso Alisson e Liverpool per capire come affrontare l'argomento futuro. Perché Alisson è una leggenda del Liverpool e non vuole, diciamo così, lasciarsi male dai Reds, però lui vuole venire alla Juventus. Questo già sarebbe un punto di partenza, no?
11: Perché c'è questa necessità del portiere alla Juventus?
10: Mamma mia!
11: È stato eletto miglior giocatore del mese ad aprile di Gregorio.
10: Perché lui in realtà, Stefano, devo dire la verità, da quando è ritornato titolare, un po' si era ripreso, poi però aspetta, fermati, perché bisogna essere onesti. L'errore, la genesi dell'errore è di Bremer, che
11: sì, sì,
10: ne sta facendo diversi, ne sta facendo diversi. E infatti io volevo chiedervi, insomma, secondo voi veramente, se la Juventus non dovesse arrivare quarta, quindi qualificarsi in Champions League, rischierebbe uno dei tre citati da Stefano Discreti, cioè nell'ordine, perché secondo me Bremer con Sesao e il Diz? Questa è la domanda, perché il Diz è chiaro che è stato nominato, tra virgolette, anche perno del futuro. Però sapete che le lampadine del Real Madrid, se si dovessero riaccendere, sarebbero molto molto forti, ma come quelle inglesi per Conceição, sai che lo vuole il Manchester United e Liverpool, così come quelle per Bremer, che ha una clausola rescissoria, lo ricordo, tra 54 e 58, se si presentasse entro il 10 agosto, un club, solo per l'estero è valida, un club con quei soldi, Bremer se ne va. Cioè, avete paura, credete che la Juve possa cedere o perdere, fate un po' voi, uno di questi tre? Tu, Stefano, onesto.
11: Ma io sono sincero, io uno lo tiro fuori proprio dalla situazione. Per me Ildiz non è sul mercato, non è trattabile.
10: Ma infatti non è sul mercato.
11: No, dico nemmeno
10: nel caso in
11: no,
10: cui.
11: No, perché vorrebbe dire proprio un segnale che tu dai proprio all'ambiente. Cioè tu cedere in questo momento Ildiz vorrebbe dire proprio quasi alzare bandiera bianca. Cioè con Sesao io nemmeno cederei, e nemmeno Bremer, tu lo sai, però... Sappiamo che su Bremer c'è la clausola di scissione, quindi là magari va qualcuno e paga direttamente. Con Sesau sappiamo che eventualmente venisse un'offerta da 50, magari verrebbe presa in considerazione. Ildiz vorrebbe dire proprio alzare bandiera bianca, cioè quello che tu hai alzato a tuo simbolo, il numero 10, tutto quanto, lo cedi, vuol dire proprio che stai alzando bandiera bianca. Ildiz sarebbe proprio un segnale di resa. La cessione di Ildiz adesso sarebbe un segnale di resa. Tu Ildiz sai quando lo puoi vendere? Lo puoi vendere come quando hai venduto Zidane, come quando hai venduto Pogba. Cioè quando la squadra è ritornata forte e continua a vincere, puoi dire pure io posso far meno pure di lui. Ma se lo vendi adesso è proprio un segnale di resa. Segnale di resa totale.
10: Anche perché diciamo che non c'è Moggi nella dirigenza,
11: no,
10: quindi
11: ma
10: sarebbe, io infatti anche la posizione di Comolli io non lo so fino a che punto sia proprio stabile, però insomma staremo a vedere. Intanto potete al 340 542 5324, avete paura di perdere qualche big nel caso in cui la Juventus non andasse in Champions League? Perché vi ricordo che senza la Champions è inutile che poi qualcuno schiva. Lo so, ma a me non frega niente, i soldi sono di Elkan, appunto. La Juventus quest'anno, uscendo ai playoff, l'abbiamo visto contro il Galatasaray, ahimè, e anche con quale modalità è uscita purtroppo, comunque sì, ha incassato 64,3 milioni. Pensate che il Napoli di Stefano Discreti ha incassato 48 milioni malgrado abbia ottenuto solo 8 punti e sia uscito proprio al girone quello principale, nemmeno si è qualificato per i playoff. Quindi è fondamentale, però poi di conseguenza non solo tu rischi di perdere qualche pezzo o di cedere qualche pezzo, ma poi i campioni, Stefano, se tu non sei in Champions League, io credo che non vengano, non lo so, per carità, che ne so, è Bernardo Silva, Alisson forse sì, perché magari vuole ritornare in Serie A, però fondamentalmente un top, un campione, un abituato a giocare la Champions, senza Champions la vedrei un po' dura.
11: Sì, sarebbe tutto molto complicato, anche perché poi alla fine dovresti, dove non arrivi con il prestigio, dovresti arrivare con gli ingaggi, con lo stipendio, già è complicato trattare questi giocatori per gli ingaggi che hanno, per il bonus alla firma che ti chiedono, per le commissioni ai procuratori, se poi dopo ci devi aggiungere anche un più per convincerli, perché dici guarda non fai la Champions League ma vieni qua e devi ulteriormente alzare l'offerta, allora diventa ancora più problematica. Di certo la partita, cioè la Juve, dopo la sconfitta del Milan a Sassuolo, c'era una prospettiva di un finale di stagione importante, in salita, in crescita, anche di ambizione, che poteva arrivare terzo, secondo, non lo so quello che è. Dopo il pareggio col Verona c'è invece una grande paura, anche perché hai dimostrato ancora una volta che questa squadra è sempre la stessa. Nelle partite che dovrebbero fa differenza, le partite che cambiano, alla fine più o meno sono sempre quelli gli intoppi. C'è il pareggio col Verona, è identico al pareggio col Lecce, è uguale al pareggio col Sassuolo, è uguale alla sconfitta col Cagliari, sono sempre le stesse partite. Cioè praticamente al primo tiro subisci gol, crei tanto ma segni pochissimo, quindi vuol dire che non è una questione di un momento, di una situazione. È proprio che la Juve è questa, ha questa rosa. Tendenzialmente questo è il livello della Juventus. Io, quando tanti dicono poteva competere per, ma dove va con l'Inter, ragazzi? Cioè l'Inter quest'anno ha fatto,
10: quindi proprio... diciamo che stai contraddicendo quello che hai detto fino a una settimana fa, quando hai detto la Juventus ha la seconda miglior rosa, quindi hai detto una cosa contraria rispetto a 7-10 giorni fa.
11: Io
10: questo hai detto, io sapevo, detto che la Juve... dicendo no, che la rosa è questa, te lo sto dicendo da un anno io quella
11: no,
10: rosa.
11: No
10: non è eccelsa,
11: fammi dire nel senso a qui che sognava di poter lottare per lo scudetto.
10: Noi ti sto dicendo quello che
11: la
10: dici
11: rosa
10: tu,
11: della Juventus è la terza, io ripeto quello sì, che ho detto, è la terza del campionato, ma con tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli quest'anno poteva anche essere la seconda, perché il Napoli è stato proprio proprio destabilizzato dagli infortuni,
10: sta fallendo la stagione.
11: Altrimenti il Napoli con una rosa, con infortuni medi, il Napoli si sarebbe giocato lo scudetto finale. Inter e Napoli erano
10: allora io dico la stessa cosa,
11: ma ad esempio stare
10: se
11: 11 Milan
10: ci fosse stato Spalletti, forse la Juventus era,
11: ma invece
10: era
11: no,
10: già in Champions.
11: No,
10: ma come no?
11: Sì. Perché ti dico che le stesse.
10: La Juventus sarebbe terza, Stefano. È matematica, non lo dico io.
11: Ma no,
10: è così, sarebbe terza.
11: Le stesse 8 partite che ha fatto Tudor,
10: ma non
11: Spalletti
10: c'entra
11: ha fatto
10: nulla.
11: 12 punti e 12 punti ha fatto
10: ma
11: pure Spalletti.
10: Ma non c'entra nulla, sarebbe
11: fine,
10: terza.
11: Ma no.
10: Dall'undicesima in poi la Juve è terza. Punto.
11: La rosa della Juventus è nettamente superiore a quella del Milan, ma nettamente. E il fatto che la Juve stia ancora dietro è clamoroso.
10: Vabbè,
11: okay. E lo trovo proprio clamoroso.
10: Per me, per esempio, una delle peggiori stagioni l'ha fatta il Napoli, perché al di là degli infortuni, adesso da parecchio tempo ha recuperato tanti, ma sta facendo schifo, cosa che ha fatto anche in Champions League. Quindi se la Juventus tu la vedi fallimentare, per me il Napoli è ultra fallimentare, visto che deteneva il titolo e che gli è stata fatta una campagna acquisti di quasi 200 milioni, punto. Allora 340-54-253-24, mandiamo qualche audio, vai.
12: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
10: Cristiano.
12: Grande delusione, indubbiamente. Io però non addosserei colpe a Spalletti, perché quando giochi col Verona in casa non ci si può appellare a uno o due giocatori che erano in panchina e dovevano giocare dall'inizio, o viceversa. Il Verona devi battere, anche se tu fossi in formazione largamente rimaneggiata. E certo, la Fiorentina, che comunque verrà a Torino, la partita non è a Firenze come magari qualcuno nei messaggi ha specificato, la partita è a Torino, io mi aspetto in casa una vittoria netta, a Firenze sarebbe ben diverso. E poi la partita che vedo davvero difficile è quella col Torino, perché con il Torino diventa davvero dura, il derby all'ultima, poi in casa loro ci sono chiaramente più tifosi loro, quindi diventa difficile. E niente, sono comunque ottimista e dai, vediamo, buona serata.
10: Grazie, devo dire la verità, ripeto, se la Fiorentina si presenta in vacanza come ieri, perché io l'ho visti i gol, secondo me con la Fiorentina saremmo tranquilli. È chiaro che il Torino battere la Juventus e estrometterla possibilmente dalla Champions League sarebbe come vincere ovviamente uno scudetto per quanto gli riguarda, ma vediamo come si presenta la Fiorentina. Così come qualcuno ha detto il Verona si è preso, ma secondo me le squadre dovrebbero comunque giocare tutte, come sta facendo il Sassuolo. Il Sassuolo non si sta risparmiando con nessuno,
11: Verona, ragazzi.
10: È così,
11: le squadre si presentano tutte che se la vogliono giocare, vogliono onorare. Se la Juventus avesse sbloccato la partita col Verona nei primi 10 minuti finiva 6-0, finiva.
10: Lo so,
11: queste
10: grazie,
11: partite fanno così, vanno, poi dopo è chiaro che stai giocando la partita, te la giochi fino in fondo, ti esalti e tutto quanto. Quando invece la partita va in un certo senso, e lo dimostra la Fiorentina proprio la partita con la Roma, nel momento che la partita se ne va non hai più niente da dare al campionato, altrimenti tu te la giochi, vuoi dare un senso a questo finale di stagione. Ma è chiaro che se la partita si mette in un certo modo, poi alla fine la Juve doveva essere brava, contro il Verona a chiudere subito la partita, doveva
10: questo
11: chiuderla dopo la mezz'ora,
10: dirlo,
11: e quindi alla fine invece è scesa in campo con il fioretto. E poi ripeto, io non ho capito nel secondo tempo la mossa di Spalletti quando ha inserito Vlahovic e mi ha tenuto in campo David, proprio, cioè, È una mossa proprio che ho fatto fatica a capire.
10: Sì, secondo me lì ha sbagliato, lo dico. Io a differenza di altri lo dico quando sbaglia Spalletti, un po' tardivi i cambi, però non sono d'accordo con chi dice dall'inizio bisogna... Vlahovic non è in grado, purtroppo.
11: No, non era in grado,
10: purtroppo, altrimenti è il suo titolare, però ha ragione Stefano su questa cosa, ti do ragione perché
11: cioè, non ha fatto
10: David
11: niente da attaccante.
10: Io David Koopmeiners non li vorrei più vedere con la maglia della Juventus, ma senza cattiveria, per il bene della Juventus, perché l'avrei presi a schiaffi entrambi, perché tu l'hai visto Koopmeiners. La prima palla che ha toccato l'ha data all'avversario così, gratuitamente. Sì, ma come si fa? Ma, ha ragione, guardate, ieri un amico, Francesco, da Cosenza ha mandato un messaggio, eravamo qui io e Leonetti collegato, ha detto, io ho l'impressione che nemmeno, che secondo me la maggior parte dei calciatori siano inconsapevoli della squadra per la quale giocano. Ha detto, io penso questo, ha detto, sono quasi sicuro, la vedo come loro. 19:30, quindi primo break, tra poco un po' di messaggi, ma soprattutto cerchiamo di analizzare il momento Juve, ma soprattutto il futuro, mi verrebbe da dire, con il collega della Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa inevitabile per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmina Paolini e non solo. Prime soddisfazioni azzurre in arrivo dalle qualificazioni. La wild card azzurra Noemi Basiletti centra l'accesso al main draw del WTA 1000. La numero 427 della classifica mondiale nella secondo turno piega dopo 2 ore e 40 minuti l'Ucraina Daria Snur, numero 18 del seeding cadetto e numero 95 del mondo. A completare l'opera è stata Federica Urgesi, che ha eliminato la slovena Veronika Erjavec. Lucia Bronzetti esce invece al primo turno degli internazionali, battuta dalla statunitense Kessler. Il calcio, Roma-Lazio si giocherà alle 12:30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo Stadio Olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico e la tennis dunque non c'entra. 2000 nella Basilica di Padova, l'omaggio di tanti campioni tra cui Bebe Vio e Alberto Tomba e l'amore della famiglia per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, le parole commosse del figlio Niccolò. La moglie ha ringraziato i presenti, siete stati immensi. Achille Polonara dice addio al basket, la leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Dopo l'annuncio che ha spiazzato un po' tutti, Polonara ha spiegato a Sky Sport i motivi della sua decisione, non escludendo un futuro da allenatore. Sentiamo.
13: È stata una mia decisione, forse anche un po' costretta, perché non mi sentivo più quello di prima e non sarei più tornato quello di prima, quindi comunque ho voluto lasciare il basket in modo che i tifosi e le persone comunque mi ricordano per quello che ero e non per quello magari che sarei stato.
5: E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche intensi intervallati da poche aperture, temperature in calo massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo massime tra 20 e 25 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, Guglielmo è un po' in ritardo, Fede, aspetta a chiamarlo, mi fa un cenno lui, perché allo Stadium, tra l'altro, c'è questo evento con Locatelli che peraltro mi pare di aver letto sia anche commosso per una cosa che è uscita su un film. Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo?
1: Quale?
0: È un film, qualcosa ci deve essere sulla Juve, mi pare. Durante la presentazione del documentario Stories of Strange, il motivo? Vediamo un po', lo leggo subito. Stefano, allora, Manuel Locatelli è intervenuto all'Allianz Stadium per prendere parte alla presentazione del documentario Stories of Strange, dedicato all'importanza della salute mentale. Il capitano della Juve ha preso parte a questa importante iniziativa aprendosi a raccontare le sue emozioni. Nel corso del suo intervento ha visto un momento di grande emozione rispondendo ad una domanda. Ragazzi, questo è un tema molto importante, attenzione. Adesso andrete in campo con qualcosa in più? Locatelli si commuove, è difficile parlare, mi sono emozionato. Delle volte ci vedete come esempi degli eroi, ma voi lo siete quanto noi. Questo lo deve vedere chiunque lavori e giochi per la Juve. Siete voi a dare l'esempio a noi, quindi grazie di cuore. Si arriva a chi evidentemente ha un po' di problemi. Invece Stefano, sempre Fabrizio Romano, perché ha fatto un po' il punto dell'ipotetico mercato della Juventus, dopo aver parlato di Alisson che sta insistendo affinché vada alla Juventus, lui ha detto invece per quanto riguarda Lewandowski resterà da monitorare anche la scelta definitiva da parte di Lewandowski. Ricordate quello che vi ho raccontato a proposito dell'attaccante polacco? Confermo tutto, il suo agente, e in Italia ce lo aspettiamo molto presto, vi aggiornerò, è stato in realtà visto anche Milan-Juve, a breve vi aggiornerò, non era in Italia per Milan. Ah, dice che non era in Italia per Milan Juve una settimana fa. Vi posso confermare al 200% che il suo agente a San Siro non c'era. Vabbè, se lo dice lui, arriverà presto e gli faranno delle valutazioni sul futuro del suo assistito, con l'idea di portare sul tavolo tutte le proposte e fare una scelta da parte del giocatore con la sua famiglia, col suo agente, capire le migliori opportunità e poi avanzare eventuali richieste tra virgolette per il futuro. Quindi Stefano, di tutti quei nomi che abbiamo fatto, di tutti quei discorsi che abbiamo fatto, forse l'unico al momento più vicino è Alisson, perché Bernardo Silva, io l'avevo già letto questo, sembra che voglia tentare di andare al Barcellona, poi non so se lì giocherebbe, quello è un problema suo, e invece Alisson è quello che è veramente fermamente convinto di venire alla Juventus. Lewandowski da vedere, da verificare.
1: Che ti devo dire? Alisson è quello più diciamo avvicinato in questo momento, anche perché è l'unico che non sta giocando di tutti questi, è l'unico infortunato da tempo, quindi alla fine magari ha più tempo per vedere le trattative. Gli altri si stanno un po' concentrando sul finale di stagione, quindi aspettiamo.
0: Allora, 340 542 5324, adesso ascoltiamo qualche messaggio, però un avviso ai naviganti: è inutile che mandiate 20, 10, 15 messaggi, perché siccome esistono anche gli altri si può mandare un messaggio, non potete mandare 20 messaggi, 10 messaggi eccetera eccetera. Peraltro attenzione anche a quello che scrivete. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, buonasera di iscritti, Roberto da Salerno.
0: Roberto,
2: noi abbiamo giocatori che hanno paura di vincere con il Verona, con la pressione addosso di vincere con l'ultima in classifica retrocessa. Hanno paura di vincere così, se la fanno come vogliamo avere un futuro di questa Juve. La Juve deve resettare tutto. Io manderei via anche Bremer, perché lo vedo molto diverso da prima dell'infortunio. Oppure gli metterei un Kim vicino, perché Bremer non può mantenere una stagione intera, anche l'anno prossimo se rimane a Torino. E poi sono tutti giocatori da vendere, perché il migliore dei nostri, salvando Ildiz, Bremer, forse con Cesao, farebbe panchina in qualunque squadra dei primi 6 posti in classifica. Questo è il punto, e la società si svegliasse, altrimenti sia sempre punto e da capo. Sempre forza Juve, grazie.
0: Grazie. Allora Stefano, mi pare di capire che più di qualcuno stia avendo delle perplessità su Bremer, non per il discorso tecnico, tattico, però oggettivamente credo che anche tu quest'anno l'abbia visto in difficoltà diverse volte, al di là dell'ultimo errore, del rigore causato contro il Genoa, magari anche fisiologico. Ricordiamolo, ragazzi, nel giro di un anno ha avuto due interventi chirurgici allo stesso ginocchio sinistro.
1: Sì, ripeto, arriva l'offerta irrinunciabile, pagano la clausola rescissoria. Dispiace, è il giocatore più forte della Juventus in assoluto, però dopo l'infortunio magari è. Allora uno prende in considerazione mettere sul banco degli imputati Bremer. Ragazzi, se discutiamo Bremer, prendiamo tutta la rosa della Juventus, la azzeriamo e ripartiamo da capo.
0: Questo è vero in generale, però è anche vero la prima parte del tuo discorso, Stefano. Se arriva questa 55-58, non sono pochi per un 29enne. No. Io poi, a me dispiacerebbe, ci mancherebbe. No, io su Bremer la penso come te, figuriamoci. Oggettivamente io ho il timore, veramente ho il timore, forse l'hai detto tu la scorsa volta, che non abbia recuperato al 100%, capisci? E quindi a quel punto la società inevitabilmente, forse anche giustamente, dice: farò un discorso, io magari lo faccio, 29 anni, mi danno 54, perché in Inghilterra ovviamente c'è qualche club che lo vuole, a quel punto quantomeno ci penso, con possibilità anche di cederlo. Vai, Fede.
3: Ma io quando sentivo le previsioni dei 9 punti, degli 8 punti, Verona già archiviata come una vittoria prima di giocarla, mi venivano i brividi, ragazzi, mi venivano i brividi, perché io il sesto senso di questa squadraccia qua ce l'avevo nel retrocranio, e tutte quelle prove incolori, quelle prove di mancanza di entusiasmo, di organizzazione, ce l'avevo tutte nel retrocranio, e puntualmente sono saltate fuori, più che quella partita col Milan, direi con quella col Verona. E mi viene da ridere amaramente, pensando che noi dobbiamo andare a vincere contro un Lecce che giocherà col coltello tra i denti per salvarsi, contro una Fiorentina che fa la partita della vita contro di noi come col Toro. Ma dove vogliamo andare, raga? Europa League l'anno prossimo, una bella squadra imbottita di mezzi sconosciuti, promesse mai mantenute. E ragazzi, ci aspetta ancora un quinquennio di sofferenza, secondo me.
0: Addirittura un quinquennio? Mamma mia, ragazzi, dai, oh, quinquennio, speriamo di no, amico mio, dai. Speriamo anche di qualificarci, però io l'ho detto prima con Marco Piccari, ne parlavo, che lui aveva fatto una specie di tabella e aveva avuto degli ospiti oggi durante Maracanã, tutti quanti hanno messo la Juve oltre a due squadre, perché la lotta ormai è due posti per quattro squadre, no Stefano, questo l'hai detto anche tu ed è giusto. Piccari ha detto tutti gli ospiti, la Juve ce l'hanno messa, io ho detto: Marco, guarda, la Juventus rischia fortemente di non qualificarsi. Poi è chiaro che spero di sbagliare. Attenzione, non ho parlato della questione giudiziaria, perché sapete tutto. Ora pare che venga convocato anche Butti, team manager responsabile dei calendari, comunque lavora con la Lega, lo sapete, l'ex team manager dell'Inter, dirigente adesso della Lega, si occupa dei calendari eccetera. Forse verrà interrogato anche lui, oltre a Schenone, l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Vedremo cosa accadrà, però non lo so, non credo che succederà, a meno che non esca fuori qualcos'altro, ragazzi. Allora, Ignazio La Russa, a proposito di Inter, ragazzi, che diciamo è anche la seconda carica dello Stato, ma è noto tifoso dell'Inter, ha parlato nel corso della trasmissione Un giorno da pecora su Radio Rai 2, sullo scudetto gli hanno chiesto eccetera eccetera, lui ha detto: festa un po' scontata, gli avversari erano modesti, ha detto La Russa, non abbiamo dovuto faticare molto nell'ultimo periodo, dopo la vittoria con la Roma era in discesa, ci hanno tolto il gusto di toglierci avversari forti, anche spiritoso, ma è stata una bella festa, il campionato è stato divertentissimo per noi, partivamo da una sconfitta clamorosa, si riferiva a quella con il City, con il Paris Saint Germain, fino a pochi giorni prima si sperava nel triplete, le prime partite non erano andate bene, vincere è stato un cammino importantissimo, ieri ci bastava un punto, ci ha tolto il pathos, ma il campionato è stato emozionante, a San Siro avevamo vinto il 20°, ma in casa del Milan due terzi dello stadio era rosso-nero, devo dire che è stata una soddisfazione ancora migliore. Lui dice: dopo la partita sono andato a casa a sentire i commenti, poi allo Sheraton ho festeggiato con la dirigenza e poi sono andato a riposare, ho festeggiato fino alle 2:30 di notte, i cori li hanno fatti i giocatori, abbiamo mangiato del Pata Negra, io ho brindato con la birra, personaggio simbolo, il presidente Marotta. Vabbè, potrei fermarmi anche qui dopo queste parole, che mi sembra che sia più impegnato Stefano nel discorso Inter che nella carica da seconda carica dello Stato. Sì. È clamoroso questo.
1: Vabbè. Vabbè. Lasciamo stare.
0: Lasciamo stare, ha ragione Stefano, che altrimenti ci avveleniamo. Lo ha detto, non mi ricordo, un amico mi ha detto, è meglio che pensiamo alla Juventus e non a queste cose qui. Però certo, chiederemmo un po' di giustizia, soprattutto di equità nel fare le inchieste. Ma vi dico la mia, visto che è la categoria nostra, a me piacerebbe anche equità nel trattare l'argomento, perché comunque quello che è uscito dalla Procura di Milano, tutto da verificare, ma ci sono cinque avvisi di garanzia, due pesanti, uno a Rocchi e uno a Gervasoni, ma sono cose, ragazzi, pesantissime, perché il concorso in frode sportiva è una cosa clamorosamente grave, però la vedo trattata sui media, e quindi il nostro mondo, Stefano, in maniera proprio radicalmente diversa rispetto per esempio al 2022, questione plusvalenze, ma questo è un vecchio discorso. Vai Fede.
4: Eccomi Michele da Casali, cara radio bianconera, aiutami tu, dammi delle motivazioni per avere fiducia che la Juventus nelle prossime tre partite riesca a portare a casa 9 punti, perché io sinceramente non ne trovo. Una squadra che non riesce a battere un Verona senza motivazioni, senza pressioni, perché tanto ormai è retrocesso, spiegatemi come può battere il Lecce, che ha da giocarsi qualcosa. E poi Fiorentina e Torino, alle quali abbiamo fatto un regalo straordinario, cioè quello di dare un senso, un significato ad una stagione penosa, facendoci perdere punti, facendoci perdere la Champions. Cioè, pensate un po' voi che cosa siamo riusciti a fare. Una squadra che per le prossime partite, Vlahovic potrebbe essere una speranza, non lo so, ma è a malapena in condizione. Vlahovic è rientrato adesso, il Diz non è più al 100%. C'è il bello che non balla con Cesao, non me ne vogliate, sarà bravo, quello che volete, ma è un giocatore che non segna, non segnerà mai, perché non è che impari a segnare. Se ce l'hai il gol nel piede, bene, fa tante cose belle, ma poi quando vai a stringere lo vedi negli assist, no? Lo vedi nei gol, no? Quindi questa squadra che poi è debole, oltre per limiti tecnici, anche caratteriali, quindi dopo la batosta di Verona voglio vedere dove recupereranno questa forza caratteriale per le prossime gare. Una squadra che al primo errore prende subito gol. Datemi fiducia, datemi motivazioni per essere fiducioso. Un abbraccio.
0: Allora io se lo chiedo a Stefano, grazie Michele, dagli motivazioni, Stefano ti dice che la Juventus è crollata, non andrà in Champions League, venderà tutti. Vediamo un po', dai una motivazione a Michele, ma non solo a Michele, un po' a tutti, dai.
1: Ah, posso dire che dopo il pareggio col Sassuolo la Juventus ha ottenuto due belle vittorie contro Genoa e a Bergamo, soprattutto contro l'Atalanta, che non erano scontate, quindi è ripartita subito, si è caricata, e quindi mi auguro che possa succedere qualcosa di questo tipo, perché chiaramente il problema è questo. Così come ad esempio stavo andando a rivedere a ritroso, quando aveva pareggiato in casa con il Lecce, poi era ripartita subito andando a vincere prima a Sassuolo, poi battendo la Cremonese in casa. Che ti devo dire, voglio tirare su ancora? Dopo la sconfitta col Cagliari, la Juve ha fatto Juve Benfica 2-0, Juve Napoli 3-0. Cioè, di solito dopo uno schiaffo subito la Juve si rialza subito. Quindi
0: questo è un mezzo schiaffo, ma uno, anzi, uno
1: quindi
0: schiaffo
1: ti devo dire che nello specifico io non credo che il problema della Juventus sia Lecce,

0: meglio affrontarla con la pressione di Francesco, dobbiamo vincerla per forza, altrimenti retrocediamo. E guarda che bisogna, detto che poi dipende dalla Juventus ovviamente.
1: Lo so, ci sono tante cose che cambiano, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto nella storia del calcio che cambia, così come sicuramente poi a parte tutto quanto il risultato ottenuto ieri dalla Lazio all'ultimo minuto in casa della Cremonese ha sicuramente inciso sull'umore dei giocatori della Fiorentina. Su questo fatto è evidente che una vittoria della Cremonese avrebbe portato a 6 punti la Fiorentina, ok? E quindi la Fiorentina sarebbe dovuta scendere con un'altra testa contro la Roma, invece con la sconfitta dice vabbè 9 però, punti, quando, soprattutto quando arrivano sul momento.
0: Vabbè, oggi invece la Fiorentina distanza... quasi salva, dai.
1: No, oggi a distanza di una settimana ti dico che no, non credo che io ti dico che io temo molto di più le partite con Fiorentina e Torino che con il Lecce.
2: Quello sì.
0: Perché con il Lecce motivazionali dell'avversario.
1: Perché con il... ma no, anche perché la Juve di solito dopo una partita brutta sempre reagito dopo uno schiaffo. Quindi mi aspetto una reazione, una vittoria nella partita con Lecce e poi chiaramente quello che ci dovremmo augurare è che Roma e Como non vincano, perché se poi ti rimangono attaccate anche settimana prossima, poi le ultime due secondo me quelle sono proprio due
0: io
1: spareggi,
0: infatti
1: ragazzi.
0: Per questo ti avevo detto vorrei essere qualificato alla terz'ultima, invece purtroppo non è così. Continua a parlare Locatelli. Lui dice complimenti alla Juve per il messaggio che sta lanciando, so benissimo la responsabilità che abbiamo quando giochiamo e quando entriamo allo stadio tutto il mondo Juve ci guarda, è una cosa che ci trasmettiamo, deve essere una responsabilità bella e non una pressione, so cosa significa essere tifosi della Juve, guardavo le gare e le aspettavo per tutta la settimana, so cosa si provi e per me è un onore e un privilegio essere da questa parte, ho una responsabilità in più. Vai Fede.
3: Ciao Zio Quinti, ciao Stefano,
1: ciao.
3: Un saluto da Andrea da Vicenza, ne approfitto ciao. Anche per salutarvi. Hai proprio ragione Stefano, il problema è la squadra. La squadra non è fatta di big, o meglio, facciamo così, si portino in Champions e chi 3-4 faremo in modo di chiamarli big, altrimenti vuol dire che non sono big, perché per trovare giocatori che arrivano a metà classifica o sesti, i big non servono. Buona serata.
0: Sì. Grazie a te, sì, anche se io faccio anche un altro discorso Stefano, è vero che se non va però la Juventus dovrà ricominciare a lottare per questo benedetto scudetto che manca dal 2020, sì o no? Per lottare per lo scudetto Stefano, a prescindere da come finirà questa stagione, servono i calciatori, secondo me, no secondo me, è così, senza secondo me, altrimenti che fai? Rilotti no. Per il quarto posto, ma basta, no?
1: No, per assurdo, cioè, se ci fosse una presidenza... con una forza economica, se ci fosse dietro un emiro o uno sceicco, ti direi che forse sarebbe meglio non entrare nemmeno al quarto posto.
2: Ma
1: cioè,
2: io non sono d'accordo.
1: Se ci fosse uno che mette i soldi, la Juve però non è una squadra che si gestisce come un emiro, come uno sceicco, e quindi ti dico i soldi sono fondamentali, e allora ti dico è necessario che la Juve si qualifichi al quarto posto.
0: Anche se Stefano, onestamente, perché sembra quasi che detta così che non abbia mai tirato fuori soldi la proprietà, dal 2024
1: soldi di caccia,
0: oltre un miliardo, poi l'hanno spesi male.
1: Però è una squadra che cerca, cioè non è una squadra che dici, cioè forse non ho espresso bene il concetto fino in fondo, cioè non è il presidente del Paris Saint Germain che se quest'anno il Paris Saint Germain arriva settimo, l'anno prossimo dice ok, prendo 4 giocatori a 15 milioni di euro di ingaggio l'anno, non gliene frega niente. Cioè se lui vuole rilanciare la squadra, dice chi ci serve? Luis Enrique, serve Haaland? Ok, andiamo a prendere Haaland. Chi vuoi? Bremer in difesa, prendiamo Bremer. Cioè loro non avrebbero problemi anche dinanzi agli ingaggi. La Juve anche con i soldi della Champions comunque ha questa politica di aver fatto un tetto ingaggi. Non è semplice in quel caso, se tu non hai capacità economiche finanziarie illimitate, ricostruire non è semplice, perché quando devi mantenere dei parametri
0: sì, per questo quello. È vero Stefano, al di là dei parametri è vero perché c'è il fair play finanziario, ricordiamolo sempre che la Juventus da qualche anno, 3-4 anni ha un progetto di risanamento barra pareggio del bilancio, che vi ricordo che dal 2017 è in perdita, prima aumentata, adesso dallo scorso bilancio 189, se non ricordo male, milioni di perdita, è arrivata a 58 quest'anno.

0: punterebbe, usiamo il condizionale, ad andare in pareggio nella stagione contabile, quindi nell'anno contabile 2026-2027, quindi al 30 giugno 2027 quando si chiuderà il prossimo bilancio, punterebbe a pareggiarlo il prossimo giugno, ma è chiaro che i 60 milioni della Champions League sarebbero fondamentali anche per questo aspetto qui, perché è vero che se un emiro tira fuori soldi eccetera, però finora bisogna dirlo, ora non sarà tifoso come Andrea Agnelli, sarà freddo, sarà uno che pensa alle finanze. Però Stefano onestamente
1: l'ha messi
0: poi come giustamente ripetiamo, sono stati spesi male.
1: Il problema della Juve di questa epoca è che è paragonabile all'Inter di Moratti, cioè sequenza di allenatori cambiati in sé uno dopo l'altro, esoneri ogni anno, è quello buono di allenatore, poi parte la stagione, viene esonerato, ne chiamano un altro e poi acquisti sbagliati in sequenza, cessioni sbagliate, sembra proprio l'Inter di Moratti, perché se fosse stata la Juve del post Platini, no? Cioè, c'era meno rabbia nella parte del tifoso, cioè non vincevi, però effettivamente in quel momento la Juventus non stava investendo tantissimo e c'era squadre come l'Inter dei tedeschi, il Milan di Berlusconi, la Sampdoria di Mantovani, il Napoli di Maradona che investivano tanto anche più della Juve. Allora non è che avevi rimorsi, perché dicevo comunque sia noi abbiamo vinto tanto col Trapattoni, abbiamo fatto un ciclo importante, adesso dobbiamo ricostruirci, no? Il problema di questa Juve è che la Juve negli ultimi 2-3 anni è la squadra che ha speso di più, cioè non è che dici quindi non sta investendo, stiamo andando male, ma il problema è che la Juve i soldi li ha cacciati, li ha buttati proprio, perché è inutile qua a rimettersi. Ma se io faccio un così rapido, 60 Cop Miners, 50 Douglas Lewis, 45 Open Da, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? 150 milioni buttati così, ci aggiungiamo Nico Gonzalez, 40, vogliamo mettere i 20 di Gregorio, ragazzi, arriviamo a 200 milioni di giocatori che se tu te tenevi Szczęsny, Danilo, Alessandro, Fagioli, Nicolussi, Cavi, cioè ce l'avevi tutti in tasca e con 200 milioni prendevi due top e oggi la squadra è un'altra cosa. Il problema è proprio quello, la Juve ha buttato proprio dei soldi in vano, e questo succede quando prendi delle persone e in un caso, perché io Giuntoli non li voglio paragonare, Giuntoli e Comolli, perché secondo me Giuntoli non è a livello di Comolli, Comolli è proprio uno che è arrivato dicendo faccio questo, io algoritmi, e non ne ha azzeccata una. Giuntoli invece ha un'esperienza di fondo, però è voluto arrivare arrogante, perché intanto lì ha voluto mandare via Allegri un anno prima, gli hanno detto guarda c'è Conte pronto, no ci penso io,
0: non gli ha fatto il mercato,
1: quindi non ha fatto quello, non ha fatto il mercato, quindi Giuntoli è stato arrogante, di sono arrivato e comando tutto,
0: però,
1: io
0: Stefano,
1: arrivato con umiltà.
0: Aspetta, fermati, però ti blocco perché bisogna ricordare tutto. Tutti parlano dell'arroganza di Giuntoli, ok? Però io ricordo, chi è piccolo azionista lo sa, o comunque in generale chi segue la Juventus come noi giornalisti lo sa, la lettera agli azionisti di John Elkann, in quella lettera, me lo ricordo come se fosse ora, disse il nostro futuro dovrà essere scandito da Cristiano, che ovviamente non è Cristiano l'amico che ci scrive da
1: Ronaldo,
0: nemmeno Ronaldo, Giuntoli. E fu un errore di Elkann nel dare, perché una società così grande e importante non può essere, deve essere strutturata, non può essere un uomo solo al comando, come non poteva esserlo Comolli, tant'è che adesso una struttura ce l'ha, fermo restando che Modestò non so cosa faccia, e Comolli ha ragione, ha fatto anche lui il suo errore, si è presentato male.
1: E se tu dici che è stato caricato troppo da Elkann, allora tu mi devi...
0: ha fatto un errore, io te lo dico.
1: Non è un errore, perché ce ne sta, mi devi dire perché allora Comolli da direttore generale è stato promosso all'amministratore delegato avendo sbagliato tutti e quattro gli acquisti in estate.
0: Ti sto dicendo che purtroppo negli ultimi anni ci sono stati anche gli errori nella scelta del management, questo lo dico io, non è che non lo dico, però siccome avevi detto se ci fosse un emiro non possiamo negare i soldi tirati fuori, purtroppo come dici tu, lo sappiamo, noi ripetiamo queste cifre, purtroppo spesi malissimo. Gli ultimi due mercati estivi sono stati due flop, ma clamorosi, due flop clamorosi, che potevamo veramente rifare la squadra e probabilmente lottare per lo scudetto. Però siamo giunti alle 20.01 minuto, caro Stefano, e quindi do la palla a Federico Rossi, vediamo se prima delle 21, perché sta parlando con loro adesso, con la stampa, con i giornali, mi scrive Guglielmo Buccheri, Locatelli, vediamo se riesce prima delle 21 a intervenire da noi.
2: Fuori di Juve.
3: Ra- Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
4: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
5: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello Sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Beppe Vio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini. Nel 2018 è dedicata al pilota e campione paralimpico.
4: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili, ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto, il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo, nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
5: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
4: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ragazzi, buonasera, Michele da Napoli. Ho fatto un messaggio vocale anche nella trasmissione di Camillo, sono ancora senza voce per le urla di domenica allo stadio. Sono andato allo stadio, un giorno di ferie, soldi per l'aereo, per il biglietto, per tante cose, e poi lo spettacolo in me, pareggiare in casa con una squadra retrocessa. Io non ho più parole, credetemi, aiutatemi voi perché non so veramente più cosa pensare. Ora è dura perché bisogna fare 9 punti, assolutamente, perché il Como ne farà 9, e di questi 9 punti 3 sono contro una squadra che lotta per la salvezza, gli altri 6 contro 2 squadre che odio e che contro di noi fanno la partita della vita.
7: Cari amici, sapete perché Cambiaso ha avuto quelle parole, quelle espressioni in conferenza stampa? Di sufficienza, perché non gliene frega niente, perché a una persona a cui frega qualcosa, al mal di stomaco, come ce l'abbiamo noi, soffre. E invece, siccome loro non gliene frega niente, non si rendono conto del disastro che stanno combinando. Pertanto, per loro va bene così. Purtroppo è duro da accettare, ma è così. Un abbraccio, Cinzia da Casale.
8: Ciao ragazzi, sono Padre Ferrara. Come immaginavo, la Roma ha vinto. Lasciamo perdere che la Fiorentina, per loro c'è una sola partita e quindi lo sappiamo quale sarà, come lo sarà pure per il Torino. Non ho purtroppo molte speranze per la qualificazione Champions, perché tutto si decide domenica. Se non vinciamo Lecce possiamo tranquillamente andare in vacanza e quindi lasciare perdere, perché la Roma ci sorpasserà, forse anche il Como, e prepariamoci per, io spero di andare in conference, chiedo una supplica, una preghiera di non andare in conference. Facciamo anche una squadra di ragazzi. Poi una cosa vorrei dire anche a voi, che l'ho già avuto un'altra volta, un qualsiasi attaccante di Serie B, dico un qualsiasi attaccante di Serie B, specialmente il signor Poyampalo che voi prendevate in giro, è 10 volte più forte di David. Anzi, non voglio neanche più dire questo nome.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Io vorrei sapere se Federico Rossi abbia o meno inquadrato la maglietta di Stefano Dischetti, che è il suo... Com'è Stefano che è venuto qui, non leggo?
1: Il suo è culo, la mia è classe.
0: Oddio, si può dire a quest'ora? Sono le 20:00.
1: Certo, si può dire, mamma anche mia, perché ragazzi, manca la parte finale... Segni.
0: Io l'ho sempre detto, Stefano Discreti è un uomo di cinema prestato al giornalismo. Lui, io spero che un giorno faccia un film, magari mi fa fare una comparsa, mi dà qualcosa anche a me, no?
1: Sì, faccio fare una parte anche a Federico Rossi.
0: Eh beh, è minimo, tutti e tre, il tridente. Allora, buonasera fratello bianconero Quintiliano, sono Angelo da Salerno. Ciao Angelo, mi dispiace dirlo, però lo devo dire. Dillo, cosa?
1: Dillo.
0: Attenzione, questo è un attacco a Stefano Discreti. Stefano Discreti è veramente come quel pseudo tifosi della... Lo posso leggere, Stefano? Allora, mi dispiace dirlo, Stefano Discreti è veramente come quel pseudo tifosi della Juve. Io ne sto sentendo tante sulla Juve, su Spalletti, sulla società. Addirittura sento che la stessa Juve deve vendere assolutamente il Diz. No, vendere assolutamente non ha detto nessuno, almeno noi no, perché è un giocatore inutile. Ok, l'ha detto qualcun altro, lo ripeto, per me Dischetti è come questi pseudo tifosi. È bello salire tutti sul carro dei vincitori, perché io sono convinto che la Juve andrà in Champions e l'anno prossimo lotterà per vincere lo scudetto. In panchina ci sarà il grande Spallettone. Buonasera Quinto, saluti appunto da Angelo. Attacco diretto a Stefano Dischetti, che risponde:
1: ma intanto non c'è nessun carro dei vincitori da salire, perché arrivare in Champions League è l'obiettivo minimo. Sotto la Champions League è stagione fallimentare proprio a tutti i livelli. Quindi, cioè, il carro dei vincitori è quando uno dice: oddio, forse possiamo lottare per terzo, quarto posto e poi magari vinci qualcosa. Questa Juve non vincerà niente, ma da tempo si sa, e se non ottiene il quarto posto è una stagione fallimentare. Poi di chi sono i responsabili? Prima parte di stagione Tudor, poi Spalletti, la dirigenza, Comolli, Modestò, Ottolini, chi te pare, i giocatori, il mercato, la situazione. Ma se la Juve non c'entra la Champions League è stagione fallimentare, ma proprio fallimentare, una delle peggiori degli ultimi 15 anni. Cioè, da Del Neri in poi sarebbe la peggiore. Con la Juve fuori dalla Champions è la stagione peggiore da Del Neri in poi.
0: Vai Fede.
2: Ciao grandissimo Quintiliano e grandissimo Stefano. Sembra... Ragazzi, Giuseppe Bianco da Brescia, ma ovviamente siciliano. Io penso che, da premettere, che per me le prossime due partite della Juve, se le vince, secondo me la Juve va in Champions, io penso. Però io a questo punto penso che la Juve deve guardare, vedendo il calendario, non tanto la Roma ma il Milan, perché in base al calendario, allo stato di forma, io vedo il Milan nettamente sotto gli altri. Quello della Juve domenica è stato solo esclusivamente un incidente, un episodio di presunzione, e l'unica cosa che mi preoccupa è questa. Però penso che in base al calendario il Milan sia la squadra che rischia più di tutti, perché il Milan c'ha Atalanta e Genova, che sono due partite, specialmente Genova in trasferta, non facili, e a questo punto pareggiare o perdere è la stessa cosa. Perciò se il Milan in queste tre partite c'è il rischio che faccia pure 3-4 punti, con il 60-70 punti non è sicuro di andare, 71 punti non è sicuro di andare in Champions. Perciò io penso che la Juve deve, secondo me, tra Roma, Juve e Milan, per me quella che rischia di più è il Milan, vedendo pure il calendario e lo stato di forma. Cosa ne pensate voi?
0: Ciao, allora, grazie Giuseppe, sullo stato di forma hai ragione, lo dicevo prima a Stefano, sì, il Milan è quella che sta messo peggio, ha vinto solo con il Verona immeritatamente, credo che nelle ultime 5-4 sconfitte è appunto quella vittoria con il Verona. Però conta molto anche il fatto che ha due punti il Milan in più degli altri, quindi potrebbero essere decisivi nelle ultime tre. Per il resto sono d'accordo, però qui ci dimentichiamo del Como, Stefano. Guarda che il Como può vincere tutte e tre quelle partite, ricordatelo, le può vincere tutte e tre. Io invece ho paura che la Juventus, vabbè, comunque. Ciao ragazzi, Fabrizio da Torino. Domenica abbiamo pagato l'enorme errore difensivo, abbiamo preso due pali, due parate su Conceição. Il problema è che abbiamo affrontato una stagione con un solo bomber, Vlahovic, che è mancato, senza, diciamo la verità, senza centravanti, David Openda, Bulic e indisponenti. La squadra è quella che è, lo sappiamo. Quando si farà una campagna acquisti decente, forse torneremo ad essere competitivi. Ora dobbiamo unirci ancora di più del solito. Forza Juve, vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Discreti.
1: Buonasera.
3: Sono Claudio da Firenze. Non
1: Claudio.
3: sono proprio d'accordo con te, Discreti, quando dici che le prime partite fatte da Tudor e le stesse partite fatte da Spalletta hanno portato il solito risultato. Sì, a livello numerico sì, però all'inizio del campionato hai una squadra fresca, pimpante, e affronti le partite con un'altra mentalità. A fine campionato tutto si complica, ci sono gli infortuni, ci sono gli affaticamenti fisici e poi soprattutto siamo in dirittura d'arrivo e tanti giocatori sono con la testa altrove, vedi al mondiale. Quindi non sono pienamente d'accordo con te perché non si possono paragonare queste due cose.
1: Allora io parlavo lì allo statistico, chiaramente.
0: Io non credo che
1: Quindi non è,
0: io
1: non
0: non.
1: è un paragone, è proprio un paragone delle 8 partite di Tudor, le stesse 8 partite
0: Ma
1: affrontate
0: continui
1: a
0: a fare un
1: Spalletti, 12 e
0: discorso,
1: 12 punti.
0: Stefano, che non regge quello che fai tu di
1: Quindi io
0: discorso.
1: dico,
0: Tu
1: cioè,
0: devi
1: ma
0: fare un
1: no,
0: altro discorso, devi fare la classifica dall'undicesimo in poi. Falla e poi domani
1: no,
0: me lo dici.
1: io ti dico, sì,
0: Cioè,
1: ma
0: no, è 8 le 8, che
1: io dico una
0: c'entra?
1: cosa,
0: Cioè.
1: perché è cronico i problemi della Juventus.
0: Beh, se no,
1: Sicuramente Spalletti ha.
0: Stefano, io ti dico la verità, se tu non noti differenze tra Tudor e Spalletti, parliamo di un'altra cosa io e te, ti
1: Ah no,
0: dico la
1: ma le
0: sincera
1: noto,
0: verità,
1: le
0: no, perché
1: noto,
0: se
1: ma
0: non
1: non.
0: vedi quelle
1: No,
0: sei in malafede, credo, non lo
1: le
0: so
1: noto
0: perché.
1: perché Tudor non è un allenatore da Juventus di questo via.
0: Appunto.
1: Ma non ho visto un cambiamento
0: Ma come no?
1: stravolgente
0: Hai
1: con Spalletti.
0: dominato tutte le
1: Cosa?
0: partite,
1: Ma dove?
0: anche quelle che hai perso. Sei andato male in quelle che hai pareggiato invece con Cagliari, perché però hai creato 24 tiri, con il Lecce che però,
1: Usciti. Non si.
0: David, è uscito che in 10 a
1: Usciti.
0: momenti ti qualifichi, ma la Juventus ha dominato. Io non vedevo la Juve
1: Bah.
0: dominante da 50
1: A
0: anni,
1: febbraio
0: Stefano, ma
1: stagione
0: le vedi le
1: finita.
0: partite della Juventus o
1: Sì,
0: no?
1: purtroppo
0: Se poi
1: sì.
0: tu hai in mente soltanto un allenatore,
1: No, ma non
0: secondo
1: è
0: me è meglio che non
1: quello.
0: parli più di
1: Ma non
0: calcio
1: è
0: qui, perché
1: quello,
0: sei in
1: no,
0: malafede, Stefano. Se ne
1: no.
0: sono accorti anche i radioascoltatori. Non è possibile che tu non noti differenze tra Spalletti e tutti quelli prima, compreso l'ultimo Allegri.
1: Io vedo. Io
0: Compreso l'ultimo Allegri.
1: vedo attualmente negli ultimi 2 anni vedo che la Juve ha lo stesso gioco
0: Ma
1: sempre.
0: invece
1: Palla
0: no.
1: con
0: Allora non
1: Sesão
0: capisci di calcio,
1: e
0: Stefano. Mi
1: palla a
0: dispiace. Ma
1: Yıldız.
0: come no? Ma che dici,
1: E inventiate
0: Stefano?
1: qualcosa,
0: Ma
1: sperate.
0: che stai
1: Ma io non vedo
0: dicendo?
1: altro, io
0: Ma
1: non vedo altro.
0: riguardati tutte le partite della Juve, ti dico, anche alcune partite perse e non vinte. Se poi tu mi dici il problema atavico che creiamo però con Spalletti 24 azioni e non segni, è un altro discorso. Ma se noti la differenza, Stefano, parliamo veramente di cinema, altrimenti non usciremo mai, perché tanto adesso avremo Spalletti. Io non lo so se tu speri che Spalletti perda le prime 5, almeno lo caccino, perché non lo so, perché se tu pensi che
1: No.
0: non è cambiato nulla da tifoso
1: No,
0: della Juventus e
1: non
0: da
1: dipende da me,
0: giornalista,
1: non dipende da
0: no,
1: me,
0: da tifoso
1: perché
0: giornalista.
1: se Spalletti non c'entra la Champions League quest'anno, l'anno prossimo ha un coltello, ha una
0: Ma
1: spada
0: è
1: piantata
0: giusto che
1: sulla
0: sia,
1: testa,
0: ma ce l'ha lo stesso.
1: alla terza partita che sbaglia,
0: Ma ce l'ha
1: salta.
0: lo stesso, anche
1: Ma
0: se va in
1: no, se
0: Champions
1: prende la
0: League. Ma
1: Champions,
0: no,
1: no, se
0: sì.
1: prende la Champions
0: Vabbè.
1: comunque si guadagna il suo
0: Vabbè.
1: periodo, ma se
0: Allora.
1: dovesse fallire il quarto posto, l'anno prossimo parte con una spada di Damocle che alla terza partita non ci arriva nemmeno all'ottava come Tudor. Se parte male, quindi questo è un discorso. Per quello io
0: Però
1: ritengo che il
0: Stefano,
1: quarto posto.
0: insisto, se tu mi dici, l'hai detto, che non è cambiato nulla
1: Ma
0: tra
1: termini.
0: Tudor, Motta, Allegri e Spalletti, per me non lo so, parliamo di un'altra cosa perché è difficile così
1: No,
0: interagire, perché lo
1: Allegri,
0: riconoscono tutti.
1: l'ultimo Allegri nettamente superiore, l'ultimo anno di Allegri nettamente superiore a questo di Spalletti. So, l'ultimo, solo l'ultimo anno di Allegri. Quello che ha portato la
0: Ma
1: Coppa
0: se tu
1: Italia.
0: lo volevi, sei stato il
1: No,
0: primo a
1: no, no,
0: dire
1: no.
0: cacciamolo, Stefano, ma
1: Non ho
0: cosa
1: mai detto, io
0: dici?
1: non ho mai detto, non mi
0: Ma
1: mette,
0: come no?
1: non
0: Me lo
1: mi mette mai
0: ricordo,
1: in
0: eravamo io e
1: bocca, ma
0: te.
1: non mi mette mai in bocca. Io ho
0: Un po' ti
1: sempre.
0: contraddici,
1: No,
0: cioè.
1: no, non mi mette, no,
0: No, non mi
1: perché.
0: mette, l'hai detto,
1: No, io
0: la
1: non ho
0: gente
1: mai
0: ascolta.
1: detto. No, poi ascolta, poi mette quello. Io non ho mai
0: No,
1: detto
0: è
1: cacciamo
0: così.
1: Allegri. Tant'è vero che io gli avrei fatto finire il contratto il quarto anno, tutto quanto. Ah, tranne se veniva richiamato Conte. E questo era un altro discorso. Cioè, a fronte di una certezza di allenatore, di mercato, di quello che ti pare, è come se io adesso dicessi io cacciamo Spalletti, a me non mi piace. Ok, chi arriva? Luis Enrique? Arriva Klopp? No, non si sa chi arriva. Forse De Zerbi, forse non lo so, Farioli o chi te pare. Io ti dico no. Allora teniamoci Spalletti. A me non fa impazzire Spalletti, questo è evidente.
4: Questo l'abbiamo capito.
1: Questo è evidente. A me non, e non sembra che abbia portato questa grandissima differenza della allora, Juve, vabbè, che è stata esaltata.
0: Allora, vediamo tante due però, cose diverse.
1: La Juve ha aumentato la media punti relativamente, nel frattempo è stata eliminata da Atalanta a Coppa Italia e non ha centrato l'ottavi dei finali.
0: Ma che cosa c'entra questo non con il cambiamento?
1: Se prende il
0: ma la vuoi capire la differenza tra risultati e cambiamento? Lo stesso discorso che facevamo del fuoriclasse. Okay. Secondo te Totti non è un fuoriclasse perché ha vinto un solo scudetto? Perché ha detto se andiamo a vedere la bacheca è lo stesso
1: ma
0: discorso.
1: Ma che c'entra la bacheca? Io ti sto parlando. Tudor è stato esonerato ed è stato preso Spalletti perché Tudor non è stato ritenuto all'altezza della Juventus per gli obiettivi della Juventus. Gli obiettivi della Juventus erano arrivare fino in fondo in Coppa Italia, arrivare almeno agli ottavi di Champions League e entrare in Champions League qualificata. La Juve non è arrivata agli ottavi di Champions League, non c'è arrivata in fondo in Coppa Italia, non c'è arrivata. Se non c'entra nemmeno il quarto posto, possiamo dire che è un fallimento totale Spalletti, sì o no? Poi gli diamo un'altra opportunità.
0: Ma
1: perché
0: non è che gli dai un'altra opportunità, tu devi partire da un presupposto che questo ha preso la squadra dopo 11 partite,
1: l'ha presa un punto dal quarto posto,
0: ma non c'entra
1: e
0: nulla,
1: è ancora in corsa Champions League e Coppa Italia. Non è che l'ha presa in Serie B e dici più di questo poteva fare, non ha fatto niente per fare. Se
0: pensa
1: non c'entra,
0: che
1: se non c'entra il quarto posto,
0: ora noi parliamo
1: è
0: di Juventus. No, ma se fallimentare Spalletti, secondo me Conte con il Napoli che ha fatto 8 punti in Champions League lo dovrebbero picchiare, secondo me Conte.
1: Fallimentare in Champions League in campionato
0: ma anche in campionato perché sono rientrati da un bel po' i famosi big e lui sta facendo ridere perché, per esempio
1: Lukaku non ce l'ha mai avuto tutta la stagione
0: per
1: De Bruyne 4 partite, Anguissa ne ha fatte 5. Dai ragazzi, su, non scherziamo, dai, su, il Napoli quest'anno ha avuto
0: facciamo così, se no le diciamo tutte le volte, non mi va.
1: No, non parliamo.
0: Diventa pure stucchevole discutere. Secondo te non è cambiato nulla? Secondo me sì, punto. Quindi sono tutti
1: non
0: stupidi.
1: Non ho detto che non è cambiato
0: sono
1: nulla.
0: Sono tutti stupidi quelli non che dicono. Detto... No, l'hai
1: no,
0: detto.
1: Io dico, io nella vita, quando decido un esonero è perché devo andare a ottenere un obiettivo. Gli obiettivi quando è stato esonerato tutto,
0: ma io sto facendo
1: preso
0: un altro discorso. Quale obiettivo?
1: Era arrivare fino in fondo in Coppa Italia o almeno ottavi di finale in Champions League e almeno Champions League qualificazione. Se Spalletti non ottiene il quarto posto,
0: cosa che tu stai sperando,
1: ma
0: perché
1: non lo sto
0: tu e altri state sperando quello, te lo dico io,
1: ma che
0: sono
1: sto
0: sicuro,
1: ma uno ti fa per la Juve, ma io non ti farò mai contro.
0: Tu stai tifando per le tue idee, non
1: ma
0: per la Juve,
1: ma per le idee
0: così
1: ragazzi,
0: come altri purtroppo,
1: ma chi io tifo per
0: così.
1: La Juve e non contano gli allenatori, però ti sto dicendo,
0: ma come non contano, come stai facendo tu un discorso di allenatori,
1: no, io ti sto dicendo è una stagione fallimentare. Nonostante quello ripartirei da Spalletti, gli darei un'ultima possibilità, ma sarebbe, se non c'entra la Champions League, una stagione fallimentare. Non ci stanno attenuanti, stagione fallimentare.
0: Vabbè, comunque se tu la pensi così, per te non è cambiato nulla, per me sì. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, Eros da Cesena.
0: Eros.
5: Era solo per dire questo, comunque sia, a prescindere che comunque inguardabili, ma proprio per l'atteggiamento, non puoi fare un primo tempo di quel livello lì. Poi la sfiga ci può stare, tutto quanto.
0: No, ma
5: è una partita da vincere. Però a prescindere da questo discorso qui, volevo ricordarvi che comunque noi con 7 punti siamo matematicamente in Champions. Perché se la Roma ne fa 9 e noi abbiamo un punto. No, scusate.
1: No, ti sei incastrato. Se la Roma fa 9 punti, la Juve con 7 non entra in Champions. Quindi stava facendo il colpo.
0: Fermo restando che la Juventus, ovviamente, ha lo scontro, però dovrebbero arrivare pari. Lo scontro diretto in vantaggio con la Roma, con il Como no. Questo bisogna ricordarlo. Vai, Fede.
6: Ciao a tutti, sono Simone della Svizzera. Sabato sono stato la prima volta allo stadio. È stato spettacolare, bellissimo da vedere. Per la prima volta, un'emozione unica. Niente, sono rimasto un po' deluso della prestazione, diciamo, dai, visto dallo stadio la squadra ha giocato bene, ha creato tanto, però poi se non metti la palla dentro e crei tanto, un contropiede del Verona hanno fatto gol. Mi sembrava la stessa partita identica contro il Lecce, che è finita pure 1-1 allo stadio. E niente, David per me è scarso, anche visto dal vivo. Vabbè, non tiene una palla, non regge un contrasto,
0: non serviva
6: veramente, non è adatto al nostro calcio,
0: esatto.
6: Non è adatto alla nostra Juve, quello tanti giocatori che dovevamo cambiare, però più cambiamo e più complicato sarà secondo me, perché poi dobbiamo ricominciare di nuovo. Comunque speriamo per il quarto posto e fino alla fine forza Juve.
0: Grazie, non so, Eros era il nostro amico, vero Fede, mi pare, forse. Guarda, hai ragione, però alcuni non possono stare più... Ah, Simone dalla... Vabbè, comunque Simone. Secondo me, sì, è vero che se cambi spesso è difficile poi ritrovare... Però alcuni non... Secondo me, poi per carità, magari Stefano la pensa al contrario. Alcuni non possono più vestire la maglia della Juventus, secondo me. David, vabbè, Openda ormai credo che stia già con le valigie pronte, non gioca nemmeno un minuto, e Koopmeiners, questi tre sicuramente, secondo me, poi non lo so, ognuno la vede a modo suo.
1: Ah, per me se tu prendi 3-4 campioni veri puoi tenere tutti.
0: Tutti? Perché, quindi li terresti, Koopmeiners, David?
1: Sì, ma che me frega,
0: a che gli stiamo dando lo stipendio a gente che nemmeno Stefano,
1: sì,
0: ma veramente?
1: Sì, però il senso... Se li riesci a vendere, però io ti sto dicendo, non è che ti devi liberare di chissà che, perché quella è una...
0: Ma te devi liberare, guarda, hai usato il termine giusto.
1: Cioè,
0: Stefano,
1: tanto se io prendo, faccio esempio Lewandowski, mo di quanto per dire, e il Vlahovic sta bene. Cioè, io non ho bisogno di liberarmi di Openda e David, non giocano mai. Poi chiaramente
0: ma
1: per
0: io
1: una
0: mi
1: questione del bilancio. Per una
0: questione,
1: ma chi se li prende? Cioè, a volte...
0: Se li prendono, che David lo voglio, non ti preoccupare. Tra l'altro la Juventus, tu lo sai benissimo, che lo ha preso a zero, salvo 12,5 di commissione, che però non rientrerebbero nel costo dell'ammortamento, e quindi qualsiasi cifra tu prendi fai anche la plusvalenza. Sì. Koopmeiners magari sarà più difficoltoso cederlo, ma con 30 milioni la Juventus eviterebbe la minusvalenza. Però io li toglierei. Ma è un Stefano, ma è un peso. Sono un peso. Lui, Openda, ma Openda, secondo te può rimanere alla Juventus?
1: No,
0: io penso di no. Cioè,
1: no, però manco nemmeno poi vende il giocatore pagato 45 e meno poi vende a 5.
0: Lo devi dare in prestito.
1: In prestito.
0: Certo. L'unico modo è quello. Purtroppo non se lo prende nessuno. Magari come
1: alla fine di Arthur, te lo tieni per 15 anni.
0: Lo so, purtroppo hanno fatto l'ennesimo errore anche lì. Perché tu sai benissimo che quando l'hanno preso, prestito con obbligo di riscatto, obbligo legato a cosa? I primi 10 posti della Juventus. È come se l'avesse preso a titolo definitivo. Altro errore anche contrattuale, ma gli errori, ragazzi, purtroppo, io infatti, guardate, io non sono mica sicuro, secondo me quello che rischia di più di tutti, mi dispiace che Guglielmo non possa ancora intervenire, è come lì, secondo me. Vai Fede.
4: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco.
1: Buonasera.
4: Beh, ciao. Io tralascerei la classifica degli allenatori in questo momento. Io penserei più a noi, alla squadra, che io temo quest'anno. L'anno scorso ci andò bene, proprio nell'ultima giornata col Venezia, di approdare in Champions, ma quest'anno non penso e non credo, vedendo la Juve di domenica, io ho dei seri dubbi che facciamo 9 punti. E se ci va bene ne possiamo fare 7, se ci va bene. E penso e temo che non basti, perché io vedo agevolata la Roma per il calendario, poi ieri sera l'ho vista bene, una squadra che a differenza nostra era molto più aggressiva, molto più concentrata, e non è che abbia dei giocatori di alta personalità, se qualche d'uno, due o tre, ma non di più. Noi invece non lo so come mai, da diversi anni abbiamo un carattere, abbiamo una mentalità molto fragile, e questi sono i risultati. Io credo che quest'anno noi, per la squadra che è, vista in questi giorni, anche la scorsa settimana col Milan, noi non possiamo che non andare oltre l'Europa League, e non vedo altro. Sono pessimista, ditemi questo, però io non vedo altro.
0: Speriamo
4: altri
0: che sbagli,
4: altri
0: speriamo che sbagli il tuo pronostico, e soprattutto speriamo che invece la Juventus le vinca. Però è chiaro che io l'ho detto, la Juve rischia fortissimamente.
1: Semplicemente posso dire, proprio per fare una cosa, che secondo me queste ultime tre partite saranno decisive tutte. Non c'è stata in questa fase, soprattutto nell'ultima fase, una squadra, diciamo, continua di quelle che stanno lottando per la Champions League. Non è che dici la Juve ha fatto una rincorsa, adesso sta in una forma strepitosa, la Roma è tornata fortissimo, il Como ha avuto un momento esaltante, clamoroso, poi sembrava che aveva preso il largo, aveva 5 punti di vantaggio, poi all'improvviso boom, non ha più azzeccato,
0: ma il Napoli l'ha messo sotto.
1: La Roma preso il gol di Gatti all'Olimpico che la portava a più 7, è crollata in un attimo, è passata da più 7 a meno 5 e poi in due domeniche è ritornata a meno 1. La Juve ha ripreso tutti, a febbraio era una squadra morta, il primo, cioè a marzo se non segna Gatti è praticamente finita là. Poi invece sembrava aver acquisito la Champions League, addirittura con vista sul terzo posto, secondo posto. Il Milan sembrava a un certo punto che si stesse, dopo la vittoria al derby, che addirittura poteva lottare fino alla fine per lo scudetto. Poi invece è crollato del tutto. Il Napoli sembrava un punto che era rientrato e niente. Io vedo una grandissima discontinuità da queste squadre. Quindi mi aspetta ancora tantissime sorprese lì. È inutile stare qui a fare, secondo me, tabelle, 7 punti con 9, perché secondo me ne vedremo ancora delle belle, perché anche questa settimana poca gente si sarebbe mai aspettata il pareggio della Juventus, chiaramente, col Verona, come è successo in partite precedenti quando la Roma è andata a perdere a Genova, quando il Como ha perso col Sassuolo e tutto il resto. Cioè, quindi ci sono ancora, secondo me ci saranno ancora tante sorprese. Di certo è una lotta. Se qualcuno di noi sperava che si potesse chiudere prima e che ce la porteremo ancora una volta all'ultima giornata, così come la Juve di Pirlo, così come la Juve di Tudor. Speriamo che Spalletti abbia la stessa fortuna che ha avuto Pirlo e che ha avuto Tudor, ovvero centrare la Champions League all'ultima giornata.
0: Purtroppo non ha avuto mai un centravanti, non ha avuto mai un portiere all'altezza, questo bisogna dirlo. Ragazzi, voglio dirvi una cosa, si devono vincere tutte e tre e meritare la Champions, altrimenti è meglio restare a casa, ricominciare da zero, zero giocatori scarsi, mediocri, visto anche i sottotono, Bremer, Thuram, il Diz, non voglio più vedere un altro anno cambiato, ce lo dice Giovanni. Poi l'altro Giovanni invece da Palermo, questo era Giovanni da non so dove, quest'altro da, perché non lo scrive, buon pomeriggio, dalle vostre analisi di molti di voi opinionisti di RBN sembra che non abbiate fiducia nelle ultime tre partite. Non è fiducia, bisogna essere realisti, la squadra sembra già spacciata rispetto alle due squadre, spacciata ragazzi non lo sta dicendo nessuno, ho detto, secondo me la Juve rischia, se per me
1: sta davanti, come fa a essere
0: poi sta davanti, esatto, alle due squadre che la precedono e a quelle che la seguono. Pertanto vi chiedo, considerando le vostre opinioni non positive, per voi a questo punto che si dovrebbe fare? Schierare la formazione under 20, visto, vabbè ragazzi, Giovanni ha capito nulla di quello che stiamo dicendo, dai. Real alla finestra, scambio il Diz Mappé, questa è una battuta di Domenico, ma ragazzi portiamoci pure a piedi Cambiaso, facciamo anche cassa, ma non togliamoci il Diz e Thuram, ma non li vuole togliere nessuno. Beh, Gianni,
1: Gianni, il Thuram,
0: poi che è diverso Thuram,
1: il Thuram visto quest'anno ragazzi è tutto fuori,
0: quest'anno da un certo punto in poi, secondo me boh, fino a un certo punto aveva giocato anche bene, però è in calo, sono in calo forse, boh, non lo so, tutti, classifica Inter, Napoli, Como, Roma, Juve, Milan con Cesao per 40 lo vendo subito, Marco da Modena, vendiamo tutti ragazzi. Siamo giunti però al break, l'ultimo, caro Federico Rossi, a tra poco.
7: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Little Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa inevitabile per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmina Paolini e non solo. Prime soddisfazioni azzurre in arrivo dalle qualificazioni. La wild card azzurra Noemi Basiletti c'entra l'accesso al main draw del WTA 1000. La numero 427 della classifica mondiale nel secondo turno piega dopo 2 ore e 40 minuti l'Ucraina Daria Snur, numero 18 del seeding cadetto e numero 95 del mondo. A completare l'opera è stata Federica Urgesi, che ha eliminato la slovena Veronika Erjavec. Lucia Bronzetti esce invece al primo turno delle internazionali, battuta dalla statunitense Kessler. Il calcio, Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni. Su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo Stadio Olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico e la tennis dunque non c'entra. 2000 nella Basilica di Padova, l'omaggio di tanti campioni tra cui Bebe Vio e Alberto Tomba e l'amore della famiglia per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, le parole commosse il figlio Niccolò. La moglie ha ringraziato i presenti, siete stati immensi. Achille Polonara dice addio al basket, la leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Dopo l'annuncio che ha spiazzato un po' tutti, Polonara ha spiegato a Sky Sport i motivi della sua decisione, non escludendo un futuro da allenatore. Sentiamo.
9: È stata una mia decisione, forse anche un po' costretta, perché non mi sentivo più quello di prima e non sarei più tornato quello di prima, quindi comunque ho voluto lasciare il basket in modo che i tifosi e le persone comunque mi ricordano per quello che ero e non per quello magari che sarei stato.
8: E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord spiccata instabilità con nubi e rovesci possibili per l'intero arco della giornata. Più diffusi e localmente forti nelle ore centrali. Temperature stabili, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro ancora molto instabile o perturbato, con rovesci temporali anche intensi intervallati da poche aperture. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi. A sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta campagna, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Di nuovo in diretta 340 542 5324. Federico Rossi ha detto: la prossima volta litigate spengo tutto e me ne vado. Ragazzi, ma bisogna movimentare un po' qua. Se avessero i giocatori della Juventus la nostra grinta, staremmo già in Champions League. Vai,
7: no, Federico Rossi ha detto: la prossima volta vengo dentro pure io, faccio casino pure io.
6: Vai, vai, Fede.
8: Ciao Stefano, ciao Quintiliano. Da quando tempo non vi mi faccio sentire? Sono Andrea da Mugnano e ciao. Vi ascolto comunque. Sono molto arrabbiato e deluso dopo il pareggio di Col Verona. Vorrei tanto, tanto poter stare nella stanzetta di Cambiaso stasera e fargli una faccia di schiaffi.
6: Perché? Ah, no, pensavo.
8: Diciamo che sto scherzando.
6: Vorrei vedere, dai.
8: Non si possono fare certe affermazioni. E niente. Io spero che questo pareggio dia tanta rabbia alla squadra e determinazione per fare veramente 9 punti, ma ho paura che invece questo pareggio possa portare tanta
6: depressione,
8: demoralizzazione e possa succedere ancora qualcosa di peggio nelle prossime partite, tipo perdere una delle tre, non lo so, boh. Non so più che aspettarmi da questa squadra, guarda, mamma mia, mamma mia. Spero che vengano venduti quante più persone possibili. Ma chi li vende poi? Ma poi a chi compra? Come lì? Mamma mia, che casino! Che società di sbandati!
6: Ammazza, dopo tanto tempo, Andrea, sei.
8: È venuto a portare un po'
6: d'ottimismo. Vai, Fede, grazie comunque, ciao.
9: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Sasha da Viterbo.
6: Sasha.
9: Guardate che Bremer è il più sacrificabile. Perché, innanzitutto, è un giocatore rotto perché si è fatto un infortunio grosso. E i giocatori che fanno quegli infortuni non sono più come prima. Due, è un difensore forte nel campione italiano, perché se lo guardi al mondo ci sono tanti più forti del Bremer, perché tecnicamente è veramente scarso tanto. È forte sull'uomo, ma da quando ha subito questo infortunio lo vedi che tante volte ci sono quelle partite che lui ha paura e non tenta manco l'anticipo come fa di solito lui. Ieri, cioè, a un certo punto, questo del Verona il secondo tempo non riuscì nemmeno a anticiparlo il centravanti del Verona, eh. Non so se vi siete resi conto. E comunque i difensori buoni che stanno a marcare li può trovare, se sei bravo, anche pagandoli poco. Mentre i giocatori forti, cioè uno come Ildiz, non lo trovi. E comunque paghi un botto di soldi e non sai mai questa dirigenza che esce fuori. Portiere, per carità, pure in promozione ci sono più forti di Gregorio.
6: Altra botta di ottimismo. Stasera andiamo a casa, vabbè, forse ci riconciliamo, ma non lo so, con la sfida tra l'Arsenal e l'Atletico Madrid. Vai Fede.
10: Ciao Radio Bianconera, buonasera Quintiliano, buonasera Discretti.
6: Buonasera.
10: Allora, io vi dico la mia, vi sto ascoltando in diretta.
6: Ne hai facoltà.
10: State facendo le domande sul fatto della Juventus che non arriva in Champions, quale potrebbe essere il mercato. Allora, faccio una premessa e cercherò di essere breve perché so che i messaggi lunghi non vanno bene. Sono deluso, ma non sorpreso, in quanto io mi aspetto, cioè già a inizio stagione avevo detto che questa squadra, la dimensione di questa squadra era da quarto quinto posto, e alla fine non mi sbaglio. Non voglio nessun premio, avevo già mandato questo tipo di messaggio, mi avevate detto che mi davate un premio scherzando, però non è per questo che lo dico, l'avevo detto inizio stagione. Quindi detto questo, la domanda che faccio è: cosa vuole fare la società al di là che si arrivi o non si arrivi in Champions? Allora, la mia domanda è: se la società vuole una squadra che punti allo scudetto, che si vada o che si vada,
6: chiaro,
10: in Champions, deve fare degli acquisti di livello.
6: Chiaro.
10: Intendo giocatori che vengono da squadre che
6: breve.
10: Hanno vinto qualcosa di importante.
6: Abbiamo capito tutto, dai, abbiamo capito. Scusami, perché comunque ce ne abbiamo tantissimi. Hai ragione, a prescindere se il prossimo anno all'allenatore gli chiedono devi lottare per lo scudetto, devi fare la squadra. È semplice. Vai Fede.
11: Ciao Quinti, Guido da Bologna.
6: Guido,
11: sai che secondo me Bremer andrà via lo stesso? E andrà via anche Thuram.
6: Poi
11: secondo me Spalletti
6: pure
11: farà come a Napoli, quando andarono via con lui Koulibaly, Mertens, e poi ha creato un'ottima squadra. Secondo me c'è il rischio di perderli anche se arriviamo in Champions.
6: Può darsi,
11: ma
6: ragazzi,
11: bisogna affidarsi a Spalletti e ai nostri dirigenti, speriamo. Comunque, riguardo alle ultime partite, secondo me la Juve ce la farà, ma Spalletti avrà un compito che non è facile: entrare nella testa dei giocatori, perché in queste ultime due partite si è persa concentrazione, convinti che il traguardo fosse vicinissimo, ma vicino non lo è.
6: Che poi è un po' diverso tra Milan e Verona, insomma l'avversario conta, quindi soprattutto l'ultima è inammissibile l'atteggiamento, almeno del primo tempo. Vai Fede.
12: Buonasera Quinti, Paolo da Ferrara.
6: Paolo.
12: Allora, volevo ricordarvi che sia l'Atalanta che la Lazio si stanno giocando il settimo posto. Sono divise da soli 4 punti, quindi siccome l'Inter quasi sicuramente batterà la Lazio in finale,
6: speriamo
12: si
6: di
12: libera
6: no,
12: appunto lo slot al settimo posto per la Conference League. La Lazio ha solo i 4 punti appunto dall'Atalanta, quindi secondo me
6: potrebbe essere
12: sia Lazio che Atalanta andranno a giocare le gare col Milan e con la Roma, non credo in vacanza. Poi quello con la Roma è un derby e non vogliono fare brutte figure di certo. Quella col Milan per l'Atalanta sarà importantissima, perché vincendo chiuderebbe definitivamente per il settimo posto, ecco. Quindi non sono scontate, come ho sentito prima, che magari non hanno più niente da chiedere. Hanno ancora questo settimo posto. Grazie, arrivederci.
6: No, hanno nulla da chiedere. Non solo Atalanta come starà a quel punto. Io ho detto solo che è un po' depotenziato il derby, perché anche se magari ci ripensano, non lo so, il tifo organizzato della Lazio non andrà. E non è poco in un derby. Tra l'altro gioca in casa la Roma, quindi avrebbe quasi tutto il tifo a favore. Poi non sappiamo come uscirà dalla finale di Coppa Italia, che invece io spero vada al contrario di quanto tu pensi. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, sono Marco da Palermo.
6: Marco.
13: E purtroppo dobbiamo fare ammenda. La colpa del pareggio contro il Verona
6: è nostra,
13: sia
6: certo,
13: vostra, del Radio Bianconera, che è mia. Mi spiego.
6: Anche tu?
13: La settimana prima avete fatto un gioco nel pre-partita in cui si indovinava il pronostico di Milan-Juve. Io ho messo 0-0 e avete detto che mi dovevate chiamare, non mi avete chiamato, quindi colpa vostra. Poi io sono andato a comprare una maglietta con scritto Bowie, quindi diciamo ce la siamo gufati da soli.
6: E non ha segnato
13: Davide Bowie. Scherzo, dai, stavo scherzando. Dai ragazzi, forza, ancora dipende da noi. Buon 5 maggio e fino alla fine, forza ragazzi. Grazie. Siamo grandi, dai, ciao ciao.
6: Ciao, a proposito, Proboschi, che voi conoscete, santo, non so se si possa fare perché non ce l'ho Instagram, ha letto delle è stato taggato da tifosi della Juventus sul 5 maggio, lui ha si può fare in una storia, Stefano, su Instagram, ritwittare, ripostarla.
7: Ma forse l'ha ripostata, ritwittarla, sì.
6: Ha fatto questo. Andiamo dubbio a controllare. Quindi diciamo così, è ufficialmente uno dei nostri. Vai, Fede.
14: Buonasera Stefano, buonasera Quintiliano.
6: Ciao.
14: Possiamo dirlo apertamente che Bremer quest'anno ne sta facendo una dietro l'altra, poi con tutte le attenuanti del caso, perché due interventi al ginocchio, per carità, non sono uno scherzo. Però sembra quasi che sia intoccabile Bremer, che sia esente da critiche. Diciamo, Bremer ne sta facendo una dietro l'altra. Di Gregorio contro Genoa quella volta ci ha messo una pezza, stavolta c'ha anche le sue colpe sul gol preso, assolutamente. Lorenzo da Roma.
6: No, Lorenzo, per me non è intoccabile nessuno. Chi sbaglia va criticato, ci mancherebbe. L'ho detto io sono secondo me, io ve lo dico, secondo me la Juventus farà una grossa riflessione sulla cessione o meno di Bremer. Aggiungo che se non gli rinnoverà il contratto entro il 10 agosto, significa che entro quella data, con 54/58, adesso la cifra precisa non è resa nota, però quella più o meno, se lo portano via un club estero, perché la clausola rescissoria vale solo per i club esteri. Vai Fede.
15: Ciao Quintiliano. Allora, ciao. Premetto che il pessimismo è giustificato da parte dei tifosi, però io voglio pensare positivo, voglio fidarmi di Spalletti, che comunque è un allenatore esperto, che ha centrato gli obiettivi prefissati in quasi tutte le sue esperienze precedenti nei club. Quindi dico, tiriamo dritto, pensiamo partita per partita, cerchiamo di fare questi maledetti 9 punti e poi programmiamo insieme la nuova stagione con il mister. Ci saranno dei giocatori che dovranno partire, altri che arriveranno, e dobbiamo avere fiducia per il futuro. Forza Juve, un abbraccio.
6: Grazie. Allora, Domenico ci scrive: allenamento sui calci di rigore, avremmo 4 punti in più. Perché 4? Se avesse segnato David, 2 punti in più, perché quell'altro pareggiato
7: col Sassuolo, rigore sbagliato da Locatelli quando gliel'ha passato al portiere.
6: E abbiamo pareggiato.
7: Certo,
6: mamma mia, me l'avevo dimenticato, aiuto. Bravo Domenico, bravo, l'avevo già rimosso.
7: Che poi domenica mi ero quasi commosso, aiuto, no? Nel senso, la Juve aiuto, che segna su punizione, cioè io dopo che ho visto Locatelli tirare una punizione sono caduto in una depressione assoluta. Rivedere Vlahovic segnare su punizione, ho detto anche questa squadra può ricominciare ad avere qualcuno che tira le punizioni in maniera decente, comunque.
6: Ma soprattutto può avere un centravanti.
7: Sì, no, quindi questo è quello. Io vorrei dire una cosa, io sono convinto di quello che sto per dire. La Juve non farà 9 punti da qui a fine stagione.
6: Ma
7: non li faranno nemmeno le altre, secondo me.
6: E quindi
7: secondo me la Juve comunque resta la favorita, perché io non credo che nessuna farà filotto da qui alla fine. Non credo che
6: aspetta, resta favorita o andrà in Champions? Dille, dai,
7: bisogna vedere quante ne fa, se ne fa 5, se ne fa 6, se ne fa, quindi alla fine se ne fa 7, è quello. Però io non credo che tra Juve, Roma e Como nessuna farà 9 punti da qui alla fine. Questo io penso.
6: Ciao Quintiliano da Marco da Borgo Filadelfia, in onore di discreti della sua t-shirt, speriamo di non arrivare 38 coglionazzo. Che vuol dire, Stefano, tu che stai vabbè. E con un punteggio di 49-2, ma di risolvere 49-2?
7: Perché è la scena di Fantozzi, in cui lui sta vincendo 49-2, in quel momento Fantozzi al 38esimo coglionazzo che riceve decide di ribellarsi e vince la partita.
6: Di risolverla comunque, anche se sarà dura, siamo mentalmente deboli, ho la sensazione che questo nucleo storico, invece di stimolare, finisca per contagiare negativamente chi arriva, a prescindere dal tecnico. Se così fosse sarebbe un enorme problema anche per il futuro. Un grande saluto a te. Massimiliano Russo, il problema è che ora le prossime tre partite sono da vincere, basta, 9 punti, Champions, 8, Europa League, e se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, Conference. Massimiliano da Firenze.
7: 8 non li puoi fare, quindi gli dico una cosa,
6: 8, esatto, 8, 7, 8, 9, oh.
7: 8,
6: sono
7: 8
6: 3
7: punti,
6: partite,
7: 8 punti la Juve non li può fare.
6: Allora, tre vittorie consecutive, perché poi questa squadra è più di tre vittorie consecutive non è riuscita a fare nell'arco del campionato, vero? E noi parlavamo di scudetto, più della metà dei giocatori in campo sono da mandare via, dispiace dirlo, poi sono e sarò juventino fino alla fine. Gianni da Palermo, Enrico il Duca di Rua, ve lo ha scritto tempo fa, meglio vendere Bremer e poi Gatti. È vero, non gioca mai.
7: Vendiamo tutti, vendiamo
6: comunque
7: tutti.
6: Keep calm al 100%, sì, keep calm al 100%, si ribalta LC, ci deve ancora giocare, basta vincere, re. Il denominatore comune di questi disastri è la società. Purtroppo ai nostri tempi vince la società più forte, non la squadra più forte. Quando si tornerà a vincere sul campo sarà sempre troppo tardi. Luca da Venezia. Mick da Roma, tre vittorie ci vogliono ora, il resto sono chiacchiere. Se non la vinci queste tre non meriti la Champions. Vai Fede.
16: Ciao Quintiliano, ciao Cresti, Mimmo da Boston.
7: Ciao Mimmo, discreti.
16: Volevo un po' soffermarmi sulla discussione che stavate avendo degli allenatori, e vorrei dire che all'inizio del campionato tutti avevano messo la Juve come tra i primi 2-3, tra le prime 2-3 squadre, certo, del campionato. Invece... poi sta cambiando qualcosa, ovviamente. Le nostre idee sicuramente stanno cambiando su quello. Vorrei dire che Agresti ha ragione su quello che sta dicendo a livello di punti, specialmente se la Juve non arriva a quarta poi. Però a livello di gioco Spalletti ha fatto vedere tutta un'altra cosa. Infatti io vorrei vedere Spalletti con i giocatori che sceglie lui. Senz'altro Spalletti è molto più forte degli ultimi due allenatori che abbiamo avuto, e spero che riusciranno assieme a lui a costruire una squadra forte, perché ripeto, a livello di gioco è molto bravo.
6: Grazie Mimmo, un po' più brevi. Buonasera, belle di sera. Quest'anno speravo di arrivare all'ultima di campionato con questo noiosissimo quarto posto blindato, invece puntualmente ci

0: Marangio, Discreti, siete fantastici. Vedervi
1: Marangio.
0: litigare è una cosa, ma non ha prezzo.
1: Quintiliano,
0: Vedervi
1: non è male.
0: litigare non ha prezzo. Comunque, fate un sondaggio, no? Chi è che ha visto Spalletti migliorativo con la squadra e chi
1: Lo
0: è un
1: faremo.
0: fallimento se non arriva quarto? Fate un sondaggio. Io sono con te, Marangio.
1: Grazie,
0: Mimmo da Reggio Calabria.
1: anch'io Mimmo, però Marangio adesso gli telefono che è a casa, io sono Quintiliano, però c'è sempre, forse è lui che si sbaglia spesso. Ah, è Agresti peraltro, non so se è Stefano Romeo, vabbè, uno dei due.
2: No, di solito Stefano,
1: Esatto.
2: tante volte mi hanno confuso.
1: Multato Locatelli per simulazione dopo un intero campionato di simulazioni. Lo so, ragazzi, degli interisti non sanzionati non cambia nulla. Carlo da Finale Ligure, vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Discriti, sono Rosario da
1: Ciao Rosario,
3: Frattamaggiore. La
1: eccolo.
3: delusione è ancora tanta. Piano piano sta in via di smaltimento, ma io a volte dico questo, dico io invidio chi non è tifoso di calcio, perché chi non è tifoso di calcio, come diciamo a Napoli, campa meglio, nel senso che evita certe delusioni, perché poi uno ragionandoci sopra dice non è possibile che uno deve farsi influenzare l'umore dall'andamento di una semplice partita di calcio, ma purtroppo tante è così. Ora le prossime partite saranno fondamentali, inutile dirlo, ma devo essere onesto, io di solito sono ottimista, ma non
1: Invece
3: penso che la Juve riesca a fare 9 punti. E sarà difficile, tra l'altro, con tre avversari ostici, e a Lecce per esempio abbiamo sempre sofferto, anche quando avevamo degli squadroni. Non so voi come la pensate. Buonasera e sempre forza Juve.
1: caro Rosario, io ho detto per me la Juve rischia, poi qualcuno ha detto: ah, siete disfattisti. No, no, non so dove, che non si qualifica. Per me la Juve rischia, punto. A Bergamo è stata una vittoria quantomeno casuale, è stata una vittoria sporca, ci stanno anche quelle, Ale, facciamo tante partite con 24.000 tiri e non vinci, forse qualche volta giocando male si può anche vincere lo stesso. E poi tra l'altro queste ultime gare, secondo me, contano soprattutto i 3 punti in queste ultime gare. Vai Fede.
4: Ciao Radio Bianconera, ciao.
1: Ciao.
4: Come siamo messi?
1: Come siamo messi?
4: Io credo che non sia solo la grinta, ragazzi. Sentivo che dicevate della grinta, la Juve la grinta. È un po' il discorso che si è fatto tante volte anche con dei miei amici su quello che alcuni di loro chiamano atteggiamento, no? Sì, è vero, con l'atteggiamento, con la voglia di prevalere, sicuramente puoi fare qualcosa in più. Il problema però è sempre alla base, ragazzi. Io sto dicendo da tempo che la maggior parte della rosa attuale non vedeva neanche la panchina con quella dei 9 scudetti di fila, per non parlare delle Juve di Lippi o quelle ancora dei Trapattoni. C'è gente che non c'entra proprio niente con la storia e con lo stile della Juve. Non c'entrano nulla, non ne hanno la più pallida idea di dove stanno giocando. C'è Openda che quando si alza dalla panchina sembra spaesato, ma anche adesso guardandola proprio anche dal punto di vista dei giocatori, anche un pochino più in vista questa stagione. Ma voi immaginate, senza voler togliere niente al giocatore, McKennie. Cioè, McKennie per noi in questo momento è un giocatore importante, però anche McKennie nelle Juve che avevamo, diciamo così, accennato prima, in quale posto l'avreste messo?
1: Chi? McKennie
2: dice.
1: Non lo so, ma non possiamo fare questo,
2: Guarda, io.
1: ragazzi. Se facciamo questo discorso, non
2: No,
1: gioca
2: lui
1: nessuno.
2: intendeva di questo. Io vorrei sintetizzare questo messaggio. Io
1: Cioè.
2: ricorderò questo periodo, diciamo così, di purgatorio della Juventus come l'epoca di Locatelli Capitano. Per me questo è il momento per ricordare il momento dell'attuale la Juve, l'era di Locatelli Capitano, per ricordare una Juve che non vince, non lotta, al massimo ambisce al quarto posto.
1: Vai Fede.
5: Se Spalletti fosse arrivato prima, eravamo più o meno al punto di dove siamo adesso. Visto che da quando c'è Spalletti non abbiamo mai vinto oltre 3 partite di fila, come si fa a pensare di lottare per lo scudetto? Grazie.
1: Con lo scudetto.

0: qui non sta parlando nessuno quest'anno, però io ti dico che dall'undicesima in poi la Juventus è terza, non lo dico io, devi fare, se fai i conti, somma, e poi ne riparleremo, vai.
1: Buonasera Quint, buonasera Stefano.
0: Buonasera Francesco.
1: Insisto un po' su quello che ho detto ieri quando c'era il grande Franco ospite da te Quint, ma approfitto della presenza di Stefano, perché Stefano come me ama rievocare giocatori non solo di grandissima classe, vedi Platini, ma anche giocatori, parliamo di Antonio Conte, che prima di essere stato un allenatore è stato un giocatore con la juventinità nel sangue e la consapevolezza di questa juventinità. Allora io la domanda che faccio a Stefano e a te Quint, siete d'accordo che prima, che operando in sede di mercato, prima delle valutazioni tecniche vadano individuati calciatori che possano acquisire questa consapevolezza di juventinità e poi svilupparla, altrimenti siamo sempre punte da capo. Non so voi cosa ne pensiate, ascolto e vi abbraccio.
0: Grazie Francesco, io penso di sì, quasi prima l'uomo, Dio, non devi prendere giocatori scarsi o mediocri, però al di là del discorso tecnico-tattico
2: è una questione anche di fortuna,
0: va valutato anche quello caratteriale della, proprio della grinta, della, perché altrimenti siamo, come dice giustamente l'amico, punto e da capo.
2: No, vabbè, per esempio Antonio Conte arrivò nella Juventus 91-92 del Trapattoni bis e esordì in un derby, mi ricordo, Juventus-Torino 1-0, se non ricordo male, gol di Casiraghi. E all'epoca però proveniva da squadre comunque che lottavano, cioè è un po', la Juve dovrebbe andare a cercare quei calciatori che si vedono nelle squadre un po' di provincia, che hanno già un passo in più, nel senso, nello specifico, un po' il percorso recentemente, non vale secondo me Antonio Conte, ma che ha fatto Barella con l'Inter, cioè Barella quando stava al Cagliari si capiva che era un giocatore, quello che abbiamo visto ad esempio Palestra quest'anno è un giocatore che abbiamo visto che ha il fuoco dentro. Cioè la Juve dovrebbe forse ripartire da dei giovani, possibilmente italiani, che hanno questo fuoco dentro e che poi quando sentono il peso della maglia capiscono dove stanno, non questi stranieri che arrivano quasi per caso, non si capisce dove stanno, come stanno, prima che si ambientano, non sanno bene come funziona la Juventus. Cioè noi siamo qui e siamo quasi in chiusura e vorrei proprio chiudere su questo concetto, siamo qui a discutere su l'importanza di fare gli ultimi tre punti, tre vittorie per arrivare ai quarti, ragazzi, quarti per l'oltre l'80% della storia della Juventus, del 90% della storia della Juventus, arrivare ai quarti è un fallimento. Ormai nell'epoca contemporanea, da quando hanno allargato la Champions League al quarto posto e addirittura quinto se l'Italia avesse avuto ranking superiore, si giustifica una stagione completamente negativa anche dicendo mamma mia, festeggiamo se arriviamo quarti, c'è niente da festeggiare, c'è solo da rammaricarci se non lo centri. Però la Juve è un'altra cosa, ragazzi, non lottare per quarto posto, non rassegniamoci a lottare per quarto posto.
0: Era qualcos'altro, ma non è più. Siete talmente, questo e poi ci salutiamo, Fede. Siete talmente per me la seconda famiglia Rebbiani, come tutto il giorno, per cui cambiarvi il nome è una cosa semplice, siete tutti uguali, Mimmo. No, ma noi scherziamo, Mimmo, figurati, ci mancherebbe. Non è un problema, scherziamo.
2: Federico Rossi, però ci devi dire come lo chiamerebbe.
0: Allora, Federico Rossi, Latini, come? Ah no, Federico Rossi, Latini. Caro Fede Rossi, grazie, ci vediamo domani, grazie Stefano.
2: Grazie a tutti,
0: grazie a tutti voi, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ah, secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile, loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po' diciamo non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori diciamo predominanti come Çalhanoğlu o Dumfries o Lautaro o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
0: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma, che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri, 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto alla Juventus.
1: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma diciamo ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
0: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto. Ha detto Spalletti, siamo stati poca roba.
1: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o sei bello da vedere o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, allenatore, in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità, e poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversari agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric, è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più, Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto, Nkunku è non pervenuto, e lì il problema è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani che ha detto Allegri ha fatto praticamente come con Seisao, anzi meno di con Seisao che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona che sa di calcio. E quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male, oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due, e quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2 terzi di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in Defiulet, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci
3: È
2: fa. Nel libro
3: un finto campione, dai.
2: un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione Modric che ha anche 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, beh, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Jerry Cardinale, cosa gli direbbe?
3: Ma che parlo. Ma è chiaro, è come. Vabbè, però qui mi rimane. Oh, no. facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandà a Marotta, forse potremmo avere qualche chance.
4: Ma perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne fa... Lei
3: no, beh, ma lì c'era il Monza, c'era... Lui era
4: ma quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo, lui, tanto verrà qui Galliani. No.
4: Furlani l'ha conosciuto, l'amministratore delegato? No. Del... Non lo conosce?
3: No, non lo conosco, ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo, però da persona normale. No.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
5: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale. In questi ultimi periodi ha sofferto un po', spesso e volentieri magari si associa il risultato a quello che può essere una valutazione positiva o negativa, e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso, e così come al contrario. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che deve essere il risultato utile da raggiungere, e quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
6: Grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
5: Ma non, dipende sempre da che cosa si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
7: Mister Allegri ha chiesto, chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, no, di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
5: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che è alla soglia di 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
7: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
5: Insomma, io faccio l'allenatore con Allegri. È chiaro che quando si allena una squadra è l'ambizione, la voglia, il desiderio, quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità. Ma il centro oggi, trovare centravanti buoni e validi, insomma i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, della solidità e chiaramente anche della qualità di prospettiva importante la loro forza, e sono riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
8: Comotto è pronto per la Serie A?
5: Comotto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, interessante, un ragazzo che con me ha quasi sempre giocato, perché sicuramente è un ragazzo di prospettiva, di buone potenzialità, oltretutto è un ragazzo serio e credo che questa sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, è chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
0: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
9: Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
10: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
9: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
10: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
9: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
11: Presidente, un'altra bellissima tendenza del Lecce è anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, andando indietro a memoria Ullmann prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore secondo lei che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
9: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento secondo me hanno più prospettive di tutti.
0: Presidente Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma. E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, buon 5 maggio a tutti quanti, a tutte quante. Yves da Roche in cabina di regia per i vostri vocali, io qua per le vostre consonanti. Dai, è 5 maggio, è festa nazionale popolare, su, in questa giornata in cui vogliono tenere accesa e alta la fiammella del sentimento popolare. Oh, manco quando vincono uno scudetto sono capaci di fermarsi lì, niente da fare, vogliono esagerare. Allora noi vi ricordiamo 5 maggio e godo ancora. Yves, è un po' di pioggerella qua, il 5 maggio, come mai, come mai?
3: Ma anche da queste parti,
2: Ce la vogliono raffreddare, ma noi siamo caldi. I vostri ricordi, dove eravate, come avete festeggiato, cosa avete fatto? Abbiamo delle chicche noi, abbiamo delle chicche? Abbiamo chicche o no sul 5 maggio? Ieri mi ha detto che avevamo un sacco di roba.
3: No, ci sono le cose, adesso guardo nelle serve perché so che sono state archiviate delle cose, quindi...
2: Ah, ci avremmo, sono archiviate.
3: No, ci sono, devo andare a vedere.
2: Ci sono, devi andare a vedere. Ieri l'abbiamo detto, oggi devi andare a vedere. Dove essere da pronte, devi essere pronto sul pezzo, Iva. Andiamo! Attenzione che ci sono delle robe un po' losche qua oggi, Intanto vi dico che a grande richiesta, nel riguardarmi la partita, mi sono soffermato sul gol del Verona. Allora, la conseguenzialità degli avvenimenti è questa qua. Locatelli, area del Verona. Il giocatore del Verona, in scivolata, prende la palla, non è rigore, poi, dopo aver preso la palla, si scontra col piede di Locatelli. Non è neanche simulazione. L'arbitro dà giallo a Locatelli per simulazione. Sul ribaltamento di fronte, mentre Bremer fa la sciocchezza e il Verona va a pareggiare, Locatelli, dovrei vedere Bordocam oggi, ammesso che lo facciano su quell'azione lì, Locatelli manda non so chi a quel paese, come se stesse, non so se qualcuno gli ha detto, cioè come se stesse discutendo non so con chi, ma comunque Locatelli è fermo che manda a quel paese, si gira, gol del Verona. Piccoli dettagli a volte che fanno la differenza. Locatelli nel prepartita, voi ve lo siete persi, io no, ha detto: dobbiamo approcciare la partita in modo forte. I primi 10 minuti non sono sembrati tali. Abbiamo un gruppo di bravi ragazzi, siamo andati anche a cena in settimana. Ecco, per vincere più che bravi ragazzi ci vogliono i, che fa anche rima con settimana. Ho scritto in settimana a Modric, gli auguro le migliori cose, è un grande campione, spero che possa fare il mondiale, un grande mondiale. Peccato che Calulu invece sta ancora aspettando che Bastoni gli scriva. Ah già, ma no, ma poverino, come ha detto Marotta, Bastoni così è inciampato in un piccolo incidente di percorso, ma l'hanno voluto massacrare. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba del 5 maggio 2026. Attenzione, la Gazzetta dello Sport. Vi giocate le stelle, il Milan, la Juve, banco d'accusa in prima pagina, Milan e Juve a rischio Champions. Il diavolo senza coppa? Dubbio Allegri. Addio Modric. Mercato low cost. Tutto da rifare. E la Juve? La signora può perdere Ildiz. Ah, auguri per ieri. Buon compleanno, mi raccomando. C'è il Real Madrid sopra. Ma non è vero. Ha detto Elkan che Ildiz non si vende. È l'idolo dei bambini. Bambini oramai sono ragazzi. E Comollin non è più al sicuro, deve pagare il mercato. E nel caso di fallimento europeo, Spalletti sarebbe l'unico punto fermo. Beh, appena rinnovato. Chiellini, l'uomo forte per il futuro immediato. Il resto è un disastro. Vlahovic scatta, la Juve si aggrappa al bomber ritrovato. Può essere titolare a Lecce, Lucianoni. Vediamo. Intanto arriva la Roma, quarto posto a un punto, Fiorentina travolta 4-0, ma guarda un po', Fiorentina completamente assente ieri la partita. Ma no, le ha detto, vabbè, ma può capitare, una giornata no. Vedremo se Juve e Fiorentina sarà lo stesso. Sarri intanto dice, fermi tutti, perché noi abbiamo il derby l'ultima giornata, ma anche la Roma c'ha il derby con la Lazio. Alla penultima, come il derby alle 12.30? Io non vado in panchina, ci sono 35 gradi, ma siamo impazziti. È da due anni che sanno che ci sono le finali degli internazionali di tennis. E dopo le 25 pagine di ieri, oggi 9 pagine nerazzurre. Vabbè, d'altronde dopo che abbiamo visto Infantino, la Lega Calcio. Oh, avete visto l'elogio all'Inter della Lega Calcio? L'ultimo scudetto che ha vinto la Juve, c'era un postettino con scritto la Juve finisce campione d'Italia. Ieri ha fatto il biscione, dalle ombre nasce una nuova storia. Infantino, il capo del calcio mondiale, amala! Un po' chiamala più che amala ultimamente, però vabbè, queste sono cose che non interessano. Qui vince nel nome del papà, e allora viaggio familiare, la grande famiglia, si vogliono toccare anche i sentimenti personali. L'Inter si fa europea da vicario, palestra con 9 pagine nerazzurre. Bastoni improvvisamente non va più via, ma guarda un po', come non era stato costretto dalla gogna mediatica a partire, no, non va più via, rimane qua. Che belli che siete. Allison, Bernardo Silva e Colomuani e la Juve, ma il mercato che non si ferma mai, adesso che Luciano Spalletti ha in testa solo Dusan Vlahovic, c'è la fame di Dusan. Per forza, il mercato lo vediamo dopo, adesso dobbiamo fare le ultime 3 partite. E allora così, il giorno del 5 maggio, cosa facciamo? Il 5 maggio sarebbe stato carino intervistare qualcuno del 5 maggio, no? No! Marco Pacione! Juve-Barcellona mi rovinò la carriera, ho imparato a convivere con quegli errori. Ma veniamo alla pagina dei grandi editoriali della Gazzetta dello Sport, Primo quotidiano sportivo nazionale, Super Partes, che rappresenta ovviamente tutte le squadre. Allora, sapete che c'è un'inchiesta in corso. Oggi, insomma, ieri già avevo spiegato, oggi vi confermo che verrà ascoltato Schenone, quindi l'ha detto arbitri dell'Inter, e forse verranno anche ascoltati anche gli altri, ma comunque insomma c'è un'inchiesta che sta prendendo corpo. E allora, ebbene, le pagine editoriali della Gazzetta si soffermano sui playoff dell'NBA, sulla Roma, su Mbappé che ha un po' di gelo con Real e su Supertele. Ma dell'inchiesta non interessa niente. Ora io vi dico solo una cosa, o meglio, vi chiedo solo una cosa, poi andiamo avanti. Ma secondo voi, se la Juventus avesse vinto uno scudetto in una settimana in cui ci fosse stata la parolina Juve tra designatore dimesso, addetto arbitri della Juve che chiede arbitro gradito o sgarito, interrogatori in corso, cosa rischia la Juve, ci sarebbe stato sotto le pagine dello scudetto oppure i playoff NBA e Supertele? Chiedo, ma solo per curiosità, essendo 5 maggio ricordiamo tante cose. E adesso ci arriviamo, perché è lui o non è lui? Arriva, è come una tassa da pagare, sta per arrivare, state lì. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Juve basta, il titolo a 9 colonne. Ora Silva e Allison. Silva perché Spalletti ha detto ci serve il trequartista, Allison perché insomma la Juventus cerca di preparare un addio indolore, cioè la Juve non vuole pagare l'ultimo anno del contratto, il Liverpool invece vorrebbe un costo del cartellino. Spalletti intanto striglia la squadra e detta le due priorità del mercato. Il tecnico si aspetta 6 rinforzi di livello, ma prima di tutto vuole sentirsi sicuro con il pezzo di centrocampo e il portiere. Non benissimo, anche a sto giro di Gregorio, glielo devo dire, Digre. Duro discorso dei giocatori. Spalletti ieri alla Continassa avrebbe pronunciato una frase che suona un po' così. Guardate che facendo il compitino non ci andate in Champions. Adesso basta coi cali di tensione. Intanto per quanto riguarda il mercato c'è un bel blitz a vedere lo Stoccarda. Stiller e Grimaldo, classe 95, ex Benfica, ve lo ricordate? Tutte le estati, Grimaldo. Ha fatto una gran stagione anche quest'anno, tra l'altro Grimaldo. 2 milioni è disposto lo Stoccarda a pagare a Stiller per togliere la famosa clausoletta dei 36,5 milioni in modo di alzare il prezzo di richiesta per il buon Stiller. E allora l'editoriale di Tutto Sport di oggi va su un dato statistico che ci deve assolutamente allarmare e far pensare. Quei 97 tiri per fare 4 punti. Per fare 4 punti la Juve ha fatto 97 tiri in porta. E la fotografia, guardate che è con Seisao, perché con Seisao, che secondo me, riguardando tre volte la partita, ma mica solo secondo me, è stato il migliore in campo. Però quando il buon Montipò fa i due miracoli, lui con tutta la porta davanti gli tira addosso. Sarà anche sfortunato e miracolato Montipò, però bastava allargare di mezzo centimetro, sono due gol. E 97 tiri in porta per fare 4 punti. Il segreto sta tutto lì. A volte. Intanto su Tutto Sport la Roma vince, va a meno 1, Gasp ringrazia la Juve che ha rimesso in gioco la Roma, e ora il derby fa paura perché all'ultima giornata c'è Toro-Juve. Vogliamo arrivare all'ultima giornata che siamo punto a punto con la Roma per il quarto posto? E beccati un bel derby all'ultima giornata. Perché il derby è sempre il derby, anche se loro non lo vincono praticamente mai, però il derby è sempre il derby, eh? E ultimamente qualche parigino ce lo siamo fatti scappare. Il mezzo passo falso col Verona complica i piani di mercato bianconeri. Allora Lewandowski e gli altri sono in sospeso. Quanto pesa il ritardo in Champions? Perché Tutto Sport dice, però se tu ti eri già qualificato facevi già mercato adesso. E invece devi aspettare, devi lasciare dei nomi in sospeso. Intanto il Toro ieri è andato come sempre alla Basilica di Superga con la squadra e i tifosi per ricordare la tragedia di Superga, a cui noi naturalmente con dolore ci avviciniamo e ricordiamo, seppur a distanza, ma noi sulle tragedie degli altri ricordiamo con dolore. Rabbia e orgoglio, Cairo assente, sottolinea Tutto Sport, contestati tutti, però la fede resiste, c'erano 2000 tifosi. Un po' di insulti alla squadra, qualche cartello contro Cairo, e intanto va avanti la polemica che noi chiudiamo subito per tornare alla Juve. Quindi Vlahovic ritrova la mira su Tutto Sport. Il gol su punizione ha rotto il digiuno che durava dallo scorso ottobre, e per forza poi sei fortunato alla faccia giusta detto Spalletti, a quel ghigno. Ma col bomber serbo serve un gran finale anche per lui, per la conferma. Siamo fermi alla trattativa del biennale da 6 milioni a stagione, più eventuali bonus per Vlahovic. Però scopri le differenze. È il 45esimo 30 della fine del primo tempo, punizione per la Juve dal limite. Locatelli che fa? Colpo di suola all'indietro e azione sfumata e finisce il primo tempo. Nel secondo c'è Vlahovic, tiro su punizione, gol. Poi giustamente Camillo mi dice, sì però il portiere non benissimo, va bene, però intanto lui ha segnato spunizione. D'altra parte Locatelli o tira la mozzarella a raso terra oppure deve fare lo schema, perché tiri in porta, nada. Sai, non è solo andiamo a cena, siamo tutti amici, siamo dei bravi ragazzi. Qua, se si vuole vincere bisogna fare dell'altro in campo, io ve lo dico, se no non mi siete da Juve. Intanto a pagina 20 Tutto Sport, dopo aver fatto tutto ovviamente le paginate sul Toro e sulla Juve, si ricorda che c'è l'inchiesta e dice: il PM chiama Schenone, l'indagine prosegue. Gli inquirenti vogliono stabilire che tipo di colloqui c'erano fra il designatore Rocchi e i club, a partire dall'Inter. Che da altre parti o non c'è l'inchiesta o la parolina Inter non la citano, però c'è la gogna mediatica! Non sanno neanche cosa sia la gogna mediatica. Puntualizzazione di Tutto Sport, su cui concordo. Se, e dico se, si chiede direttamente o indirettamente un arbitro, è un illecito sportivo. No, perché anche ieri è intervenuto l'avvocatone a dire no, però poi se proprio fosse al massimo qualche... No. Se il procuratore dimostra che il designatore arbitrale ha avuto una richiesta diretta o indiretta di una società di calcio per avere un arbitro, è illecito sportivo. L'illecito sportivo ti manda alla retrocession, Se chiudiamo Tutto Sport ed eccoci qua. fammi salire il Corriere dello Sport Stadio, dai, Chivu si cambia, prima pagina, il 21, ancora questo 21esimo scudetto, lo sapete che non è il 21esimo scudetto, nuova Inter, dalle mosse del mercato, più potere a Cristian, rinnovo fino al 2028, assalto a Pazco, Palestra. Ah, tra l'altro Marotta dice che se vincono la Coppa Italia, giustamente si freggiano della Stella d'Argento. No, Beppe, guarda che non c'è nessun regolamento. La Juve ne ha 20-15 di Coppa Italia, la Stella d'Argento non se l'è messa. Cioè non c'è il regolamento della Stella d'Argento, non esiste. Non esiste. Però sai, Marotta è riuscito ad avere due stelle, una con la Juve d'oro e l'altra con l'Inter, figurati se non si prende una Stella d'Argento per la Coppa Italia. Ma eccolo qui, Moratti! Ma poteva mancare oggi sul Corriere dello Sport una bella intervistina a Moratti, dai Massimo! IV meraviglioso, unico, fantastico, è un Inter da fantascienza, Lautaro! Caso arbitri? L'Inter non c'entra niente, non è come le schifezze di Calciopoli, no, caspita, ma ragazzi, ma dopo 20 anni qualcuno lo doveva dire, non l'ha mai detto, finalmente ha avuto il coraggio di dirlo, le schifezze di Calciopoli, peccato che poi per quelle schifezze di Calciopoli, caro presidente Moratti, ah no, allora in quell'anno presidente era Facchetti, lui era solo proprietario, tra virgolette, per quelle schifezze lì il procuratore Palazzi ci ha fatto un po' di paginate, in cui io me lo ricordo il titolo, Palazzi in guai all'Inter, Moratti seccato, illecito sportivo, però salvato dalla prescrizione. Ma se lei non c'entra mai niente ed è una società così pulita, come tra l'altro Marotta diceva ieri, no, loro non c'entrano niente, loro si comportano sempre in maniera meravigliosa e chiara, ma perché non ha tolto la prescrizione e si è fatto sentire? Doveva dire, ragazzi, forza, io via dalla prescrizione, giudicateci senza la prescrizione. Voi siete così onesti, puliti, rispettosi di tutti i regolamenti. Anche il caso Passaporti, si ricorda, presidente Moratti? Tra l'altro c'era Chinea alla Dispoli per la storia dei passaporti ai tempi, che strane casualità. I passaporti, lei doveva dire, dal punto di vista sportivo, ma no, scusate, giudicateci. Perché non ci volete giudicare? Se abbiamo fatto le cose in regola, ci giudicate, sicuramente ne usciremo bene, no? E invece no, che lì, Amali, se non ricordo male, c'è un'intercettazione in cui chi era Carraro che disse no, con tutti i soldi che ha speso Moratti, nel calcio, mica. Le schifezze di Calciopoli. E buon 5 maggio a tutti. Perché sentimento popolare, sappiatelo, è questa cosa qua. C'è oggi l'Inter vince lo scudetto, c'è un'inchiesta aperta dove c'è la parolina Inter, è l'anno di Bastoni Kalulu. Oh, è l'anno di Bastoni Kalulu. Perché Locatelli dice che ha sentito settimana Modric per fargli l'imbocca al lupo, però Kalulu ancora le scuse di Bastoni via messaggio non le ha ricevute. È l'anno di Bastoni Kalulu, cioè Ronaldo e Giuliano sono 30 anni che me la menano tutti gli anni, no? Per un rigore che poi non è rigore, tra l'altro. E Bastoni Kalulu, se fosse a parte invertita, i prossimi 30 anni sarebbe quella roba lì, no? Sarebbe Juventus, Scudetto, Bastoni Kalulu a parte invertita, inchiesta in corso con Rocchi. Cioè, sentimento popolare sarebbe sta roba qua, 30 anni di sta roba qua. E invece noi passiamo questa inchiesta, in cui prima è una cagata pazzesca, poi non diventa più una cagata perché ci sono anche gli addetti delle altre squadre, allora diventano gli... Perché sul Corriere dello Sport oggi improvvisamente l'inchiesta di Milano esiste, gli addetti all'arbitro convocati in procura, quindi siccome non è più uno ma gli, e allora cerchiamo di far capire a tutti che così fanno tutti, perché Rocchi, dice il Corriere dello Sport Stadio, poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportiva. Ma anche nel 2006 i designatori potevano parlare con tutti, eppure la Juve è andata in Serie B. Rocchi può parlare con chi gli pare, dipende di che cosa parla e cosa gli chiedono. Se gli chiedono direttamente o indirettamente un arbitro, è lecito sportivo. Non è gli e si può parlare con tutti. Ma dove eravate nel 2006, quando i designatori potevano parlare con tutti e infatti tutti ci parlavano? C'era Moggi, era diventata Moggiopoli e Juve da radiare. Eppure tutti parlavano con i designatori nel 2006. Era lecito. Questa è la gogna mediatica. Lì ci possono parlare, cagata pazzesca, noi puliti, non succede niente, vergogna chi ci attacca, vergogna chi ci attacca. Chi risarcisce poi Rocchi nel caso? Si domanda il Corriere dello Sport. Certo. E chi ha risarcito Moggi in questi 20 anni? Nessuno. E chi ha risarcito Andrea Agnelli del Plusvalenza? Nessuno. Perché Abbiamo ampiamente dimostrato che le facevano anche gli altri e gli altri non sono stati puniti, sia nel 2006 che nel 22, sì o no? O no, o non l'abbiamo dimostrato. Eppure, il sentimento popolare ancora oggi ci porta a dire che la Juve ruba e che l'Inter è la Onestà FC S.P.A. O no? Un organo di stampa, io dico uno, un inviato coraggioso, chiama Rotta dopo che disse con la boccia 30 in mano del 30° scudetto della Juve, gli scudetti sono 30 e guadagnati sul campo. A Marotta che dall'altra parte stappa il 20 e oggi c'ha la cravatta col 21 e dice questo rimane, quindi come dire con orgoglio che faccio vedere che sono 21. Un inviato coraggioso che gli chiede, scusi, presidente, ma come fa lei a festeggiare lo scudetto 30 della Juve e il 20 del lì? Com'è possibile? Com'è possibile? Un organo di stampa che si ponesse una domanda approfondita oggi che suona un po' così. Ma scusate. L'Inter. È normale che abbia il procuratore di Milano con la cover dell'Inter, il presidente del calcio mondiale che fa il post a Amala, la Lega Calcio che quando vince lo scudetto fa una storia incredibile con i Biscioni e per le altre squadre una nota a margine. Ravina, miglior amico di Ceferin con la Juve, esclusa dalle coppe. È passata un'estate attraverso l'inchiesta doppia curva che non è ancora finita, sta andando avanti insabbiata, non ne parla nessuno, con praticamente un amichevole di mezzo col Verona dove la squadra comunque sarebbe stata assente perché per la Champions League come massima punizione. C'è una testimonianza di Beretta, il famoso Beretta, che dice Marotta mi ha salvato da, perché l'ha avvisato da procura. Ve la ricordate? Quella dichiarazione di Beretta degli ultras dell'Inter. Marotta mi ha salvato da. Se la Juve fosse passata da una roba del genere, ci sarebbero 25 pagine sullo scudetto, 25 pagine di interrogativi oggi? Io chiedo, posso almeno chiedere, c'è da qualche parte del mondo un inviato coraggioso? Un organo di stampa approfondito? C'è? A 1 a Cremona, intanto Lazio infinita sul Corriere dello Sport Stadio, magia di Nosli nel recupero, ottavo gol della Lazio nei minuti di recupero che inguaia la Cremonese, noi andiamo a Lecce la prossima giornata di campionato, poker della Roma, Gasperini a meno 1 della Juve e gli addetti all'arbitro sentiti dalla procura, fino a ieri non interessava quando era uno, adesso gli addetti all'arbitro sentiti dalla procura. Va bene, abbiamo un sacco di roba, c'è il 5 maggio da festeggiare, facciamo così, piccolo stop per noi anticipato e tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stramba.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus-Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
4: Eroi in bianconero.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
7: L'Olimpico in nero azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale.
8: E poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci credono, in quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo siete l'orgoglio di tutti noi.
7: Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima.
9: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa sul doppio della Juventus, Inter in vantaggio, Christian Vieri, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco, e il gol, ancora l'Inter in vantaggio, il pareggio della Lazio, ancora con Podolski. Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio, quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco.
8: Anche Lippi ha perso ogni freno inibitorio, stanno aspettando solo il fischio di chiusura dell'Olimpico.
7: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più, non ce la fanno più in tutti i sensi.
9: Tre quarti campo bianconera, interviene ora, vediamo Paramatti sulla sinistra, la sottera per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, la Juventus è campione d'Italia.
10: Antonio, allora, hai detto parliamo domenica. Siamo a domenica, sono le 5:20 più o meno. Vi siete assicurati che la Lazio abbia battuto l'Inter, se siete sicuri?
11: C'è poco da parlare, stiamo godendo. Questa è l'amarezza di 2 anni fa, a Perugia, e c'è qualcuno che ci guarda che ce l'ha a Perugia. Adesso stiamo godendo.
12: Ma io 2 anni fa mi ho fatto vincere lo scudetto col Perugia.

0: titoli, due campionati, una Supercoppa italiana e soprattutto quel gol incredibile di Zaccherini che ci ha tenuto vivo in quel campionato, il sogno scudetto che poi si è realizzato. Ma andiamo a vedere la grande famiglia che ci tiene compagnia tutti i giorni della nostra vita. E allora partiamo dalla capostipite, la testata più seguita da voi, il tuttojuve.com. Tradiscono anche i big, ora serve una lezione, sarà un problema grosso. Preoccupato Pavan. Pavan questa mattina è preoccupatissimo. La crisi della Juve passa anche e soprattutto dai suoi uomini chiave. Nel deludente match contro l'Hellas Verona sono proprio i senatori a finire sotto accusa, protagonisti di una prestazione insufficiente che riaccende dubbi e critiche. Attacco spento, deludono Weston McKennie e Kenan Yildiz. Punti persi e segnali preoccupanti. Serve una reazione importante in un match chiave come quello con il Lecce, dove i salentini si giocano moltissimo. In questo momento il Lecce ha più 4 sulla Cremonese, a 3 giornate dalla fine per la lotta per rimanere in Serie A. Il blocco nero su bianco vuole dire il punto del giorno, a firma del buon Lo Sapio, dal titolo di Gregorio alla fine, Vlahovic deve essere rinnovato. I nomi di chi andrà via non ve li spoilero. Andate su tuttojuve.com, vi cliccate il punto e vi trovate i nomi dei partenti della Juve. Mentre il virgolettato del giorno non poteva essere che fratelli bianconeri, sorelle bianconere, buon 5 maggio ancora a tutti quanti. E a tutte quante, dai che ci tiriamo sul morale, dai. Iva ha fatto sentire tutta la radiocronaca di quella giornata meravigliosa, voi adesso andate a recuperarvi nella memoria tutti i vostri ricordi di quella giornata meravigliosa, e allora buon 5 maggio, festa nazionale popolare. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove in questo momento il primo piano che campeggia è Juve frenata, amara ancora con il Verona questa volta. La corsa Champions si complica, ma tutto resta aperto, perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che, come direbbe Spallettoni, abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Oh, siamo avanti un punto, la Roma siamo quarti. Del fatto che io il Milan comunque non lo toglierei di mezzo, è vero che non abbiamo approfittato, però il Milan è a 2, c'è Milan-Atalanta la prossima. Se il Milan non mi vince con l'Atalanta e Juve-Roma approfittano, diventa una lotta a 3 per 2 posti, non più a 2 per un posto. Può succedere di tutto, attenzione. Su bianconeranews.it, il blocco giallo su nero, col faccione di Santarelli, vuol dire editoriale. Dal titolo, storia di una delusione enorme, e ora, dice Santarelli, il confine tra disastro e normalità è molto sottile. Mamma mia, che editoriale che mi ha fatto Santarelli. Andate su bianconeranews.it e ve lo leggete tutto. Grazie. Se no, che ci stiamo a fa? Andate lì, cliccate e ve lo leggete tutto. Allora, non lo so se oggi voglio farlo. Lo facciamo anche oggi?
1: Sì, non è proprio entusiasmante oggi.
0: Non è vero, ti sfuggono i dettagli, vai su calcio e finanza, vai. Perché tu dici Milan con Falonieri su Cardinale, no? Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene importa vincere lo scudetto? Dice a noi che ce frega. Ma a destra c'è Caso Passaporti in Eredivisie, eccolo qua. Il NAC perde contro la Federcalcio. In tribunale, salve 133 gare, grazie. Pur riconoscendo le irregolarità, i giudici di Utrecht hanno sottolineato che accogliere la richiesta del club olandese non sarebbe nell'interesse generale del club olandese. Il calcio olandese può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il caso Passaporti. Cosa vi ricorda? Il tribunale di Utrecht ha respinto il ricorso del Breda, società olandese che milita nella Eredivisie, che chiedeva di invalidare una partita persa per 6-0 contro i Go Ahead Eagles dal momento in cui gli avversari avevano schierato un giocatore che non avrebbe avuto i requisiti per scendere in campo. Come riporta The Athletic, nel dettaglio, il difensore James non sarebbe stato idoneo a giocare per un problema legato alla cittadinanza olandese. Secondo il NAC, il calciatore avrebbe perso la cittadinanza dopo aver accettato nel marzo 25 la convocazione con l'Indonesia, rendendo necessario un permesso di lavoro per giocare in Olanda, nonostante fosse in possesso di passaporto. Quindi questo ce l'aveva pure il passaporto, era anche olandese. Premesso che chiaramente James non aveva. La Federcalcio olandese, dal canto suo, però, ha evidenziato che una decisione

0: un'azione favorevole nei confronti del NAC avrebbe avuto conseguenze molto più ampie. Almeno 11 giocatori nelle divise sarebbero rimasti coinvolti in casi simili di doppio passaporto, con un impatto potenziale su 133 partite stagionali. Per questo motivo la federazione ha sostenuto che rigiocare una sola gara avrebbe creato un precedente ingestibile. Il tribunale di Utrecht ha dato ragione alla Federcalcio olandese, stabilendo che la partita non dovrà essere rigiocata. Nella sentenza si sottolinea che accogliere la richiesta del NAC non sarebbe nell'interesse generale del calcio danese, pur riconoscendo l'irregolarità della posizione del giocatore. Quindi, evitare tra l'altro possibili disordini nel calendario. Tradotto, nel campionato olandese riconoscono che il giocatore sarebbe da punire, quindi la squadra, però a quel punto lì bisognerebbe guardarle tutte e devono rifare praticamente il campionato. E quindi nell'interesse del calcio non si punisce nessuno. È un po' come se a Calciopoli avessero detto: siccome tutti parlavano con i disegnatori, sono telefonati di tutti, nell'interesse del calcio è meglio far finta di niente, andiamo avanti. Oppure come se in Italia avessero detto: beh, però se dobbiamo guardare i passaporti, poi magari c'è chi ha speso tanti soldi nel calcio e va retrocesso tipo l'Inter di Moratti, lasciamo stare, non è nell'interesse del calcio. O no? Ah, mamma mia, mamma mia. Lo so, c'è chi dice, però noi però ragazzi, cioè noi viviamo questo calcio mondiale qua e noi ogni giorno continuiamo a vivere di queste cose qua ed ogni giorno continuiamo a sottolineare che se invece che NAC ci fosse la parolina Juve in mezzo sarebbe tutto molto diverso, ma tutto veramente molto diverso. O no? La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete tutti impazziti questa mattina, nonostante piove c'è un grande ricordo del 5 maggio dentro il cuore di tutti voi e allora diamo ampio sfogo a quelle che sono le vostre considerazioni, perché dopo abbiamo inviato e l'amico da casa. E quindi Enrico Bianco Nerissimo scrive: 5 maggio 2002 avevo 7 anni, ma sei un bimbo sei. Torno a casa dal catechismo perché la domenica pomeriggio vedo Ronaldo che piange. Chiedevo a mio padre se piangeva perché si era fatto male, lui mi disse no, ha perso di nuovo lo scudetto. E da Ligoduri al 5 gli porta proprio male, non c'è niente da fare. Massimo da Rovereto, basta! Leggere tutto Sport alla Gazzetta dello Sport sull'anniversario di Superga per capire come funziona. Ciao e buona giornata a tutti. Ah, perché tu dici tutto Sport evidenzia le contestazioni alla squadra, invece la Gazzetta Sport che è di Cairo, no, insomma, in quel senso lì. Saluti a Marco da Cesenatico che dice: se fossi proprietario di una TV organizzerei un bel dibattito con ospiti, Massimo Moratti e Bonolis da una parte e te il Penta dall'altra, sarebbe un dibattito epico. Ovvio che loro ne uscirebbero a pezzi, ne sono convinto. No, Marco, non accetterebbero mai, perché loro sono bravi senza contraddittorio. Un sacco di messaggi sul 5 maggio, anche Stefano da Roma che se lo ricorda e festeggia, poi Luciano che dice: visto come è entrata in campo ieri sera la Roma, Spalletti oggi dovrebbe far vedere quella partita ai nostri, altro che allenamento, la metà dei nostri non merita la Juve purtroppo. Luciano, hai ragione, infatti io ve l'ho sottolineato prima rivedendo la partita ai nostri, non sono entrati in campo così, però hai visto come ha giocato la partita del Verona? Hai visto come non l'ha giocata la Fiorentina? Massimiliano da Roma, buon 5 maggio a tutti e anche a te. Dopo l'umiliazione di domenica c'è poco da pensare al mercato, dato che la beffa è dietro l'angolo. Bisogna concentrarsi su queste ultime tre partite, ma in porta per il prossimo anno va bene anche Topo Gigio, basta! Che non vedo più tra i pali di Gregorio. Massimiliano, molto critico con Di Gregorio. Bobo da Torino scrive che le prossime tre squadre che affronteremo giocheranno per il pareggio. Sicuramente a loro basta per non farci andare in Champions. Grazie ragazzi, grazie. Roby dice: la Viola fa il tappetino contro la Roma e con noi sputeranno l'anima. Ecco cosa succederà. È finito tutto grazie ai nostri fenomeni che non battono una retrocessa. E poi Elia da Avella dice: ha un pensierino affaticante della Next Gen? No, oltretutto sa anche tirare da fuori. Vedersi gol fatto contro la Vispesa. Lo so ragazzi, dai, adesso ogni volta che la Juve non vince una partita dobbiamo pensare a un giocatore della Next Gen, ma non funziona così, ve l'abbiamo già spiegato mille volte, dai, faremmo solo il male a loro. Faticanti, lascialo giocare fra meno di due giorni i playoff con la Next Gen. Gianfranco da Teramo dice: premesso che ho ancora lo stomaco sotto sopra per il pareggio scandaloso, la frittata è stata completata con la vittoria scontata della Roma di ieri sera. Che dire, sapendo che Lecce, Viola e Toro faranno contro di noi la partita della vita, amarezza, delusione. Che dire, Gianfranco? Basta vincere le partite, siamo a posto. Lecce, Viola e Toro faranno con noi la partita della vita e vediamo di vincere le partite, così andiamo in Champions League. Molto semplice. Salvatore da Stoccarda, ricorda anche lui che è di Stoccarda in questo momento, il 5 maggio, lo augura a tutti come ricordo, mentre una delle maglie più belle, Giuseppe Marche Bianconera, ci manda la sua foto con sulla schiena maggio e numero 5, il 5 maggio. Enzo da Milano, in questo giorno di gioia, parafrasando un po' di musica, gioia infinita e tutto il resto è noia o meglio cartone. Marco da Crema, eccolo qui, Marco da Crema, bravissimo. Ho fatto il contrario oggi, sono partito dall'altro Marco, hai ragione, dovevo partire dal basso e quindi da te, ma ci sono arrivato. Marco da Crema, rassegna Strambopoli del 5 maggio 2006 e buon 5 maggio a tutti. Oh, vediamo un po' come titolava la Gazzetta il 5 maggio del famoso 2006. Moggi, ecco i nomi degli arbitri, nuove rivelazioni, lo scandalo del calcio inquinato si allarga e rompe nel campionato 4-5, nelle intercettazioni Trefoloni, Bertini, Dattilo, Dondarini. Sapete quegli arbitri lì come sono andati a finire? Tutti assolti. L'editoriale di Cannavola, Juve non può tacere. Altre telefonate, Cannavaro, chiama il Brindellone, digli che te ne vuoi andare dall'Inter, il Brindellone Facchetti, così Moggi porta il difensore alla Juve. Poi la verità, detta ovviamente da Cannavaro anche in un'intervista di una settimana fa, qual è stata? Che Cannavaro ha ricordato, l'Inter non mi faceva giocare, non mi volevano far giocare e quindi io sono andato via. Giusto? E invece... una presa in giro, perché Facchetti veniva chiamato Brindellone, perché Brindellone vuol dire no, alto e un po' sprovveduto, ingenuo, è diventata un atto di accusa di Calciopoli. Per il media popolare, la Gazzetta dello Sport, ecco i nomi degli arbitri. Cioè, telefonavano tutti ai designatori, agli arbitri, ma oggi mai, Facchetti sì, ricordiamolo sempre, nelle intercettazioni Trefoloni, Bertini, Dattilo, Dondarini, è un po' come oggi, è come se oggi titolassero, Inter! Ecco le richieste al designatore, no? Ovvero no, Colombo sì. Se oggi la Gazzetta dello Sport titolasse questa roba qua, come sarebbe l'inchiesta del PM in questo momento, secondo voi? Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, sono Giovanni da Porano. Ma a voi risulta che il PM Ascione, che sta indagando sugli arbitri, sta per essere trasferito ad altro incarico? Perché questo ho letto. Spero di sbagliarmi.
0: No, non ti sbagli, ma l'ho già spiegato mille volte questa cosa qua. È una roba che si sapeva già prima, quindi non è una conseguenza dell'inchiesta. Altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve, sempre fino ad
0: anche a te.
2: Che dici Claudio? Mi auguro che non giochiamo queste ultime tre partite come se fossero tre finali, capisce bene? Va bene? Un bacio a tutti e forza Juve, sempre.
0: Un bacio ciao. Anche a te, tre finali, capisci a me? Uè, capisci a me? Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri. Allora Claudio, sono molto amareggiato e molto deluso per il comportamento dei ragazzi di domenica sera, perché si può affrontare una partita così importante in quella maniera. E questa è l'ennesima volta che la nostra squadra fallisce. Non capisce quando è il momento di alzare l'asticella. Bisognava solo vincere in casa contro l'ultima in classifica, già retrocessa. E non l'abbiamo fatto, incredibile. Detto questo, Claudio, io faccio i complimenti all'Inter per la vittoria dello scudetto, perché noi i complimenti quando le altre squadre vincono li facciamo sempre. Confronto a tutte le altre squadre che quando noi vincevamo gli scudetti non ce li facevamo i complimenti. Quindi complimenti all'Inter e devo dire un'altra cosa, Claudio. Se veramente verrà fuori che un dirigente dell'Inter ha chiesto determinati arbitri, quindi automaticamente l'Inter fa illecito sportivo, se l'Inter non viene retrocessa, io ragazzi vi saluto, abbandono tutto e non guarderò più niente, perché sono veramente stufo di questa schifezza, perché paga sempre solo una società per tutti. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
0: Un abbraccio anche a te. Sai che nel caso potremmo organizzare una roba clamorosa, io te lo dico già adesso. Nel caso ricordamelo, perché potremmo organizzare una cosa clamorosa. Il mio 5 maggio, scrive Cecilia, sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, me lo ricordo benissimo, ero in casa a seguire le dirette e fino al fischio finale non ci volevo credere, poi ho esultato come una pazza. Cecilia da Genova, buon 5 maggio anche a te. Comunque se penso a domenica mi girano ancora, ti capisco. Buon 5 maggio a tutti, Danilo da Stoccolma in Svezia. Ero a Udine, il giorno più bello, anch'io ero a Udine, Danilo, ero allo stadio anch'io a fare la cronaca della partita, che bei momenti. Attenzione, Marco da Cremona, saluti anche a te, e poi ancora Domenico, fra di noi possiamo dircelo, Ildiz il migliore della Juve starebbe in panchina con i cartonati, la nostra squadra è stata fatta con gli scarti delle altre società, spiegato il pareggio con la retrocessa a Mimmo, se fosse così semplice spiegarlo avremmo la soluzione in tasca, invece purtroppo non è così e Ildiz invece di là farebbe il titolare, te lo assicuro io. Roberto, 5 maggio stavo imbiancando casa, ma dai, al quarto gol della Lazio mi vola giù la latta piena di vernice dalla scala, disastro, sento ancora le urla di mia moglie. Mentre Marco scrive, io sono un 5 maggio ed ho festeggiato i miei 40 anni a casa di un interista che non l'ha presa benissimo, quanto godo. Cioè, ma Marco, oggi è il tuo compleanno? Ma stiamo scherzando? Marco, è il tuo compleanno? Ma stiamo scherzando? Yves, messaggio delle 9.46 e 32. Marco, se è il suo compleanno va chiamato subito, immediatamente, altro che Giaccherini. Stefano intanto dice dopo 24 anni godo ancora, forza Juve che arriva anche da Daniele, che ci manda un quadro, oggi vede un 5, Paris Saint Germain 5 Inter 0, il giorno del 5 maggio, mentre Nicola da Badia Calavena, Verona, dice ho un interista in casa, ogni volta che indosso questa maglietta gli si ribaltano gli occhi, buon 5 maggio a tutti, che maglietta è? Andiamola subito a guardare dalla fotonotizia che ci manda lui, attenzione, ah la maglietta proprio della squadra. Questa secondo me è televideo, Lazio 4, Inter 2, Poboschi, Simeone, Inzaghi, le formazioni, Peruzzi, Stam, Coutonesta, Favalli, Poboschi, Gianni Chedda, Simone Stankovic, Fiore, Simone, Inzaghi, attenzione, sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, sono Cristian da Mantova. Sì, è vero, cioè io non li sopporto, sono insopportabili, ma veramente insopportabili. Cioè, quando parli con un interista ti viene veramente da dire, ma questo qua, cioè, a parte che di calcio non sa niente. Però se noi siamo in queste condizioni, cioè non è colpa dell'Inter, è colpa della nostra società, che non ha mai aperto bocca su nessuna situazione che ci è successa.
0: Sono due mondi paralleli.
4: Sì, loro hanno le loro colpe perché hanno fatto anche loro le loro cose. Ma se in Italia il pensiero è questo, ma di chi è la colpa? Cioè, la colpa è nostra.
0: Dei media.
4: È nostra, media. Che non siamo mai veramente andati.
0: No, errore. No, errore. Gravissimo errore. Fratello, gravissimo errore. La nostra colpa, cioè società Juve, di non aver mai ribattuto punto su punto. Ma se il racconto è che la Juve ruba, non è colpa della nostra società, è colpa dei media. Ti ho letto prima la Gazzetta del 5 maggio 2006. Se la Gazzetta oggi facesse gli stessi titoli del 2006, con scritto Inter, richiesta in corso, Chenone, doveri gradito, Colombo sgradito, perché con la Juve avrebbe fatto un titolo così oggi, o no? Ma non è ancora stato provato, ma neanche nel 2006 quando facevano i titoli era provato niente, e non è stato provato neanche dopo, tra l'altro. Quindi lì la colpa non è nostra, il sentimento popolare non viene alimentato da noi, viene alimentato da loro, dai vari Moratti, Buonolis, Materazzi che ogni giorno dicono quelle robe lì, o Nicola Berti mentre beve la festa scudetto, no, da noi. Luca da Genova scrive, la democrazia dei messaggi è bella, ma ieri ne ho sentito uno inaccettabile, che diceva forza Lecce, due sono le possibilità, uno era un interista, due erano Juventino un po' particolare, eh? Ultima considerazione, cosa c'entra Spalletti se ha gente come Cop and Company, l'equilibrio questo sconosciuto, vabbè Luca però ognuno ha la sua idea, non è che possiamo togliere l'idea agli altri. Secondo voi, scrivevano, è stato più emozionante lo scudetto del 5 maggio 2002 o il primo scudetto di Conte? A voi l'ardua sentenza. Domanda Ivano. Allora, chat, sondaggio del giorno, più emozionante, quindi non più emozionante, lo scudetto del 5 maggio 2002 o il primo scudetto di Conte? Io non ho dubbi, io 5 maggio. Enzo da Milano dice, senza essere troppo negativo, il gruppo storico ha deluso e sarebbe da cambiare pesantemente. Sono passati molti flop, ma loro più del quarto posto non riescono ad ottenere. Francesco da Pinerolo. Da Pinerolo! Nella giornata odierna, se possibile, mi permetto di tirare le orecchie a te. Ah, no, a me no, dai. E a molti tifosi della Juve, loro sì. Scherzo. E anche la società. Per te, perché eri ottimista su questa squadra, che è veramente scarsa ed indegna? Per molti tifosi invece su come si festeggia gli scudetti e per la società perché il busco aperto esce sempre per la vittoria di un campionato. No! Ce l'abbiamo! Marco! Marco!
5: Buongiorno!
0: Marco!
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
0: Ma sei impazzito? Ma ci festeggi il compleanno, la butti lì così?
5: No, ma io, noi ci eravamo già sentiti l'anno scorso, io lo festeggio, per me è un festeggiare non doppio, triplo, quadruplo.
0: Appunto, perché, io ti sento che quest'anno, scusa.
5: È una goduria tutti gli anni, è una goduria, anche se è un anno un po' brutto, perché festeggiarlo con uno pseudo scudetto appena vinto da loro, insomma, non è bellissimo. Però
0: pseudo.
5: Però pseudo. Non ha un asterisco, però ne ha una fila di asterischi.
0: Ah, nella fila dici? Ma no, ma
5: una fila di sarà un'estate bellissima come quella dell'anno scorso. Io l'ho scritto anche ai miei amici, ho detto l'anno scorso mi avete regalato un sogno, ma quest'anno ce ne regalerete uno ancora più grosso, perché una
0: potrebbe essere anche più
5: sì, come no.
0: Però posso dirti certo. La cosa triste di queste due cose, lo devo dire, è che sono due stati che noi stiamo lì, ad attaccarci a cose che non riguardano noi.
5: Godere delle disgrazie altrui non è mai bello, ma è doveroso.
0: Non è mai bello,
5: assolutamente,
0: ma è
5: anche perché noi abbiamo pagato in maniera molto salata. E ci hanno svesteggiato per anni e anni. Adesso magari qualche sassolino ce lo togliamo pure noi.
0: Senti. Visto che è il tuo compleanno, sei tu che devi rispondere al sondaggio del giorno. Più godurioso il 5 maggio o lo scudetto di Conte il primo?
5: Osteria. Allora, è sempre più godurioso. Vince l'abbiamo vinto comunque. No, quello di Conte perché era assolutamente inaspettato, era tanto che lo aspettavamo, l'abbiamo vinto con tanti giocatori. Anche diciamo non forti, perché erano forti, però non era una Juve consolidata come quella. Questa era una Juve che stava nascendo e per me è stato più godurioso. Però
0: quello del 5 maggio c'ha dentro anche all'ultima giornata l'Inter che da prima passa terza, cioè che è una roba incredibile.
5: No, quello del 5 maggio è stato epico, che è una cosa diversa, una cosa che ci ricorderemo. Avevo 40 anni, adesso ne ho 64, io sono 24 anni che ogni 5 maggio festeggio, cioè sul mio stato di WhatsApp non c'è la foto del 5 maggio di Ronaldo che piange, cioè per me.
0: Tu pensa che io ogni 5 maggio mando gli auguri a Giaccherini, che tra l'altro sarebbe interessante.
5: Sì, compie anni anche lui, certo.
0: È bellissima questa cosa. Attenzione, arrivano delle cose, dei ricordi strani. No, tra l'altro, curiosità, Conte scudetto da allenatore, ma 5 maggio Conte giocatore, quindi Conte è sempre in mezzo. Adesso cioè, a distanza di anni, con tutto quello che è successo, Conte è sempre Conte per te o Conte ha perso un po' di punti?
5: Allora Conte, finché sta nel rettangolo di gioco, per me è uno dei personaggi più positivi che la Juventus abbia mai avuto, sia quando era giocatore che allenatore. Fuori dal campo qualche piccola incrinatura l'ha avuta, per cui diciamo che, però devo riconoscere che Conte anche da allenatore, cioè, vincere in Italia con tre squadre diverse non è una cosa da tutti, per me come allenatore è ancora uno non top, di più ha qualche lacuna in Europa, però in Italia è una garanzia ed è comunque uno juventino, avrà tradito la moglie ma resta comunque un innamorato della Juventus.
0: No, la moglie no. Cosa fai per festeggiare stasera? Guardi Arsenal Atletico Madrid?
5: Allora, io guardo sempre la Juve, però non ho una moglie così accondiscendente, per cui mi limito a guardare la Juve. Le altre partite le seguo, ma le seguo dalle applicazioni, da quelle cose lì, perché insomma, bisogna dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio.
0: La cerchio, va bene, te la sei cavata alla grandissima, te la guardiamo noi e te la spieghiamo domani. Grazie, buon compleanno da tutta la chat.
5: Grazie a voi e complimenti, perché le trasmissioni sono sempre bellissime e io vi seguo sempre.
0: Grazie Gioia, buon compleanno ancora a te, rappresentanza di tutti quelli che oggi fanno gli anni, il giorno del 5 maggio. Allora Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.

0: 5 maggio a tutti. Noi oggi parliamo di mercato, ma alle 10.40 adesso stiamo raggiungendo il nostro inviato di punta, il nostro inviato di fiducia, il nostro unico e solo inviato, Camillo De Michelis, che ci deve raccontare quello che è successo anche ieri nella seduta dell'allenamento. Ma sapete una cosa strana però questa, anche nei video social dell'allenamento di ieri della Juve, c'è sempre Zegrova. L'ho già detto l'altra volta, ma l'ho notato anche a questo giro. C'è lo stop di Zegrova, c'è il tiro di Zegrova. Come mai tutta questa attenzione intorno a Zegrova nelle sedute di allenamento? Guardate che le immagini non sono mai scelte a caso. Caro il mio Camillo De Michelis, ciao, buon 5 maggio anche a te.
1: Ciao Claudio, buon 5 maggio a tutti.
0: Ma come mai nei video social della Juve, anche ieri della seduta di allenamento, c'è sempre Zegrova?
1: Perché si presta bene. È un giocatore molto social, è un giocatore molto che social. Comunque ha quel tipo di giocata, che tra l'altro l'altro giorno è anche entrato molto bene in campo, però diciamo che in non questo basta. Momento qua devo dire una cosa un po' cattiva, però sembra più un giocatore da campetto che un giocatore impattante. Purtroppo coi secco in mano si va da nessuna parte.
0: Però scusa, aspetta, perché adesso tu sei incattivito giustamente, e sottolineo giustamente, un po' come tutti dalla partita col Verona. Però posso dirti, guarda che attenzione, se noi ragioniamo dal punto di vista allenatore, io ti seguo, perché capisco, comprendo, cioè un allenatore come Spalletti, c'è un giocatore che è diciamo, come potremmo definirlo, fine a se stesso e non di gruppo, diciamo così, quindi grandissima tecnica, sombreri, stop volanti, questa via. Però poi il gioco di squadra deve essere un'altra cosa, posso capire che non può essere prescelto nei suoi 11 titolari. Però io ti giro la frittata, caro il mio De Michelis, se invece che quel palo clamoroso la palla entra dentro, noi vinciamo allo scadere 2-1 con gol di Zegrova, cosa diciamo oggi?
1: Ma è ovvio, questo è il calcio, ma come col Galatasaray, Claudio, andiamo 4-0 col di Zegrova, noi probabilmente avremmo parlato, detto altre cose, però purtroppo siamo qua a dover dire che comunque Zegrova non è impattante in questa squadra. A me piace Zegrova, cioè io sono convinto che il problema di Zegrova sia fisico, non ha la forza in questo momento per riuscire a fare un certo tipo di calcio, nonostante sia tornato ad allenarsi con regolarità, nonostante sia tornato ad avere una discreta condizione, comunque più di un anno dove si è allenato poco, pochissimo, si è fatto sentire. Questa è una stagione dove stai sostanzialmente rimettendo in piedi Zegrova, ma non lo stai, cioè non riesci ancora a sfruttarlo al 100%. Però Claudio, noi dobbiamo anche ragionare, perché è una cosa che si fa sempre con Conceição, ma non con gli altri, e ragioniamo anche con i freddi numeri, 0 gol, 0 assist, e Conceição però ti crea potenzialmente tra le 4 e le 5 occasioni nitide a partita, Zegrova una. Quindi c'è tanta differenza tra Zegrova.
0: No, sono d'accordo con te, però con Sessao gioca 90 minuti, Zegrova 10.
1: Ho capito Claudio, però non ti fa resto, cioè non riesce a cioè purtroppo non è una questione che qua non metti Zegrova perché non lo so, è antipatico, perché non piace, perché non è forte. Non so, trovate voi qualsiasi cosa. E qua non metti Zegrova perché non riesce.
0: Però no, ma sai cosa mi viene in mente? Sai cosa mi ricorda? Ma è Douglas Luiz. Cioè, noi dicevamo di Douglas Luiz, ma fammi giocare 5 partite da titolare, vediamo. Cioè, fammi giocare Zegrova una partita 90 minuti e poi decidiamo che non li può fare, o no?
1: No, il discorso, sai, Claudio, è che te l'ha spiegato, che qua secondo me siamo in un compromesso. In un compromesso tattico
0: storico,
1: sta portando anche a una leggera involuzione della Juventus dal punto di vista del gioco, perché onestamente credo che questo 3-4-2-1 stia un pochettino in questo momento limitando la Juve, ma si sta cercando un equilibrio, quindi per evitare di non avere equilibrio allora si utilizza un difensore in più, si cerca di mettere McKennie largo e non trequartista. Il problema, Claudio, è che ora tu toglieresti con Conceição che è il giocatore più forte e impattante della Juve ora, perché con Ildiz a mezzo servizio lo schema della Juve è semplice: è palla a Conceição. E onestamente io Conceição non lo tolgo mai, e non c'è possibilità di mettere Conceição in mezzo, non c'è possibilità di mettere Conceição a sinistra, non c'è possibilità di mettere in mezzo Zegrova, non c'è possibilità di mettere a sinistra sempre Zegrova. Quindi oggi non, cioè, togliere Conceição sarebbe un autogol clamoroso per la Juve, e quindi Zegrova deve riuscire a fare quel, deve avere impatto. Io credo si debba togliere di dosso anche un po' di sfortuna, però bisogna, in questo momento qua deve capire il suo ruolo. Però se la partita, se la Juve è in vantaggio, Zegrova non entra, cioè, per farti capire che comunque a livello di equilibrio tattico Zegrova è visto come l'uomo che magari
0: ma certo, io ho risposto anche a una discussione che ho fatto ieri su Vlahovic, ho detto: ragazzi, ma se la Juve alla fine del primo tempo è 3-0, Vlahovic mica entra nel secondo, o magari entra negli ultimi 15 minuti per divertirsi, se la Juve finisce il primo tempo 3-0 non mette Vlahovic dal primo minuto al secondo,
1: Esatto, cioè, nel senso, il discorso è che poi comunque Vlahovic, l'ho detto ieri, non per sembrare antipatico nei confronti di Vlahovic, ma perché ho guardato la partita e la partita è stata brutta, Claudio. Vlahovic nell'area di rigore era solo, Vlahovic nell'area di rigore sì, ha lottato, però non ha neanche lui avuto quell'impatto, perché la Juventus attacca malissimo l'area di rigore. Perché quando l'ha fatto due volte con Conceição, comunque si è andato a un passo da fare gol. Ildiz non attacca l'area, cioè, Ildiz è meraviglioso, è straordinario, è un campione, è fortissimo, ma non attacca l'area. Cioè, quando ha fatto gli ultimi 10 minuti da tre quarti, lui non è mai entrato dentro su un cross, non è mai entrato sul dischetto del rigore per prendere magari una mischia. Lui era sempre con i piedi al limite dell'area, e quando gioca esterno lui lascia quello spazio sempre molto largo per l'inserimento di qualcuno, ma non va mai a attaccare forte il secondo palo, e questo è un problema, cioè, per noi, perché poi alla fine cosa succede, Claudio? Che non attaccando l'area, quando devi fare l'assalto al fortino, non riesci mai a farlo perché non c'è nessuno sostanzialmente.
0: Scusa, togli la mia curiosità, perché siamo passati a giocare a 3 e non siamo rimasti a 4?
1: Ma lui perché l'ha spiegato dopo il Pisa, l'ha spiegato, noi l'abbiamo raccontato tante volte, perché poi portando tanti uomini oltre la linea della palla, nella metà campo avversaria, con il 90% delle squadre di Serie A che giocano a 3, con i 5 centrocampisti, ti ritrovi a dover inseguire un quinto con una pallata ai 70 metri e poi a inseguire è più difficile, perdi energie, perdi lucidità, non hai una riaggressione alta, non sei equilibrato per il campo, e quindi tendenzialmente quando affrontiamo le squadre 3-5-2, gran parte delle squadre di Serie A giocano 3-5-2, allora lui decide di schierarsi così. Io credo che anche dopo Sassuolo, la partita col Sassuolo in casa, quell'1-1, lui poi ha deciso di schierarsi sempre a 3, infatti abbiamo giocato a 3 anche col Bologna, che è una squadra che gioca a 4, perché comunque gli dà più equilibrio, più soluzioni, utilizza Mettini allora, a largo in faccia.
0: E allora vedi che però torniamo sempre a bomba, e quindi il calcio moderno, tutte quelle menate lì, ma alla fine gli allenatori della Serie A, Spalletti compreso, si adeguano al tatticismo, all'equilibrio.
1: Ma sì, ma il discorso, Claudio, non è che bisogna, secondo me, farne un discorso di estremo tatticismo, e devi fare un discorso di sopravvivenza. Cioè, è ovvio che se giochi come ha fatto il Milan, come ha fatto il Verona, contro squadre di livello come il Paris Saint-Germain e il Bayern, ne pigli 7 e non ne fai uno, perché non si è mai visto nel gioco del calcio, anzi, visto si è visto, però quando giochi con una squadra troppo più forte e decidi di non attaccare mai, tu non segni. E l'esempio non è che ti devo andare a 10 mesi fa, l'esempio è esattamente Inter Paris Saint Germain, la squadra che adesso ha vinto il campionato col Paris Saint Germain non attaccando mai, ne ha presi 5 con riserva, Quindi quello che ti voglio dire io è che in Italia il livello è così, perché è basso, perché hai una mentalità, ma di tutte le squadre, votate a distruggere. Ce ne sono poche che sono votate a costruire. Noi siamo un compromesso in questo momento qua, perché siamo un compromesso, perché mancano dei ruoli, perché ci manca un terzino sinistro che sappia difendere, perché dobbiamo cercare di far correre il meno possibile Yıldız, perché comunque è acciaccato. Noi siamo un compromesso, ma è il calcio italiano che ti porta anche a esasperare questo compromesso. Non è una filosofia vincente o perdente, è una filosofia che noi siamo nel medioevo calcistico, e questo lo dobbiamo dire, accettare. Però onestamente, purtroppo per come siamo in questo momento noi, quindi Juventus, dobbiamo anche adeguarci all'avversario. In futuro la cosa bella sarebbe non doverci adeguare all'avversario e pensare prima noi e poi gli altri a prendere delle contromisure contro la Juventus.
0: Certo, perché vorrebbe significare che torniamo a essere una squadra che fa paura agli altri. Sventagliata di messaggi. Rocco dice: secondo me la Juve sta giocando a 3 per coprire Cambiaso sulla sinistra, che non può giocare sulla linea dei difensori, a 4, ma così stiamo limitando Kalulu nella spinta a destra. Salvatore da Rocca Reinhold dice: siamo tornati a giocare a 3 perché tutti hanno criticato Spalletti per i gol presi a febbraio. Come sempre il tatticismo ci sta limitando ancora una volta, e succede solo in Italia. E poi Tommaso è d'accordo con Camillo su Conceição, però più il secondo tempo, quando ha attaccato l'area, così come dovrebbe fare pure Yıldız dall'altra parte. Vi vorrei il parere di tutti e due. No, il parere di Camillo, che fa l'inviato. Ma Giovanni da Palermo dice: ma qualcuno è passato dalla mente che la maggior parte di questa rosa non si è fermata un momento? Ricordate lo scorso campionato, non appena è terminato, 2 settimane di riposo e di nuovo un mini raduno per partecipare al mondiale per club. Credo che le criticità ci sono e si stanno cominciando a vedere, sia a livello fisico che mentale. Tutto ciò ha comportato non una perfetta forma, una serie di infortuni. Comunque io rimango fiducioso, dai, non credo che le altre squadre andranno meglio della Juve. Napoli, Milan, Como, Roma, non credo che faranno più punti della Juve. Luca Chiosa, e ti dice: Yıldız si sta preservando per il mondiale, ha paura di farsi male. No, su questo di Luca mi dissento io,
1: Ma guarda, io questo lo trovo irrispettoso, Claudio, molto irrispettoso, perché questo problema al ginocchio ce l'ha da agosto. Quante partite ha saltato Yıldız da agosto? Poche, molto poche. Quindi è molto irrispettoso, ma ci sono delle cose giuste, ci sono tipo, adesso mi viene in mente Rocco, ha detto delle cose giuste su un Cambiaso. Credo che una parte del compromesso sia legato a questo, perché con la difesa 4 lui è abbastanza un passaggio a livello quello del telepass, no? Che si alza costantemente quando viene puntato, e non a caso, Claudio, proviamo a giocare a 4 con Sassuolo, Berardi lo porta a scuola e a spasso, e noi andiamo a 3 in quella catena lì. Comunque Cambiaso si trova molte volte a dover affrontare un'inferiorità numerica, perché Yıldız non fa tanto la fase difensiva, o in questo momento gli viene chiesto di non fare tanto la fase difensiva. Sono d'accordo con Tommaso quando ti dice la questione di Conceição e Yıldız che devono attaccare l'area è un tema, ne abbiamo parlato proprio 5 minuti fa. Sul mondiale per club, alibi e robe varie, non sono per niente d'accordo.
0: Senti,
1: perché la mentalità della Juventus, perdonami Claudio, ma con una squadra retrocessa parlare poi di stanchezza, robe varie, quando certo, gli altri si sono fermati e avevi delle opportunità gigantesche, lo trovo sbagliato. Cioè, oggi sono andato a fare un ricerca, Claudio, e di quel Juve-Salernitana 1-1 in quella partita lì avevano giocato 7 calciatori, 7 che comunque fanno parte della rosa della Juventus in questo momento, 7 giocatori, e non è un numero di poco conto. Tra l'altro ci sono delle figure che sono importanti, e devono scegliere poi i nostri ascoltatori a chi magari dare un po' di più la colpa, non sarò certo io, però se il nucleo di questa squadra è costruito intorno a Bremer, a McKenny, a Locatelli, a Vlahovic, a Cambiaso, e poi alla fine sono gli stessi giocatori che due anni fa pareggiavano 1-1 all'ultimo minuto contro la Salernitana retrocessa, e capisci bene, Claudio, che in questi due anni dove sono cambiati dirigenti, allenatori e parte di una squadra, però alla fine il gruppo è quello e il gruppo fa queste stupidaggini.
0: Senti un po', Luca da Cuneo ti fa questa domanda qua: è stato più bello il 5 maggio o il primo scudetto di Conte?
1: Ah, sono due scudetti molto belli per diversi motivi. Battere l'Inter all'ultima giornata in quella stagione lì ha rappresentato, no, un po' un'apoteosi. Noi venivamo ancora da Perugia, che è una delle pagine più orribili del calcio italiano, però che nessuno ha mai raccontato, anzi degli altri, perché noi l'abbiamo raccontato, ma gli altri non hanno mai dato giustizia alla Juventus, perché lì si è giocato a pallanuoto, non a calcio. E quindi, sai, dopo Perugia poter festeggiare uno scudetto all'ultima giornata con uno stadio olimpico pieno, colorato di nero azzurro, con un gemellaggio tra Inter e Lazio, è stata apoteosi. Poi con gol anche di gente che ha scritto poi pagine importanti nella storia dell'Inter, è stato fantastico. E onestamente, per quanto lo scudetto di Conte sia stato bellissimo, una rinascita con lo stadio nuovo, con dei momenti unici come Del Piero e tante cose che porterò nel mio cuore, il 5 maggio, però il 5 maggio, cioè qualcosa di unico.
0: Con lo striscione dei laziali che aveva messo in primo piano, no, che se volevano scansare tutti. E poi, caro il mio Camillo De Michelis, contro Lecce proviamo Vlahovic titolare insieme a Zegrova. Tutte e due adesso mi sembra un po' troppo, però...
1: Ma quello che dicevo prima, tutto il bene e il rispetto per Edon, ma io con Sessao non lo tolgo mai. In questo momento è il giocatore più importante della Juve. Io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma lo schema della Juventus in questo momento è palla con Sessao. A me spiace, ma ora siamo in un momento di involuzione e nell'involuzione siamo a palla con Sessao. Col Milan, palla con Sessao. Con il Bologna, palla con Sessao. Con il Verona, palla con Sessao. E quindi perché devo togliere il giocatore più impattante in questo momento della Juventus? Quindi Zegrova, no. E su Vlahovic, Vlahovic ha già bruciato un pochettino le tappe, Claudio, perché comunque secondo me non era da tabella fargli fare 50 minuti. Non era programmato fargli fare 50 minuti e quindi comunque ha bruciato le tappe. Avendo fatto un tempo non lo escludo, perché di solito si fa uno step, si fa 5-10 minuti, 25, un tempo, 60. E lui ne ha già scavallati due, quindi ha fatto già un tempo, perciò non è da escludere la possibilità che possa partire titolare. Sicuro non i 90, però che possa partire titolare sì.
0: Ti è piaciuta la partita della Fiorentina con la Roma?
1: Non l'ho vista.
0: Neanche noi non si è presentata la Fiorentina.
1: Non avevo nessun tipo di speranza quando ho visto, solo adesso, quando ho visto la Lazio vincere a Cremona, ho detto vabbò, vado in ciabatte, asciugamano, costume e via.
0: Con noi faranno uguale?
1: No, con noi nessuno fa così, ma neanche il Verona retrocesso.
0: Neanche il Verona retrocesso. Vabbè, ma noi non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo vincerle noi. Senti, io però il calendario me lo sono guardato stamattina, anche se non conta. E ti devo dire che io ho questa sensazione qua a questo punto. Allora, le cronache di oggi, caro mio Camillo, riferiscono di uno Spalletti ieri che ha fatto un discorso molto duro alla squadra, no? Che più o meno potrebbe essere sintetizzato così, e cioè se fate così in Champions non ci arrivate. E io lo dico anche in base al calendario, cioè io non mi aspetto passi falsi di altri, quindi se noi non vinciamo le tre prossime partite noi in Champions non ci andiamo, ma io sono ancora convinto che noi le vinciamo.
1: Basta, Claudio, io quando mi chiedono le partite, quelle e quell'altre, devo essere onesto, chi ha il calendario più facile è il Como. Il Como. E, per il resto io non ho molto da dire rispetto a quello che ti avevo detto ieri. Se una squadra non batte in casa il Verona, io non posso minimamente ragionare a lungo termine. Perché sai, se avessimo battuto in casa il Verona, Claudio, ragionare a lungo termine un po' all'Allegri, dove puoi fare i punti, con chi puoi fare i punti, ci può stare, no? Sai, mancano tre partite, dici vabbè, mi faccio un po' un ragionamento in testa ed è giusto. Ma qua, non avendo battuto una squadra retrocessa, con delle assenze, in casa, ma onestamente... Io proprio vado coi piedi non di piombo, ma proprio enormemente di piombo, perché devo pensare a Lecce, poi una volta che avrò fatto il mio a Lecce, allora ragionerò sull'altro, ma con questa squadra qua io non posso andare più di tre, perché te l'ho detto prima, cioè, in questo nucleo di giocatori che per tanti sono considerati importanti, perché io non te li ho citati, ma c'è Gatti... non so, Miretti è comunque uno che ha tanti anni di Juve, cioè, fa parte di un giocatore che ormai deve essere considerato nel nucleo di questa squadra, e che vengono da due anni fa un pareggio 1-1 in casa con la Salernitana retrocessa. Ti dico onestamente, io di questa squadra non mi fido, io di questa squadra non riesco a fare un ragionamento a lungo termine, perché non lo sapevo fare. Cioè, ieri in diretta ho detto, io ero presente allo stadio quando nell'anno del primo scudetto di Conte Buffon fa quella papera con Lecce, no? E lì avevi la sensazione di dire sostanzialmente cavolo, abbiamo combinato un pasticcio, però eri primo, lottavi per lo scudetto e quella squadra ti stava facendo sognare. Allora tu la rispetti quella squadra, ti arrabbi, soffri, ma la rispetti. Invece questa non ti fa sognare, ti fa solo arrabbiare, ti fa vivere nell'ansia per cosa? Per un quarto posto. Quindi io onestamente penso una alla volta e vediamo cosa saranno in grado di fare. Ma dopo Cambiaso che mi ridacchia in faccia e mi dice ma chi se ne frega, tanto le altre le dovevamo vincere comunque, affari loro. Io non voglio più perdere il mio buon umore per colpa di questa squadra.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Ti vedo un po' incattivito oggi, ma hai tutte le ragioni del mondo, eh? E non hai visto come me per tre volte la partita. Ah, chiudo. Chiudo regalandoti questa immagine. Chiudo regalandoti questa immagine. Vattela a vedere. Locatelli in area del Verona. Non è rigore, ma neanche simulazione, perché il giocatore del Verona prende la palla e poi incespica sul piede di Locatelli. Azione dall'altra parte, gol del Verona. Locatelli, prima che Bremer fa la sciocchezza, manda a fa qualcuno. È un po' come se stesse discutendo con qualcuno sull'episodio di prima. Vattela a vedere. Ti lascio con questa chicca, ciao!
1: Io l'ho notata allo stadio. Quella roba lì comunque ha generato la possibilità che il Verona aumenti. Cioè, alzasse il baricentro, questo va detto, quella cretinata lì, perché non è mai simulazione, ha permesso al Verona di alzare il baricentro, questo è un episodio giusto da segnalare, ecco.
0: A oggi pomeriggio, Camillo, grazie.
1: Ciao Claudio, grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao al nostro inviato di punta Camillo De Michelis, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con tre reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmin Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Juve da rifondare, attacco da rifare, 5-6 rinforzi, il discorso di Spalletti alla squadra: se fate così in Champions non ci andate. E non ci andiamo, perché nel caso non ci va neanche Spallettone, eh? Non ci andiamo neanche noi. Ma ci dobbiamo andare, noi sì, ci dobbiamo andare ancora con sta storia, è meglio fare l'Europa. No, non è meglio fare l'Europa lì, ci dobbiamo andare in Champions, ci dobbiamo andare. Poi se non ci andiamo ci organizziamo per il resto, ma ci dobbiamo andare. Riccardo ci ricorda che l'anno scorso in casa col Toro è stato 0-0, con la Biava l'abbiamo fatto 2-2 e c'ero io in sud a vederla. Brutta partita, sono uscito nero dopo il pareggio di Sottile. Questa squadra non è tanto meglio, però speriamo di fare 9 punti. E poi Alessio dice: dillo che l'ho detto ieri. Ma cosa hai detto ieri, Alessio? Vuoi che mi ricordo cosa hai detto ieri? La Fiorentina si è scansata totalmente, scrive qualcuno. E poi Pasquale da Muggiò: quando hai un'occasione che ha avuto la Juventus, la devi prendere, non lasciarla come abbiamo fatto domenica. I giocatori erano spenti. E poi Alfredo, che ci manda una foto notizia sua con tutti i ruoli di potere: Mattarella, La Russa, Nordio, Pinelli, Viola, Roia, Storari, Sisto, Melillo, Sala, Infantino, Gravina, Viglione, Butti, Panzironi, Capitano, Pezzani, Simonelli, tutti dell'Inter. Anche Mattarella dell'Inter? Ma va? Ma non lo so sinceramente. Ma è Presidente della Repubblica.
6: Confermo. Ma è l'unico che si salva, però.
0: Ma infatti non lo ricordo per dichiarazioni strane. O no? No, dai. Veramente?
6: Sì, non ha,
0: è l'unico che adesso non è
6: tra tutti quelli.
0: No, capito, ma mica avrà fatto. No, sto guardando se per caso. No, dai, non ha fatto dichiarazioni su Calciopoli. Ma tifoso del Palermo e dell'Inter, però, dai. È un tifoso del Palermo, la squadra della città, e poi come tutti c'è la seconda squadra. Non facciamo i furbi. Allora, Conte, scrive Riccardo, lo appendeva Cambiaso dopo un'intervista lì. Tanto mi arrivano dei messaggi per fare le vacanze, non so perché. Ragazzi, qui siamo in piena inchiesta con i messaggi alle vacanze. Ma quali vacanze? Allora, Massimo scrive: buon 5 maggio a tutti. Massimo da Zurigo: premesso che ho una rabbia dentro, visto le parole dette dopo la partita. Ma hai visto che belle le parole della Lega di Serie A, eh? Gli auguri alla Prescrittese, la vittoria dell'unesimo scudetto farlocco. Gian Pietro da Legnago dice che bei ricordi il 5 maggio. Oggi è il compleanno del mio nipotino Riccardo, 05-05-2025. Ti ricorda qualcosa? 5-5-5-5-5. Vincenzo da Treviso dice: ci sono novità, intercettazioni Inter? No, non ci sono novità, però ci sono le intercettazioni, quindi altre ne verranno fuori. Lorenzo da Albano Laziale dice: la Juve come dirigenza e ovviamente i giocatori della Juve scarsi, lo erano dall'inizio della stagione, scarsi, sono rimasti nel cammino e purtroppo finiranno la stagione con questo 3. Speriamo che non ci costi la qualificazione alla Champions League. Mentre Danilo scrive: dobbiamo fare la corsa su Milan, Roma e Como, che faranno 9 punti. Noi con 7 siamo in Champions. Il

0: e credo che oggi i calciatori della Juve e la società si meritano uno stadio vuoto. Non si può giocare a quel modo, è un'offesa a noi tifosi. Mi auguro che le prossime partite vediamo una squadra motivata e spietata. Se anche questa volta i prescritti se la cavano, dobbiamo organizzare qualcosa di serio. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve anche a te. No, ma nel caso venga dimostrato se la cavassero, qualcosa di serio te lo organizzo io. Alessandro da Ostia nota che il problema è proprio quello: palla con se Sao ed è finito il gioco della Juve, lo raddoppiano ed è finita. Zegrova dovrebbe trovare posto dall'altra parte o al centro dietro Vlahovic e fare giocare Gattone, che è più forte del blasonato Bremer, unico brasiliano privo di la miseria. Dai. Adesso disintegriamo tutti, anche Bremer oggi. Mamma mia, però, dai ragazzi. Arnaldo che piange in panchina. Buon 5 maggio a tutti. Davide Torchia, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccomi qua.
0: E buon 5 maggio anche a te. Dove eri il 5 maggio famoso tu dello scudetto della Juve? Dove eri?
1: C'ero, sicuro.
0: E che facevi?
1: No, non mi ricordo dov'ero. Non me lo ricordo. Forse l'ho visto in TV, non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo. Attenzione.
0: Malissimo, brutto segnale se non hai più ricordi.
1: No, che è brutto segnale. Io sono legato a quelli successivi.
0: Quello capito,
1: lì mi ricordo benissimo, forse ero in TV. Me lo son goduto in TV.
0: No, guarda che quando si perde la memoria l'età che avanza, attenzione. Mi invecchi.
1: Ma quello sicuro. Mi dovrete sopportare per un altro po'.
0: Senti, caro il mio Davide, qua oggi c'è poco da ridere, c'è poco da ricordare. Qui c'ho una chat che è imbelvita, che tu non hai neanche la più lontana idea per l'atteggiamento
1: posso
0: della Juve
1: immaginare.
0: Con Verona. Imbelviti.
1: Ma atteggiamento... Ecco, ti dico la verità, all'impressione da fuori, no? A vedere le squadre, non è per dire è inutile dire questo poteva far meglio, quello poteva far quell'altro, tutti potevano far qualcosa in più. Quando non si vince c'è sempre qualcosa che qualcuno poteva far meglio, è innegabile. Però l'idea che ha dato la squadra che fosse un po' meno, ma non è un appunto sulla condizione fisica, Sai quando la squadra ti dà l'idea, conoscendola bene, che sia un pelino meno brillante, meno reattiva, no? Su qualche, cioè non è una sensazione più che una.
0: No, allora ti dico Davide, io quando ieri mi sono riguardato la partita con calma, con l'audio stadio, senza commento né niente. Poi vabbè, dopo aver visto la Roma ieri con la Fiorentina, è vero che la Fiorentina non ha giocato, invece il Verona sì, però è altrettanto vero che la Roma pronti via ha fatto l'assalto all'Arena Bianca. Ecco, la sensazione di Juve Verona è che i giocatori della Juve avessero quasi giocato con il, non dico ragionamento, però vabbè, è una partita che facciamo, tanto la vinciamo prima o poi, e non l'assalto subito arrogante,
1: Allora ti dico, non parte mai una partita con l'idea adesso faccio questo, se no faccio quell'altro. No, se avessero aggredito in maniera sconsiderata tutto, diciamo che l'hanno, quando la squadra la metti lì e devi cercare il buco per poter entrare, tante volte si tiene la calma di girare la palla, di poter entrare nella maniera giusta per poter andare in vantaggio, poi da lì si evolve tutta diversamente la partita, no? Anche se noi trovi squadre che quando vengono a Torino rispetto ad altre, che con lo scotto un po' paghi di essere una squadra importante, no? Che quando anche la squadra avversaria va in svantaggio, ipoteticamente, difficilmente si riversa a testa bassa nella metà campo avversaria, ma cerca di tenere il controllo, perché dice se prendo il secondo e il terzo vado fuori dalla partita. Se invece la tengo su questa linea, anche se sono in svantaggio, un'occasione, un calcio d'angolo, un contropiede, qualcosa può capitare per poter andare a far gol. È inutile andarsi a riversare troppo, perché se non ne pigli altri tre in mezz'ora. Capito? Allora spesso fanno così. Questo non è successo perché sono andato in vantaggio a Verona, perciò poi lì sarà a vedere chi ha fatto l'appoggio meglio, l'appoggio per me a livello difensivo lo potremmo gestire un pochettino meglio, però sono cose che succedono. Dopo è anche vero che c'hai una valanga di tempo per poter fare tutti i gol che vuoi, che ci vogliono pochi secondi a fare un gol, non è che ci vogliono 20 minuti. E allora, però da lì c'è stata qualche occasione buona, qualche buona parata del portiere, fortunatamente ha azzeccato una bella punizione Vlahovic, se non si poteva complicare ulteriormente.

0: però è andata così. Non...
1: La Juventus su Instagram in questo momento, grazie per la segnalazione, mette la foto del 5 maggio 2002 con l'abbraccio tra Trezeguet e il capitano Alessandro Del Piero, un grandissimo scudetto, e non abbiamo più né Del Piero né Trezeguet, mi viene da pensare come prima cosa, caro il mio Davide Torchi. Allora ti chiedo, ma in questo momento, visto che il pessimismo cosmico regna, ma se la Juve non raggiungesse la Champions, il mercato di cui abbiamo parlato fino a ieri è da ripensare? O meglio, una società in questo momento come la Juve, se non arriva in Champions, ne fa uno diverso?
0: Sì, anche se non eccessivamente diverso, perché adesso anche andando in Champions, facendo un po' di calcoli, vedendo un po' come il nuovo... Fair Play che ha cambiato nome, non entriamo molto in tutti i numeri perché sennò confondiamo i nostri ascoltatori, però sappiamo che negli ultimi 3 anni si può reinvestire prima 3 anni fa era il 90%, poi l'80%, ora siamo al 70% di quello che incassi, e in questo 70% ci devi mettere delle spese, tutti i stipendi, calciatori, allenatori, tutto quello che ne consegue, i costi delle quote d'ammortamento che hai in essere per i calciatori acquistati, e anche le spese degli agenti, perciò tutti quanti devono concorrere, perciò devi far bene i calcoli di quello che avanza. Qual è la differenza? La differenza è che se fai 100 milioni in più per prenderla di media, no? 100 milioni in più perché fai la Champions, logicamente lo scarto della percentuale da poter spendere è maggiore, questo, però bisogna stare molto attenti perché poi ci sono debiti vecchi, diciamo, che hanno un po' tutti i club, e allora poi se non ci sono le sanzioni che vanno dalla multa al blocco di determinate liste che hai, alla non iscrizione di determinati giocatori nuovi in Champion, ci sono tanti paletti, che non dipende solo da quanta forza ha la tua proprietà, perché poi dopo se la proprietà immette un grandissimo capitale e poi il calcolo di quello che puoi spendere è solamente sulla percentuale di quello che incassi, vediamo che è differente, insomma non può la famiglia Agnelli dire ora tiro fuori 100 milioni dei miei e compriamo un giocatore da 100 milioni, non funziona così, capito? L'hanno fatto per cercare di equilibrare un pochettino la forza economica di tutte le squadre in Europa, poi certi fanno delle robe e comprano dei giocatori e spendono dei miei soldi che vorrei capire come fanno, però questa è una domanda che mi pongo ma che non ho risposta, forse i tecnici mi potranno spiegare meglio. Ma è questa la situazione, però è logico che aiuta molto, ma non è uno stravolgimento così, cioè intendiamoci, non è una cosa che dici guadagno 100 milioni in più, allora quest'anno compro un giocatore da 100 milioni o 2 da 50, non è che funziona così, hanno dei paletti molto molto seri e molto molto fiscali, ecco, mettiamola in questo senso.
1: No, poi ti devo fare il domandone finale, ma posso chiederti, Davide, ma tu sei sorpreso? Cioè, sei meravigliato o te lo aspettavi 3 giornate dalla fine? Cioè, dopo che a me è sembrato che un po' troppo velocemente, mi ci metto anch'io, siamo andati prima di Milan-Juve a dire, ah bene, il quarto posto è fatto, puntiamo al terzo, puntiamo al secondo, la Juve deve avere grandi obiettivi, l'ha detto anche Spalletti, giustamente, bisogna avere il grande obiettivo per poter ottenere il minimo, e in realtà siamo ripombati a qua c'è il rischio del quarto posto. Cioè, siamo stati un po' troppo veloci nel giudicare la pratica chiusa?
0: No, non è che uno si giudica giustamente sui numeri dei punti e comincia ad avere di vantaggio, però voglio ricordare che come ti sono arrivati questi punti di vantaggio, perché hai fatto bene, ma anche perché qualche squadra ha bucato qualche risultato, ha ripreso subito una grossa, però come capita agli altri vedi che può capitare a te e risei nel calderone. Come dicevo io, il grandissimo vantaggio è sempre quello, che se sei davanti dipende solamente da te, ancora sei davanti, un punto, mezzo punto, quello che è, sei davanti dipende completamente da te. Il vantaggio che c'era una, diciamo, un paio di pareggi di vantaggio, e ora i paio di pareggi di vantaggio sono arrivati, perché uno fatto col Milan, che è comunque un pareggio importante, comunque per la classifica fa un punto. I due pareggi al posto di due vittorie ti hanno portato che ti sei rosicchiato un po' i punti che avevi guadagnato, però comunque sei davanti. Mancano queste partite qui, dipende unicamente da te. È logico che un jolly, diciamo quello del Milan, no, era, poteva essere preventivato, ma il jolly dell'altra sera è un jolly che ti sei giocato per stare a lottare ancora di più.
1: Chi di Verona ferisce, di Verona perisce, mi verrebbe da dire. Appunto. Un quarto posto della Juve grazie al Verona che pareggiò all'ultima col Napoli, stavolta potrebbe costarci dell'altro. Il domandone del giorno è, perché la chat ne sta discutendo ormai da ore, perché oggi è il 5 maggio, allora il 5 maggio c'era in campo Conte, allora è più bello lo scudetto il 5 maggio con Conte giocatore o quello di Trieste con Conte allenatore, e molti dicono, ah, però lo scudetto di Conte allenatore nasce da un'annata senza Champions, e allora oggi in tanti ridicono, a questo punto usciamo, non facciamo la Champions e puntiamo allo scudetto l'anno prossimo. Tu come la vedi, allora, come pensi che li hai vissuti quei momenti?
0: Allora, il 5 maggio è stato un grande scudetto per la Juve perché era inaspettato ed è successo all'ultima partita di campionato ed è normale che emotivamente quello che ricordi come vincere una partita dei mondiali all'ultimo minuto, è normale che emotivamente viene più ricordato per questo. La differenza con quello di Conte da allenatore, che la squadra del 5 maggio famoso era una squadra di grandissimi campioni, senza nulla togliere a quello del primo scudetto di Conte, era in piena rinascita, si veniva dalla Serie B, si veniva da dei settimi posti, si veniva con una squadra molto compatta, con giocatori che stavano crescendo, con qualche campione come Del Piero che ancora c'era, ma era giustamente un pochettino più anzianotto, e tanti giocatori utili alla causa, ma non grandissimi talenti, e si è riuscito a fare qualcosa per me di molto, molto, non voglio dire incredibile, perché quando lo fai poi te lo sei meritato, ma l'unione del gruppo, la cosa, per quanto riguarda, perciò questo ha una valenza molto alta, secondo il mio punto di vista, è stato il primo che ha messo le basi per tutto il resto, però il primo è stato molto importante. La differenza poi che fa è che non è che se uno dice vado fuori dalla Champions, se vai fuori dalla Champions è peggio, perché devi fare l'Europa League, perché comunque l'Europa League la farai, fai l'Europa League che è molto dispendiosa di energie ugualmente, è una totalità di partite uguali, con la differenza che nell'Europa League che si chiede tutti quanti il tifoso, che ti chiede la tutto il mondo del calcio, cosa ti chiede? La Juve in Europa League deve puntare a vincerla, e allora ci sono ancora aspettative, certo, maggiori, tante partite, non è che cambia molto, cambia molto per chi proprio non fa niente, però non fare niente vuol dire che tu hai avuto un'annata fallimentare, perché una squadra del livello della Juve se arriva dopo il sesto posto, dopo il sesto, il settimo posto, vuol dire che l'annata è stata completamente fallimentare, è innegabile, no? Se è stata fallimentare vuol dire che dovrai cambiare molti giocatori, cambierai magari sicuramente l'allenatore e ripartirai da zero, è una cosa che non augura a nessuno, le squadre top non è che sono contente a stare, si adattano e cercano di rientrare nel giro giusto, è successo al Milan, cerca di rientrare nel giro giusto, cioè di riprendere il quarto posto nell'anno successivo, fare la Champions e ripartire. Però ecco, non credo che andare fuori dalla Champions
1: bravo, io, ma perché ti chiamo io? È per questo. Tu hai toccato un tasto nuovo che non considera mai nessuno, e cioè, perché quando si dice, beh, vabbè, facciamo come lo scudetto di Conte e senza la Coppa dei Campioni. No. Lo scudetto di Conte non è senza la Champions, è senza niente, perché era reduce dal settimo posto, senza coppe, quindi senza Europa League, nessuna Conference League, faceva solo il campionato e basta, che è diverso dal fare anche comunque una competizione. Bravo Tom.
0: Sì, perché anche bravo. Arrivassi sesto, settimo, quante, e fai la Conference, che è una coppa che ho visto per la prima volta quest'anno, la Conference comunque ti fa fare trasferte incredibili, giochi di giovedì notte, giochi magari in Polonia, in Finlandia, giovedì notte, torni il venerdì, il domenico, lunedì, si devi giocare, c'è partite importanti, sì, la Juve ha tanti giocatori, in più trovi delle partite che sono altamente poco come posso dire, che non danno un grandissimo stimolo. Parliamoci chiaro, siamo tutti esseri umani, ma quando tu giri il televisore e devi andare a vedere la tua squadra e va a giocare a Rostov senza offesa per nessuno, è una partita che sono come le, come dico io, sono come le amichevoli precampionato. Le amichevoli precampionato contano solo se le perdi, perché quando le vinci, vabbè, era l'Arsenal, ma era precampionato, era il Tottenham, cioè era il Liverpool, vabbè, ma era un amichevole, giusto? Se le perdi ti dicono, però abbiamo preso 2 gol, abbiamo preso 3 gol, l'attaccante, il centravanti, il portiere, il difensore, l'allenatore, capito? E così diventa la conference, un bailamme di squadre, tutta la tua portata, devi vincere sempre perché sei più forte degli altri, condizioni ambientali, trasferte incredibili, tutto più complicato, diventa tutto più complicato e stimoli un pochettino più bassi, perché è inutile dire, sei un professionista, tutte le partite sono uguali, però quando hai fatto una partita tiratissima, che ne so, contro l'Inter il lunedì, dopo 3 giorni devi andare a giocare una Repubblica Ceca in una squadra che devi andare a cercare su internet che squadra è, perché non la conosci neanche, è tutto più complicato.
1: Allora, in chiusura la notizia del giorno, andando anche verso l'inchiesta, è che il PM Ascione di Milano nei prossimi giorni andrà a sentire molte persone, tra queste anche il signor Andrea Butti, responsabile per la Lega dell'organizzazione dei calendari, ex tra l'altro ufficio stampa dell'Inter. Posso chiederti che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo?
0: Ma io l'idea, ripeto quello che il primo giorno, per quanto riguarda andare a interrogare, è logico andranno a interrogare tutti. Io non lo so, perché Butti potrebbe essere stato anche, non voglio difendere nessuno o accusare nessuno, però sarà stato anche addetto stampa dell'Inter, ma l'ha detta ai calendari, i calendari li fa un computer, non credo che si possa intervenire più di tanto, se proprio la vogliamo pensare male, no? Perché se ti vanno a interrogare vanno a vedere se c'è stato qualcosa che non è andato bene. Ritorniamo sempre alla base iniziale. Io dico, siccome c'è un avviso di garanzia portato a dei signori che parla esplicitamente di un accordo per poter favorire un club, in questo caso l'Inter, cioè dargli degli arbitri che siano graditi, che non è detto, torno a ripetere, che siccome l'arbitro che è venuto gradito non mi ha fatto vincere la partita, allora il reato non sussiste. No, è uguale, ricordiamocelo, nella giustizia sportiva sempre ammesso e concesso che ci sia una colpa. Allora dico, quando scrivono delle cose del genere, delle due l'una, è stato particolarmente avventato il magistrato che ha scritto questa cosa non avendo nessuna prova, non avendo prove importanti, la butta lì, diciamo così, e mi sembra particolarmente grave questo, perché se uno scrive delle cose deve avere le prove per poter dimostrare certe cose, non posso andare su mano di Talbaro, si dice o mi è sembrato, no. Poi questa è una prerogativa, quello del dubbio, del presunto, ricordiamoci, è una prerogativa della giustizia sportiva che punisce anche il presunto spesso, mentre la giustizia ordinaria va su prove concrete, ci vuole la prova grave di quello che stiamo sospettando. Se non c'è questa prova, mi sembra una roba che bisognerebbe rivedere la condizione di chi ha formulato questa accusa. Dall'altro canto, se hanno delle prove tangibili, importanti per questi reati, perché ripeto che stiamo parlando di una avviso di garanzia, non di giustizia sportiva, perciò di reati penali, su questi reati, se hanno delle prove, qualcuno dovrà rispondere a queste prove. E siamo qui che aspettiamo, o ci sono o non ci sono, o sono probanti, cioè sono concrete, o sono aleatorie. In questo, in un caso o nell'altro, si verificherà quello che prevede la legge e di conseguenza quello che prevede l'ufficio inchiesta e la magistratura.
1: Assolutamente sì, non ci sono e non esistono vie di mezzo. Davide, grazie, alla prossima settimana.
0: Prego, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, come sempre, preciso e puntuale. Davide Torchi a tenerci compagnia. Grazie a Yves Daroche, buon compleanno Yves e buon 5 maggio anche a te. Buon compleanno a tutti quelli della chat che li hanno fatti e buon 5 maggio anche a voi. Buon compleanno Emanuele Giaccherini e buon 5 maggio anche a lui. Ci sentiamo domani, ciao raga.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 5 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con un weekend non propriamente positivo per i bianconeri, con il pareggio maturato contro il Verona. E ieri c'è stata una grande risposta da parte della Roma, che ha vinto 4-0 contro la Fiorentina, riportandosi così a meno 1 dalla Juventus, che occupa ancora il quarto posto ma viene insidiata prepotentemente dai giallorossi. E proprio dalla partita di ieri sera che partiamo, una Fiorentina inesistente, la Roma ne fa 4 e insidia Juve e Milan la classifica aggiornata. Il campionato ha già assegnato lo scudetto all'Inter, ma la corsa alla Champions League resta più aperta che mai. A 3 giornate dal termine la classifica racconta un equilibrio serrato. Tra il terzo e il sesto posto ci sono appena 5 punti, con Milan a 67, Juventus 65, Roma 64 e Como 62. A riaccendere la lotta è stata soprattutto la Roma, protagonista di una prova netta contro la Fiorentina. I giallorossi indirizzano subito la partita, al 13° Mancini sblocca il risultato, poi il raddoppio arriva poco dopo con il gol di Wesley, che trova l'angolino basso con una conclusione precisa. La squadra capitolina non rallenta e continua a premere, trovando anche il terzo gol prima dell'intervallo con Hermoso servito da Koné. La Fiorentina prova a reagire nella ripresa ma senza riuscire a riaprire il match, a chiuderlo definitivamente e Pisilli al 58 finalizzando un'azione rifinita da Malen, fissando il punteggio sul 4-0. Nel finale la Roma gestisce senza affanni, controllando ritmo e risultato. Con questo successo i giallorossi si portano a un solo punto dalla zona Champions e a 3 dal terzo posto, mantenendo vive tutte le ambizioni europee. Per la Fiorentina invece resta la consolazione di una salvezza già acquisita, e quindi con un Inter già campione d'Italia la lotta Champions si fa davvero serrata. Il Napoli è abbastanza ben avviato, nonostante il pareggio a reti bianche contro il Como maturato nella giornata di sabato, ma dal Milan al Como c'è tanto traffico, come leggevamo, e quindi sarà una corsa Champions probabilmente fino all'ultima giornata. Andiamo a leggere il primo piano di Massimo Pavan di questa notte su Tutto Juve. Juve suona un allarme, questo è il titolo. La stagione della Juventus resta un rebus irrisolto, nulla è ancora compromesso, ma i punti lasciati per strada pesano e rischiano di incidere in modo decisivo sulla corsa alla Champions League. Juventus discontinua, un problema che si ripete. Dopo le vittorie contro Atalanta e Bologna sembrava possibile un finale di stagione in crescita. Invece la Juventus è tornata a mostrare i soliti limiti, discontinuità, errori ricorrenti e incapacità di gestire i momenti chiave. La classifica parla chiaro, il rendimento è praticamente identico a quello della scorsa stagione, senza segnali concreti di miglioramento. I problemi sono sempre gli stessi, difficoltà a concretizzare le occasioni, fragilità difensiva al primo affondo avversario, scarsa reazione dopo essere andati in svantaggio. Un copione già visto che continua a penalizzare la squadra e a limitarne le ambizioni. Corsa Champions, tutto ancora aperto, ma serve una svolta. La qualificazione alla Champions League è ancora possibile, ma non sono più ammessi passi falsi. Un altro pareggio nelle prossime 3 partite potrebbe compromettere seriamente l'obiettivo. Mancare alla Champions non sarebbe un disastro immediato, anche alla luce della vicinanza della proprietà, ma avrebbe conseguenze importanti, con minori risorse economiche, un mercato più limitato e un progetto tecnico tutto da rivisitare. Il finale di stagione dirà molto sul futuro della Juventus, servono risultati, ma soprattutto segnali concreti di crescita per lasciarsi alle spalle i limiti del passato. Non è possibile commettere sempre gli stessi errori, e la Juventus oggi è un libro di cui spesso conosci il finale, scrive Massimo Pavan questa notte su Tutto Juve. Tutto Juve che parla anche del calciomercato, perché si legge Juve fuori dai giochi per Bernardo Silva. Questa è la domanda che si pone sempre Pavan. Il futuro di Bernardo Silva sembra essere sempre più vicino al Barcellona. Il centrocampista del City avrebbe raggiunto un principio di accordo con il club blaugrana, avvicinandosi concretamente al trasferimento al Camp Nou. Secondo le ultime indiscrezioni, l'operazione è ormai quasi conclusa. Decisiva la volontà del giocatore, pronto anche a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia del Barça. Un segnale chiaro che ha permesso ai catalani di superare la concorrenza e portarsi in netto vantaggio nella corsa al talento portoghese. Per la Juventus si tratta di una vera e propria beffa di mercato. I bianconeri avevano mostrato interesse concreto per Bernardo, ma l'accelerazione del Barcellona ha cambiato gli equilibri. Al momento la trattativa sembra sfuggita di mano alla dirigenza torinese, rimasta indietro rispetto ai catalani. Per la chiusura definitiva mancò solo l'ok dell'allenatore Hansi Flick, chiamato a definire gli ultimi dettagli del centrocampo. Il suo via libera potrebbe sancire ufficialmente uno dei colpi più importanti del mercato estivo. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche il Galatasaray con un'offerta economicamente molto elevata. Tuttavia la priorità di Bernardo Silva resta la Spagna. La sensazione è chiara, il colpo è vicino alla Juventus. Rischia di restare a guardare. Juventus che però mette gli occhi su un altro giocatore della Premier League, sempre del Manchester City, in questo caso un difensore, parliamo di John Stones. Battaglia per lui c'è anche la Juve. Stones è pronto a cambiare squadra. Il Manchester City ha confermato l'addio del difensore inglese, che a 31 anni lascerà l'Etihad Stadium a parametro zero. Al termine del contratto, l'uscita di John Stones rappresenta una grande opportunità per molti top club europei. Esperienza internazionale, qualità tecnica e leadership difensiva rendono il centrale uno dei profili più interessanti tra gli svincolati. In Italia, Juventus e Milan seguono con grande attenzione la situazione. Entrambi i club vedono in Stones il rinforzo ideale per aumentare solidità difensiva, portare esperienza europea, migliorare la costruzione dal basso. Attenzione anche al Bayern Monaco, perché tra le precedenti spunta anche il Bayern alla ricerca di nuovi difensori per rinforzare il reparto arretrato. I tedeschi potrebbero inserirsi con decisione nella trattativa. Più defilato, ma da non escludere, il ritorno all'Everton. Il club inglese potrebbe puntare sul legame emotivo con il giocatore, che ha già collezionato 95 presenze con i Toffees prima del trasferimento al City. A 31 anni Stones si prepara probabilmente a firmare l'ultimo grande contratto della carriera e per questo motivo valuterà con attenzione tutte le offerte prima di prendere una decisione, un po' come Bernardo Silva. Il discorso è più o meno lo stesso. Tifosi infuriati, scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa mattina su Tutto Juve. Tifosi infuriati, ecco perché la tensione è alle stelle attorno alla Juventus. L'ennesimo passo falso in una partita alla portata ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri, sempre più frustrati da una squadra incapace di imporsi quando conta davvero. Vedere l'Inter che vince, il Milan che poteva essere ripreso e la squadra che pareggia con una formazione retrocessa fa male. Occasione Juventus mancata, il pareggio contro il Verona, classica gara trappola, pesa come un macigno. Sulla carta era una sfida abbordabile contro un avversario senza grandi obiettivi, ma si è trasformata nell'ennesima dimostrazione dei limiti bianconeri. Quando la Juventus non riesce a sbloccare subito la partita, emergono tutte le difficoltà: ritmo basso, scarsa precisione sotto porta e incapacità di sfruttare le occasioni. Questa Juventus continua a essere figlia dei suoi problemi: errori tecnici banali, gestione mentale fragile, difficoltà a reagire nei momenti chiave. Anche tra i pali manca continuità, prestazioni altalenanti del portiere tengono aperto il dibattito e aumentano l'incertezza generale. Tanti tiri, pochi gol, il paradosso bianconero, il dato più preoccupante: tante occasioni create ma poca concretezza. Partite con oltre 20 tiri in porta si chiudono con 1 o 0 gol, mentre spesso il portiere avversario diventa il migliore in campo. Quando questo schema si ripete più volte non è più casualità, ma è probabilmente un problema strutturale. La delusione è dunque amplificata dal contesto, mentre altre squadre festeggiano e sollevano trofei, i tifosi della Juventus vedono una squadra che non riesce a fare il salto di qualità. Rabbia, nervosismo e senso di occasione persa dominano l'ambiente. Nulla è compromesso, ma come dopo Sassuolo bisogna andarsi a prendere i punti altrove. Questo finale di stagione evidenzia un problema chiaro: così non basta. Per costruire la Juventus del futuro serviranno maggiore solidità mentale, più cinismo sotto porta, continuità nelle prestazioni. Il tempo per reagire c'è ancora, ma senza un cambio netto di rotta i rimpianti rischiano di diventare la costante anche nelle prossime stagioni. I tifosi sono stanchi, vedere gli altri che ti festeggiano in faccia al titolo 20+1, scrive Pavan, è qualcosa che fa male per i tifosi veri. E quindi questo era il quadro del primo piano di Massimo Pavan, piuttosto polemico dopo il pareggio contro il Verona, che tira fuori problemi probabilmente già radicati nella rosa della Juventus e nella rosa, ma non solo. La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Milan e Juventus, rischio Champions, futuro incerto per le stelle, tra D e panchine in bilico. Così si parla di Milan e Juventus, che si prendono la parte centrale della prima pagina. Milan e Juve, rischio Champions, vi giocate le stelle, il diavolo senza coppa, dubbio Allegri, addio Modric, la signora può perdere Ildiz e come lì non è più al sicuro, scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda appunto Milan e Juventus. Una prospettiva che potrebbe avere conseguenze pesanti, quella dell'esclusione Champions, non solo sul piano sportivo ma anche sul futuro dei protagonisti più importanti. Milan senza Champions, Allegri in dubbio e nodo Modric. In casa Milan la mancata qualificazione alla Champions aprirebbe scenari complessi. La posizione di Massimiliano Allegri resta in bilico, mentre il possibile arrivo di Luka Modric potrebbe definitivamente sfumare senza i ricavi e l'appeal della massima competizione europea. Il club rossonero si trova dunque davanti ad un bivio: centrare l'obiettivo o ripensare profondamente il progetto tecnico. Juve, rischio rivoluzione, Ildiz e Comolli sotto osservazione. Situazione tesa anche in casa Juventus. Senza Champions i bianconeri potrebbero essere costretti a sacrifici importanti, a partire da Kieran Ildiz, uno dei talenti più preziosi, se non il più prezioso, della rosa. Non solo in campo, anche la dirigenza è sotto pressione. Il futuro di Damian Comolli potrebbe essere messo in discussione in caso di fallimento stagionale, scrive questo la Gazzetta dello Sport, che in taglio alto invece in prima pagina parla dell'Inter. L'Inter si fa europea, difesa a 4 e squadra d'assalto per andare oltre lo scudetto. L'Inter si fa europea, da Vicario a Cone e Palestra, ecco i nomi del futuro. E quindi un Inter che si prepara già alla progettualità della prossima stagione. In prima pagina si parla anche della Fiorentina travolta 4-0, Roma quinta, arrivano i giallorossi, quarto posto a meno 1. Sarri parla del derby alle 12:30, dice se si dovesse effettivamente giocare a quell'orario lì, alle 12:30, non andrò in panchina. Di spalla invece si parla del tennis, di tennis e di Formula 1, le magie di Antonelli, Kimi, il sorpassone mondiale in casa Mercedes e poi i 9 Masters 1000 a 24 anni, Jannik, l'attesa di Roma, Sinner punta anche Djokovic con un Alcaraz attualmente fuori gioco per infortunio e Sinner ne sta approfittando per rosicchiare punti nei confronti dello spagnolo, anche per quanto riguarda il ranking, ma soprattutto per rompere non pochi record. Prima pagina anche del Corriere dello Sport: Gasp a meno 1 dalla Juve. Questo è il titolo per quanto riguarda Roma e Juventus, ma si parla soprattutto del mercato dell'Inter in prima pagina, nella parte centrale della prima pagina del Corriere dello Sport. Nuova Inter dal 21esimo scudetto alle mosse di mercato, più potere a Christian e rinnovo fino al 2028. Kivu si cambia, assalto a Nico Pass, Cone e Palestra. Moratti dice Nico meraviglioso, l'argentino tornerà al Real Madrid. Marotta ci prova, un altro tentativo poi per il francese della Roma, pressing sull'Atalanta, Palestra è una priorità, caccia al difensore da Muharemovic a Leoni. Questi tutti i nomi che sta attenzionando l'Inter. Di spalla si parla del 4-0 alla Viola, poker Roma, Gasp a meno 1 dalla Juve, Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli travolgono Vanoli per la Champions, è tutto aperto. 2-1 a Cremona, Lazio infinita, magia di Noslin, segna Bonazzoli, pari di Isaksen, decide l'olandese nel recupero, 8 gol, ottavo gol dopo il 90esimo per la formazione di Maurizio Sarri. Si parla poi anche dell'inchiesta di Milano, gli addetti all'arbitro convocati in procura, in molti saranno sentiti dal PM Ascione. Marocchi poteva parlare con tutti secondo il codice di giustizia sportiva, bisogna però capire cosa si potevano dire e cosa no. Semifinale di Champions, l'incubo Simeone, l'Arsenal trema, l'Atletico Madrid cerca l'impresa stasera all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata. Alle 21 il Ciolo cambia l'albergo per scaramanzia e quindi ci si avvicina anche con tutto il contorno del caso alla prima semifinale di ritorno di Champions League. Prima pagina anche di Tutto Sport. Juve, basta, ora Silva e Alisson. Questo è il titolone in giallo di Tutto Sport. In prima pagina Spalletti striglia la squadra e detta le due priorità per il mercato. Juventus, basta, ora servono Bernardo Silva e Alisson. Il tecnico si aspetta 6 rinforzi di livello, ma prima di tutto vuole sentirsi sicuro con il perno di centrocampo e il portiere, come gli esperti campioni di City e Liverpool. Il duro discorso ai giocatori: facendo il compitino non si va in Champions. Blitz a Stoccarda per Stiller e Grimaldo. Di spalla si parla di Roma e di Inter. Sprofondo viola, Roma boom, rieccola a meno 1 dal quarto posto con 4 gol. L'Inter scudetto a Nico Pass in canna. Si prepara l'offerta al Real Madrid, 45 milioni più le cessioni per convincere i Blancos, che lo riacquisteranno dal Como. Cairo assente, contestati tutti, ma la fede resiste. Il Toro a Superga, rabbia e orgoglio. 2000 tifosi per il grande Torino, fischi ai giocatori e striscioni contro la società. Poi Zapata legge i nomi dei caduti, emoziona e riceve applausi con Vlasic. Stadio in arrivo la proroga, il sindaco dice: noi vogliamo una cittadella granata. Questo è quello che scrive Tutto Sport, quell'attesa di una svolta, scrive Marco Bonetto, sempre sulla prima pagina di Tutto Sport. Il rito profondamente granata del 4 di maggio, 77 anni dopo, e l'attesa, la speranza di una svolta, una vera svolta però, la rabbia e l'orgoglio, il grande Torino che fu e che sarà sempre. Questo scrive Tutto Sport in prima pagina, mentre in taglio basso si parla della semifinale di Champions League. Domani Bayern Paris Saint-Germain, Champions per Simeone e l'Atletico, sogno finale con l'Arsenal. Sinner, sorteggio duro, intervista a Bertolucci. Roma è già Yannick Mania, lui dopo Panatta, sì, dice Bertolucci. Antonelli con Sinner, superstar dell'Italia, si legge sempre in prima pagina su Tutto Sport. E poi chiudiamo anche la rassegna di prime pagine con quella delle QS, del quotidiano sportivo, che dedica la parte centrale della prima pagina alla vittoria dello scudetto dell'Inter. Decimo scudetto per il presidente, staccato Boniperti, l'Inter, l'impero di Marotta. In taglio alto, tennis, parla Pennetta, Sinner pronto per firmare un altro record, prendersi Roma. Formula 1, Patrese lancia Antonelli per il mondiale e il favorito, l'avversario crolla, Seri rinuncia alla vittoria. Diavolo, SOS Champions, Milan alla deriva, non segna più e subisce troppo, girone di ritorno da dimenticare per Allegri, tutti sotto accusa dalla società ai giocatori. E poi rimonta Lazio, la Cremonese cede Lozzini e si avvicina al baratro della Serie B con la vittoria della Lazio, che tra l'altro ha regalato l'aritmetica salvezza al Genoa, che di conseguenza è scattato anche l'obbligo di riscatto per Colombo, che quindi si trasferisce in maniera definitiva dal Milan al Genoa. Andiamo a sentire un intervento di lusso avvenuto ieri ai microfoni di Radio Bianconera, perché è intervenuto Massimo Brambilla, l'allenatore della Juventus Next Gen, ieri al club degli inviati, lui che ha parlato di questo finale di stagione molto importante per la Next Gen bianconera, che si sta giocando i playoff per provare ad ottenere la promozione dalla Serie C alla Serie B. Ha giocato il primo turno dei playoff contro la Vis Pesaro, pareggiato 2-2, ma i bianconeri sono passati perché in caso di pareggio passa di diritto la squadra che gioca in casa, e quindi hanno superato il primo turno playoff. Andiamo a sentire dunque le parole dell'allenatore Massimo Brambilla.
1: Ma allora, intanto è un'altra partita secca, abbiamo ancora il favore del campo, della possibilità di fare due risultati, pareggio e vittoria, ma mi aspetto una partita sulla falsa riga di quelle del campionato. La Pianese è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, soprattutto perché è una squadra molto solida, prende pochi gol, difende in 11 sotto la linea della palla, quindi bisognerà fare una partita fatta nella maniera giusta, nel senso che dovremo avere grande equilibrio, dovremo avere pulizia tecnica e colpire nelle poche occasioni che loro ci concederanno. Noi stiamo bene, i ragazzi sono pronti, comunque c'è entusiasmo, questo finale di campionato ha messo in mostra insomma tutta la crescita e i miglioramenti che hanno fatto, siamo pronti per giocarcela. Poi nella partita secca può succedere di tutto, ma secondo me siamo maturati, siamo pronti per giocarcela senza problemi.
2: Come cambia la settimana, la preparazione della partita con gare comunque così ravvicinate?
1: Ma sì, allora adesso se vogliamo andare avanti, chiaramente si giocherà ogni tre giorni, direi che cambia chiaramente la gestione dei carichi di lavoro, bisogna far recuperare chi gioca e poi chi può fare delle considerazioni su chi ha recuperato per poi poter giocare la partita successiva, al di là poi delle esigenze tecniche o tattiche. Poi dopo c'è anche da dire che noi siamo una squadra giovane, i ragazzi comunque già dalla primavera sono anche abituati a giocare più partite in una settimana, quindi questo problema per noi è un falso problema. Poi dopo bisognerà dosare le forze di tutto il gruppo cercando di capire chi sta bene e chi magari ha bisogno di recuperare. Ora mercoledì è la seconda partita in tre giorni, i ragazzi stanno bene, hanno recuperato, quindi posso scegliere di tutto il gruppo.
0: Queste le parole di Massimo Brambilla, che appunto si prepara ad affrontare con la Next Gen i playoff per salire in Serie B. Noi torniamo su tutto Juve perché ci si proietta già verso la prossima partita contro il Lecce e si parla del tema Vlahovic, che è tornato al gol contro il Verona, e si parla di una possibile titolarità a Lecce. Vlahovic titolare a Lecce? Questa è la domanda che si pone tutto Juve. Vlahovic torna al gol dopo 6 mesi, possibile titolare a Lecce? La Juve si gioca la Champions. Dopo 6 mesi di attesa, Dusan Vlahovic è tornato a segnare e ora può diventare l'arma decisiva della Juventus nella corsa al quarto posto. In vista della sfida contro il Lecce, l'attaccante serbo si candida per una maglia da titolare per blindare la qualificazione in Champions League. Servono i suoi gol. Il mercato resta sullo sfondo con nomi come Alisson Becker, Bernardo Silva e Colomouani, ma in questo momento Luciano Spalletti pensa solo al presente. Dopo il pareggio contro il Verona e con la Roma a un solo punto di distanza, alla Continassa è scattato l'allarme. La Juventus deve difendere il quarto posto. Le prossime 3 partite, Lecce, Fiorentina e Torino, saranno decisive. In palio c'è l'accesso alla Champions League e circa 100 milioni di euro. La priorità è vincere subito, a partire dalla trasferta del Via del Mare, già insidiosa all'andata. Il ritorno di Vlahovic, gol, leadership e fame. Il gol segnato contro il Verona rappresenta molto più di una semplice rete. È il segnale del ritorno di Vlahovic dopo un lungo stop per l'infortunio all'adduttore. Entrato dalla panchina, il serbo ha trovato la via del gol su punizione, dimostrando ancora una volta il suo istinto da bomber. Non è ancora al massimo della condizione, ma la sua presenza in area, la fisicità e la cattiveria sotto porta possono fare la differenza. Con 65 reti in bianconero, Vlahovic resta un punto di riferimento offensivo fondamentale per la Juventus. Spalletti lo ha atteso a lungo e ora vuole trasformarlo nel vero acquisto di maggio, decisivo per il finale di stagione. La tentazione dell'allenatore è chiara: rilanciare Vlahovic dal primo minuto già contro il Lecce, una scelta che potrebbe dare nuova energia alla squadra e aumentare il peso offensivo in un momento chiave della stagione. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda appunto Dusan Vlahovic, che è tornato a segnare dopo 6 mesi dall'ultima volta, tra l'altro con un gol particolarmente bello, punizione da distanza siderale, e ha trovato l'angolo giusto e quindi potrebbe prendersi la titolarità contro il Lecce. Questo lo capiremo chiaramente con il passare dei giorni. Tutto Juve che riporta anche delle dichiarazioni abbastanza pesanti fatte da Massimo Moratti, che ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport e ha parlato di Bastoni, che è chiaramente difensore su cui si è aggirata un'importante gogna mediatica durante il corso di questa stagione. Gli sono capitate due o tre domeniche negative per fatti che hanno poco a che fare col calcio. Quella caduta contro la Juventus lo ha portato a essere preso di mira da chiunque. Credo che però si stia riprendendo e nella gestione sta lavorando bene ancora con Chivu. E dichiarazioni pesanti di Moratti, soprattutto sulle vicende giudiziarie legate alla questione arbitrale. Riguardo a questo ha detto: non credo ci sia da preoccuparsi, è stato smentito assolutamente un coinvolgimento dell'Inter. Quando vinci sei più esposto, da quello che è emerso però non c'è nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli. Queste le parole di Moratti, e insomma questo in realtà si capirà con il passare del tempo, perché allo stato attuale delle cose c'è veramente poco, se non pochissimo, di chiaro. Cerchiamo invece di chiarirci le idee su quella che è stata la partita tra Juventus e Hellas Verona, perché ha analizzato la gara Paolo Rossi per Juventus News 24. Cerchiamo di capire dunque con l'analisi di Paolo quali sono i motivi che stanno dietro questo pareggio e quali sono i difetti ancora di questa Juventus che va alla ricerca del quarto posto, ma come giustamente ha detto anche Spalletti nel suo discorso alla squadra, in Champions non ci si va facendo il compitino, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale da non escludere. Andiamo a sentire allora l'analisi di Paolo Rossi.
3: Se questa squadra che ha guadagnato il quarto posto non riuscirà a qualificarsi per la Champions, non ci deve essere nessun tipo di alibi per alcuno. Da chi ha scelto i giocatori in sede di mercato, all'allenatore che non è riuscito a rivitalizzarli quanto basta, ai giocatori, compreso soprattutto il gruppo storico, che di fronte a impegni semplici non riescono a esprimere un livello minimo di superiorità. Chiedo di finirla, francamente, di sentire certe analisi. Ve ne dico due o tre che ieri ho sentito. Questa è una squadra immatura. Ma non stiamo parlando di ragazzini, stiamo parlando di giocatori, molti dei quali sono da 4-5 anni qui e che hanno cambiato 4 allenatori. Se non sono in grado di arrivare quarti, vuol dire che non abbiamo un gruppo storico sul quale appoggiarsi per il prossimo anno. Uno.
4: Video in pausa solo per ricordarvi che Juventus News 24 è anche in formato podcast. Cercate AudioZone sul...
3: Si possono fare ragionamenti di questo genere alla 35esima giornata. Bisogna smetterla col trovare alibi nell'organico per battere il Verona. Se si vuol fare un discorso, come dire, di lungo termine sui limiti di questa rosa, va benissimo. Ma il punto che dobbiamo spiegarci... Perché non battiamo il Verona in questo momento? E perché giocheremo con Lecce, la Fiorentina e il Toro? Quelle sono le analisi da fare, non i limiti della rosa, in cui scopriamo che alla 35esima giornata non abbiamo un trequartista centrale. Ma cambiamo modulo allora, studiamo qualche cos'altro. Perché gli allenatori che si lamentano dell'organico lo trovo abbastanza assurdo, perché... Altrimenti non, cioè, l'allenatore cosa vuole? La squadra ideale? Ma là sarebbero capaci tutti. Se vi andate ad analizzare le Juventus che hanno vinto, non erano squadre ideali, erano squadre che avevano dei difetti, ma che si riusciva ad annullare attraverso la classe di alcuni, il lavoro collettivo, la mentalità acquisita, le vittorie, eccetera, eccetera. E non si può adesso trovare degli alibi. E quindi è bene che forse questa squadra e il nostro ambiente in generale lo capisca, perché io continuo a sentire analisi molto dettagliate, ma la sostanza è che noi rischiamo di non andare in Champions quando sembrava di averla acquisita.
0: E il tema principale credo sia proprio questo, il fatto che la Juventus si fosse messa in una posizione di grande vantaggio per chiudere il campionato al quarto posto, poi però ha cestinato questa grande opportunità. E infatti, come si legge da tutto Juve, senza Champions cala la PIL, mercato a rischio. La mancata qualificazione in Champions avrebbe un impatto diretto anche sul mercato. Senza Champions la Juventus perderebbe attrattività internazionale, rendendo più difficili operazioni di alto livello. Un nome su tutti, Bernardo Silva, il talento portoghese potrebbe diventare un obiettivo concreto solo con la vetrina europea. Senza, anche il fascino di Luciano Spalletti potrebbe non bastare. Dal punto di vista economico, il rischio è enorme. Nella scorsa stagione la Juventus ha incassato circa 80 milioni dalla UEFA, una cifra che, se venisse a mancare, potrebbe portare a cessioni eccellenti. Da Yıldız a Vlahović, i big possono partire. Tra i giocatori più osservati c'è Kenan Yıldız, seguito da vicino dal Real Madrid di Florentino Perez. Senza Champions, resistere agli assalti dei top club diventerebbe complicato, scrive la Gazzetta dello Sport. Attenzione anche agli interessamenti dalla Premier League per Conceição, Bremer e Thuram. E resta in bilico la situazione di Dusan Vlahović. Il rinnovo è ancora incerto e senza competizioni europee l'attaccante potrebbe valutare nuove destinazioni. Nonostante il passo falso, la corsa non è finita, secondo la Gazzetta. La Juventus resta in lotta, ma Roma e altre rivali sono pronte ad approfittarne. Le prossime partite saranno decisive per evitare uno scenario che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del club. Questo, appunto, scrive la Gazzetta dello Sport, con una Champions che, lo diciamo già da tempo, può e lo farà indirizzare il mercato e in generale anche i bilanci. Juventus, corsa Champions, ripartire subito dopo il Verona, Lecce, snodo decisivo per Spalletti. Dimenticare in fretta il passo falso contro il Verona e ripartire con una vittoria. È questo l'imperativo in casa Juventus, scrive la Gazzetta dello Sport. Dopo il deludente pareggio contro una squadra già retrocessa, i bianconeri restano quarti, ma con la Roma a un solo punto di distanza. La corsa della Champions League è più aperta che mai, ma il destino è ancora nelle mani della squadra guidata da Luciano Spalletti. La situazione è chiara: vincere le ultime tre partite per blindare il quarto posto senza fare calcoli. Lecce, Fiorentina e Torino saranno le tappe decisive di questo finale di stagione. Con tre successi consecutivi, la Juventus sarebbe certa della qualificazione alla prossima Champions. Il jolly è stato sprecato contro il Verona. Ora non ci sono più margini di errore. Serve una risposta immediata già nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce. La preparazione riprenderà alla Continassa con un obiettivo preciso: ritrovare energie fisiche e mentali. Tra i temi principali c'è la gestione di Kefren Thuram, alle prese con qualche problema fisico e non al meglio nelle ultime uscite. Il centrocampista resta un punto fermo per Spalletti, ma lo staff valuterà attentamente le sue condizioni. In caso di forfè o utilizzo limitato, è pronta l'alternativa rappresentata da Weston McKennie, con possibile inserimento di Holm sulla fascia destra. La parola d'ordine è una sola: vincere, come sempre d'altronde la Juve. Un successo a Lecce permetterebbe ai bianconeri di mettersi alle spalle il pareggio con il Verona e affrontare con maggiore fiducia le ultime due sfide contro Fiorentina e Torino. La Juventus non può più permettersi passi falsi per conquistare la Champions. Serve uno sprint perfetto nelle ultime tre giornate, questo secondo la Gazzetta dello Sport. Se ci spostiamo invece sul sito di Tutto Sport, si parla del calciomercato della Juventus, perché spunta un nuovo nome. Per quanto riguarda il mercato, calciomercato Juve, spunta Reinders, scrive Tutto Sport sul suo sito ufficiale. Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa. In estate serviranno 6 rinforzi per tornare al vertice, ma l'allenatore ha già individuato quelle che sono le principali lacune tecniche e anche le soluzioni. Ci manca un po' il centrocampista che sbaraglia e va a prendere il pallone nell'angusto, è una delle frasi che Luciano Spalletti ha pronunciato subito dopo l'amarissimo pareggio già con il già retrocesso Verona, un risultato che ha lasciato attonito l'ambiente bianconero, soprattutto tra chi si era una volta di più illuso che la squadra avesse compiuto un salto di qualità mentale, senza invece dar peso ai dettagli che andavano in senso contrario. Il riferimento al centrocampista che manca non è affatto angusto, ma molto ampio, e si riferisce a quel Bernardo Silva che a fine stagione sarà svincolato dal Manchester City. Spalletti vede in lui l'elemento giusto per apportare in un colpo solo sia la qualità tecnico-tattica sia quella perfidia agonistica che serve per uscire dalle secche della mediocrità. per quanto aurea possa essere. Non per caso lo stesso tecnico bianconero ha stigmatizzato con ironico buonismo la grande mitezza dei suoi giocatori. Siamo una squadra di ragazzi sensibili, per bene. L'amicizia che c'è fra di loro è una qualità, quando dovrebbe esserci più carattere, ma non è la nostra caratteristica. Ed appunto spunta l'idea Reinders, che in mezzo alla Juve serve a qualcosa. In più lo confermano anche ulteriori indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra e che riferiscono di un sondaggio sempre con il Manchester City per Tijani Reinders. L'ex rossonero ha un alto valore del cartellino, solo un anno fa è stato pagato 58 milioni e un ingaggio di circa 8 milioni netti, ma è anche vero che da gennaio è progressivamente finito ai margini delle scelte di Guardiola e non è escluso che il City possa pensare a un prestito che ridia tono e continuità d'utilizzo all'olandese, che di suo non avrebbe alcuna necessità di tempo per ambientarsi nel nostro calcio. Un valore aggiunto notevole per una squadra che come la Juve vuole accelerare il più possibile i tempi per tornare competitiva ai massimi livelli, e quindi Juventus che potrebbe interessarsi e che di fatto sembra essere interessata anche all'ex centrocampista del Milan, Tijani Reinders. Andiamo a sentire invece le parole di Domenico Marchese della Repubblica, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera analizzando la partita contro il Verona e soprattutto le sostituzioni fatte da Luciano Spalletti.
5: Sì, poi lui è mister Bagarre, no?
6: Appunto, nel senso che lui ci sta benissimo. Sì,
5: esatto, sì. I suoi gol sono semplicemente la sua frutto della sua reattività, della sua capacità
6: tipo
5: di anticipare.
6: Tipo quello con la Roma, che è stato importantissimo. Ecco.
5: Pesantissimo, credo il gol più importante del campionato della Juve fino a questo momento, insieme a quello di Hadžić, naturalmente, sì. Per i tifosi.
6: No, quello per la partita in sé, ma per la stagione diciamo che quello della Roma,
5: sì, esatto.
6: È sicuramente pesante di più, certo.
5: E non so perché non l'abbia fatto entrare, è vero anche che comunque deve fare delle scelte, aveva fatto entrare Vlahovic,
6: sì, quello di Miretti, che non tanto, per come è entrato Miretti onestamente quel
5: secondo me aveva paura di sbilanciarsi troppo,
6: forse,
5: ha voluto o magari ha visto qualcosa dal punto di vista tattico, perché poi noi guardiamo sempre la parte finale, però certo. Giustamente l'allenatore guarda anche la fase che porta alla creazione dell'occasione in avanti. Devo dire che ieri mi ha deluso un po' Boga.
6: Sì, non è inciso non ha, solito,
5: esatto, non ha avuto quell'impatto che ha sempre avuto nelle altre partite in cui è subentrato, e invece con Sesao molto molto molto bene, a differenza di Ildiz, che si vede ancora che non è brillante come ci ha abituato, ecco.
0: Queste le parole di Domenico Marchese riguardo ai cambi effettuati da Spalletti nella partita contro il Verona è tornato al gol Vlahovic, come dicevamo, e ne parla tutto Juve, Juventus, Vlahovic torna al gol, messaggio chiaro per la Champions e il futuro, con tutto Juve che riporta quanto scrive il Corriere dello Sport. Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic può davvero rappresentare un nuovo inizio per la Juventus. L'attaccante serbo protagonista contro il Verona ha voluto mandare un messaggio forte anche fuori dal campo, contento per il gol, ma il risultato non ci rappresenta, torniamo a lavorare più forte di prima. Parole che suonano come una chiamata alla responsabilità per tutta la squadra in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa alla qualificazione in Champions League. Quella che doveva essere una giornata decisiva per avvicinarsi alla qualificazione europea, visti i risultati delle altre, si è trasformata in un passo falso inatteso. Il pareggio contro il Verona ha complicato i piani dei bianconeri, riaprendo la corsa con Roma e Como. La Juventus resta pienamente in corsa, ma non può più permettersi errori nel rush finale. Le ultime tre partite saranno decisive per blindare il quarto posto e assicurarsi un posto nell'Europa che conta. Il rientro di Vlahovic è una delle migliori notizie per Luciano Spalletti. L'attaccante serbo è rimasto fuori a lungo per infortunio, 4 mesi più 3 settimane ad aprile, lasciando la squadra senza il suo principale riferimento offensivo. La sua assenza si è fatta sentire, né David né Openda sono riusciti a garantire continuità realizzativa. Con Vlahovic di nuovo in campo e a segno, la Juventus ritrova il suo bomber e una certezza in area di rigore. Il gol contro il Verona interrompe un digiuno lungo 180 giorni. L'ultimo centro risaliva al 4 novembre dell'anno scorso e restituisce fiducia a tutto l'ambiente. La qualificazione in Champions è fondamentale non solo per il prestigio sportivo, ma anche per il futuro del club e dello stesso Vlahovic. Il contratto del serbo resta un tema aperto. Negli ultimi mesi c'è stato un riavvicinamento, ma l'accordo su durata, ingaggio e commissioni non è ancora stato trovato. Molto dipenderà anche da questo finale di stagione.

0: tutto Juve, per raggiungere l'obiettivo Champions servirà il contributo di tutta la squadra. In particolare Bremer dovrà trovare solidità difensiva dopo l'errore contro il Verona. McKennie è chiamato a recuperare energie con un programma personalizzato e Kenan Yıldız punta a tornare decisivo dopo i problemini al ginocchio. Yıldız non segna dal 21 marzo ma resta uno degli uomini chiave per la fase offensiva. Juventus tutto in 270 minuti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, mancano 270 minuti alla fine del campionato e il destino è nelle mani della Juventus. Ritrovare i gol di Vlahovic può essere la svolta decisiva per respingere l'assalto di Roma e Como e centrare la qualificazione in Champions League. Ora più che mai la Juventus ha bisogno del suo numero 9, scrive appunto la Gazzetta dello Sport, con un Vlahovic che sicuramente deve insomma trascinare la Juventus e prendersi sulle spalle la squadra in questo rush finale di stagione di campionato, ma Juventus che non può affidarsi soltanto alle spalle appunto dell'attaccante serbo, che è appena rientrato dal lungo infortunio e non può sicuramente caricarsi tutta la squadra sul groppone per un obiettivo comunque non semplice da raggiungere, perché la Juventus è chiamata a vincere 3 partite su 3. Andiamo a sentire un'altra analisi su Juventus-Verona, perché ha parlato della partita anche Domenico Marocchino, ospite a Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino. Domenico Marocchino, che come Domenico Marchese ha parlato delle sostituzioni fatte da Spalletti nella partita, ha parlato anche un po' in generale della situazione del campionato di Serie A.
1: La prossima, perché nella prossima puoi prendere quel margine che ti permette, potresti prendere quel margine che ti permette di ragionare un pochettino. Certo, questo ragionamento deve essere anche fatto in funzione poi della lettura della partita. Io ieri sono rimasto, lo devo dire, sono rimasto un po' spiazzato, come hai detto tu, dai cambi. Cioè, con Senzao che saltava sempre l'uomo, ho cambiato. Va in vantaggio la seconda punta, che era Davids, che giocava dietro, qualche fastidio lo creava, poteva sempre dare la zappata, Miretti. Cioè, Miretti non è, con tutto il rispetto, ma per caratteristiche non è McTominay che gioca lì e fa, però vedi, lo vedo sovente, non lo vedo solo, perché anche il Napoli, per fare un esempio, McTominay ha fatto il centrocampista puro, quando poi nel secondo tempo ha giocato più avanti, si è creato un altro tipo di pericolo, capito? Cioè, ricordiamoci che Lippi ha messo in una finale Montero terzino sinistro, quarto di sinistra. Cioè, noi ragioniamo da fuori ed è facile seduto, poi loro in campo hanno delle loro idee. Io quando ho messo il Commenes, io non è che non sono per Gatti a ogni costo, ma Gatti no. Comunque
2: perfettamente però, d'accordo, Gatti però, in difesa Gatti, mi serviva.
1: Gatti se non c'era contro la Roma già eri tagliato fuori lì, tanto per dirlo.
0: Queste le parole di Domenico Marocchino, che chiamava la presenza di Gatti in difesa. Ci spostiamo su Bianconera News per leggere l'editoriale di oggi di Alessandro Santarelli, storia di una delusione enorme e ora il confine tra disastro e normalità è molto sottile. Che delusione che ci hai dato, cara Juventus, scrive Santarelli. Sì, una delusione enorme di cui siete tutti responsabili, dall'allenatore all'ultimo dei giocatori. Delusione in campo, ma come si fa a pareggiare con una squadra già retrocessa nel nostro stadio? E nelle parole post partita, con le dichiarazioni di Cambiaso che hanno dimostrato la mediocrità di questo gruppo. E dispiace davvero dirlo, perché a questi ragazzi chi ha più chi meno si vuole bene, ma a volte sembra davvero che di Juventus oggi sia rimasto soltanto il nome. E meno male che Dusan ha trovato qualcosa di miracoloso, come il gol su punizione, merce ormai rara, e un pareggio che altrimenti poteva addirittura trasformarsi in sconfitta. E ora bisogna assumersi tutte le responsabilità del caso e cercare in un modo o nell'altro di arrivare ad un traguardo che 2 settimane fa pareva già conquistato. Il problema è che di questa squadra, inutile girarci attorno, non ci si può fidare, capace di vincere con tutti ma altrettanto

0: capace di fare appena due punti in due partite con il Verona, capace di vincere a Bergamo ma di pareggiare in casa col Sassuolo, di sbancare Udine ma di perdere a Cagliari. Non ci sono certezze né tra il gruppo né tra i singoli. La mara verità: l'intera stagione o quasi si è sviluppata senza la spina dorsale che ogni squadra deve avere: portiere, difensore centrale, regista e attaccanti di riferimento. In porta si sono cercate sicurezze che non sono mai arrivate, tra l'alternanza Perin di Gregorio, Bremer ha alternato cose ottime a svarioni importanti, Locatelli ha ricoperto più ruoli, mentre sulla punta meglio sorvolare. Certo, niente giustifica la mancata vittoria con il Verona, che rappresenta purtroppo il picco più basso di una stagione fatta di montagne russe, e ora vedremo di che pasta sono fatti questi giocatori. Forse un'idea già l'abbiamo, ma mai come stavolta vorremmo essere smentiti. Il destino, come si suol dire in queste occasioni, è ancora nelle mani della Juve, che ha davanti a sé tre ostacoli, tra virgolette, non proprio insormontabili: Lecce, Fiorentina e Torino. E mi rivolgo a chi non ha l'onore di indossare questa gloriosa maglia: c'è ancora la possibilità di fare qualcosa di normale, cioè raggiungere il quarto posto, altrimenti passerete alla storia come la peggiore Juventus degli ultimi anni. Non proprio un motivo di vanto, scrive Alessandro Santarelli, anche in maniera abbastanza polemica. Juventus è frenata a Mara con il Verona, la corsa Champions si complica ma tutto resta aperto, si legge sempre su Bianconera News. Il pareggio contro il Verona lascia l'amaro in bocca alla Juventus, una gara che sulla carta rappresentava un'occasione preziosa per dare continuità ai risultati e consolidare la rincorsa alla zona Champions, ma si è trasformata in un passo falso che pesa soprattutto in questo momento della stagione. I bianconeri hanno mostrato ancora una volta una difficoltà nel chiudere le partite e nel concretizzare la superiorità tecnica. Il pareggio contro il Verona comunque non chiude i giochi ma impone una reazione immediata. La Juventus è ancora padrona del proprio destino, ma dovrà dimostrarlo sul campo partita dopo partita. Il tempo degli errori è finito, ora servono risultati concreti per trasformare una stagione altalenante in un finale all'altezza delle ambizioni bianconere. Questo si legge su Bianconera News. Era l'ultima notizia, l'ultima analisi di oggi. Siamo in chiusura perché sono le 9 e vi ricordo che, come di consueto, dopo di me ci sarà Zuliani con la sua rassegna stramba. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Ciao, ciao Radio Bianconera, Matteo da Valdagno. Niente, secondo me lo specchio di chi sono i nostri giocatori è il balletto che organizzano quando segnano un gol. Da lì capisci subito che bambocci sono. Avete mai visto un Nedved, un Del Piero, un Trezeguet, un... ma che ne so, andate. Forse Tevez una volta che si è messo il ciuccio della bimba nelle mutande è risultato in maniera un po' particolare. Ma pensavano al risultato della squadra, non alle loro pagliacciate. Siamo alla Juve bisogna essere con un certo stile, secondo me. Uomini bisogna acquistare, uomini più che pagliacci. Noi abbiamo in campo dei bambocci, come ha detto giustamente il mister. Ogni tanto da uomini diventiamo bambini e si vede alla grande. Ciao, forza Juve, Matteo.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Martedì 5 maggio, una data che dice tutto. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata per questa nuova edizione di Cose di Calcio. Squadra a riposo oggi dopo il defatigante di ieri e la strigliata di Spalletti. Cosa si saranno detti? A tre giornate dal termine la Roma torna all'assalto, meno uno dalla Juve. Vlahovic, Spalletti lo sponsorizza, il suo entourage aspetta la chiamata di Comolli. La schedina compie oggi 80 anni, il primo tagliando datato 5 maggio 1946. E sapete qual era la prima riga della schedina? Ve lo dico tra pochissimo, con tutti i nostri ospiti, con tutti i nostri interventi. Buona giornata, bentrovati da Antonio Paolino. Oggi in solitaria, dopo la bella chiacchierata strigliata che abbiamo fatto noi a Spalletti, anche a Spalletti, perché si può criticare anche Spalletti. Ovviamente ribadisco il concetto che non è il primo problema della Juventus. Se mettiamo in discussione anche Spalletti, non Spalletti come uomo, l'allenatore per quello che sta facendo, poco meglio, meglio, tutto quello che volete, che può fallire come gli altri. Tudor ce l'ha fatto all'ultima, a Thiago Motta non abbiamo dato il tempo, c'è un problema cronico probabilmente, e abbiamo visto anche di ricostruzione. Certo che Spalletti ha capito che c'è un vuoto politico in questa Juventus, se la immaginava strutturata già meglio, ma lui l'ha vissuta da avversario quando era molto ben strutturata. Abbiamo fatto sfilacciare le nostre certezze, questo è il mio punto di vista, e quindi ci ritroviamo a dover ricostruire. Molto passa dalle mani di Chiellini, che a mio avviso è il futuro societario, è il futuro, non in altri ruoli, in quello per aiutare la squadra ad essere ricostruita, la società ad essere ricostruita. Più in discussione, più traballante, se è saltato Giuntoli. Comolli non lo vedo molto sereno nella sua posizione, nel senso che quei dirigenti, slegati dall'aspetto sportivo, chiaramente dipendono A dai risultati di riflesso, B dall'acquisto, C da quello che non potrà promettere a Spalletti, e quindi relegato in un ruolo diverso da quello con cui aveva cominciato, con Scanavino e tutto il resto, ebbene, verrà, cioè quelle posizioni lì, nelle industrie, in Fiat, John Elkann, le vede come: mi servi un anno, me ne servi due, al terzo, al primo, dopo un semestre, puoi anche ringraziare e salutare. Questa è la fotografia, l'istantanea, nessuno si deve sentire offeso. Questa è la pura verità, la situazione, non dico antipatica, la situazione in cui siamo. Spalletti si rende conto di questo vuoto e naturalmente non accelera gli spintoni. Va molto d'accordo con Chiellini, ve lo scrissi in un editoriale. Rapporti diplomatici con Comolli, di confronto, però capisce che tra tutti è quello che rischia di meno. Perché? Perché devi ripartire da un allenatore, e questo allenatore quantomeno avrebbe voluto essere più spallettiano. Ha capito che c'è il manico forte, quello della proprietà, sta al suo posto, gestisce una squadra, qualcuno tira i remi in barca o qualcuno la qualità per questa Juve non ce l'ha, perché io ribadisco che questo è il problema principale: immaturità, maturità, riposo, bella gioventù, la fame la fa il collettivo, è vero. Se pochi in questa squadra hanno fame, se pochi in questa squadra hanno esperienza, se pochi in questa squadra ti vengono a prendere a muso duro nello spogliatoio, in pochi, in troppo tempo si matura, serve troppo tempo, e in pochi crescono e aiutano anche il compagno vicino. Perché poi mettiamo in discussione il Turam, li mettiamo in discussione tutti, avrete capito. Non può reggere solo Bremer la difesa, se c'è Bremer è una difesa... No, perché se funzioni bene dietro non hai dato spinta davanti e ti manca il trequartista. La solito discorso della coperta. Allora, buongiorno all'influenza che torna in questo maggio, 5 maggio, sì, mi ricorda quello scudetto, però perdonatemi, l'hanno vinto quegli altri? Speriamo che glielo tolgano, ma è l'ultimo dei miei problemi. Io penso a qualificarmi quest'anno. Certo che sarebbe un fallimento non qualificarsi. Certo che ci siamo illusi tutti, io per primo. Ma la squadra è sempre quella di prima, durante, dopo. Tutto quello che abbiamo raccontato in questa stagione si spegne. Non c'è la qualità superiore. Quindi Spalletti protegge a scudo di tartaruga, la squadra. Sentivo che non c'è qualità. La qualità c'è, ma fiora come gli gnocchi quando salgono su dopo pochi secondi dalla pentola. Poca roba ancora, poca roba. E non serve mettere Zegrova 20 minuti o un altro. Perché gli incastri, togli, aggiungi qualcosa e togli qualcos'altro, onestamente. Poi si possono fare meglio i cambi. Si può essere meno presuntuosi, ma gli allenatori, i giocatori, i giornalisti, voi tifosi, rimanete quelli di sempre. Bisogna avere un po' l'accortezza di capire anche la situazione fuori. Noi di Radio Bianconera proviamo a dirvelo almeno, altrimenti se si vince, se si pareggia, se ci si qualifica e siamo arrivati in Champions, non abbiamo centrato il quarto posto. Lì, mamma mia, che stilettata! Che grande frase preparata a tavolino, ma la sostanza, la ciccia, è che rischi di non andarci, perché vedo una Roma che pedala dopo essere crollata con noi, e noi che abbiamo pareggiato, abbiamo regalato dei punti incredibili. Quindi, sei una squadra che gioca, riesci a fare qualcosa meglio, ma tu devi provare anche a giocarla, almeno quando non hai il Milan che mette il pullman, hai il Verona che mette un pullman con le ruote un po' sgonfie, ma ti ferma nello stesso identico modo. Il tema di oggi, la vostra prima schedina. Avete sentito di questa schedina del 5 maggio? Del 5 maggio del 46? Me la sono andata a riprendere, l'ho trovata, e vi dico che la prima linea, la prima riga di quella schedina del tagliando numero 1 del 1946, neanche a farlo apposta, prima riga, primo match, Internazionale Juventus. Quindi la prima partita su cui si poteva giocare 1x2 o 1 o x o la doppia x2, per chi non ha mai visto le schedine, io le prendevo, quelle che avanzavano, e ci giocavo i giorni dopo, cioè me le segnavo tutte in maniera da avere la possibilità di vincere, ma non venivano giocate perché le partite erano già. Mi divertivo a mettere la colonna giusta dell'esito delle partite il giorno dopo e quindi ero convinto di avere la schedina vincente. Noi invece abbiamo ospiti vincenti perché oggi avrei voluto portare, ma lui mi ha anticipato, il Brad Pitt dei portieri, mi dicono in Argentina, lo definivano così, Willy Vignati, il responsabile della scuola calcio portieri La Cruz. Buongiorno, Bad.
7: Buongiorno Tony, come stai?
6: Ah, Tony, mi chiama proprio amico, come in amicizia, la sera, ho capito, molto bene.
7: Signor Tony.
6: Signor Tony, dottor Tony, va bene così. Ciao Willy, grande... Ecco, è caduto Willy. Si è tuffato, si è semplicemente tuffato. Mentre lo vai a recuperare, tra l'altro, sudamericano, argentino, legato a Camoranesi, inutile ricordarlo, visto che lo stiamo recuperando. Buongiorno a tutti, agli amici anche della chat di Twitch, a quelli che da casa, 340-5425-324, a quelli che vorranno partecipare al raduno di Radio Bianconera, 29 maggio, una data particolarissima. 29 maggio dalle 17.30 davanti al monumento che ricorda gli angeli bianconeri dell'Eisel, e poi proseguiremo con un piccolo aperitivo e un dibattito in bianco e nero, il buono e il cattivo di questa stagione presso il J-Hotel. Informazioni scrivendo ad eventi@radiobianconera.com, ma ve lo ricorderò nel corso di queste puntate, lo ricorderemo un po' qua e là, per avere informazioni, per sapere come aderire, come iscriversi e come contribuire naturalmente per quelle tre ore di dibattito con aperitivo presso il J-Hotel. Lo abbiamo recuperato, il miglior Brad Pitt dei portieri. Ciao Willy, ben ritrovato.
7: Ciao Tony.
6: Rifacciamo ciao tutto, eravamo rimasti d'accordo che facevi mille complimenti. No, non è vero. Ieri mi ha fatto piacere la tua chiamata, perché dicevo, devo chiamarlo, no, aspetto ancora un attimo, se no metto sotto processo Di Gregorio. Tu con la tua scuola calcio portieri La Cruz, ne vedi di cotte e di crude. Il portiere è uno che ci crede? Il portiere è uno che diventa portiere? A volte l'abbiamo trattato il tema anche con te, però ci ritorno perché qui bisogna capire. Perché poi se uno va da un'altra parte, para i rigori, dovevamo tenerlo. Se abbiamo Di Gregorio, dobbiamo tenere Perin. Facevamo giocare Perin, ma Di Gregorio è più giovane. Mi metti un po' ordine, il portiere nasce o diventa portiere? Intanto, non loro, in generale.
7: Allora, è come chi era più forte, Maradona o Pelé. È una discussione per tanti anni un po' da VAR, ma io credo che certe cose sono innate, no? Che ce l'hai dentro, la passione di tuffarti, la voglia di tuffarti, la qualità di parare, l'intuizione, la percezione, che sono cose quelle che non si allenano, o ce l'hai dentro o non ce le hai. Diventare, sì, possiamo costruire un portiere, ma se fosse così, come ho detto una volta a qualche responsabile, preparatemi tre Peruzzi che le passo a prendere nel 2035, e purtroppo questo non accade.
6: Ho capito, ma non lo si può preparare, e allora ti chiedo, nelle nostre scuole calcio, nella tua scuola calcio, arriva anche chi crede di essere un buon portiere, magari arriva anche a buoni livelli, non parlo di altri discorsi, se è grande, se è grosso, se si tuffa bene o meno, o chi è suo padre, no? Esco da questi schemi brutti e che a noi non piacciono, noi amanti del calcio, che però esistono, diciamocelo, no? Magari lo conservi, ma puoi arrivare in prima squadra, arriva davvero il migliore? O perché la Juve sceglie X e non un altro, e poi adesso sembra quasi che Di Gregorio sia il peggior portiere della storia della Juve? Magari lo è, non lo voglio dire. O magari non riesce ad esprimersi, o magari dipende anche da come si allena la Juventus. Butto troppi temi nel fuoco?
7: No, sono tutte cose che sono tutte domande che la gente si fa, no? Il tifoso se le fa.
6: Bravo, Willy.
7: E bisogna dare risposta soprattutto al tifoso, penso io, perché alla fine è quello che paga il biglietto, quello che segue la squadra, quello che fa sacrifici, e a volte un po' ci dobbiamo mettere di quella parte, e a volte dare anche qualche risposta che tanti pensano, si immagino, ma chi non vive anche le dinamiche da dentro, a volte è difficile capire certe cose. Sicuramente c'è un po' di tutto di quelle cose che hai detto te. Il portiere se diventa, sì, possiamo, noi siamo qua per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a migliorare, per capire quali sono le sue qualità, per capire quali sono i suoi margini di miglioramento, ed è lì che noi mettiamo la parte nostra del nostro lavoro. Sicuramente Di Gregorio non era né il peggior portiere né il miglior portiere, secondo me, io già l'ho detto dall'inizio, non era il portiere adatto alla Juventus. Perché? Perché la Juventus ha una storia, no? Con certi profili dei portieri che sono quelli che hanno sempre reso di più, soprattutto che la Juventus è stata sempre, passami il termine, un po' mal abituata, no? Tra 20 anni di Buffon, tanti altri di Dino Zoff, Peruzzi, cioè, ha avuto sempre portieri di tacconi, di una qualità altissima, del meglio che c'era in quel momento. Perciò andare a metterti la mano e parare in quella porta, io credo che non è facile. sicuramente si poteva investire meglio, perché non è costato neanche poco Di Gregorio. Per me era un profilo non adatto alla società per diverse motivazioni, per qualità, e se in più a quello le mettiamo dentro che c'ha un preparatore di portieri che non ha mai giocato a calcio, e si vede degli allenamenti, si vede dall'intensità degli allenamenti, quello sicuramente va ancora a toccare questa parte. Mettiamo ancora un po' il fatto, come ti dicevo ieri Tony, se non mi ricordo male, Buffon ha avuto Zambrotta, Turan, Cannavaro, Montero, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Di Gregorio gioca con Breme, che pensa a te che lo ritengono un difensore straordinario, che per me è un difensore normalissimo. Poi c'è Lely Kelly, altri due o tre personaggi a fianco, che non è facile neanche stare in porta quando c'hai una difesa che secondo me non è all'altezza della Juventus.
6: Interessante quello che stai dicendo, riflessioni che giriamo a casa. Se volete intervenire, aggiungiamo domanda a domanda oggi ai nostri sondaggi 340-54-25-324. Un grande esperto, portiere, nato e cresciuto sui campi di calcio, le ginocchia quasi usurate del tutto per quanto le ha consumate, come i guantoni e le mani. Parlavi della preparazione, quanto aggiunge una buona preparazione, il ritmo della preparazione per un portiere? E devi dirmi onestamente, io vado a vedere, non sono un portiere, mi mettevano e piangevo quando mi mettevano in porta. Vai in porta, sei piccolo, poi hanno capito che avevo altre qualità, quindi fammi scherzare anche un po'. Detto questo, io quando vado a vedere, da quando guardo la Juventus, mi ha sempre colpito vedere i portieri completamente distaccati nella preparazione rispetto al resto della squadra. Poi li chiamano veloci, che inizia la partitella. E rispecchia la tua filosofia? Non so se è una filosofia giusta o sbagliata. No. A me colpisce.
7: Allora, secondo me quello è un po' il circo previo, no? Che c'è del riscaldamento, io posso capire l'inverno, ma entrare in campo a fare un riscaldamento di 45-50 minuti io non l'ho mai capito.
6: E da soli oltretutto, da soli,
7: sì, isolati. Sì, si può stare tutto, per carità, ognuno ha il suo,
6: metodo,
7: io sempre dico che il portiere soprattutto dovrebbe decidere che tipo di riscaldamento e che approccio vuole alla gara, non deve essere impostato dal preparatore quello. Sì, le esercitazioni ci possono stare, però quando esce, quando non esce, quando scendo in campo, quando esco, secondo me è una cosa molto personale dal portiere. Io dico, quando sono stato in Serie A in Argentina, il portiere, che oggi è il secondo portiere del Boca, lui il riscaldamento lo facevamo fuori dello stadio a fianco al pullman.
6: Ah.
7: Lui non voleva entrare in campo a fare il riscaldamento, io l'ho rispettato perché era il suo modo di giocare.
6: Quindi rispettavi un po' l'idea del portiere, del soggetto.
7: Scendevo in campo, non scendo io.
6: E cosa gli cambiava? Scusa, aiutami a capire.
7: Lui non voleva tutto quell'approccio della gente fuori, delle voci, di sentirsi urlare, tutte le cose che faceva. Era una cosa che non le piaceva al circo, le piaceva un profilo basso.
6: Okay.
7: Concentrarsi sulle sue cose e poi una volta che era pronto andiamo in campo.
6: E cosa pretendevi tu? Cosa può aggiungere, migliorare un portiere, soprattutto nei momenti di difficoltà? Poi andiamo su Di Gregorio specifico, sono stato un po' vago perché intanto molti ragazzini, so, mi chiedono, e ho girato anche qualche numero, della tua scuola calcio portieri La Cruz, perché onestamente bisogna avere istruttori preparati come Willy Vignati. Quindi cercate sui social scuola calcio portieri La Cruz. Prego, Willy.
7: Allora, secondo me la settimana, soprattutto a quei livelli, serve a quello, serve a capire il portiere in che stato si trova mentalmente, gli approcci che può avere l'allenamento, farlo sentire vivo, a volte provocare anche l'esercitazione dove lui lo fanno sentire forte, soprattutto quando sei in un momento di debolezza, su un momento giù, e se vuoi adesso subentriamo proprio nel principale di Gregorio. Secondo me sì. È un ragazzo che ha bisogno di tornare a trovare fiducia, di sentirsi vivo, penso che la settimana possa aiutare tanto a giocare questa parte importante per sentirsi un po' di nuovo ai livelli che penso che Di Gregorio qualcosa al Monza ha dimostrato, perciò se ha fatto quello al Monza sicuramente un portiere scarso non lo è. sicuramente non è un profilo da Juventus, dimostrato, però via, secondo me la parte del preparatore gioca un ruolo fondamentale, però ripeto, se non ti sei messo mai un paio di scarpe per entrare in un campo, questo è dinamico, come fai a capire questo? Se io voglio arrivare a questo punto, la teoria della
6: chiarissimo,
7: tutta un'altra storia.
6: Chiarissimo, tutta un'altra storia. Willy Vignati, grazie per questi suggerimenti. Quali sono le caratteristiche per essere un portiere da Juve? E poi ti dico, a quel punto lì, un Di Gregorio potrebbe essere una valida riserva, magari cercando l'Alisson di turno, come sembrerebbe. Cioè, i parametri per stare alla Juve li ha, almeno, secondo te, col tuo occhio clinico. Non ce ne voglia Di Gregorio, non ce ne voglia il preparatore dei portieri della Juventus. Stiamo parlando con un professionista che non ha mai avuto peli sulla lingua, ma conosco la sua storia.
7: Poco ma sicuro quello.
6: Poco ma sicuro, anche in famiglia, mi dicono.
7: Direi.
6: Direi di sì. Un saluto a Mauro German anche, tra l'altro. Va bene, dimmi.
7: Allora, secondo me...
6: Profilo da Juve, perché sì, perché no?
7: No, per me no, no. Per me no, perché non ha le caratteristiche di essere un po', soprattutto perché oggi la Juve sta giocando un campionato locale, e quando si alzeranno i livelli, che la Juve giocherà di nuovo prossimo anno Champions League e tutto quanto, sebbene Alisson, spero che arrivi, perché sarebbe bello rivederlo nel nostro campionato, ma se succedesse qualcuno, te metti a rischio tutto di nuovo.
6: Certo.
7: Che non vuol dire che si porti un portiere fortissimo di 100 milioni, ti assicura niente, ci mancherebbe altro. Però il ragazzo già ha lasciato troppi dubbi, è stato molto messo in prova tante volte e purtroppo fino adesso non ha reagito proprio la situazione.
6: Senti un po', mi era fatta venire in mente in questo momento, poi il tempo è già scaduto, mamma mia, dovrò richiamarti se non sei impegnato. Arriva Alisson, facciamo l'esempio di Alisson. Da quanto ho capito, tu dici c'è da migliorare il portiere, cioè la squadra, la linea difensiva, effettivamente è il muro, no? Ti detta i tempi, li conosci bene, forse qualcosa è da migliorare anche lì, secondo te, come in tutta la squadra. Ma Alisson o un altro portiere potrebbe avere la pretesa di chiedere un proprio preparatore? Perché se, diciamo, hai giocato a Liverpool o hai giocato con altri preparatori, hai giocato con la tua nazionale, è lecita come domanda? Cioè, informarsi e decidere in base anche a chi ti allena, secondo te?
7: Secondo me un portiere del genere ha la capacità di chiedere un cambiamento su quel ruolo. Penso che ci sia anche bisogno. Soprattutto, vabbè, come parlavi prima, di cambiare anche le linee difensive, e tornando un pelino indietro sul discorso di Gregorio, che l'altro giorno è stato massacrato sul gol del Verona. Dove
6: me lo spieghi quel gol? Mi interessa.
7: Praticamente viene, perde l'equilibrio, cade indietro, un brutto gol prende, no? Sotto tutti gli aspetti, però a me andiamo sempre a vedere proprio la parte dove pizzicare il portiere, dove hai colpa, soprattutto, come ti ho detto, già mirato, già puntato, poverino, qualsiasi cosa faccia, bene o male, verrà criticato. Però a me lo che mi preoccupa è che Bremer, difensore della nazionale brasiliana, difensore della Juventus, giocatore forse il più importante che c'è in questo momento della squadra, che metta in difficoltà la squadra con voler giocare palla al piede quando ci sono tre attaccanti del Verona contro due difensori della Juventus vicino al calcio d'angolo.
6: E quello da chi dipende?
7: Lì parte l'errore più grave, però vabbè, Breme, se avesse calciato la palla a Breme forse non prendeva il gol neanche di Gregorio, poverino.
6: Vedi come ce la semplifica molto bene, quindi scatta quello che non è scattato neanche in Bremer o nella mentalità di una squadra.
7: Io di un giocatore del genere mi aspetto che una situazione del genere la possa leggere, no? E non voler fare il giochino al Barcellona, che è complicato. Quello lo faceva Dani Alves con Puyol e Xavi e Iniesta.
6: Sei stato chiarissimo, allora ti devo chiedere, ma quanti portieri sono passati? Anche tu hai lavorato in Juve, ma quanti portieri passano? 12?
7: Sì.
6: Mamma mia, ti dovremmo dare una stelletta. Ma quanti portieri passano e quanti, perché sai, mi hanno parlato di Motta, Pararigori, nel settore giovanile, parto dal settore giovanile, però poi in prima squadra, dal settore giovanile, si avvicinano, vanno da altre parti. Qualcuno avrebbe meritato, secondo te, di restare?
7: Ma io penso che non so se è il merito di restare o... ma è il fatto di non mandarli via così facilmente. Perché? Perché secondo le dinamiche che ci danno non sei un portiere della Juventus, perché in teoria no, non pari come piace a loro. E a pagare queste conseguenze purtroppo sono sempre i ragazzi.
6: Perché
7: vengono mandati via, non sei all'altezza. Ma non è solo il caso Mota, ci sono sei portieri che sono arrivati tra Serie A e Serie B.
6: Mi fai dei nomi? Mi fai dei nomi? So che tu li fai volentieri.
7: Vabbè, Mota il primo, poi abbiamo Vanucchi, preso i giovanissimi nazionali, tra l'altro da me, è arrivato fino in primavera, non era un profilo da Juventus, come hanno detto, e oggi si ritrova, aver vinto il campionato con il Benevento, e per seconda volta va a fare la Serie B. Ivan Zaio, lasciato a casa perché non cresceva, oggi 1,94 m, portiere del Pescara titolare in questo momento in Serie B. E poi c'è stato Matteo Fiorenza, che adesso per motivi personali ha avuto il coraggio di mollare il calcio, ma comunque ha fatto più di 10 presenze in panchina in Serie A al Toro. E da Fara, che oggi sta facendo bene. Sono passati tanti portieri che purtroppo sono sbagliate le scelte e comunque sono arrivati a certi livelli, portieri che non ti erano costati niente, che erano tuoi, erano in casa, cresciuti da piccoli.
6: Bene, possiamo impacchettare questa, c'è posta per te, girarla alla Juventus? Tanto avranno già ascoltato, glielo faremo ascoltare noi.
7: Già mi conoscono,
6: il tuo pensiero è il pensiero debole, l'anello debole del nostro calcio. Anzi, fortissimo, Willy Vignati, Scuola Calcio, Portieri La Cruz. Seguite se avete in casa un figlio portiere, portatelo alla Scuola Calcio Portieri La Cruz. Informatevi anche sui loro stage, perché ne vale... il portiere, non la pena, il portiere. Va bene, grazie
7: mille Tony, grazie a voi.
6: Ciao Willy, ciao Tony, saluta Willy saluta Tony. La nuova puntata Far West, mamma mia quante cose ci ha detto, hai capito? Caro Manuel, tu non
8: sì,
6: puoi
8: Tony.
6: Tu chiamami direttore per favore, tu non puoi fare il portiere, direttoni. Va bene, è partita così la puntata sul portiere, cosa ne pensate? Ok? Che cosa vi giocate? 1x o 2? Su quanto ha detto? Oggi facciamo la schedina su ogni nostro argomento, sul portiere, ma anche sulla vostra prima schedina. E quest'anno è una schedina da tripla, la nostra stagione. Cosa vi giochereste? 1 ci qualifichiamo, X non lo so fino al derby. Mamma mia, ieri a Superga dicevano dovete battere la Juve. Era quello il messaggio che mi hanno riportato amici Granata. Oppure 2, credete che arrivino prima o la Roma o il Como? Mi dite la vostra schedina sulla stagione, mi dite cosa pensate su quello che ha detto 1x2 il nostro Willy Vignati. A tra poco.
1: Cose di calcio.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, -1 dalla Juventus e -3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora, a segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli
8: internazionale d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. «Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta», ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Malanni di stagione, non riuscivo a riprendere a parlare, starnuti uno dietro l'altro, 1x2, ce la farà Paolino a finire la puntata, ce la farà la Juventus a qualificarsi, avete paura della Roma, 80 anni di schedina, 1x2, ce la facciamo, serenamente o no a questo punto, anche con un rigore. Dove gioca Nicolussi Caviglia adesso? Nel Toro? Per caso? No, sto scherzando, magari un rigore. A Parma? Sì, sì, ricordavo, ma era la battuta come per dire del Toro, attenzione che diventa difficilissima quella partita, se noi siamo nelle condizioni psicologiche di adesso, perché quelli sono spinti, non solo da ieri, nel tentare di farci male, ma la vittoria per loro in un campionato anonimo sarebbe, rappresenterebbe l'apoteosi. Poi immaginate magari rubare l'Europa che conta in quel modo. Va bene, ma non pensiamoci, perché siamo più forti e i più forti dovrebbero, con personalità, con qualità, con rabbia, con cattiveria, provo a caricare anche io i nostri, fatelo anche voi. 340-54-25-324. Ricordo, perché poi andremo a chiudere le iscrizioni, se siete interessati a parlare così, Willy anche di Torino, magari lo tireremo in ballo, Paolo Rossi, Antonio Paolino, Dario Ghiringhelli, chi potrà, li metteremo tutti insieme, ma ve lo diremo da metà maggio in poi. Naturalmente il dibattito è per i 31 angeli che andremo a ricordare davanti al monumento della Continassa di Luca Beatrice, tra l'altro un amico, era anche amico del sottoscritto, di Paolo, di tanti naturalmente, l'autore di quell'opera, e poi ci sposteremo al Geotelli il 29 maggio, che è un venerdì, il campionato è finito, sapremo tutto, arriveranno i cecchini, i tifosi cecchini che ce l'avranno con quello, quell'altro, ci saranno i difensori, ci saranno i bianchi, i neri, gli ottimisti, i pessimisti, il mercato, gli arbitri, chissà cosa capiterà di questa inchiesta. Intanto verranno ascoltati tutti gli addetti agli arbitri, perché esistono in tutte le società, anche in passato, ma teoricamente hanno compiti ben delineati. Già il fatto che vengano presi però degli ex arbitri o assistenti, la cosa non mi piace. Perché se vado a vedere che Rocchi, con questo, come si chiama, Giorgio, l'addetto agli arbitri dell'Inter, diverse volte si incrociavano nella stessa categoria, ma lavoravano insieme, si trovano bene, perché un arbitro deve avere anche un riferimento arbitrale, se non lì un dirigente, un Comolli lo metto, un Paolino lo metto, un Manuel metterei, ma perché gli arbitri devono avere potere dentro la società, con un ruolo importante, per spiegare, per fare? Ci può pensare Comolli, ci può pensare Paolino. Deve esserci il controllo. In questo paese manca il controllo di chi controlla. Ricordatevi sempre quello, di chi gestisce. Si delega troppo, pagando troppissimo, e non si ottengono i risultati sperati. Quindi è un professionista. Sulla carta non c'è niente di male, ma è troppo condizionabile. Perché se ha fatto carriera prima, arriva al fondo, esce e va a finire in una società. Intanto non mi garantisce che prima abbia fatto in maniera indipendente, libera, il suo mestiere, ma è il rischio di tutti. E poi è troppo legato eventualmente alla corrente presente. Sbagliò anche la Juventus con i suoi addetti agli arbitri. Che sia chiaro, io non guardo in faccia a nessuno, io amo il pallone, io amo la squadra, io amo le scelte, io giudico da addetto ai lavori. Solo ed esclusivamente quello. Penso il contrario di quello che pensi tu, non so a cosa ti riferisci, ma magari c'erano... Quando torneremo ad essere Juventus, ok, hanno rinnovato i gregari, adesso bisogna prendere centrocampisti veri. Spiegatevi sempre bene, perché io vi tiro in ballo nella chiacchierata e vedo che ogni tanto interviene anche qualcuno di un'altra di altre squadre. Se lo fate in modo civile, non vi caccio a calci nel sedere, ci mancherebbe, cassandovi e cancellandovi. Però il riferimento è, rimaniamo sui temi di giornata, altrimenti apritevi una chat tutta vostra. Va bene. Abbiamo dei vocali, caro Manuel, 340-54-25-324, la schedina, la vostra prima schedina, ve la ricordate? Quanti punti avete fatto? Io facevo sempre 6-7 punti. Dicevo, mi manca poco. In tre hanno tolto la schedina. Ho giocato anche a quelle schedine illegali a scuola. Arrivava sempre l'amichetto, gli davi due spiccioli, se le segnava.
1: Foglietto azzurro con la copia, mi ricordo.
0: No, non si può, no, non era azzurro. Mi dissocio, caro Manuel. Quest'anno la stagione della Juve è da tripla? Vi giochereste la tripla, l'uno fisso, l'X o il 2? E poi, portiere, è una priorità prima di tutto? Prima di tutto? Abbiamo sentito cosa ha detto proprio il preparatore dei portieri a una sua scuola calcio. Ditemi la vostra vocale. E poi Malù.
2: Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto deluso per il Verona, ma soprattutto dalla parola di Cambiaso, che ha detto delle cose... Dovrebbero non farlo neanche parlare, perché ha detto delle cose da prenderci in giro. Tanto dobbiamo vincere le altre tre, ma se non hai vinto con il Verona. E poi ieri sera mi sono dato un'occhiata alla Roma, già sul 3-0 chiaramente non ci ho guardato, ma ho seguito una trasmissione che si chiama Casa Viola, che ho delle app aperte, mi piace guardare queste cose qua, per tenermi informato, e loro hanno una partita, c'è un certo Cecchi, un certo Orlando, ex calciatore che non mi ricordo.
0: Sì.
2: Chi sia, detto che per loro la partita dell'anno è con la Juventus, ecco. E la loro curva farà tutto per incitarli e venire a portarci via i punti qui a Torino.
0: Ecco, quelli del Toro Ida.
2: Che dire, sarebbero da calcio inchieste, ma comunque va bene così. Ma la colpa è solo nostra e non ci resta che sperare. Ci sono le forze.
0: Sperare, però, non fanno niente di male. Se vogliono battere la Juve, il gusto diventa doppio battendo noi la Fiorentina. Peccato che si siano allontanati dalla zona retrocessione. Dico, non è uno scandalo invitare la propria squadra a battere l'avversario. La Juventus, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco. Solo che poi quelle scendono, sono delle corazzate. E una volta su 100 magari perdono. Va bene, abbiamo il direttore Malù Pasincato. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno a te Antonio.
0: Allora carissimo, si riaccende un campionato per certi versi deludente su questo calare della stagione, secondo te? Cioè questi 0-0, queste partite non segnate, dove però il limite del nostro calcio, anche la qualità delle rose, si vede? O ci siamo esaltati troppo, stiamo sbagliando adesso? Come la pensa il direttore Malù?
3: Io dico che molte squadre sono partite bene, forse anche fin troppo di quello che erano i pronostici, poi una volta che sono affievolite quelle che potevano essere i sogni maggiori, che sono un po' assestate. Però rispetto agli anni passati vediamo partite non scontate, perché comunque ogni squadra fino all'ultima giornata deve giocare per la propria dignità, per il proprio onore e per onorare il campionato. Dunque qualche volta ti può capitare il risultato a sorpresa, inaspettato, di questo testa coda, possiamo chiamarlo così, tra la Juventus e il Verona. Però io ieri sono stato a vedere Cremonese-Lazio, la Lazio non è che diciamo ha particolari ambizioni di classifica, perché arrivare al sesto posto è complicato per avere l'accesso dal campionato alla zona Europa, però ieri ha giocato la sua partita e nonostante una Cremonese che si stava giocando la salvezza proprio dopo appunto i due punti persi con la Juventus, però Lazio ha fatto la sua partita e ha vinto, perché giustamente ognuno deve pensare alla propria squadra e i punti nessuno, come giusto che sia, te li regala, e poi si gioca, come ripeto, per l'onore. Penso che i tifosi del Verona di un'annata magra di risultati potranno dire: abbiamo preso un punto allo Stadium che era quasi impossibile da ipotizzare.
0: Direttore, ti sembra questa una situazione abbastanza simile dal punto di vista emotivo per la squadra bianconera? Perché se noti, quelli del Toro, la Fiorentina, la partita resta quella, batter la Juve si ritrova nelle ultime due settimane, e mettiamo in luce questo, forse sono i nostri occhi che vanno cambiati, o forse evidenziano queste nostre definizioni il fatto che ancora la Juve è troppo incompleta, immatura. Questo è quello che mi fa uscire, non per età, ma esperienza calcistica, europea, fiuto del pericolo, come hanno detto i calciatori, neanche con Spalletti, cioè la Juve ha due punti in più rispetto a un anno fa, quindi da un po', non tutte le colpe, non tutti i meriti sono di Spalletti, ma qualcosa vorrà dire, non ha avuto lo spunto. Guardo il Milan, squadra molto simile alla Juventus, più forte, meno forte, non è questo il momento, più 10 rispetto a un anno fa, ma non aveva le coppe, c'è il mondiale, cioè la Juventus è ancora così tanto incompleta, al di là di quello che vorremmo che tornasse a diventare nel più breve tempo possibile?
3: Secondo me no, secondo me la partita di domenica fa parte di quelle partite a trabocchetto dove se sbagli l'approccio, dove se per N motivi non la prendi come fosse un big match, rischi di fare brutta figura. Poi anche detto che Montipò ha fatto un'ottima partita, vuol dire che comunque non è che la squadra fino all'ultimo non ci ha provato, però sono quelle partite da non sbagliare in questo periodo della stagione, questo genere di partite non ha giustificazione, dunque da resettare e appunto andare a Lecce con un Lecce invischiato in una zona retrocessione, e si sa che spesso per tante squadre quando arriva la Big, Juve, Inter, Milan, con tutto rispetto anche per Napoli, Roma, non me ne vogliono, ma le tre Big italiane rimangono quelle, storicamente parlando, di conseguenza vuoi fare la partita dell'anno. E col fatto che la Cremonese ieri non ha vinto, diciamo che il Lecce, se riesce a accumulare punti, veramente riesce a mettere una distanza importante con la Cremonese. La Juventus deve sapere che è una partita trabocchetto, dove è favorita sulla carta, ma il campo via del mare lo dovrà dimostrare.
0: Guardo la classifica, vedo l'Inter campione d'Italia, ti eri sbilanciato così all'inizio dell'anno? Alla fine che cosa ha mostrato di più la squadra di Chivu, che conquista lo scudetto al primo tentativo in una grande squadra? Quindi conta tanto l'allenatore, la sua competenza, tra virgolette, o conta quello che si è trovato da rimettere in sesto? Perché si è parlato molto male dell'Inter, ma poi i giocatori si sono ricompattati, no? Io non riesco ancora a dare un giudizio definitivo su Chivu, ma si è rialzato e ha vinto non a mani basse e lascio fuori tutti gli altri problemi, il campionato. 82 punti, 82 gol fatti, ma no, miglior attacco, ma non è la migliore difesa. Migliore difesa, comunque squadra rivelazione per certi versi, secondo attacco e migliore difesa, il Como. Questa è la fotografia, in mezzo c'è tutto il resto e la battaglia che arriverà fino all'ultima curva.
3: La fotografia che ti dice, quando si dice che i giochisti, in questo caso Fabregas, non pensano alla fase difensiva. Capito? A volte, diciamo, giusto per dire, per fare dei ragionamenti così buttati al vento, e poi in realtà si rivelano non veritiere. Io quello che posso dire è che Chivu ha trovato una forte società alle spalle, perché comunque Marotta, Ausilio lavorano e Bastin lavorano a stretto contatto da tanto tempo, hanno esperienza. E poi lui è stato molto bravo a rimettere il coach a posto, perché io, come avevo fatto, come avevo detto nel 2015 e nel 2017, quando Juventus aveva perso le due finali di Champions, le finali di Champions si possono anche perdere, è difficilissimo arrivarci, però arriva a giocarci. Quando uno se ne gioca, lui ha fatto comunque un applauso, nonostante poi esci con le ossa rotte. E lui, da ex calciatore che ha vinto il triplete con l'Inter, ha toccato le corde giuste e diciamo ha rinvigorito una squadra che sembrava smarrita. E l'Inter, nonostante negli scontri diretti non abbia fatto benissimo, è riuscita a vincere lo scudetto. Torniamo al discorso che facciamo sempre teoricamente in Italia: lo scudetto lo si vince o lo si perde con le piccole, non solo negli scontri diretti.
0: Infatti, un'altra bella verità:
3: ha perso punti importanti mi viene in mente i 3 punti persi a Cagliari dopo comunque una buona prestazione e i 2 punti persi domenica col Verona. E questo la differenza, la differenza importante. Le piccole sono quelle che ti mettono.
0: Beh, il Sassuolo anche, cioè tutte le anche altri punti hanno contribuito non poco. Tanto per essere chiari, la Juve 2 pareggi consecutivi nelle ultime 2 partite, all'andata consecutivi 2 pareggi con Fiorentina e Torino, che guarda caso sono anche 2 squadre che verranno a giocare le ultime 2 giornate di campionato.
3: E tu di fatto devi arrivare a avere una situazione, visto che comunque ad oggi la matematica non ce l'hai, assolutamente sono queste 3 partite che tu non devi perdere punti.
0: Esatto.
3: Perché il Torino, sappiamo, il derby, non esiste derby in cui il tuo avversario, tra virgolette, ti stende i tappeti rossi, assolutamente. E poi la partita con la Fiorentina, sappiamo storicamente che è la partita più sentita, sia che si gioca a Firenze che si gioca a Torino. Dunque il calendario della Juve, per quanto uno poteva dire calendario agevole, non lo è tanto agevole per il tipo di partita. Poi che sulla carta, sia nei confronti della Fiorentina che nei confronti del Torino, del Lecce, la Juve è più forte, ma lo deve dimostrare.
0: Senti, ho parlato un po' di portieri con Willy Vignati, che ricorderai, scuola calcio La Cruz di Torino. Una squadra con un mezzo portiere e una mezza squadra, non è una sua affermazione, ce lo sta dicendo un ascoltatore. È la priorità per l'anno prossimo?
3: Visto che quest'anno in qualche modo è stato messo in discussione Di Gregorio, che secondo me l'anno scorso è stato uno delle sorprese della Juventus. Dunque quest'anno, che doveva essere nella continuità,

0: Juventus, il primo tassello. Al di là del calendario, cosa conta di più? E riuscirà la Juventus Spalletti ad aggiungere qualcosa alla fragilità? Dimmi tu se è giusto parlare di fragilità, almeno in questo caso della Juventus. Tre partite decisive, tre semifinale, andata e ritorno e finale col Toro l'ultima giornata.
1: Conterà l'aspetto psicologico, ma soprattutto conterà la posta in palio, perché quando tu ti giochi la Champions che non puoi sbagliare, devi un po'. L'anno scorso già c'è stato un finale a Cardio Parma a Venezia e quest'anno non deve essere così. Dunque la partita con Lecce assolutamente devi fare punti, non puoi, cioè, non puoi più tra virgolette sbagliare, perché comunque la Roma e Como, che qualche settimana fa sembravano spacciate, oggi sono lì a un passo. E lo stesso Milan, che sembrava che era già fuori da questa lotta, che era completamente diciamo lontana, gioca con l'Atalanta. L'Atalanta va a giocare comunque per cercare di dare anche un senso alla propria stagione, e non sarà una partita facile. Dunque, finché la matematica non ti dà la certezza, devi giocare queste partite come fossero tutte finali di Champions.
0: Senti, il quesito di oggi ti lascio, è un giochino, eh? Oggi si festeggia, tra virgolette, un ricordo, la schedina. Hai giocato la schedina da ragazzino? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Schedina compie 80 anni, il primo tagliando datato 5 maggio 46, pensa alla prima linea del primo tagliando era Internazionale Juventus, il destino aveva già capito tutto. Detto questo, la stagione di quest'anno della Juventus è da tripla? Da 1x2, cioè 1 accettabile, più di questo non poteva fare, al di là di quello che sarà il traguardo, x, non so esprimermi, 2 male, dimmi tu, o tripla, vale ancora tutto?
1: Io che sono un buonista, ma non perché non è tutto da buttare, dunque diciamo 1x,
0: vedi, si scopre che Malù giocava la schedina a Mondovì. Ciao Malù, grazie direttore.
1: Ciao Antonio, grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie per le sue parole. Naturalmente a quelli che dicono noi l'Inter non interessa, è vero, però vivi in un campionato e quando si arriva non è che ci siamo espressi in complimenti, elogi infiniti, ragioniamo su quello che è stata la caratteristica in un anno difficile con un allenatore nuovo, inesperto, giovane, che a me era piaciuto a Parma. Parma-Juventus l'anno scorso con Tudor. Chivu, a mio avviso, meglio di Tudor in quella circostanza, per tanti motivi, anche per quello che comunicava. Da lì ho capito che viaggiavamo su due livelli diversi. Ho visto uno arrivare all'Inter, vincere il campionato, uno, grandissimo juventino, ce ne fossero come lui, da allenatore, però magari qualche limite in più. Aiutato dalla società? Società forte, squadra forte, vittorie non sicure. Certo, ci sono gli arbitri, tutti questi discorsi, verissimo. Io mi limito al rettangolo di gioco. A tra pochissimo ripartiremo con Franco Ceravolo sulla Roma, Gasperini, che lui conosce molto bene, la Juve e cosa si deve fare in questi casi? Ritiri? Allenamenti? Motivazioni? Come? Quando? Perché? Con Franco Ceravolo tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 13:03.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1 maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Tra i primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però, il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante.

0: Avvocato Della Valle.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Gerlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Gerlasco.
0: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese. Lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
1: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
0: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario all'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'eurozona, mentre i mercati si dimostrano pessimisti sull'energia.
1: Lo sport è tutto pronto al Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
0: Era questa l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Ciao Salvatore da Roccalinola. Allora, secondo me noi dobbiamo arrivare alla consapevolezza che il gruppo storico di giocatori della Juve, cambiato in primis, è un gruppo storico perdente, fallimentare, perché sono giocatori che nella loro carriera, tolta quella Coppa Italia, hanno sempre perso nei momenti decisivi e quindi perderanno sempre ogni volta che si troveranno a dover superare uno step. Questa cosa la dobbiamo accettare, e Champions o non Champions si risolve solamente cambiando questi giocatori, e non c'è bilancio che tenga.
7: Stupidaggini, sto facendo una riflessione. Io metterei sulla lente delle indagini Juventus Verona. Lo metterei sulla lente delle indagini perché io non accuso nessuno, ma se c'è qualcuno che ha la fagiolite, che ha il pallino di giocarsela, questa partita potrebbe essere molto sospetta e molto redditizia. Dispiace insinuare questo, ma questo è da mettere sulla, è da sottoporre all'elenco dell'indagine, da fare un'ispezione. È uno scandalo. Si sapeva già dall'inizio che la Juve non vinceva col Verona. È uno scandalo.
8: Buongiorno direttore, sono Diego. Ho sentito l'intervista che c'è stata in precedenza e dire che Bremer sia un difensore normale, anche no, senso che è uno dei migliori che abbiamo, che ci sia anche in circolazione sicuramente in Serie A, poi che abbia fatto la stupidata nella partita col Verona, quello purtroppo è evidente agli occhi di tutti. E sul discorso di Gregorio, purtroppo è un portiere che non è allenato, non è predisposto a intervenire in quelle occasioni uniche che capitano, non è pronto, magari diventa bravo nel momento in cui è sollecitato frequentemente, ma quell'occasione lì si è visto che era impreparato. E per quanto riguarda la Champions, penso che la vedo un po' male se non cambiano veramente atteggiamento ed evitano di scendere in ciabatte come è successo contro il Verona, giravano sta palla intorno senza mai arrivare a concludere in porta.
9: Buongiorno Radio Bianconera, Nicola da Molfetta. Anche il portiere del Verona non ha una difesa più forte di quella della Juve, eppure lui il risultato l'ha salvato e sul primo palo il pallone l'ha parato, ciò che Di Gregorio non ha fatto. Quindi, e non è la prima volta che invece di andare con le mani va con i piedi, quindi non è una questione di difesa, di difensori, è proprio di qualità del portiere.
10: Direttore, buongiorno, Simone D'Ancona. In questi giorni ho sentito e ho letto commenti da parte di tifosi o giornalisti che condannano l'atteggiamento del nostro allenatore di Spalletti, perché dicono che praticamente avrebbe inciso poco sul morale della squadra al momento di affrontare il Verona. Secondo me a Spalletti gli possiamo contestare tutto, di come ha fatto scendere in campo i primi 11, di come l'ha gestita la partita, di come ha gestito i cambi, e su quello sicuramente ci sono errori che avrà riconosciuto anche lui. Però possiamo dire tutto meno che il discorso di dare delle motivazioni alla squadra. Questi signori, intendo i giocatori, sono profumatamente pagati, primo. Secondo, dovrebbero ricordarsi che quella maglia ha una storia e chi ha indossato quella maglia non aveva bisogno di motivazioni. Possiamo fare nomi di campioni, di tutti i campioni che ha avuto la Juventus, a partire, io sono un po' datato di età, da Scirea, Brio, Tardelli, Rossi, Platini, fino a arrivare Del Piero, Buffon, tutti i mostri Nedved, i mostri Sacchi, Tevez. Non avevano bisogno di motivazioni, perché sapevano che maglia indossavano, sapeva che storia portava quella maglia dietro. Ecco, quelli di oggi evidentemente non lo sanno, non se ne rendono conto, e non serve, a meno che Spalletti non li prenda a pedate nel sedere, altro non penso si possa fare. Quindi secondo me a Spalletti si può contestare tutto tranne quello. Ciao, buona giornata.
11: Caro direttore Adriano da Torino, ma quale qualità, direttore? Ma tu quando c'hai in squadra Cambiaso, Locatelli, Mirieti, David e compagnia cantante, ma quale qualità? Ma noi ci rendiamo conto che Locatelli sta facendo il capitano della Juve? Ma cosa può dire Locatelli a un giocatore? Che il primo che non dà, che non fa quello che deve fare in campo è lui. Cosa può dire Cambiaso a un giocatore nuovo? Ma questi devono andare via, perché noi cambiamo allenatori, dirigenti e tutto quanto, ma in campo vanno loro e sono sempre loro a giocare. Tu non puoi, non è accettabile, io sono deluso, 30 anni di stadio, non sono mai andato via deluso dallo stadio come sono andato via domenica. C'è una squadra retrocessa, la Roma ieri in 12 minuti era già 2-0. Non andiamo neanche in conference, andiamo avanti così. Buona giornata.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
13: calcio di questo martedì 5 maggio. Avrete modo sicuramente di parlarne, o ne avete parlato certamente anche in mattinata. 9 punti nelle ultime 3, la Juve non li farà mai. Vergogna, cara Juve, sei artefice della tua mediocrità. Così ci scrivono da casa. Infatti fu l'unica partita giocata male dalla Juve di Igor. Insomma, non il massimo a livello mentale e fisico per approcciare bene l'incontro. Con la nostra squadra che dovette tornare a Torino per il lutto papale, poco dopo ripartire di nuovo per Parma per giocare. Questa è un po' la sintesi degli amici che ci stanno seguendo su Twitch. Gli amici invece da casa, caro Manuel, mi dici se hanno fatto la schedina? Mi mandi qualche vocale? Ce ne sono diversi? Sul portiere, sulla schedina, sulla Juve, che tipo di...
14: Quello che mi fa strano è che tutti si soffermano o ci soffermiamo sulla partita di Verona. No.
13: Bravo.
14: Sono due partite che avrebbero definitivamente chiuso questa stagione a pro Juve. Quella del Verona la potevi vincere e quella del Verona che dovevi vincere. Quindi sarebbero stati 4 punti più. Ed oggi Milan Como a Roma sarebbe lì al calcio di Parigi. Invece abbiamo il gioco, è assurdo.
13: Esatto, non è la partita di Verona. La partita di Verona, scapoli ammogliati, vincono i più esperti, quelli con più fame, con più cattiveria, e ringrazia che l'ha pareggiata. Tutti quelli che ho sentito, ditemi se fate parte anche voi di questa teoria, nel momento in cui il Verona passa in vantaggio, abbiamo pensato a tutte le altre situazioni già vissute, la Juve oggi non vince. Ci siamo andati vicino, è vero, avremmo nascosto il problema, è vero, abbiamo vinto a Venezia, è vero, con un rigore, abbiamo... Però poi ci autococcoliamo troppo. Io so che ieri c'è stata la strigliata con l'allenatore, allenamento, non facciamoci prendere in giro, non facciamoci ridere addosso, tutto quello che volete. Però devi fare poi scelte anche drastiche. Cioè... le scelte drastiche, al di là che qualcuno l'hai fatta, va bene, però se all'occorrenza do dei segnali, allora gioco con Openda, Azic, e forse la fame e l'ignoranza porta a segnare un gol in più col Verona. E se no diventiamo quelli che hanno perso i punti a Lecce, vi ricordate l'anno scorso? Me lo ricordo molto bene, se te lo impongono. Però il problema è che non dobbiamo creare alibi a noi stessi o spazi per illuderci, tanto per essere chiari. Però interrompo la mia riflessione, ci sono molti vocali, molti messaggi, ma anche molti ospiti, e ritroviamo Franco Ceravolo. Buongiorno direttore sportivo.
15: Buongiorno a tutti voi.
13: Direttore, tornato a disposizione anche di Radio Bianconera, grazie come sempre, però qui la situazione della classifica è cambiata rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. Cosa succede quando le gambe o le idee traballano così tanto?
15: Intanto sono sempre a disposizione, ormai sono parte integrante di Radio Scusa.
13: Un pilastro che conta.
15: Dicevi, scusami.
13: Dicevo, la classifica, la Juve sembrava aver superato i suoi problemini, perché poi non si risolvono nell'ultimo mese, all'ultima curva, e sembra aver rimesso in gioco un po' tutto. Cos'è? Stanchezza, mentalità, immaturità? La tua esperienza cosa dice?
15: Hai detto la cosa giusta, adesso è in gioco un po' tutto, no? Perché abbiamo 2 posti e 3 squadre che stanno lì, mi riferisco Milan, Juve e Roma, che poi è un po' più indietro. Onestamente è difficile per il Toro. Queste 3 squadre si giocano 2 posti. Certo, il pareggio interno è un po' inaspettato, no? Inaspettato, perché in sostanza con 3 punti ci stava meglio, no? Il calendario è anche molto, molto, diciamo, rispetto alle altre, diciamo, sono partite più ostiche, però a questo punto della stagione il calendario conta poco. Si va in campo, sa che deve fare ogni partita. Vai all'altro, si vede Verone che non aveva nulla, diciamo, da pretendere, nulla fa a fare la sua onesta partita. E quindi, diciamo che sono altre 3 partite difficili, ma la Juventus non può sbagliare, se vuole raggiungere obiettivo, anche perché la Roma è lì e credo anche come calendario sia un po' più agevole rispetto al Milan e alla stessa Juventus. Quindi non mi voglio sbagliare nulla, altrimenti diciamo diventa molto difficile, sarebbe veramente un peccato non poter raggiungere la Champions.
13: Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che ascolta tutti i pareri. Ti chiedo, per tenere dritta la barra in questo momento, la strigliata è necessaria? Ieri sappiamo che c'è stato un duro confronto, genuino, duro comunque, tra Spalletti e la squadra. L'allenatore può incidere di più di quello che normalmente incide in uno spogliatoio in questo momento, o deve far finta di tenere le acque calme attorno?
15: Ma non devo segnare nulla, stiamo parlando di un profilo importante, un allenatore, diciamo, che non c'è bisogno di, diciamo, di dire null'altro su di lui. I risultati parlano dell'esperienza, lui sa cosa fare in queste circostanze, ma in campo non fa lui, fa la squadra. Quindi sappiamo che la Juve ha delle carenze, ci siamo di organico su alcuni ruoli. Io credo che Spalletti avesse fatto non un buon lavoro, ma un grande lavoro. Quindi ha meritato ampiamente la riconferma e creando i presupposti. Spero naturalmente raggiungendo un obiettivo che almeno, insomma, sembrava prima di domenica sulla carta abbastanza agevole, invece adesso diciamo ci sono complicati un po' la situazione, ma non è, ha sempre un punto di vantaggio sulla Roma. Voglio dire, è lì, per cui spero che possa raggiungere l'obiettivo, ma altrimenti penso che la società sa già i passi che deve fare, avendo confermato, facendo bene Spalletti, e creando i presupposti per avere una squadra in futuro importante che possa veramente lottare per lo scudetto.
13: Tu sicuramente hai il metro corretto, lo hai imparato sul campo tantissimi anni fa, nei settori giovanili, nelle prime squadre, in Serie A, in Serie B, con la Juventus, con grandi dirigenti. Qual è il metro per giudicare positiva? Perché sai, non tanto il pareggio col Verona, il risultato, ma in generale l'ultimo metro sempre della Juventus, no? Quello che vorrei ma non posso. Ci si aspettava forse di più, i tifosi dicono, ha inciso magari anche l'allenatore un po', no? O più la qualità dei giocatori nel raggiungere, nel far crescere la squadra. È vero, la Juve è quarta, ma come un anno fa, con altri giocatori, con altri allenatori. Come la pensa Franco Ceravolo per dire giusto ripartire da questo allenatore? Cosa ci vedi? Cosa ci ha visto la Juve?
15: È un allenatore che, oltre a sa comunicare, è un allenatore preparato, un allenatore che è ambizioso, un allenatore giusto per questa Juventus. Quindi ci ha visto bene, ma non c'è bisogno che si vedere bene Spalletti è una garanzia. Il problema è cercare adesso di, come dire, di coordinare un po' tutte le aree e cercando di creare una squadra competitiva. Adesso si deve pensare allo scudetto minimo l'anno prossimo, quindi non è facile andare adesso a formare questo gruppo, dico, tra Inter e Napoli, perché dietro sono un po', non voglio allargare la forbice, perché attualmente non so le altre, se no sarebbe veramente un dramma, se ragazzi non riesce a migliorare un po' questo organico sarebbe difficile anche l'anno prossimo, per cui vedi che la società le deve abbastanza chiare per portare avanti quei 2-3 calciatori di spessore che la Juventus ha bisogno.
13: Senti, secondo te la Juve ha più bisogno di giocatori da Juve o ne ha troppi che non sono da Juve per l'anno prossimo?
15: Ma forse la Juve ce n'ha, non dico troppo, ma ce ne sono parecchi che magari in questo organico, per le ambizioni della società, insomma, ci stanno, diciamo, non tanto bene.
13: Al limite.
15: Perché sappiamo, tu conosci, voi conoscete la realtà della Juventus, ha avuto sempre campione, giocatore straordinario. Oggi la Juventus, facendo una formazione, negli 11 o degli 20, come vuoi tu, io penso che ci sono 3, 4, 5, 6 giocatori importanti, adesso sono gregari, e quindi la Juventus è importante, bisogna avere qualche gregare, ma la maggior parte degli 11 e dei 20 devono essere giocatori di spessore.
13: Direttore, prego.
15: quindi i gregari devono essere pochi. Qua invece ci sono più gregari che
13: Mi sa che hai detto la cosa, mi hai detto che mi sembra tanto che hai detto la cosa giusta. È più facile, è più difficile affermarsi alla Juve in squadre come la Juve, ma noi parliamo della Juventus, direttore Franco Ceravolo, nelle annate un po' più difficili? Cioè, tanto per essere chiari, se giochi con Thuram, Cannavaro, Montero, Del Piero, Nedved, adesso non voglio fare l'elenco dei grandi campioni che sono passati.
15: Ma non citarle, era un'altra squadra.
13: Esatto, mi faccio male da solo.
15: Altra società.
13: Cartellino giallo ad Antonio Paolino.
15: Esatto, non è il caso di fare confronto. Non è proprio
13: senza il confronto, annate come questo, è più difficile per, diciamo, David, con Miners, per certi versi anche Thuram, giocare meglio?
15: No. Ma no, non è che dico questo, perché onestamente, a parte Thuram che ha fatto bene, e qualche prestazione meno bene, ma gli altri, di David e di Open Da, ci aspettavamo qualcosa di più, cioè se fai un investimento così importante e non ti rendono, ti fai la domanda e ti hai una risposta, perché poi sei portato il giocatore più importante di davanti, che Vlahovic, che per me è un giocatore, diciamo, che era, purtroppo quest'anno non ha potuto dare il suo contributo, quindi sostituendo con due giocatori che ho detto, spendendo quelle cifre, venendolo meno le prestazioni che ci aspettavano, la Juventus ha trovato le difficoltà che tutti conosciamo.
13: Anche un Yıldız a mezzo servizio serve a questa Juve? Perché è una domanda che ci poniamo. Quando non gioca dovrebbe giocare, però è stanco, però ha male, in una Juve incompleta.
15: Ma a me piacciono i giocatori che saltano nuovo, tipo Gonzalo e Yıldız, sono giocatori determinanti per la Juve del futuro, credo. Ahimè, questo è il mio pensiero.
13: Quindi li fai giocare sempre comunque? Cioè, sei
15: Li farei giocare sempre, i giocatori che hanno qualità. E quelli che saltano nuovo, poi ce ne sono pochi. Si contano sul dito di una mano, chi li ha se li tiene. Quindi sui giocatori che hanno aspettato numerica, poi è normale che in base allo schema, in base a quelle della squadra, quelle che sono idee e i giocatori, perché lo schema lo fanno i calciatori, in base alle caratteristiche l'allenatore si adegua, non il contrario. Per esempio l'Inter ha giocato 3-5-2 perché non aveva giocatore, insomma, che saltano l'uomo, sono giocatori in sostanza forti fisicamente, e l'allenatore è stato bravo a attuare e andare avanti con lo schema che c'era prima, puntando soprattutto sulle qualità, anche sull'effettuale e su quelle che era il peso della squadra. Quindi se hai questi giocatori non puoi fare sicuramente un tipo di gioco. Ma la Juventus ha i giocatori che poter fare, ripeto, sugli esterni che saltano l'uomo, sicuramente faranno di tutto per valorizzare i giocatori importanti che erano nella rossa. Quindi bisogna guardare in giro a cercare di pigliare i tipi di calciatori che possono saltare ancora di più queste qualità.
13: Senti, ma Spalletti ci ha parlato di un trequartista, l'attaccante dopo il pareggio con la Roma, con la Verona, scusa. Partiresti da lì come situazione? Cioè per aggiungere quel qualcosa che manca, la qualità che manca?
15: Se ha detto Spalletti, lui sa più di tutti che cosa manca. Li vede tutti i giorni i calciatori, non ha bisogno di consigli. Ma ha detto bene. Qua c'è bisogno di intervenire naturalmente in ogni reparto, sicuramente va preso un pezzo da 90 per essere, diciamo, trainante verso gli altri, ma soprattutto anche a livello caratteriale, perché ci vogliono anche giocatori di qualità, ma anche giocatori di personalità, perché se hai qualità ma hai la personalità, alla guida se la magna è presa, quindi bisogna cercare di non sbagliare in sostanza.
13: La forza dell'Inter è stata la società, la squadra, l'allenatore. La forza della Roma che pressa la Juventus per chiudere il cerchio sulle prime cinque. Qual è? Gasperini? Tu che lo conosci bene?
15: Beh, sicuramente Gasperini sta facendo un lavoro straordinario. Questo non lo so proprio io. Ma all'Inter, hai detto bene, ci sono tutte queste componenti. Società, allenatore e calciatore. È un merito al 33%. Chi onestamente mi ha un po' non stupito, crede che abbia fatto qualcosa a livello di gestione eccezionale nella comunicazione, nella testa dei calciatori. L'allenatore non è soltanto quello che in campo prepara gli schemi o l'allenamento, ma quello che riesce veramente a fare il psicologo, che a volte c'è bisogno anche di fare questo e capire e capitare le problematiche del calciatore dopo un'annata dell'Inter, che in sostanza dopo aver perso con la finale non era facile riprendere entusiasmo e ripartire. È stato molto bravo in questo.
13: Franco Ceravolo, direttore sportivo, esame superato. Va bene?
15: Esame superato. Vai,
13: a pieni voti, a pieni voti, come sempre. Troppo buono, troppo buono. Tutto Franco Ceravolo, potrete riascoltarlo pezzo per pezzo, integrale su Radio Bianconera, ma vedrete anche sugli altri nostri siti informativi di Inter, di campionato, di Gasperini, di quello che serve alla Juventus e su Spalletti e sul questo finale di campionato. Tutti i temi li abbiamo trattati in 20 minuti. Grazie a Franco Ceravolo, grazie direttore, grazie, ciao Franco.
15: Grazie a voi, buon proseguimento.
13: Buon proseguimento, come sempre è davvero disponibile, quindi avete sentito che magari era anche impegnato nella camminata, cioè stava facendo qualcosa, ma non ci ha negato il suo intervento. 13:30, mai puntuali come oggi, caro Man. Si stupisce anche Man. Allora io adesso continuo qualche minuto, no, linea alla, al break, e poi finiamo con Mister Augimeri, perché solo il mister ci può dire quello che abbiamo detto e anche voi chiesto ieri. Ma perché Spalletti è tornato alla difesa a 3? Partiamo da lì. Domande tecniche per mister Giovanni Augimeri, a tra poco.
16: Cose di calcio.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo, con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti, sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
17: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera.
17: È l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Credo che la Juve sia la squadra europea con più flop in rosa. Falso mito questo, che alla Juve è più difficile fare bene. Attenzione, la domanda non era questa. Falso mito o giusto? Ovvero, la domanda è stata: è più difficile giocare alla Juve quando non sei da Juve in momenti di difficoltà? Secondo me sì, oltretutto, ma non per sminuire, perché ricordo i settimi posti della Juventus, e quando la Juventus arrivava a settimi con Barzagli, Chiellini e Bonucci, che dicevano: non siamo abituati a stare così lontani, è più facile gestire le partite il mese finale se sei primo, secondo, se hai quella squadra. Ma con quelle squadre arrivavi comunque anche settimo. Perché? Un po' l'allenatore? Aver ciccato qualcuno nel mercato? Allora dico, nei momenti difficili. Perché è facile vincere al Real Madrid se sei il Real Madrid, se sei protetto come Real Madrid, se hai la bocca di fuoco del mercato del Real Madrid. Dico Real Madrid, no? Va anche quello scarsino? Giusto? Ce l'ha fatto capire. Di Gregorio renderebbe di più se ci avesse una difesa anche migliore. Cioè, Vignati oggi ha messo l'accento su diversi problemi. Il portiere, ok, non è da Juve, ma magari potrebbe risultare più da Juve con una difesa più da Juve. Tolto Bremer, che anche lui con Kelly, non dico, cioè, questa difesa, che tipo di difesa è nella graduatoria della storia della Juventus? Può far tutto un difensore? Che pensa ai mondiali? Che pensa a recuperare il ginocchio quando non è al meglio della condizione? Che sbaglia quando deve impostare? Allora, perché le critiche di Spalletti sono state anche per Bremer, eh? Non è il primo gol che prendiamo così. Provi a giocare. Guardate Bremer come marca, come spinge, come dinamico. Guardate Bremer quando parte col pallone al piede. Però servirebbe avere un centrocampo più forte, con un trequartista. Così Bremer fa il difensore, non il compitino. Il grande difensore qual è? Va avanti e di testa magari te ne butta 5 e ti dà 7 punti in più in una stagione. È questo che volevo dire. Nei momenti difficili, è difficile per Yıldız, è difficile per Bremer, è difficile per Vlahovic. Cioè, evidenzi di più i momenti, i limiti della squadra e dei singoli. Cosa ne pensate? Se Di Gregorio avesse davanti la BBC, purtroppo è solo un gran rimpianto. Vedi? Avesse davanti la BBC, non se mia nonna avesse le ruote. No, sarebbe un po' meglio. Ma tu hai livellato la Juve, non tu tifoso, su quello che sei. Se hai Cristiano, cioè si lamentava Cristiano Ronaldo del gruppo squadra che aveva attorno, per certi versi, alla fine. Diceva cagon all'allenatore e ci aveva anche ragione. Voleva dei giocatori più forti al suo fianco. Cioè è quella la squadra che cresce attorno ai grandi? Con i grandi, e ci puoi mettere il Paolino, il Pessotto, il Torricelli, e fanno sicuramente una figura dignitosa. Perché c'è il vicino di banco, Turam, Montero, che ti dicono: oh, svegliati, o se no cambia mestiere. E tu ti svegli, anche solo in allenamento, anche solo in allenamento. Gli allenamenti devono essere ritmi elevati, non si può lanciare solo lo spot, caro Spalletti, col Bodø/Glimt. Perché è stato un caso vincere quella partita. La Juve è da fase a gironi ed è da spareggi. L'abbiamo capito. Con te o senza di te?
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da lei però, mister Spalletti. Perché è vero, bisogna uscire ogni tanto dall'equivoco. Cioè in questo caso qui gli devi far mangiare la carota che non arriva mai alla bocca. Forse. L'accettare un po' tutto fa diventare non democristiani, se no c'è un avvocato che si arrabbia sempre sul concetto di democristiano, eh? Forse devi usare di più la frusta, più che il bastone e la carota, la frusta. Calcio e finanza, inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter Milan, respinto ricorso del direttore generale del comune di Milano, Cristian Malangone. La guardia di finanza avrà accesso al suo telefono. Butti, l'ex Inter che fa i calendari Serie A, finisce nell'inchiesta arbitri. Ma le abbiamo sempre dette queste cose, ma le deve prendere il magistrato, bene, e devono poi tirare fuori delle prove, perché se no è un tiro al piattello. Se no, come ci dice anche Luciano Moggi, è stato giusto condannare anche lui. Ma ha fatto delle cose illecite o no? Per chi? Per chi ti odia o per le regole della giustizia? Si stanno facendo, si sono fatti l'orticello con l'addetto agli arbitri, che quindi può parlare un addetto agli arbitri. Sì, ma non può dire, E non possiamo poi sminuire, non noi, gli altri. Se ha detto, quelli sono sgraditi a Giorgio. Se sono sgraditi, è vero che per molto meno la Juve è andata in Serie B. Questa è la verità, per molto meno la Juve è andata in Serie B. E subito, condannata, le pene dovevano essere afflittive, ci ha detto chi nell'anno scorso. E questo è il marcio del calcio. Ma in questo vuoto di potere, o traballa veramente tanto e tutto, o hai veramente le prove. In questo momento io continuo ad aspettare, ma il terreno sotto le fondamenta sta traballando. Andiamo ad ascoltare qualche vocale. Frustiamo, frustiamo. Sono d'accordo con te.
1: Buongiorno direttore, Guido da Bologna. La mia impressione che mi ha dato la Juve,
0: sì,
1: anche nella partita di San Siro, che era già convinta di essere in Champions, ha giocato in ciabatte anche a San Siro ed è passato che Spalletti l'aveva sotto controllo. Poi si è visto il Milan come è caduto a Sassuolo, secondo me il Milan rischia di essere risucchiato anche dalla Roma. Ma quello che mi preoccupa di più è che in queste ultime partite che mancano c'è da riattaccare la spina e i nostri giocatori saranno capaci di riattaccarla?
0: Bravo.
1: Cosa ne pensa, direttore? Buona giornata.
0: Ho questo timore, è proprio questo, la paura. Convinti, entriamo, cerchio, centrocampo, dai ragazzi, siamo forti, siamo la Juve, e poi si spengono. Ho esattamente la tua paura, perché gli altri, il Lecce, non è il Verona, Il Lecce non è il Verona, perché vuole salvarsi, gli è andata bene che la Cremonese ieri perde. Ha perso. Noi siamo un petardo. Pum! E in base al risultato, quello è, finisce. Ci spegniamo lì. Ci spegniamo lì. Quindi, scusate, io domenica voglio vedere Vlahovic in campo là davanti. Ammattire. Cioè, lo voglio vedere come quando abbiamo segnato con Vlahovic su punizione col Verona, ripartire sulla ripresa del gioco e andare a giocare a sportellate col centrale difensivo del Verona. Quello voglio vedere. Lo voglio vedere contro il Toro sgomitare e uscire espulso all'88esimo con la Juve in vantaggio 3-1. A fare a sportellate con chiunque del Toro. A prendere i calci, a rialzarsi, battere la punizione e segnare. Voglio vederlo contro la sua ex Fiorentina, quando invece è stato anche da Spalletti tutelato a Firenze. Cioè, qui non c'è da tutelare, qui c'è da rispettare la Juventus, tutti. Perché sullo 0-0, dai, forza, ce la facciamo, dai, Dieu, parte Thuram, nessuno corre, ci pensa lui. No, pensaci tu, Consensato. No, ci pensa Yıldız. Siamo immaturi sotto questo aspetto. E queste tre partite sono le più difficili. Perché se tu giocassi non con chi vince lo scudetto, col Milan o d'altre, lo 0-0 sono sicuro. Non passano in vantaggio neanche loro, che poi rischiano di vincere con la traversa. È la personalità. Ma sapete con chi volevo parlare di questi argomenti? Con un mister Augimeri. Buongiorno, Giovanni.
2: Buongiorno, Antonio. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ah, eccoti, sei anche in video. Scusa, stavo leggendo un messaggio perché ho fatto un po', il capopopolo oggi, e poi mi dicono questi, la sportellata, la grinta, il coraggio, sono discorsi da squadra mediocre. Che squadra è la Juventus? No, perché volevo sentirmelo dire, sei mediocre, sei un'ottima squadra, se doveva vincere la Champions, il campionato, nei singoli e nel collettivo.
2: Una buona squadra.
0: Una buona squadra, da quel posto, secondo lei? in classifica?
2: Da quale posto?
0: Sì.
2: Ma sicuramente per la rosa che c'è al momento ti direi dal terzo posto in giù.
0: Ecco, quindi...
2: da primo posto, forse si può giocare secondo.
0: Sì, nella mediocrità di questo campionato, perché abbiamo visto che poi si è spento un po' tutto, a dire il vero. Senti, mister, prima che mi dimentichi, ieri abbiamo preso un po' di petto l'aspetto tecnico. L'allenatore, prima del Verona, sì, cosa dice Augimeri? Cosa dice dopo questo pareggio? Cosa dice la squadra e cosa dice la stampa? Coincidono le cose che dice?
2: Ah, sicuramente prima della partita l'avrà preparata per vincerla come sempre, avrà dato le indicazioni ai giocatori di fare quello che è giusto da fare per andare a vincere la partita. A partita finita sicuramente si sarà sicuramente incazzato con i giocatori perché la prestazione non è stata delle migliori. Allo stesso tempo è sempre da capire come poi lui si interfaccia con la squadra, come lui gestisce lo spogliatoio nel privato. Quello che poi viene a dire in conferenza stampa, diciamo che magari non è quello che poi va a riportare ai giocatori, ecco.
0: È una squadra immatura? Fragile? È una squadra senza leader? È una squadra senza personalità?
2: Ma sicuramente leader ce ne sono pochi. Adesso io non ne farei un dramma di questa sconfitta, per quanto pesante sia, cioè di questo pareggio, perché comunque stiamo parlando di un errore di Bremer... che secondo me era evitabile. Poi se vogliamo collegarci Di Gregorio, che non è che è molto attento ed è molto pronto alle parate, io non andrei a fare un dramma di questo pareggio. Abbiamo fatto delle partite buone e delle partite meno buone da quando è arrivato Spalletti, quindi questa alternanza di prestazioni c'è sempre stata.
0: Però quello che volevo dirti, se il calcio va verso i 5-4, i 3-2, alle difese che possono prendere il gol, dico, chi se ne frega, Bremer ha sbagliato, il portiere ha sbagliato, basta che non lo ripeta tutte le volte, perché sennò la classifica diventa quella di destra. Il problema è che col Verona, già retrocesso, nessuna partita in Serie A è facile, sono d'accordo, però se vuoi meritare... quello che devi meritare sul campo e devi fare, non dico solo il gol in più, due gol in più. Io non ho mai avuto la certezza che la Juventus la vincesse quella partita. Forse sì, il palo alla fine Zegrova, applausi e tutti via, cioè applausi un secondo, musica a tutto volume e saremmo andati a casa. Cioè manca qualcosa, manca quella fame di dire adesso gliene dobbiamo fare due subito o di passare in vantaggio subito.
2: Allora...
0: La differenza non la fanno quelle squadre che la Roma ieri, l'Inter, non so, quando segnano subito, smontano. Ieri la Fiorentina, ecco, mi ha colpito Vanoli. Hanno colpito e noi ci siamo sciolti. Cioè, hanno capito che la loro forza era solo quella.
2: Lì è la partita, lì ogni partita a sé. Poi dipende dalla reazione delle squadre. Il Verona forse il fatto che è già retrocessa, gli ha fatti giocare con la testa libera, senza le pressioni che magari avevano prima, quindi sotto quel punto di vista lì magari avevano anche un leggero vantaggio. Dall'altro punto di vista, come dici tu, la Juventus in casa contro l'Hellas Verona, già retrocesso, deve ammazzare la partita. Non siamo quel tipo di squadra che ha dimostrato di poter fare quel tipo di prestazioni lì, almeno a tratti l'abbiamo dimostrato, a tratti no. E per riallacciarmi al discorso del 5-4, io su questa cosa qua sono molto, ho dei dubbi, perché sento poi il calcio va in quella direzione, il calcio va in quella direzione, ma siamo sicuri che la stessa partita giocata nello stesso modo, con la stessa spregiudicatezza, se vogliamo metterla così, ma giocata da Juventus e Milan con i terminali offensivi che hanno, fanno 9 gol in una partita? Secondo me no.
0: Tanto
2: secondo me
0: Milan...
2: la differenza la fanno, prego, i singoli giocatori, che in quel caso lì si tratta di campioni, giocatori che nell'uno contro uno vincono sempre il duello e finalizzano quasi tutto quello che possono finalizzare. Per quello sono stati 9 gol, ma io non credo che la stessa partita giocata da squadre in Serie A con il tasso tecnico che abbiamo noi nel nostro campionato finisca 5-4.
0: Ma dobbiamo cambiare un po' la mentalità, quindi o noi tifosi o bisogna tornare a investire sui giocatori giusti, che costino tanto, poco, il giusto.
2: Guarda, ho visto forse di recente che dei giocatori presi dal Paris Saint-Germain, che poi sono quelli che hanno vinto la Champions League l'anno scorso,
0: Che
2: tanti
0: la vincono
2: giocatori sono stati
0: quest'anno?
2: pagati.
0: La vincono quest'anno?
2: Ma io li do per favoriti, a me piacciono un sacco, li do per favoriti. Però ti dico, i prezzi che ho visto, con la quale hanno acquistato i giocatori, per quanto alcuni alti, sì, ma tanti giocatori li hanno acquistati alle cifre che noi abbiamo acquistato Koopmeiners, che è venuto qua a far panchina. Quindi i soldi noi li abbiamo spesi come li hanno spesi loro, probabilmente loro li hanno spesi meglio e noi da rivedere.
0: O è pure più facile, cioè Koopmeiners se andasse al Paris Saint-Germain, Fabian Luiz che va al Paris Saint-Germain gioca meglio?
2: Ma sicuramente quando entri in una squadra rodata è più facile entrare nei meccanismi ed è più facile far meglio. È un po' come il concetto di quando la Juventus ha vinto i 9 scudetti di fila, qualsiasi giocatore inserito all'interno del contesto. Lo stesso Sturaro, che non è un fenomeno, comunque ha fatto le sue prestazioni e rendeva e funzionava all'interno di un meccanismo. È chiaro che adesso puoi prendere anche un giocatore, magari anche più forte, come potrebbe essere Koopmeiners, che probabilmente è anche più forte magari di Sturaro, ma la resa in campo è minore perché non funziona proprio il meccanismo squadra. Quest'anno, da quando è arrivato Spalletti, almeno ha funzionato e non funzionato. Abbiamo intervallato prestazioni positive e negative.
0: Poi arrivo al domandone tecnico, perché solo lei può risolvermeli, lei che ha un atteggiamento, di offensivo con una squadra ragionata.
2: Offensivo sicuramente, certo.
0: Offensivo sicuramente, non offendete Augimeri. Sispo, come è andato il campionato? Mister.
2: Guarda, abbiamo la finale del titolo domenica.
0: Finale del dove? Dove gioca? Mister, che veniamo
2: A
0: con i bandieroni.
2: Grugliasco.
0: A Grugliasco. A che ora? Sono a
2: Tre e
0: Lecce.
2: mezza. Non
0: Sono a Lecce. Torno a Lecce.
2: puoi venire. Non puoi venire.
0: La guardo, dove la trasmettete? Sul
2: Non lo
0: canale
2: so, non lo
0: privato
2: so,
0: di
2: non so
0: Ausimeri.
2: dove la
0: In bocca
2: trasmetteranno.
0: al lupo, mister.
2: Vai più lupo.
0: Assolutamente. Arrivo alla domanda, ma Lecce, Fiorentina e Toro. Per questa Juve sono partite facili? La più facile qual è? La più insidiosa qual è?
2: Non credo che ce ne sia una facile tra quelle che hai detto, perché Lecce si sta giocando la salvezza e quindi in casa potrebbe anche accontentarsi di un pareggio e probabilmente fare una partita abbastanza chiusa. La Fiorentina, non so se alla giornata che la incontreremo noi è ancora a rischio oppure no. Secondo me no, e giocherà con la testa sgombra, quindi farà una partita secondo me migliore rispetto a quella che ha fatto di recente.
0: È lei che
2: Ricordiamoci
0: di
2: anche che la
0: derby ne ha
2: Fiorentina.
0: giocati, è lei che di derby ne ha giocati nel settore giovanile della Juve, perché questo lo ricordo poche volte. Queste partite, l'ultima in casa del Toro.
2: L'ultima partita al derby proveranno sicuramente a metterti i bastoni tra le ruote, perché se possono farti lo sgarbo, giustamente te lo faranno. Quindi sono tre partite complicate, non ce n'è una
0: E
2: facile.
0: come si approccia a queste partite? Prendiamo anche solo il Toro alla fine. Cioè, a noi serve un punto, mettiamo. Che tipo di approccio bisogna avere? Anche se io non sono Zidane, anche se non hai lo squadrone, anche se è una partita che esce da tutti gli schemi. Che cosa deve fare un allenatore in queste tre partite? Tu sei un allenatore.
2: Allora, sicuramente io non sono mai sceso in campo per pareggiare, anche mi servisse un punto, quindi chiederei di andare a vincere la partita. Trasmettere sicurezza ai giocatori, perché comunque siamo la Juventus, abbiamo dei giocatori validi e dovrei trasmettergli sicurezza. Allo stesso tempo chiedergli l'umiltà della squadra piccola. Una cosa che mi piaceva della Juventus, di una Juventus ormai non più tanto recente, quella di Antonio Conte, era il concetto di l'umiltà delle piccole e poi comunque la consapevolezza delle squadre grandi. E noi dobbiamo essere quel mix lì.
0: Interessante, condivido anche le virgole di Augimeri, ha detto meglio di tutti quello che penso, ce lo scrive Luca da Terni, quindi vedi, prendi anche
2: Grazie Luca.
0: in quelle zone lì, un amante del calcio. Domanda, cioè direttore, vado controcorrente, la nostra squadra dal punto di vista tecnico si può giocare lo scudetto, se invece analizziamo l'aspetto caratteriale, scendiamo al quarto posto, Marco da Imola.
2: Non credo che a livello tecnico ci possiamo giocare lo scudetto, perché io l'Inter la vedo superiore a livello tecnico. Anche a livello carismatico, nei giocatori che ha, probabilmente sono anche in un momento di maturazione diverso rispetto ai nostri che sono un po' più giovani. Sicuramente abbiamo dei giocatori che tecnicamente sono validi, ma non mi farei trarre in inganno dal fatto che abbiamo il Conseil di turno che è tecnicamente valido, l'Ildiz, eccetera, perché il Conseil che io amo per il modo di giocare che ha, perché per la sfrontatezza nell'uno contro
0: In
2: uno.
0: questa Juve emerge alla grande,
2: In questa
0: diciamo.
2: Juve emerge per iniziative, non per numeri e statistiche, ma per iniziative. Comunque, io inviterei i tifosi a vedere quante volte risolve poi eventualmente la partita con un gol, con un passaggio vincente. Diciamo che lascia un po' desiderare quel tipo di, su quel tipo di dato lì. Però per iniziativa, assolutamente uno dei più pronti che abbiamo.
0: Bellissima definizione, riflettete anche se non è il pensiero vincente del momento. Chiaro che è quello che emerge di più in questo contesto, secondo me. Ma Augimeri, mister Augimeri, ha analizzato dei dettagli non indifferenti. Quindi Radio Bianconera non è qui per raccontarci sempre e comunque le cose che vogliamo sentirci dire, perché anche tante cose simili su Consensao o ad altri le scrivete e le dite anche voi da casa. La domanda è la seguente. Ma secondo molti da ieri, cioè dico da ieri perché arriva a conclusione di momenti positivi, accontentiamoci, la classifica, la Champions League, ci chiedono perché confermare o tornare alla difesa a tre per un allenatore. Io provo sempre a entrare nella testa degli altri tramite la tua, è l'esercizio più facile. Cioè col Verona o in altre partite, quella non gioca e quella non te la fa giocare, le caratteristiche dei tuoi giocatori. Non è un po' sprecato? Non valorizza, cioè valorizza veramente del tutto le potenzialità della squadra? O cosa garantisce la difesa 3? La formazione di domenica, i cambi di domenica, cosa hanno garantito, mister?
2: Ma difesa 3 o difesa 4, tanto è sempre un tabù. Spalletti, io credo abbia utilizzato la difesa 3 per guadagnare un uomo un po' più alto, in una zona più alta del campo e trovare l'ampiezza coi quarti e avere un giocatore in più che da dietro poteva condurre la palla per iniziare il gioco. Quindi coi due braccetti si doveva cercare di spingere un po' di più. Kelly si è limitato molto al compitino, Kalulu a tratti ha spinto un po', probabilmente. La difesa 3 interpretata contro un Hellas Verona chiuso, una squadra che sta lì chiaramente negli ultimi 30-40 metri, deve essere un po' più offensivo e de deve prendere più iniziativa il braccetto di difesa. Il fatto che cambi da 3 a 4, e l'ha fatto più volte, anche da 4 a 3 a partite in corso, è perché probabilmente crede che cambiando qualcosa riesce a trovare delle soluzioni diverse. Però sono opinioni di Mister Spalletti che non contestiamo assolutamente.
0: Non contestiamo, ieri anche i tifosi, perché Spalletti non ha il coraggio di giocare con le proprie idee? Può essere condizionato da cosa, secondo te? Ci hanno scritto da casa, eh?
2: No,
0: Questo non
2: questa
0: riesco a
2: affermazione
0: capire.
2: qua non la
0: Non la
2: condivido. Secondo
0: condividiamo.
2: me lui fa bene e sbaglia con le sue idee, non credo si faccia condizionare anche perché è un allenatore.

0: latte cioè che se lo merita,
1: guarda,
0: più di altri.
1: Io, il trequartista sarebbe bello fosse Bernardo Silva la prossima stagione, perché è un giocatore di un altro livello. Su Vlahovic o David, io sono sempre stato del parere che David è un ottimo attaccante, forse non ha quello spessore sia fisico sia di iniziativa sia di carisma di provare le cose che deve provare una punta. Vlahovic negli ultimi, nel secondo tempo che ha giocato, ha calciato più volte probabilmente lui che David nelle ultime 3-4 partite. Questa cosa qua ti fa capire che è davvero un attaccante. Cioè, l'attaccante deve avere anche quel pizzico di egoismo negli ultimi 25-30 metri.
0: Condivido.
1: Che se può calciare, deve calciare.
0: Condivido. Senti, c'è chi vuole prendere il tuo posto dal Brasile, un allenatore che ti sta ascoltando. Credo, alleno qui una squadra, penso Under 20, che a livello tecnico la Juve, Giovanni dal Brasile, sia da quarto posto. Purtroppo a livello caratteriale non arriviamo al quarto posto, manca esperienza, oltre che tecnica. Io mi collego col Brasile dal prossimo martedì.
1: No, condivido che a livello sicuramente carismatico e mentale ci manchi qualcosa. C'è la Roma, dei giocatori Mancini, Cristante, giocatori comunque che tanti anni che fanno questo campionato e che stanno acquisendo pian piano uno spessore diverso. A noi ci manca un po' di esperienza, sicuramente anche data l'età dei giocatori che abbiamo in rosa. Non so se è da sotto il quarto posto, sicuramente quello che penso è che non è da primo posto, quindi si può arrivare secondi con un po' di fortuna, si può arrivare terzi. Avessimo vinto col Verona, eravamo a pari punti col Milan e mi sembra vicinissimi al Napoli al secondo posto. Quindi
0: non mi dia la risposta, non lo voglio sapere. Si rischia il quinto posto? Non mi dia la risposta, la lasciamo lì appesa per chi prenderà il mio posto. Giovanni Augimeri non la tradirò mai, perché anche se ho trovato un allenatore in Brasile, mi tengo quello italiano, ma sento volentieri anche Giovanni dal Brasile, come ascolto tutti voi. Grazie mister, ci sentiamo tra
1: grazie
0: poco.
1: Grazie mille Antonio, grazie a tutti.
0: Risolviamo
1: a
0: qualsiasi caso a Radio Bianconera.
1: Alla grande, a presto.
0: Grazie, ciao mister, grazie. Grazie ciao. Manuel, grazie a voi che ci avete seguito. La schedina, 80 anni, non mi avete risposto sulla schedina. 1x2, io mi gioco la tripla. Può essere tutto con questa Juve. Ahimè, ma vorrei andare in Champions, quindi me lo auguro e spero di battere il Lecce senza se e senza ma. Ma lo diciamo ogni settimana. Alberto Mauro, qui a prendere il mio posto. Ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14:03.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
5: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone 14esimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
6: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
5: Sono ormai 2 settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

0: Austin. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
0: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL di Italia, attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne, le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. Due considerazioni, una sulla partita scialba a livello fisico e mentale fatta dai nostri giocatori contro il Verona. E lo sottolineava anche stamattina nella trasmissione di Zuliani il procuratore di Rugani. E anche lui ha visto la squadra molto molle da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Mi viene da dire che tutti questi giorni di riposo che il nostro allenatore ha concesso alla squadra nei giorni prima antecedenti alla partita non ha pagato, anzi, ripeto, da un punto di vista fisico non erano secondo me preparati come si doveva a questo incontro. Secondo, il discorso che ha fatto un nostro amico bianconero intervenuto qualche minuto fa alla radio e sottolineava che tra virgolette il valore degli uomini che giocano nella nostra squadra si vede anche dalle sceneggiate che fanno quando segnano, tutti quei balletti, quelle stupidate che fanno. Giustamente diceva, ai tempi di Del Piero, Nedved, Buffon e quant'altro non si sarebbe mai verificata una cosa del genere, per cui lui sottolineava questo aspetto dicendo che in proporzione anche la squadra non è proprio una squadra di grandi uomini. Salve.
6: Ciao a tutti, sono Simone dalla Svizzera. Sono stato domenica allo stadio per la prima volta, ci siamo fatti 5 ore di macchina da dal ritorno, abbiamo visitato anche Torino e niente, è stato bellissimo il stadio, mamma mia, ho fatto il tour, ho fatto anche il tour del museum, è stata un'emozione grandissima, mamma mia, come un bambino. Purtroppo la partita è stata una delusione, abbiamo cominciato bene, abbiamo creato tanto, ma è stata la solita partita sprecata come contro il Lecce, che abbiamo fatto anche 1-1, la stessa storia. Un contropiede, un gol, la nostra difesa che dormiva, Di Gregorio la prima palla in direzione gol che fa entrare e niente, abbiamo sprecato troppo, sì abbiamo avuto le occasioni, però c'è tanto rammarico perché visto la Roma, la Fiorentina ieri se l'ha mangiata 4-0 e noi siamo ancora qui a lottare e a sperare fino all'ultimo giorno come l'anno scorso contro il Venezia per un punto ce l'abbiamo fatta, speriamo che quest'anno non dobbiamo tremare fino all'ultima giornata. C'è un po' il rammarico, dai, però niente, bellissimo stadio, bellissimo i tifosi, bello, bello essere stato lì a casa con tutti i tifosi. Comunque fino alla fine Forza Juve, speriamo che andrà tutto bene e alla prossima.
7: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, provo a rispondere, anticipare io una risposta sulla difesa 3 di Spalletti, perché non hai giocatori abbastanza forti per difendere a 4, adatti a difendere a 4. Lo stesso Bremer, tralasciando l'errore di domenica, ha fatto la sua carriera a 3 e Cambiasso stesso messo a 4 come terzino si è visto e come quinto è già un pericolo, però perlomeno hai 3 dietro che coprono. E sulla questione invece Spalletti sento già tante polemiche e giustamente, perché secondo me anche sbagliato le cose tattiche, tipo McKennie doveva giocare trequartista dietro quando ha tolto David. E comunque secondo me, se vediamo, paragoniamo Allegri la sconfitta col Sassuolo e il pareggio della Juve, vediamo che la Juve ha creato tanto e gli manca quella caratteristica di punta centrale che vuole Spalletti e di uno bravo a innescarla, mentre Allegri crea due occasioni e continua